0: la volontà del giocatore di tornare in Italia, ha detto no a delle offerte anche molto molto alte in Arabia Saudita, perché vuole tornare in Italia, vuole rimettersi a disposizione e giocarsela in un campionato di alto livello. Quindi la Serie A può essere sicuramente il suo obiettivo, e la Juventus in questo momento è la squadra che più delle altre si è mossa, perché sì. Cosa manca per l'accordo? È un parametro zero, quindi teoricamente rispetto ad altre operazioni dovrebbe essere molto più facile da gestire e da chiudere per la Juventus, sì, ma fino a un certo punto, perché come sappiamo meno, ormai è una consuetudine che sui parametri zero subentrino poi delle dinamiche, diciamo così, un po' parallele. È vero che non paghi il cartellino, ma ci sono le commissioni, c'è il bonus alla firma, c'è l'ingaggio che solitamente è un pochino più alto se riesci a prendere un giocatore a parametro zero. Era successo a Rabiot, era la pretesa di Dusan Vlahovic in casa Juventus o comunque dove andrà. Quindi la Juventus sta facendo queste valutazioni del caso. Al momento però vi possiamo dire che se per le ultime settimane c'è stato un testa a testa tra Goretzka e Kessié per andare a rinforzare il centrocampo della Juventus, in questo momento Kessié è davanti ed è un prospetto che può dare sicuramente peso e delle alternative in più al centrocampo della Juventus, che si ritrova in questo momento, ve l'abbiamo raccontato ieri, l'altro ieri, orfano di Thuram. Perché? Perché sta risolvendo una problematica al ginocchio, all'inserzione femorale, nulla di particolarmente preoccupante, però abbastanza per accendere un piccolo allarme in casa Juventus e fare delle valutazioni sul centrocampo, magari un pochino più determinanti rispetto a qualche settimana fa. Qualche settimana fa diciamo che il centrocampo non era la priorità assoluta della Juventus, ecco, oggi considera anche le condizioni non ottimali di Thuram, che a tutti gli effetti il titolare della Juventus, ecco che un rinforzo a centrocampo potrebbe tornare molto utile in ottica inizio di campionato, perché come hanno riportato tutto Sport e la Gazzetta in questi giorni, la Gazzetta dello Sport, Thuram è in sofferenza, non sta forzando, non si sta allenando in gruppo, probabilmente salterà le prossime amichevoli dal Basilea di Lichtsteiner, la prima alle prossime, e c'è da capire se sarà arruolabile. Quello dipenderà molto dal suo decorso per la tournée in Australia. Queste sono le prossime tappe di Thuram. Chiaramente è un futuro non troppo ottimistico in questo momento per la Juventus, che da un certo punto di vista sta cercando di trovare un'alternativa sul mercato, e che sì, in questo momento potrebbe essere una buona soluzione. Conosce il calcio italiano, è già stato protagonista in Italia, quindi seguendo il tuo discorso, scrive Antonio, che approvo, lo stesso discorso fatto su Martinez deve valere anche per Nico Gonzalez. Antonio, siamo assolutamente allineati o no? L'Atletico, se lo vuole, ci deve dare più di quanto ci offriva prima dei mondiali. Assolutamente sì, caro Antonio, e ti dirò di più, è normale che in serie di mondiali spesso e volentieri quasi tutte le valutazioni dei giocatori possono flottare in base alle prestazioni dei mondiali. È normale che sia così, accade sempre, mondiali europei, in tutte le vetrine internazionali, ed è legittimo che in questo momento la Juventus intanto prenda coscienza di avere un giocatore come Nico Gonzalez, che non è proprio l'ultimo arrivato, Cioè, se subentri, non sei titolare, ok, ma se subentri in una semifinale mondiale e riesci ad avere un impatto sulla partita, perché l'impatto ce l'ha avuto, non ha segnato, ma l'impatto, ragazzi, ieri chi ha visto la partita deve essere sincero, e ce l'ha avuto, e come? È chiaro che se fossi la Juventus vorrei prima prendere coscienza e capire se questo giocatore veramente mi serve o no, perché da quello che ho visto, Scaloni lo fa giocare, Simeone lo fa giocare. Magari anche Spalletti potrebbe dire, ma quasi quasi, mettetemelo a disposizione, lo valuto, cerco di capire. Che comunque in una situazione in cui in attacco non hai Mandzukic, Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa, in attacco, per quelli che hai, un giocatore come Nico Gonzalez io lo valuterei con estrema attenzione fossi Spalletti, soprattutto in vista di queste, alla luce di queste difficoltà nell'andare a chiudere Colomoni, a cercare di convincere Sorloth a trattare con Dusan Vlahovic, che in realtà la Juventus non ha mai trattato, non si è mai seduta perché le condizioni imposte dal serbo erano troppo alte. Però alla luce di tutti questi fattori, un giocatore come Nico Gonzalez, che ti piomba dal cielo, ti rientra da un prestito, può essere un elemento su cui puntare o nella rosa, metterlo a disposizione di Spalletti e farlo giocare, oppure può diventare una carta interessante per andare a ottenere un altro giocatore come Sorloth, che forse è più adatto per caratteristiche al gioco di Spalletti, con un grande sconto. Da capire, da valutare, vedremo se sarà bravo Carnevali a sfruttare questo exploit di Nico Gonzalez, che tra l'altro non è finito, perché c'è ancora una finale del Mondiale da giocare contro la Spagna, e quindi vedremo se avrà spazio. Non me lo aspetto titolare, però ecco, se metterà anche il suo zampino nel finale della finalissima Mondiale contro la Spagna, ecco che ulteriormente le quotazioni di Nico Gonzalez potrebbero crescere e magari convincere anche Luciano Spalletti a dire: ragazzi, lasciatemelo qui, ci penso io. Sinceramente ho fiducia in Carnevali, scrive Marco. Fino adesso è stato fatto pochissimo, su questo siamo tutti d'accordo, ma lui è partito dalle fondamenta, cosa che gli altri non hanno fatto. Dobbiamo essere pazienti. Caro Marco da Richmond, sposo il tuo pensiero, pazienza sì, ma fino a un certo punto, perché poi a essere troppo pazienti, abbiamo visto anche che hanno iniziato a muoversi le altre squadre. L'Inter ha provato a fondare per Palestra, non è andata bene, il Milan però ha chiuso Gonzalo, che è un grande nome per l'attacco. Mi aspetto qualcosa anche dalla Juventus in questi giorni, anche perché hai una reale necessità sia davanti che in porta, poi anche a centrocampo volendo, ma soprattutto davanti in porta, quindi più prima inizi a puntellare tutti i due reparti, possibilmente uno dei due, meglio è, anche per l'immagine che dai di te stessa, Juve, in Italia e all'estero, e anche il messaggio che lanci ai tuoi stessi giocatori, ai tifosi e all'avversario. Questo è il mio pensiero. Terra ci scrive: buon pomeriggio, Alberto, a parte la telecronaca inascoltabile, ma guardate, io ieri, poi ognuno è libero di pensarla come vuole, di avere i suoi pensieri, ci mancherebbe. Io ieri l'ho ascoltata su DAZN e vi dico la verità, Pardo e Ambrosini hanno fatto una buona telecronaca. Ho visto molte critiche, purtroppo non l'ho ascoltata sulla Rai, purtroppo, e quindi non posso dire, non posso dare il mio giudizio, ma ho letto sui social soprattutto molte critiche, diciamo così, a una telecronaca un po' partigiana, possiamo dirlo, da parte di Lele Adani, però non l'ho sentita con le mie orecchie, quindi non posso dare il mio giudizio. A parte la telecronaca, ieri ho visto un Gonzalez abbastanza in forma. Peccato non provare a rivalutarlo per la prossima stagione. Mai dire mai, cara Terry, preoccupata per gli infortuni, il Diz Turam sul portiere non mi esprimo, aspetto. Terry, fai come i vecchi saggi, aspetti prima di trarre le conclusioni e fai bene. Hai tirato fuori un argomento interessante, magari anche le prossime giornate, perché ragazzi, iniziare una stagione con Thuram, che non sai quando torna, come torna, a questa infiammazione, all'inserzione femorale, al ginocchio, e quindi non è al 100%, non sai bene come quando tornerà, è un problema. Stesso problema, forse anche di più, quello che riguarda il Diz. Un'infiammazione al tendine rotuleo, lo sappiamo, lo ha condizionato alla fine dell'ultima stagione, lo ha condizionato i mondiali, sono stati dei mondiali assolutamente difficili per quanto riguarda Diz, in generale per la Turchia, ma non si è visto nulla delle cose bellissime che aveva fatto mesi e mesi prima ormai il Diz in maglia Juventus, e quindi ha steccato i mondiali non per colpa sua, ragazzi, perché giocare con un fastidio è la cosa più complicata che c'è per un calciatore, perché da un lato vuoi fare, dall'altro non ti permette di fare il ginocchio, e quindi lo capisco tantissimo. Io mi auguro che queste due situazioni vengano gestite e vengano superate quanto prima per il bene della Juventus e per l'inizio di una stagione. Non può iniziare il prossimo campionato con Ildiz in dubbio forse e con Thuram chissà, perché sono due giocatori troppo importanti, imprescindibili, dico io, per il qualsiasi sistema di gioco 4-2-3-1, 4-3-3 per Luciano Spalletti nella prossima stagione. Quindi, così come serve un portiere e un centravanti, serve avere Ildiz e Thuram nelle massime condizioni, in salute, a costo di qualsiasi cosa. Quindi, cara Terry, sono d'accordo con te, è un grosso problema, anzi sono due grossi problemi, perché sono due giocatori insostituibili in questo momento per la Juventus. Ci scrive Daniele da Como, secondo me il futuro di Nico dipende da Ildiz, ieri a sinistra ha fatto bene. Sì, ma secondo me è un giocatore che può giocare, Nico, dico, anche Ildiz, sono giocatori che sulla tre quarti possono un po' galleggiare sia a destra che a sinistra. Certo, hai una zona di pertinenza e di preferenza, il Diz preferisce partire da sinistra per accentrarsi e tirare, forse anche Nico, però può giocare sulla tre quarti, può giocare al centro, può giocare anche a destra. Cioè sono giocatori, secondo me, quando tu scegli i giocatori, poi alla fine come stare in campo è quasi secondario, non è secondario, ma diventa quasi secondario. L'importante è avere fiducia nei tuoi giocatori e avere gente là davanti che ti mette qualità e ti crea occasioni. Ieri Nico Gonzalez, ragazzi, in 20 minuti ha tirato fuori due o tre occasioni clamorose, qualcosa anche sbagliato, però si è fatto trovare lì, ha fatto quel che doveva fare. Un giocatore così per questa Juve. A me non dispiacerebbe, in questo momento lo vedo nettamente avanti in un'eventuale gerarchia offensiva rispetto a Openda e Jonathan David, che sono due giocatori che secondo me fanno fatica e faranno fatica se rimarranno, dubito, anche nella prossima stagione. Per me Nico sarebbe da provare, ottimo elemento, con noi si è infortunato molto, ma col gioco di Spalletti, puntini puntini, scrive Giovanni dal Brasile, io terrei soprattutto considerando una probabile operazione di Iltis. Sì, a maggior ragione, se Iltis dovesse fermarsi, uno come Nico Gonzalez lo devi prendere e lo devi blindare qua a Torino. Sarebbe deleterio ragionare su un'uscita di Nico Gonzalez e accorgerti poi che il Diz si deve operare, magari si deve fermare per qualche settimana, se non per qualche mese. Quindi grossa attenzione anche a questi dettagli, che alla fine dettagli non sono. Io non mi strapperei tanto i capelli, meglio monetizzare su Nico. È un giocatore di difficile collocazione, questo è vero. Nella sua esperienza juventina abbiamo fatto fatica a trovargli una posizione definita, questo è vero. Con Spalletti però, ragazzi, Spalletti è riuscito a trovare una nuova vita, tra virgolette, per Cobb Miners da braccetto di sinistra, è riuscito a valorizzare il Diz, è riuscito a valorizzare con Seisau, quindi non mi stupirei che riuscisse a trovare la quadra anche per Nico Gonzalez. Giocare nell'Argentina e a Madrid è una cosa, in questa Juve un'altra, scrive Antonio da Caserta, insomma, che non è troppo ottimista per il futuro e il presente della Juventus. Sono già le 14.31, quindi tanti messaggi, continueremo a leggerli, tra poco anche, tra un pochino, nostro ospite, direi con Tullio in regia, se siete tutti d'accordo, ma in realtà decide lui, perché lui che ha il bottone in mano, ci fermiamo e tra pochissimo torniamo in diretta nell'ora della vecchia signora, dopo, ciao!
1: L'ora della vecchia signora.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei Mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Dopo il calciomercato, la Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Colo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Summer nelle ultime 48 ore. Il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Muharemovic, il Sassuolo deve prendere un difensore e valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti. E intanto, sempre per la difesa, si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero uno del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con tre settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: L'ora della vecchia signora.
0: Ben trovati in diretta a Radio Bianconera, l'ora della vecchia signora, 14.37, qualche riferimento in più per la giornata di domani, che vedrà parole importanti di Luciano Spalletti, le prime della stagione, e ovviamente la seguiremo qui in diretta su Radio Bianconera. Appuntamento alle ore 15, quindi dalle 15 in poi, ma anche prima, con i nostri inviati, con il direttore Antonio Paolino, con Camillo De Michelis. Non vi faremo perdere neanche un secondo delle prime parole di Luciano Spalletti per la nuova stagione. Vedremo anche cosa avrà da dire e soprattutto quanto sarà soddisfatto in questo mercato, che in realtà non è ancora entrato nel vivo, però magari qualche promessa è arrivata e qualche trattativa magari noi non la consideriamo così ben avviata, e magari lui invece avrà altre informazioni. Allora, Massimiliano da Roma ci scrive: sì, però c'è da dire che è lo stesso giocatore, Nico Gonzalez, che non vuole rimanere alla Juventus perché vuole andare all'Atletico, quindi se dovesse arrivare veramente quei 26-27 milioni è da cedere. Allora, secondo me è una valutazione un po' troppo bassa. Se andiamo a vedere, adesso non per tararmi sempre su Moremovic, 38 milioni, vabbè, lasciamo stare Tonali, è una cifra assolutamente fuori portata in questo momento per qualsiasi club italiano, anche quanto ha speso il Milan per Gonzalo, ragionando anche sulle varie offerte in giro, secondo me 26-27 milioni per un giocatore, per un attaccante intanto, un attaccante che non è titolare ma insomma convocato dall'Argentina, subentrato nella semifinale di Coppa del Mondo, è una cifra un po' a ribasso. Ecco, fosse per me, io farei un ragionamento intorno ai 35-40, siccome può essere questa è la cifra giusta, poi come sempre nel mercato il prezzo lo fa la domanda, e in questo momento vedremo se la Juventus ragionerà con l'Atletico Madrid in ottica Nico per tenerselo oppure per inserirlo in qualche trattativa che possa aprire le porte di Sorloth. Per me molto dipende da Colomani, perché se Colomani dovesse chiudersi o comunque fosse in odore di chiusura, probabilmente la Juventus avrebbe meno necessità di Sorloth e potrebbe fare dei ragionamenti diversi su Nico Gonzalez. Se invece l'affare Colomoni dovesse, come pare, andare per le lunghe e lunghe lunghe, e io credo che la Juventus prima o poi debba decidere e debba portare la continuazione attaccante, non può continuare ad aspettare, vedere, valutare, perché Spalletti deve iniziare la stagione, serve iniziare la preparazione, quindi a un certo punto forse potrebbe essere utile ripiegare, tra virgolette, su Sorloth. Non lo so, sono decisioni complicate e decisioni figlie anche di dinamiche che possono veramente variare da un giorno all'altro, quindi cercheremo di capire anche qual è il pensiero domani di Luciano Spalletti, ma sulla base delle sue parole anche di capire cosa c'è dietro, magari quali sono i ragionamenti, quali sono le strategie di Carnevali, di Massara e Ottolini per il mercato della Juventus. Sappiamo che comunque ci sono dei punti di partenza, l'autofinanziamento vero o presunto, ma quello è, c'è una Juventus che dovrà cedere e farlo bene per poter finanziare, una Juventus che non potrà sforare certi parametri per il settlement agreement, ma anche per il bilancio, di una Juventus che difficilmente riuscirà a offrire degli ingaggi superiori ai 3 milioni e mezzo, 4, quella è la soglia massima. Prezzi di cartellino, anche lì non si potrà fare follie, adesso difficile trovare una cifra giusta, perché magari per qualcuno si può fare uno sforzo in più, però ecco, una Juventus decisamente ridimensionata, soprattutto rispetto a 2 anni fa, in cui aveva potere ma aveva soprattutto portafoglio, è giunto, gli ha speso. Il problema è che i giocatori che sono arrivati, a fronte di investimenti molto molto importanti, non hanno lasciato il segno. Chi lascerà sicuramente il segno ai nostri microfoni? Filippo Cornacchia della Gazzetta dello Sport, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Filippo, benvenuto.
6: Ciao, ciao a tutti.
0: Almeno ce lo auguriamo, ma solitamente il segno lo lasci, caro Filippo. Senti, volevo chiederti se ci sono novità sul fronte Nico Gonzalez, perché molti dei nostri giocatori, alla luce, ma non soltanto, alla luce poi della prestazione di ieri sera con l'Argentina, dell'ultima stagione con l'Atletico, dicono ma è un giocatore veramente che non interessa, è un giocatore che non può fare la differenza alla Juventus. Secondo te potrebbero cambiare le valutazioni su Nico Gonzalez della Juve, alla luce poi di quello che abbiamo visto, e soprattutto magari in ottica il Diz non al 100% per questo ginocchio che continua a dargli qualche fastidio?
6: No, secondo me il problema non è la Juve in questo caso, il problema
0: è Nico
6: Gonzalez, cioè la Juve, penso che Spalletti, come sta dando una chance a Douglas Luiz, la darebbe anche, forse anche di più volentieri a Nico Gonzalez, ma da quello che un po' risulta a noi è Nico Gonzalez che non vuole più tornare alla Juve per tanti motivi, non solo tecnici. Ha detto chiaramente a fine stagione, era stato molto chiaro con Comolli, che fatto perché c'era ancora Comolli all'epoca quando si parlava del riscatto, e gli ha detto io non torno alla Juve, se non trovate l'accordo con l'Atletico Madrid mi dovete trovare un'altra squadra, e penso che adesso il ritorno dal Mondiale non sia cambiato nulla e ribadirà la stessa cosa a Carnevali, cioè se non trovate l'accordo con l'Atletico troveremo un'altra squadra, ma diciamo così, i segnali non sono quelli, l'unico segnale forte è che lui continua a non voler tornare alla Juve. Lo so, non capisco da un certo punto di vista anche perché, visto che è vero che a Madrid si è trovato molto bene, quindi capisco che voglia rimanere all'Atletico Madrid, dove c'è una colonna di attivi, dove c'è Simeone, dove farà la Champions. Capisco meno il fatto che, cioè, il mio ragionamento, cioè l'imposizione, cioè, non, che comunque anche non dovesse essere scattato l'Atletico Madrid, non vorrebbe comunque tornare alla Juve. Poi, per meglio di me, comunque lui ha contratto con la Juve, a volte il mercato può cambiare da un giorno all'altro, quindi adesso la posizione di Nico Gonzalez è questa. Magari tra un mese non trova una squadra migliore, Spalletti convince Nico, al momento però tendo a escluderlo.
0: È difficile.
6: I segnali mi sembrano tutti, cioè mi sembra molto netta la posizione di Nico Gonzalez.
0: Sì, diciamo che l'ha esternata in maniera piuttosto netta. Chissà che magari il cambio della guardia in casa Juve a livello dirigenziale con Carnevali, con Massara, possa cambiare qualcosa. Al momento magari no, però aspettiamo e vediamo. Ci sono novità anche sul fronte che sì, rispetto all'ultima settimana. Secondo te può essere il nome giusto per andare a rinforzare il centrocampo? Rimane comunque, rientra nei parametri juventini, parametro zero, un ingaggio non troppo alto. Ecco, forse la battaglia, o meglio l'operazione, si gioca sui bonus e sulle commissioni.
6: Beh, si gioca a 360 gradi a livello economico, lui è un parametro zero, quindi il cartellino in teoria non costa, però ormai se è meno di me i parametri zero si chiamano parametri zero, ma tanto zero poi non sono, che sì, non fa eccezione. C'è da dire che lui ha guadagnato una montagna di soldi nei 3 anni in Arabia, quindi e se vuole tornare a giocare in Italia sa benissimo che dovrà ridimensionarsi a livello economico, e da questo punto di vista c'è un'apertura da parte di Chessy, poi però l'apertura poi va messa nero su bianco con uno sconto importante, anche perché lo sconto è il primo passo per la Juve per provare a prendere Chessy, senza uno sconto importante da parte di Chessy è un'operazione complicata, e poi ovviamente la Juve dovrà anche cedere qualcuno, perché in questo momento io so che c'è per campisti, quindi che sì, probabilmente è molto più bravo funzionare di molti di questi, però come spiegavi te prima, la Juve quest'anno ha firmato il 7 agreement con la UEFA, quindi deve rispettare i paletti, e comunque se per raggiungere anche solo un ingaggio importante deve comunque liberare spazio nel monte ingaggi. Probabilmente Arthur ha un anno di contratto ed è in uscita, l'uscita di Arthur sicuramente agevolerebbe l'arrivo di Chessy, però per il momento Arthur sarebbe una continuazione.
0: E quanti anni sono che in casa Juve si aspetta questa uscita di Arthur, non in prestito magari, e invece puntualmente sempre un prestito che poi non sarà riscattato? Ormai sono anni.
6: Vediamo se non magari ho fatto male i conti, sono almeno 5, cioè, mi sembra che questa sia la quinta estate da giugno, perché poi lui ha rinnovato il contratto, è spalmato, quindi più o meno, cioè arrivò nel 2000, è ancora un acquisto del 2020, parliamo di 4 dirigenze fa, penso 4-5, era lo scambio con Pjanic nel 2020, quindi l'estate di Sarri, poi arrivò Pirlo, quindi parliamo dell'immediato post-ultimo scudetto della Juve, quindi tanti anni fa.
0: Un veterano che però in realtà poi no, abbiamo visto molto poco se non alle visite mediche a raduno qui a Cotinassa. Senti Filippo, la questione portiere è forse quella più delicata in questo momento insieme a quella dell'attaccante, ma Vicario, a tuo giudizio, è quell'elemento, quel profilo che vorrebbe Luciano Spalletti? Perché almeno le indicazioni di qualche settimana fa andavano su Alisson e Dibu Martinez, che sono due portieri con grande esperienza anche internazionale, ma anche soprattutto personalità, carattere, spessore, leadership. Ecco, Vicario è un gran portiere, però forse da questo punto di vista è ancora più giovane, quindi dovrà ancora maturare.
6: Sicuramente Spalletti voleva Alisson, e più che volerlo gli era stato garantito, e quindi quella è stata, diciamo così, tra virgolette, un fuori programma che sicuramente non è piaciuto molto all'allenatore, che si dava già per scontato di avere Alisson in porta. Una volta perso Alisson, cioè per il portiere del Brasile, la Juve si è buttata sul portiere dell'Argentina, che è finalista mondiale per la seconda edizione consecutiva, e tuttora rimane il primo obiettivo. Poi le volte si stanno provando, e penso che ci sia molto di Spalletti anche in questa tentativa oltranza della Juve per Dibu Martinez. Però è sempre, proprio perché è il portiere titolare dell'Argentina, è il portiere della Stovia, comunque un club di Premier, sicuramente avere il giocatore come alleato e pronto a fare una battaglia per trasferirsi è importante. Però non è detto che basti, visto che comunque la Stovia, anche a ragione, dice: se devo pegarmi il portiere titolare, il portiere titolare campione del mondo in questo momento che può vincere un altro mondiale, non lo posso fare a gratis, non lo posso fare pochi milioni, perché poi devo sostituirlo. E quindi penso che, mi sembra che la Aston Villa sia molto rigida. Adesso tutto sta a capire se la rigidità della Aston Villa, che non tanto perché ha detto le dichiarazioni dell'altro giorno, resta qua, perché quelle probabilmente sono dichiarazioni, sono schermaglie di mercato. Certo. Io le ho interpretate più come non il Dibu Martinez non va via, come se volete il Dibu Martinez ci dovete dare 12 milioni, cioè ce lo dovete pagare. Adesso bisognerà vedere se l'ultima carta della Juve, che è il Dibu Martinez stesso, riuscirà a essere così convincente con la Aston Villa come fino adesso magari non sono stati i suoi agenti o non è stata la Juve stessa. Penso che l'ultima carta sarà quella lì, se il Dibu Martinez riuscirà a convincere la dirigenza della Aston Villa, Emery, a abbassare le pretese, a trovare un compromesso con la Juve, allora penso che Spalletti sarà accontentato. altrimenti un portiere ci vuole, la Juve un portiere in porta lo dovrà mettere, mi sembra di mettersi sbaglio che in questo ultimo periodo ne abbia sondati molti, perché diciamo che
0: sì.
6: Diciamo che periodicamente,
0: quasi tutti,
6: periodicamente si scopre che un portiere sondato, e questo è un segnale che sicuramente un cambio si farà. Tu prima parlavi di Vicario, in questo momento Vicario è l'alternativa forse più concreta,
0: principale,
6: forse più raggiungibile. Sì. C'è un compromesso, cioè, ovviamente Vicario è all'ice di Donnarumma mentale, gli altri due di cui abbiamo parlato, è un titolare dell'Argentina e un titolare del Brasile.
0: Certo.
6: Sicuramente a livello di personalità, di carriera, anche solo a livello anagrafico, di trofei vinti c'è differenza. Poi bisognerà, poi sarà poi in futuro a dire. Certo. Sicuramente se sta insistendo, se la Juve sta insistendo su Diego Martinez nonostante le difficoltà, è perché Spalletti avrà chiesto di fare uno sforzo fino in fondo per Diego Martinez, ecco. Altrimenti avrebbero proprio già svoltato, virato già da un po' su Vicario viste le difficoltà.
0: Sì, sono d'accordissimo. La certezza, come dicevi tu, è che un portiere serve, e serve un portiere titolare, un portiere che ti dia delle garanzie che nell'anno scorso purtroppo Di Gregorio per un motivo o per l'altro non è riuscito a dare. Senti, prima di salutarti Filippo...
6: Penso che con Di Gregorio ormai sia fatica anche tornare in dice, tutto può succedere nel calcio, perché abbiamo visto delle inversioni a U anche più complicate. I giocatori che erano rotto, fossero orientati, poi hanno anche fatto la differenza. Però diciamo
0: Ucinis Guarin, ad esempio, ti ricordi?
6: Esatto. Diciamo che in questo momento, visto il finale di stagione di Gregorio, visto le dichiarazioni pubbliche della Juve, ricordiamo che la Juve pubblicamente ha detto cerchiamo un portiere, diciamo l'uscita della gente che non ha proprio rafforzato, tanto non ha proprio aiutato, ecco, a creare un clima più sereno. La gente sicuramente di Gregorio l'ha fatto in modo anche per difendere il suo assistito, e questo è chiaro. Poi però le conseguenze non sono state, cioè, nel senso, sicuramente non è stato un intervento distensivo, quindi adesso bisognerà vedere. A me sembra difficile che ci possa ricucire, poi ripeto, nel calcio
0: anche a me.
6: O arrivi il Dibu Martinez, perché la vince il Dibu Martinez, riesce a cominciare a Aston Villa a fare una mediazione con la Juve, altrimenti arriverà Vicario, penso.
0: Certo, sono d'accordo anch'io, e anche e soprattutto sulla questione di Gregorio, che mi sembra una strada senza uscita, però nel calcio, chi lo sa. Siamo abituati a vedere anche dietro front repentini e imprevisti. Filippo, grazie per il tuo tempo, grazie per essere intervenuto insieme a noi, ti leggiamo domani sulla Gazzetta e buon lavoro, buon pomeriggio.
6: Grazie a voi, buon lavoro, ciao a tutti.
0: Ciao. Ciao. Filippo Cornacchia ai nostri microfoni della Gazzetta dello Sport, giusto fare anche una sponda di mercato con chi si occupa giornalmente di mercato, anche noi lo facciamo, però è giusto sentire magari anche altre campane, no? altre realtà, per capire se insomma magari ci sono novità, ci sono questioni che qualcuno sottovaluta, altri no, e confrontarci per capire dove si sta muovendo il mercato della Juventus. Questa è un po' la parola d'ordine, no? quel che dobbiamo cercare di capire è verso dove si sta muovendo il mercato della Juventus, perché è un mercato che al momento è fermo, poi al netto di trattative, sondaggi, volontà eccetera, è un mercato che è fermo. Spero che si possa rianimare al più presto. Allora, ovviamente confermi Douglas Luiz, che il messaggio di Luigi, allora, che è piuttosto lungo. Non voglio peccare di presunzione, ma è così difficile fare. Miretti, 12 milioni per Lukumi, Jo Mario, 8-10 per Dodò, che sì a 0, Gatti, 20-25, aggiungere 7-10 per Solet, via Artur, ovunque prendere Anguissa dal Napoli. Anguissa è uno dei miei pallini, già da anni. Io non credo che il Napoli te lo possa dare, però alla fine i 20 milioni li hai da Moremovic e 20 di tasca con le vendite varie. Caro Luigi, sulla carta è perfetto il tuo ragionamento, ma nel concreto, se Juventus avesse potuto vendere Miretti a 12 o vendere Jo Mario eccetera eccetera, lo avrebbe già fatto, credimi, perché con una rosa del genere XL e con tanti giocatori che non rientrano nei piani, che comunque non sono considerati titolari o comunque in rosa da Luciano Spalletti, appena hai delle certezze in uscita le vai a chiudere. Purtroppo al momento la Juventus ha grossa difficoltà a chiudere le uscite, non in prestito, le uscite a titolo definitivo, che è quello che poi serve per il bilancio, è quello che serve per monetizzare e reinvestire. Parlavamo prima, settlement agreement, autofinanziamento. Per autofinanziarti devi vendere e incassare, e con quell'incasso spendi. Al momento l'Eventus fa grossa difficoltà in queste operazioni qua, proprio quelle che hai sottolineato tu, Miretti, Joe Mario, Douglas Lewis, Cobbiners, eccetera, eccetera, che sono giocatori di cui la Juventus si libererebbe molto volentieri, però fa fatica, non riesce. E quindi, per aspettare che entri nel vivo il mercato, probabilmente bisogna aspettare che la Juventus riesca a mettere a segno una o più di queste operazioni in uscita. Non è scontato, perché devi trovare qualcuno che ti chiami,

A Unai Simon ci scrive invece Antonio. Ragazzi, Unai Simon è un portierone, ma anche Dibu Martinez è un portierone. E anche Alisson è un gran portiere. Al momento per me Unai Simon, non perché sono finalisti di Coppa del Mondo, ma al momento per me Unai Simon e Dibu sono un gradino sopra. Leggermente sotto c'è Alisson. Diversi scalini più sotto c'è Vicario. Questa è la mia personale gerarchia dei portieri, poi magari mi sbaglierò. E sotto Vicario c'è Di Gregorio. Ok, questa è la mia lettura per quanto riguarda la situazione portieri in casa Juventus. Simon credo che costi troppo. Per la Juventus, sul Dibu la Juventus aveva trovato una strada preferenziale per riuscire a trattare con lui e provare a convincere l'Aston Villa, ma giustamente ti dice l'Aston Villa, almeno 12 milioni me li devi pagare. Ma ci sta, ma vuoi mica prenderlo a zero come hai provato a fare per Alisson? Sono portieri con troppa esperienza e troppo spessore per poter andare via a zero, non a scadenza, perché ricordiamocelo che né uno né l'altro sono a scadenza di contratto. Fossero a scadenza puoi fare quello che vuoi, ma se hanno ancora un anno di contratto, giustamente Liverpool e Aston Villa ti chiedono quello che vogliono. Faccio notare, scrive Nicola d'Aversa, che in finale abbiamo una squadra come la Spagna, dove un ragazzino di 16-17 anni con un certo talento viene già buttato in prima squadra, un paese dove le squadre attingono dalle cantere in maniera estesa, e ho detto tutto. Nicola, d'accordissimo. Abbiamo visto Cubarsí, abbiamo visto Yamal, abbiamo visto, ma in generale, soprattutto la Spagna. La Francia quest'anno forse leggermente meno, ma la Spagna non ha grossi problemi. In Spagna sei 16 anni e sei forte, giochi in prima squadra. E nella prima squadra poi il salto alla nazionale è abbastanza obbligato. Cubarsí, Yamal, ma non soltanto, Pedri, Gavi, cioè, hanno una generazione, si sono costruiti la Spagna. Magari perde questa finale, o magari vince, però magari perde. Ma intanto si è costruita gli step per arrivare possibilmente in finale ai prossimi europei, per provare ad arrivare in finale nel 2030. C'è la nuova generazione dei ragazzi che adesso hanno 18, 16, 17, 19 anni. Se andate a guardare le varie nazionali, ma la Spagna è tanto superiore alla Francia, alla Germania, anche all'Argentina. L'Argentina a fine ciclo, questa Argentina con Otamendi, con Messi, col Dibu Martinez a fine ciclo. La Spagna riesce ad arrivare in finale, ma c'ha comunque un ciclo da cui ricominciare ed è raro. Io dico la mia, perché su questo potrei parlare un'ora e mezza. Quando sono stato in Spagna vedevo campi da calcetto, campi da calcio ogni 3 metri. Sarà un caso nelle scuole, in tutti gli oratori, in tutti i quartieri, campi, campi da basket, campi da calcio, campi da calcio. Sarà un mistero, ma poi alla fine poi forse ti viene da giocare e sulla quantità poi è più facile arrivare, no? Se giocano tutti è più facile poi che qualcuno di questi abbia talento. Se giocano in pochi, magari ce ne sono meno ad arrivare di grande talento. Questa è la mia idea, poi certo c'è bisogno di tanto altro, di seguire i giovani nella loro crescita attraverso le giovanili, lanciarli, avere il coraggio di lanciarli in prima squadra, tutte questioni che purtroppo in Italia non succedono, lo sappiamo benissimo ed è uno per me dei problemi principali di questa nazionale italiana che magari riparte da Pirlo in panchina. Mi sembra una scelta un po' azzardata, però magari riparte da Pirlo in panchina, sicuramente ripartirà da Malagò, da Maldini e da Leonardo, però se i ragazzini di oggi non giocano a calcio, non si divertono, non giocano a scuola, se tu non coinvolgi i ragazzini giovani giovani e non li accompagni in questa crescita attraverso poi le squadre di calcio, poi il professionismo, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, e come fai a pretendere poi in una nazionale che vinca? Avere i giovani da lanciare, avere un ciclo, aprire cicli. E questo è la moglie ubriaca, è la botte piena. Cioè, in Spagna hanno veramente una strategia completamente diversa che sta pagando. Ha iniziato a pagare tardi perché il primo mondiale la Spagna l'ha vinto nel 2010, ok. Però da quel momento, secondo me, la Spagna diventa un modello di riferimento. Guardiamo come fanno in Spagna, guardiamo come allenano, guardiamo come allevano i giovani e quanto li fanno giocare, dove li fanno giocare. Cerchiamo di rubare, carpire i segreti di una nazionale che dal 2010 ad oggi ha fatto tanto, ma anche prima, però oggettivamente è una Spagna non solo che è arrivata in finale, ma se l'è meritata la finale, ma ha preso un solo gol contro il Belgio in tutti questi mondiali, e
soprattutto magari non ruba l'occhio come la Francia, però è maledettamente concreta. Tutto quel che manca all'Italia, compresi i giovani nei club e in nazionale. Sono le 15, quindi noi ci salutiamo. Un saluto a tutti voi che ci avete seguito, chi ha interagito con noi, chi ci ha scritto, chi ci ha solo ascoltato e chi è in vacanza, chi è al mare.

0: e a Frank Leonetti che arriva tra pochissimo. Con Tullio in regia, mi raccomando, rimanete qui con noi su Radio Bianconera. Ciao!
1: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: A questa nuova puntata ieri oggi, Franco Leonetti ovviamente qui in diretta, saluto Tullio in regia. Segnatevi la data di oggi perché giovedì 16 luglio 2026 è una giornata assolutamente storica. Ho letto tanti commenti da parte di tifosi, credo che alcuni non abbiano capito l'importanza della sentenza giunta questa mattina dal Tribunale di Giustizia Europea che ha dato ragione assolutamente a Andrea Agnelli e a Maurizio Arrivabene. È una sentenza epocale e lo andiamo a spiegare. Io ovviamente vi darò alcune coordinate. Non perdete l'intervento alle 15:40 di Nicola Penta, perché con Nicola, proprio da questa trasmissione, noi abbiamo, non a me non piace parlare di scoop, ma abbiamo dato nei mesi scorsi delle notizie. Nicola si era espresso sempre in maniera positiva, filtro ottimismo, ma non era un suo punto di vista. Arrivavano delle notizie dirette. Si è dovuto aspettare parecchio perché la sentenza era prevista, diciamo, nei primi mesi di questo 2026, è arrivata al 16 luglio e va benissimo perché questo è un esito pazzesco, epocale. Perché definisco questa sentenza spartiacque? Fondamentalmente, Andrea Agnelli fa questo ricorso legato a ovviamente quelle che erano le plusvalenze del 2022, una totale ingiustizia sia nei confronti della Juve sia nei confronti di Maurizio Arrivabene, soprattutto di Andrea Agnelli. Lo specifico, la Juve in questo ricorso vinto al Tribunale di Giustizia Europea non c'entra niente, Andrea Agnelli lo ha fatto a livello personale, però Andrea Agnelli ha finalmente separato gli oceani. Che cosa si dice in questa sentenza europea? Fondamentalmente le sanzioni sportive devono poter essere annullate da un giudice neutrale, terzo. Magari pochi sanno come funziona la giustizia sportiva, però purtroppo lo hanno toccato con mano, no? Lo abbiamo visto nel 2022, lo abbiamo visto ancora peggio nel 2006. Quando la giustizia sportiva emette un verdetto, quel verdetto fondamentalmente diventa inappellabile, ci sono più gradi di giudizio, ma capite che se la giustizia sportiva, la Procura federale, condanna la Juve a meno 10, meno 12, eccetera, eccetera, e fondamentalmente star fuori dalle coppe, se tu fai un ricorso con la giustizia sportiva, ovviamente sono loro che hanno emesso questo giudizio, non ti verranno mai incontro. La sentenza di oggi invece dice che non c'è più esclusività per la giustizia sportiva, quindi la giustizia sportiva giudica, ma Andrea Agnelli, in questo caso, impugnando quel tipo di sentenza, all'epoca avrebbe potuto andare al TAR del Lazio come ha fatto, ma il TAR del Lazio si è dimostrato incompetente, si è pronunciato a livello di non competenza per ovvi motivi, perché il giudizio della giustizia sportiva quello rimaneva. Invece da oggi, e varrà per tutto il sistema, e io mi auguro che questo possa essere un terremoto di dimensioni epocali per radere al suolo una giustizia sportiva che in tempi non sospetti sia un ministro della Repubblica, sia Carne quando era al Sassuolo, sia a tanti altri presidenti, tra cui Marotta, Lotito, dissero un sistema anacronistico, non si può più andare avanti così. Quindi succederà per ogni squadra, per ogni dirigente, per ogni situazione, giudizio della giustizia sportiva, sentenza, ebbene chi si sentirà chiamato in causa potrà andare alla giustizia ordinaria e chiedere una revisione di quella che è la sentenza. Magari per qualcuno può sembrare poca cosa, ma credetemi, è una rivoluzione totale, perché lo dico in maniera molto diretta e molto spiccia. La giustizia sportiva e chi segue la Juve, tutti i tifosi juventini lo sanno, emette una sentenza e quella rimane, che sia giusta o meno, che sia celere. Poi abbiamo imparato in questi anni che la giustizia sportiva deve essere assolutamente rapida, celere, anche a discapito di ciò che è giusto. E quindi quello che è accaduto questa mattina è veramente una sentenza epocale. Tutto tutti coloro i quali verranno sanzionati dalla giustizia sportiva, che in un modo o nell'altro dovrà cambiare, perché ad oggi c'è un regolamento che non ottempera più a quella che è la sentenza di questa mattina. E quindi speriamo, lo ribadisco, il mio è un auspicio, che venga rasa al suolo e ricostruita. Comunque, chi verrà sanzionato dalla giustizia sportiva finalmente potrà appellarsi alla giustizia ordinaria. E per le plusvalenze, noi abbiamo visto per la Juve sentenza rapida, veloce, con la consegna dei punti di tolti, no, alla Juventus, vergognosa, perché quella sentenza divenne esecutiva un quarto d'ora prima che la Juventus scendesse in campo a Empoli. Io non ho mai visto cose del genere. Ebbene, d'ora in poi credo che la giustizia sportiva, il procuratore Chinè, tutta la procura federale, e dovrà stare molto molto attento sia nel giudizio sia nel saper soppesare e nel saper creare una sentenza finale. Quindi potete esprimervi tranquillamente su questo, poi parleremo anche di mercato, ma lo ripeto, oggi giovedì 16 luglio 2026 è assolutamente una giornata storica ed è una sentenza assolutamente totalmente spartiacque ed epocale. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio.
1: Eccoci, buon pomeriggio a tutti.
0: Mi dai un giudizio di questo mio lunghissimo cappello introduttivo, ma doveroso, perché sì, la giornata di oggi è veramente speciale da questo punto di analisi.
1: Francamente ce lo aspettavamo tutti, perché è logico che ognuno si era fatto un'idea, e più che questa non è che poi poteva succedere. Il fatto che preoccupa e tutto il resto, cioè la giustizia in pratica sportiva, perché qui bisognerà vedere quando ci saranno dei risultati, e non si può aspettare anni e anni. Tra parentesi, credo che ci siano già tutti i crismi per dei ricorsi da parte della stessa Juventus e da parte di Andrea Agnelli per mancati introiti. Non dimentichiamo che la Juventus in pratica non ha giocato poi le coppe ed è stato veramente un disastro dal punto di vista economico notevole.
0: Certo.
1: Quello in cui io non ho molta assolutamente fiducia è il discorso di Chinè e della giustizia sportiva. L'abbiamo visto ultimamente con la società di Milano, e sono successe, stanno succedendo delle cose veramente a dir poco strane, si capisce poco. E non lo so, sembra sempre che si giri, ma non si conclude niente.
0: Sì, l'archiviazione è arrivata dalla giustizia ordinaria, quindi dalla procura e dai PM, con un procuratore come Viola che è rigorosamente di fede interista, questo lo sappiamo benissimo, ce l'ha mostrato. Non c'è un appello ufficiale, ma da indiscrezioni giunge il fatto che la procura federale abbia chiesto, ed è doveroso, le carte alla procura di Milano per capire qualcosa di più su Arbitropoli. Al netto di tutto, a prescindere da questo aspetto, vedremo se poi ci sarà un seguito o meno, io mi augurerei che ci fosse, ma per un senso di giustizia, qui deve cambiare assolutamente la giustizia sportiva, perché la sentenza del Tribunale di Giustizia Europeo questa mattina sancisce un diritto, cioè il fatto che la giustizia sportiva non possa più fare ciò che vuole come ha fatto fino ad oggi. Mi pare evidente, Armanno, cioè da questo punto di vista deve cambiare tutto.
1: Il fatto è che sono le sentenze che sono completamente sfasate, non possono arrivare dopo mesi e mesi e poi si archivia tutto.
0: Ma il Tribunale di Giustizia Europea
1: solamente con una squadra si sono fatte le cose tutte in fretta e furia. Io purtroppo poi non ne voglio parlare, perché oramai sono passati 20 anni, ma se torniamo indietro a quel benedetto o maledetto. 2006, maledetto. Non dimentichiamo. All'epoca venni anch'io interpellato in vari motivi che non voglio neanche stare a dire il perché, certo, e il per come. Comunque il mio parere già all'epoca era stato: la Juventus doveva ricorrere immediatamente con i suoi legali al TAR. Mi si era stato detto, ma in questo modo si bloccavano
0: i campionati.
1: Pazienza,
0: certo,
1: si bloccherà tutto e dovranno prendere delle decisioni. Il fatto è che ci guadagna sempre qualcuno e che si è schiavi.
0: Sai chi bloccò?
1: Il discorso bisogna concludere, ma fare in fretta.
0: Sai chi sconsigliò la Juventus di agire al TAR, alla giustizia ordinaria? Il signor Montezemolo, che è uno dei tre nomi con Franzo Grande, Stevens e Gabetti. Ci mettiamo dentro Montezemolo, sono i grandi burattinai di Calciopoli. Qualcuno continua a dire in maniera totalmente inesatta, ma non perché io debba difenderlo, non mi interessa. Gionelka ne era responsabile, Gionelka ne era un ragazzino e all'epoca dipendeva da Franzo Grande Stevens, Gabetti, e poi Montezemolo completò, mise la ciliegina sulla torta, sconsigliando vivamente la Juventus di andare al TAR, e questo ormai è un pacchetto confezionato che conosciamo molto bene da vent'anni. Ermanno, ovviamente ci sono una marea di messaggi su questo argomento che, ripeto, secondo me è fondamentale. Andrea Romaterni, ciao Franco, vabbè, complimenti per la t-shirt, grazie. La sentenza della CGUE è elettrica, spero dia una scossa a tutto l'imperfetto sistema della giustizia sportiva domestico, e poi fai complimenti e lo ringrazio. Ma tanti messaggi sono così. Luca, grazie alla Corte di Giustizia Europea gli unici a poter chiedere un risarcimento a titolo personale sono Agnelli, e arriva bene. Per il resto ringraziamo l'ennesima scellerata gestione di Elkan, lo stesso che anche ha ritirato ricorso su Farsopoli. Lo ha ritirato perché era già stato fatto da Andrea Agnelli, ma la verità è che è quello che dicevo poc'anzi, cioè se tu fai un ricorso su una sentenza della giustizia sportiva, quando mai faranno marcia indietro? Quindi, a prescindere da simpatie o meno, io sono stato anche molto duro con John Elkann sulla gestione scellerata e le scelte scellerate dirigenziali degli ultimi anni, però mettiamo i puntini sulle i. È chiaro che qui, l'ho detto prima e lo ribadisco con te, la Juve non c'entra niente, cioè sono ricorsi personali di Maurizio Arrivabene e di Andrea Agnelli. Questo mi sembra molto chiaro.
1: Non bisogna dimenticare una cosa, non è un discorso di un ricatto, però il calcio in Italia, diciamolo, è chiaramente un 60-70% è Juventus, ma non che la Juventus comanda, ma la Juventus comanda in altri punti, in organizzazioni, in stile, in abbonamenti,
0: audience,
1: in interesse notevole, certo. Perché non dimentichiamo che ci sono società di province che dicono: miseria, ci fosse 3-4 partite con la Juventus in casa, avremmo il bilancio tranquillo per tutto l'anno.
0: Magari qualcuno si farebbe anche lo stadio nuovo. Dovunque. Magari qualcuno farebbe anche lo stadio nuovo con tante partite con la Juve.
1: Non c'è proprio rispetto, non è una cosa. La Juventus dovrebbe non fare la voce grossa perché ti raccomando io, ma dire: signori miei, noi siamo in un determinato discorso, facciamo parte di una associazione, voi ci dovete rispettare. Quello che io dico da anni, la Juventus merita rispetto.
0: Assolutamente sì. Assolutamente sì. E quello che dicevo, insomma, un'associazione di tifosi l'altra settimana che avevano chiesto il mio contributo, il popolo juventino, il popolo bianconero, stufo di subire angherie, di venire calpestato, sbeffeggiato. Il popolo juventino, i tifosi della Juve, come la Juve, ci mancherebbe altro, meritano rispetto. La gente ne ha le scatole piene, userei altri termini ma non sono radiofonici. Questa è l'ennesima conferma che il sistema italiano ha delle storture, e attenzione, perché le sentenze del Tribunale di Giustizia Europeo sono inappellabili, cioè questo ha sancito e questo d'ora in poi deve essere il nuovo binario su cui costruire, speriamo, mi auguro, ci auguriamo tutti, una giustizia sportiva più equa in Italia. Facciamo così, poi andiamo sul mercato. Sì. Ovviamente ho visto che ci sono già tantissimi vocali, ne mandiamo un paio, li commentiamo e poi svegliamo un arcano, perché ovviamente io e te ci siamo sentiti in settimana e tu mi dicevi: Franco, ma che mercato sta facendo la Juve? Per il momento poco, ma ne parliamo. Via coi vocali.
2: Arri. Grande Franco, Daniel da Tenerife.
0: Ciao Daniel.
2: Oggi non al meglio, ma non si molla mai.
0: Dai, forza.
2: Ti volevo dire, ma io capisco che questa effettivamente è una sentenza epocale,
0: sì.
2: Però a noi della Juventus realmente, scusami se la domanda può essere sciocca e ignorante,
0: non è sciocca.
2: A noi cosa ci viene in tasca? L'unica cosa che mi viene in mente è che magari d'ora in avanti non ci potranno condannare così ab minchiam come hanno fatto fino adesso,
0: per
2: e questo è il nostro grande vantaggio.
0: Per esempio, perché noi della Juventus abbiamo vissuto purtroppo Calciopoli e la sentenza vergognosa delle plusvalenze, dove fondamentalmente hanno decretato che la Juventus faceva le plusvalenze da sola. Cioè, io credo che per cambiare il sistema si debba partire da qualche parte, e questa a maggior ragione voluta come ricorso voluto da Andrea Agnelli, beh, credo insomma che sia comunque una cosa importante. Non so se concordi con me, Ermanno.
1: Sì, però in effetti l'osservazione
0: è giusta, certo.
1: In effetti gira, d'accordo, però in definitiva quello che è successo è successo. Poi che ci ha rimesso è sempre solo stata la Juventus.
0: Bravissimo. E visto che tanto il sistema non molla, perché 2006 poi ci hanno riprovato in altre situazioni, ci sono riusciti nel 2022, io credo che insomma, per cambiare il sistema anche a favore della Juventus, ma non a favore nel senso che uno chiede qualcosa che non gli spetta, no, semplicemente la giustizia, e questa sia una sentenza epocale. Poi,
1: ma non è giustizia, perché d'altronde se viene archiviato che una squadra di Milano perché delle singole interferenze non fanno sistema, puntino puntino,
0: certo.
1: Cioè qui non quadra più
0: quella è una giustizia ordinaria. Io sai di cosa sarei molto curioso, visto che la Procura federale ha acquisito i documenti, io vorrei sapere esattamente che cosa c'è dentro. Ci sono intercettazioni ambientali, telefoniche, quali sono le prove? Noi semplici cittadini non lo possiamo sapere, ma anche qui la giustizia sportiva con il procuratore federale chi ne è qualcosa dovrà dire, sia che si possa procedere ossia che non si possa procedere, vedremo. Purtroppo la realtà è questa. Ascoltiamo ancora un vocale, poi andiamo sul mercato, perché sì, sento che fremi.
3: Ciao Franco, buon pomeriggio, sono Max da Pesaro.
0: Ciao Max.
3: Per quanto riguarda la sentenza di oggi, mi viene solo da dire giustizia è fatta. Sul fronte mercato io aspetto, per un motivo molto semplice, perché sapevamo delle difficoltà a cui saremmo andati incontro, e perché Carnevali è arrivato da un mese, più o meno, Massara è arrivato da circa 2 settimane, per cui esprimerò il mio giudizio eventualmente soltanto a mercato concluso. E visto che oggi è la tua ultima puntata prima delle vacanze, buone vacanze e buon riposo, un abbraccione fino alla fine, forza Juve, ciao!
0: Ciao Max, grazie per il pensiero. Sì, questa è la mia ultima puntata di questa lunghissima cavalcata, di questa lunghissima stagione che non ci ha regalato delle grandi soddisfazioni, però insomma vabbè, avremo modo e tempo di salutarci più in là nella puntata. Ermanno, sai, Max dice una cosa secondo me importante, cioè l'unica attenuante in questo momento è che Giovanni Carnevali è arrivato un mesetto fa e Frederic Massara è arrivato 10 giorni fa, però sai...
1: No, quello su cui io praticamente non sono d'accordo, perché purtroppo conosco le Juventus di molti anni or sono, e purtroppo sono veramente tanti, gli acquisti, le campagne acquisti, cessioni, si fanno senza dire niente, non si va a dire a destra manca, ma comunque il portiere... No, i nostri portieri sono questo e quest'altro, benissimo, e si dice niente. Poi se si va ad acquistare o si segue un altro portiere, a trattativa conclusa si dice domani presentazione di questo e quest'altro.
0: Oggi è molto
1: quello
0: difficile.
1: È lo stile che bisogna avere per chiudere le cose.
0: Lo so.
1: Sono delle problematiche veramente notevoli, io non riesco molto a capire. Qui la situazione è veramente pesante. Poi voglio dirne un'altra, sperando di non essere una Cassandra.
0: Non
1: dimentichiamo che abbiamo 2 situazioni pesanti, una è il Dis e l'altra è Turama anche.
0: Sì.
1: Speriamo bene, perché su Idiz non sappiamo la situazione. Se Idiz si ferma, veramente è complicato.
0: Guarda, qui
1: su Turama anche, non è che mi arrivano notizie incredibili.
0: Sono infiammazioni, quindi... Qui con Nicola Penta ne abbiamo parlato ad aprile, ho visto che nessuno ha dato grossa importanza, ma non importa. Però, cioè, io avrei...
1: sta rischiando veramente molto, perché se non si riesce a fare una campagna acquisti nelle ultime settimane o nell'ultimo mese in un modo proprio pesante, si rischia di dover affrontare la stagione.
0: Speriamo di no, ovviamente.
1: Speriamo chiaramente di no, perché... al retro, nel senso che gli altri sono davanti e noi guardiamo in pratica le targhe. Le targhe è inutile poi dimenticare che in questo momento forse anche lo stesso Milan clamorosamente è superiore alla Juventus, l'Inter certamente, il Napoli anche, la Roma sta facendo molto molto bene e ce l'ha sorpresa Como.
0: Poi ci siamo noi.
1: Speriamo di scalare, non fatemi dire che sono in effetti pessimista, però il fatto è... i fatti sono questi,
0: La realtà è questa, perché ad oggi con la squadra in ritiro è l'unico volto nuovo è Jeff Hecator, la Juve deve cedere per comprare a un mucchio di esuberi, ma ha anche bisogno di quei 5-6 titolari chiesti da Spalletti, la realtà è questa. E tra l'altro domani alle ore 15 ci sarà la prima conferenza stampa di Luciano Spalletti e io voglio... ma non fare profeta, ma sono sicuro che 4-5 domande su 7-8 saranno riferite al mercato, ma è evidente, perché siamo in pieno mercato, siamo al 16 luglio e la Juventus, a parte Hecator, non ha fatto nessuna entrata e ha ceduto solamente due ragazzi, punto. La realtà è questa. Quindi bisogna sbloccarlo il mercato.
1: Che sarebbe molto positivo se la Juventus puntasse su grandi campioni, però puntare sul poco, cioè esempio, abbiamo bisogno chiaramente in questo momento di un portiere, un centrocampista e un attaccante, però bisognerebbe puntare al meglio e chiudere lì la situazione, il resto ci si aggiusta con quello che c'è, prestiti o non prestiti, perché ci si può aggiustare, perché alcuni poi calciatori, se gestiti in un modo diverso, secondo me possono rendere, perché non è che possono essere diventati proprio scarsi. Io non credo in pratica a questo. Sono le motivazioni e Spalletti sicuramente saprà che cosa fare. E speriamo soprattutto che abbia capito che il finale della passata stagione c'era qualcosa che non andava e qualcosa che ha sbagliato pure lui.
0: Ma questo è evidente, le responsabilità non possono che essere di tutti. È bellissimo che siamo qui a parlare in mezz'ora della sentenza del Tribunale di Giustizia Europeo, poi arrivano i messaggi e vedo che qualcuno non ha capito proprio nulla. Comunque, vabbè, non è un problema, perché tanto, insomma, io spiego, penso di parlare correntemente l'italiano, ma quando uno mi dice basta parlare Andrea Agnelli, significa che non hai capito veramente nulla, o non ascolti o non capisci l'italiano. Questo non è un problema mio, assolutamente. Credo di parlare un italiano corrente e corretto. Che cosa ti aspetti oggettivamente a stretto giro di posta, Ermanno? Perché sabato c'è già la prima amichevole contro Lichtsteiner, allenatore del Basilea. Tutti ci saremmo aspettati qualche nuovo acquisto, ma oltre per creare entusiasmo, diciamo chiaramente, il raduno è stato veramente senza scintille, con zero entusiasmo, solo così pragmatica. Fondamentalmente l'allenatore poi ha bisogno di plasmare una squadra, e in questo momento la squadra è quella dell'anno scorso, ormai.
1: Sì, ma io sono convinto che il portiere può comunque arrivare e probabilmente sarà argentino, ne sono pienamente convinto. Per l'attaccante io invece di puntare a questo a quell'altro, farsi impiccare dai francesi, io punterei su Pellegrino del Parma e chiuso. Puntiamo su questo, dobbiamo avere fiducia. Poi sui costi il Parma sembra che spari una trentina di milioni, è logico che ci si può mettere comunque d'accordo. Io punterei su questi e poi il resto vediamo, facciamo, ma non è inutile andare a buttare via soldi di nuovo per prendere poi chissà chi, che non si sa neanche come e che cosa potranno fare. Pellegrino comunque mi sembra veramente un ottimo profilo, ha fatto bene e secondo me nella Juventus potrà fare benissimo.
0: Mi dici solo telegraficamente, sì, perché siamo in chiusura, tu Miretti lo terresti alla Juve, daresti ancora una chance? Sai perché ti dico questo? Perché la Juve mi risulta che abbia inserito nel pourparlers con il Parma per Pellegrino Miretti, la Juve però valuta Miretti una quindicina di milioni.
1: Ma io credo anche per lui, perché in effetti è giovane, sarebbe meglio andare via, non so se in prestito o con diritto di riscatto o una gestione
0: definitiva,
1: infatti. Spalletti non è che gli abbia dato poi tantissime possibilità, quelle che le ha dato non le ha sfruttate benissimo e non vorrei che poi passano gli anni e si dice sempre l'eterno incompiuto, alle volte capita. Non lo so, arrivato a un certo punto il treno in effetti passa, non sei riuscito a prenderlo, ma il calcio è come poi la vita, sono situazioni particolari. Esempio, faccio un esempio su Fagioli: se non fosse successo quello che sarebbe successo, secondo me probabilmente Fagioli sarebbe titolare nella Juventus e avrebbe il centrocampo in mano. E poi non è tutto un gioco di ovviamente combinazioni che vanno in un determinato modo, alle volte positive, alle volte purtroppo negative.
0: Ermanno Vittorio, grazie per questa lunghissima stagione passata insieme.
1: Spero di non avervi annoiato.
0: No, assolutamente, assolutamente. Dai messaggi arrivati sei molto molto apprezzato e quindi noi ci ritroveremo dopo le vacanze mie e anche tue. Ad agosto saremo qui e ovviamente ripartiremo.
1: Prima sul fine di settembre, poi vi dirò qualcosa meglio ad agosto. Ai primi di settembre ci sarà un grande evento collezionistico al Jay Stadium e sarà una cosa veramente fantastica. Bello. Non voglio dire che cosa riguarda,
0: no,
1: ma
0: ne parleremo,
1: poi
0: ne parleremo.
1: Una sorpresa.
0: Assolutamente. Ermanno Vittorio, grazie, un abbraccio, buone vacanze.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Ciao Ermanno, una colonna portante di questa trasmissione. Siamo in break, Tullio mi dice guarda che sei lungo, hai sforato. Dai, andiamo in break, torniamo subito.
4: Ieri e oggi.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei Mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Per il calciomercato la Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Kolo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Somerville. Nelle ultime 48 ore il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Muaremovic, il Sassuolo deve prendere un difensore e valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti. E intanto sempre per la difesa si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero uno del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Ieri e oggi,

0: abbonati. Allora non potrò né leggere né far ascoltare tutto perché siete veramente tantissimi. Buon pomeriggio Franco, che ne dici di questa ultima versione mondiale di Nico Gonzalez? Interessante. Poi mi dice: oggi è l'anniversario della morte del grande Jeff Labar, chitarrista dei Cinderella, che ovviamente salutiamo da lassù. Max da Viadana, provincia di Mantova. Poi Diego: caro Franco, capisco che la sentenza del Tribunale di Giustizia Europeo si esprime su un'impugnazione presentata da persone singole come Agnelli, arriva bene, ma non trovi inopportuno che la società Juventus non abbia ancora pubblicato un comunicato anche lapidario sull'esito della sentenza? Mi piacerebbe venisse pubblicato, non so se accadrà. Ascoltiamo anche dei vocali perché ce ne sono veramente tanti e poi insomma arriva Nicola Penta. Andiamo col vocale.
1: Ciao Giuseppe da Catania.
0: Ciao Giuseppe.
1: Allora facciamo un po' di storia. Io ho 59 anni. 16 luglio, oggi sono 3. Il più importante di tutti, sbarca a Torino Ronaldo, 16 luglio.
0: Sì?
1: 16 luglio è anche la data che dove ci abbandona Antonio Conte,
0: sì,
1: si
0: certo,
1: dimette
0: ricordo,
1: dalla Juve.
0: Ricordo molto bene.
1: Ma la cosa più importante, più storica, è che il 16 luglio noi ingaggiamo Gaetano Scirea, il
0: grandissimo,
1: più forte difensore italiano
0: Gaetano.
1: E forse tra i più forti del mondo, è un nostro grandissimo capitano.
0: Ottima, ciao, ottima la tua cronistoria in Sassa Juventina del 16 luglio. Nicola Penta, buon pomeriggio.
2: A te e a tutti gli amici juventini.
0: Allora, ci hanno ascoltato, è arrivata la sentenza questa mattina. Permettimi di fare un passo indietro e di farti veramente tanti complimenti, perché tu in tempi non sospetti, in questa trasmissione qui con me, avevi detto ci vorrà un pochino di tempo, filtro ottimismo, ma la sentenza potrebbe essere rivoluzionaria. Quella giunta stamattina è una sentenza epocale, spartiacque, che cambia totalmente gli scenari, io dico finalmente, della giustizia sportiva. A te Nicola.
2: Beh, diciamo che è una delle prime vittorie,
0: esatto,
2: dopo tante sconfitte sul campo,
0: esatto,
2: ingiuste, perché c'era una stortura evidentemente, però spieghiamolo in parole povere, in modo che la gente possa capire,
0: certo.
2: Cioè, fino ad oggi cosa accadeva? Che un dirigente di una società, un dirigente o un tesserato, parliamo di tesserati, di una società di calcio professionistica, veniva sanzionato dalla giustizia sportiva con una squalifica e gli veniva impedito, perché questa squalifica poi veniva diramata a tutte le altre federazioni, per cui se ti venivano comminati 12, 14, 24 mesi, 36 mesi, quello che era, tu per quel periodo non potevi lavorare in nessuna,
0: esatto,
2: di queste società facenti parte appunto del territorio della federazione, non solo italiana ma europea.
3: Anche Sky sta parlando in diretta di questo.
0: Vai. No, vai pure Nicola, vai pure.
2: Ecco, praticamente cosa accadeva? Accadeva che la squalifica era a livello internazionale, perché la federazione, quindi la FIGC, informava le altre federazioni che il soggetto specifico era stato sanzionato,
0: certo,
2: con quella squalifica, per cui era impossibilitato a lavorare per qualsivoglia altra società. Ma dov'è la stortura? Che il tesserato in qualche modo cercava di recarsi presso un tribunale ordinario. Facendo ricorso.
0: Certo.
2: Quindi cosa accadeva? Accadeva che il tribunale ordinario si dimostrava incompetente. E questa incompetenza, dopo mesi e mesi di attese, perché stiamo parlando di addirittura di anni di attese tra il Consiglio di Stato e il TAR, era un rimpallare
0: le responsabilità
2: l'uno con l'altro, finché alla fine si dichiaravano incompetenti. Cosa è successo però nell'ultimo ricorso fatto? Che il Consiglio di Stato e il TAR si sono rivolti all'Unione Europea, alla CEDU,
0: certo,
2: alla Corte di Giustizia Europea, la quale ha in qualche modo emesso questa sentenza, dove rispondendo al giudice, quindi non tanto a colui che ha subito la squalifica e l'impossibilità di lavorare, ma al giudice italiano del tribunale ordinario, che chiedeva al tribunale europeo come si sarebbe dovuto comportare davanti a una situazione del genere. Quindi oggi la Corte di Giustizia europea ha risposto dicendo che da adesso in avanti il tesserato, sanzionato, squalificato, non parliamo degli ergastolani tra virgolette, cioè coloro che hanno avuto la radiazione,
0: certo,
2: si possono rivolgere tranquillamente a un giudice ordinario, il quale poi deve stabilire se quella squalifica è una squalifica
0: congrua o meno.
2: Certo. Per cui oggi c'è stato effettivamente la rivoluzione, quindi c'è un altro, non dico un caso Bosman,
0: però comunque siamo vicini, almeno per la giustizia sportiva italiana è una rivoluzione, una sentenza spartiacque, perché fondamentalmente sparisce l'esclusività della giustizia sportiva italiana.
2: Cioè, cosa vuol dire? Che la giustizia sportiva non può più obbligare il sanzionato a stare fermo senza lavorare.
0: Esatto.
2: E quindi viene a mancare questo obbligo, quindi questa sanzione, che era una sorta di pena eccessiva, perché tu non puoi impedire a uno di lavorare, ecco, è questo che è la cosa più importante. Ma c'è anche un discorso relativo alla difesa, penso che da adesso in avanti cambierà anche il modo di difendersi, cioè cambieranno i tempi, perché ricordiamolo, se ce ne fosse bisogno, che chi è stato giudicato per calciopoli ha avuto 2 settimane di tempo per preparare le difese, quindi era scontato che l'accusa aveva, diciamo, il coltello dalla parte del manico ed era impossibile difendersi.
0: E infatti è andato
2: ne abbiamo
0: così.
2: Parlato certo. Perché il sequestro di Paparesta, che è stato, diciamo, uno dei cardini, no, dell'accusa della giustizia sportiva, certo, è significato poi alla fine determinante per la retrocessione della Juventus in B, ma non solo, anche per la radiazione di Moggi e di
0: Giraldo. Assolutamente. È difficile dirlo adesso, la cosa è molto fresca, ma secondo te cosa può succedere all'interno della Procura federale con una sentenza così epocale? Che debba cambiare la giustizia sportiva, Nicola, mi pare superfluo dirlo, però cosa può cambiare? C'è una norma che va riscritta, ma secondo me andrebbe, usiamo il condizionale, ripensato tutto il sistema della Procura federale, perché con una sentenza di questo genere, lo dicevamo poc'anzi, non hai più l'esclusività, non ha più certe garanzie, finalmente, la giustizia sportiva, e cosa può accadere così a breve giro di posta?
2: Beh, facciamo un esempio pratico.
0: Sì.
2: Se il signor Rossi, dirigente di una squadra di calcio professionistica, venisse sanzionato con una squalifica di 3 o di 5 anni dalla giustizia sportiva, oggi la giustizia sportiva, per cui chi emette la sentenza per la giustizia sportiva, che di conseguenza parliamo di FIGC e di CONI,
0: certo,
2: si esporrebbe a un grandissimo rischio, perché poi se il tribunale ordinario dice: cari signori, voi avete commesso un'infrazione perché non potevate sanzionare questo soggetto con quella squalifica, poi dovete pagare i danni. E quindi oggi, per forza di cose, la giustizia sportiva dovrà riscrivere, secondo me, la normativa.
0: Totalmente.
2: Se tu fermi un soggetto che magari è uno che guadagna, insomma, una cifra importante, questo poi te la chiede.
0: Ah, chiaro.
2: Se trovi il giudice che gli dà ragione, la FIGC ci salta. Per cui non possono esporsi ad un rischio così, io la vedo dura. Quindi cercheranno di cambiare la normativa e i giudici dovranno stare molto più attenti.
0: Quindi
2: non c'è dubbio.
0: Ex novo, perché molti tifosi juventini chiedevano: ma quindi Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene possono chiedere un risarcimento?
2: Come no?
0: Possono, certo, in questo momento?
2: Certo, certo, perché la sentenza gli dà ragione. Perché
0: quindi
2: loro si sono
0: anche
2: loro,
0: retroattivamente,
2: certo,
0: Nicola, per,
2: sì, perché loro si sono loro si sono rivolti a un tribunale ordinario, il quale dopo un anno ha chiesto lumi alla giustizia europea, alla Corte europea,
0: certo,
2: per cui tutto questo tempo fermo, i due fermi, tutti e due, perché poi questa sentenza sappiamo bene che sarà cavalcata anche da altri,
0: certo,
2: perché è evidente,
0: ovvio,
2: che io con una sentenza così, se sono stato squalificato, mi presento,
0: chiaro,
2: in un tribunale ordinario con la sentenza e gli dico: signori, guardate cosa c'è qua, guardate cosa c'è, adesso rifacciamo i conti. Quindi è una situazione, insomma, che noi, tra virgolette, ci aspettavamo. Io sono sempre stato molto ottimista, l'ho sempre detto,
0: sì, sì,
2: anche con gli stessi interessati, guarda, ti dico, l'ho detto sia col direttore Mogi che con il dottor Giraudo,
0: certo,
2: e tra l'altro mi sono sentito proprio ieri sera col dottor Giraudo e lui non era così ottimista come me, ma diceva, mi ha detto che DuPont era molto ottimista come
0: questo
2: me.
0: Ce l'avevi detto già tempo fa, no?
2: Esatto,
0: avendo sentito,
2: esatto,
0: l'avvocato DuPont, che insomma,
2: esatto,
0: è un'eminenza assoluta a livello,
2: è un'eminenza assoluta, e ti dico che ancora ieri era ottimista come me, quindi alla fine
0: insomma, ha vinto l'ottimismo, ma soprattutto possiamo dire per una volta ha vinto la giustizia, perché insomma, quello che è successo negli ultimi 20 anni in casa Juve, poi si parla ovviamente di singole persone, perché qui il ricorso è delle singole individualità, parliamo di Maurizio Arrivabene e ovviamente di Andrea Agnelli. Rob the Bank da Twitch secondo me pone un quesito interessante, poi non so se c'è una risposta. Mi chiedo come mai solo oggi si sia arrivati a chiedere il consulto alla Corte di Giustizia Europea dopo tanti anni di rimpalli per incompetenza.
2: È semplicissimo. La giustizia italiana è lentissima e tu per forza di cose devi espletare tutti i gradi di giudizio,
0: certo,
2: perché se non vengono espletati tutti questi gradi di giudizio non ti puoi rivolgere alla CEDU. Cioè la Corte europea ti dice: prima passa da tutti gli organi giudicanti,
0: certo,
2: italiani, alla fine vieni da me, altrimenti io non ti guardo e non ti giudico.
0: Quindi primo grado, appello e Cassazione, ovviamente.
2: E di conseguenza poi Consiglio di Stato e TAR.
0: Certo.
2: Perché,
0: certo,
2: sono gli ennesimi, quindi la cosa diventa lunga.
0: È una cosa di almeno un decennio, se va bene, esatto.
2: Giurassica,
0: esatto.
2: Ecco, quindi questa è la risposta, è abbastanza, insomma, purtroppo scontata, viste le lungaggini della giustizia italiana. Per fortuna che non ci sono persone in carcere,
0: certo,
2: parlando di gente che comunque è a casa, che,
0: certo,
2: sta bene, che...
0: Certo.
2: Perché altrimenti sarebbe veramente, insomma,
0: e sappiamo, l'ho spiegato per Calciopoli, insomma, ci sono persone che ci hanno lasciato la vita, in un modo o nell'altro. Ultima cosa, poi voglio farti parlare 5 minuti di mercato, che ci siamo sentiti, insomma, hai esternato le tue perplessità. Tu credi a questo punto che quindi sia Maurizio Arrivabene che Andrea Agnelli presenteranno una richiesta di risarcimento?
2: Sono sicurissimo.
0: Quindi tu mi dai questo tipo di indiscrezione?
2: È
0: una tua sensazione.
2: È la mia sensazione. Come lo faranno gli altri due? Come lo faranno gli altri due?
0: Certo.
2: Sicuramente.
0: Certo.
2: Fossi io, oggi, io lo farei. Poi, ripeto, è soggettiva la cosa, no? Però, visto che ognuno di questi soggetti ha fatto un ricorso, però specifichiamo ancora una volta che questa sentenza si basa su una richiesta da parte del giudice ordinario italiano,
0: esatto,
2: che ha chiesto lumi, quindi non è derivante dai ricorsi singoli che sono stati fatti dai soggetti,
0: esatto,
2: che però una volta che ha risposto al tribunale ha risposto anche a tutti i singoli soggetti,
0: con
2: oggi risponde a tutti,
0: certo, certo,
2: secondo me ci saranno delle richieste di risarcimento.
0: Quindi pensi anche da parte di chi ha subito le ingiustizie all'interno della vergogna di Calciopoli?
2: Secondo me sì. Secondo me sì. Perché i ricorsi degli altri due, dei due dirigenti, sono ricorsi circa appunto l'ergastolo sportivo.
4: Esatto.
2: È evidente che non può essere combinato.
4: Certo.
2: Se noi pensiamo che l'unico Stato in Italia ad applicare questa sanzione è l'Italia, e siamo in Europa, e questo è inconcepibile, no?
4: Certo.
2: Che sei in Europa. Perché sennò qui in Europa ci vuoi stare quando ti pare a te. No?
4: Esatto.
2: È un po' come il discorso degli stranieri, di dire no, ma in Italia noi dobbiamo giocare con 3 stranieri e gli altri tutti italiani, però siamo dentro la UEFA.
4: Esatto.
2: Allora se devi scegliere dalla UEFA, perché
4: certo,
2: se no non puoi fare quello che ti pare. Allora poi esci dalla UEFA, poi esci dall'Europa, esci dall'euro, fai quello che ti pare e poi puoi fare qualsiasi cosa, altrimenti devi stare a quelli che sono le norme europee e della federazione della UEFA.
4: Chiaramente, una sorta di Brexit calcistica. Nicola, passiamo al mercato. Insomma, mi hai detto che ti sentivi abbastanza dubbioso. Siamo al 16 di luglio, è arrivato solo Jeff Hecator. Al momento nessuna uscita, nessuna entrata. Io mi appello a un aspetto, però il mercato va sbloccato, soprattutto con la squadra in preparazione. Giovanni Carnevali è arrivato un mesetto fa, Massara è arrivato non più tardi di 10 giorni fa, però in questo momento serve assolutamente accelerare, no?
2: Io sono molto molto sfiduciato. Io ti dico la verità, in questo caso non sono positivo, sono negativo, e mi dispiace dirlo anche agli ascoltatori, mi dispiace, ma
4: è una tua opinione, ci mancherebbe.
2: È una mia opinione e magari venissi smentito.
4: Speriamo, no? Per il bene della Juve, ecco,
2: per
4: speriamo.
2: Il bene della Juve, però andiamo male, perché qui Martinez sembra che salti. E il centravanti non è quello, non sarà quell'altro, non si capisce bene. Cioè, io vorrei che si ritornasse un po' alle vecchie abitudini, cioè a fare gli affari senza dirlo, senza sparare i nomi sui giornali, senza parlare con i giornalisti, perché poi si crea confusione nella testa dei tifosi e poi ci ritroviamo al raduno che ci sono i tifosi che si aspettano, che gioiscono ugualmente, non so come facciano, ma conta loro.
4: Poco entusiasmo, poco.
2: Sì, però anche quel poco, cioè, purtroppo ci ritroviamo a vedere ancora le stesse facce, cioè Rugani e quello, quella, cioè, io penso che sì, che basta, no? Cioè, ormai il tifoso juventino è stanco, anche perché oggi qual è la prospettiva di questa squadra? Qual è? Cioè, qual è l'obiettivo minimo di questa squadra? Perché io spero che Carnevali, in qualche modo, se avrò modo di incontrarlo, gli parlerò, anche se quello che dico io non conta niente, però gli dirò quello che penso.
4: Certo,
2: cioè,
4: ci mancherebbe.
2: Meglio essere chiari, senza illudere nessuno, la chiarezza. Allora, lottiamo per il quinto posto? Lottiamo per il quinto posto e tutti si devono mettere l'anima in pace. Poi, se arriviamo terzi o arriviamo secondi, tanto meglio. Ma non facciamo le sparate che possiamo competere con quello, con quell'altro, perché oggi io addirittura ti dico la verità, se il Milan continua a comprare quei giocatori, ha preso il centrale più forte del campionato, Gila, che a me piace tantissimo, ha preso
4: un grande centravanti
2: che non gioca titolare solo perché Ronaldo la fa da padrona, e infatti per colpa di Ronaldo il Portogallo poi è uscito, perché Ronaldo,
4: certo,
2: io non stavo in piedi, quindi mi meraviglio dall'allenatore che non l'ha capita, forse l'ha capita ma non poteva intrometterlo,
4: magari sì.
2: Però oggi vedi la Roma che è arrivata quarta ma si sta rinforzando e quindi punta ad arrivare terza o seconda
4: o a lottare per il titolo, magari, chissà.
2: È l'Inter che si rinforza, perché l'Inter è già forte, cioè c'ha Lautaro che è uno dei centravanti più forti al mondo,
4: certo.
2: Cioè, non è che ha bisogno, i giocatori l'Inter ce li ha, deve prendere solo alcune pedine. Il problema è nostro, perché
4: sì,
2: non sappiamo ancora se giocherà Bremer, se giocherà Kelly, se giocherà Cambiaso, se rimane o se va via. E
4: se certi esuberi partiranno, se avrai un portiere più forte di Di Gregorio, chi sarà il centravanti? Non si sa nulla al momento.
2: No, anche perché io fossi io oggi il dirigente della Juve, nel momento in cui devo trattare Dibu Martinez, che è uno dei più forti, i portieri più forti che ci sono al mondo, e poi mi ritrovo

0: poi alla fine arriviamo a Pellegrino. Pellegrino va bene, però perché arrivare alla fine a Pellegrino? Perché magari è dall'inizio che tu punti Pellegrino perché gli altri costano troppo. È più logico dirlo subito, se evitando questi giorni,
1: sì,
0: dove parli di quello, di quell'altro, cioè non, stiamo creando confusione. Io non voglio, ecco, la cosa che ti prego, sì, ti scongiuro per quel poco che contiamo noi, che conto io in questi interventi, ecco, non creare confusione nella testa dei tifosi, cioè cercare di,
1: no, questo mai, questo
0: di
1: mai,
0: dare un po', diciamo, la realtà di quelli che
1: assolutamente
0: sono,
1: guarda, in questa trasmissione c'è sempre così il termometro della situazione, nessuno cerca di raccontare delle realtà parallele, io sono molto molto schietto e diretto, tu mi conosci, caro Nicola.
0: Certo.
1: Nicola,
0: intanto noi siamo stati i primi in assoluto che hanno parlato del caso
1: appunto
0: della
1: SEDU, sì,
0: e abbiamo anticipato a tutti, e quindi questo oggi, e almeno oggi, abbiamo avuto una risposta.
1: È una gran bella soddisfazione, io infatti l'ho anticipato nell'apertura, ti ho fatto i complimenti perché grazie a te qui da ieri oggi da Radio Bianconera in questa trasmissione, insomma, sono partiti dei, ma a me non piacciono i scoop, però diciamo delle belle anticipazioni. Nicola, siamo arrivati al termine, io ti ringrazio per questa lunghissima cavalcata in un anno dove abbiamo avuto poche soddisfazioni sportive, però devo dire, insomma, che gli ascolti ci hanno premiato. Io ovviamente ti auguro buone vacanze e ci sentiremo ad agosto perché si riparte, speriamo con un mercato decisamente,
0: speriamo,
1: migliore.
0: Speriamo.
1: Nicola Penta,
0: io un grande abbraccio a te, Franco, e a tutti gli amici juventini, sperando che qualcuno ci faccia un regalo.
1: Speriamo.
0: Io dico sempre, ci vorrebbe qualcuno che si svegliasse una mattina e dicesse: oggi compriamo un giocatore vero, un giocatore importante,
1: un giocatore
0: di prima fascia. E io spero che qualcuno veda le partite come quella di ieri sera, come quella dell'altra sera, della Spagna, dove ci sono i calciatori di prima fascia,
1: quelli,
0: e poi,
1: certo,
0: capito?
1: Certo.
0: È lì che si capisce veramente il calcio, il livello del calcio qual è, e noi purtroppo dei giocatori non abbiamo neanche uno, purtroppo.
1: Nicola Penta, grazie, un abbraccio e davvero un ringraziamento personale per la tua grandissima disponibilità ogni giovedì, ci ritroviamo ad agosto, un abbraccio,
0: grazie,
1: grandissimo,
0: mille, un abbraccio.
1: Ciao Nicola,
0: ciao.
1: E allora vi saluto anche io perché, insomma, finisce questa stagione di ieri oggi, noi ci ritroveremo qui ad agosto, speriamo con una Juve già parecchio competitiva, rafforzata sul mercato. Io continuo ad avere un po' di ottimismo, però sono estremamente realista. Da parte mia un saluto a tutti voi, buone vacanze e ovviamente rimanete su Radio Bianconera. Adesso arriva Camillo De Michelis, ci vediamo ad agosto, ciao.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon giovedì 16 luglio, buon pomeriggio a Tullio in regia, buon pomeriggio a tutti voi. Oggi facciamo un po' di domande, facciamo un po' di domande.

0: fare un po' di sondaggi. La prima mezz'ora è tutta dedicata a voi, poi ci sarà un ospite. Allora, andiamo subito da Roberto, da Piazza Armerina. Camillo, intervento populista, lo ammetto, ma il mercato Juve è deprimente. Strategia Juve, nessuna. Alt. Non è che se non la conosci, non la capisci, non esiste. Questa è una cosa che dobbiamo comprenderla. Perché non possiamo pensare, Roberto, e mi fermo qua, poi commento anche la seconda parte del tuo messaggio. Non sai le cose, allora boh, nessuno, fa tutto schifo, basta. No, c'è una storia dietro che poi inevitabilmente è amara e non è buona, perché in questo momento non è buona. Poi io parlo per chi è sempre super ottimista, per chi è sempre super dalla parte della Juve, chi non critica mai e chi critica sempre anche troppo, perché è così. Però, Roberto, non puoi dire dov'è Carnevali, tipo già adesso. Ma ragazzi, ma che situazione ha la Juve? Ma cosa può fare Carnevali? Trovatemi voi un acquirente per Gatti, per Kelly, per vabbè, Kelly tanto quanto, Cambiaso, per David, per Openda, per João Mario, per Arthur, per Douglas Luiz, per Comeiners, per Miretti, per Di Gregorio. Trovatemelo voi! Perché non si conoscono le cose e si spara a zero, si inizia già a dire Carnevali, cosa fa? Ragazzi, non abbiamo un euro, non abbiamo un euro. Abbiamo dovuto vendere Muaremovic da fare Puchka, non perché non volessimo Muaremovic da fare Puchka, su Muaremovic c'è una situazione un po' così così, però anche qua, con un'altra situazione economica, probabilmente avremmo detto, vabbè, ci prendiamo Muaremovic e andiamo a fare qualcosina. Invece in questo caso arrivano 20 milioni per Muaremovic, grazie, perché nessuna della rosa attuale della Juventus può portarti 20 milioni, perché da fare è più semplice da vendere di chiunque altro. Perché è più facile anche Puchka da vendere rispetto ad altri. Hai ipotecato degli asset? Sì. Sì. Perché l'hanno fatto? Perché non si muove nulla. Non si muove nulla. Cioè, non c'è molto da dire, eh. Però non comprendere le cose e pensare che la Juventus è la solita con i soldi e che deve comprare perché ha fatto male, allora l'unica soluzione è il mercato. Ragazzi, però avete dimenticato tutto il resto, caro Roberto. Cioè, non puoi gridare allo scandalo non tenendo in considerazione quello che è stato fatto negli ultimi anni. Hai sbagliato tutto. Tutto. E dai la colpa a Carnevali. Ah, è colpa di Carnevali perché non fa le cose. No, ragazzi, Carnevali in questo momento qua deve cercare di piazzare giocatori invendibili. Invendibili, non essere consci di questo e non essere consci della realtà della Juventus. Caro Roberto, gli obiettivi magari non ti piacciono, però sono evidenti, eh. Ragazzi, non è che adesso dovete cascare dal pero. Gli obiettivi sono Colomoni per il ruolo di attaccante titolare, Pellegrino per il ruolo eventuale di David, quindi alternativa alla prima punta titolare. In porta l'obiettivo è Dibu Martinez, che si sta giocando ed era una partita discretamente importante domenica, perciò fino a domenica non ci saranno novità legate al Dibu Martinez, perché la Juventus spera che Dibu Martinez, una volta finito il mondiale, possa dire all'Aston Villa basta, liberami, perché avevamo un accordo, se no si andrà su un altro obiettivo, vicario, vicario. Dietro piace Lucumi e in mezzo al campo ad oggi ci sono contatti con Kessié. Questi sono gli obiettivi, Roberto. Ti piacciono? Sì, no. Vi piacciono gli obiettivi della Juve? Sì, no. Ma non è che dobbiamo gridare allo scandalo, già dire, Carnevali, basta, non ne posso più. Non è neanche una critica, ragazzi, ma è non essere consci della realtà della Juve. I miracoli li fa qualcun altro, eh. Qualcun altro. Perché poteva esserci Carnevali, come c'è in questo momento, o non lo so. Qualsiasi altro dirigente, sceglietene uno voi. Questi sono i giocatori, eh. Questi non li vendi. Ragazzi, Openda guadagna 4 milioni di euro l'anno, 4 milioni netti l'anno. Gatti, riserva, 3, 2 netti l'anno. João Mario, mai giocato nella Juve, 2 netti l'anno. Comeiners, 4 e mezzo netti l'anno. David si avvicina a 7 milioni di euro netti l'anno. Cioè, piazzare questi giocatori qua è difficile. Di Gregorio, comunque, è sui 3,5, 3,5, cioè, sono soldi questi per giocatori che hanno reso male, male, male. E E quindi nessuno te li sta chiedendo. Nessuno. Purtroppo noi non abbiamo asset in questo momento dei giocatori in rosa. Abbiamo con qualche giovane e li abbiamo venduti, infatti. Per cercare di rinforzare questa squadra abbiamo ipotecato dei giovani. Questo è il concetto. Ma non perché volessimo farlo, solo esclusivamente perché siamo obbligati a farlo. Quindi questa è la situazione, Roberto. Poi ti possono piacere, non ti possono piacere, ma bisogna criticare con consapevolezza, con capendo il momento della Juve. Puoi criticare perché da anni non ne azzecchiamo una, ma questa non è una situazione di oggi, questa è una situazione che paghiamo oggi. Hanno sbagliato e in questo momento va così. Cioè, siamo qua a dire, cioè, oggi, ieri sera sentivo tutti dire, Nico Gonzalez, Nico Gonzalez, Nico Gonzalez. Ma che se, ma voi ve lo ricordavate, Nico Gonzalez con noi? Era sempre per terra, scivolava ovunque, non ha fatto niente. Quando lo mettevi a sinistra sembrava uno scandalo. Ora, ieri ha fatto il diavolo a sinistra. Perché c'è un signore di 39 anni che gioca a pallone divinamente. Ieri l'Argentina, secondo tempo, ha giocato a pallone divinamente contro un allenatore che ha fatto una roba drammatica. Tuchel, drammatica. Infatti, buon allenatore batte sempre cattivo allenatore. E in questo momento qua, nella partita di ieri, Tuchel si è rivelato un cattivo allenatore, secondo me non è un cattivo allenatore, ma ieri l'ha gestita da cattivo allenatore e Scaloni ha detto: mi gioco tutto, l'ha vinta. E l'ha vinta. Come Deschamps, allenatore inferiore a De La Fuente, l'ha persa. Uguale, perché ha lasciato libero il centrocampo della Spagna, la Spagna ha dominato in lungo e in largo. Ma al netto di questo, ieri è entrato. Insieme a Messi, che è iniziato a giocare in maniera divina, insomma, ha avuto impatto. Nella Juve era un disastro, ragazzi. Nella Juve era un disastro. Nico Gonzalez, l'anno la Juve è stato un disastro. Un disastro. Sfido chiunque a dire: no, Nico Gonzalez ha fatto una buona stagione. È stato 2 mesi fermo. Quando è entrato, faceva il terzino. Vediamo che si riuscirà a fare. Però adesso non voglio dire che Nico Gonzalez può salvare i problemi della Juve. Io continuo ad andare su un lato di enorme coerenza. Speriamo che la prestazione di ieri di Nico Gonzalez possa portare tanti soldi nelle casse della Juve. Perché, visto e considerato che ha tutto questo rapporto con Simeone, insomma, lasciamola a Simeone, però vendiamola almeno bene. Tullio, dai, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
1: Ciao Camillo, sono Cisco. Io vorrei una motivazione per continuare a seguire il calcio, il campionato, la Serie A, perché sinceramente di motivazioni ne ho davvero poche. Vedere che nel caso nostro qualsiasi cosa esce fuori subiamo punizioni esemplari. E poi ci sono squadre che non nomino che invece vengono salvate regolarmente qualsiasi cosa fanno.
0: Cisco, non lo so, devi trovarle dentro di te le motivazioni. Io lo comprendo. Lo comprendo, avete tutta la mia comprensione. Oggi è una giornata, direi, frizzantina da questo punto di vista, che porterà in una situazione, credo, a qualcosa, no, di interessante. E credo anche che Andrea Agnelli non abbia in questo caso qua, e anche arriva bene, solo difeso se stesso, ma anche ciò che c'è stato fatto. Però vedremo poi quali saranno i prossimi passi. E sulla situazione delle intercettazioni dell'Inter, dove ieri è stata archiviata da un altro punto di vista l'indagine, ma al tempo stesso c'è la giustizia sportiva che ha sul tavolo dei dossier. Vedremo cosa farà, visto e considerato che qualcuno forse dovrà anche autogiudicarsi per quello che ha fatto. Quindi vedremo cosa succederà. Ecco, ci sono delle cose per cui probabilmente se la Juventus avesse fatto determinate cose, quindi forzato la mano per non avere un arbitro rispetto a un altro, probabilmente oggi qualche giornale avrebbe già scritto Serie B, Serie C, visto e considerato che siamo in un'estate in cui, no, Sky rimanda i pezzi del Mondiale del 2006. Trasmissioni che io da piccolino vedevo e me le ricordo bene perché mi ricordo bene quell'estate, e in quel caso lì ci sono i giornali dove ovviamente però nelle prime pagine loro ritagliano i pezzettini dove si parla di nazionale, ma sotto c'è scritto Juve Serie C. Mi è apparso 2 o 3 giorni fa, nella pagina dove si parlava del mondiale, sotto gigante Juve Serie C. Ecco, con una intercettazione dove si dice l'Inter rompe beep per le designazioni degli arbitri, penso sia giusto, no? Quantomeno andare a fondo nella questione. Poi siamo tutti, credo, no? Completamente disillusi dal fatto che non succederà nulla. Però ecco, Cisco, non posso minimamente dirti perché devi o non devi guardare il calcio. Se vorrai guardare il calcio, continui e saremo tutti felici di parlare di calcio. Se non vorrai farlo, lo trovo assolutamente comprensibile e credo che tanti abbiano questo interrogativo nella giornata di oggi. Vocale.
2: Concordo con te su Nico Gonzalez, non lo vorrei nemmeno se venisse lui gratis, di chiedesse di venire lui gratis non lo vorrei, perché in effetti ha dimostrato che la Juve si è perso, come Coop, come David, come Openda, tutta gente che ha fatto prima di venire alla Juve, la stagione precedente, prima di venire da noi, stagioni eccezionali e poi da noi spariscono. Quindi o andiamo a pescare col lanternino oppure nell'ambiente della Juve c'è qualcosa che non va.
0: Ma guarda, io credo che ci sia una cosa che noi stiamo sottovalutando. Stiamo sottovalutando perché poi c'è qualcuno che, e lo vedo nei miei messaggi, critica a prescindere senza realmente ascoltare mai. C'è qualcuno che non ascolta mai. L'importante è dire la sua. E quindi in questo caso va bene così, cioè non ho nessuna ambizione e anche volontà di far cambiare l'idea della gente che tanto ti dice che fa tutto schifo. Io penso di essere almeno abbastanza coerente nel dirvi che, ragazzi, è difficile, però dobbiamo tenere in conto una cosa negli errori che abbiamo fatto in questi anni, ovvero che la Juve non è per tutti e che nell'acquisto dei giocatori va studiato anche l'aspetto caratteriale. Io non faccio quel mestiere lì. Quindi io posso dire, sai che c'è Tullio? Io voglio Pepe della Costa d'Avorio. A me piace. Pepe della Costa d'Avorio, a me piace. Come
2: Gran giocatore.
0: alternativa a Conceição, mi piace. Poi può arrivare Pepe dal Villarreal e fare malissimo, però io nella vita non muovo soldi. Non li muovo soldi, io commento. Ragazzi, il giornalismo attuale è cercare la notizia. E dirvi che oggi l'aria a Torino è frizzantina vuol dire tutto e niente, ma sto lavorando su delle notizie. E c'è il commento alla notizia. Perché c'è il commento alla notizia. Infatti è un lavoro che sta andando su tante altre cose, come Radio Bianconera, che si abbina a dei siti. C'è la notizia, lo scritto, e c'è il commento a livello di speakeraggio. Ma chi fa questo mestiere, Giuntoli, Comolli, deve sapere su chi sta puntando. Perché io, parlando con Lorenzo Di Benedetto di Tuttomercato Web, l'estate in cui arrivò Nico Gonzalez, mi disse: Cami, è un disastro. Qua noi lo conosciamo bene. Faceva fatica da noi. Però la Juve è un'altra cosa. E tu l'hai comprato. Perché ti piaceva Nico Gonzalez? Hai detto io prendo Nico Gonzalez che sta facendo bene. E Nico Gonzalez ha fatto male. Perché hai sbagliato Di Gregorio saltando da Monza a Juve? Ok, dovevi abbassare il monte ingaggi, ma la Juve non è per tutti. Perché hai preso João Mario? Che quando è arrivato lo scorso anno, dei dirigenti hanno detto è piccolo, è troppo piccolo. Tant'è che si cercava anche delle foto da postare dove non si vedesse questa cosa. E capite che prendere dei giocatori e pensare, ah, ma questo è bravo, ah, ma questo è bravo. No, non deve solo essere bravo per Camillo, per Tullio, per Franco Leonetti, per Antonio Paolino, per Claudio Zuliani. Deve essere uno studio sul carattere, sulla predisposizione, sull'ambizione, sulla fame, su tanti aspetti extracampo. Questo è fare un lavoro perché spendi tanti soldi. E negli ultimi anni noi non abbiamo fatto questo lavoro. Perché se compri João Mario, Zegrova, Openda e David e nessuno di questi ha il contatto fisico, vuol dire che non hai capito il campionato italiano. Quindi non è la Juve. Perché poi, con tutto il bene, non lo so, Zegrova non gioca in nazionale, Openda viene messo fuori in nazionale perché David fa male al mondiale, perché João Mario ombre luci col Bologna, che non è la Juve, perché non lo so, Comeines fa male al mondiale. Perché Tizio non gioca lì, ha perso quello. Perché Di Gregorio non è mai stato chiamato in nazionale, eppure chiamano ormai quattro portieri. Cioè, ci sono degli aspetti. E devi prendere i giocatori che siano da Juve, non dei giocatori che a te piacciono. Perché a me ne piace una valanga, ragazzi. Però non è che dico che tutti sono da Juve. Me ne piace una valanga. Ieri addirittura ho parlato con l'allenatore delle Women, Guerrero, che ha lavorato, era collaboratore di Pochettino negli Stati Uniti, ha detto: a me, mister, piace Tyler Adams. Cavolo, me ne piacciono un sacco. Poi non so se Tyler Adams può essere un giocatore da Juve, però a me piace. E lui mi ha detto: lui è forte. Come mi ha detto che Weston è molto forte. Quindi in questo caso qua, cioè, ci sono delle cose che sono soggettive. I calciatori che piacciono a tanti di noi, Leonardo, Cisco, Andrea e tanti di voi che mi scrivono 3.000 nomi, ce ne piacciono tantissimi. Ma un conto è il tuo pensiero, un conto è la Juve. Perché la Juve è gigante e ti mangia. E noi abbiamo preso tutti quelli che sono stati mangiati dalla Juve. Vocale.
3: Camillo, buongiorno, sono Lorenzo da Peschiera del Garda e ti sto ascoltando e volevo così intervenire riguardo la faccenda Nico Gonzalez. Sono d'accordissimo con quello che dici, però allora mi faccio questa domanda: visto che il Paris Saint-Germain continua a dire che Colomoni vale questi soldi, se il signorino vuole giocare nell'Atletico di Madrid, come per carità lo vuole, a me lo può anche fare, però alle mie condizioni. Io abbiamo chiesto 32 milioni.
0: L'idea è quella, ragazzi miei, l'idea è quella, 32 magari no, 28 sì. Titolare in Argentina, forse diventerà campione del mondo. Titolare no, però primo cambio nell'Argentina campione del mondo, lui ha una valutazione. Lui ha una valutazione. Io credo che alla fine poi Nico andrà all'Atletico Madrid. Sono convinto che alla fine Nico andrà all'Atletico Madrid e succederà. Non so, dopo il mondiale sicuramente oggi non puoi mai chiudere l'operazione Nico perché c'è un mondiale, c'è una partita troppo importante per tutti. Però è così. Leggo un messaggio perché Antonio è uno di quelli che critica molto, da Caserta, anzi critica sempre. Cami, ti posso fare una domanda? Tu ad oggi, 16 luglio, con Carnevale ingaggiato un mese fa, pensavi di essere in questa situazione? Sì, ragazzi, sì, perché non credo agli asini che volano. E ve lo racconto sempre, non ci sono soldi. Sei andato in Europa League, sei arrivato sesto, hai giocatori svalutati che vengono ad annate brutte e li paghi cari. Cari. Quando vi vengo a dire che ci sono giocatori che sono seduti come me, comodi, comodi, e ti dicono: io alla Juve resto perché? Non perché amano la maglia, perché guadagnano tanto. Tanto, e io domani che ci sarà la conferenza di inizio anno di Luciano Spalletti, la mia domanda ce l'ho già. Mister, ma dopo la fine di questo campionato e l'inizio di questa nuova stagione, ha visto qualcosa di diverso in questa squadra? Ha visto un carattere diverso? Ha visto anche solo la delusione e la voglia di rivincita dopo un'annata balorda? E io temo che gran parte dei giocatori in questo momento qua non abbiano l'ambizione perché vedono la Juve come un punto di arrivo, non di crescita. Ma se Antonio vogliamo credere alle favole e dire: ah, io con Carnevali, che ha la bacchetta magica, riesce a piazzarmi Miretti, Artu, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Comeines, Di Gregorio, David, Openda, Azic, chi altro, Rugani, João Mario, in 4-4-8, perché così tu ti diverti e fai un bel mercato e puoi dire grande Juve? No, no, ragazzi, no. Perché la Juve può avere anche dei contatti, ma se è costretta a vendere Muaremovic, Puccia e D'Affara perché gli altri non te li prendono, ci sarà un perché. E il perché è chiaro: giocano male, stagione pessima, svalutazione, ingaggi alti. Questa è la cosa. Quando vi vengo a dire, Antonio, che non c'è nessuna offerta per i giocatori della Juve, è così. Vocale.
4: Camillo, buon pomeriggio. Io vi sto ascoltando e capisco tutti i due discorsi legati alle difficoltà di vendere i giocatori. Abbiamo dei giocatori che guadagnano troppo. È tutto vero. Ma a noi tifosi, a me tifoso, non frega nulla. A me tifoso interessa che ad agosto, a metà agosto, ci sia una squadra degna da essere messa in campo per poter quantomeno ambire a tornare a essere una squadra competitiva. Punto. Dopodiché, se mettono i soldi, se svendono i giocatori, se ne comprano altri, ma facessero quello che vogliono. Ma la società deve lavorare in autonomia e con criterio. Perché...
0: No, hai ragione, hai ragione. Hai ragione, tanto il messaggio si era capito, ok, eri sui 45 secondi, ma quello che voglio dirti io è che se tu mi sposti l'asticella della critica al primo di settembre, ragazzi, primo di settembre, 2 di settembre, 3 di settembre, ci vediamo qua, tanto ci sarà anche il palinsesto nuovo e critichiamo tutti. Se la situazione sarà questa, critichiamo tutti, nessuno escluso, anche se per me Carnevali e Massara hanno più di un alibi, sia chiaro, però critichiamo tutti. Ma se vieni oggi a dirmi, però Carnevali cosa fa qua, là, su, giù, ma ti aspettavi quello? Sì, ragazzi, sì, perché... Siamo arrivati sesti, non ci sono i soldi della Champions, tutte le cose che vi ho detto prima, oggi te lo aspettavi? Sì. Vediamo a settembre, se sposti l'attenzione a settembre e il mercato è Ekator e nient'altro, ragazzi, le critiche sono giuste, ma oggi, 16 luglio, o siamo consci del momento della Juve, oh, ragazzi, non ascoltate niente, sparate a zero su chiunque, chi se ne frega. Però ci sono delle difficoltà oggettive. Tullio, andiamo in break, poi torniamo tra poco.
5: Il club degli inviati.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva, la finale Spagna-Argentina è... Buon pomeriggio dalla redazione sportiva, la finale Spagna-Argentina è la sintesi di un mondiale che è stato scritto diversamente da tutti gli altri. Non si era mai vista una finale Spagna-Argentina, come non si era mai visto un mondiale con così tanti paesi in competizione e soprattutto con tre paesi organizzatori. E poi non si era mai vista una finale tra una squadra campione d'Europa e la squadra campione del Sud America, nonché detentrice del titolo mondiale, una partita che si doveva giocare a marzo con la denominazione di finalissima, ovvero campioni d'Europa contro campioni del Sud America. Comunque finisca, è già storia. E per la 12ª volta consecutiva, la finale dei mondiali avrà in campo almeno un giocatore dell'Inter, in questo caso Lautaro Martinez. Questa nerazzurra è l'unica squadra ad avere una striscia così lunga. La nazionale italiana ora, Andrea Pirlo e Roberto Mancini, non è ancora un vero e proprio ballottaggio, ma la scelta del prossimo CT della nazionale sembra davvero indirizzata verso uno di questi due candidati. Come ormai noto, il maestro sarebbe il profilo individuato dal nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e dal suo advisor Leonardo, mentre il tecnico campione d'Europa nel 2021 è molto apprezzato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, a cui è legato da un lungo rapporto di stima e amicizia. Per questo, nonostante la volontà della Lega Serie A di puntare sulla certezza Antonio Conte e il sogno dei contatti con Pep Guardiola, difficilmente sicuramente si verificherà una virata per un nome diverso da Pirlo o Mancini. Il volley ora, l'Italia rialza subito la testa in Nations League dopo il capo con il Giappone. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi battono 3-0 il Brasile a Osaka, conquistando la sesta vittoria nella competizione e rilanciano la corsa verso le finals. Decisivi 13 punti di Romano e Mati. Ora un giorno di riposo prima delle ultime due sfide contro Argentina e Cuba. Il tennis, lo spagnolo Carlos Alcaraz punta al rientro nell'ATP Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, che non si è iscritto all'ATP Masters 1000 del Canada, punta al rientro in Ohio, dove vinse lo scorso anno e nel quale in questa edizione vi sono già 6 azzurri ammessi di diritto al tabellone principale a 96 giocatori. Lo spagnolo proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Alcaraz potrebbe arrivare all'appuntamento negli Stati Uniti da numero 3 del mondo, qualora il tedesco Zverev raggiunga almeno gli ottavi di finale a Montreal, mentre sarà numero 2 in caso contrario. Il rugby ora, il CT rivoluziona l'Italia per l'ultima sfida del Nations Championship. Il CT azzurro ha ufficializzato la formazione che affronterà l'Australia sabato 18 luglio a Perth, apportando ben 9 cambi rispetto al 15esimo sceso in campo contro la Nuova Zelanda a Wellington. Un test importante per gli azzurri, chiamati a interrompere la striscia di 2 sconfitte consecutive e a confermare i progressi mostrati nell'ultimo confronto con gli All Blacks. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia c'è Tullio. Ragazzi, visto e considerato che ci sono tanti messaggi, tanti vocali, ho messo da parte l'ospite per dire che oggi voglio aprire i microfoni, visto che c'è un po' di animo, temperamento nell'aria. Apro i microfoni, mandate la vostra candidatura per questa mezz'oretta, anzi 23 minuti scarsi, e insomma vi chiamiamo con Tullio, facciamo tutto rigorosamente in diretta. Ciao Camillo, è più difficile far capire la situazione ai nostri tifosi che vendere. Come ti vendo se sei scarso e non te ne vuoi andare, nessuno ti vuole? Questi hanno fallito la Champions di... vabbè, di proposito no. Così, senza soldi per gli acquisti, devono giocare per forza. Ennio da Bracciano. Ragazzi, purtroppo ci sono delle cose che qualcuno non comprende, va per la sua strada, va bene così, cioè nel senso, come vi ho detto ad inizio trasmissione, io non ho minimamente la pretesa di far cambiare idea alla gente, cioè io non ci guadagno nulla, non mi entra niente in tasca, l'unica cosa che posso dirvi è che non ci sono offerte, non si vende, e non puoi mettere capitale esterno per comprare, quindi o vendi e compri o se no non compri. Questa è la situazione, anche se oggi io vi posso dire che la sensazione è che possa succedere qualcosa, la sensazione, poi probabilmente non succederà nulla perché vi ho detto questa cosa, però la società sta lavorando, sta cercando di chiudere delle operazioni con delle difficoltà, perché devi contare anche i centesimi e perché tutto è un domino. Se riesci a sbloccare delle situazioni, puoi andare a prendere dei giocatori. Se non sblocchi le situazioni, non vai a prendere nessuno. Questa è la situazione attuale. E cercheremo di lavorare. Magari ora no, stanno trattando giocatori di cui non abbiamo mai nominato. Mai nominato. Magari stasera arriva un difensore che non abbiamo mai nominato. Chissà. Cioè, nelle segrete stanze non ci siamo, Come vi ho detto già tantissime volte in tutte le estate che abbiamo passato insieme, noi scopriamo il 20% delle cose che succedono in una stanza. Cioè, non è che possiamo metterci lì nelle segrete stanze della Continassa con Carnevali, con Massara e con tutta la dirigenza. Ci sono intermediari, ci sono trattative che nascono, muoiono in 5 minuti, quindi questa è la situazione, la affronteremo, però non essere consci della realtà Juve e criticare adesso Carnevali perché uno al 16 di luglio si è stancato, non compra nessuno, basta, è tutto brutto. Ragazzi, però questa non è la realtà, questo è un vostro impeto e sfogatelo, che vi devo dire, sicuro io non vi farò cambiare idea. Vocale.
10: Buonasera Radio Bianconera, ciao Camillo, sono Roberto da Salerno. Anch'io vorrei comprare 3 o 4 giocatori, ma oggi sul mercato non ci sono grandi giocatori, ci sono solo mediocri giocatori che pretendono un sacco di soldi, che pretendono tanti soldi. Noi abbiamo sperperato in 2 anni di mercato intorno ai 300 milioni comprando giocatori inadatti a giocare il calcio italiano e giocare nella Juve, inadatti e con stipendi faraonici, e tanti tifosi della Juve vogliono che la Juve acquista giocatori. La Juve ha sbagliato per 2 anni la campagna acquisti, per 2 anni, e adesso se non vendiamo almeno il 50%.
0: Ok, il concetto era chiarissimo. Poi altra cosa, cioè non è che in questo momento lo dico a Tiziano, perché poi andate da una deriva all'altra. Io vi ho detto che non compreremo nessuno. Io ho detto, se in questo momento, se il 3 di settembre rimarrai con Ekator e nessun altro, allora è legittimo perché hai sbagliato. Hai sbagliato. Ma compreremo qualcuno, magari già stasera. Magari già stasera. Ma con calma. Quello che vi sto dicendo, Tiziano, è che non puoi svegliarti il 16 di luglio, come ha fatto il nostro amico ad inizio trasmissione, ti dice basta, non ne posso più, Carnevali dov'è, cosa fa, ragazzi, ma non è che ti gira oggi la giornata storta e dici basta, io non compro nessuno, non ne posso più, non li sopporto più. Ma no, si lavora, si lavora, però è ovvio che se devi lavorare con 500 milioni di euro a tua disposizione perché hai vinto la Champions, perché i giocatori sono i migliori al mondo e perché li puoi piazzare e te li chiedono e al tempo stesso puoi comprarne altri, allora ti dico, ma cavolo, è quello un mercato semplice. Il nostro non lo è. Cioè, quando sento qualcuno dire, però Colomoni, non di voi, anche di addetti ai lavori, e questa è la cosa che più mi stupisce, però Colomoni non è un top. Ragazzi, ma in Italia chi è che è top e che arriva? Cioè, quali sono i giocatori top al mondo, titolari nelle prime 5 squadre in Europa, che arrivano in Italia? Non arriva nessuno in Italia top mondo, eh. Gonzalo Ramos, 80 milioni di euro, riserva del Paris Saint-Germain. Riserva del Paris Saint-Germain. Quindi, non è che stiamo dicendo titolari top mondo che ti cambiano la squadra. Non arrivano, ragazzi. Non arrivano, cioè l'Italia non arriva più. Quindi o cambiamo questo concetto, o se no, ragazzi, è già partito male, la narrazione è già partita male. Quindi in questo momento cioè, sicuramente faremo qualcosa, però non possiamo chiedere di fare le cose con fretta, perché non ci chiedono nessuno. Quindi adesso abbiamo un po' di margine, questi giorni abbiamo un po' di margine, perché è andato via Muharemovic. Poi, una volta che, insomma, saranno finiti i soldi dell'addio di Moremovic, dovremo venderne altri e allora si ribloccherà il mercato. Il mercato di Giuntoli, lo dico così, tutti siete un pochettino più calmi. Il mercato di Giuntoli quando si è sbloccato? Gli ultimi 10 di agosto. La prima partita con il Como, recuperiamo McKennie, che era fuori rosa, e avevamo in panchina 5 giocatori e 2 portieri. Quindi, insomma, anche lì, estate faraonica, si sblocca 18 di agosto. Che poi abbiamo la memoria corta. Altro vocale.
11: Buon pomeriggio a tutti. Una domanda tecnica: se la Juve pubblicizzasse la membership card, insomma, i soldi della membership card della Juventus penso che vadano a bilancio, a fatturato. Se la Juve sensibilizzasse l'acquisto della membership card da 10 euro, che ne so, a 300, ognuno mette quello che vuole, quei soldi vanno a bilancio. Io immagino, non so, io per esempio sarei disposto a spendere anche 100-150 euro se sapessi che veramente quei soldi andassero a bilancio, chi 10, chi 5, dico, insomma, siamo milioni e milioni di tifosi, insomma, il fatturato della Juve aumenterebbe, a quel punto aumenterebbe anche la possibilità del monte ingaggi, gli acquisti, forse è una tonteria quella che dico, ma...
0: No, ma non è una cosa presa in considerazione, credo che quello poi, insomma, in questo momento non sia un'ipotesi della Juve, poi ci sono delle cose che probabilmente no, limiterebbero questa cosa, ma sicuramente non aumenterebbe il monte ingaggi, ecco, il monte ingaggi non l'aumenta perché insomma ci vorrebbero tanti tanti soldi. Tanti, tanti soldi, ma soprattutto nella gestione del campionato, che poi tutti i tifosi, insomma, non è che possono alimentare per tutta una vita calcistica, ma al massimo per una stagione, qualcosa. Però ci sono delle cose che sicuramente limiterebbero questa tua idea. Allora, andiamo con un altro vocale, dai.
12: Come dicevo ieri sera a un suo collega, il problema secondo me non è tanto il mercato, perché secondo me molti dei giocatori che abbiamo in questo momento lavorano sotto livello di quello che in realtà sono. Quello che secondo me occorre a questo punto, più ancora del mercato, è recuperare quello spirito della Juve che andava in campo con l'intenzione di vincere, anche se erano giocatori mediocri, ma andavano in campo con quello spirito che rendevano il 200%. Quest'anno io ho visto della gente che si è spenta, che non credo che David sia a livello così basso, che gli altri siano a livello così basso. Io credo che pochi ritocchi.
0: Guarda, è un discorso che da un lato comprendo perché ieri avete visto una squadra che pur avendo un atteggiamento che per me è orribile e che sia stato sempre, anzi vi dirò, è da anni che è tutelato perché il mondiale con la Francia, i rigori dove si è buttata via la palla e tra l'altro l'obiettivo piace pure la Juve, perché il Dibu Martinez che ne ha fatti tutti i colori in quei rigori, ma anche in tante altre situazioni. Però avete visto che il carattere e degli uomini in missione per Messi, in questo momento ieri hanno fatto secondo me una cosa che va oltre i loro limiti. E tra l'altro Tuchel ha dato una grande mano, perché se Tuchel mette due esterni d'attacco forti e freschi, l'Inghilterra ara l'Argentina. Però questa è un'altra storia. Avete visto che lì in quel caso comunque il carattere è molto forte, però qualcuno carattere non ce l'ha, cioè David non lo vedrò mai, non lo so, col carattere di ieri di Paredes. David non ce l'ha quel carattere lì. Non possiamo chiedere a David di fare quello che non è. Cioè, queste sono cose giuste, per carità, ma se vuoi una squadra caratteriale, questa non è una squadra caratteriale. Questa non è una squadra caratteriale, ad alcuni non frega niente. Questa è una cosa che non possiamo pretendere da tutti. Cioè, Tullio magari è un lottatore, quindi magari non ha i piedi di Messi, ma ragazzi, non molla niente. E Tullio fa con le sue caratteristiche, come, non so, un Gattuso, come, non so, adesso dico Furino, io non l'ho mai visto, però... ma non voglio togliere le qualità tecniche, però mi hanno sempre detto che Furino era uno di quelli che correva per tutti, no? E da quel punto di vista metteva anima, carattere, appartenenza, ma ce l'aveva, era insita in lui, non l'alleni quella. Questo gruppo non ce l'ha, non ce l'ha, non si allena quella, non si allena. E allora non puoi chiedere a Tizio di diventare caratteriale, e non puoi chiedere ad alcuni che hanno fallito di risorgere, perché non ce l'hanno. Cioè, chi ha fallito da anni con Maynes non ce l'ha, non ce l'ha, perché chi è in difficoltà in questo momento è difficile che possa andare avanti, però sicuramente puoi cercare dei giocatori che possano alzare il livello caratteriale di questa squadra, quello sì. Non è che devi andare a prenderli tutti a 18 milioni di euro. Io ho visto il mondiale fatto da Stones, è un signor difensore Stones, un signor difensore. Però ragazzi, 6 milioni di euro per uno che negli ultimi anni ha giocato 20 partite, ci penso. Non è che dobbiamo ricoprire d'oro tutti i giocatori esperti che vengono da un campionato di alto livello, perché quello è pericoloso, poi è molto pericoloso. Altro vocale.
13: Ciao Camillo Mariano, hai perfettamente ragione, ovviamente non ci si può aspettare, date le condizioni che ci sono in Italia in generale, ma la Juve soprattutto quest'anno con l'Europa League, non ci si può aspettare colpi diciamo ad effetto, però c'è anche da capire perché il popolo juventino ha bisogno di sperare, ha bisogno di fare qualcosa per uscire da questo loop dove compri, spendi e poi va sempre tutto male. Quindi c'è bisogno nel popolo juventino di avere qualcuno che ti dia speranza.
0: Ho capito, però la speranza non ha una data di scadenza, Mariano. Cioè, non ha una data di scadenza la speranza, che quindi ti svegli la mattina e dici basta, non ne posso più e fa tutto schifo. È perché non è giusto, perché ci sono dei tempi, ci sono delle situazioni. Ripeto, oggi magari tra due ore sarete tutti felici e domani ne parleremo. Tra l'altro domani io sarò dalle 12 alle 13, perché poi c'è la conferenza stampa di presentazione della stagione di Luciano Spalletti, così segnatevela nell'agenda. Domani il palinsesto di Radio Bianconera slitta un pochettino, e ringrazio tutti i miei colleghi per la disponibilità, per permettermi di fare entrambe le cose. E però quello che voglio dire, Mariano, è che la speranza va bene, però non è che se poi la speranza è il non accettare una realtà che oggi è difficile, devi insultare o pretendere che vedi Carnevali, basta, non ne posso più, ma Carnevali cosa sta facendo, ma allora è scomparso, ma sta lavorando, è in vacanza, è a Forte dei Marmi. No ragazzi, no, sta lavorando come tutti, perché si gioca come tutti la credibilità. Quando arrivi alla Juve, e adesso siete lo storico, o fai bene o vai via, Giuntoli, Comolli e tutti gli altri, o fai bene o vai via, anche Spalletti, vediamo i giocatori, ma il discorso è che oggi non puoi battere i pugni e dire basta, non ne posso più. Puoi cercare di aspettare e capire. È come quando venite a dirmi ma perché la Juventus è con Colomoni, è perché quella... Perché ragazzi, o prendiamo Colomoni o abbassiamo il livello, eh. Io me lo auguro che se, insomma, la Juventus non riuscirà ad arrivare a Colomoni, io mi auguro di poter parlarvi di Ghirassi, di potervi parlare di, non lo so, Marmouche, di potervi parlare di Balogun. Io ve lo auguro. Però ragazzi, i soldi sono quelli. E se stai facendo un'offerta comunque buona, perché buona, ottima secondo me, per Colomoni con 35 milioni di parte fissa, con percentuale sulla futura rivendita e bonus legati alla stagione di Colomoni, secondo me è un'offerta che va ampiamente sopra i 40 ed è buona, molto buona. Però se stai giocando la futura rivendita, la percentuale su Colomoni, che probabilmente non rivenderai una cifra altissima perché speri che possa rimanere tanti anni alla Juve, è perché non li hai quei soldi. E allora faccio fatica a immaginare un budget più alto per prendere un altro obiettivo in attacco. E quella è la realtà. Perché siamo su Colomoni? Perché è un attaccante con quelle caratteristiche, che ha fatto già bene alla Juve, che ha un impatto sul campionato italiano, è difficilmente trovabile. E non possiamo permetterci molto meglio. E allora andiamo su Colomoni. È una storia figa? No. No, nessuno vi sta raccontando cavolate. È una storia che in questo momento rappresenta le difficoltà della Juventus. Vocale.
14: Buonasera Camillo, siamo da Viareggio. Poiché c'è parecchia difficoltà a piazzare i giocatori in esubero, perché i giocatori non vogliono andare via dalla Juventus e preferiscono la comfort zone, e allora a questo punto al tifoso non è stato che andare allo stadio e fischiarli per 90 minuti per tutte le partite, perché è così che andrà a finire.
0: Io tutto il bene, penso, ma non voglio parlare per l'85% delle persone che ha rinnovato l'abbonamento che non abbiano intenzione di entrare nello stadio e fischiare, ecco, penso. Poi non lo so, poi me, tutti quelli che pagano il biglietto, entrano, spendono soldi per magliette, abbonamenti, biglietti, tutto il merchandising, che sono lì tutte le domeniche, sabati, lunedì e venerdì quando giocherà la Juventus, per me sono tutti liberissimi di fare qualsiasi cosa, di fischiare, contestare, applaudire, piangere, gioire. Io spero sempre la parte più bella, perché insomma vorrei raccontare finalmente una stagione bella. Però al netto di questo, al netto di questo, sono liberissimi di fare tutto, però non credo, ecco, non credo, almeno io so che mia sorella ha rinnovato l'abbonamento, ma non per fischiare, ecco, non vorrei deluderti, ma non credo neanche mia sorella riesca a fischiare ininterrottamente per 90 minuti.
15: Ma poi 90 minuti di fischio, cioè poi mal di gola anche dopo un po' fuori di fischiare, cioè ti massacri.
0: Cioè, è quello, quindi direi, posso allenarla, ma non credo. Ecco, l'esempio, no Tullio, ti faccio tutto il mio esempio, no? Allora arriva Antonio che ti dice, io faccio miracoli, perché Carnevali non prende Mazzambi, che ha fatto un mondiale clamoroso, giocatore fortissimo, con i soldi di Colomoni? Perché Mazzambi va a 60 più bonus alla Aston Villa, a 60 milioni di euro più bonus, e che è tutto bello. Ma noi, la tua domanda Antonio non deve essere adesso perché non pigli Mazzambi, perché non l'hai presa a 18 anni Mazzambi? Quella è la domanda, perché se fa il mondiale e gioca in quel modo lì, è ovvio che poi va alla Aston Villa per 60 più bonus. 60 più bonus. E poi i ruoli. Mazzambi è un centrocampista, Colomoni è una punta. Che questa è sempre una cosa particolare, ma importante. Vocale.
16: Che possiamo.
0: Perso. Perso.
15: È solo un audio così, da neanche un secondo.
0: Ok, perso così. Camillo, a quelle cifre io mi butto su Castro. Ettore, ecco, Castro, secondo me, se non dovessimo arrivare a Colomoni, entra nella partita. Poi io oggi ve lo dico, per me Colomoni dopo questa offerta o è dentro e fuori. Non è che qua siamo dobbiamo aspettare, tanto se ti giochi la futura rivendita, i bonus e la parte fissa 35, più di così non puoi arrivare. Più di così non puoi arrivare, quindi basta. E il giocatore vuole venire, ha fatto 6 gol stagionali, con tutto il bene, se il Paris Saint-Germain vuole 50, vada in giro per l'Europa, arriverà qualcuno con 50 e saranno affari a loro, cioè, non è che posso svenarmi. Quindi per me questa è una buona offerta, per un giocatore che ha fatto male lo scorso anno, anche a causa nostra, perché abbiamo rovinato la preparazione, insomma, come lì ha fatto dei disastri col Paris Saint-Germain, veramente impronunciabili. Ma in questo momento qua il discorso è questo, e sì, se non arriveremo a Colomoni, io credo che la Juventus possa aprire a giocatori come Castro, e questa è la situazione che onestamente immagino. Però credo che, insomma, la Juventus vorrà chiudere Colomoni. Poi non si arriverà alle aste dello scorso anno, ma vorrà chiuderlo. Se diranno sì bene, se diranno no, faremo altro. Faremo altro, cercheremo altro, non c'è problema. Non c'è problema. E poi, non abbiamo pazienza e nessuno fa miracoli. Diamo tempo a Carnevali e Massara, sono sicuro che faranno una squadra competitiva. Ciao Camillo, io non vorrei nemmeno pensare ad affrontare un'altra stagione come quella trascorsa, come quelle trascorse. Abbiamo il terrore, cerca di comprendere. Ma io le comprendo, ragazzi, ma io vi comprendo, io sono dalla vostra parte. Però non possiamo svegliarci una mattina e dire che fa tutto schifo, compreso Carnevali e Massara, non consapevoli delle difficoltà. Perché se io non faccio le cose bene, poi arriva qualcuno che paga la cauzione per tutti. E in questo momento è Carnevali. È Carnevali. E non è giusto. Non è giusto. Non so che tipo di visione possa avere il 99% della tifoseria della Juventus, ma spero possa avere una visione equilibrata. E il mio ruolo è quello di equilibrare una narrazione. Ma ragazzi, ripeto, io oggi a scatenarmi contro la dirigenza e a dire che roba, comprano tutti, noi non compriamo nessuno, allucinante, basta. Ma io ci guadagno. Ragazzi, ma ci metto un minuto, fomento tutti, vado con 100.000 vocali e via. Invece sto cercando, anche stando sulle scatole a qualcuno di voi, di dirvi calma. Perché non è l'estate di Cristiano Ronaldo e sogni, Questa è l'estate di solide realtà. Piazzi i bei piedi per terra e cerchi di non sbagliare. Perché da 3-4 anni sbagliamo tutto. È così, È così, purtroppo. Perché? Perché abbiamo sbagliato tutto. Abbiamo sbagliato tutto. Quando sbagli tutto, poi è più dura risalire, Perciò questa è una sfida stimolante. Vedremo cosa faranno. Però, dai, proviamo almeno a dare un po' di fiducia a Carnevali. Neanche un mese qualcuno è durato. Ma sarà arrivato da una settimana. Proviamoci. Se no, ragazzi, così è dura, È dura. Perché sono consapevole che gran parte di noi pensa di conoscere il calcio come nessuno al mondo. Però, insomma, non è proprio così, Non è proprio così, compreso sottoscritto. Grazie, come sempre, per la vostra passione. Grazie a Tullio. Domani appuntamento dalle 12 alle 13. E buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Bianconera. Ciao!
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
16: Eroi in bianconero. Le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
17: Liam Brady. Nell'estate del 1980 il calcio era profondamente diverso da quello che conosciamo adesso. Dopo anni di chiusura, le frontiere del calciomercato vengono finalmente riaperte. Ogni squadra può tesserare un calciatore straniero per rinforzare la propria rosa. In quell'anno, un po' a sorpresa, la scelta della Juventus cade su Liam Brady. L'irlandese, nativo di Dublino, si trasferisce in Italia all'età di 24 anni, dopo aver disputato tutta la trafila nelle giovanili dell'Arsenal. Proprio nella primavera del 1980 i Gunners di Brady affrontano la Juventus nelle semifinali di Coppa delle Coppe. 1-1 a Londra, vittoria per 1-0 degli inglesi a Torino, grazie al gol di Vessen a 3 minuti
18: minuti dalla fine. Quell'anno Brady viene eletto calciatore dell'anno dai professionisti inglesi. L'Arsenal fece di tutto per prolungargli il contratto, ma Liam dichiarò in seguito di aver già deciso di trasferirsi in Italia. Brady a Torino si rivela essere il regista che era mancato dopo la partenza di Capello. Nelle due stagioni vissute alla Juventus, Brady conquista altrettanti scudetti sotto la guida di Giovanni Trapattoni. L'irlandese, oltre che in cabina di regia, si conferma determinante anche in zona gol. Sono 8 le reti nella prima stagione, 5 nella seconda, 57 le presenze in bianconero in due stagioni. Il 30 aprile 1982, però, gli viene comunicata la mancata riconferma. C'è da fare spazio a Michel Platini, acquistato proprio quel giorno. Brady viene dunque ceduto alla Sampdoria, ma resterà comunque legato a Torino, al punto da decidere di far nascere lì, nel 1983, la figlioletta Ella. Resta comunque memorabile la sua ultima partita in bianconero, il 16 maggio 1982 a Catanzaro. In quel giorno la Juventus conquista lo scudetto, decisivo un rigore trasformato dallo stesso

0: dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio,
3: ad essere un vincente,
0: ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

Cose di calcio, giovedì 16 luglio, ultimissima, incredibile notizia. La Corte di Giustizia Europea dà ragione a Agnelli e Arrivabene nel diritto di poter ricorrere alla giustizia ordinaria. Con i soldi di Muaremovic, mercato, si sblocca appunto il mercato Juve, che sì, tentato dai colori bianconeri. Doppia seduta di allenamento anche oggi per la prima squadra, sabato la prima amichevole col Basilea. E poi, naturalmente, non ultima, ma altrettanto importante, arbitri. Il IPM archiviano. Adesso tutto passa alla Procura federale. E dovremo capire che cosa capiterà. Buona giornata, ben ritrovati, buon giovedì da Antonio Paolino. Eccoci rigorosamente in diretta. Prendo il testimone dalla sede di Roma, dal nostro Quintiliano Giampietro, che avrà già anticipato, perché è già di qualche minuto fa la notizia, una notizia che un po' era nell'aria, perché quando sono nell'aria le capiamo, cioè quello che è capitato ad Agnelli e ad Arrivabene, simboli dell'ingiustizia, della giustizia sportiva italiana, ma soprattutto il blocco che non potessero ricorrere, questo era il principio base sul quale si attendeva una forte risposta. Chiaramente bisogna andare a leggere attentamente. Noi tra poco l'abbiamo aggiunto al volo perché lo avevamo lasciato libero. Gabriele La Monica di Milano Finanza Newswires sta già leggendo tutti gli atti e ci faremo spiegare proprio da lui, anticipare un po' i temi economici, finanziari, quello che potrà capitare, ma soprattutto tradurci in sostanza quello che la Corte di Giustizia Europea, chiarissimo a tutti, ha detto, che però vi vado a riassumere velocemente, quindi mi ha portato anche un po' a stravolgere la nostra scaletta. Pensavo nel tardo pomeriggio, dopo la chiusura, per farci trovare pronti domani. Invece ci hanno stupito e quindi è arrivata anche questa sentenza, importante sentenza, che stravolgerà il modo, no, di giudicare anche solo nel mondo sportivo. L'aspettavamo come tifosi juventini, grande, grande rivincita. Attenzione, non cambia niente sul campo. Attenzione, non cambia niente in società. Attenzione, cambierà molto in base alle decisioni e alle conseguenze di Arrivabene, Agnelli, che potranno chiedere dei risarcimenti, sempre, sempre che politicamente non si trovino altri tipi di accordi. Quindi il risarcimento lo vedo, ma per la Juve, per il campo, per i rapporti, per il mercato, attenzione, rimanda comunque la palla anche un po' alla giustizia italiana, dicendo guardate voi adesso attentamente, noi, cioè la giustizia europea, non è che interviene a gamba tesa e condanna l'ex Gravina o chi per esso, o dà ragione a me o a voi, che sia chiaro, bisogna sempre spiegarlo chiaramente. Perché qualcuno fa ancora confusione anche con la giustizia ordinaria e la giustizia sportiva. Tanto per agganciare questo discorso, la Corte Europea dà ragione ad Agnelli, le

0: sanzioni sportive devono poter essere annullate. Cioè la giustizia sportiva può decidere, perché è autonoma e resterà autonoma, non riusciranno a incastrarla in qualche modo, ancora blindandola ancora di più. Un po' non ci sembra così autonoma, dobbiamo essere sinceri. Fatto in quel modo, ce l'ha spiegato anche l'avvocato Pezzano qualche giorno fa, perché se tu fai il volontario in quell'associazione di volontari, prendendo il rimborso spese, alle dipendenze del CONI, della federazione, quello che è, Italiana Gioco Calcio, e non è che ti puoi muovere tanto, non è che puoi decidere, se ti arriva il faldone lo controlli, se non ti arriva il faldone non lo controlli. Anche questa sentenza l'aspettava Malagò, perché molto dipenderà da chi anche non l'ha votato il suo percorso, il suo futuro. Non servirà solo decidere Mancini o Pirlo, servirà capire anche altre cose. Ma un passaggio, la sintesi, in chiusura avremo anche la bacchetta, quindi l'avevamo annunciata, l'abbiamo chiamata e raddoppiato l'appuntamento con lei. Attenzione, sistema di controllo delle decisioni disciplinari è importante. La Corte precisa, lo dico perché sennò poi anche sugli arbitri, l'ordinaria ha detto che non c'è niente, ha chiuso, non ci sono quelle prove, sensazioni, ma nulla è stato taroccato, non ci sono le prove, è così. Cioè l'assassino, se non lo trovi col coltello, non lo trovi nel cortile di chi ha ammazzato e non trovi dei testimoni moventi di qua e di là, oltre il ragionevole dubbio, non dovrebbe andare in galera. Benissimo, qui forse abbiamo agito in un modo diverso. L'ordinaria dice niente per gli arbitri, va la procura federale, che come abbiamo detto prima potrebbe dire ci adeguiamo, non è successo niente, quindi non è proprio così. La procura federale sportiva dovrebbe, potrebbe, e stava aspettando, ce l'auguriamo, che le indicazioni che ci dava la ordinaria. Non è detto che non capiti nulla all'arbitro, a Marotta, all'Inter, a quello o quell'altro. Non vedo venti e tormente grandine con palline da 6 o 8 centimetri come quelle che vediamo in questi giorni in Piemonte, sparse qua e là. Però non è detto che si chiuda tutto a tarallucce e vino come vorrebbero alcuni titoli dei giornali. Ma torniamo alla Corte di Giustizia Europea. La Corte è precisa, perché poi bisogna andare a prendere... Abbiamo capito il senso. Agnelli e Arriva Bene hanno ragione, ma io penso anche a tutti quelli che hanno ragione, e penso a tante altre ingiustizie, oltre alla nostra, ci mancherebbe, anche in altri ambiti. Però vado su quello, quindi lo capiamo subito. La Corte precisa che il diritto dell'Unione non impone necessariamente un doppio grado di giudizio. Cioè, se la giustizia sportiva interviene o interverrà, ci si può fermare anche lì. È sufficiente che esista almeno un organo che decide, perfetto, in grado di assicurare una tutela effettiva. La tutela è: io penso che tu sia colpevole, non dovresti più lavorare in questo mondo, non dovresti più fare quello che hai fatto, non dovresti, spetterà al giudice amministrativo italiano verificare se il sistema della giustizia sportiva italiana o quantomeno l'organo chiamato a pronunciarsi in ultima istanza soddisfino tutti questi requisiti indicati dalla Corte. Cioè l'Italia dà la possibilità, lei non lo sa, fa finta di non saperlo, lo intuisce, l'ha capito dal ricorso. Può il cittadino rivolgersi e approfondire il tema con un'altra, pagando le spese e magari facendosele intanto restituire, e quelle a Daniele Arriva Bene gliele devi restituire. Gli avvocati di Agnelli Arriva Bene hanno le fatture pagate più le maggiorazioni, anche se gliele aveva pagate Agnelli, quindi verranno restituite alle parti sicuramente. Questo, altri sono i danni, sapete, in Italia i danni fra 50 anni, la legge era così, non lo sapevamo, se ce lo dicevate prima Nessuno è andato a disturbare la Corte di Giustizia Europea, neanche Andrea Agnelli, neanche Arriva Bene, prima che interessasse loro, perché non si può fare in altri momenti, certo. E allora dice, sì, puoi andare all'ordinaria e sarà la giurisdizione italiana a dire e a cambiare le regole e a cambiare le leggi. Si può fare ricorso, perché non puoi negare di continuare a vivere, diciamo, a lavorare ad un cittadino, anche il peggiore dei cittadini. Sintetizzato in questo modo, 12:15, doveva essere il suo giorno libero. Me fa, è incredibile, no? E poi l'ho praticamente chiamato in un secondo, prima di fargli la domanda mi ha detto sì, e quindi lo ringraziamo a nome di Radio Bianconera e di tutti i radioascoltatori. Gabriele La Monica, Milano Finanza. Non è l'ora dell'aperitivo adesso con questa sentenza. Buongiorno Gabriele, Milano Finanza News Wireless.
1: Non ho mai giorni liberi, soprattutto quando mi chiami tu, lo sai perfettamente. Non esistono giorni liberi quando c'è la Juve on duty. Questo è il minimo sindacale. Altrimenti
0: questo è il minimo sindacale.
1: Allora,
0: sì, non so se mi stai vedendo anche in TV o sull'app di Radio Bianconera. Mi sono messo in rigoroso in ginocchio per chiederti umilmente scusa, ma serviva la tua consulenza, le tue precisazioni, anzi, le tue spiegazioni. Prego guarda, Gabriele,
1: La cosa è abbastanza complessa, nel senso che sembra più perlomeno un discorso, perlomeno adesso, di legittimità, ovvero sia, quando Arriva Bene e Agnelli erano stati interdetti dalle cariche in FIGC, poi questa interdizione era stata poi estesa anche alle cariche UEFA. Di fatto poi cosa è successo? Che questa decisione è stata impugnata dai due ormai ex dirigenti della Juve, perché di fatto non esisteva un tribunale cui eventualmente ricorrere per capire se questa decisione era effettivamente corretta oppure no. Questa domanda è stata posta dalla Juventus a un tribunale amministrativo italiano, cioè al TAR del Lazio. Il TAR del Lazio chiaramente ha detto: io posso decidere se le sanzioni imposte dalla FIGC siano corrette, ma non per la FIFA, ovviamente, perché la FIFA è un organo non nazionale su cui il TAR non aveva giurisprudenza. E quindi ha interrogato la Corte Europea, che ha detto che in linea di principio che ci deve essere un tribunale deve comunque essere in grado di valutare la congruità di queste sanzioni. E quindi chiaramente rimanda a un tribunale italiano. Non ci bisogna dell'educato di giudizio, però in qualche modo ci sarà un tribunale italiano. Probabilmente adesso devo capire se, ma anche i legali lo stanno capendo, se deve essere, sarà ancora il TAR in quanto ultimo grado della giustizia sportiva, o l'ultimo grado della giustizia sportiva in sé, quindi il tribunale sportivo, a dover decidere sulla congruità di queste misure. Allora, ho chiamato anche un po' di legali, un po' di gente vicina a Andrea Agnelli, che stanno interpretando anche loro a loro volta le potenzialità di questa sentenza. Vista così, sicuramente segnala che c'è stato, da un punto di vista degli organi sportivi, una certa forma di accanimento, ma non è detto che questo accanimento sia necessariamente si riverbi in un comportamento illecito. Quindi vuol dire sicuramente Agnelli
0: importante
1: non era
0: quello che stai dicendo, mettiamo i puntini sulle i, perché poi se no le fantasie attorno a questo argomento partiranno anche sui social con argomentazioni le più svariate possibile. Noi ci affidiamo a questo intervento. Gabriele La Monica, Milano Finanza News Wireless, ci sta spiegando molto bene quello che potrebbe eventualmente accadere. L'illecito non c'è, potrebbe non essere accertato o accertabile, tra virgolette. Prego Gabriele.
1: Adesso è un work in progress fino adesso, perché anch'io stavo facendo delle telefonate.
0: Certo.
1: È una cosa che è arrivata adesso, per cui chiaramente passami la battuta lavorando.
0: Con asterisco questa puntata, con asterisco.
1: Sì, assolutamente. Sì,
0: ok,
1: sì.
0: È aggiornabile.
1: Però comunque,
0: nel tempo.
1: Il tema è sicuramente i legali di Arriva Bene e Agnelli hanno evidenziato una carenza di tutela, quindi c'è una carenza di tutela. Non è detto che ad esito di questo secondo pronunciamento le cose poi vengano sovvertite. Quindi sicuramente c'è una mancanza all'interno della catena di tutele giurisprudenziali. Quello sì, quello sicuramente c'è. Da qui ad aver riconosciuto ragione, quello ce ne corre, perché poi evidentemente poi si entrerà nel merito quindi questo è bene dirlo. Sicuramente da un punto di vista così da un punto di vista definiamolo morale, definiamo della prima impressione, sicuramente questa sentenza fa perlomeno sancisce il fatto che ci sia ancora un margine per capire se quelle sanzioni fossero effettivamente proporzionate oppure no, posto che comunque appunto credo che siano comunque stia parlando comunque di un passato che ormai non vale più, perché chiaramente sto parlando di un passato ormai superato dai fatti. Il tema è evidente che è evidente un discorso. Qualora un nuovo pronunciamento dovesse sancire che quel divieto era non proporzionato, beh, a quel punto potrebbero partire delle richieste di risarcimento dei danni. È evidente questo, che chiaramente questo è l'obiettivo attualmente a cui ti interessa ai due ex manager, oltre chiaramente a vedere riconosciute le proprie ragioni. È evidente che se questa cosa dovesse portare a un qualcosa di concreto, questa si dovrebbe concretamente realizzare con un risarcimento del danno, perché fondamentalmente chiaramente la Corte europea dice che per estendere un divieto alle cariche, non soltanto in ambito italiano, ma in ambito europeo, ci deve essere ovviamente una corretta motivazione, ma soprattutto, la cosa più importante, perché la corretta motivazione sembrerebbe esserci, ma dovrebbe esserci anche la possibilità da parte di coloro che subiscono questa sentenza di poterla impugnare per vedersela eventualmente novare, confermare o vedersela annullare. Ecco, questo fondamentalmente è. Sicuramente è un tema che riporta in questo momento sotto i riflettori una pratica, un evento che per chiunque ami la Juventus è stato molto doloroso, perché chiaramente quel passaggio poi è stato alla base del definitivo disamoramento e allontanamento di Andrea Agnelli dalla Juventus.
0: In pratica, riprendo anche qualcosa che state rilanciando voi di Milano Finanza, la Corte osserva che il rispetto delle regole contabili nel calcio rappresenta un obiettivo idoneo a garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive. Sarà però il giudice nazionale a verificare se nel caso concreto le sanzioni inflitte ad Agnelli e a Arrivabene siano effettivamente proporzionate. Come si farà a giudicare la proporzione? Cioè, per 100 anni, non lo so, da quando esiste questa incongruenza, è stato complicato arrivare a questa sentenza. Ne hanno pagato le conseguenze pesanti, spero poche persone, purtroppo riguardano anche due nostri rappresentanti del club. Ti chiedo, Gabriele, quantificare non il danno, perché poi sarebbe la federazione a dover risarcire. E vedo andare già il sistema in cortocircuito eventualmente. Ti chiedo come si può capire, cioè, non sei un giudice, siamo colleghi, viviamo questo tema a caldo in questo momento. Come si potrà capire se sono state effettivamente proporzionate? Avergli dato 20 mesi, 100 mesi, una settimana di pena in questo caso qui?
1: Beh, il fatto è questo. Da un lato è il discorso dell'inibizione delle cariche in ambito italiano, e quindi quello dovrebbe essere comunque connesso alla condanna che ha ricevuto la Juventus. Il discorso dell'estensione a tutta l'Unione Europea, che è molto grave,
0: Esatto.
1: quindi quello è il tema fondamentalmente. Quindi
0: Quello
1: è
0: pesa anche di più,
1: quella.
0: forse, no? Cioè, te lo
1: Esattamente,
0: fanno
1: sì,
0: pesare anche di più perché
1: perché
0: lì
1: ti
0: non puoi
1: impedisce di poter
0: uscire dalle regole
1: lavorare.
0: europee.
1: E ti inibisce di poter lavorare in ambito europeo, in ambito del calcio, per un tot di mesi, cui significa che tu devi fare un lavoro completamente opposto, per carità di Dio. Non stiamo parlando di persone che poi sono finite a mendicare, anzi, cioè, che sono manager che hanno avuto altre opportunità, però è evidente che perché ci possa essere una norma così severa, questa norma deve essere proporzionata, e soprattutto poi ci deve essere la possibilità di poter dire: beh, oh, io non sono d'accordo, la impugno. E il TAR ha detto: io non posso impugnare un qualcosa del genere. Quindi sicuramente questa sentenza farà giurisprudenza, per cui chiaramente creerà un
0: Sicuro.
1: precedente molto importante anche per il
0: Sicuro.
1: futuro. Quando la Corte europea dice che la correttezza delle norme contabili è una cosa molto rilevante, in qualche modo dà avalla la penalizzazione in punti che ha avuto la società in conseguenza di quella sentenza da parte del Tribunale Sportivo. Perché ricordiamo,
0: se dava
1: che
0: un po' le mani lì dicendo adesso non chiedete troppo a me, cioè vi è andato quello, non parla di Juve o di Agnelli, però dice quella sentenza va comunque rispettata, i principi.
1: E loro non possono, loro però bisogna dire anche una cosa, che le corti si pronunciano in base al petitum, quindi loro non è stato chiesto se quella sentenza era giusta, perché poi tra le altre cose quella sentenza, cioè la sentenza della,
0: non entra nel merito della, lì, no?
1: Non entra nel merito perché poi quella sentenza poteva essere impugnata al TAR e poi fino al Consiglio di Stato, per cui c'è un iter per avere giustizia rispetto alla parte italiana. E il tema era la parte europea, quindi loro sono stati intercettati rispetto al petitum, così si dice, cioè la richiesta è stata in base di capire se quella roba, se l'interdizione europea era corretta e dove eventualmente poteva essere appellato o appellabile. Quindi quello è il tema della penalizzazione della Juve, poteva o doveva essere comunque appellato al tribunale, nei tribunali amministrativi italiani che ci sono, e quindi quello non è oggetto di questa sentenza, almeno per quello che mi è stato dato di capire.
0: Sì, anche io l'ho intuito così e mi sto confrontando per primo con te. Gabriele, potremmo andare avanti delle ore a capire, ma serve studiare meglio le carte, e quindi hai tutta la settimana prima del prossimo appello della prossima settimana. Noi nel frattempo passeremo al vaglio anche avvocati. Va bene, mi raccomando. Io se avessi fatto professore universitario sarei stato uno dei peggiori, perché rivedendo come si comportavano con me, no? Prima, pensaci tu, poi mi racconti che cosa hai studiato e capisco se hai studiato qualcosa di interessante. Dimmi, volevi aggiungere qualcosa?
1: No, nulla, assolutamente nulla. Stavo ridendo sulla campagna acquisti, niente di altro.
0: Eh no, allora ti fermo, rischi di togliere la lode all'intervento di oggi. Con i soldi di Muarevovic si è sbloccato il mercato, stiamo convincendo Pellegrino, stiamo convincendo che sì, e purtroppo avevamo intenzione di convincere oggi il portiere Martinez, ma guarda caso negli ultimi 5 minuti è cambiato il suo destino ieri sera, dobbiamo aspettare lunedì. Cosa mi dici attorno a questi nomi? Sai che non oggi, non perché c'è stata questa sentenza, non ti convince ancora? E c'è anche un Lucumì, perché si è sbloccato, non vale più 24, è scaduta quella clausola. Quindi adesso con quei 20 milioni cosa mi fa Gabriele La Monica? Incassati con Muarevovic, incassati o da incassare?
1: Secondo me possono iniziare una serie di possono iniziare una sorta di monopoli, diciamo, siamo perfettamente d'accordo, perché poi d'altronde il concetto è questo: la Juventus si è trovata di fronte a un dilemma, usare quei 20 milioni per iniziare delle trattative che poi prevedono anche scambi e ovviamente valorizzazioni di altri giocatori, oppure comprare un difensore che si reputa molto forte per 20 milioni, perché poi la realtà è che comunque noi abbiamo lasciato andare un difensore che potenzialmente viene ritenuto da 40 milioni per solo 20. E tra le altre cose, poi ci siamo detti anche più volte, Muarevovic fosse tornato sarebbe stato iscritto nella famosa lista B, per cui non andava neanche a impattare la lista A, che è quella su cui sono anche gli occhi dell'UEFA, il cui costo totale deve essere alla fine del mercato almeno di un euro inferiore rispetto a quello dello scorso.
0: Arguta osservazione dalla redazione di Milano Finanza News Wires e dal nostro Gabriele La Monica, prego.
1: Quindi secondo me è stato un colpo di fortuna, però ci dà la misura della difficoltà che sta affrontando il management della Juve, perché ricordiamocelo sempre che non solo che Carnevali, Massara e Ottolini non solo devono costruire la squadra del prossimo anno, ma devono demolire 5 anni di campagne acquisti non esattamente riuscite, di cui, diciamo così, Arthur è il rappresentante massimo, perché stiamo parlando di un giocatore che è arrivato con Pirlo, per cui è arrivato l'anno del primo anno dopo l'ultimo scudetto vinto, quindi stiamo parlando di anni di disastri che pesano in maniera incredibile,
0: che si sono sommati uno dietro dopo l'altro. e quindi c'è da smontare quello.
1: Sono tanti soldi spesi, purtroppo molto male.
0: Direttore, Martinez non arriverà mai. Con l'Aston Villa disputerà la Champions, guadagna il doppio di quello che gli offre la Juve. Perché dovrebbe scegliere noi? Non sta né in cielo né in terra. Potresti avere ragione. Se lo diciamo, io non faccio il tifoso per nessun tipo di operazione, te lo dico molto chiaramente, dovresti anche conoscermi. E il fatto è che l'Aston Villa sta cercando di alzare, questo dovresti saperlo anche tu, se stai leggendo un po' tutto su Martinez. Ma è anche vero che il procuratore invece di Martinez e il giocatore stesso puntano per venire alla Juventus. Quindi la verità sta tra quello che dici e tra quello che hai ascoltato, come sempre. Infatti tra quello che ho detto e quello che ho ascoltato con Gabriele La Monica su Radio Bianconera a quest'ora, e lo ritroveremo giovedì prossimo magari per altri interessanti aggiornamenti, non solo su questo tema, e grazie a Milano Finanza e grazie a Gabriele La Monica appunto. Gabriele, non dovrebbe capitare niente nel weekend, quindi stai tranquillo.
1: Io sempre fedeli, sei sempre a disposizione. Dillo ai ragazzi, quando vogliono sono qua.
0: Dillo sempre ai ragazzi, fedeli. Parli da allenatore, tu da dirigente. Ciao, grazie.
1: Ciao, un abbraccio, ciao ciao.
0: Va bene, va bene. No, non lo dico io, caro Forze Onore. Dovresti leggere un po' di più, dovresti informarti un po' di più. Però, ripeto, probabilmente tu hai sicuramente le notizie più fresche. Poi non arriverà, ma non vuol dire avere ragione, vuol dire sapere o non sapere che in questo momento, ma da tempo, no? Certo che frena un po' quell'operazione, ma l'hai cercato, te l'ha detto Carnevali, l'hai sentito Carnevali? Certo che è più semplice Vicario, certo che forse converrebbe su Vicario, certo che cerchi di dimostrare di non averne bisogno solo uno, oppure lo dice lei... Me lo dica lei, come dice Spalletti a me, te lo giro a te. Se vuoi fare una sfida, ti dico, neanche la PlayStation sono bravo, quindi ti do vittoria ed evito di leggerti dalle prossime volte, perché non facciamolo diventare una telefonata, se no mi puoi scrivere, o se no vai dagli amichetti e fatti dire quello che devi dire. Tanto il giochino lo conosco molto bene, amico mio. Noi ci lasciamo qualche secondo, 12.31, ripartiremo da qui, e se avete qualcosa da aggiungere, no? Per dibattere, come fanno saggiamente i nostri amici, no, nessuna pizza perché fa ingrassare, e non voglio vincere, voglio informare, che è diverso, capito il gioco? Quindi io non gioco a carte e non vengo a giocare a carte per vincere o per perdere, non gioco. Ti lascio vincere con qualcuno che vuol giocare con te a carte e vincere la pizza. Ciao amico mio, ci vediamo tra pochissimo con tutti gli altri, ma anche col mio amico che non conosco, ma gli piace stuzzicare, forse dalle sue parti fa o caldo caldo o freddo freddo oppure non funziona il condizionatore. A tra pochissimo, ciao.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, cose di calcio. Stavo quasi rispondendo a voce a un messaggio di Marangio. Marangio, sono in diretta, sto parlando della sentenza della giustizia, quella di cui stavi parlando anche tu, d'altronde, non altro, però ero convinto di parlare con te e stavo ritornando in diretta in questo modo. Un saluto a tutti, 340-5425-324. Passeremo ad un altro argomento, perché naturalmente volevo passare anche alla giornata di allenamenti, doppia seduta, cosa staranno facendo, come stanno lavorando, e lo avremo chiesto e lo chiederemo naturalmente ad un preparatore atletico. Poi passeremo anche a come stanno i muscoli, quando sei stato in vacanza, quando hai giocato ai mondiali. Non ci sono ancora i giocatori ai mondiali, lunedì torna Ildiz, tra l'altro mi ha telefonato, no non è vero, ci comunicano che, ma in mezzo c'è una prima amichevole, sicuramente la salteratura, ma loro ho detto qui bisogna chiamare un preparatore atletico, cioè un preparatore atletico, sì, lo chiameremo prima, ma anche un fisioterapista. Quella fasciatura, perché di Thuram? Il problema di Ildiz risolvibile, ce lo faremo raccontare da un bravo tecnico dei massaggi. Professionali, quelli niente di particolare, ci mancherebbe, perché so che voi ironizzate peggio del sottoscritto a volte. E concluderemo con la bacchetta, una puntata così, ragazzi, è meglio che pane e mortadella, sicuramente. Che fame a quest'ora. Detto questo, giustizia sportiva e rivoluzione, le sanzioni disciplinari devono poter essere sottoposte a un controllo giurisdizionale conforme al diritto dell'Unione. Perché è passato così tanto tempo e nessuno si è mosso prima? 10 anni fa, 8 anni fa, 13 anni fa, 50 anni fa? Perché secondo voi? Faccio un gesto. Quello della poltrona, quella della matassa, ce la passiamo, comandiamo noi. I muri sono caduti. Dal 90 i muri sono caduti, e sono caduti anche nei confronti di chi aveva tanto potere, troppo potere. Adesso si vive il periodo anche in cui in pochi hanno troppo potere e hanno troppo denaro rispetto a tutti gli altri. Capite che inizia un'altra sfida. Principio dei vasi comunicanti, cioè si allarga una bolla e deve passare di là con tutta la sua pressione. In secondo luogo, i singoli individui devono disporre di un rimedio effettivo contro gli atti lesivi della libertà riconosciute dal diritto dell'Unione. Verissimo. Ricordiamoci sempre che non è perché vai a chiedere la revisione ti danno sicuramente ragione. Attenzione, non fate troppe frittate. Non in questo caso, qui è abbastanza evidente. Ma qualcuno mi scrive, sì, ma noi juventini, intanto un po' di riconoscenza nel diritto, che riconosce quello che sarebbe stato giusto già applicare tanti anni fa, anche nei confronti, fosse anche di un altro presidente, ma di quello che è stato il nostro grande presidente. Ma questo lo dico anche agli amici, io non è che tifo a favore o contro, sono molto onesto. Cioè, oggi brindano quelli che devono brindare, la giustizia, tutti noi, quindi. Ma John Proprietà, e rispondo così, all'acqua di rose, e Agnelli? Magari si scambieranno una telefonata. Sono contento, che bella soddisfazione per tutti noi la risposta. Ma alla Juve ed Andrea Agnelli continueranno a viaggiare su due pianeti paralleli. Binari paralleli. Che cosa vuol dire? Non è che si diventa amici o ci si sposa di nuovo. Si scopre quello che è la giusta strada da percorrere. Quello che sarà, ce lo possiamo augurare, non augurare. A noi interessa da juventini che la Juventus stia in mano a gente solida dal punto di vista emotivo, psicologico, economico e che sappia fare bene il proprio mestiere. Punto. solo questo. Quindi vedete che già qualche juventino, non io, dice a noi cosa ci torna in tasca? Ci ridanno i punti che ci hanno tolto? Non c'entra niente, era legata, era conseguenza quella fatta da Agnelli. Ma non ha chiesto la restituzione dei punti per la Juventus, non ha chiesto la restituzione, non che lo dovesse fare, era inopportuno farlo perché non entrano nel merito di quello. Ha detto, mi hanno negato di lavorare in Europa, in giro, qua e là, giusto? No, deve pensarci, in Italia, l'Italia non può negare la possibilità di un controllo di quella sentenza, quello che prima veniva negato, quello che nessuno diceva, incompetenza territoriale, incompetenza motivazionale, tutti incompetenti, con pensioni da 50-60 mila euro al giorno all'incirca. Quindi sblocchiamo il sistema e adesso voglio vedere che cosa fa l'Italia e cosa farà poi la Procura federale, che si dovrà adeguare, perché quando ci sono questi cambiamenti qualcosa devi fare. Però questo è anche un tema delicato, io non mastico tutte le lingue, e quindi abbiamo parlato prima con un esperto di economia e finanza che ha subito fatto le sue telefonate anche in casa Exor, come ci ha fatto capire e intuire. Però oggi era una giornata in cui non pensavo arrivasse questa notizia a mezzogiorno, me l'aspettavo verso le 4, quindi la prossima volta pregherei la comunità europea di avvertirmi prima, perché io ho appuntamento con Mimmo Celsi. Buongiorno Prep.
6: Buongiorno, come stai? Ben trovato.
0: Ben ritrovato,
6: Ben ritrovato,
0: perché tu hai finito, perché voi preparatori, finito il campionato, vacanze, Ibiza, non lo so, com'è andato il giorno dopo la chiusura del campionato?
6: Sono rimasto ad Aversa Beach, quindi
0: volevo fartelo dire e volevo farti rispondere male alla mia domanda.
6: Vorrei sapere cosa sono le vacanze, me lo chiedo da qualche tempo. Le vedo sul vocabolario, ma non so cosa, ancora non le trovo, le devo cercarmi, ma poi le troverò, insomma.
0: Senti, ci sei mancato, però non c'era tanto, non c'era l'occasione per disturbarti. Invece adesso sono passati lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, siamo al quarto giorno, oggi la doppia seduta come ieri. Che cosa si fa in questi casi? Perché hai diversi gruppi, no? E quindi ce lo facciamo spiegare da un preparatore atletico come Mimmo Celsi. Parliamo della prima squadra, ovviamente.
6: Per la prima squadra, ovviamente. Ma innanzitutto devi sapere che i primi giorni sono giorni di adattamento, di conoscenza, di abitudine e delle routine. Quindi c'è quello, e poi c'è un primo imprinting anche di tipo tecnico-tattico da parte dell'allenatore, perché poi si parla di calcio e quindi è ovvio che bisogna già cominciare a fare le prime esercitazioni con la palla, medio-basso regime, ma per adattare la squadra. Dopodiché si iniziano a fare i primi lavori. È chiaro che adesso c'è subito una partita, una prima amichevole, e quindi si lavorerà prevalentemente su una condizione, diciamo, di riattivazione generale, quindi non ci aspettiamo nulla di particolare neanche nella prima amichevole. Dopodiché c'è un programma fitto che poi dipende da preparatore a preparatore, da allenatore ad allenatore, da metodologia a metodologia, per cui sicuramente ci saranno dei lavori specifici, o meglio, lavori generali atletici e poi lavori specifici sia atletici che tecnico-tattici, che portano ovviamente alla squadra a preparare piano piano l'arrivo al campionato, inizio del campionato. Quindi più o meno è quello. Ora le attività generali atletiche le decide il singolo preparatore con l'allenatore, sono scelte metodologiche specifiche, c'è chi preferisce fare lunghe distanze, chi preferisce fare lavori su medie distanze e lavori di forza integrati, insomma ci sono un po' di cose da fare. In genere, conoscendo un po' come lavora lo staff di Spalletti, che preferisce lavorare molto con la... preferiscono molto fare lavori con la palla e poco a secco, probabilmente ci sarà più un approccio misto, quindi lavori integrati, quindi che ne so, alternanza fra secco e palla, oppure poco lavoro a secco e molto lavoro con palla. Certo che comunque la ricerca è quella del miglioramento della condizione fisica, ma è un discorso lungo, perché poi su questo ci sarebbe da ragionare su molti, ma molti concetti, e sono lunghi, molti magari fattori. Li approfondiamo piano piano.
0: No, però poco per volta, tanto adesso finite le vacanze, Mimmo Celsi, Paolo Rossi la prossima settimana, chiacchierate libere, sul tavolo ognuno mette il suo jolly. Però ti devo chiedere una cosa, cioè a un certo punto il mister li ritrova, visite mediche, quelli che ci sono, non entro negli aspetti psicomentali, no? Perché qualcuno ha visto negli occhi di quello, di quell'altro, tristezza, gioia, freddezza. I giocatori riniziano, si trovano a un certo punto, palestra, un po' di riscaldamento al fresco e poi in campo riattivazione. Ovvero, cosa fanno? Riattivazione, dai! Cosa si inizia a fare? Gruppetti, singolarmente?
6: Ma allora, innanzitutto bisogna vedere come rientrano, nel senso che i primi due giorni, cioè prima di iniziare si fanno tutti i test, quindi tu considera che normalmente una società professionista come la Juventus, che poi ha un laboratorio di test, effettua tutta una serie di test specifici, per cui quando arrivano al campo in realtà la società ha già chiaro quello che succede. I primi giorni sono prevalentemente dedicati alla riattivazione articolare, perché per quanto poi lavorano d'estate sti ragazzi, l'ultima settimana in linea di massima fanno veramente molto poco, cioè si cerca di lavorare molto più sulla corsa, molto più su determinati concetti di riavvicinamento al modello prestativo, quello della partita. Però è chiaro che io, preparatore atletico, che incontro la squadra e che non la conosco al 100% e che non so esattamente cosa hanno fatto tutto il periodo estivo, o se lo so, lo so in modo molto marginale, devo ritestare i ragazzi. Quindi mobilità articolare, quindi tutte attività da fermo, da seduto, quindi quello che viene chiamato lo stretching dinamico, dopodiché prime corsette, prime andature per sciogliere un po' le gambe, per riabituare anche al campo, perché poi cambia da campo a campo di allenamento, cambia anche la percezione del lavoro e quindi di riavvicinamento ai campi di allenamento dove poi si lavora tutto l'anno. E sicuramente i primi lavori con palla di media intensità per cominciare a sgranchire un po' la gamba e ritrovare anche il gruppo, le motivazioni, l'aspetto ecco psicologico ed emotivo. Sono questi, diciamo, i primi 4-5 allenamenti, di solito è quasi sempre così. Poi può cambiare un po', ma siamo più o meno su quello. Mentre sì, in palestra per lo più si fanno riattivazioni semplici, qualche ciclo di forza per testare un attimino i ragazzi e correggere qualche gesto tecnico, ma alla fine ci si riduce a poco, i primi giorni veramente è poco.
0: Con una partita dietro l'angolo, già nella prima settimana, non ne ricordo così, proprio partita, parti, la trasferta, cioè che tipo di volontà c'è? Perché tu le fai le trasferte col tuo club, che tipo di input arriva dal fatto che la Juventus da subito, iniziato lunedì scorso, sabato parte, va in Svizzera, chiaro, dietro l'angolo, e sabato dopo idem, e poi inizia il ciclo continuo e la trasferta in Australia. La prima settimana cambia molto rispetto al generico che ci hai detto, con una partita all'orizzonte? Era questa la domanda?
6: No, non cambia poi molto, perché poi allora l'amichevole viene strutturata molto prima, cioè nel senso che io, lo staff di solito il programma lo conosce in linea teorica già a maggio/giugno, cioè quando noi arriviamo alla fine della stagione in linea teorica abbiamo già chiaro qual è il programma, perché la linea guida viene stabilita dall'allenatore, quindi è Spalletti che in questo caso ha detto alla società mi serve sin da subito fare delle amichevoli. È chiaro che l'intento è palese, è quello di dare subito un'identità tattica alla squadra, quindi lavorare già su aspetti tattici importanti, magari continuare il lavoro che è stato già iniziato lo scorso anno con un gruppo che lui conosce bene, di integrare immediatamente i nuovi. Ed è chiaro che funziona così, ma teoricamente potrebbe essere anche una scelta giusta, e infatti io la considero tale, fermo restando, personalmente io per i primi 15 giorni non ho mai preso un amichevole. Però tu attraverso il lavoro
0: tutti,
6: con palla...
0: Tutti i preparatori atletici mi dicono questo, però poi andate tutti, perché non passa da voi, cioè potete dare un'opinione, un consiglio, ma poi decide la proprietà, la società, giusto? Tutti i preparatori
6: decide
0: mi dicono quello che tu ci hai appena detto, decide l'allenatore.
6: Decide l'allenatore. Allora c'è una cosa che deve essere molto chiara. Anche quando noi critichiamo il preparatore atletico, cioè smantelliamo anche questa cosa, il preparatore, chi è il responsabile della squadra? È l'allenatore. Chi è responsabile della preparazione atletica? Ovvio. È l'allenatore. Cioè è ovvio che è così, perché è chiaro che io preparatore atletico devo stare lì e ti devo dire mister, oggi dobbiamo fare questo lavoro a questa intensità, con questo volume, con questi ritmi, e dobbiamo andare alla ricerca di questo tipo di stimoli specifici, ma perché l'allenatore mi chiede di fare quel tipo di gioco che richiede quel tipo di dispendio economico dispendio energetico. Quindi io devo lavorare per migliorare fin da subito determinate cose. Quindi ti dico, personalmente non avrei mai fatto un amichevole dopo una settimana, però fermo restando che se l'allenatore dice guarda, mi interessa comunque fin da subito creare un'attenzione particolare nel gruppo, c'è una richiesta dell'allenatore, noi preparatori atletici dobbiamo adeguare, adattare la nostra metodologia alla richiesta dell'allenatore, perché è sempre lui responsabile di tutto, non cambierà mai.
0: Verissimo.
6: Questa cosa.
0: No, questo è vero, però Mimmo, spiegami una cosa, io fossi nei panni di Spalletti, e molti allenatori la pensano così, no? Mi serve fare partite appena possibile, serve però anche incassare dei soldi, mi chiede la società. Io so che di solito ti vengono a proporre l'amichevole, no? Poi decidi il grado, l'allenatore può decidere il grado di difficoltà. Ma se io so che è già una situazione complessa, la partitella non mi conviene farla con i giovani la prima settimana in casa mia? Non dico con Real Madrid in casa mia, al centro d'allenamento, allo stadio, ma anche una di fascia tipo il Basilea, no? Non perché andiamo lì. Perché la Juve va a Basilea, che dietro là raggiunge prima Basilea che andare a Milano, onestamente? Beh, dipende come ci vanno. Capito? Non è una contraddizione. Cioè l'allenatore deve dire... fra 15 giorni sì, la prossima, ma la prima fatemela fare qua dentro con i giovani che allena Antonio Paolino. Io mi ricordo che parlavano così gli allenatori, invece adesso è lui che chiede di andare a Basilea? Cambia poco, prendi dei soldi, no. Forse sì.
6: Non credo che sia quello il motivo, la questione è molto è un pochettino più articolata ed è per questo che poi gli allenatori accettano determinate anche richieste o proposte. Devi considerare una cosa, questa è un segreto, è proprio una questione di metodologia di allenamento. Allora, normalmente per trovare un adattamento che sia considerato valido per la performance di un campionato, ci vogliono fino a 45-50 giorni di lavoro pre-campionato, quindi il famoso ritiro pre-campionato. Dopodiché devi considerare che in base al numero di amichevoli c'ho una finestra temporale che va da 6-8 partite per trovare la migliore condizione possibile. Se facciamo questa premessa comprenderai che se invece di fare due amichevoli ne faccio 5 nel precampionato, in linea teorica ho già alzato l'asticella riducendo il tempo di raggiungimento di un'eventuale performance di medio alto livello durante il campionato, che non significa che per forza ce la faccio in 6, ce la potrei fare anche in 5, ma potrei anche mantenere le 8, poi dipende dagli stimoli che do durante. Quindi allenatore,
0: dipende come anche so dall'avversario a questo punto, cioè il livello che lo alza anche la squadra che vai a affrontare. Questo mi convince, questo mi dà una spiegazione tecnica,
6: ti aggiungo,
0: e ti ringrazio perché non la conoscevo.
6: E ti aggiungo una cosa, che la partita di per sé è comunque sempre l'allenamento più importante della settimana e quindi anche un allenamento dove in linea teorica si uniscono tanti fattori, la forza, la resistenza, la velocità, gli aspetti neuromotori, gli aspetti psicologici ed emotivi, cioè si inizia già a ricercare il modello prestativo, che è un concetto che magari approfondiremo se vuoi, perché è un concetto che secondo me sfugge a molti.
0: E tu scrivimi questi temi, devi scriverci, devi farci le tue lezioni divine, caro Mimmo Celsi, perché poi arriveranno gli infortuni, anzi ce ne sono già qualcuno, e tu ti prepari un argomento e io ti faccio un'altra domanda, e poi ti arrabbi con me e vieni a Torino dove andiamo a mangiare la pizza insieme. Cioè, funziona poi così il mondo del calcio, fuori dal rettangolo del gioco. No, molto molto interessante, Mimmo. Devi darci degli spunti, perché anche a casa ti ringraziano, da casa ti ringraziano. Chiaro, oggi è una giornata un po' particolare, la Commissione Europea, la Corte di Giustizia, gli infortuni, o il massaggiatore dopo di te vado lì nella stanza a fianco e vado a chiedere. Senti, la domanda cattiva, mancano 3 minuti, è la seguente. Bello quello che ci hai detto, bravo, bravo Mimmo Celsi. Ma Mimmo Celsi che conosco io si metterebbe a bordo campo in questa settimana a controllare che cosa? Lì in ginocchio davanti alla panchina, cosa farebbe fare ai giocatori, non dico della Juve, ai suoi giocatori? Io poi proietto, esporto quello che tu mi dici, perché sai, c'è il preparatore che dice correte, il mio faceva così, io non correvo, guardavo fuori, mi toccavo il ciuffo, mi allacciavo le scarpe, era finita la riattivazione. Mimmo Celsi invece si va a mettere lì, si appoggia alla panchina, secondo me, all'ombra, giustamente, non deve correre, o forse corre con la squadra. cosa controlla messo in ginocchio per vedere a filo d'erba che cosa fanno Di Gregorio, Thuram, faccio dei nomi a caso, Locatelli e Miretti?
6: Allora, è una domanda che è una risposta lunga, ma te la abbrevio velocissimamente perché sennò i minuti poi scorrono e mi mandi a quel paese. Allora, è semplice, è chiaro che se un allenatore come Spalletti, e io lavoro con un allenatore che la pensa molto come Spalletti per alcuni aspetti, noi la prima cosa che dobbiamo andare a correggere sono l'intensità della corsa, quindi la frequenza dei passi ed eventualmente sicuramente la ricerca di una certa intensità. Ora, questa cosa qui in realtà il preparatore atletico non la può fare a bordo, cioè a fianco alla panchina, si deve mettere a bordo campo o comunque ai fianchi della zona d'azione di gioco, che normalmente viene fatta in spazi molto più piccoli. E noi ragazzi cominciamo a già dare i primi indizi, la corsa di avvicinamento, la frenata, la ripartenza, attenzione a come appoggi il piede, lavora bene sul piede d'appoggio, è fondamentale questo. Perché ti dico questo? Perché entriamo in un altro concetto, che è quello che è l'efficientamento tecnico di un giocatore. Una squadra gioca bene e performa bene quando fa la stessa cosa ad un costo inferiore. Cioè, mi spiego meglio, prova ad immaginare di avere due Ferrari, stessa cilindrata, una mi consuma 5 al litro e un'altra mi consuma 7 al litro. È ovvio che quella 5 al litro mi va meglio, no? Allora io devo portare quella che fa 7 al litro, la devo portare più o meno ai livelli del 5. E allora è chiaro che l'unico modo è lavorare su un'efficienza tecnica che sia di tipo fisico che di tipo tecnico-tattico. Quindi il preparatore atletico si mette a bordo campo e dà una mano al mister a lavorare su determinati concetti che sono quelli di efficienza.
0: Vedi, mi hai spiegato bene tutto, sono le 13, ormai potresti condurre un programma da solo. Non mi sei piaciuto quando hai parlato di Ferrari, non è che ce l'hai con Di Gregorio e l'hai messo a confronto con la Ferrari di Perin? No.
6: No.
0: Ti ho visto interdetto, ti ho sentito svenuto. No, era una battuta. No, hai parlato di Ferrari, chi consuma di più, chi consuma di meno. Perché sì, si è aperto un putiferio sulla Ferrari di Di Gregorio. Lui può.
6: No, non lo so nemmeno. Guarda, credimi, io sono fuori dai social da giorni. Non so nemmeno cosa sta succedendo. Quindi
0: ti racconto, veramente... è stato il primo a arrivare al raduno la sera prima, c'è un'offerta dalla Juventus. È arrivato per primo. E criticatissimo perché è arrivato col Ferrari, però è stato disponibilissimo con i tanti tifosi che erano ad aspettarlo. Non ti dico, ma come? Dopo l'annata dell'anno scorso, guarda, da venire a piedi con le graffiando le ginocchia, cioè, capito? Il paragone poi è questo. Ho una piccola curiosità: gli allenamenti degli arbitri, ne sai qualcosa? Perché sai che io mi allenavo in un campo e vedevo arrivare gli arbitri, quelli di Serie A. Proprio la C-Sport di Torino, saluto tra l'altro i dirigenti della C-Sport, i vari allenatori che conosco molto bene, si allenavano. L'inizio della preparazione per gli arbitri è simile a quello di un giocatore? Ne sai qualcosa?
6: Sì. No, perché ho avuto il piacere di seguire un arbitro anche quest'anno. E sì, in realtà sì, si allenano molto come i giocatori, anche perché anche per loro... è vero, non hanno i cambi di direzione, hanno le accelerazioni repentine del giocatore, perché ovviamente si muovono con un posizionamento nel campo che gli permette anche di correre a bassa intensità per tutta la partita, però lavorano molto su aspetti di forza, lavorano molto su delle accelerazioni, lavorano molto sull'aspetto della corsa nel lungo periodo. Quindi sì, anche se in modo un po' diverso, lavorano, anche loro si preparano a un certo punto della stagione come farebbe il calciatore, e cercano di arrivare all'inizio della stagione anche loro in perfette condizioni fisiche, anche perché il calcio gira veloce. Non so se te l'ho detto già l'altra volta, considera che noi abbiamo parlato quest'inverno che le medie di velocità in Champions League erano intorno ai 36 km/h. Bene, ti do una notizia: Bayern di Monaco Barcellona andata e ritorno ha fatto registrare velocità medie di giro palla di 42 km/h. Prova ad immaginare, quindi siamo saliti ancora. Prova ad immaginare un arbitro cosa dovrà fare. Insomma, stiamo parlando di dati reali.
0: Quelli al mondiale li vedo lontani dall'azione, belli paciocconi, però ti aggiungo due dati, poi ti saluto, l'ultima battuta non professionale. Quindi la riattivazione per un arbitro è soffiare nel fischietto, perché poi riprendi l'attività, e bussare alla porta del VAR, quindi alla del porta VAR, dello spettacolo. Si inizia in quel modo lì, no? Sì. Tanto non è reato, esatto. Vabbè,
6: ti do io una chicca, il mondiale è stato il campionato più lento di tutti i mondiali di sempre.
0: Ma è vero, sai che ho avuto quella percezione? La partita più bella ieri sera, perché cominciavano a darsene all'inizio gli spintoni. Sì, sembrano le partite mie del giovedì ad inizio stagione, no, a fine stagione. Sì, poi mi spieghi il perché, però è vero, troppe partite, troppo caldo, orari, poca qualità.
6: Poi ne parleremo, perché mi sono confrontato con Eugenio Albarella, poi ne parleremo.
0: Ho capito. È un piacere, quindi l'accendiamo anche quest'anno, cioè conferma la sua presenza, ci racconterà qualcosa di interessante.
6: Come
0: devo
6: no?
0: andare in infermeria, no? Perché ne ho due che stanno per arrivare, Turam e Ildiz. Lei come la vede lì?
6: È lunga, è lunga, perché allora sono due cose particolari. Ne parleremo.
0: Vado dal fisioterapista, ascolti se vuole, perché lei non lo conosce.
6: Noi ci becchiamo domani, lo ricordo male.
0: Ah certo, domani è 12.40, lei raddoppia quest'anno, d'estate, lei raddoppia, 12.40 domani, quindi domani le farò delle domande, farò finta di sapere che sia farina del mio sacco, ma è tutto quello che mi dirà tra pochissimo il fisioterapista che avremo ai nostri microfoni, quindi domani chiederò conferma o meno al nostro Mimmo Celsi, che sa come trattare chi ha il dolorino al ginocchio. Ciao Mimmo, grazie. 12.40 domani, replica anche lui in questa calda estate. Noi ci fermiamo, 13.04, ci fermiamo qualche secondo, vedo i dibattiti, vedo che ci sono vocali. Gabriele Attini, fermiamoci un attimo, poi rientriamo, poi i vostri vocali. Apro anche al 340-54-25-324 la nostra messaggistica e torno da voi con un ospite. A tra poco.
7: Cose di calcio.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: A parte che la sentenza riguarda le persone che hanno operato nell'ambito di una società, quindi noi siamo stati puniti come società perché ci hanno dato i 10 punti in meno, e in più anche le persone hanno avuto l'inibizione, il che vuol dire che per quanto riguarda i cartonati tu devi dare l'eventuale inibizione a quelli della società, ai dirigenti, ma la società, la retrocessione ci sta tutta, perché hanno operato per la loro società. Adesso fatemi capire, Chinotto, vogliamo darci una mossa? Marco da Imola.
10: Pier da Torino. Senti, io tralascio il discorso delle possibilità a pro Juve di ciò che è stata la sentenza di oggi su Andrea Agnelli, perché credo di aver capito che comunque la Juve e quanto le è stato tolto non c'entra nulla con l'esito di questa sentenza. Però ti volevo chiedere una cosa, dal punto di vista invece del ruolo di Andrea Agnelli e alla luce di quello che è successo oggi, c'è la concreta possibilità che lui possa tornare e quindi avvalersi anche di una giustizia che in questo caso gli ha dato ragione e che mette di conseguenza sull'attenti anche chi volesse mai tornare a fare delle porcate nei confronti della Juve, scusa il termine colorito?
11: Sul caso Arbitropoli, visto che da quando, se mi ricordo bene, era stato già archiviato, per riaprirlo nei faldoni che manderà la Procura di Milano ci dovrebbero essere fatti nuovi, o sbaglio, Claudio?
7: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
13: Allora, fra qualche anno tutti i tesserati delle diverse federazioni, non solo calcistiche, dovranno ringraziare la Juventus e Andrea Agnelli, in realtà anche Arriva Bene, perché tramite loro di fatto si è innescata la rivoluzione per quanto riguarda la giustizia sportiva. Ne avete parlato tutt'oggi, ovviamente, con esperti, meno esperti, comunque sia, io per la prima volta ero ottimista, perché l'esigenza di cambiare la giustizia sportiva era di tutti, è di tutti, soprattutto della politica. Quando c'è anche la politica di mezzo, evidentemente qualcosa si può fare. Attenzione, perché quello che la sentenza, chiamiamola così, forse impropriamente, della Corte di Giustizia

0: avesse ragione. Dopodiché l'inibizione che è stata data ad Arriva Bene ad Agnelli non si può fare secondo la Corte di Giustizia Europea, secondo le norme dell'Unione Europea, e quindi bisognerà rivedere anche questo aspetto dal punto di vista della condanna. Questo è un po' il discorso. E dolcis in fundo, io ci tengo a questo, hanno discusso in sede di Corte di Giustizia Europea anche dei giudici che non possono essere nominati dal presidente di una federazione, perché se io tesserato vado contro la federazione, i giudici non possono essere nominati dal mio avversario giudiziario, quindi devono essere terzi. È proprio una regola di tutti gli stati democratici, cioè di tutto il mondo quasi. E quindi sono tutte queste cose qui, di cui avevamo già parlato in tempi non sospetti, che dovrebbero andare a buon fine. Quindi io, la sintesi è: grazie a Juve, grazie a Andrea Agnelli, dovrebbero dirlo un po' tutti quanti. Questa è la sintesi. Ma oggi saluto intanto il solito Federico Rossi, siamo due stacanovisti, io e Federico Rossi, e alla mia sinistra non sono solo oggi, perché ci è venuto a trovare, come spesso fa, minimo una volta al mese, Riccardo Gambelli.
1: Ciao a tutti, grazie Vinti, grazie Radio Bianconera per l'invito.
0: Io immagino, Riccardo, che tu sia contento, anche se magari ci sono dei rimpianti per quello che è accaduto storicamente alla Juventus, no? Che è stata sempre vittima di questa giustizia sportiva, quantomeno cervellotica, utilizziamo questo termine per non dire altro, no?
1: Sono molto contento per Andrea Agnelli, perché ha vinto la sua battaglia personale, però il passato purtroppo non potrà essere cambiato. Noi resteremo con meno 10, resteremo fuori dalla Champions League, resteremo, e quindi l'unica società penalizzata per le plusvalenze.
0: Mamma mia!
1: L'unica. Quindi la soddisfazione per lui, che potrà chiedere, forse, non lo so, se lo farà, un risarcimento. Spero.
0: Può farlo se vuole.
1: Ecco, spero. È una soddisfazione personale, anche perché da un punto di vista etico ha dimostrato che la giustizia sportiva, com'era strutturata, era strutturata male. Adesso, paradossalmente, però, questa sentenza potrebbe favorire nel futuro anche squadre, e mi viene in mente adesso l'Inter con Roccopoli, no? con l'ultima farsa a cui abbiamo assistito, l'archiviazione, no? Mettiamo, ecco, sto pensando, non succederà, perché chi ne ha già archiviato aveva già archiviato Roccopoli, ma mettiamo Roccopoli e anche Archiviopoli, a questo punto si può dire, no? Ma mettiamo che invece decida di andare in fondo e di mettere sotto inchiesta l'Inter, magari lo penalizza, l'Inter potrebbe a questo punto avvalersi di un giudice esterno, quindi involontariamente questa sentenza di Andrea Agnelli potrebbe favorire l'Inter, ma comunque è fantascienza, perché il signor Chiné, da bravo azzeccagarbugli, chiaramente non riaprirà mai. Allora, archivierà sicuramente anche per la seconda volta.
0: Allora te lo dico io quello che succederà, Riccardo, siccome tu lo sai che è una fonte federale che praticamente mi anticipa le sentenze, mi ha detto: caro Quintigliano, io ti capisco, capisco il tuo stato d'animo, tuo, di tanti altri, ma anche il mio fondamentalmente, ha detto, però da giudice federale ti dico che finirà così quella che chiamiamo arbitropoli. Daranno l'inibizione a Rocchi, l'inibizione a qualche altro, uno, due arbitri, erano 4-5, compreso anche Gervasoni che gestiva il VAR. Dopodiché finisce la giostra. Questa è la questione.
1: Io dico una cosa: che purtroppo riniziare un campionato con Viglione, capo dell'ufficio legale della FIGC, è uno scandalo. Quindi già si capirà. Già si capisce come sarà anche il prossimo campionato. Questo signore si deve avere il coraggio di dimettersi, perché lui è l'attore principale delle intercettazioni con gli addetti.
0: Sì, ma soprattutto attore principale delle intercettazioni. Grande, è una sorta di manovratore di tutta la questione arbitrale.
1: Grande tifoso dell'Inter, grandissimo ultras, non tifoso, ultras dell'Inter. Quindi, caro Viglione, dimettiti, dammi retta.
0: E allora staremo a vedere, in attesa che poi si ripronunci il TAR. Allora vi dico che, ripeto, non è una sentenza, chiamiamola sentenza definitiva, ma è un parere ma vincolante dell'avvocato della Corte di Giustizia Europea. Cerchiamo di essere precisi. Ora riandrà tutto in Italia, cioè al TAR del Lazio, che però dovrà per forza adeguarsi, perché i pareri

0: vincolanti dell'avvocatura della Corte di Giustizia europea devono essere per forza presi alla lettera sostanzialmente da tutti gli stati appartenenti alla stessa Unione. Quindi, siccome stanno dibattendo sulla riforma della giustizia sportiva, il governo, parte dell'opposizione, il CONI dovranno inevitabilmente, necessariamente, obbligatoriamente adeguarsi a questa sentenza. Chiusa la parentesi, aspettiamo quello che accadrà nei prossimi giorni. Invece, caro Riccardo, non abbiamo sentenze ancora per quanto riguarda, e passiamo al mercato ovviamente, il mercato appunto della Juventus. Ti dico subito che, insomma, io professionalmente non amo molto l'ambito mercato, però dobbiamo parlarne perché è il mestiere di noi giornalisti. Però le quotazioni, ci sono due o tre quotazioni, facciamo che siamo in borsa. Quelle di Kessié stanno crescendo perché il calciatore vuole la Juventus, vuole tornare in Italia, vuole la Juventus, e qui ci ho fatto il podcast che tra poco troverete su Bianconera News, perché io ho fatto un podcast, Riccardo, no? E mi riferisco ovviamente ai calciatori a parametro zero, perché quelli che sono di proprietà c'è di mezzo anche l'interlocutore, il club, come per esempio la Aston Villa per Dibu Martinez. Però quelli a zero, tipo che sì, vuole tornare in Italia, vuole la Juventus, vuole essere allenato da Spalletti, sarebbe anche contento di ricongiungersi con Massara, con quale vinse lo scudetto al Milan, ho fatto un titolo: chi vuole veramente la Juventus lo dimostri, due punti, ogni riferimento a che sì non è casuale.
1: No, che sì, come io dico da sempre, ci vuole giocatori che conoscono l'importanza della maglia della Juventus, che hanno fame e che hanno voglia di indossare la maglia della Juventus, che bene o male è una maglia storica gloriosa. E quindi che sì, se la sua volontà è di venire a giocare da noi, io lo prenderei subito, ma non sia perché rispetto la sua volontà e mi piace la sua volontà, ma anche perché che sì, credo che sia tuttora un centrocampista di grande valore. Quando vinse il campionato al Milan fu uno degli artefici, se non il miglior giocatore della squadra rossonera.
0: Sì, sì, vero.
1: Una diga, un muro a centrocampo. Io ripeto, favorevolissimo all'acquisto di che sia, parametro zero, però manca ancora quel giocatore fondamentale per il gioco di Spalletti, che poteva essere, come dico sempre, Goresca, quel giocatore che fa il regista, che fa legna, e quel giocatore che potrebbe essere il Lobotka del Napoli, ecco.
0: La tipologia, quella lì, sì.
1: La tipologia di quel giocatore lì che Spalletti vuole. Ora io sto leggendo che vuole riprovare in quel ruolo sia Arthur che Douglas Luiz. Spero che sia solo un'idea così provvisoria, che decada,
0: un tentativo,
1: perché,
0: dai.
1: Perché pensare di affrontare un campionato con Douglas Luiz o Arthur, registi della Juventus, mi preoccuperebbe molto. Quindi,
0: il problema, Riccardo, non è che siccome la Juventus ha 6-7 superi, di cui alcuni pesanti, non riuscirà purtroppo a piazzarli tutti, e se c'è qualcuno da provare, oh ragazzi, si prova. Poi Spalletti gli dice a Carnevali: caro Giovanni, a Massara, caro Ricky, purtroppo io ci ho provato, ma come coppa meno più di tanto, però un tentativo, perché no?
1: Durante i test. Come ho detto io, un'idea provvisoria, e poi magari c'è il miracolo,
0: esatto,
1: c'è il miracolo
0: sportivo,
1: che Arthur diventa
0: Arthur,
1: Pirlo.
0: No, ma è più Douglas Luiz.
1: Douglas Luiz diventa Pirlo in 15 giorni.
0: Magari.
1: arriva Mary Poppins con l'ombrellino e fa diventare Douglas Luiz Pirlo. Allora, però io dico che insomma cerchiamo di rinforzare il centrocampo, perché che sì non basta, secondo me non basta.
0: Poi, passando invece all'attacco, sembra adesso, di qualche minuto fa, però ormai ogni 5 minuti scrivono qualcosa, Colomani scrive Sport Media: se il Paris Saint Germain continua a chiedere 45 milioni e la Juventus sta riflettendo, ma la distanza tra domanda e offerta resta ancora importante, perché la Juventus giustamente 45 milioni non vuole darli, io non gli darei nemmeno 40 per quanto mi riguarda, e sono convinto, Riccardo, non voglio fare il maligno, che si stia vendicando il Paris Saint Germain rispetto a quello che è accaduto l'anno scorso con Comoli, sono convinto, e allora lo dico da tutti i giorni, lo ripeto anche oggi che è giovedì, e poi voglio sapere la tua: se dipendesse da me, anzi io gli farei una telefonata, gli manderei quasi un messaggio a Carnevali, quasi quasi, perché l'altra volta l'ho intercettato fisicamente: Giovanni, lascia perdere, secondo te si sta prolungando un po' troppo? Cioè non stiamo parlando di Tevez, capito?
1: Ma io è già la terza settimana che ti dico basta con sì. questa querela di Colomani. Non si sta parlando di Tevez, non si sta parlando di Trezeguet, del Pipita, si sta parlando di un giocatore che fa la riserva ovunque va. Quindi di cosa stiamo parlando? 40 milioni, ma cioè è durato anche troppo. Anzi, mi meraviglio che ancora si continui a trattare questo giocatore. Andiamo su altri
0: profili,
1: e so che non è facile, perché purtroppo chi ha i centravanti validi se li tiene, oppure se le fa pagare cifre spropositate. Mi dispiace che sia finita così con Vlahovic, perché noi il centravanti insomma ce l'avevamo, ecco, questo continuo. Però l'ingordigia del babbo di Vlahovic ha fatto sì che il ragazzo si sia allontanato.
0: Guarda Riccardo, adesso ti dico anche qualche altra ipotesi per quanto riguarda l'attacco. Non so se risulti anche a te, io so che Vlahovic in realtà avrebbe firmato già da tempo e non a 12 milioni. Sembra che il papà abbia tentato di sistemarlo altrove, salvo poi accorgersi che non bussa nessuno alla porta di Vlahovic, giusto? Risulta anche a te?
1: Te lo dico,
0: lo vedi? Certo, allora la stessa abbiamo.
1: È chiaro che ne prendeva 12, non gliene puoi offrire 3, però avrebbero trovato col giocatore un accordo. È stato il papà e il procuratore che ingordi hanno cercato i soldi da altre parti. Magari li troveranno, perché ancora il campionato, il calciomercato non è finito, però io spero sempre che, se non si trova altri profili, e la vedo molto dura, che possa ritornare Vlahovic. Ecco, questo io, però forse sono l'unico che ha questa speranza. Vedo tanti tifosi che non lo rivorrebbero. Io dico la verità, lo riprenderei, perché un centravanti più forte di Vlahovic in questo momento la Juventus non è in grado di acquistarla. Questo è poco ma sicuro.
0: Purtroppo. L'altro nome, Riccardo, che però non dovrebbe essere, diciamo, la prima punta e tutta la responsabilità su di lui, invece su questo sono d'accordo, sarei d'accordo, sembra avanzata anche la trattativa, Pellegrino del Parma. Ripeto, non deve essere lui il responsabile dell'attacco, dovevi fare 20 gol, devi fare 15 gol, però secondo me come secondo attaccante ci può stare. Io non so come la pensi tu.
1: Sì, io l'ho visto,
0: un ottimo profilo,
1: l'ho visto giocare nel Parma, è un ottimo profilo in prospettiva. Però non li puoi affidare in questo momento l'attacco della Juventus come centravanti titolare. Però a fianco al centravanti titolare, che ripeto, spero che sia ancora Vlahovic, ma sarà molto difficile, o perlomeno con un centravanti di valore da Juventus, Pellegrino secondo me è
0: un'ottima spalla,
1: un ottimo acquisto.
0: Sì, sì, la vedo
1: c'è
0: così.
1: C'è questo
0: anch'io.
1: Ragazzo del Genoa, e sono sicuro resterà a Torino. A questo punto penso resterà a Torino, è un giovane, vediamo quello che saprà fare.
0: Sì, allora cominciamo a leggere qualche amico, poi continuiamo, ovviamente facciamo ping pong. Tra l'altro vi dico che alle 20, insomma dopo la pausa delle 20, avremo Lorenzo Aprile, che è un collega di Tutto Sport, che si occupa ovviamente anche in questo periodo, se non soprattutto, di calciomercato. Vediamo un po' alcune situazioni, se ci sono delle novità, per esempio quella di Dibu Martinez, l'hai visto ieri sera, no? Dibu Martinez, Riccardo, che vuole la Juventus, vuole tornare. Io l'Aston Villa, vedete che nel calcio non c'è, non ci si dimentica, la Juventus l'Aston Villa l'ha salvata, perché tu ricorderai che quando l'Aston Villa ha ceduto Douglas Luiz alla Juventus, se non avesse avuto quell'incasso entro il 30 giugno di quell'anno, quando abbiamo preso il brasiliano, sarebbe stata penalizzata di meno 6, meno 8, e quindi probabilmente non starebbe in Champions League adesso, perché sarebbe stato tutto un caos. La Juventus gli ha fatto sostanzialmente anche questo favore. Ti dico, caro Aston Villa, caro Emery, caro non mi ricordo come si chiami il direttore sportivo che ha parlato ieri, che secondo me sono dichiarazioni strategiche, quando dice no, lo teniamo qui. Io la penso così, Riccardo, siccome Dibu Martinez ha 33 anni, il carattere non gli manca, anzi, ha neanche un po' troppo, alla fine sono convinto che lui gli dirà io voglio andare via. Tra l'altro mi risulta che da un anno aveva chiesto di andare via, no? Io voglio andare via. Sono convinto, Riccardo, che convincere anche la Aston Villa ad abbassare un po' le pretese e quindi a decidere sostanzialmente lui dove andare. Non so come la pensi tu, e soprattutto io lo so che tu ami Vicario, ti piace Vicario. Io sinceramente lo prenderei Martinez, perché servono attributi, Riccardo, alla Juventus. Ma, oltre tecnicamente,
1: allora, sicuramente Spalletti e Cannavali vogliono questo profilo qui, vogliono Dibu Martinez, perché chiaramente un portiere di esperienza, è un portiere che morde in testa i compagni quando sbagliano, quando commettono errori, è un portiere di grandissimo carattere. Però io continuo a dire la mia, io voglio italianizzare la Juventus partendo dal portiere. Ora, io sto leggendo a destra e a sinistra Vicario, un bidone, Vicario di
0: qui. No, bidone no,
1: dai. No, io ho letto che è un bidone come Di Gregorio, qualcuno l'ha scritto.
0: No, dai.
1: Io non rispondo mai su social perché non mi piace, però ecco, Vicario quando è andato in Inghilterra era il secondo portiere d'Italia dopo Donnarumma. Io non so, quest'anno ha avuto un'annata dura, difficile, ha avuto anche un infortunio, vogliamo dire ha avuto un infortunio. Per me Vicario sarebbe il portiere da prendere. Ecco, io metterei in porta Vicario, però molto probabilmente invece la società punta a Martinez e farà di tutto per portare Martinez. C'è stato l'errore del portierino del Massafra.
0: Daffara,
1: scusa.
0: Hai fatto una crasi tra Massara e Daffara.
1: Con Daffara, che io ero un portiere che addirittura avevo ipotizzato potesse diventare anche il titolare della Juventus, giovanissimo. Però abbiamo dato via un futuro portierone, e guarda caso che va al Parma dove Buffon ha avuto le sue origini. Lì c'è stato un problema di plusvalenze, c'era la necessità di fare una plusvalenza entro il 30 di giugno e quindi abbiamo dovuto dare via questo portiere, ma questo ne sentiremo riparlare. Però ritornando al discorso di Martinez, ripeto, grandissimo portiere, grandissima stima, ma io preferirei un portiere italiano.
0: E staremo a vedere, Riccardo, staremo a vedere. Nel frattempo ci scrivono tanti amici, grazie, ci scrivono e ci mandano anche dei messaggi audio. Quando poi tocchiamo la questione giudiziaria si ricordano sempre del sottoscritto, che sulla questione plusvalenze, Riccardo, ricevevo messaggi di notte, non sto scherzando, dei radioascoltatori preoccupati, perché grazie a Dio ho questa fonte. Poi le fonti devi sapertele ovviamente tenere, ci sono diventato amico, mi dice praticamente tutto. Buonasera Quintiliano, è spettacolare il silenzio dei giornali e delle TV sulle intercettazioni di oggi, poi con dialoghi e pressioni verso gli arbitri. Se si fosse in uno stato davvero giusto, non si dovrebbe iniziare il campionato e fare pulizia di tutti questi personaggi che fanno male al calcio. Vito da Grosseto si riferisce, Vito, ai virgolettati che abbiamo letto del Corriere della Sera, non di Riccardo Gambelli, non di Quintiliano Giampietro, non di Federico Rossi, Corriere della Sera, che non mi pare che se non sbaglio è un giornale tra l'altro del gruppo Cairo, sbaglio Riccardo?
1: Certo,
0: appunto,
1: certo.
0: Già la scorsa volta aveva proprio scritto, ve l'ho letto ieri, pressioni per designare arbitri all'Inter con la regia di Gravina. Ora si sono invece uscite ulteriori intercettazioni di Rocchi, che ha detto: l'Inter mi sta rompendo i... non lo posso dire ovviamente, io non lo so, però mi arrendo, cambiamo sport, parliamo di pallavolo, parliamo del Palio di Siena, non lo so, perché altrimenti se noi pensiamo a questo, Riccardo, no, non sto scherzando, ti viene voglia di lasciar perdere tutto.
1: No, ma certo, ma pensa, cioè, se l'intercettazione ci fosse stata la Juventus ci sta massacrando per, ecco, cosa succedeva, ma vedi, allora, purtroppo sappiamo che l'Inter è protetta a tutti i livelli, e purtroppo bisogna dirla, c'è anche tanta paura ad andare contro all'Inter, sappiamo anche i motivi, è inutile stare, c'è paura, e è inutile entrare su quel tasto.
0: I motivi ricercateli sempre nelle ultime due interviste di Saviano, capite?
1: Ecco, c'è paura, l'ha detto Saviano, e quindi, ma io già me l'ero immaginato che c'è paura di fare del male all'Inter, su questo non c'è dubbio,
0: allora,
1: anche Chinetti è famiglia.
0: Lo so, tra l'altro Vito, aggiungo una cosa, Vito, oggi appena uscita la sentenza della Corte di Giustizia Europea, ovviamente, a parte che ero in diretta alle 11, ero in diretta perché sto sostituendo Giulia fino a domani, questa settimana, tutta quanta, e a un certo punto ho da scrollare un po' tutti i siti, no? Sono andato su un sito che non vi dico quale, 1, 2, 3, 4, 10, 11... Sostanzialmente questa notizia, non è, te lo giuro Riccardo, non era riportata tra le prime 10.
1: No.
0: E come, quindi quello che
1: come
0: dicevi...
1: oggi la sentenza, io guardavo Sky come se, la sentenza di Agnelli, nessuno ne ha parlato.
0: Pure una cosa importante, guardate,
1: si continua a parlare di Wimbledon, che fa bene, ci fa piacere, ma Wimbledon è passata una settimana. Wimbledon,
0: io faccio un appello: se c'è qualcuno che non è tifoso della Juventus che ci ascolta, anche anti-juventino se ci ascoltano, perché qualcuno secondo me c'è, ricordatevi che dovreste già da adesso ringraziare la Juventus, che ha subito storicamente la giustizia sportiva bizzarra, cervellotica e ingiusta, perché lo stiamo vedendo, e Andrea Agnelli che ha fatto questo ricorso, perché di questa cosa qui ne beneficeranno tutti quelli che sono tesserati per qualsiasi federazione. Ora noi parliamo di calcio, ma riguarda tutte le federazioni. Posso, al volo che dobbiamo, sì, dare, no, la palla,
1: spero,
0: a Federico Rossi.
1: Spero che questa sentenza apra gli occhi anche alla nostra proprietà, nel senso che Andrea Agnelli è stato estromesso dal mondo del calcio perché per via di quella inchiesta e del discorso delle plusvalenze. Ecco, io con questa sentenza di oggi della Corte del Lussemburgo, io spero che anche la nostra proprietà
0: cambi un po' atteggiamento
1: e che possa reintegrare Andrea Agnelli, perché la Juventus ha bisogno di Andrea Agnelli.
0: Allora, siamo giunti al primo break, quindi palla a Federico Rossi, sto vedendo tanti messaggi, a tra poco anche ovviamente con il mercato.
2: Fuori di Juve.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Eccoci qua, caro Super Federico Rossi. Allora, vi spiego. Io mi chiamo Quintiliano Giampietro, lui si chiama Riccardo Gambelli, in regia c'è Federico Rossi. Vincenzo, ho fatto la trasmissione precedente, c'è un amico che mi scambia sempre per Vincenzo, eppure credo che non somigliamo, vabbè. Ciao amici, A proposito di Arbitropoli, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione, ma adesso deve decidere il GIP. Magari si trova un GIP milanista. Enzo da Messina, con tutte faccine, è un messaggio ovviamente ironico. Io ti dico questo, guarda, al di là della tua ironia, che ci fa anche piacere, Enzo, qui non è una questione di essere milanisti, anch'io sono juventino, però io, sapete che ho fatto un'annata in Rai, ora non, vediamo il prossimo anno se mi rinnovano, non lo so, insomma, comunque ho fatto un'annata in Rai, ho parlato di tutte le squadre, non è che io ho fatto l'ultra della Juventus, ho detto le cose giuste che devo dire, come ho sempre fatto, ognuno di noi ha una fede calcistica, anche i politici hanno una fede calcistica, però se tu sei un politico, se per esempio ricopri un ruolo istituzionale importante, magari la seconda carica dello Stato, non puoi assumere degli atteggiamenti da ultra, secondo me. Poi ognuno facesse quello che vuole, questo è un po' il discorso. Quindi quando tu scrivi magari un GIP milanista, potrà essere anche milanista, però magari nella sua professione, come è giusto che sia, Riccardo, si comporta bene, perché un Santoriello dell'ex, che prima era alla Procura di Torino, ma tu non mi puoi dire Santoriello, io sono tifoso del Napoli e sono anti-juventino, ma non ha detto sono anti-juventino quando parlo con gli amici sotto al bar, sono anti-juventino nel mio ruolo da magistrato, ma vi rendete conto, ragazzi, l'inchiesta Prisma, ecco perché dico, ognuno ha la fede calcistica, ragazzi, ognuno di noi.
1: E Viola, che è archiviato adesso Roccopoli, che c'ha il gagliardetto dell'Inter,
0: ma secondo me è inopportuno per come la vedo io. Poi, ragazzi, ognuno facesse quello che vuole. Fede, mandiamo qualche amico da casa, vediamo un po' l'umore.
4: Buonasera, Luca da Grosseto.
0: Luca,
4: ma secondo me, se Malagò fosse davvero il nuovo che vuole essere, ci sono due cose che dovrebbe fare immediatamente: mandare via Viglione per il problema di Arbitropoli, le ultime intercettazioni a caso chiuso, diciamo così, fanno capire che c'era la pressione e c'era forte, e Viglione era al corrente di tutto e anzi faceva quello che doveva fare per la sua squadra del cuore. Seconda persona da mandare a casa è Chinè, per il fatto di Andrea Agnelli arriva bene, perché uno che fa un errore grave come quello che ha fatto Chinè, in tutte le aziende del mondo uno che fa un errore grave così va mandato via, fa perdere la faccia alla FIGC e a mandarlo via. Quindi se Malagò vuole davvero fare quello che vuol sembrare, scusate, le deve mandare via.
0: Guarda, ti dico, grazie intanto, secondo amico che scrive da Grosseto, io ne parlavo prima a microfoni spenti con Riccardo, quando tu diventi presidente di un contesto importante come può essere per esempio la Federcalcio, bisogna stare calmi. Sono sicuro io, e mi è stato detto una persona che conosce Malagò, che Malagò farà le sue scelte, però non può adesso appena, cioè non è che Malagò è stato eletto il giorno dopo, Viglione via, Chinè via, questi andranno via, oppure Chinè credo di sì, credo che abbia le valigie pronte già da tempo, credo, Viglione mi hanno detto al limite gli daranno un altro ruolo, però non può, credo che non possa rimanere come responsabile dell'ufficio legale / segretario sostanzialmente della Federcalcio. Da quello che mi hanno detto, peraltro, pare che lui avesse un peso in alcune componenti federali. Mettiamola così. Vai, Fede.
5: Luigi da Udine. Luigi. Io voglio esprimere il mio massimo sdegno per la giustizia italiana, perché si dimostra quello che è. Per le leggi in Italia per gli amici si interpretano e per gli nemici si applicano, come è successo a noi, anche su illazioni o su supposizioni. Invece questi qua se la passano sempre liscia, non ci sono intercettazioni, non ci sono prove, non c'è niente, non c'è mai niente, sono dei santi in terra, devono fare santa, non dico il nome.
0: Ma pensavo dicessi Santarelli.
5: Vergogna, e spero che Agnelli faccia causa alla FIGC, a tutti quelli che deve, e li mandi a Remengo questi buffoni.
0: Calma e sangue freddo, perché anche caldo, ragazzi, non vi agitate, io vi capisco, siete nervosi, siete agitati, siete arrabbiati, già questo è un passo avanti, che non significa, sì, è una vittoria di Agnelli, giustamente come ha detto Riccardo, ma una vittoria per tutta la giustizia sportiva, ma non solo calcistica, per giustizia sportiva si intende quella riguardante tutte le discipline, cioè tutte le federazioni, cioè il presidente di una federazione, se ha una controversia giudiziaria con un tesserato, non può lui nominare giudici che poi devono decidere sui suoi avversari. Primo. Secondo, sulla carta, attualmente, questi stessi giudici dovrebbero, anche nel caso in cui fosse sotto processo, dovrebbero, pensa Riccardo, che controsenso, dovrebbero questi giudici nominati dal presidente della federazione, nel caso ci fosse una controversia, giudicare anche il presidente l'ha nominati. Ma tu ti rendi conto? Ma veramente, non sto scherzando, è vero, eh?
1: Ci vuole un giudice terzo, dai, un giudice
0: ma è proprio la legge, cioè è proprio una cosa, è l'ABC della giustizia, un giudice terzo, e quindi è un altro passo che sarà fatto inevitabilmente. Ciao Quintiliano, purtroppo la sentenza della Corte di Giustizia Europea è una vittoria di Pirro per noi, è inutile pensarci, andiamo avanti e facciamo una squadra come si deve. Saluti da Antonio. Che dobbiamo fare una squadra come si deve, non c'è dubbio, che dobbiamo andare avanti, non c'è dubbio, però dobbiamo parlarne, perché la notizia di oggi è la sentenza, quindi giornalisticamente la notizia di oggi è la sentenza, a meno che non mi dicano la Juventus ha acquistato non so chi. Questo è, vai Fede.
6: Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
0: Renato,
6: io sono molto soddisfatto di questa sentenza della giustizia europea, però allo stesso tempo ho notato che, forse perché la notizia è arrivata improvvisa, ancora molti non sono stati in grado di studiarsela bene, però sugli organi di informazione nazionale, sia di cronaca che sportivi, non le è stato dato un grandissimo rilievo, alcuni addirittura l'hanno taciuta, altri un trafiletto, insomma siamo sempre le solite. E io temo che questo dipenda anche dal fatto che la Juventus non ha un presidente, un vero presidente, perché a quel punto John Elkann potrebbe dedicarsi alla Exor e lasciare che tutte le beghe le sbrigasse un vero presidente juventino. Ciao.
0: Credo che fosse d'accordo anche il tuo cane, da come ha abbaiato, mi pare, Renato. Comunque sono contento che finalmente hai un po' di ottimismo, però hai ragione, questo è il solito discorso, che la narrazione quando riguarda la Juventus è in un modo, quando riguarda le altre squadre, soprattutto una, è diametralmente opposta. Vi ricordo sempre che la questione plusvalenze, prima ancora che iniziasse l'inchiesta, uscirono non so quante intercettazioni e c'era un giornale che titolava con le intercettazioni, a mo' di sentenza. Io lo ricorderai Riccardo, no? Io ho fatto mille pezzi, credo, per quella questione lì. Invece adesso l'unica cosa che ha detto su Arbitropoli, già da una settimana, quindi lo sapevano già, perché tu sai benissimo Riccardo che le intercettazioni escono perché qualche giornalista ha amici nelle procure. Loro già hanno detto, non lo nomino questo giornale, ma avete capito, già una settimana, 10 giorni fa sarà tutto archiviato. Erano proprio sicuri al 100%, Riccardo, capisci? Certo. Nonostante Ascione ancora fosse intenzionato a procedere, perché dopo le ultime cose che sono uscite fuori, lui ha detto no, ci sono tutti i presupposti per rinviare a giudizio Rocchi e compagni, invece poi si è archiviato tutto. Ragazzi, io non è che sperassi a chissà cosa, però credo sempre che ci sia un limite. Purtroppo qui il limite non esiste. Invece c'è la questione, esiste sicuramente l'affare che sì, e come vi dicevo, sembra insomma che continuino a crescere le possibilità di vederlo alla Juventus. Sempre Sport Mediaset dice che si avvicina, che sì, ovviamente a parametro zero, sul versante relativo all'ivoriano ci sono segnali positivi, la trattativa potrebbe presto entrare in una fase ancora più concreta, il giocatore rappresenterebbe un rinforzo importante per la mediana grazie alla sua esperienza e la capacità di abbinare fisicità e qualità. Quindi Riccardo, potrebbe essere, diciamo così, che sì, potrebbe, usiamo il condizionale, essere il primo colpo, diciamo, di livello del duo Carnevali Massara, no?
1: Sì, si è detto prima, è un giocatore ancora integro fisicamente, grande personalità, qualità e quantità, chiaramente non è un regista nemmeno lui, però è una vera mezzala, è una vera mezzala che insieme a Thuram, se Thuram riacquista il 100% della condizione, perché quest'anno il ragazzo ha avuto dei seri problemi anche fisici.
0: È tornato col problema al ginocchio, no? Ha letto?
1: Certo, cioè, ancora non si sa appunto per quanto ne avrà, insieme a Turan che sì, e un regista vero nel mezzo che spero arriverà. E insomma comincia a fare, e poi con McKennie ha fatto un gran mondiale, merita assolutamente tutte le nostre attenzioni anche per l'anno prossimo, e anche Locatelli come panchinaro, spero, a quel punto diventa un centrocampo, un centrocampo di valore,
0: certo livello,
1: di valore,
0: dai,
1: di certo valore.
0: Allora leggo su tutto Juve, Gambelli due punti, contento per Andrea Agnelli, mercato serve gente con fame, basta Colomani. Ti ci rivedi in questo titolo del nostro collega e amico Daniele Petroselli, di quello che ha detto poco fa?
1: Ma è in real time, in tempo reale?
0: Sì, sì, ecco sì, grande Dani, un applauso a Dani.
1: È quello che ho detto prima, certo, basta con Colomani.
0: Però per dirti che noi siamo bravi a fare titoli, Riccardo, sì. non come certi giornali che fanno dei titoli, poi le vai a leggere, non c'è scritto
1: anche con foto, quindi
0: sì,
1: vedo.
0: Ancora dobbiamo mandargli agli altri. Vabbè,
1: chi è il giornalista che devo ringraziare?
0: Daniele.
1: Grazie Daniele,
0: grande
1: per
0: Dani,
1: questo
0: grande
1: articolo
0: Dani,
1: in tempo reale.
0: Grande Dani, vai Fede, siamo sul pezzo.
7: Ciao, quindi ciao anche al tuo ospite che sento con molta dovizia.
0: Grazie Carmelo.
7: Guarda, io la penso un po' diversamente da te, perché il TV Martinez è arrivato in finale e loro te la faranno pagare quando tu lo volessi ancora, perché è inutile. C'è anche Colomani che ci chiami a fare ancora il Paris Saint Germain, stanno giocando il gatto col topo. Se io sento ancora Colomani finirà che spengo anche la radio, perché non se ne può, ci sono tantissimi giocatori, sto Sorlot che viene, non lo so, alternativa, Kramaric, Embolo, ci sono tanti algerini, senegalesi. Ma la Juve sembra che ci sia solo un giocatore, questo
0: ha ragione.
7: Non lo so se
0: Allora Carmelo, grazie intanto, sono d'accordo con te. Per quanto riguarda il discorso, sembra che ci sia un solo calciatore. È vero Riccardo, io troppo tempo si sta perdendo dietro a Colomani, ma non ce l'ho con, attenzione ragazzi, altrimenti sembra che io ce l'abbia con Colomani. Detto che a me non fa impazzire, ma magari come seconda opzione, e tra l'altro lui è molto duttile lì davanti, sì, però 40-45 milioni per quanto mi riguarda sono una follia,
1: un giocatore che non ha dimostrato niente. Sì, è un buon giocatore, ma non è quel fuorilase, non fa la differenza, ecco questo io dico, è un giocatore che non fa la differenza. Premetto, è difficile in questo momento trovare un centravanti che venga la Juve e che possa fare differenza, che ha grandi centravanti se li tiene, oppure se le fa pagare cifre stratosferiche. Se un Colomani chiedono 40, mi posso immaginare cosa possono chiedere per dei centravanti più forti. Quindi, però ecco, incaponirsi su Colomani quando poi sul mercato si possono trovare, e Massafra è bravo in questo a trovare. Massara è bravo a trovare i talenti, come ha fatto con la Roma con Malen. Spero che lo faccia anche nella Juventus.
0: Infatti io l'auspicio, infatti Riccardo, lo dico sempre ogni giorno, no? Detto che si stanno trattando questi nomi per qualsiasi ruolo, vale, ora parlavamo di attacco con Colomani, però la speranza mia, l'auspicio, devo dire che ce l'aspettiamo, che Massara proprio questo faccia,
1: esatto.
0: Porti un calciatore poco reclamizzato, poco sponsorizzato, poco citato,
1: che
0: magari tu vai al Manchester, vai al Chelsea che ha 3.000 calciatori in esubero e trovi un calciatore scontento. McTominay al Manchester United ha fatto la fortuna del Napoli, è stato il miglior centrocampista della Serie A dello scorso anno.
1: Malen ha portato la
0: Roma in maniera stratosferica, l'ha aiutata, ha segnato tantissimi gol. gol, e quindi bisogna cercare anche questi profili.
1: Bisogna trovare questi profili.
0: Io credo che esistano, ecco, cioè,
1: e questo. Non insistere col Paris Saint-Germain, che ormai è diventato un muro contro muro, e non capisco come un uomo di esperienza come Carnevali,
0: hai ragione.
1: Un uomo come Carnevali, che è un grandissimo dirigente e conosce il calcio italiano perfettamente, e non italiano, anche europeo, insista con questo Kolo Muani quando non si sta parlando di Cristiano Ronaldo, di Tevez o di Pepita.
0: Ecco. A meno che, Riccardo, guarda, hai detto bene, mi stupisco un po' come un uomo esperto, dirigente esperto come Carnevali, a meno che Riccardo
1: sia un bluff.
0: Bravo, dice ok, io sto su questo calciatore, vado avanti, ma sotto traccia magari Massara sta trattando un altro calciatore.
1: Ecco, magari
0: potrebbe,
1: ecco,
0: essere un'ipotesi.
1: Ci ho pensato anch'io, e potrebbe essere un bluff che stanno deviando, diciamo, le idee della gente, e stanno puntando invece su altri profili. Credo, spero che sia così, perché insistere con Paris Saint-Germain per Kolo Muani per 40 milioni, io penso sia una follia.
0: Troppo.
1: Ripeterebbe il secondo caso Openda, 40 milioni di
0: anche
1: riscatti.
0: Se Kolo Muani qualcosina ha fatto.
1: No, scherzo.
0: Da noi l'ha fatta vedere.
1: Era una battuta.
0: Allora, ha parlato di Dibu Martinez, non ovviamente di mercato, però capite come è concentrato, è proprio argentino. Lui ha detto, rispetto alla vittoria contro l'Inghilterra, l'abbiamo giocata come una semifinale, esattamente come la partita contro la Croazia, abbiamo giocato con il coltello tra i denti, con determinazione. Ecco, questo termine mi piace. Sapevamo che per i tifosi era una partita speciale, ma per noi era una semifinale. Dobbiamo goderci questo momento. Arrivare in finale ai mondiali è difficile, laurearsi campioni lo ancora di più, è quasi impossibile. Ora è il momento di godersi l'attimo e poi prepararsi per la finale. Ma fategli una domanda di mercato anche voi, no? Colleghi giornalisti, fategli una domanda di mercato. Ci state in questo periodo? Pensa, Riccardo, che Dibu Martinez è la seconda finale consecutiva del mondiale, il secondo mondiale consecutivo. Uno l'ha vinto parando un rigore, non solo, salvando il risultato proprio con Kolo Muani. Ricorderai che Kolo Muani si divorò un gol gigantesco al 92esimo, sì. Erano tutti pronti per esultare, sarebbe stato il gol del successo. Ipnotizzò Kolo Muani, parò, ieri andarono ai rigori e lui parò anche un rigore.
1: Sì, ma ieri è stato un Karahiri dell'Inghilterra. Questo è il classico esempio.
0: Tuchel.
1: Questo è il classico esempio di quando una squadra si snatura, perché l'Inghilterra ieri sera si è snaturata, perché l'Inghilterra nel suo DNA era quello di, con gli uomini che ha, era quello di attaccare. Si è visto subito che non potevano reggere la pressione degli argentini tutti in difesa. Se l'Inghilterra continuava a fare la sua partita, andava in finale sicuramente. Invece quella follia di chiudersi tutti dietro.
0: Bravo. Cosa ti ho scritto io, Riccardo, durante la partita? Non solo pareggeranno, ma faranno anche il secondo gol.
1: Ma non c'era dubbio.
0: Tu puoi anche gestire, no? Ma gestire è una cosa, metterti dietro sostanzialmente, lasciare l'iniziativa a una squadra come l'Argentina è un suicidio tattico.
1: Dove c'hai giocatori tecnici. Se invece l'Inghilterra continuava a fare il proprio gioco, che è quello soprattutto sulle fasce, li avevano messi in crisi con quei due esterni, e invece anche gli esterni non salivano più, quindi è stato un Karahiri mostruoso. Io fossi l'allenatore dell'Inghilterra, davo le dimissioni immediatamente.
0: Non so se la Federcalcio, è stato veramente un suicidio. Tra l'altro, ieri mi è arrivato un messaggio di un amico, mi ha scritto: ma Nico Gonzalez sembra un altro calciatore. Allora, Nico Gonzalez,
1: quell'amico Nico Gonzalez,
0: sì, lo so, in realtà, Riccardo, lui ha fatto bene anche all'Atletico Madrid. Poi si è infortunato.
1: Allora, è l'unico giocatore che è ancora nostro che proverei, lo riproverei, no, a
0: Spalletti
1: Torino.
0: Lo terrebbe, attenzione.
1: Certo che lo
0: Spalletti
1: vorrei.
0: Lo terrebbe, però c'è, ecco, visto che facciamo questo ping pong tra giustizia sportiva e ovviamente mercato, perché allora l'accordo iniziale tra la Juventus e l'Atletico Madrid è stato 1 milione, prestito da 1 milione, con 32 al riscatto al verificarsi determinati eventi, cioè tot numero di presenze. L'Atletico Madrid, a prescindere dall'infortunio che ha subito l'argentino, non avrebbe fatto comunque scattare l'obbligo, in modo tale da ribussare alla porta della Continassa e dire ok, mi interessa di nuovo, però invece di 32 loro vogliono dare 24-25. La Juventus ha detto calma, ok, 32 no, ti faccio uno sconto, ma almeno 28-27. Sì, e quindi stanno ragionando su queste cifre.
1: Sicuramente, sicuramente resta a Madrid.
0: Dice, perché lui vuole restare a Madrid, perché ha la stima dell'allenatore che è suo connazionale, peraltro si è trovato bene.
1: Però ecco, questo mondiale l'ho visto bene, ecco, molto molto bene. Poi è anche vero che
0: il contesto
1: è anche vero che quando quei giocatori indossano la casacca argentina diventano tutti forti. Era una loro caratteristica da sempre.
0: Allora, abbiamo avuto con Vincenzo prima l'avvocato Spallone, ve lo ricordo, quindi potete andare anche su Tutto Juve e Biancora News a leggere. Ha detto che secondo lui potrebbe essere, l'avvocato Spallone molto esperto di diritto sportivo, Riccardo, potrebbe essere annullata anche la squalifica, anche se poi Agnelli comunque l'ha subita l'inibizione. Allora andiamo con qualche audio, vai Fede.
8: Buonasera Quintiliano e buonasera al signor Gambelli.
0: Signor Gambelli, Riccardo,
8: come tifoso personalmente io non mi sono mai fatto incastrare mentalmente dall'attesa di questa sentenza. Certo, tra tifosi se ne è parlato, straparlato, e ci mancherebbe altro, speriamo qua, speriamo là, però tutto sommato ci hanno spiegato spesso e volentieri che in realtà, anche se fosse stata questa la sentenza, per la Juventus non sarebbe cambiato nulla, mentre invece magari sarebbe stato importante per il nostro presidente, al quale auguro veramente di usare questa sentenza per rifarsi in tutti i modi possibili e immaginabili. Per quanto riguarda la nostra squadra, adesso noi ancora ci avveleneremo molto con questa farsa degli arbitri e tutto quello che c'è intorno. Quindi abbiamo da una parte la consapevolezza, l'aver preso atto dopo tanto tempo d'attesa, che questa sentenza per noi non cambia niente. Gli arbitri, verrà tutto quanto buttato lì nel secchio. Che cosa c'è rimasto? Soffrire prima di poter rivedere questa benedetta squadra finalmente forte. Questo c'è rimasto. Mamma mia ragazzi, saranno tempi veramente duri.
0: Vabbè, c'è un po' di difficoltà, grazie intanto Gabriele, poi chiamalo Riccardo, altrimenti sembra Riccardo, che gli dai del vecchio chiamandolo signor, no? Poi insomma non è tanto vecchio, ve lo assicuro. Allora, tra poco, perché sono le 20 e quindi dobbiamo dare la palla alla linea a Federico Rossi, parleremo di mercato, un giudizio glielo chiederemo su questa sentenza della Corte di Giustizia Europea a Lorenzo Caprile, che è il nostro collega di Tutto Sport.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
9: Ciao Nicola San Maurizio, se la giustizia sportiva rispetto a quella ordinaria viaggiano su due binari completamente diversi e quindi c'è stata un'archiviazione per quanto riguarda la giustizia penale, mentre c'è il giudice federale leggerà le carte e diciamo che dà una multa all'Inter, diciamo così, no? Anche se secondo me archiverà anche lui, ma facciamo quel caso che dà una multa all'Inter. L'Inter, arrivando diciamo tra virgolette di nuovo la sentenza di Agnelli, può andare al TAR a ribaltare tutto e non prendersi neanche la multa?
10: Ciao ragazzi, Danilo. Allora, dopo la sentenza di oggi della GUE, sento tanto entusiasmo in giro da parte di tifosi della Juventus. L'anno zero, finalmente abbiamo vinto. Andiamo a vedere le ripercussioni a livello sportivo sulla nostra Juventus. Allora, non riavremo indietro i nostri scudetti. Lo scudetto di cartone rimarrà all'Inter, che rimane prescritta per Calciopoli. Viglione, che è uno dei maggiori responsabili del malfunzionamento della giustizia sportiva, rimarrà al suo posto, anzi probabilmente verrà promosso a direttore generale della FIGC. Agnelli non tornerà alla Juventus e la Juventus non otterrà nessun tipo di risarcimento.
11: Domenico da Bari, per quanto riguarda la questione di plusvalenza, secondo me, da un'opinione da avvocato, la Juve è stata punita per le plusvalenze perché aveva posto in essere più plusvalenze nei confronti di più squadre, quindi è stato punito il sistema delle plusvalenze. Le altre società con cui ha fatto le plusvalenze hanno fatto una singola plusvalenza con la Juve. La Juve ne ha fatte diverse con più squadre.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, vi do non una notizia, perché si chiama notizia quando c'è l'ufficialità, ma un'indiscrezione pesantemente, diciamo, veritiera, cioè tutto mercato web, barra tutto Juve, quindi la nostra famiglia, è una notizia nostra, diciamo così. La Juventus è molto vicina a Selik, che è l'esterno destro turco della Roma, che è in scadenza con la Roma. Si sapeva già che avesse dei problemi per il rinnovo. La Juventus in realtà lo aveva puntato già durante l'era Comolli. Presumo che ci sia tornato sopra, e Massara, che è stato direttore sportivo della Roma, penso che abbia fatto, diciamo così, abbia fatto, ripeto, ancora non esistono firme, ma Selik molto molto vicino alla Juventus, secondo me un buon profilo come esterno destro, alternativa, può giocare a 3, a 4, può giocare anche esterno di centrocampo alcune volte, insomma è uno d'utile, non è un fuoriclasse ovviamente, ma secondo me in una rosa ci può e forse ci deve anche stare. Guardate che vi dico. Allora, tra una notizia, una indiscrezione di mercato e l'altra, noi lo ringrazio per essere con noi, perché so che sta lavorando, sta dedicando questi 10 minuti proprio a Radio Bianconera. Lorenzo Caprile, buonanotte. Lorenzo Aprile, stavo pensando a Caprile il portiere, perché ieri mi hanno fatto il nome di Caprile come ipotesi, no, come ipotesi, caro Lorenzo Aprile di Tutto Sport. Ciao. Ieri mi hanno fatto questo, mi hanno detto attenzione, Caprile potrebbe essere, dico vabbè, siccome con tutti questi nomi sto andando nel pallone, io mi chiedo come fate a occuparvi di mercato, no scherzo dai. Ciao Lorenzo innanzitutto.
12: Ciao a tutti, buonasera.
0: Allora Lorenzo, oggi tu fai un pezzo, tra l'altro al di là della rima, Pellegrino è vicino, quanto vicino questo ragazzo, questo giocatore alla Juventus?
12: Molto, cioè l'accordo già con l'entourage del ragazzo, ma non è mai stato un problema l'accordo, perché sono stati i suoi stessi agenti a proporla alla Juve in tempi non sospetti, e quindi l'intesa per l'accordo con la Juve c'è. Si parla di un quinquennale a 2 milioni, poco meno. E qual è il tema adesso? Che ovviamente le due squadre devono trovare la formula, certo, per l'affare. E la Juventus, che nei giorni scorsi ha fatto grandi passi in avanti con il Parma, in questo momento ovviamente sta portando avanti parallelamente la trattativa per Colomouani.
0: Esatto.
12: E l'ultima offerta della Juventus, se si parla di 37 milioni più bonus per arrivare a 40, più una percentuale sulla recompra, starebbe facendo tentennare il Paris Saint-Germain. Quindi è chiaro che in questo momento, se il Paris dovesse effettivamente aprire a questa formula, la Juve metterebbe in stand-by momentaneamente per qualche giorno la trattativa per Pellegrino, per fiondarsi su Colomouani. Sono due trattative che la Juve vuole fare parallelamente e distintamente, le vuole fare tutte e due, le vuole chiudere tutte e due. Col Parma appunto si deve trovare la formula, perché il Parma ha bisogno di sbloccare il mercato, vuole la cessione a titolo definitivo, mentre invece la Juventus chiaramente preferirebbe caldeggiare il prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato.
0: Però insomma, vai, scusami.
12: Una situazione a monitorare, sono due fronti molto caldi.
0: E quindi sintetizzando, non è escluso che il prossimo attacco della Juventus, seppur alternato, rinnovato, potrebbe essere Colomouani. Pellegrino, ti passo Riccardo, il nostro
13: amico. Ciao Lorenzo, sono Riccardo Gambelli, ciao. Senti, ciao, volevo chiederti, secondo te dei giocatori in rosa attualmente e che la Juve vorrebbe vendere, quali sono quelli che hanno più possibilità di lasciare Torino?
12: E in questo momento è difficile dirlo, perché non, il problema della Juventus è che ha diversi esuberi che non hanno mercato.
13: Esatto.
12: E quindi questo è un problema importante, del problema che sta bloccando fondamentalmente il mercato della Juventus in entrata. Arriveranno i 20 milioni di Moremovic, che non è ovviamente un tesserato Juve, ma la Juve conserva il 50% sulla ricompra. Arriveranno quindi 20 milioni che comunque saranno utilizzabili per il mercato. La Juve deve capire dove metterli subito, quindi se su Colomoni o Pellegrino. Tutto dipenderà dalla risposta del PSG a questa nuova formula che la Juventus ha proposto. Per rispondere alla tua domanda, ovviamente, parlando di attaccanti, Openda, paradossalmente, dal momento che la sua stagione alla Juventus è stato un encefalogramma piatto, perché ovviamente non ha mai dato segnali, a differenza di David, che qualche buona partita, pochissime, ma l'ha giocata, Openda a mercato, e quindi potrebbe essere ceduto in prestito a mercato in Ligue 1, in Bundesliga, quindi è una situazione monitorale. E per quanto riguarda invece David, in questo momento non ci sono acquirenti, come non ci sono per Coop Miners, come non ci sono per Rugani, mamma per tanti esuberi, quindi fondamentalmente la speranza della Juve è che con la fine del mondiale, insomma, possano intensificarsi i contatti per quei giocatori che non fanno più parte del progetto.
0: Infatti questo è un punto molto molto importante. Invece, per quanto riguarda sempre le ipotetiche entrate, se tu dovessi fare, tra virgolette, un pronostico, è più plausibile che arrivi Dibu Martinez o che sì, o entrambi?
12: Questo purtroppo non ho la palla di cristallo. Il Dibu Martinez sappiamo che ha già un accordo con la Juventus, è la prima scelta della Juventus per la porta, ma c'è da quagliare fondamentalmente con le richieste della Aston Villa, che in questo momento continua a sparare alto, a chiedere 10 milioni e non i 6-7 che sono l'incidenza bilancio del Dibu Martinez. Una cosa è certa: non possiamo aspettarci a fondi prima della fine del mondiale, perché sarà lo stesso Dibu Martinez, il suo stesso entourage, a giocare un ruolo decisivo nella trattativa. Lo ricordiamo, il Dibu l'anno scorso ha ricevuto una promessa da parte dell'Aston Villa, da parte dello stesso Emery. Mm-hmm. Sì, che lui voleva già andare allo United l'anno scorso, gli hanno detto resta ancora un anno
0: e poi ti cediamo.
12: E poi il prossimo anno mi spenderò in prima persona per cederti a fronte di un'offerta congrua. Quell'offerta congrua non è ancora arrivata, ma resta la strategia principale per la porta, appunto, coincide con il Dibu, ed è il motivo per il quale la Juventus non ha ancora fondato su Vicario, per il quale invece si potrebbe chiudere in 5 minuti, perché il Tottenham ha aperto il prestito con diritto, quindi è un profilo che è chiaramente valutato come un'alternativa.
0: Che sì, invece potrebbe essere Massara la chiave, oltre al discorso economico che conosciamo a zero, e quindi il discorso ingaggio e eventuali maledetti bonus alla firma, però poi magari anche la presenza di Massara, con il quale hanno vinto lo scudetto nel Milan, potrebbe essere, diciamo così, un motivo in più per...
12: Sicuramente Massara ha ottimi rapporti con l'entourage del ragazzo e con lo stesso ragazzo, quindi chiaramente nella trattativa un ruolo può averlo, però poi quello che muove il mondo sono i soldi, quindi certo. Fondamentalmente ci sarà da fare in modo che sì, se vuole effettivamente venire alla Juventus, come sembra, perché lui ha persone vicine, suoi cari, continua a parlare della Juventus come la sua futura squadra. Bisogna vedere fondamentalmente se sarà disposto ad accettare un ingaggio alla Locatelli o alla McKennie, non di più. C'è certo. Il tetto di Yıldız che non può essere sforato, quindi lui partiva da una richiesta di 8 milioni, quegli 8 milioni la Juventus non li darà a nessun giocatore salvo la Mingamal, quindi è da escludere assolutamente che possano certo. Dare più soldi a qualunque giocatore.
0: Immaginiamo. Le ultime due, Riccardo, se hai un'altra domanda e poi gliene faccio una secca io.
13: La pista Goresca è già stata abbandonata o è sempre in auge?
12: No, è un profilo che la Juventus valuta, non è una primissima scelta, perché Spalletti non è convintissimo delle sue caratteristiche, soprattutto in termini di passo. E poi anche qua parliamo di un giocatore che chiede tantissimo in termini di ingaggio, soldi, anche più di che sì. Quindi, e soprattutto, ragazzi, non ci dimentichiamo che se non esce nessuno al centrocampo della Juve, e parlo di una cessione di un big, è veramente difficile credere che riescano a bloccare questi giocatori. E con Thuram infortunato, che è uno dei pochi asset spendibili sul mercato, la Juve non naviga proprio in un bel mare.
0: Esatto. A proposito di asset, hai citato, perché questa era la domanda, Thuram, altri due, chiamiamoli asset importanti della Juventus, tra virgolette cedibili, sono Bremer e non si parla più di Cambiaso. Dei tre, secondo te, alla fine chi verrà ceduto, chi potrebbe essere ceduto?
12: Allora, partiamo dal presupposto che Cambiaso, salvo qualche sondaggio appunto di Barcellona, cioè il Sinter, in questo momento non ci sono discorsi aperti, nessuna trattativa. E poi non ci dimentichiamo che la Juventus a sinistra, se vendesse Cambiaso, dovrebbe prendere due se non tre giocatori, perché è andato via Kostic, Puchka, che era una delle possibilità che si era paventato con Spalletti, cioè la possibilità di promuovere Puchka in prima, è stato ceduto al Genoa nell'affare Ecator.
0: Caballa andrà via o no? Presumo.
12: Caballa,
0: quindi,
12: assolutamente,
0: a sinistra,
12: da qualche parte lo piazzeranno. E quindi diciamo che Cambiaso in questo momento mi sento di escluderlo. Poi è chiaro che se arriva un club di qualunque entità, mette sul piatto 40 milioni, la Juventus lo cede subito, però diciamo che

0: Beh sì, assolutamente, ma diciamo che come dicevi giustamente tu era un qualche cosa che ci si aspettava, ecco, e poi è chiaro che tra l'aspettarselo e vederlo poi
1: Verificarsi,
0: carta,
1: certo.
0: certo, ce ne passa. Comunque sì, è chiaramente una vittoria, una grande vittoria per Agnelli.
1: Esatto. Grazie mille Lorenzo, buon lavoro.
2: Ciao,
1: Grazie.
2: ciao,
0: grazie a voi,
1: Grazie.
0: buona serata.
1: Grazie a te, grazie a Lorenzo. Vedi, insomma, caro Riccardo, molto concreta la pista Pellegrino. C'è il discorso con Romani. Io ho tanti soldi, mamma mia, 37 più bonus per arrivare a 40. Io lo dico subito, per
2: Che ti
1: me
2: dico?
1: sono tanti, però ragazzi, loro
2: Non
1: sono
2: so
1: più
2: che
1: bravi di
2: dirti.
1: noi sicuramente a fare questo mestiere. Noi giustamente diamo dei giudizi, dei pareri, abbiamo
2: Sicuramente Spalletti è favorevole perché se no non andrebbe,
1: beh, non
2: se no non,
1: insisterebbero
2: ma
1: così.
2: non mi sembra il tipo di
1: Però
2: centravanti
1: no,
2: che
1: c'entra,
2: prediligerebbe
1: secondo me
2: Spalletti.
1: lui non lo schiererebbe 9, perché lì davanti può fare un po' di tutto, secondo me, però staremo a vedere, dai. Allora, c'è un amico, Luciano d'Arezzo, non so se tu conosca, dice: "Per favore, Quinti, chiedi all'amico Gambelli di tirarmi su di morale, dandomi fiducia sul futuro della nostra Juve." Mamma mia, che compito arduo.
2: Ma
1: Cioè, non
2: io lo
1: è
2: ringrazio, ma
1: Vorrei, ma non posso.
2: quella fiducia vorrei averla anche io. È un momento difficile, è un momento difficile soprattutto per il calciomercato, perché come si è detto fino adesso, se non vendiamo non possiamo acquistare, e vendere questi giocatori che abbiamo adesso, come ha detto anche il collega di
1: Lorenzo, sì.
2: Tuttosport, è dura. È molto dura. Io speravo sinceramente di vedere un David che esplodeva ai mondiali e che magari qualcuno ce lo portava via. Invece così non è stato. Anzi, il mondiale, la vetrina del mondiale ha peggiorato, secondo me, la
1: Sì,
2: sua situazione.
1: esatto.
2: Quindi è un problema. Io spero e ho grande fiducia in Massara e Cannevali, ma veramente,
1: Sì, infatti per forza dobbiamo
2: Che trovino dei profili, come dicevo prima, la Malen come il profilo, l'oggetto che sembra misterioso e che poi in realtà si rivelerà un grande giocatore come è stato Malen. Ci vuole questi profili qui, un grande scout, perché se no altrimenti è dura. Io ti dico la verità, rivedere ora, dopodomani c'è la prima amichevole. Rivedere qualche giocatore che si ripresenta con la maglia della Juventus mi viene un po' di ulcera,
1: Lo so, sono ancora della Juve.
2: però in questo momento è la realtà, e però spero che i nostri dirigenti da
1: Certo.
2: qui alla prima di campionato, che è il 23 agosto col Frosinone,
1: Da qualche colpo bisogna
2: inventino,
1: farlo,
2: no, ma
1: dai.
2: sicuramente qualcosa arriva, quindi fiducia ragazzi, fiducia.
1: Allora, Simone, buonasera Quinti, ma visto il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea sul fatto che la FIGC non poteva eleggere il giudice, allora chi ne dovrebbe essere rimosso all'istante e metterne
2: Ma non
1: uno
2: da
1: nuovo?
2: ora.
1: No, aspetta Simone, calma. Non è che adesso va a ritroso, la legge, insomma la regola, se passerà, si farà da adesso in poi, altrimenti dovrebbero restituirci probabilmente uno scudetto, restituirci 10 punti, restituirci 200 milioni, non lo so. Ah, tra l'altro aggiungo, ragazzi, ricordatevi che c'è sempre questa sentenza, questo ricorso di Giraudo, che se dovesse essere accolto, lì veramente, volendo Giraudo, farebbe piangere la Federcalcio sotto il profilo meramente economico, perché non possono restituirgli altro. Ciao ragazzi, al netto della soddisfazione per Andrea Agnelli, Giraudo no, arriva bene, sbagli, siccome era la questione plusvalenze. Giraudo è un altro discorso, il ricorso che ha fatto è relativo a Calciopoli, non confondiamo. Arriva bene, siccome era amministratore delegato della Juventus nel periodo in cui ci fu la questione plusvalenze, entrambi hanno fatto, insieme ad Andrea Agnelli, il ricorso. Ma al di là che forse d'ora in avanti sarà più difficile punirci. Ad, non ti dico quello che ha scritto il nostro amico, a noi della Juve, a caso, diciamo così, a noi della Juve, cosa ci viene in tasca, Daniel? Daniel, non viene, a noi non viene. Secondo me qualcuno ha un po' confuso. Qui alla Juventus non viene in tasca nulla. Detto che Andrea Agnelli e arriva bene, possono chiedere risarcimento. L'avvocato Spallone, io ho tornato a crederci, lui è un tecnico, un avvocato di diritto sportivo, dice che addirittura potrebbe

0: però togliergli la squalifica, ma io sono più per il discorso di risarcimento pecuniario. È una questione di rivoluzione proprio della giustizia sportiva, che non riguarda ovviamente solo la Juventus, Daniel, quindi non è che a noi ci viene in tasca qualcosa. Ecco perché leggo qualche post come se fosse una vittoria. La Juventus, tra l'altro, aggiungo, ahimè, ha patteggiato per la questione plusvalenza e di conseguenza non c'entra nulla. Questa è una questione privata di Andrea Agnelli, ex presidente, e arriva bene, ex amministratore delegato della Juventus in quel momento lì, che poi alla fine la questione plusvalenze causò di fatto l'azzeramento del CDA presieduto dallo stesso Andrea Agnelli. Vai Fede.
1: Ciao Luca da Siena.
0: Luca,
1: ma dunque, allora, per quanto riguarda l'aspetto Inter non mi stupisco più di niente, quindi cioè, lascerei sinceramente perdere ogni speranza che qualcuno faccia qualcosa, perché si perde solo te. Mentre invece per il discorso mercato penso che, vista la situazione della, dei tantissimi calciatori di cui la Juventus deve fare cessioni, io penso che una squadra competitiva, parecchio competitiva, ci voglia minimo due stagioni, perché in questa fase purtroppo Cannavali e Massara, che sono maghi, e ce n'è troppi di calciatori, perché poi si è smesso di parlare anche di Obmagnez, ormai non se ne parla di nessuno, perché quello c'è un calciatore, andrebbe venduto, solo è stato comprato a 60 milioni, quindi soltanto dell'ammortamento, insomma, ma chi lo fa. Quindi io penso ci vuole un po' di calma. Per quanto riguarda il portiere, la penso nel Riccardo, preferirei Vicario, un portiere italiano, e ricostruire la squadra su calciatori italiani. Questo per me sarebbe molto importante e fondamentale. Ciao a tutti.
0: Grazie, grazie. Insomma, giustamente lui dice, intanto sceglie Vicario perché non so, ha giocato col Siena, no? Forse tutti quelli di Siena vogliono, no, scherzo ovviamente, vogliono Vicario, no, no, preferirebbe Vicario, ma giustamente dice il nostro amico da Siena, bisogna stare calmi, perché io già ho letto delle sentenze, caro Riccardo, perché purtroppo una parte di tifoseria è così della Juventus ormai da anni. Cioè, ho letto dei post Cannavali come gli altri, come lì, come, cioè, ragazzi.
2: Ma ragazzi, allora, Cannavali è arrivato adesso, ha trovato una situazione di rosa che è incredibile, pazzesca. E quindi non è che un
0: possa bando, fare miracoli.
2: Poi come sappiamo, la Juventus quest'anno deve assolutamente guardare al bilancio, assolutamente. Quindi dovrà fare delle operazioni intelligenti e cercare soprattutto di vendere questi giocatori che lo ripeteremo fino alla morte, sarà difficilissimo
0: cedere.
2: E quindi sì, italianizzare, io sarei disposto, guarda, ti dico la verità, sarei disposto anche a un altro anno di transizione, sapendo, sperando che poi arrivino italiani, fare un blocco italiano e ricostruire una squadra con un blocco serio italiano che ci accompagni come ci ha accompagnato quella dei nuovi scudetti consecutivi. Quindi sarei anche disposto
0: ad aspettare
2: e a fare un altro anno di transizione, che comunque ci sarà, perché ci sono delle squadre italiane già più pronte della nostra, a meno che, ripeto, in questo mese non arrivino dei forti giocatori, però in questo momento ci sono almeno due squadre, Inter e Napoli, che sono davanti.
0: Sempre sulla carta, ragazzi, poi per carità, magari chissà. Tra l'altro, per integrare il discorso di Riccardo sull'attenzione ai conti, io ve lo ripeto tutti i giorni, ma lo dico di nuovo. La Juventus ha ricevuto una multa di 6 milioni dalla UEFA per aver sforato i paletti del fair play finanziario nell'ultimo triennio, e 14 milioni, perché si parla multa di 20, in realtà 6 li ha pagati per il triennio appena chiuso, 14 sono condizionati al prossimo triennio, cioè se sforerà i paletti saranno utilizzati come multa. Quindi bisogna stare attenti, mancano una 60ina di milioni della mancata qualificazione alla Champions League, capite le difficoltà.
2: Posso dire una cosa? Alla presentazione del mio libro a Siena è venuto la Juventus, ha mandato Sergio Brio, che di fronte a 150 e rotte persone ha detto, rispondeva alle domande dei tifosi per il calciomercato, dicevo che il primo obiettivo di quest'anno è rimettere a posto il bilancio, perché è obbligatorio per la vita della società. Quindi questo purtroppo ci sono stati forse degli errori passati.
0: No, senza forse.
2: Senza forse ci sono stati, però in questo momento la realtà è questa. Quindi bisogna avere fiducia che questi nuovi dirigenti possano piano piano ritrovare il bandolo della matassa.
0: Esatto. Ciao a tutti, sono Francesco di Stelle Bianconere, semplicemente per mandare un caro saluto al mio amico Riccardo, ovviamente a Quintiliano. Stelle Bianconere sarebbe
2: Cesena. Sono stato ospite, anzi li ringrazio di nuovo perché sono stato ospite da loro, serata meravigliosa, e grazie davvero a Francesco e al presidente Scarpellini.
0: Buonasera Quinti, sinceramente sono schifato, lo dico piano, da questa situazione. Io mi rifiuto di finanziare questo teatrino, sinceramente a malincuore, che il pezzotto sta diventando l'unica forma di protesta democratica verso questo. Ce lo dice il nostro amico Biagio. Tra l'altro ogni tanto De Siervo, l'amministratore delegato della Lega Calcio, dice attenzione, puniremo tanti, come se il pezzotto fosse il principale problema del calcio italiano. Vai Fede.
3: Buonasera Quinti, buonasera Riccardo, sono Alberto Brescia, vi chiamavo
0: ciao
3: per manifestare il disappunto verso una cosa secondo me fondamentale.
0: N'hai facoltà.
3: Un politico, un magistrato, un poliziotto, sono tutti pubblici ufficiali, dipendenti dello Stato con responsabilità. Se creano una situazione di favoritismo per il loro tifo, commettono un reato penale. Non è un vabbè dai l'ho fatto, vabbè aiuticchio, favorisco, reato penale. Beh, se no alla fine non esiste più neanche, già non esiste, se poi andiamo avanti così non esiste proprio più un minimo di giustizia. Buona serata.
0: Grazie, purtroppo siamo in Italia però, ti volevo ricordare solo questo, non paga nessuno ragazzi, praticamente ci sono delle difformità anche a livello di giustizia penale, no? Lasciamo perdere quella sportiva, ci sono delle cose che adesso non mi va di dire l'ultima sentenza di un... cioè non ci si può più difendere, cioè sta diventando tutto, la giustizia italiana andrebbe riformata ma da una vita, da tanto tempo fa, di conseguenza anche quella sportiva, perché poi è meno importante ovviamente di quella penale, perché in quella sportiva magari ingiustamente delle squadre vengono penalizzate, ingiustamente altre vengono premiate, ma quella penale, Riccardo, spesso ci sono di mezzo degli omicidi, capisci? Oppure magari vengono condannate persone che sono innocenti, magari si suicidano. Adesso non voglio estremizzare il concetto, però Riccardo purtroppo è così, eh. Quindi tu hai ragione amico rispetto a quello che hai detto, però purtroppo siamo in Italia, invece noi siamo all'ultimo tratto di trasmissione, quindi diamo la palla a Federico Rossi, a tra poco.
4: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: diretta, ultimo tratto di trasmissione, caro Federico Rossi. Poi domani ci ritroveremo qui, in realtà con me anche dalle 11 alle 12, perché ultimo giorno anche di sostituzione di Giulia, RBN Caffè la mattina. Ormai mi sono abituato anche alla mattina, perché proprio sento odore di caffè quando vado in diretta. Ciao Quinti, mi confermi che Licina, o Licina che sia, dalle Next Gen, che è molto, che è molto forte, si è già in ritiro, ha rinunciato alle vacanze? Se è vero, questo ragazzo va premiato da lui in pari Vlahovic, grazie Daniel, che verrà provato, messo nel giro sicuramente, sì, non so se già, però se lui abbia rinunciato addirittura alle vacanze, se così fosse sarebbe già da ammirare per questo aspetto, perché è intelligente, dice, ma come un'occasione del genere io rinuncio sì alle vacanze, se mi convoca Spalletti con la prima squadra ci mancherebbe, se davvero offrire 7 milioni per Artur non si può nuovamente riprendere la trattativa. Tiziano da Milano. Tiziano, offrivano sui 6 mi pare, Artur in bilancio pesa 6, quindi la Juventus, per evitare una misvalenza, l'importante è che lo ceda a 6 qualcosa, insomma lì ci siamo, però non so perché sia saltata, considerando la trattativa l'ha fatta Colomani, non lo so. Il gremio lo voleva, tra l'altro non è andato nemmeno male in questa stagione lui. Il gremio è la squadra dove lui è nato calcisticamente ed è anche cresciuto. Poi non si è fatto più nulla. Io, mi sembra anche strano, perché sono pochissimi soldi, Riccardo. Cioè, basta venderlo a 6, non fare la minusvalenza e via, lo dai via e ti risparmi 5,5, perché lui guadagna 5,5, capisci? Certo. Il problema, Riccardo, di questi esuberi non è tanto il costo del cartellino, ma gli ingaggi che gli sono stati fatti precedentemente. Quindi una società, certo, il cartellino te lo può, per esempio Cop Manners, no? 30 milioni che forse riesce anche a venderlo, però guadagna anche lui 5,5 netti l'anno, capisci che sono tanti, Riccardo? Cioè il problema vero è quello lì. Vai Fede.
1: Ciao Quintiliano, Domenico da Montodorissio.
0: Ciao.
1: Ma la domanda che io mi faccio, ma noi juventini come possiamo continuare a seguire questo calcio malato,
0: bella domanda.
1: Parlo del calcio italiano, che è veramente malato, dove Chinè disse che noi dovevamo arrivare dopo la Roma, che Santoriello dice a chiare lettere io sono anti-juventino, tifoso del Napoli, devo fare di tutto per danneggiare, cioè danneggiato, perché la Juventus da lì ha cominciato ad avere problemi seri. Per non tornare indietro al discorso di Calciopoli, oppure la Russa che fa la battuta sulla Juventus, per non parlare di tutte le dichiarazioni che fa sull'Inter, che sembra che lui è il presidente dell'Inter. Cioè, noi juventini come possiamo continuare a vedere? Cioè, con quello che è emerso con il caso Arbitropoli, io vedere l'Inter uscire per l'ennesima volta illesa mi fa passare veramente la voglia di seguire questo calcio. Io non ho veramente parole. E comunque ringrazio ancora una volta Svezia, Macedonia del Nord e Bosnia, aspettando la quarta volta di uscire fuori dal mondiale. Fino alla fine forza Juventus e fino alla fine contro la FIGC.
0: Grazie, allora io capisco tutta l'amarezza, lo sfogo. In effetti lo dicevo anch'io prima a Riccardo, no? Estremizzando il concetto, cambiamo sport, dedichiamoci al Palio di Siena, cioè qualsiasi cosa. Purtroppo ci vuole solo un atto di fede, Riccardo.
2: Voglio dire una cosa a questo gentilissimo ascoltatore, che vado oltre. Io ero presente alla cerimonia di Artemio Franchi, per ricordo di Artemio Franchi a Firenze, e c'era Infantino.
0: Mamma mia.
2: Infantino disse, quando ha iniziato il discorso, e io ero presente, e in questi giorni fra l'altro l'ho visto anche ripreso in qualche sito, disse: oggi è una giornata molto bella, disse, perché io sono dell'Inter, l'Inter ha vinto, ma soprattutto ha perso la Juventus. Ecco, quando il presidente della FIFA dice una cosa del genere, bisogna arrendersi, perché non c'è niente da fare, non possiamo combattere contro questa gente. Quando questa squadra di Milano ha dalla sua la Russa, Infantino, tutti magistrati, e lo potete capire che è una battaglia persa. Quindi mettiamoci l'animo in pace, io per primo, fra l'altro io sono stato anche coinvolto in Calciopoli, quindi anche sulla mia pelle, e andiamo avanti, cerchiamo di fare buon viso a cattiva sorte. So che non è facile, però in questo momento la situazione calcistica italiana è questa, e non c'è soluzione. L'unica soluzione sarebbe fare uno squadrone e battere il VAR, battere il palazzo calcistico, lo squadrone come abbiamo avuto nei 9 anni di Andrea Agnelli. Questa è l'unica soluzione.
0: Allora, ci scrive Simone, dice: ciao Quinti, sono Simone da Mappano. Dove sta Mappano? Boh, non lo so. Io concordo pienamente su tutto quello che avete detto su Colomani. Spero ovviamente come voi che alla fine si trovi la quadra con Dusan, perché 9 più forti di lui ce ne sono davvero pochi al mondo, e soprattutto che ti puoi permettere, forza Juve fino alla fine, forza Dusan, speriamo bene, ci dice il no. Io però ho l'impressione che Dusan, boh, non lo so, poi vedremo, può darsi che, non sono certo che riapra la porta a Carnevali, così, questa è una mia idea. Poi, scusate se insisto con l'ex attaccante della Roma Ferguson, tornato al Brighton, non è così scarso come lo faceva apparire Gasperini, e secondo me può arrivare a poco prezzo, addirittura in prestito. È l'attaccante forte fisicamente che a noi manca, sicuramente meglio di Sorloth. Francesco, non lo so, Francesco, adesso Ferguson non è proprio, credo, nei pensieri della Juventus. Riccardo, Roberto da Colle Valdelsa ti chiede: come è andato il Palio di luglio? Lasciamo perdere, va.
2: Non ne parliamo,
0: giusto,
2: no. Non si può parlare di Palio, esatto. Una trasmissione calcistica.
0: Esatto. Allora, il calcio italiano non spiccherà più il volo finché i calciatori e gli allenatori preferiranno il club alla nazionale. Avete visto, i giocatori dell'Argentina piangevano come bambini per il senso di appartenenza che in Italia si è perso da decenni, Tiziano, questo lo sappiamo. Ciao Quinti, non lo voglio neanche gratis il Dibu, addirittura figuriamoci a pagarlo, mi spiego meglio. A Torino non abbiamo bisogno di gente che fa quelle sceneggiate come ieri sera, neanche in foto lo voglio vedere. Come dicevamo oggi, argentini stiano dove stanno. Jody, io ti ricordo che qualche argentino forte la Juventus ce l'ha avuto ultimamente, un certo Pipita per esempio, Higuain non era proprio scarso, non no. Mi pare fosse matto, ma lo stesso Dybala, comunque sono argentini, non sono tutti uguali, Tevez, oddio,
2: Tevez,
0: il mio amore. Tevez, io sono
2: la fascia.
0: Sono innamorato pazzo di Tevez, ecco, lo dimenticavo, l'avevo nominato prima addirittura. Enzo da Messina, che poi la Roma se l'è fregata del fair play finanziario, non è successo nulla. Enzo, cerchiamo però di informarci. La Roma non ha ricavato le plusvalenze in 36, ma pagherà la multa. Ha scelto di pagare la multa, ragazzi, non è che non è successo nulla. Vai Fede.
3: Quinti, sono Paolo Ferrara.
0: Ciao.
3: Simpatico il mio collega juventino PM milanista. Comunque non sta, secondo me non c'è andato tanto lontano, perché il signor, non voglio neanche dire il nome di quel magistrato lì di Milano che vuole insabbiare tutto, perché è un insabbiamento vero e proprio. Poi soprattutto la Gazzetta, in prima pagina c'era un trafiletto che ci serviva la lente per vederlo. Comunque ha detto che non ho sentito alcune radio, che non cambia nulla, anzi è stata una vittoria di Pirlo, del signor Agnelli, che sarebbe ora che la smettesse, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, detto da un vice direttore della Gazzetta, che non voglio fare il nome perché qui si rischia, facendo il nome si rischia sempre.
0: Ho capito chi è.
3: Ed è veramente, posso dire, uno schifo totale. Non c'è deontologia professionale nei giornalisti, scusami se te lo dico, ma io la vedo così. Per quanto riguarda gli acquisti, spero che arrivi il Dibu e che arrivi i Pellegrini. Ti saluto e fa sì.
0: Grazie, un abbraccio. Se però ha detto questo, mi sembra un po' strano, perché ho capito a chi tu ti riferisci. Non è vero, non cambia nulla. Cambia proprio la giustizia sportiva. Proprio cambia, viene rivoluzionata la giustizia sportiva. È diverso il discorso, non che non cambia, cambia tutto. Così come Daniele da Vassaglia dice: salve Quinti, senza alcuna vena polemica, oggi mi sono concesso il lusso di seguire Sport Mediaset durante la pausa pranzo. Della sentenza Agnelli, nel pieno della discussione sul mercato della Juve, appena un fugace cenno. Silenziopoles, quantomeno controverse modalità dell'archiviazione, poco più di una nota di colore. Per il resto, un diluvio di Messi, Lautaro e indiscrezioni di mercato. Ormai la televisione sportiva sembra aver smarrito ogni gerarchia delle notizie, e poi ad accompagnare il tutto c'è, ragazzi, su Adani io non voglio parlare, vi prego. Adani al commento, il quadro è completo. Daniele da Varsavia, io non parlo di pseudo colleghi. Buonasera Quintiliano, ben trovato in studio Riccardo, sempre un piacere. La squadra di Milano è protetta dall'alto, niente cambierà mai, proverei a trattenere Vlahovic, ma non a cifre esagerate, grazie, un abbraccio Terry alias Teresa. Ciao Quinti e Rick, sembra quasi un film. Io oggi, per trovare la notizia di Agnelli sulla Gazzetta, ho dovuto cercarla con la ricerca nella pagina web, perché era quasi impossibile da vedere, talmente l'hanno messa in fondo. Enrico della provincia di Lodi, l'ho detto anch'io, ti posso dire Enrico, però ogni persona svolge il proprio mestiere come meglio crede. Il nostro mestiere è fatto di deontologia giornalistica, e mi pare che se ne stiano perdendo le tracce. È fatta di verifica delle fonti, e mi pare che non vengano verificate, perché si danno delle notizie poi non vere. È fatta anche di rispetto, ed è fatta soprattutto di gerarchia delle notizie. Io ora non voglio fare il professore, perché ho fatto un esame sui criteri di selezione della notizia, ma oggi la notizia di oggi è quella lì, giornalisticamente, piaccia o non piaccia. Poi se qualcuno lo riporta, Riccardo, sono problemi suoi, io il mestiere mio provo a farlo nel migliore dei modi, posso anche sbagliare, però ci sono delle regole non scritte del giornalismo, tipo quella che se c'è una notizia principale deve essere messa in primo piano.
2: Dipende dal giornale, Tutto Sport, Tutto Sport sicuramente domani sarà una delle prime notizie, la vittoria di
0: Andrea
2: Agnelli.
0: Ma dovrebbe essere per tutti, Andrea. Andrea, Riccardo, esistono, non so perché Andrea Agnelli era presidente della Juve.
2: Quindi te sei un grande giornalista, perché pur essendo juventino fai il tuo lavoro come si deve, ma in Italia ormai esistono i giornalisti con la sciarpa, che quindi sono giornalisti tifosi, e quindi lasciano da parte il professionismo perché sono oscurati, sono, diciamo, il cervello è annebbiato dal tifo. E quindi questa è la stampa italiana di oggi, è finita l'era dei Caminiti, dei Giglio Panza, dei Brera, che erano dei veri giornalisti, con tutto il rispetto, quindi, cioè non è che adesso forse c'è qualche bravo giornalista, ma purtroppo se il giornale è di Milano è normale che l'Inter venga protetta.
0: Però al di là del discorso tifo, secondo me, Riccardo, anche una questione proprio di linea editoriale. Io per esempio, adesso non perché siamo qui, benedico il direttore, l'editore, perché nessuno ci ha mai detto nulla di quello che dobbiamo dire, perché evidentemente si fidano di noi, perché siamo persone serie. Cioè non è che se noi dobbiamo criticare la Juventus non lo facciamo. Spesso durante colpo di tacco in questi anni, insieme a Santarelli, purtroppo abbiamo dovuto. Poi c'è il tifo, sono due cose diverse ed è difficilissimo, te lo assicuro Riccardo, questo connubio tifo giornalismo serio.
2: Ma però vedi, te lavori per Radio Bianconera, quindi uno sa che se ascolta Radio Bianconera è normale.
0: Sì, ma non è che mi metto a dire
2: Sì, ma la Gazzetta dello Sport è un giornale italiano, capisci che ti voglio dire?
0: Sì, certo.
2: Il Corriere dello Sport invece, questi soprattutto in questi due quotidiani ci sono i giornalisti con la sciarpa e non c'è niente da fare. E sarà difficile cambiare questo fiume in piena, impossibile. Quindi io, fate come me, io prima ogni tanto le leggevo al bar, ora non le leggo nemmeno più al bar. Io che non tocco la Gazzetta dello Sport con le mani è dal 2006, cioè io proprio non la tocco, mi rifiuto di toccarla.
0: Vabbè, tu fai una cosa, la mattina vai su Bianconera News, vedi le notizie e poi ascolti il mio podcast che faccio la sera, quello che ho fatto
2: ogni tanto. Lui mi manda i giornali, mi manda anche la Gazzetta, gliela rimando indietro tramite WhatsApp e gli dico questa non la voglio.
0: La cosa che mi fa più rabbia è che tutti i tifosi delle altre squadre italiane stanno assistendo a questo scempio spudorato, non dicono nulla vero, hanno sempre fatto così. Non dico che vi dovete schierare a favore della Juve, perché la Juve si ama o si odia, ma quantomeno optare per una giustizia per tutti. E Gianni ha ragione, questo è un vecchio vezzo. Vai Fede.
4: Giuseppe da Sassuolo.
0: Ciao, da Sassuolo.
4: Può darsi che si sia incaponito perché la trattativa è già bella che è fatta e magari Spalletti, piuttosto che prendere quello dell'Atletico Madrid, preferisce
0: Colomani.
4: Avere Colomani. Io lo lascerei lì, in esubero.
0: Anche Rima.
4: Poi dopo speriamo che ci stupiscano.
0: E allora tu fai una, visto che sei di, grazie di Sassuolo, intanto sto vedendo tanti messaggi di gente che non ha mai mandato messaggi, ora eravate silenti prima o avete scoperto Radio Bianconera adesso, però grazie, continuate a scriverci, a mandare vocali, cerchiamo di interagire, perché questa è una piazza democratica e possiamo avere ognuno alle proprie idee, ci confrontiamo. Però ti faccio un consiglio, siccome conoscerai Carnevali perché sei di Sassuolo, chiamalo, gli dici Giovanni, mollalo con Colomani, prendiamone un altro, no? Si può fare, vai Fede.
5: Ciao Quinti, Bruno, buonasera.
0: Poi Bruno.
5: Mi dai una bella notizia, c'è lì, mamma mia, neanche forse...
0: Lo so, questa c'è.
5: Della Roma, lo prendiamo noi. Cioè, piuttosto prendiamo gente giovane di prospettiva, che abbia un futuro, che anche che sentivo quella l'islandese, adesso mi ricordo come si chiama, ma non andiamo a cercare stereotami che ti danno anche le altre squadre, non so cosa farne, li prendiamo noi, ma perché? Perché comunque la situazione non è bella, io ho sentito anche gente che lavora nel settore giovanile che non è contenta di come si lavora nel settore giovanile, meritocrazia poca, ripeto, meritocrazia poca anche lì, e questa è purtroppo, le cose non cambiano, speriamo che Carnevali, che è appena arrivato, magari metta a quadro anche questo, perché per adesso è una questione di poca meritocrazia e non è bello, la Juve deve tornare a essere qua di una volta, adesso è un surrogato mal riuscito dalla Juve, e purtroppo è così, vedremo cosa succederà, io sono un po' deluso di tutto.
0: Mi dispiace Bruno, un vecchio abbonato in curva sud della Juventus, ogni anno dice non lo rinnovo, dopodiché lo rinnova l'abbonamento, tu lo sai, che già normale. L'85% ha rinnovato,
2: ma sì, ma perché
0: vedi che l'amore,
2: ma l'amore soprattutto è bello vedere ancora i bambini che vanno allo stadio, esatto. Perché nonostante quello che disse Velina Cristellin, che disse sarà difficile dopo le plusvalenze e Calciopoli che un bambino diventi della Juventus, invece i bambini sono numerosi, esatto. E io lo vedo, numerosi allo stadio, e questa è la cosa più bella, sì, perché sì, la certo. Juve nonostante tutto resta e resterà per sempre.
0: Certo, volevo dire a Bruno, però Bruno io capisco, però Selic non è un acquisto, intanto a zero, quindi magari un'occasione, ma non è un acquisto fatto per cambiarti la vita, è un acquisto in più che secondo me ci deve anche stare, perché per esempio Kalulu non ha un'alternativa, invece potrebbe essere un'alternativa per esempio di Kalulu, fermo restando che è molto duttile. È chiaro che bisogna prendere poi 3-4 giocatori di livello che invece ti innalzino proprio la qualità della stessa rosa. Vai Fede.
6: Ragazzi, buonasera, Giovanni da Vittoria. È uscita questa notizia di Selic alla Juventus.
0: L'abbiamo detta noi, è di tutto qualcosa? Juve. Ma vai, dicevi? Sì, sì, e la Juventus è molto vicina a prendere questo calciatore della Roma, che come tu sai è a parametro zero. Notizia che vai su tutto Juve e anche tutto mercato web, è la nostra, diciamo così, insomma, cioè, quando è nostra è nostra. Credo che almeno l'attaccante, credevo, dice il nostro amico Carlo, che almeno l'attaccante e il portiere per l'inizio della preparazione fossero già in squadra, disponibili per il mister. Sbagliato, solito copione, solito tran tram, e si partirà per l'ennesima volta con una squadra incompleta e senza possibilità di competere. Attenzione, perché potremmo avere una sorpresa da Spalletti che vada via durante la preparazione, Carlo da Carpi. Carlo, io capisco la negatività, capisco il disfattismo, ma addirittura pronosticare uno Spalletti che va via durante la preparazione, come fece Conte, fece Conte dopo 4 giorni della preparazione nel 2014 luglio, io non credo che faccia come Conte, ecco, per dirtela tutta, perché visto che c'è gente innamorata di Conte, ricordiamo anche queste cose. Calma, aspettiamo, è iniziato adesso il mercato, io ho detto sempre il mercato, i giudizi si danno alla fine, ma il giudizio del mercato, al di là dell'ultimo giorno, primo settembre, possiamo fare il pagellone del mercato, poi lo dà il campo il giudizio, perché il primo mercato di Giuntoli, Riccardo, quando fu preso, ma io tra i primi, Koopmeiners, uno dei migliori centrocampisti, ok, Douglas Luiz mi disse era stato uno dei migliori centrocampisti in Inghilterra, Nico Gonzalez qualcosina l'aveva fatta, invece poi il verdetto vero è stato che sono stati dei flop, e quello meno flop dei tre è stato proprio Nico Gonzalez. Quindi calma, magari prendiamo anche dei calciatori che non ci piacciono, Riccardo, e poi si rivelano funzionali al progetto tecnico, no?
2: Ecco, Miners ci sono caduto anch'io.
0: Ma tutti, Riccardo, dai, è stato veramente nell'Atalanta.
2: Quando lo vedevo nell'Atalanta, giocava fra le linee, è un giocatore fortissimo, vedeva la porta.
0: Ma tecnicamente è forte.
2: Vedeva la porta, velocissimo. È arrivato da noi, è arrivato il fratello, sicuramente non è arrivato il Cup Miners, sì, dell'Atalanta. Non so cosa gli sia successo, e questo sarà sicuramente un giocatore che rivedremo l'anno prossimo, mentre forse David Openda ha qualche possibilità, secondo me, che trovi in una squadra, c'è, ma Coop sono sicuro resterà la Juventus.
0: Dici?
2: Io penso proprio di sì.
0: Allora, Antonio da Caserta, sicuramente sarà un altro messaggio disfattista, ormai li conosco un po' i nostri radioascoltatori. Ciao Quinti, ma siamo tanto sicuri che questa sentenza tuteli la nostra società? No, secondo me parecchi non hanno capito. Un'arma in più per i prescritti. Se avessero avuto una soddisfazione di vederli per una prima volta condannati dalla giustizia italiana, questi possono ricorrere a terzi, al TAR, e venire assolti di nuovo. Io. Sì, ma non è solo l'Inter, ragazzi. E vale per tutti. Questa sentenza vale per tutta la giustizia sportiva, non solo per il calcio.
2: Sì, però nel 2006, cioè, questa possibilità
0: ma
2: non c'era.
0: Che vogliamo fare?
2: Quindi,
0: ormai
2: il radioascoltatore ha detto un po' quello che ho detto io, che questa sentenza avvantaggerà anche le altre squadre, capisci? Grazie al ricorso che ha fatto Andrea Agnelli nel 2006, questa possibilità non c'era, e ancora ne stiamo pagando le conseguenze, e per chissà quanto tempo.
0: Allora ci scrive Gianni da Düsseldorf. Ciao, buonasera. Quello che non riesco a capire è che è stato condannato a Riva Bene, quando invece questo indagato doveva essere Beppe Marotta. Comunque, esatto, pensate, esatto, che adesso lo so, con Malagò cambierà qualcosa? Non di certo, fin quando ci sono i cosiddetti Carraro e compagnia bella sarà sempre la stessa cosa. Carraro però, ragazzi, non c'è più, cioè, è un tesserato, io l'ho anche incrociato, l'ho anche intervistato durante le elezioni federali, ma non c'è più, cioè, non conta nulla Carraro adesso, adesso da un bel po' di anni. Anche Colo in realtà ha portato la Juve in Champions, se ricordate, io non darei quella cifra al PSG, ma Colo non è così male. Cinzia, guarda Cinzia, io ti dico, personalmente io non lo prenderei, però ripeto, non è che se la Juventus dovesse ingaggiarlo direi ma che cosa abbiamo fatto, lo direi se tirasse fuori 40 milioni, questo sì, non è il mio preferito, ma non dico che sia mediocre, scarso, eccetera. Non è quello che io prenderei. Ecco, secondo me anche un giocatore che non serve alla Juve, per quanto mi riguarda. In altre epoche, Colo sarebbe stato in panchina da noi, ma se pensiamo, lo so, le epoche, però, quell'epoca non ci sono più. Se pensiamo che deve essere quella Juve, staremo ad aspettare per sempre. Colo a 40 è un affare per la Juve di adesso. Fatemi dei nomi sotto i 40 per l'attacco, Daniel. Per me non è un affare, soprattutto per la Juve di adesso, anzi proprio per la Juve di adesso non è un affare, e invece io, come dicevo con Riccardo, e lui la pensa come me, auspico che esca fuori un nome non sponsorizzato, guardate che vi dico, e quindi Massara credo che debba fare anche, se non soprattutto, questo. Poi, buonasera Quintiliano, buonasera Riccardo, sono Claudio della provincia di Firenze, ma Richardson potrebbe essere il nostro futuro centravanti, e cosa ne pensate? Io l'ho letto, ti dico la sincera verità, l'ho letto Claudio, cosa ne penso? Boh, io ormai è difficile quando acquisti qualcuno, la Juve quando acquista qualcuno, perché come dico sempre io, se non ti chiami Cristiano Ronaldo, se non ti chiami Tevez, se non ti chiami, vabbè, i top, devi sostenere l'esame Juve, Riccardo. Perché l'abbiamo visto proprio con Cup Meners, miglior centrocampista della stagione,
2: in assoluto,
0: uno dei protagonisti della vittoria dell'Europa League,
2: 14 più gli
0: assist, più gli assist, cioè, e poi arriva la Juventus e invece clamorosamente sembra veramente il fratello,
2: ma anche con la nazionale olandese, olandese
0: ha avuto una regressione incredibile. Sono le ore 21:21, caro Federico Rossi, quindi ti ringrazio come al solito, Fede, per la tua opera, ovviamente insostituibile sei come al solito. Grazie a tutti voi, grazie Riccardo,
2: grazie
0: alla prossima
2: voi.
0: Settimana, sì. Buona serata, domani 19:21 fuori di Juve, ma dalle 11 alle 12 a RBN Caffè ci sarò anch'io. Ciao.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
8: Eccoci qua, ben ritrovati a tutti. Dunque, un pomeriggio infuocato intanto per le temperature, ma per quello che è successo durante la giornata, per le tante notizie che abbiamo raccolto, su cui stiamo lavorando da questa mattina ininterrottamente, grazie anche alla nostra redazione, alle nostre redazioni. Come sapete, diciamo, la notizia del giorno intanto è quella che tanto aspettavamo, cioè la risposta della Corte di Giustizia Europea, che dà ragione ad Andrea Agnelli, che dà ragione a Maurizio Arrivabene riguardo i loro ricorsi che sono stati effettuati per dare uno scossone alla giustizia sportiva. Naturalmente magra consolazione, perché certamente Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene possono chiedere dei risarcimenti. Tecnicamente, legalmente, lo capiremo tra poco, perché chiaramente ci affidiamo per darvi delle risposte precise agli esperti nel settore. Avremo l'avvocato Giorgio Spallone qui in collegamento tra pochissimo, anche con Mirko Nicolino. Ci dirà lui se tecnicamente la Juventus, nonostante il famoso patteggiamento firmato, potrebbe riaprire un po' dei discorsi per ottenere anche lei dei risarcimenti, perché tanti buoi per quanto riguardano i punti che erano stati sottratti alla Juventus sono scappati, perché tanto quella stagione maledetta siamo stati colpiti, perché tanto era già tutto surreale di per sé, perché accusare di plusvalenze e punire una squadra sola per plusvalenze, che evidentemente si fanno con altri club, è già di per sé una cosa estremamente ridicola, perché tanto quell'anno poi non andammo nelle coppe, e senza coppe la Juventus ha attraversato un periodo economicamente molto difficile, detto che poi tante colpe ce l'hanno anche la dirigenza che si è formata dopo il famoso governo tecnico che però nacque proprio per l'inevitabile dimissione di tutto il consiglio d'amministrazione di quella Juve, che contava personalità come Andrea Agnelli presidente, come Nedved vicepresidente, insomma una struttura che poteva andare ancora avanti a lungo, ma che fu costretta a fare un passo indietro per quella famosa inchiesta Prisma, nella quale venne colpita una Juventus che faceva plusvalenza evidentemente da sola con se stessa. Poi dopo abbiamo scoperto che le plusvalenze non sono un reato, in realtà non lo sono mai stato, perché comunque non erano mai state regolamentate, e anche questa altra anomalia. Poi abbiamo scoperto che addirittura si può anticipare la data del calciomercato per permettere alle squadre che devono fare plusvalenza, che quindi si possono fare, che si devono fare. Insomma, la Juventus poi pagò. Inutile che torniamo sui discorsi allora perché la Juventus ha patteggiato, perché ce lo siamo spiegato tante volte senza tornare su questo argomento che ci può trovare d'accordo o trovare in disaccordo, perché ci sono tante le cose da aggiungere a tutto questo. Insomma, la Juventus pagò poi, soprattutto perché pagò, perché vedete come si intrecciano poi le vicende. Pagò perché di fatto entrò a scontro Andrea Agnelli con Seferin per la questione Superlega. Seferin poi accolse come vicepresidente accanto a sé Gabriele Gravina, che all'epoca di fatti era presidente federale anche della FIGC, che aveva quindi una certa influenza sulla presidenza, sulla procura federale Chinè. Quindi di fatto una battaglia contro Agnelli, che poi si è ripercossa contro la Juventus, perché ho detto si incastrano le vicende, perché di fatto quello che ha raccontato oggi, ci torneremo tra poco, la Corte di Giustizia Europea semplicemente darebbe anche la possibilità alla nascita della Superlega, cioè ti dice che comunque poteva tranquillamente nascere, o quantomeno poteva costituirsi e nascere senza che nessun organo potesse permettersi di imporsi come monopolio nel settore dell'organizzazione delle manifestazioni calcistiche. Quindi tutte le vicende sostanzialmente si intrecciano. Cosa succede? Questo per quanto riguarda sommariamente, poi entriamo nel dettaglio, la risposta della Corte di Giustizia Europea, che dunque è una vittoria che era una vittoria annunciata, che è arrivata e che capiremo adesso come cambia di fatto la giustizia sportiva in Italia. Tutto questo mentre la giustizia sportiva in Italia si accinge a dover leggere le carte che arrivano dalla giustizia ordinaria, dal PM Viola, che insieme ad Ascione poi hanno firmato l'archiviazione della pratica, comunque dell'inchiesta Arbitropoli, perché c'erano eventi isolati, non c'era un sistema, c'erano delle interferenze ma isolate, non continue, non c'era un sistema, eccetera eccetera eccetera. Peccato poi che il giorno dopo, cioè nella giornata di oggi, il Corriere della Sera pubblica delle intercettazioni che però sono scomparse, che tecnicamente non ci sono, ma le pubblica. Andiamo a leggere, no, qualcosa di queste intercettazioni che riguardano sostanzialmente chiacchierate che ci sarebbero state a Gianluca Rocchi, che si confronta con il suo collega Andrea Gervasoli sugli input arrivati dal club nell'azzurro per non avere Simona Sozza come arbitro di Verona Inter del famoso 3 maggio 2025, come emerge poi dal dialogo tra Rocchi e Riccardo Pinzani, che ricorderete bene nell'AIA, Associazione Italiana Arbitri, è quello che cura i rapporti con i club. Pinzani di fatto informa Rocchi, dice: mi ha chiamato Schenone. E ricorderete che il nome di Schenone era stato già fatto, cioè il manager interista che è referente per le questioni arbitrali. Ieri vi ho detto che sono quattro i club che hanno il referente per le questioni arbitrali: Inter, Juventus, Parma e Lazio. Rocchi conferma: sì sì, lo so, rompono il C, puntini sospensivi, riempite i puntini, l'Inter per questo motivo. Ma Pinzani poi aggiunge un tassello in più, dice: Schenone mi ha detto, guarda, so che Marotta ne stava parlando con Viglione. Ora, Viglione è il legale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Che Marotta ne parlava con Viglione? Se c'è un responsabile arbitri che dovrebbe parlare direttamente eventualmente con i Pinzani di turno, che è il referente dei rapporti con i club dell'AIA? E invece si parlava con Viglione, ma di Viglione abbiamo a lungo parlato, augurandoci che magari con la nuova Federazione Italiana Giuoco Calcio si potesse cambiare tutta la struttura dall'interno in ogni singola figura, perché altrimenti non cambia niente. Andiamo avanti perché poi Rocchi risponde: sì, mi hanno chiamato, mi hanno rotto i C puntini sospensivi, te lo dico io, risponde Rocchi, virando poi su altri argomenti. Sebbene Rocchi fosse intercettato, dice il Corriere della Sera, la chiamata che Rocchi lì evocava ad aver ricevuto da Marotta o da Viglione, ribadisco, Marotta presidente dell'Inter, Viglione è l'avvocato di fatto della Federazione Italiana Gioco Calcio, che poi l'abbiamo visto festeggiare lo scudetto con l'Inter in panchina vicino a Simone Inzaghi, un altro paio di maniche, però che comunque quantomeno ti porta a fare delle riflessioni, perché noi in questa sede non abbiamo mai lanciato accuse precise, abbiamo sempre raccontato i fatti, abbiamo sempre messo i tasselli, abbiamo detto giudicate voi, ok? Però diciamo, è chiaro, ieri ne parlavamo con Nerino Stravato quando raccontava del fatto che comunque, benché ci sia massima stima nelle istituzioni, massima stima nel PM Viola, però di fatto se il PM che deve valutare un'inchiesta che vede coinvolta anche l'Inter, perché di fatto è stata archiviata, ma quindi significa indagata, è uno che va girando allegramente con la cover, con lo scudetto dell'Inter ed è interista conclamato, presente sempre a tutte le partite dell'Inter, quantomeno ti porta a fare pensieri, ad avere pensieri confusi, diciamo così. Nessuno mette in dubbio l'onestà intellettuale dei personaggi di cui sopra, però quantomeno se poi vediamo che tutti quanti hanno a cuore i destini di una stessa squadra, il tifoso medio giustamente ti dice: ma che cosa stiamo guardando? Torniamo quindi, la chiamata di Rocchi evoca appunto di aver ricevuto da Marotta, da Viglione, non è stata intercettata e lo stesso era già accaduto il 5 aprile. E allora la domanda che si pongono sul Corriere della Sera: se dunque sono avvenute, le comunicazioni possono essere avvenute solo o su altre utenze non individuate, però poi questi estratti sono stati appunto individuati, o tramite telefonate tipo WhatsApp, dunque non intercettabili con le normali intercettazioni telefoniche, ma solo attraverso captatori informatici che trasformino l'apparecchio in un microspio ambulante. Ma nel caso di Rocchi, il tentativo della Guardia di Finanza di inoculare questo strumento, che è un virus nel telefono, non ha funzionato. Ora io vi faccio una domanda molto semplice sulla base di queste intercettazioni che ha tirato fuori il Corriere della Sera, tra l'altro inchiesta durata 2 anni, quindi ne verranno fuori tante altre. Vi faccio una domanda molto semplice: voi esattamente cosa ci vedete di diverso rispetto a quello su cui è stato costruito Calciopoli? quello su cui si è parlato della famosa cupola, che là si è aggiunto il termine cupola, là si è aggiunto il termine sistema, ma le telefonate le facevano tutti. C'era probabilmente un sistema, ma non un sistema messo in piedi da un'unica squadra come la narrazione ha voluto che la gente credesse, ma c'era un calcio italiano che era entrato in questo sistema di pressioni arbitrali, chiamiamole così. Ma queste non sono pressioni? Queste telefonate continue, questo avallare, chiedere eventualmente un arbitro piuttosto che un altro, non sono pressioni? E soprattutto, cosa disse la Cassazione proprio dopo il 2006, appunto riferendosi a Calciopoli? Che non serve che un eventuale dolo vada in atto, ma che almeno sia stato che si sappia che sia stato costruito per poter andare in atto. Per cui, se io ipotizzo, voglio truccare una partita e scelgo un arbitro per truccarla e poi quell'arbitro comunque me la fa perdere quella partita, non significa che allora il fatto non è stato commesso, perché il fatto è commesso nel momento stesso io metto in piedi un piano. Questo racconta la Cassazione. E io vi ripeto la domanda: voi ci trovate qualcosa di diverso da Calciopoli? Perché io onestamente no. Poi, per carità, magari sono io che sbaglio e quindi ne parleremo con l'avvocato Spallone più tardi, magari glielo chiederemo anche a lui, però insomma, a occhio, a naso, a me sembra una roba molto simile a Calciopoli, ma fatta passare all'acqua di rosa e archiviata così, in ben che non si dica, con molta facilità. Punto. Torniamo indietro per quanto riguarda la questione invece relativa appunto alla Corte di Giustizia Europea. Cosa cambia? Sostanzialmente, e ve lo spiego proprio nel modo più maccheronico possibile, poi anche qui avremo l'avvocato Giorgio Spallone. Sostanzialmente Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene dicevano: io non credo che il provvedimento preso intanto nei miei confronti, e Arrivabene a maggior ragione nei suoi, che manco era all'epoca dei fatti responsabile delle cose di cui è stato accusato, ma lasciamo stare, io non credo che quella decisione, quella inibizione che mi è stata data, quella penalità che mi è stata data, che mi impedisce di fare il mio lavoro, sia adeguata a quello che è stato riscontrato, che poi sostanzialmente intendeva non c'è niente, manco la Juventus c'entrerebbe in questa situazione perché deve essere penalizzata. Ma parliamo della, oramai era un soggetto individuale dimesso dal consiglio di amministrazione della Juventus e quindi ha agito come persona individuale, quindi dice: io credo che sia iniqua questa decisione, non può la giustizia sportiva condannarti per tutto il tempo che vuole e tu non hai la possibilità di appellarti se non al collegio di garanzia del CONI. Ci deve essere anche un organo di giustizia esterno superiore come la giustizia ordinaria alla quale possiamo andare, perché quando sono andato dal TAR, il TAR mi ha detto: guarda, noi non credo che possiamo intervenire, magari ti rimando alla Corte di Giustizia Europea, prova a vedere lì che cosa dicono. E la Corte di Giustizia Europea ha ribadito esattamente quello che ci siamo detti, perché di fatto ti dice: chi subisce una sanzione deve poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva, cioè che significa che deve essere possibile rivolgersi a un giudice indipendente che abbia il potere non solo di riconoscere un eventuale risarcimento del danno, ma anche di annullare la sanzione se necessario adottare misure cautelari. Cioè la Corte di Giustizia Europea dice: non esiste al mondo che la giustizia sportiva da sola possa emettere un giudizio, una sentenza così forte, così netta, senza che ci sia la possibilità da parte dei soggetti di chiedere se è giusta e sbagliata e quindi eventualmente di ottenere risarcimenti e l'annullamento stesso della sentenza. Ma questo deve essere garantito a tutti, perché è garantito dalla giustizia europea, dagli organi che sono al di sopra della giustizia sportiva, alla quale giustizia sportiva era stato dato troppo potere. Perché è stato dato troppo potere? E come vedete poi gira, la ruota si chiude. Perché se diventa un sistema chiuso la giustizia sportiva, nella quale si può dire: ah, noi qua dentro facciamo quello che vogliamo, e se vogliamo anticipare la giustizia ordinaria, cosa che è successa una volta nella storia per il caso Plusvalenza, perché lo disse Gravina, all'epoca dei fatti presidente federale, non possiamo mica aspettare i tempi della giustizia ordinaria, noi intanto agiamo da giustizia sportiva subito e provvediamo, poi la giustizia ordinaria ci dirà. E la giustizia ordinaria poi dopo ti ha detto intanto la procura di Torino non era competente a procedere, quindi passate le carte a Milano, anzi no, passatele a Roma intanto. Però nel frattempo la giustizia sportiva con questo colpo improvviso aveva già deciso di punire la Juventus nell'anno in cui appunto Gravina diventò vicepresidente di Seferin all'UEFA. Pausa di riflessione. Ritorno. E invece, insomma, questo è quello che era successo. La Corte di Giustizia Europea quindi dice l'Unione non impone necessariamente un doppio grado di giudizio. È sufficiente che esista almeno un organo giurisdizionale, cioè in sostanza ti dicono potete far passare il giudizio sia per la giustizia sportiva sia per quella ordinaria, ma quello che conta appunto è l'organo giurisdizionale, cioè la giustizia ordinaria, quella al di sopra di quella sportiva che è inerente allo sport ma che non può impedire il lavoro, che diciamo qualcuno possa fare il proprio lavoro per un periodo così perché ha preso una decisione iniqua, esagerata, sbagliata, inappropriata, scegliete voi l'aggettivo. Questo è quanto, ragazzi. Io ho provato a spiegarvelo nel modo più semplice possibile, ma proprio per darvi la correttezza totale avremo l'avvocato Giorgio Spallone che ce lo dirà nei termini legali e ci risponderà a tutte le domande che gli vorrete porre tra pochissimo. Buon pomeriggio intanto da Vincenzo Marangio, da quel bell'uomo di Federico Rossi. Allora, per rifiatare un attimo, poi parliamo di calcio, anzi lo facciamo subito, perché nel frattempo la Juventus prova a sbloccare le situazioni di mercato, intanto si sta concretizzando la cessione di Muremovic, quindi poi arriverà il famoso bonifico da 20 milioni, la Juventus ha già bussato alla porta del Bologna, ha fatto capire che tornerà su Lucumi, che è un obiettivo che interessa. Per quanto riguarda Colomani si sono rimesse in piedi le negoziazioni, ma la Juventus ribadisce che può arrivare a 40 facendo uno sforzo enorme, ma quel fronte dei 40 non lo supererà, e se il Paris Saint-Germain non gli andrà incontro si virerà su altri obiettivi. La notizia del giorno è che l'altro obiettivo potrebbe essere Richarlison del Tottenham, 29enne, molto forte, autore di quel famoso gol in mezza rovesciata pazzesco che fece Coppa America, adesso non ricordo quando e dove, giocatore sicuramente forte ma anche fragile, giocatore forse non esattamente come lo vuole Spalletti ma sicuramente importante, ma è un nome che secondo me viene fatto più che altro per cominciare a muovere un po' le carte e a convincere qualcuno a venire a trattare, perché pare però che Richarlison in questo momento, poi ne parleremo di questo con Mirko, abbia superato il gradimento per Pellegrino, che però stamattina sembrava quasi a un passo da essere chiuso. Ci sono quindi tutte queste situazioni che si stanno andando a concretizzare, tra cui la questione che sì, a che sì era stata fatta inizialmente una proposta da 3,5 che è stata considerata irricevibile, benché la Juventus accanto ai 3,5 perché sì abbia aggiunto una ricca premio alla firma. E allora poi la Juventus ha ridotto il premio alla firma, ha aumentato invece l'ingaggio, ha detto ok facciamo 4,5 e diciamo si sta cominciando a trattare. La Juventus... che si vuole dai 5 a salire, la Juventus gli ha cominciato a far capire allora se la tua intenzione, Frank, sì, è quella di ritornare in Italia, a conquistare spazio, a divertirti, a farti vedere di nuovo in un campionato competitivo, in Italia queste sono le cifre, perlomeno a casa Juve questa è la cifra che possiamo spendere, né più né meno. Quindi o fai un enorme sacrificio dopo aver guadagnato bei soldi in un campionato dove non ti ha visto nessuno, oppure noi a un certo punto ci dobbiamo fermare. E qui mi verrebbe già da rispondere a qualcuno dei messaggi che sono arrivati, ma mi fermo e faccio sentire la vostra voce. Vai Fede, fammi sentire qualche nota vocale.
9: Buonasera, Savio da Genova. Domanda. Ora che Agnelli è stato prosciolto a tutte le accuse, ci possiamo aspettare delle scuse ufficiali da parte della FIGC? Almeno quelle. Poi in sede legale si vedranno tutte le cose, se ci sono anche dei rimborsi, bla bla bla. Ma le scuse la FIGC ce le farà?
8: Allora, io sulle scuse, ragazzi, non le avremo, state proprio tranquilli, perché poi figuratevi se dicono oh, scusate, abbiamo sbagliato, chiediamo scusa, non ci saranno scuse. Pensate che c'è un organo di informazione che io manco cito, ma che avete già capito, che la sentenza è uscita della Corte di Giustizia Europea, che era attesa già, noi ieri ve l'abbiamo detto, e vedete che domani mattina sarà il grande giorno. È arrivata, non è che hanno parlato Pluto e Topolino di dove vanno con Gastone al mare a fa' che cosa. No, era una cosa che cambia letteralmente la gestione della giustizia sportiva, ma non fa niente, magari loro hanno considerato questa, questo organo di informazione, chiamiamolo così, ha considerato la notizia irrilevante, irrilevante, perché poi avranno pensato come faccia a scrivere nel titolo la Corte di Giustizia Europea dà ragione a Agnelli senza dire che la Corte di Giustizia Europea dà ragione a Agnelli, fammi pensare, allora potrei dire la Corte di Giustizia Europea dà ragione a uno che gli aveva fatto un ricorso, no, però poi nel pezzo si capisce, no, facciamo una cosa, non scriviamo niente, niente? Adesso poi non sono andato a vedere, però per 3-4 ore non hanno scritto niente, va bene. Quindi figuratevi se invece poi arriva la Procura Federale che chiede scusa alla Juventus, perché e poi qua loro ti direbbero semplicemente: ah, noi abbiamo fatto il nostro lavoro. Poi la giustizia ordinaria ha i suoi tempi lunghi. Pensate che la Corte di Giustizia Europea adesso vi ha risposto, ma la domanda non è questa. La domanda è perché ci è voluto Andrea Agnelli per andare dalla Corte di Giustizia fino alla Corte di Giustizia.

0: sui mezzi di comunicazione di massa, sui media italiani, nella fattispecie i media sportivi come Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, di questa notizia non v'è traccia sui loro portali online. Questo ce la dice lunga su in che mani sia l'informazione sportiva in Italia e su come i prescritti cartonati riescano, tra l'altro, anche per quanto riguarda la questione arbitri, a far passare come verità conclamata una verità che verità non è, o quantomeno omettono determinati elementi, come il fatto che c'erano singole e ripetute pressioni nei confronti degli arbitri.
1: Già,
0: Poi
1: già, e questo è il discorso che non torna, perché poi quante differenze potete vedere da Calciopoli? Io ne vedo veramente poche. Allora, rispondo a un po' di messaggi che sono arrivati. Allora, una domanda: ma la Juve quanti allenatori ha ancora in busta paga? Uno, Luigi da Roma ce lo scrive. Uno, cioè Spalletti, perché con Tudor, come sai bene, Tudor da questo punto di vista fu un signore e rescisse il contratto con la Juventus. Per quanto riguarda Thiago Motta, è stata attivata, come sapete, la clausola per la risoluzione anticipata, anche se c'era il contratto fino al 30 giugno del 2027, ma dal 1 di giugno è partita la risoluzione anticipata, quindi la Juventus a libro paga ha esclusivamente Luciano Spalletti. Ma a questo punto mi chiede Renzo da Perugia: Andrea Agnelli può chiedere risarcimenti per i danni subiti? Sì, Renzo, assolutamente sì, sia lui sia Maurizio Arrivabene, che poi la storia di Maurizio Arrivabene è ancora più surreale di tutte le altre, perché era stato accusato di situazioni che avvennero in un periodo in cui lui manco era dirigente della Juventus. Ma indovinate chi era? Chi era? Chi era? Ditemelo voi, torniamo e ne parliamo, perché io sono stanco, vai, torniamo tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Allora, tra poco tutti i chiarimenti che arriveranno dall'avvocato Giorgio Spallone, insieme al collegamento con Mirko Nicolino, che attendo e tra poco dovrebbe esserci. Leggevo un po' di messaggi, mi diceva: ma non è una sentenza di assoluzione, spiegamelo bene almeno ai nostri. No, non è, si tratta di assoluzione se facciamo riferimento alla Corte di Giustizia Europea, si tratta semplicemente del fatto che Andrea Agnelli ha ottenuto la risposta che voleva, cioè se io, tanto Andrea Agnelli in questo momento già ha pagato, la sua inibizione già l'ha pagata nei fatti, però adesso dice intanto quello che chiede la Corte di Giustizia Europea è se io effettivamente dovevo essere inibito per tutto questo tempo, se quella decisione era giusta o iniqua. Qualora venisse considerata iniqua, chiaramente può chiedere dei risarcimenti, ma lo può fare tra l'altro in tempo.

0: poco utile perché lo fai adesso, sì, ti arriva il risarcimento, capirai. Intanto io mi sono dovuto dimettere, sono stato bandito praticamente dal calcio, che era l'obiettivo che voleva qualcuno evidentemente. Ho scontato tutta la mia clamorosa pena, per non parlare di Maurizio Arrivabene. E allora chiaramente nel momento in cui, per esempio, il TAR, la giustizia ordinaria, dovesse dire effettivamente era iniqua come decisione, carte alla mano, allora poi si ottengono eventualmente i risarcimenti. Poi, sono Antonio da Capodorlando, siamo al solito, se c'era la Juve non penso che archiviavano tutto, sì, perché poi l'altra cosa che mi chiedete, in questo caso non è assoluzione e archiviazione, sì, credo che abbiate fatto forse un po' di confusione, o magari nel raccontare tutte le cose le ho mescolate insieme, era complicato, ma ci ho provato. Ovviamente per quanto riguarda l'Arbitropoli, per adesso si parla di archiviazioni con le carte che però sono passate alla Procura federale. E poi nel frattempo invece Corriere della Sera ha tirato fuori appunto queste intercettazioni nella giornata di oggi. Non mi sembra che abbiamo ancora i nostri ospiti, allora nel frattempo manda qualche nota vocale così sento Mirko.
1: Ciao Luigi da Stoccarda, certo che vedo le differenze. I colori della maglia è una cosa incredibile. Io non vedo differenze su Calciopoli o, come è meglio detto, Farsopoli. Ciao, un abbraccio.
0: Eh sì, effettivamente le differenze non ci sono, quindi è praticamente una situazione, una domanda retorica quella che avevo fatto, e speriamo che di avere delle risposte che poi servono a poco, perché quando ti arrivano delle risposte, quando i buoi sono scappati, quando tu hai pagato, quando gli altri non hanno pagato, quando tu hai pagato ancora una volta, perché poi a Calciopoli chi ha pagato la Juventus, gli altri prescrizione, qui chi ha pagato la Juventus per quanto riguarda le plusvalenze, e magari non avrebbe dovuto pagare, magari non avrebbero dovuto pagare nemmeno i suoi dirigenti. Qua invece che cosa succede? Silenziopoli, come l'avete chiamato alcuni di voi, archiviazione. Dopo la prescrizione, l'archiviazione, cioè c'è una squadra che riesce sempre in qualche modo a uscirsene così. Una volta è prescrizione, perché sì, è vero, il reato c'era, però è passato il tempo limite, prescritto. E adesso c'è l'archiviazione, perché? Perché non si è creato, dai, un sistema, sì, eventi isolati, e quindi, insomma, questa è la grande amarezza delle valutazioni che ci troviamo a fare in queste situazioni. Vai con un'altra nota vocale, Fede.
2: Buonasera, sinceramente rispetto a Calciopoli, alla Juventus, che peraltro alla fine si è potuto appurare in 20 anni che era innocente, ma i colpevoli erano tre squadre, e dire che è molto peggio, qua si appura proprio la colpevolezza, almeno da quello che scrivono dalle intercettazioni, c'è una squadra che sembra interferire in modo molto potente sulle decisioni della federazione e del designatore, avendo rapporti diciamo esclusivi da quello che si emerge con i vari esponenti della federazione, che sarebbero tutti, da questo punto dovrebbero dare le dimissioni. Visto la
0: Parola
2: Corte di
0: sconosciuta.
2: Costituzionale Europea che ha dato ragione ad
0: Corte di
2: Agnelli,
0: giustizia europea.
2: credo che si possano richiedere gli scudetti, perché lei è stato fatto, vi ricordate, un processo alle streghe del tutto iniquo, e peraltro eliminando un passaggio. E in più quello che dicono come si chiama, che si sono messi d'accordo affinché la Juve non potesse più ricorrere, ecco, quello è comunque basato su un processo iniquo, irregolare, secondo le norme europee.
0: Allora, grazie al nostro amico, intanto diamo, ho capito e ho apprezzato molto anche come hai spiegato un po' tutta la situazione, però diamo subito il buon pomeriggio a Mirko Nicolino intanto, ciao Mirko.
3: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, ben ritrovati.
0: Perfetto, ti sistema l'audio adesso, Fede, perché ti sentivo un po' distante. E insieme a Mirko sono contento, siamo contenti perché poi è un grande amico anche di Mirko. Veramente ogni volta che ce n'è bisogno ci affidiamo alla sua competenza, l'avvocato Giorgio Spallone. Avvocato, buon pomeriggio, ben ritrovato.
4: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'ospitalità.
0: Allora, oggi ci sono, avvocato, un paio di cose che vorremmo affrontare, un paio di tematiche che immagina bene. Partiamo un attimo da quello che ha detto di fatto la Corte di Giustizia europea oggi, rispondendo a quella che era la domanda sostanzialmente che ha fatto Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, che chiedevano se nel momento in cui c'è una sentenza da parte della giustizia sportiva, se i soggetti che vengono puniti con delle sentenze o comunque delle inibizioni importanti non possono rivalersi su una giustizia più alta, per capire, quindi su un organo giurisdizionale, per capire se effettivamente quelle inibizioni sono giuste o se vanno eventualmente tolte addirittura, o se magari si può andare incontro a dei risarcimenti. La Corte di Giustizia Europea sostanzialmente ha detto no, ci deve essere almeno un organo giurisdizionale, quindi deve essere possibile rivolgersi a un giudice indipendente dalla giustizia sportiva. Però io l'ho spiegato in maniera estremamente maccheronica, avvocato, ti lascio la parola a te nel raccontarci cosa ha raccontato oggi la Corte di Giustizia Europea, perché si rompe un fronte, no? Si apre un fronte nuovo sulla giustizia sportiva.
4: Ecco, mi riallaccio, scusate, a quest'ultima affermazione. Sì, la sentenza ha carattere dirompente, nel senso che, come ho già avuto modo di dire, si infrange una barriera fra la giustizia prima esistente, fra la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria, cioè la giustizia dello Stato. Per in estrema sintesi, questa sentenza trae origine da una, non già da una decisione, ma da un rinvio, da un'ordinanza di rinvio da parte del TAR del Lazio, al quale si sono rivolti, per l'appunto, Agnelli arriva bene, richiedendo, io ho detto in termini un po' provocatori, perché erano perfettamente consapevoli dell'inammissibilità all'epoca della domanda, l'annullamento della decisione con cui gli è stata comminata una inibizione di 24 mesi e via, soltanto in via subordinata il risarcimento dei danni. Ma diciamo che loro si sono fatti, fra virgolette, pionieri, hanno aperto hanno tentato di aprire una strada e devo dire, alla luce della decisione di oggi, ci sono riusciti, nel senso che il TAR del Lazio, trovandosi di fronte a due alternative: o decidere immediatamente la inammissibilità della richiesta, perché ormai per giurisprudenza consolidata, avallata anche dalla sentenza della Corte Costituzionale, al termine dei gradi di giustizia sportiva si può accedere al TAR del Lazio solo ed esclusivamente per richiedere eventualmente un risarcimento danni, ma non, il TAR del Lazio non può, come si dice, avere poteri demolitivi rispetto alle decisioni degli organismi della giustizia sportiva. L'alternativa era questa, oppure ha scelto la seconda strada, ha rinviato alla Corte di Giustizia Europea tre quesiti a cui ha chiesto di dare risposta per poi riprendere, come avverrà da domani in avanti, l'iter del procedimento dinanzi a sé, cioè dire dinanzi al TAR del Lazio.
0: Che però potrà agire adesso in maniera diversa perché si è rotto il fronte, no?
4: Esatto, perfetto. Lei è già arrivata alla conclusione. Cioè, ma giustamente, perché poi gli avvocati la fanno poi un po' troppo lunga tante volte.
0: No, però è giusto cercare di specificare tutto nel dettaglio.
4: Voi siete più giustamente sintetici e diretti. Dei tre punti, quello più importante, che poi in realtà è quello che è stato accolto, è se fosse compatibile o no con le norme del Trattato dell'Unione Europea e della Carta, l'articolo 45 della Carta fondamentale dei diritti dell'uomo, il fatto che un tesserato, un cittadino comunque, esauriti i gradi della giustizia sportiva, non possa rivolgersi ad un giudice ordinario, ad un giudice dello Stato di appartenenza. Bene, in estrema sintesi, pur dicendo con linguaggio assolutamente, come dire, legalese, giuridichese, usate voi il termine che più meglio spiega a chi ci ascolta, la Corte di Giustizia ha detto che questa disciplina non è compatibile in particolar modo con l'articolo 19 del Trattato dell'Unione Europea, che stabilisce i diritti di ogni cittadino di poter essere giudicato da un organo giurisdizionale indipendente, precostituito e con tutta una serie di altre caratteristiche che abbia diciamo
0: che sia una tutela estraneo, effettiva, diciamo estraneo,
4: che sia estraneo all'alveo quale quello appunto della giustizia sportiva, rispetto al quale fino a quel momento si sono svolti i procedimenti che hanno condotto ad una sanzione. Ecco, questo quindi, per riallacciarmi a quello che lei ha appena detto, ora la palla ritorna al TAR, che a differenza di prima potrà entrare nel merito decisione che ha sanzionato i due ricorrenti con l'inibizione a 24 mesi e pene pecuniarie accessorie, e riesaminarla ed eventualmente anche annullarla.
0: Allora, io credo che sia molto facile con Maurizio Arriva Bene. Vado da Mirko che le farà una domanda, perché Mirko, Maurizio Arriva Bene manco era presente nella Juventus all'epoca dei fatti, quindi lì forse ancora più facilità nel cercare di ottenere qualcosa.
3: Sì, la sua posizione a Roma è stata archiviata, nulla. Quindi, secondo me Arriva Bene in questo momento è quello più interessato, ancora più di Agnelli.
0: Certo.
3: No, io volevo. È chiaro che quando parla l'avvocato Spallone bisogna solo ascoltare.
0: Assolutamente.
3: E imparare. No, volevo fare una domanda un po' particolare. Quanto c'è, avvocato, in questa decisione, di quella decisione che c'era già stata pronunciata per la Superlega? Perché pare che le due cose vadano su due binari vicini e paralleli, no?
4: Dunque, la sentenza appunto uscita stamattina è molto lunga, come potete immaginare, molto dettagliata, di motivazione. Adesso
0: mentre la cerca, avvocato, io faccio i complimenti a Mirko, perché effettivamente era la stessa cosa che ho detto anche io nell'Incipit, perché poi mi sembra che tutto si colleghi in qualche modo, perché poi quello che successe nel 2022 nasce anche un po', diciamocelo francamente, dalla Superlega che stava nascendo, Seferin che un po' se l'ha presa male con Andrea Agnelli, nacquero tutta una serie di situazioni e lì poi si mosse anche Andrea Agnelli con la Corte di Giustizia, perché disse: ma siamo sicuri che la Superlega non può partire e che debba sottostare a questi organi di organizzazione, cioè c'è un monopolio di organizzazione delle manifestazioni sportive? E ovviamente anche lì la Corte di Giustizia Europea disse: no, non c'è un monopolio, quindi c'è libertà di potersi organizzare. Torno a lei, avvocato.
4: No, io diciamo non stavo cercando, stavo solo cercando di far capire che
0: a quante pagine?
4: Una trentina di pagine, anche perché in Europa hanno la pessima, almeno dalla mia stampa, di non mettere i numeri di pagine nelle decisioni, ma questo è un dettaglio.
0: Ci dovrebbero avvisare su quante pagine mettere nella stampante, perché almeno...
4: Detto questo, no, ma noi ne abbiamo all'infinito, noi viviamo nelle carte. Detto questo, l'osservazione che è stata fatta da Nicolino è molto acuta, nella misura in cui quella decisione qui dentro viene richiamata in maniera molto ovviamente molto, come non può che essere altrimenti, cioè a livello di precedente giurisprudenziale, a livello di richiamo per analogia, però trova cittadinanza all'interno di questa sentenza che magari qualche ascoltatore sotto l'ombrellone, probabilmente non avendo sicuramente di cose più divertenti da fare, potrà anche escutere. Però c'è un richiamo, e questo vale al di là, diciamo, di opinioni personali, ovviamente, nelle quali io non entro, però sicuramente è in quel solco che vuole diciamo così sottrarre, usando una metafora, una qualche forma di monopolio alle federazioni rispetto a quello che può essere un intervento esterno, dove per esterno in questo caso intendiamo la giurisdizione, in altri casi, nel caso della sentenza sulla Superlega, sono altre entità che eventualmente si possono intromettere, certo, nell'organizzazione degli eventi sportivi. Però diciamo l'osservazione non è fuori centro assolutamente.
0: Allora, avvocato, visto che in tanti stanno chiedendo sostanzialmente se anche la Juventus può fare ricorso, io provo ad ampliare un po' la domanda e le chiedo se quello che ha stabilito la Corte di Giustizia Europea, che ha spiegato molto bene eccetera, è rivolto anche non solo alle persone fisiche ma anche ai club, e se pur avendo fatto un patteggiamento su determinate vicende, la Juventus, in merito a quello che ha detto e come si è espressa la Corte di Giustizia Europea, può procedere verso una rivisitazione, chiaramente che non può ridarti i punti che ti sono stati tolti, la stagione senza coppe che hai dovuto vivere, ma quantificandola in una sorta di risarcimento economico.
4: Occorre dividere, diciamo, i piani.
0: Okay.
4: Questa sentenza ha, come ripeto, una efficacia dirompente pro futuro, per il futuro, nel senso che è stata aperta una strada, come all'interno di un deserto, è stata tracciata una rotta in mezzo al mare, e questa rotta potrà essere seguita in casi futuri o anche in corso a questo punto, evidentemente, da chiunque lo voglia, e qui non c'è distinzione fra persone fisiche e società. Qui è un problema di giurisdizione, di stabilire chi può decidere cosa. Allora, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che il mondo non finisce con i due gradi di giudizio endofederali e con il collegio di garanzia del CONI, che per intendersi è la nostra Corte di Cassazione. Esatto. Ecco, non finisce lì. Dopo, così, volendo un attimo sdrammatizzare, c'è ancora vita, nel senso che ci si può rivolgere ad un altro giudice ordinario, quindi giudice dello Stato, è un giudice amministrativo che può di nuovo rientrare nel merito. Per quanto riguarda quello che è accaduto alla società Juventus, che alla fine ha scelto come propria strategia difensiva di diciamo patteggiare, questo è un termine abbastanza
0: così, generico, perché ci sono diversi tipi di patteggiamento,
4: che comunque, insomma, pena di concordare la pena con la Procura federale. Ecco, c'è da dire che tutto quello che è coperto dall'intervenuto patteggiamento non è più non può più essere oggetto di discussione. Cioè, il patteggiamento, con un termine che non è molto giuridico, che però si utilizza nel nostro gergo anche un po' sinistro, ha carattere tombale. Tutto quello che è stato fatto oggetto dell'accordo che è stato poi suggellato con il patteggiamento, di cui abbiamo sentito parlare per molti mesi, non può essere più soggetto, non può essere più rimesso in discussione, per intenderci. Ecco, è come se fosse passato in giudicato al termine di tutti i possibili gradi di giudizio. Questo è il tema. Invece le novità riguarderanno il futuro e il presente dei procedimenti in corso, ai quali verrà applicata questa nuova disciplina.
0: C'è una domanda per lei da un nostro ascoltatore, la faccio sentire, avvocato, poi ci avviciniamo ai saluti. Lascio l'ultima domanda a Mirko.
5: Buonasera, sono Nick da Bari. Volevo chiedere all'avvocato ospite in studio, visto che la sentenza di oggi pare che sancisca la necessità della terzietà, quindi del giudice, cioè non è possibile che il presidente della Lega debba nominare il PM, quindi in questo caso chi ne è, Ora, la situazione di Chinè non è una situazione illegittima, per cui non bisognerebbe rivederla. Buonasera.
0: Non ho capito bene la parte finale, non so se ha capito bene lei.
3: Vabbè, sulla credo.
0: Dici.
3: Credo, scusate. Credo che voglia dire che se questo pronunciamento possa anche andare a ridiscutere il modo in cui funziona la giustizia sportiva in sé, cioè nel modo in cui si svolgono i processi sportivi, il modo in cui viene composta la Procura Federale. Io lascio ovviamente la palla all'avvocato, perché poi gli voglio fare una domanda particolare.
0: Va benissimo. Avvocato.
4: No, io tenderei a stare nel perimetro del dispositivo, che già è parecchio ampio, perché non dimentichiamo che i punti erano tre l'oggetto della richiesta di decisione in via pregiudiziale da parte del TAR del Lazio. Quello di cui abbiamo parlato fino adesso è soltanto uno, quello effettivamente anche più, se vogliamo, più importante. Gli altri due invece sono stati sostanzialmente rimandati al mittente, uno dei quali è anche piuttosto importante, perché riguardava compatibilità del famoso articolo 4, cioè sulla possibilità di decidere di emanare sanzioni per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, che, come è evidente, sono principi etici e non sono e non corrispondono esattamente a quello che è il principio di legalità, che prevede che ogni per esempio nel diritto penale ogni commissione di reato deve essere per l'appunto previsto dalla legge. E qui pur con alcune acrobazie dialettiche e giuridiche, la Corte ha ritenuto compatibile, al fine di scongiurare determinati comportamenti particolarmente deprecabili in tema di bilanci e quant'altro. Per cui questo, che pure era un nervo scoperto, di tutta la vicenda e in generale del sistema della giustizia sportiva italiana, che è risultato né ritornato intatto. L'altro punto invece era se siano compatibili, ancora una volta, con le normative europee che tutelano la libertà di circolazione dei lavoratori, l'irrogazione di sanzioni che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa, seppur temporanea, in tutti i paesi dell'UEFA, comunque i paesi aderenti, oltre che nel nostro caso anche oltre. E anche in questo caso, pur con determinate condizioni per le quali la Corte ha rimandato la palla al giudice di provenienza, anche questo è stato lasciato passare, è stato ritenuto non incompatibile. Quindi dei tre punti, quello che è risultato dirimente e dirompente, aggiungo io, perché questo non potrà non comportare una rivisitazione del sistema della giustizia sportiva in Italia e soprattutto della sua connessione con la giustizia dello Stato, posto che, in altre parole, per intenderci, il totem dell'autonomia della giustizia sportiva è, possiamo dirlo, caduto. Certo. Dopo questo
0: è il fronte, esatto, il fronte è buttato giù.
3: Questo ho tempo, Enzo?
0: Sì, hai tempo, vai per l'ultima domanda, Mirko.
3: Allora, avvocato, cambiamo un attimo argomento, parliamo dell'archiviazione della Procura di Milano sulla questione, chiamiamola, arbitropoli. Io so che all'avvocato Spallone non si deve mai chiedere cosa pensa che succederà, però le faccio una domanda. Una domanda, spero non sia molto tecnica per chi ci ascolta. Il fatto che Chinè riceva gli incartamenti di un'inchiesta già archiviata, può già in sé inficiare un eventuale processo sportivo, oppure l'archiviazione penale non comporta grossi cambiamenti nel lavoro che dovrà andare a fare la Procura federale?
0: Bella domanda, aggiungo, perché mi sembra che proprio succeda quello che sta raccontando la Corte di Giustizia, cioè se, no, se arriva una sentenza della giustizia sportiva, magari la giustizia ordinaria può sovvertirla. Qui invece accade l'opposto in questo momento, c'è un'archiviazione ordinaria, quindi dice Mirko, la giustizia sportiva adesso come può raccogliere questa documentazione?
3: Non arriva, questo voglio fare così, uso un termine un po' più semplice per chi ci ascolta, non arriva già indebolita, esatto, davanti alla giustizia sportiva questa vicenda?
4: Tecnicamente assolutamente no. Nel senso che i presupposti che stanno alla base della giustizia penale sono non sono sovrapponibili a quelli che stanno alla base della giustizia sportiva. Tradotto, determinati comportamenti o fatti che possono avere una rilevanza disciplinare nell'ambito della giustizia sportiva possono risultare del tutto irrilevanti ed indifferenti dal profilo penale. Valga per tutti quello che ho appena finito di dire prima, con l'articolo 4, cioè i principi di lealtà, probità e correttezza a livello penale non significano assolutamente nulla, cioè il reato è tipico, è tipizzato, è previsto da un articolo di codice o di legge e quello deve essere integrato, così come nel caso dell'indagine precedente della Procura di Milano. Mentre invece, quindi rispetto alla sua domanda, la risposta è assolutamente no, non arriva né più forte né più debole, semplicemente il procuratore era, mi pare di capire, cioè, che si fosse capito, in attesa di ricevere i documenti quando, come si dice, fossero divenuti ostensibili, cioè non fossero più coperti dal segreto istruttorio, dopodiché avrà in mano questo insieme di carte e verbali, intercettazioni e quant'altro, e potrà svolgere la propria indagine e portare avanti, se ritiene, tutti gli approfondimenti che ritiene di fare. Ma l'esito del procedimento penale con esito di archiviazione non ha alcuna, almeno in astratto,
0: non indebolisce,
4: alcunché a che vedere con quello che potranno essere gli sviluppi del procedimento in sede sportiva.
0: Avvocato Giorgio Spallone, grazie davvero di cuore, noi la disturberemo perché tanto ogni tanto si trovano a parlare di cose, diciamo, extracampo, e quindi abbiamo bisogno della sua competenza. Sì.
4: È sempre un piacere, grazie,
0: grazie
4: a voi.
0: Grazie all'avvocato Giorgio
3: grazie
0: Spallone.
3: Grazie avvocato, alla prossima.
0: Arriva il saluto
3: a
0: anche
3: presto.
0: Dell'ottimo Mirko Nicolino. Io so che vi siete anche incontrati, ho visto una foto. Saluto invece Mirko, ma gli dico di restare qua perché dopo la pausa ci ritroviamo e chiacchieriamo anche un po' di calcio e diamo un po' di risposte ai nostri amici, perché poi c'è anche qualcuno che dice: vabbè, se non ci possono restituire scudetti o quant'altro, a me non mi interessa niente di tutto questo. Capisco che la volontà dei tifosi è quello di riavere ciò che è stato tolto, però è chiaro che davanti a un patteggiamento chiudi. Qualcuno diceva anche: non è che magari adesso la Juve può rivalersi perché ha perso il presidente Andrea Agnelli, con il quale magari avrebbe continuato a vincere. Qualcun altro invece ci faceva notare una cosa più indicativa: pensate che sul sito della Juve non si dice una parola su questa cosa, però il sito della Juve è un sito dell'azienda Juve che racconta le cose di Juve, non è un portale, un blog o un sito di informazione, quindi loro non lo potrebbero fare. Per giunta le strade sono separate, quindi si agisce in maniera molto separata.
3: Io prima dello spot do due frasi ai nostri tifosi. Intanto noi l'abbiamo preso in quel posto, come dice
0: sì,
3: qualcuno.
0: Bravo.
3: E succede sempre. E poi un'altra che cito Massimo Zampini: meno male che è successo a noi.
0: Esatto.
3: Guarda caso, succede sempre a noi, sempre. Poi dopo di noi cambiano le regole.
0: È sempre così, così come, e chiudo io insieme a te, poi ci fermiamo e torniamo insieme, e una volta... no, siamo fuori tempo massimo, Inter prescrizione. E un'altra volta no, vabbè, ma non è un sistema, archiviazione. vabbè, loro c'hanno lì, c'hanno sempre, cadono sempre in piedi, c'è niente da fare, guarda, c'è niente da fare. Sarà un caso? Ne parleremo tra pochissimo, ma parleremo anche di altro, vi aspetto.
6: Due colori, due voci.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
8: Ciao Vincenzo, guarda, contentissimo per quanto riguarda Agnelli, però ancora di più c'ho un senso di ingiustizia, ancora di più leggendo le intercettazioni che ha messo il Corriere della Sera di questi qua, cioè ma solo con queste intercettazioni dovrebbero andare in Serie B senza passare dal via, ma diretti proprio, ma diretti. Mi c'è un senso di ingiustizia, ma una cosa impressionante, ma è possibile che non gli fanno mai niente, un cacchio di soddisfazione noi della Juve, porca miseria, con questi qua non ce l'abbiamo, no?
9: Ciao Vincenzo, sono Cristian da Livorno. Nelle varie interventi che ho fatto nelle settimane passate ero uno di quelli che avrebbe cambiato il quarto posto per una penalizzazione dei cartonati prescritti. Secondo me ora come ora, dopo quello che è emerso, tutto il mondo calcistico, ma non solo la Juventus, come le altre società, il Napoli, il Milan, tutte le altre società si dovrebbero rifiutare di scendere in campo con una società che è indagata, prescritta e chi più ce n'ha ce ne metta, sono anni e anni, sono impuniti alla squadra di Stato.
10: Ciao Vincenzo, Andrea da Milano, mi viene in mente una domanda da porti, ma non sarebbe possibile avere un contraddittorio fra te per esempio e Zazzaroni, lì da voi in radio, per metterli a confronto con quello che hanno detto e scritto 20 anni fa e con quello che non hanno detto e non hanno scritto in questi mesi, in questi giorni, giusto per così vedere che dibattito verrebbe fuori, è una cosa possibile, fattibile? Grazie.
6: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, raccolgo il messaggio del nostro amico che prima ci ha detto, nel rullo di messaggi che è arrivato, che ha detto: sono felicissimo della vittoria di Andrea Agnelli, dall'altra parte però provo un grandissimo senso di ingiustizia, e credo che questo messaggio racchiuda un po' lo stato d'animo di tutti quanti noi. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Mirko, prima di parlare anche un po' di campo.
3: Ma noi siamo sempre stati in prima linea qui a raccontare le cose, cioè ora... Io non mi permetterei mai di mettere in dubbio la professionalità e la serietà di un procuratore capo, però noi abbiamo un'inchiesta sulle curve in cui si scrive che l'Inter è talmente collusa che nemmeno l'azzeramento della sua dirigenza riuscirebbe a ripulirla, e quindi ne viene chiesto sostanzialmente il commissariamento per mafia, così come avviene per i comuni e come avviene per altre società. Quest'anno ci sono state 3 società di serie C che sono di calcio che sono state commissariate per mafia, per infiltrazioni mafiose, per molto meno di quello che abbiamo letto dalla procura di Milano, eppure lì il procuratore capo addirittura si presentò in conferenza stampa con la cover del club nerazzurro. Ora qui abbiamo un PM che vuole Ascione a tutti i costi portare l'Inter a processo, e come ci dice l'ANSA viene convinto da Ielo e da Viola a firmare l'archiviazione, perché lui non la voleva firmare e perché tanto il giorno dopo, non essendo più lui in carica, l'avrebbero comunque firmata loro al posto suo. Cioè, ragazzi, qui siamo di fronte a, perché poi ascoltiamo le intercettazioni, cioè Rocchi,
0: le ho lette.
3: E questi mi pressano a bestia, e poi quelle intercettazioni non ci sono perché o sono state selezionate oppure perché utilizzavano WhatsApp o Telegram per pressare il designatore
0: e non essere, ragazzi, intercettati qui, con i metodi tradizionali.
3: Ma qui ogni volta c'è qualcosa che non torna, e lo stesso modo è la quantità di quote azionarie che non si capisce di chi sono, addirittura adesso Zhang che chiede i soldi ad Octree. Cioè, ci sono troppe cose che non tornano, eppure curiosamente su quel versante finisce sempre in un modo univoco. Vabbè.
0: E si racconta di bolla di sapone. Chiudo la vicenda dicendo che sono almeno una ventina di persone che dicono: adesso vedrai che la sentenza di Andrea Agnelli ne beneficeranno sempre loro, perché poi sarà una cosa che sarà un vantaggio per l'Inter in altre situazioni che si verranno a creare. Io non lo so questo, però vi posso intanto dire...
3: Oddio, come diceva l'avvocato, per l'articolo 4 non cambia nulla.
0: Non cambia nulla.
3: Quindi se esatto. Ti danno punti di penalizzazione per una cosa contabile, il TAR in teoria non può dire no, l'articolo 4 non lo potevi usare così. Quindi,
0: esatto. Questo forse, fino a un certo punto. Esatto. Forse su questo forse. Si può restare così. Sono d'accordo con te, hai fatto bene a puntualizzarlo. Adesso ci spostiamo anche su un'altra tematica. Segnalo semplicemente che questa sera su Bianconera News uscirà un approfondimento dell'ottimo Nerino Stravato, che racconterà come questa sentenza, o comunque più che questa sentenza, questa risposta della Corte di Giustizia Europea, chiamata in causa da Andrea Agnelli, può per certi versi addirittura trasformarsi in un qualcosa di epocale, ancora più grande rispetto a quello che abbiamo raccontato noi, che può essere una sorta di effetto Bosman, un po' come la legge Bosman, cioè un qualcosa che cambia radicalmente le cose. Quindi vi invito alla lettura su Bianconera News questa sera. Ci sono dei messaggi che sono arrivati, tra poco li condivido con te, non so fin quando ti posso trattenere così, so quante...
3: Vai, 5 minuti, vai.
0: Perfetto, tranquillo. Allora parliamo subito di calcio. Chiaramente la situazione mercato è ancora un po' imballata e frenata, allora... mi sembra di sintetizzarla così: su Colomani si sono riaperte le negoziazioni, la Juventus però arriverà sempre a 40, quindi o il Paris Saint Germain fa un passo verso la Juventus oppure si va in un'altra direzione. I nomi sono quelli di Pellegrino, adesso c'è anche quello di Richarlison, perché sì, la prima proposta è stata 3,5, poi la Juventus ha alzata a 4,5, si attende che però sia a capire che più di un tot non si può raggiungere, quindi bere o affogare, accettare o non accettare. Sul Dibu Martinez dobbiamo rassegnarci ad aspettare che finisca il mondiale, che domenica ci sia la finale, soltanto dopo probabilmente potrà scendere letteralmente in campo anche lui sulla questione relativa appunto alla trattativa con la Juventus. Dimmi un po' tutto quello che hai raccolto tu e quello che pensi in base a quello che ti ho chiesto.
3: Ma quello che sta avvenendo fuori in queste ore è quello che noi abbiamo raccontato proprio qui a Radio Bianconera nei giovedì precedenti, cioè che vi ho sempre detto che Spalletti aveva tre idee per l'attacco. La prima, un attaccante abbastanza mobile, ma allo stesso tempo abbastanza muscolare da giocare da solo, che è individuato in Colomani. Il secondo deve essere un attaccante di peso, un vero e proprio ariete, e in questo caso Pellegrino è diventato il numero uno dopo che Sorloth è uscito dai radar per il fatto della richiesta da 40 milioni. E il terzo poi può essere o Ekator di turno o David, se non lo si riesce a far uscire. Io vi ho sempre detto qui, durante questo appuntamento, che se Spalletti chiudesse il mercato con Colomani, Pellegrino e un terzo attaccante tra Ekator e David, sarebbe sicuramente più contento di quello che era prima. Centrocampo, hai detto benissimo tu che sì, ormai è la scelta numero uno, ma Sara, che lo ha già avuto al Milan, ha un canale preferenziale, sta cercando di lavorare tanto non solo con l'offerta ma anche di diplomazia. Per la porta è chiaro che Martinez rimane la prima scelta. La Juventus sta cercando di far leva sul giocatore, perché nei giorni scorsi la Juventus ha incontrato gli agenti per dire: guarda, se qui non andate dall'Aston Villa a dire che volete andare via, questi qui incontro non ci verranno mai. Perché? Perché ci sono più o meno distanze simili tra Juve e PSG, circa 10 milioni, e Juve e Aston Villa, che è circa 7-8 milioni. Diciamo che in questo momento, se per questi due giocatori le parti non si incontrano a metà, non se ne fa nulla. E per la porta Vicario rimane l'alternativa principale, perché il Tottenham è disponibile a darlo in prestito senza obbligo di riscatto. La Juventus ha la possibilità di prenderlo con un ingaggio normale intorno ai 3-3 milioni e mezzo, e quindi molto meno di Martinez. Però è chiaro che Vicario stesso sa che la Juventus lo sta cercando solo come alternativa,
0: come eventuale alternativa, diciamo. Quindi
3: e in più c'è Di Gregorio, che esattamente come Davido, Pendage, Prova, Compminers, eccetera, vuole provare a restare a tutti i costi alla Juventus.
0: Ecco qua, vedi, questa è la cosa che terrorizza più tutti, perché chiaramente se non vanno via, come abbiamo sempre detto, senza cessioni acquisti non se ne possono fare, e quindi naturalmente
3: settimana entrante cominciano ad arrivare cominciano a rientrare i primi nazionali usciti dal mondiale. Tra una decina di giorni Spalletti si ritroverà alle Pontinassa con 29 giocatori di prima squadra e 7 giovani aggregati, un 35-36 giocatori,
0: che sono un'enormità quando vuoi lavorare, tu lo sai molto bene da allenatore. Tra le altre cose, insomma, si era parlato del fatto che comunque stranamente per Open Data pare che ci siano delle possibili offerte,
3: sì,
0: dalla Francia.
3: Facciamo il punto, soprattutto dalla Francia. Il Lens è la squadra che lo ha cercato di più, ma c'è anche il Lyon,
0: il Rennes pure.
3: Sì, la questione è che il Lens piacerebbe molto a Open Data come soluzione, però il Lens non può arrivare per il tetto salariale ai 4 milioni netti più bonus che percepisce Open Data, e avrebbe chiesto alla Juventus di partecipare allo stipendio. La Juventus dice: già te lo do in prestito senza obbligo, ti devo pure pagare lo stipendio, questo no.
0: Questo
3: quindi
0: no.
3: In questo momento per la cessione di Open Data è più decisivo, più che la formula del cartellino, lo stipendio. Cioè, se la Juventus trova un club disposto a prendersi il giocatore pagando lo stipendio per intero, la Juventus lo dà senza problemi, senza opzioni di obbligo.
0: Che poi è lo stesso discorso di David, perché il prezzo va bene, qualsiasi prezzo faresti comunque una plusvalenza, mentre per il cartellino 6 milioni che arrivano a 8 con gli accordi della Juventus è difficile trovare una squadra che possa spendere tanto. Chiudo sulla questione Open Data, però correggimi se sbaglio, la Juventus, siccome lo ha finito di acquistare proprio quest'anno, per non fare una clamorosa plusvalenza non lo può vendere subito, se non alla cifra praticamente pagata, a cifre che comunque non arriveranno, quindi è più facile che la Juventus, per non andare a fare una minusvalenza, debba prestarlo per 1-2 anni per prima di poterlo cedere?
3: Ora non ho sott'occhio la tabellina degli ammortamenti e dei costi a bilancio, però Open Data è uno di quelli che pesa tanto a bilancio, mi pare che oltre i 35 milioni, se non ricordo male. Quindi,
0: esatto.
3: Quindi sicuramente è un'operazione che andrà fatta con una formula particolare per evitare la minusvalenza. Cioè.
0: Grazie Mirko Nicolino.
3: Come sempre
0: un grande piacere.
3: Oh,
0: seguitelo ovviamente sui social, anche perché penso che riproporremo, ma in particolare Mirko, un po' questo spaccato con Spallone per chiudere un po' e approfondire ulteriormente le vicende giudiziarie di questa giornata. Ciao Mirko.
3: Spallone numero uno
0: per
3: me è una fonte di ispirazione ogni giorno, perché mi scrive davvero ogni giorno, ci confrontiamo ogni giorno, e il confronto quotidiano per me, che sono un giornalista e non un legale,
0: è fondamentale,
3: solo un modo di accrescimento, e ci aiuta anche a noi di Radio Bianconera, Bianconera News e tutto Juve, di fornire un risultato, un contenuto molto più autorevole. Di questo lo ringraziamo.
0: Assolutamente. Ciao Mirko, un grande abbraccio.
3: Ciao a tutti.
0: Mirko Nicolino, ci sentiamo qualche nota vocale, dai, ne abbiamo lasciate tantissime alle nostre spalle, quindi andiamocela a sentire, proviamo a rispondere, a sentire soprattutto la vostra voce, le vostre considerazioni.
11: Ciao Vincenzo, Asia da Roma.
0: Ciao Asia.
11: Scusami, ma allora Andrea Agnelli, se è come dici tu, che una volta che sono scappati i buoi Non si fa più niente. Che l'ha fatta sto ricorso all'Unione Europea, alla giustizia dell'Unione Europea? Cioè, è inutile allora che l'abbia fatta se poi non fa nulla.
0: Allora, in realtà, Asia, diciamo che è quando tu hai pagato un prezzo che ti hanno voluto far pagare. È un po' come se tu... È un po' la storia di Platini, no? Prendiamo l'esempio della storia di Platini. Michel Platini a un certo punto ha detto: mi hanno messo in mezzo, ho pagato, ho fatto processi, sono andato avanti, eccetera, eccetera. Poi ha cominciato a sganciare le bombette, a fare, come sapete bene, causa addirittura a Infantino. E lui ha detto: a me non interessa niente, io non voglio tornare con un ruolo, non voglio tornare nel calcio, voglio però prendermi una mia rivincita. Quindi la parola è intanto rivincita. Quindi, come diceva Spallone, quello che è chiuso con un patteggiamento è di fatto una sorta di pietra tombale, non ci puoi tornare. Andrea Agnelli, nel frattempo che si è pronunciato alla Corte di Giustizia Europea, nel frattempo che tu eri andato prima al TAR ponendo le domande che, come ha detto Spallone, sono state poste sapendo già che il TAR avrebbe rimandato il pallone dalla tua parte dicendoti: guarda, prova a interrogare la Corte di Giustizia Europea perché noi per adesso abbiamo le mani legate, sapeva che le tempistiche sarebbero state lunghe e che quindi intanto lui avrebbe pagato in termini di tempi la sua inibizione, però dice: ok, io sai che faccio, intanto prendo una bella rivincita. Smaschero come funziona la giustizia sportiva in Italia, cioè che era un sistema chiuso, una sorta di dittatura, se vogliamo, giuridica, perché era come a dire: decidiamo noi, punto e basta. Invece lui adesso ha aperto un fronte e ha detto: no, non decidete voi e basta, e quindi intanto ti faccio un danno, visto che magari avevi messo in piedi un sistema che avrebbe potuto ripetere le stesse operazioni tante volte. Invece adesso, che sia un club, che siano dei dirigenti attaccati in maniera iniqua, possono dire: ok, fermi tutti, questo è quello che dici tu, adesso vado dalla Corte di Giustizia Europea e vediamo se ci hanno ragione. Quindi hai rotto un fronte, hai dato la possibilità anche magari alla Juventus, visto che siamo sempre attaccati noi, visto che, come vedete, poi mettono in mezzo sempre la Juve, di potersi un domani difendere e dimostrare che sono delle mannaie che scendono quando le vogliono far scendere, le tengono su quando le vogliono tenere su, e poi in allegato ci mettiamo magari un risarcimento a titolo quasi di vendetta di quello che era successo. Altra nota vocale.
12: Ciao Vincenzo, Francesco.
0: Ciao Vincenzo. Francesco,
12: io adesso ti sto ascoltando perché adesso sto ancora lavorando dalla mattina. Ma si sono mai fatti una domanda che il vero pezzotto, la vera pirateria sono loro, ai vertici, inadeguati, se ne sono mai fatto questo problema? No, e noi continuiamo a distinguere. Quest'anno, io già il 22 gennaio, quando hanno inflitto i punti di penalizzazione, e vedrai che un'altra ondata quest'anno arriverà, se non si renderanno conto che devono andare via tutti quanti dalla FIGC e devono mettere dei professionisti. Che poi ti faccio una domanda: arriva l'advisor Leonardo, arriva Maldini e poi mi va a Pigliapillo, che fammi capire, allora cose che le abbiamo prese a fare per Pigliapillo lo potevi prendere pure tu a Pillo, o no?
0: No, sono d'accordo con lo sfogo del nostro amico, che la vera pirateria poi è in chi non ha fatto crescere il calcio, che non cresce soltanto necessariamente con gli investimenti e le tasche dei contribuenti, dei tifosi, dei cittadini, ma quei soldi dovrebbero essere ben spesi, dovrebbero essere utilizzati per creare un sistema convincente, un sistema giusto, un sistema equo per tutti. E invece, davanti a tutto questo, chiaramente la gente perde la passione, perde la voglia, smette di investire. Non è questione di pezzotto o non pezzotto, non è questione di pirateria o non pirateria, ma è questione di gente che si allontana da uno sport nel quale non si riconosce più, perché non è più uno sport ma è qualcosa che va oltre. Buonasera Vincenzo, grazie per la professionalità e la compagnia, grazie a te Andrea da Roma. La sentenza della Corte di Giustizia Europea, quindi una vittoria di Pirro, giusto in qualche modo? In qualche modo sì, però comunque se vogliamo, ti ripeto, torno al concetto che ho espresso prima con Asia, è un modo per rompere un fronte nel quale evidentemente si sono chiusi, un circuito chiuso nel quale si permettevano di prendere decisioni come volevano loro. Per farvi un esempio, la questione plusvalenze, ok, la condanna, i punti, eccetera, Lì se la giustizia sportiva dice ok, io ho chiuso le mie indagini, poi aspettiamo la giustizia ordinaria, intanto agisco così, io qua adesso immagino, ti posso anche fermare e dire no, fermi tutti. Io mi rivolgo immediatamente al TAR, che a questo punto mi può dare le risposte, perché la Corte di Giustizia Europea mi ha detto no, puoi aprire, puoi chiedere, anzi devi chiedere, perché sono loro quelli che ti devono dare poi la risposta finale, quindi arginare quelle che potrebbero essere altre ingiustizie che potrebbero arrivare in futuro. Altra nota vocale, grandissimo Fede.
13: Ciao Vincenzo, sono Stefano da Bardonecchia. Quindi, se ho capito bene, se io commetto qualche scippo ogni tanto, nessuno mi può accusare del reato di furto, giusto? Se con le emozioni pago i debiti, va bene, giusto anche questo. Ok, quindi significa che Moggi era un dilettante allo sbaraglio, ma non aveva gli amici giusti. Ho capito bene? Evidentemente è così.
0: Hai sintetizzato.
13: Se tu dai la mia spiegazione migliore,
0: non te la so dare, purtroppo. Hai sintetizzato, diciamo che poi uno potrebbe dire furti, no, perché no, non ci sono, non è detto che ci sono stati, ma in realtà, torno al discorso che ho fatto in apertura, come ha detto la Cassazione, non conta se hai ottenuto il risultato che volevi, conta se hai condizionato la scelta di un arbitro perché lo preferivi rispetto a un altro, quello già costituirebbe una prova. Ci fermiamo e poi viviamo la prossima mezz'ora insieme. Sono talmente tanti messaggi che non vi lascio quesiti, però qualsiasi cosa voi vogliate chiedermi e di cui volete dibattere, sia dal punto di vista anche del campo, dopo tutte le informazioni che ci ha dato anche Mirko, lo facciamo nella prossima mezz'ora. Vi aspetto.
6: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
15: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
15: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, vi state un po' dividendo sulla questione della vittoria di Pirro, no? Perché c'è Vittorio che dice: beh, dire che questa sentenza è una vittoria di Pirro significa aver capito poco, perché questa sentenza scardina per sempre un sistema in cui la FIGC non sarà l'unico soggetto a decidere, controllatore e giudice, invece si potrà ricorrere a un giudice esterno, cosa finora impossibile. Dice una cosa estremamente vera, Vittorio, per spiegare a quelli che magari non sanno che significa vittoria di Pirro, una vittoria effimera, perché Pirro, che era il re dell'Epiro nel circa 280 avanti Cristo, affrontando le truppe romane e l'esercito dei romani, vinse effettivamente, però poi dopo ebbe una disfatta nella guerra pirrica, perché in quella vittoria contro l'esercito dei romani perse tanti uomini, e allora chiaramente poi lo storico Orosio successivamente coniò un po' la vittoria pirrica, perché disse: se io vinco come vinceva Pirro, poi me ne torno sempre a casa senza uomini, con di fatto una sconfitta, perché poi posso vincere una battaglia, ma se perdo tutti gli uomini la guerra poi la vinco, e quindi diventa una vittoria sostanzialmente inutile. Questo per sintetizzare a chi magari non lo sapesse. E sono vere entrambe le cose, che io credo che il nostro amico lo diceva, perché magari se tu pensavi, come aveva detto anche Asia prima, che la vittoria della Corte di Giustizia Europea dovesse portare o potesse portare a riavere punti alla Juventus, che come li faceva ad avere adesso, diciamo, ad avere risarcimenti importanti, ad avere riconoscimenti importanti, a vedere andare via persone, a sentirti dire scuse, eccetera, eccetera, allora non serve a nulla. È importante che chiariamo un po' questo concetto, perché purtroppo io ricordo quando ho ricordato un mesetto fa, dissi tra un mese ci sarà la sentenza della Corte di Giustizia Europea che cambierà tanto. Qualcuno scriveva ma vedrete che finirà Tarallucci e Vino, qualcuno che diceva non vedo l'ora, non vedo l'ora. Quando leggevo i commenti però capivo che sostanzialmente molti di voi, credo da qualche influencer in particolare, era stato portato un po' fuori strada, perché c'erano in tanti che dicevano guardate che non significa che alla Juventus restituiscono qualcosa, significa che tutto al più magari Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene possono ottenere dei risarcimenti. È vero per metà questo concetto, e quindi è vero e non è vero che è una vittoria di Pirro, proprio perché il concetto è vero a metà.

0: aveva commesso il fatto, ha pagato, eccetera. Però io me ne vado, ma ti tolgo quest'arma. Quindi io ti disarmo ora che sono andato io. Quindi di fatto lo straordinario Andrea Agnelli ancora una volta è stato lungimirante. Continuate a dividervi. Ecco dov'è la vittoria di Pirlo. La vittoria di Pirlo sta nel fatto che se la giustizia sportiva condannasse l'Inter per quello che è successo, perché sappiamo che è sufficiente quello che è venuto fuori, l'Inter potrebbe appellarsi proprio a questa sentenza. No, però torniamo al discorso di cui sopra. L'articolo 4 resta salvo, quindi lì poi il TAR non potrebbe intervenire, ce l'ha spiegato Spallone adesso molto bene. Quindi su alcuni non è che si interviene su tutto, non è che questo significa che in automatico vai al TAR e ti annulla tutto. Vai al TAR per far annullare o impedire che ti condannino in maniera iniqua su fatti su cui non devono intervenire. Ma questo significa che poi decade ogni possibilità da parte della giustizia sportiva di comminare punti di penalità o colpe a chi ha sbagliato e per i quali errori lo stesso TAR ti potrebbe rispondere? No, ha ragione la giustizia sportiva qua. È un'apertura in più, che non è un'apertura da poco. Sentiamoci qualche altra nota vocale.
1: Buonasera, sono Laura.
0: Ciao Laura.
1: Come mai non chiedete al vostro amico Zanzaroni? Come mai non ha pubblicato niente sulla sentenza della Corte di Giustizia Europea, sulla sentenza di Agnelli? La soluzione di Agnelli arriva bene. Telefonate, interpellatelo, chiedetelo quell'erba gramigna che c'è dappertutto, lascia perdere, posso dire altro, no? Sono stata troppo offensiva.
0: Laura, io capisco il tuo malumore, il tuo malessere, che è anche il mio. Ho ironizzato sulla Gazzetta dello Sport, non ho controllato il Corriere dello Sport, non è mio amico nello specifico Zazzaroni, quindi non lo devo contattare sicuramente io. Accolgo però quello che è stato il tuo pensiero come un pensiero di amarezza. Come vedi, ma c'era qualcuno ieri che diceva una cosa, anzi la scriveva una cosa, che poi me la sono segnata, ho detto domani mi ricordo e la dico, perché tanto sarà esattamente così. Poi magari questo amico può scrivermi adesso e dirlo. L'amico ieri scrisse: tanto sono sicuro che domani ci sarà la sentenza della Corte di Giustizia Europea e ne parlerete soltanto voi di Radio Bianconera, Bianconera News e tutto IUE. Sono sicuro che sarà così. E indovinate un po' com'è andata? Esattamente. Vai Rossi, fammi sentire un altro nota vocale.
2: Ciao Vincenzo, sono Ivano da Bellinzago Novarese.
0: Ciao.
2: Ma quando noi non avremo la forza di batterli sul campo, i prescritti cartonati, indagati, mafiosi.
0: Prestate attenzione però a quello che dico. Allora io capisco l'amarezza, eh. Ora abbiamo, diciamo, buttato giù il messaggio, vi prendete sempre la responsabilità di quello che dite. Ripeto, capisco l'amarezza, capisco la rabbia, capisco tutto, però poi è un attimo a passare dalla parte del torto, perché poi certi termini sono termini pesanti che non potete assolutamente dire, magari, che ne so, in amicizia, al bar, potete dire quello che volete. Quando però mandate un messaggio a un'emittente radiofonica come Radio Bianconera, dovete stare attenti, perché noi li mandiamo, non li possiamo filtrare tutti. Prendiamo però le distanze quando dite qualcosa di pesante, e questo significa che poi vi prendete le responsabilità qualora qualcuno dovesse chiederci il nominativo o il numero di chi ha detto determinate cose. Quindi, non per spaventarvi, ma per ammonirvi, prestate attenzione a quello che dite. Vedi, amico mio, fai come ha detto Laura prima, che ha detto meglio che non parlo perché sennò faccio danni. Quindi datevi un pizzico e cerchiamo di affrontare le cose senza dire cose sbagliate e sconvenevoli. Vai Fede.
3: Ciao Marangio, sono Nicola.
0: Ciao Arrivo. Nicola.
3: E non sempre riesco a chiamare. Ecco, volevo dire, sono contento per la sentenza, perché adesso non possono più fare quello che vogliono, decidere quello che vogliono, ecco. E per quanto riguarda i prescritti, io sono contento perché quest'anno non fanno mercato e quindi chi c'è dietro, penso che ci siano gli americani, ecco, hanno detto nisba soldi quest'anno, quindi quest'anno non faranno acquisti, e quindi per me è una grande gioia, ecco. E poi le soddisfazioni quando batti questi cartonati, capito, è una soddisfazione grandissima, ecco. E quindi ringrazio Andrea Agnelli che ha ottenuto giustizia, quindi adesso

0: la musica cambia un attimino, ecco, quindi ringrazio Andrea Agnelli, ringrazio te Marangio e sempre Forza Juve e complimenti sempre per la trasmissione.
1: Guarda, io ringrazio te perché avevo appena appunto ammonito tutti quanti voi di prestare attenzione e mi piacciono questi messaggi qui, perché sono messaggi lucidi, sono messaggi giusti, sono messaggi interessanti. Mi sono preso un attimo perché in questo momento, allora, c'erano tanti di voi che mi stavano dicendo, oh, perfetto, allora l'abbiamo tanato finalmente, però qua fa riferimento al 25 aprile, ecco qua. Allora, c'erano tanti di voi. Intanto ringrazio l'amico di prima per il messaggio bellissimo che ha mandato, che mi continuavano a scrivere, vedi che cosa ha scritto a Bodi, vedi che cosa ha scritto a Bodi, ha appena fatto un tweet. Naturalmente immaginate che sto da solo in diretta a diciamo, tradurre dal legalese della legge, il linguaggio giuridico, che è un linguaggio a parte, e introdurre i temi con Mirko, con lo splendido avvocato Spallone, a dialogare con voi, eccetera. Non avevo modo di verificare. Ho chiesto alla redazione di verificare. Quello che sta girando è semplicemente un post del 25 aprile, quindi guardate sempre le date, ecco perché poi non l'ho letto e soprattutto non l'avevo trovato. Guardate sempre le date, che parliamo di un post del 25 di aprile, siamo al 16 di luglio, quindi è un qualcosa di passato, quindi riguardiamo sempre le date quando citate qualche cosa. Allora, ci sono, sì, c'è un altro amico che invece ci dice di controllare perché c'è un sito che parla dell'ufficialità di Colomani alla Juventus, ma non credo che ci sia ufficialità anche in questo caso, perché effettivamente non c'è stato nessun tipo di avviso che mi è arrivato dalla nostra redazione, che è sempre sul pezzo. Ho chiesto ovviamente di verificare, ma non c'è nessuna ufficialità, quindi probabilmente trattasi di fake news, come spesso capita, oppure magari il sito che tu ci hai citato magari ha un'esclusiva particolare e ci racconta una cosa che è davvero in essere, ma non è, a noi non risulta assolutamente. Altra nota vocale, vai Fede, così sono talmente testuali che devo andarle a recuperare. Vai. Lorena dalle Marche, dopo leggo te.
2: Buonasera Bianconeri, Arthur da Ascoli Piceno. E niente, stavo facendo una riflessione. Visto che secondo la giustizia ordinaria queste cose non sono punibili e la giustizia sportiva ormai sappiamo come funziona, loro non sono punibili. Quindi che vuol dire? Che loro l'anno prossimo possono continuare a fare come se niente fosse, come hanno fatto con i disegnatori degli arbitri? Tu mi dai questo arbitro, questo sì, quest'altro no, questo qua, posso andare a bussare lì sul vetro del lisone lì della sala VAR, perché ormai, cioè, a loro gli è permesso tutto, quindi possono continuare a farlo, giusto?
1: Amico mio, purtroppo questa è la grande domanda che ci stiamo ponendo tutti e questa è la grande cosa che non ci torna. Quando Mirko prima ha detto sono tante le cose che continuano a non tornare, noi parliamo di questo e non facciamo i tifosuncoli quando diciamo e se era la Juventus al centro di questa vicenda, immaginate cosa veniva fuori? Ma sarebbero partiti punti di penalità a raffica, sarebbero partite sentenze, avrebbero detto tutti quanti insieme: ecco qua, sempre loro, i tribunali, radiateli, eccetera, eccetera, eccetera, perché c'è una narrazione che spinge. Dall'altra parte sembra sempre che o è prescrizione, o è archiviazione, o non è sistema, mentre da noi era sistema anche la plusvalenza. Ma la plusvalenza non la puoi fare da solo, la devi fare per forza anche con gli altri. Guardate, questa cosa qua delle plusvalenze non la dico solo io. Da Juventino tu dici è normale, se Juventino dice questa cosa. No, perché io con chiunque parlo, qualcuno mi diceva, ne parla, parli, come hai fatto a trattenerti con l'Apotecarlo? L'Apotecarlo, interista, così, eccetera, eccetera. Difendere le cause sue, quelle che ritiene giuste, eccetera, a fianco all'Inter. Io gli ho chiesto in diretta, quando è stato mercoledì, quindi l'altro ieri. No, ieri gli ho chiesto in diretta, ho detto scusami, ti posso chiedere se secondo te il 2022 la vicenda plusvalenza era una cosa giusta? E lui ha detto no, perché le plusvalenze le fanno in due e invece ha pagato solo la Juventus e non si capisce su che cosa. Quindi, come vedete, non lo pensiamo solo noi, lo pensano tutti. Però mentre fino a oggi loro potevano fare in termini di giustizia sportiva quello che volevano, adesso intanto ha rotto un fronte Andrea Agnelli. Ora, il nostro amico dice giustamente, e allora quello che è successo adesso per Arbitropoli, chiamiamola Arbitropoli che poi è diventata Silenziopoli, vuol dire che se tutto passa in cavalleria, quindi se tutto archiviate, anche la giustizia sportiva dovesse archiviare e dire no, non c'è nulla, tutto a posto, loro possono continuare a farlo? La risposta che mi viene da darti è sì, perché se hanno riscontrato che quelle interferenze non erano sistematiche, per utilizzare i loro termini, noi ci troviamo in una situazione in cui non c'è una direzione chiara, non c'è una colpa chiara, c'è semplicemente una forzatura in un senso e una forzatura in un'altra, a seconda delle squadre. È questo che la gente percepisce, mi dispiace, ma è questo che la gente percepisce. Io non penso che sto dicendo qualcosa passibile di chissà che cosa, perché è quello che percepisce la gente. Perché se per la plusvalenza la Juventus paga e poi qualche mese dopo Sassuolo e Roma ogni estate le fanno per aggiustarsi i conti, addirittura anticipano la data del calciomercato per permettere alle squadre di fare plusvalenza, allora non siamo noi che ci inventiamo le cose, sono loro che sono quantomeno diciamo illogici nelle decisioni, che peraltro hanno penalizzato severamente la Juventus. Poi dice, no, ma che c'entra, mica, allora non avete capito niente, mica era la questione della plusvalenza, è questione che tu facevi sistema. Quale sistema? Provate a chiedere a chi vi dice sistema cosa significa sistema. E soprattutto il sistema su una cosa che non è normata, come la plusvalenza. Che problema c'ha? Perché quella è stata considerata grave, passibile di punti di penalità, di una Juventus che ne paga ancora le conseguenze, e qui invece si parla, no, beh, ma sono gli eventi, sono fatti isolati che non hanno costituito sistema. Si può fare, dice il nostro amico. E io che gli rispondo? Lorena dalle Marche, scusami una domanda, ma figurati. Ma a questo punto, se la giustizia sportiva dovesse decidere qualcosa di pesante nei confronti dell'Inter, in virtù della sentenza Agnelli, avrebbe la possibilità di annullarne gli effetti immediati ricorrendo al TAR? Per essere più chiari, abbiamo aperto la strada per salvare i cartonati? No, Lorena, quello che diceva prima Spallone, come ricordavamo, ci sono, per esempio, l'articolo 4, quello, per esempio, il TAR ti dice, io qua non posso intervenire. Se tu ritieni che c'è stato un illecito tale da dare dei punti di penalità al club, li devi dare. Cioè non è che adesso si è aperto un fronte significa che il TAR annulla tutto quello che prepara la giustizia sportiva. Intanto deve funzionare la giustizia sportiva per tutti. Intanto la giustizia sportiva deve essere uguale per tutti, come la giustizia, no? La legge è uguale per tutti, deve esserlo per tutti. Dopodiché la Corte di Giustizia Europea ti dice che se tu vieni colpito e ritieni che la punizione che ti hanno dato dalla giustizia sportiva sia iniqua rispetto ai fatti, puoi rivolgerti al TAR e il TAR può intervenire, mentre fino ad ora non poteva o meglio non interveniva e ti rimandava la palla indietro e ti diceva guarda io non so che fare. E allora Andrea Agnelli, che lo sapeva, diceva ok perfetto, chiedo alla Corte di Giustizia Europea. E la Corte di Giustizia Europea dice no, puoi intervenire al TAR, vedi che se ritorna o se viene qualcuno che ritiene iniquo una decisione presa dalla giustizia sportiva, li devi ascoltare, devi valutare, verificare ed eventualmente annullare quelle che sono le sanzioni o risarcire chi è stato penalizzato da adesso. Ma questo non significa che il TAR lo faccia in automatico per tutto. Ci sono delle cose per le quali il TAR dice no, è giusto quello che ha stabilito la giustizia sportiva. Semplice, è così. Fede.
3: Ciao Vincenzo, sono Santo e vado a ordine. Uno, questo scudetto è rubato perché non dovevano vincerlo e devono essere puniti. Lo scudetto di Conte l'hanno rubato perché non pagavano gli stipendi. Con quello di Inzaghi sicuramente è successo qualcos'altro. Canyon Rock, tutto quello che volete, e quindi alla fine passa che chi ruba è sempre la Juve, chi ci va di mezzo è sempre la Juve, chi paga è sempre la Juve. Ma io per primi do la colpa alla nostra società che ogni volta non ci ha mai difeso, e il can questo non gliela perdonerò mai, queste cose qua non gliele perdonerò mai. Ciao da Santo.
1: Ciao Santo, io non so che risponderti, ti dico la verità, perché sai come la penso, però onestamente anche io vorrei una Juventus che sappia difendersi di più. E l'ultima Juventus che ho visto in grado di difendersi, o che perlomeno ci provava, era quella con Andrea Agnelli presidente, ma dietro c'era sempre Elkan, sia chiaro, quindi non è che tu dici adesso che c'è Elkan la Juve non si difende. Elkan c'è sempre stato e c'era anche nel 2006. Andrea Agnelli da presidente mi è sembrato uno che tanto ha portato avanti la battaglia infinita con la Federazione Italiana Giuoco Calcio per la questione Calciopoli, per avere risarcimenti importantissimi, e sapete poi come è andata a finire, e ci prendevano in giro per questo. Intanto Andrea Agnelli mise all'interno dell'Allianz Stadium gli scudetti tolti, e gli fecero la guerra pure che doveva togliere gli scudetti. E lui diceva: ok, quando c'è la nazionale che viene a giocare tolgo lo stemma degli scudetti che abbiamo vinto, quando non c'è la nazionale li metto, è casa mia, metto quello che voglio. Poi hanno dovuto togliere anche quelli. Quando c'era Andrea Agnelli e c'era la questione Covid col Napoli che non si presentò, Andrea Agnelli si presentò e fece battaglia, poi l'hanno persa, ma era uno che la difendeva. Quando c'era Andrea Agnelli è dovuto capitolare davanti alla questione plusvalenze, perché poi evidentemente la questione era diventata talmente pesante che Elkan ha detto: adesso è il momento che per salvare la Juve dovete dimettervi e andare via, e l'ha continuata a difendere. Quando è andato via è andato a creare quello che ha creato oggi con la Corte di Giustizia Europea. Quindi sì, ti dico, anche io vorrei una Juventus che tornasse a difendersi, o perlomeno ci provasse come ha fatto Andrea Agnelli, perché non è detto che ci riesci a ottenere giustizia, ma almeno ci devi provare. Quindi sono d'accordo con te. Vai Fede, perché non avendo letto i messaggi non vorrei leggere messaggi sconvenienti.
4: Buonasera a tutti, Angelo da Agropoli.
1: Ciao Angelo.
4: Comunque è incredibile quello che è successo. Cioè, stavolta l'abbiamo salvati noi a questi. Cioè, incredibile. Questi a Calciopoli e le intercettazioni non uscirono in tempo, uscirono dopo, prescrizione. Le plusvalenze false tutti quanti le facevano, ma hanno acchiappato solo a noi con le intercettazioni ambientali. A sto giro qua e cambierà la giustizia sportiva. Sarà riformata grazie a noi, grazie a Agnelli. A noi ci hanno fatto gli abusi che non potevano fare. Adesso è stato stabilito dalla Corte Europea che non potevano agire così, la riformeranno. Quando arriveranno le carte dell'Inter sul tavolo di Kinè, dovranno agire in maniera più morbida. Assurdo.
1: Però su questo capisco quello dice, che in linea di massima è anche corretto quello dice l'amico d'Agropoli, però non è esattamente così, e torno sulla risposta che ho dato all'amica Lorena prima, credo, dicendo che però ci sono, e qui è stata opportuna la domanda di Mirko Nicolino, anzi, a parte che c'è il podcast naturalmente su Radio Bianconera, quindi chi si fosse perso il passaggio di Spallone lo può recuperare, ma più tardi io lo riproporrò sul mio canale Facebook per tagliando proprio quello che è il passaggio più importante che dovete ascoltare. Mirko mi ha detto che farà un lavoro anche lui su quello che è stato detto con l'avvocato Spallone, in modo da raccogliere bene, spiegare e sintetizzare quello che ha detto, perché ribadisco il concetto che su alcune cose ovviamente se tu hai commesso un grave illecito punibile dalla giustizia sportiva in termini di punti di penalità alla squadra, e il TAR lo può confermare, quei punti di penalità restano. Quindi io qua quello che vi dico è un'altra cosa, il problema è a monte, non è in questa situazione qua. Noi, Andrea Agnelli ha fatto sì che si riformasse, perché si riformerà a questo punto la giustizia sportiva, punto a favore di Andrea Agnelli, che ha mandato una bella bordata a chi si era chiuso in un sistema e faceva come cavolo gli pareva. Bene, però allo stesso tempo non è tanto quel che saranno le colpe che darai a un club, o comunque quelle che saranno le sanzioni che darai a un club. Mettiamo che la giustizia sportiva, chi ne raccoglie l'archiviazione della giustizia ordinaria, dice sì, però qua a livello sportivo è stato fatto un illecito che è punibile con tot numeri di penalità. L'Inter prende la sentenza eventuale della giustizia sportiva, va al TAR. Il TAR non è che in automatico dice no, te la tolgo, ritorna a casa, è tutto a posto. No, controlla e verifica se il provvedimento è equo o iniquo. Se è equo, lo mantiene. Se è iniquo, ovviamente lo riscrive. Il problema, quando dico che è a monte, faccio riferimento a un'altra cosa. Ma magari la giustizia sportiva funzionasse per tutti. Quindi, prima di tutto, uno si deve augurare che la giustizia sportiva raccolga tutto e in base allo statuto, ai regolamenti e a tutto stabilisca che chiunque se sbaglia deve pagare. Questo è a monte. Allora intanto tu dimostrami che funzioni, poi uno può andare a fare ricorso, ma se tu hai agito funzionando, il ricorso ti viene rigettato, tutto qua. Semplicemente, se ci fosse stata questo fronte aperto, come dicevamo con Spallone, nel 2022 la Juventus non avrebbe pagato quello che ha pagato. È tutto qua. Allora, sono arrivate una infinità di messaggi. Io vi ringrazio e mi scuso se non sono riuscito a leggere tutti quanti voi, però è stata una puntata abbastanza impegnativa e piena. Spero di aver fatto chiarezza insieme anche a me e insieme all'avvocato Spallone. Adesso vi lascio a Quintiliano Giampietro, che è in studio con Riccardo Gambelli, che è venuto a trovarci, quindi sarà un'altra puntata estremamente interessante. Restate collegati, noi ci ritroviamo domani e proviamo a parlare magari un pochettino più di calcio. Saluto e ringrazio Federico Rossi, io proverò a recuperare la voce che se ne sta scendendo totalmente e affrontare il caldo fuori. Vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com. Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Esteri in primo piano, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria, condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico, si legge sul canale Telegram della TV di Stato. A febbraio gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dalla base di Al-Tanf e la cessione del controllo all'esercito siriano.
2: Gli Stati Uniti starebbero valutando di assumere l'amministrazione temporanea del Venezuela, una mossa che ufficialmente sarebbe giustificata con la necessità, secondo Washington, di fornire al popolo sudamericano un'alternativa più efficiente per guidare la ricostruzione dopo il devastante sisma che ha fatto già quasi 5.000 morti e soprattutto per preparare il terreno alle elezioni dopo la cattura del presidente in carica Nicolás Maduro e l'instaurazione ad interim della sua vice Delcy Rodriguez. A riportarlo la testata statunitense ABC, secondo cui il piano prevederebbe anche il dispiegamento di 3.000 tecnici affiancati da esperti nelle infrastrutture, nella pianificazione urbana e nella logistica.
3: Ora la cronaca: nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile che era fuggito in auto. La sua posizione ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
2: Sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile. Sul posto sono intervenuti sia gli operatori sanitari del 118 che le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto.
3: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico.
2: Voltiamo pagina. La bestia nera alle elementari resta la matematica, col 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce intanto il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia.
3: Era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
0: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì

0: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: buongiorno RBN, ripeto anche RBN due volte. Buona giornata, ma che giornata diversa da quella di ieri, ma che colpo Massara, zio Massara, che cosa mi hai combinato? Mi hai fatto arrabbiare la capitale, mi hai fatto arrabbiare i lupacchiotti. Ma intanto buongiorno anche a voi, ben ritrovati. Vi avevo detto, ogni tanto qualche incastro porta a modificare la presenza in studio. Oggi tocca nuovamente al sottoscritto. Buona giornata ad Antonio Paolino, per chi non mi conoscesse. E ben ritrovati. Poi vi annuncio anche quelle che sono un po' le novità oggi, perché scende in campo, anzi torna in conferenza stampa senza termica, mi dicono, senza termica. Vediamo se arriveranno anche dichiarazioni ufficiali sul motivo. Era una questione legata al marchio, legata alla nuova TU, cioè che c'è anche la versione lunga. Mi dicono che verrà detto qualcosa del genere. Detto questo, il nostro allenatore torna a parlare, quindi avrete tutto il tempo per cimentarvi nelle riflessioni pomeridiane, perché dalle 15 saremo in collegamento io e Camillo De Michelis dallo stadio, chiaramente facendovi ascoltare i passaggi più salienti della conferenza, e poi li analizzerete insieme anche ai vari conduttori. Tra le 13 e le 15, anzi andiamo per ordine, questa mattina tocca a me fino alle 11, la rassegna stramba mischiata al buongiorno RBN, al commento, ai saluti, un po' di tutto. Apriamo i giornali, non l'ho fatto neanch'io, quindi oggi puntata speciale, li apriamo insieme. E voi commentate.
1: Passiamo le finocchio.
0: In che senso? Yves, avevi la voce di
1: Nobel. Occhio, passiamo le finocchio.
0: ho capito. Benissimo, salutiamo anche gli amici della chat di Twitch. Ma veramente, oggi, ogni notizia, ogni prima pagina, ogni articolo, voglio un vostro commento. Anzi, un vostro vocale al 340-5425-324, se l'ho imparato a memoria, ho dei dubbi. E quindi mandate un vocale e un commento. Intanto, dicevo, 9:11, buongiorno RBN, poi da lunedì torna il bravissimo Riccardino, il nostro talent, il nostro next gen, il futuro che avanza. Alle 11 entrerà in campo Quintiliano Giampietro dalla sede di Roma, e poi un cambio per dare la possibilità a Camillo di venire ad ascoltare e trascrivere quello che verrà detto in conferenza stampa prima che gli altri ve lo dicano, quasi in contemporanea, anche se a volte è molto lungo e diventa... E poi le unghie finiscono per tutte quelle cose che ci dice e ci sviscera il nostro allenatore. Stiamo naturalmente un po'... raccontando l'altra faccia del nostro bravo allenatore, che da oggi ci spiegherà tutte le novità. Cercheremo di capire come sta, che umore ha, che cosa si aspetta, che cosa potrà cambiare, e naturalmente in 20 minuti una domanda a testa. A quel punto Camillo lo troverete prima della conferenza stampa tra le 12 e le 13. Paolo Rossi avrà lo spazio 13:15 e poi dalle 15 alle 17 con collegamenti con la Continassa i nostri due prof analizzeranno proprio la conferenza stampa, ma avranno ospiti anche importanti per tornare sui temi della Corte di Giustizia Europea, degli arbitri, e ne parleranno, immaginate, con quale tipo di interventi e di personalità e di fondazioni e di associazioni che nel frattempo hanno letto i documenti e potranno certamente darci qualche notizia in più. Questo è il palinsesto, quantomeno poi dalla redazione di Torino, poi si passa a Roma e si continuerà naturalmente fino alle 21. Ma apriamo questo buongiorno RBN con molto vento su Torino, il vento che spazza via i brutti e i cattivi, e attenzione perché c'è il righello. C'ho il righello perché? Perché ogni articolo andrò a vedere, nel rispetto e la legittimità che ciascuno possa scrivere o non scrivere quello che vuole, col sottoscritto le cose belle ve le dico, questo è un 10x10, userei sempre lo stesso metro, centimetro, righello, 10x10. Non è che se c'è una notizia a favore della Juventus, spesso sbagliate anche voi tifosi, Allora prendiamo il super metro, 20 metri per 20. Poi c'è quello negativo e facciamo uno per uno. Poi se parlano di Marotta ci mettiamo in 10, facciamo la sagra del Righello. Se parliamo dell'Inter è meglio non comprarli i Righelli, sennò il conto si esaurisce. Dall'altra parte mi tira fuori il suo Righellone che gli serve per ammazzare le zanzare. Dall'altra parte il nostro Yves che saluto. E allora vi dirò quanta importanza viene dato all'argomento. Partiamo, Yves, col gioco del Righello. Tutto Sport, prima pagina, man mano che troviamo l'articolo, ovviamente, o il tema. Allora, soffiato il terzino alla Roma, che voleva rinnovare, visita e firma, Gasperini furibondo. E ora, Pellegrini... Attenzione, l'asse è l'asse Torino-Roma. Massara, dente avvelenato, sassolino nella scarpa, shum, soffia quello che è stato definito da Tutto Sport, in prima pagina lo vedete, Blitz Juve, preso Selic. Massara spiazza in contropiede la sua ex società, colpo a zero. Io non ne ho mai parlato, l'ho citato una volta solo, così vi dico anche... le persone e i professionisti che siamo, perché mi avevano detto che stava rinnovando. Rinnova. Attenzione, la Roma per oggi gli aveva acquistato il viaggio per rientrare su Roma, non so dove fosse il giocatore. Quindi diciamo che c'è stato più che un blitz, ma proprio una soffiata Findus, oserei dire, con il capitano là davanti, però non è Capitan Findus ma Capitan Massara. Colpo a zero, triennale da 3 milioni, quindi zero, triennale da 3 milioni, bisognerebbe poi solo capire anche quanto è andato ai procuratori, perché quello è sempre un po' il punto oscuro delle operazioni, ma lecite, il lavoro va pagato. 3 milioni a stagione per il turco, svincolato e seguito già con Comolli. Quantomeno diamo notizia che era un'operazione che voleva fare, a cui aveva dato l'ok anche l'algoritmo. Quindi un algoritmo che, diciamo, trita ogni tanto anche qualcosa di utile. Che felicità! Si tenta pure il trequartista, ansia giallorossa. Pellegrino, obiettivo tournée. Colomani, ultima offerta al Paris Saint-Germain. Attenzione, c'è un'altra sorpresa per la nazionale, taglio basso, CT a sorpresa, tra Pirlo e Mancini spunta, attenzione, il nome di Palladino, nuovi confronti di Malagò con Maldini e Leonardo, il curriculum da tecnico dell'ex regista è divisivo. E poi c'è, si sarebbe ribaltata Calciopoli, Corte dell'Unione Europea, se mi dai un po' il taglio un po' più basso, se è fattibile. Corte dell'Unione Europea, vince Agnelli, svolta per la giustizia. Quegli arbitri al telefono, l'Inter rischia, si può aprire il fronte della giustizia sportiva. Ora non si profilano illeciti nei tentativi di condizionare partite, però le conversazioni tra designatore, Fischietti e addetti non possono essere giudicate normali. L'ipotesi penalizzazione 1 o 2 punti nel prossimo campionato. Ne vogliamo parlare? Ne parleremo? Cioè, non sono normali quei comportamenti. Non c'è passaggio di denaro, non c'è qualsiasi altro tentativo di truffa. Andata a buon fine perché non ci sono le prove, ma dal punto della giustizia sportiva sarebbe una vergogna dare solo 1 o 2 punti. Sarebbe una vergogna, anche solo per il numero di partite, che secondo me non possono essere solo 4, ma ormai risultano solo 4. Ok? Quindi non può essere solo 1 o 2 punti, ma potrebbe e dovrebbe per la slealtà sportiva essere molto qualcosa di molto più grave. Chiarezza innanzitutto, adesso basta, avete rotto, scrive il collega e amico Andrea Pavan. Bene, bene, bene, bene, bene. Da questa prima pagina, Blitz Juve preso Selic, saltiamo sulla prima pagina anche di Gazzetta. Parliamo di Gazzetta dello Sport. E allora, taglio alto, la Gazzetta dello Sport, la Juve c'è Selic. Lo vedete, il taglio alto, preso il turco, Roma irritata. Massara si vendica di Gasperini, i giallorossi beffati, era atteso per il rinnovo oggi e gli era stato acquistato il pacchetto volo, business class, bibite libere, champagne, all'arrivo c'erano già le feste organizzate e saltato tutto nella giornata di ieri, un blitz che tutto mercato web, Camillo De Michelis hanno seguito già dalle, già dalle prime ore, non è vero. Nelle ultime ore, quando si è intuito e qualche soffiata ha portato anche a noi a conoscere di questa di questo arrivo. Visite mediche già effettuate, passato già dai suoi compagni. Vedremo, ce lo faremo raccontare da Spalletti oggi alle 15, come è andato l'incontro. Poi la finale del destino, la foto insieme di 19 anni fa, il Barcellona è ora Spagna-Argentina, colpi di genio. Lautaro, vi racconto le mie lacrime. Domenica poco americana, l'accelerata dell'Inter, Spence a ogni costo. Super Como Chalobah. Questa la prima pagina con... Aspettate che prendo il righello. Non ci sono... articoli su Agnelli, non ci sono articoli, non ne vedo, si parla di chimi, di automobilismo, di tutto, ma non ci sono notizie riguardanti, ma ognuno a casa sua fa quello che vuole, ci mancherebbe, però lo dico per onestà intellettuale, io mi aspetto un trafiletto almeno da uno per uno, almeno le iniziali, AG, cioè AA, scusate, Andrea Agnelli, mi aspetterei almeno il titolo e poi rimandato in un piccolo altro trafiletto, ma va bene lo stesso, ci fosse la Juve, ci fosse la Juve. Passiamo al Corriere dello Sport, prima pagina, Selic vola da Yıldız, essendo entrambi turchi. Selic però può correre forte, può correre ancora forte, con esperienza, quella faccia lì un po' da cattivo mi piace. E contratto fino al 2029, affare a costo zero. Roma spiazzata, lo aspettava domani in ritiro. Oggi sarebbe arrivato, il volo è saltato. Turco Juve, Massara ha soffiato il difensore a Gasperini. L'ex DS giallorosso anticipa i Fredkin. Ieri le visite a Torino e la firma, ingaggio da quasi 4 milioni, qui ce lo rettificano. Rispetto a tutto sport, intanto Carnevali avanza su Pellegrino, vertice con il Parma. Quindi l'attaccante, il nome dell'attaccante è Pellegrino. Hai risparmiato budget per Selic. E attenzione, perché tornando proprio a tutto sport, vi ricordo l'altro giocatore. Si tenta pure il trequartista, ansia giallorossa, e ora Pellegrini, pensate avere in squadra Pellegrini e Pellegrino, non provo a immaginare i titoli, però ricordatevi che una mossa su Pellegrini era già stata fatta e c'era la volontà del l'apertura del giocatore. Gasperini aveva dato anche un mezzo ok per chiedere poi di andare su Combiners, torno su Combiners motivandovi quello che avevamo un po' intravisto. A questo punto non so quanto diventa più difficile per entrambe raggiungere un accordo, perché l'idea era proprio quella di arrivare a Pellegrini, Roma, centrocampista, Combiners, e mischiare le due carte, cioè noi Pellegrini non lo vorremmo tenere, proviamo a rinnovarlo. Voi sappiamo che Combiners non lo volete più, soprattutto i tifosi. E proviamo a scambiarci la carta, come al gioco dei pacchi, lì al gioco delle carte. Ne prendi una, ne lasci un'altra e provi a vedere se ti va bene. Non so a questo punto, dispetto o dispettino, a quale azione e soprattutto quale tipo di reazione... ci sarà dopo quello che è accaduto. In prima pagina, giustamente, Tutto Sport metteva l'articolo, l'occhiello da 5 per, ho preso il righello, 5 per 4 fa 20. Corte Unione Europea, vince Agnelli, svolta per la giustizia. Quindi siamo 5 per 4 fa 20, 20 centimetri quadrati dedicati alla notizia della Corte di Giustizia Europea. Stessa cosa che fa, vediamo quanto spazio dedica, oggi faccio un po' il geometra. La svolta della Corte Unione Europea, possiamo scorrere un po' la notizia della prima pagina? Si riesce a scorrere o mi hai fatto? Eccola lì, guardala lì, in basso. Io prendo il mio righello, vi dimostro, vado ad acquistare questo territorio del mio Monopoli, 8, stavo tagliando qualche millimetro, 8 per 8 centimetri per 3, 8 per 3, 24 centimetri quadrati, mi ricordo ancora i problemi delle elementari, pensate come sono bravo. Dal Tribunale dei Casi Bosman e Superlega, un monito all'Italia, serve un giudice terzo per annullare le squalifiche. Cioè si apre a quello, prima non si poteva fare, nessuno diceva che era di sua competenza stabilire se. Adesso l'ha stabilito e non è solo, cioè diventa norma, diventa un qualcosa da cambiare nei tempi previsti da parte della Corte di Giustizia Europea, come indicato dalla Corte di Giustizia Europea. E quindi abbiamo visto che questi tre giornali hanno dedicato, e vince Corriere dello Sport oggi, per almeno il trafiletto messo in prima pagina. È arrivato per caso qualche vocale? Magari vogliono commentare, perché così rimetto un po' ordine anche alle nostre idee, perché mi sono andato a comprare il righello, ho fatto un po' di coda e per quello che abbiamo iniziato tardi. 24 centimetri quadrati, vince Corriere dello Sport, secondo classificato Tutto Sport con, cosa avevano detto? 5... Ah no, aspetta, ho sbagliato. 3 per 8, 24. Gli altri 5 per 5, 25. Vince Tutto Sport. Non mi devo far ingannare. Rettifico al VAR. Vince Tutto Sport. Dà più spazio alla notizia. Tutto Sport con 25 centimetri quadrati. Prego, Iva.
2: Buongiorno, direttore. Io mando il primo vocale. Però il nome del vocale mi preoccupa, perché si chiama Arthur.
0: Ah, c'è Arthur che ci scrive. Andiamolo ad ascoltare subito. Ci scrive Arthur, ragazzi. Andiamo ad ascoltare.
3: Buongiorno, direttore. Arthur da Ascoli Piceno.
0: Ciao.
3: Si pronuncia Celic.
0: Celic.
3: No, Celic. Celic. Che significa acciaio.
0: Arthur, ma grazie. Tu hai la cadenza anche turca, secondo me, no? O sei un suo grande amico. Celic, ce l'abbiamo solo noi, l'acciaio inossidabile. Ti sento in cuffia mentre ridi. È normale, eh? Adesso non più. No, perché poi, sai, ti conosco il linguaggio che usi. Quello un po' di mamma natura, e quindi vorrei evitare che lo sentissero anche da casa. Grazie Arthur, temevamo di peggio, quindi grazie per... forse era Dani che me lo chiamava Selic e mi sono ricordato quello, il mio mito, il mio grande punto di riferimento. Vabbè, abbiamo altri vocali, chiudiamo così il primo blocco, dai, altro che prima ora, si vede che non sono abituato al mattino.
4: Trovato, sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao.
4: Beh, che la Gazzetta non mettesse nulla, te lo potevi aspettare. Però io qui tirerei in ballo la deontologia professionale di quei giornalisti, veramente. Cioè, non dico che sono giornalisti di serie A, di serie B, di serie C,
0: no,
4: però
0: no.
4: Lì c'è un vice direttore, che non faccio il nome, che ieri a Radio Radio ha detto cose sulla Juventus, che su Agnelli c'è veramente un estratto che tu dovresti andare a sentire, veramente. Cioè, qui la deontologia professionale va a farsi proprio benedire. Scusami se parlo così. Ma l'Inter veramente è protetta a tutti i livelli. Dico questo perché la sto seguendo questa vicenda da diverso tempo. Ci fossimo noi, ci avrebbero massacrato peggio che a Okinawa, visto la seconda guerra mondiale, con lo sbarco dei Marines. Cioè, veramente una roba che non. Verrebbe veramente voglia di non guardare più il calcio. Ma seguo la mia Juventus e tireremo avanti così. Forza Juve sempre.
0: Forza Juve sempre. Allora. Hai ragione. Andrò ad ascoltarlo. E capite che non riesco veramente a far tutto. No, fortunatamente non danno anche troppo risalto e non vado a cercare sui loro social. Cioè, non sono abituato ad andare dove vogliono farmi conoscere la loro idea, no? Il pezzo migliore. Anche noi vi proponiamo dei podcast, ma sono ospiti delle nostre trasmissioni, quindi andiamo a confrontarci e facciamo delle partite, dei campionati quotidiani. Ammetto, no, ho giocato sulla prima pagina, che il trafiletto anche Gazzetta lo mette, quindi vado a prendere 8 per 7 fa 56, a pagina 15 non è necessario metterlo in prima pagina, naturalmente, ma attenzione, nelle pagine interne gli altri due giornali, non uno meglio uno peggio, però ci lascia capire e intendere tante cose che già sappiamo. La protezione mediatica è fondamentale. C'era chi aveva le televisioni, c'era chi aveva i giornali, c'era chi parlava delle cose che gli interessavano e c'è chi ha mantenuto sempre il silenzio. Questo è un punto sul quale deve cambiare anche molto la difesa, la Juventus. Quando deve difendersi, quando deve attaccare. Non comprare, ma dire, che è diverso. Non infastidirsi. Questo è il principio democratico più sano per accettare le domande anche più stupide, anche quelle di oggi che gli faremo, perché ne ho alcune che mi ha proposto Yves e ce l'ho pronte da fare a Spalletti, dove è andato in vacanza, da che parrucchiere si fornì, perché hanno la testa uguale, un po' meno abbronzata quella del nostro allenatore. Ma detto questo, capite come il trattamento dell'informazione e come i social stanno rovinando la nostra testa, anche la mia. Per fortuna che ogni tanto, cioè, vedrete quanti vincoli e quanti no cominceranno a mettere, non solo sui ragazzi, perché è un bombardamento di quello che ti voglio dire, non parlo neanche di false notizie, di quello che ti voglio dire e del tema sul quale ti voglio condizionare. Pazzesco, attenzione, non ne diventiamo schiavi, detto molto chiaramente. Questa sentenza può essere un salvagente per l'Inter nel caso venisse punita dalla giustizia sportiva? Assolutamente no. Può fare ricorso, benissimo, ma il furbo, quando fa ricorso, rischia di essere ancora più bastonato. Se ti va bene, stai fuori dalla galera 20 anni. Se ti va male e riaprono il caso, finisce molto male. Oltre il ragionevole dubbio. O intanto condizioni almeno l'opinione pubblica su quello che realmente è successo. Non li voglio più sentir parlare che non condizionano gli arbitri. Intanto partiamo da questo punto, visto che noi li condizionavamo, li battavamo in campo con i migliori giocatori al mondo, e non sono mai riusciti, favori, sfavori per loro e per noi, a batterci con sostanza. 9:32, uno sguardo alle prime tre pagine sportive con il righello di Radio Bianconera l'abbiamo fatto, tra poco torneremo e leggeremo anche gli altri articoli, gli altri interventi, soprattutto parleremo di mercato. C'è l'IC, ce l'abbiamo noi, non se l'IC, c'è l'IC, come ci ha detto Arthur, il nostro amico di Ascoli Piceno, lo adoro Ascoli Piceno, a tra poco.
5: Buongiorno RBN.
6: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. Ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 AD del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, e il commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, o dei ragazzi determinati, e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT la conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga, ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del masterplan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buongiorno RBN.
0: C'è Celic.

il turco Çelik arriva alla Juventus, ma attenzione perché quelli che sono bravi, che riescono a dare le cattive notizie, cattive, belle, dipende dai punti di vista, ma fanno aprire il ragionamento perché qui bisogna anche un po' vendere, giusto? E allora gli amici di mercato, dei vari quotidiani, ci dicono occhio a... perché vado a vedere la formazione e ho trovato che è scomparso il nome di Kalulu. Çelik, scusate, devo imparare a dirlo come mi ha detto Arthur, l'amico di Radio Bianconera, non il giocatore brasiliano. Çelik, Bremer, Kelly, Cambiaso. Oh cavolo, ho detto. Dove mi è finito Kalulu? Me l'hanno messo a centrocampo in attacco? No, perché Çelik intanto, bene ricordarlo, dato che non conoscevo anch'io ancora, 45 presenze l'anno scorso. Ragazzi, incrociate le dita, tutte e due, sotto, le gambe, tutto quello che potete incrociare se ci riuscite, perché incredibile. 45 staccanovista, 45 presenze, un gol, 4 assist nell'ultima stagione. Per la fascia destra è dell'intoccabile Pierre Kalulu, reduce da un 2025-26 da staccanovista, è utilizzabile anche al centro della difesa, quindi a destra, difesa 3, al centro, duttile, perfetta, operazione da, non ditemi che da 10 lode, perché non ci credo, sareste troppo buoni, 8 in pagella la prima interrogazione, bravo, bello, simpatico, personalità, esperienza, 8, perché poi il 10 te lo devi meritare con le 45 presenze l'anno prossimo e strappando la maglia quando serve agli avversari e sudando la tua di maglia. Ricordiamoci, perché noi ci esaltiamo sempre il primo giorno, ma questo...

0: detto forse, guardando Bremer e guardando Kalulu, uno è andato ai mondiali, non ne ha giocata uno, l'altra no, ma forse sotto traccia l'operazione poteva essere iniziata prima, e su questo do atto agli esperti di mercato. Ecco che se gli interessi per i maggiori indiziati al sacrificio non decollano, su Bremer c'è solo il Galatasaray, su Cambiaso il Barcellona, che Kefren Turam si è sfilato dal mercato a causa dei problemi al ginocchio, rischia di vivere da spettatore l'intero precampionato, compresa la tournée di agosto tra Cina e Australia. A parte l'intoccabile Yıldız, in questo momento i bianconeri più chiacchierati nei salotti europei e a rischio addio sono Francisco Conceição e Kalulu. Ed è veritiero. Il ragionamento non fa una piega. Se c'è anche qualche indizio in più, ci sono già due indizi. E capite che più indizi ci sono, rischi che sia azzeccata anche la notizia. Però lo ripeto agli amici in generale. Il mercato è fatto di circostanze, di occasioni, di giornate, di folate, di vento, di soffiate, di rapporti. Perché Celik arriva alla Juve? Perché c'è stata un'accelerata tra due persone che si conoscevano bene da tempo, che si guardavano negli occhi, che hanno pranzato assieme. Ovvero Massara è proprio il giocatore turco ex Roma. Tradotto, in caso di offerta irrinunciabile per il terzino francese, occhio al Manchester United e al Liverpool, adesso la Juventus si trova nelle condizioni di poterlo vendere senza pensarci troppo. Questa è la fotografia che scatta la Gazzetta, che poi si concentra su oggi Spalletti Day, domani il test in casa del Basilea, occhi su Ekator. Quindi guardiamoci la partita, ascoltiamola col commento di Radio Bianconera, avremo Samuel Tafes e Camillo De Michelis in quel di Basilea, avremo Quintiliano Giampietro con il suo colpo di tacco per cominciare così a dipingere la nuova Juventus a partire dalla prima amichevole. Tutte le amichevoli le seguiremo, naturalmente non vi facciamo vedere le partite, ma se ci fanno sognare dei gol loro, noi ve le raccontiamo e le commentiamo insieme, le azioni più salienti naturalmente. In diretta, in cronaca, in radio cronaca, 3 minuti ogni 15 di quello che capita allo stadio e poi tutto il resto a commentare come se fossimo tutti insieme nel salotto di casa vostra. O ci invitate o altrimenti accendendo la radio vi ospitiamo noi di Radio Bianconera. Toccherà Luciano Spalletti rompere il ghiaccio oggi alle ore 15. Mi dite che domanda gli fareste, eh? Mi aiutate? Cosa vi interessa sapere? Non fate subito i cattivi, c'è tempo per farsi cacciare, eh? Anche perché se no mi dovete dare la delega con la firma, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale. Andiamo a ascoltare qualche vocale, Yves.
1: Buongiorno, sono Laura.
0: Ciao Laura.
1: Ho visto che ci sono le paginate dei quotidiani sull'innocenza di, cioè sulla su Agnelli, insomma, che è stato sì, non dichiarato colpevole, e niente, vedo che veramente tutti i giornali ne parlano, tutti. Io mi ricordo quando Agnelli è stato accusato di aver fare affari con la curva, perché c'era l'Andrangheta sul Fatto Quotidiano TG, che fa il sempre la parte del paladino della giustizia, mettevano la faccia di Agnelli con sopra la nuvola dell'Andrangheta. Io non so più cosa dire di questi giornalai qua, non so più cosa dire.
0: Guarda, ognuno lo fa per quello che è il suo mestiere, come sa farlo. Tu hai fatto un passo in avanti, non oggi, tu e tutti noi, capiamo di chi fidarci e di chi fidarci meno. Spero che Radio Bianconera sia una di quelle di cui tu puoi fidarti. Allora, 63 le partite giocate da Zeki Çelik con la nazionale della Turchia, il terzino destro è presenza fissa della selezione biancorossa sin da quando ha vissuto il suo esordio nel 2018 a 21 anni. 7 i milioni di euro spesi, aveva speso il

0: la Roma nel 2022 per acquistarlo dal Lille dopo che aveva vinto la Ligue 1 con il club francese. Al momento della firma con i giallorossi si era accordato per un contratto quadriennale che è scaduto proprio il 30 giugno, quindi 4 anni alla Roma. Contratto quadriennale era in scadenza, anzi era scaduto. Si era messo d'accordo per il rinnovo, c'è stato però il passaggio di consegne tra D'Amico, ex Atalanta, attuale direttore sportivo della Roma, D'Amico amico di Gasperini, se l'è portato, e ecco che è intervenuto Massara, che aveva perso un po' la sfida interna, familiare con Gasperini, visioni diverse, e a questo punto voglio vedere quando si incroceranno la loro stretta di mano, con cosa avverrà. Va bene, quindi 7 milioni aveva pagato la Roma 4 anni fa, la Juventus 0 milioni, solo le commissioni di cui non conosciamo ancora i dettagli. La Corte dell'Unione Europea dà ragione a Agnelli, arriva bene. Ieri la Corte di Giustizia dell'Unione Europea a Lussemburgo si è pronunciata sul caso delle sanzioni inflitte all'ex presidente e all'ex amministratore delegato della Juve, Andrea Agnelli, e arriva bene, nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze che ha riguardato il club bianconero, stabilendo che quando una sanzione... Ecco, non è che ha stabilito c'entra, non c'entra. Per la giustizia sportiva era colpevole? Bene. Doveva essere radiato? Bene. Ma a quel punto lì, l'inquisito, il condannato, ha il diritto sacrosanto, legittimo, di rivolgersi ad altra giustizia, cioè per chiedere: è corretto quello che è stato inflitto, che mi è stato inflitto? Quindi avrebbe potuto da subito non scontare i 2 anni di pena che l'hanno portato fuori dal calcio. Gli arbitri, Rocchi, l'hanno portato comunque fuori dal settore arbitrale italiano, dai poteri, A volte sono come le mine, te le mettono lì per farti saltare, Quindi i nemici industriali è come se esistono. Ha la legittima legittimità di rivolgersi al tribunale ordinario. Finora questo era negato, anzi peggiorava la situazione del club che avrebbe fatto ricorso, o dei rappresentanti, delegati, eccetera, di quel club che non avevano possibilità di fare ricorso, se no potevi rischiare di non essere più iscritto a quel campionato. Capite che neanche i club, quelli che si chiamano in un altro modo, non club, non mi viene la parola, con la M, con la tipo MAF, non mi ricordo, cioè dove comanda uno e mette le bombette qua e là. Non è così che si ragiona. La Corte dell'Unione Europea dà ragione ad Andrea Agnelli, rivoluzione giustizia sportiva, e che cosa può cambiare? Vedete che il giornale, saggiamente, secondo la sua linea editoriale, ma non giudico io, però tanto non si possono offendere, sanno benissimo in coscienza quello che fanno, quando lo fanno, come lo fanno e chi telefona loro più di altri. Secondo me in entrata in certe redazioni ci sono più telefonate di altri club che non della Juventus, che a volte si perde un po' nel tirare le orecchie per l'aggettivo, la moglie di Agnelli, l'ex giocatore, quello, quell'altro. Guarda il dito e non guarda il problema, detto molto chiaramente. Va bene, va bene. I due ad aprile 2022, tornando un po' alla notizia di arriva bene Agnelli, erano stati colpiti da una sanzione della FIGC, 24 mesi di stop. Capo della FIGC, adesso c'è Malagò che deve leggere e cambiare un po' le cose, che impediva loro di svolgere attività nel calcio, poi estesa dalla FIFA a livello mondiale. Agnelli non patteggiò proprio per far emergere le falle, a suo dire, del sistema. E a questo punto non è solo a suo dire, e che avremmo dovuto dirlo un po' più persone rispetto a quelli che lo dicevano. Ma non cambia nulla per la Juve, non cambia nulla sulla penalizzazione, non diranno erano troppi i punti o non i punti. Riguarda solo la posizione personale di due lavoratori, se avevano o no e se avranno il diritto di chiedere i risarcimenti, e secondo me altro che margini. Andrei alla carica anch'io, fossi appena laureato in giurisprudenza per ottenere e vincere, alta probabilità di vincere, un forte risarcimento. Chiudiamo questo argomento, chiudiamo anche con Gazzetta, abbiamo detto tutto, colpo a sorpresa, Massara soffia il turco alla Roma. Nato in Turchia, 17 febbraio 97, a 12 anni entra nelle giovanili, lì in Turchia, dopo gli esordi in patria, in prestito e due stagioni all'Istanbulspor, fa il grande saldo in Ligue 1, firmando per il Lille nel 2018. In quattro stagioni vince il campionato francese e la Supercoppa nazionale. Nel 2022 firma per la Roma, nazionale turco dal 2018, ha giocato gli europei del 2021 e del 2024, più il mondiale 2026, ovvero quest'ultimo, dove le cose non sono andate benissimo. Il suo miglior amico in nazionale alla Juventus, neanche a dirlo, il numero 10. Lasciamo, perché ne abbiamo dato fin troppo spazio, ma per dirvi, mercato, quello che leggiamo, stracciamo, pensiamo e andiamo avanti, accendiamo Radio Bianconera. Allora, un vocale, così tagliamo un po' con la noiosa voce del direttore.
1: Buongiorno, Daniel da Tenerife, qui in passeggiata con voi negli auricolari. Beh, per quanto riguarda ieri sera, mi è piaciuto molto il colpo Celik, perché
0: Celik
1: è comunque un tassello che ci mancava, perché terzino destro ci mancava come sostituzione, quindi non sarà il più importante, ma un giocatore esperto, pronto, duttile, a costi bassissimi. Ecco, questo è nella sua integrità, secondo me, è un grandissimo colpo. Non ci svolta la stagione, siamo d'accordo, ma dicevamo che avevamo bisogno di rinforzare anche la panchina. Quindi olè per questa Juve che si muove.
0: Olè. Allora, ha detto Arthur, non il brasiliano, l'ascoltatore, Celik. Io ho riflettuto sulla formazione. Allora, 8 all'operazione Celik, parametro 0. 3 anni di contratto, può giocare a destra in centro, gioca a destra. Kalulu, sprecato metterlo a destra, ma per necessità l'abbiamo fatto. Per me è da riposizionare al centro, quindi sposto al centro Kalulu e vado a ottimizzare, aggiungo di mezzo punto la strategia bianconera, perché hai un giocatore affidabilissimo dal punto di vista fisico anche, e ne mettiamo due, poi incrociamo le dita, tutto quello che volete, perché l'anno prossimo può capitare di tutto, il peggio di tutto, e a quel punto ti rimangono le altre due, Bremer e Cambiaso, su cui poter pensare di vendere uno barra tutti e due. Turam non lo puoi vendere adesso, anche ci fossero richieste, non puoi venderli poi tutti. Bremer, problemi fisici più dell'altro, ma dopo un anno dovrebbero essere anche superati. Ma a me quelle masse grosse così, quelle gambe massicce così, dopo quegli infortuni lì, i nostri bravi terapisti mi dicono che c'è sempre un po' più rischio rispetto agli altri. Andrei a cedere Bremer, torno sulla cessione di Bremer, perché tolgo uno stipendio più importante di quello di Celik. E di Kalulu. E poi, visto che il Barcellona, quando vorrà, se vorrà, come sta cercando, ci dicono il buon Cambiaso, anche tutte e due. Ma sai quanti soldini prendo lì? Quanti ne metto? Più bassi dei 54, 68, 72, 39, tutto quello che volete, ma la somma o anche solo un cartellino di quei due lì, sommati ai 20 di Muharemovic, c'ho i soldi per comprarmi l'attaccante che voglio, il centrocampista che voglio. Operazioni che stanno cominciando ad incastrarsi. Abbiamo un altro vocale, anzi ce ne sono diversi, ascoltiamoli man mano che aggiungiamo. Io intanto mi sposto sul Tutto Sport.
2: Direttore carissimo, buongiorno, è un piacere sentirla la mattina presto. Antonino da Roma.
0: Ciao Antonino.
2: Finalmente sembra di essere ritornati ai tempi in cui avevamo una dirigenza seria. Celik, ottimo terzino, finalmente si prende gente di ruolo, perché non avevamo un terzino destro vero.
0: Bravo.
2: Quindi questo sicuramente ci porta a pensare che Spalletti punterà sulla difesa a 4. Comunque, finalmente, quei colpi che nessuno si aspetta e da un giorno all'altro arrivano. Sono molto fiducioso, non sicuramente per lottare per lo scudetto già da quest'anno, ma sicuramente per mettere le basi, ottime basi per il proseguo. Grazie, sempre forza Juve.
0: Grazie a te, è un piacere sentirvi e sapere che siete davvero tanti al mattino. E questo devo dare atto al mio editore, che sa leggere oltre ogni dimensione. Quello che può servire sempre di più, e io sono un semplice esecutore materiale, e quindi diciamo che la nostra forza è l'editore, ovvero la proprietà, ovvero il direttore, l'amministratore delegato, quello che è noi, sempre lui, e poi tutta la mia truppa, tutti i colleghi, tutti i tecnici, tutto il movimento di Radio Bianconera. E attenzione che non ci fermiamo qui, non ci fermiamo qui. Vogliamo crescere, quindi cosa dovete fare quest'estate? Andate al mare, bussate quello a fianco, se dell'Inter svitate una vite della sua, del suo lettino. Se uno juventino, ditegli: ma non è ancora Radio Bianconera come app? Scarica, gliela fate vedere, magari un bel fanciullo, magari una bella fanciulla, non fatevi beccare da vostra moglie o da vostro marito, naturalmente, ma avete le prove che gli avete chiesto solo di aggiungere Radio Bianconera come app. La Juve soffia Celik alla Roma, i bianconeri hanno chiuso il secondo colpo, stavolta a parametro zero. Ieri il volo per Torino e l'incontro con i dirigenti e con Spalletti, e la testimonianza di tutto mercato web. Chiaramente noi non andiamo tutti, andiamo tutto mercato web, ma andiamo sempre Camillo De Michelis, se l'avete capito. Il nostro inviato speciale sul campo e sotto il campo. Massara tenta pure Pellegrini, così tutto sport, contatti nelle ultime ore, palla in mano al giocatore. Operazione più difficile rispetto a Celik, ma la Juve ci sta provando. Oggi la risposta del trequartista. Io la tenevo in caldo per con Maines, ripeto, staremo a vedere. Poi, incontro ieri tra l'agente ed amico, ma ancora niente intesa sul rinnovo per quanto riguarda Pellegrini della Roma, perché altra cosa è Pellegrino del Parma, che sia la società sia il giocatore ha dato l'ok. Non si potrà andare avanti tantissimo, e intanto la Juve rilancia per il francese Colomani. Ora il Paris Saint-Germain tentenna, cioè ha visto che Carnevali non abbocca, è un amico, non abbocca. L'anno scorso non abboccava e provocava, diciamo che a questo punto o se lo tengono o noi viriamo su qualcun altro. E qui, anche se poi il citofono di casa Juventus passasse anche Vlahovic, mi sa che si sta chiudendo. Avete presente quello che se non entri prima non si può riaprire, non ha le celle quelle elettroniche. Last call per Colo, Pellegrino c'è l'ok. L'affare è costato 1 milione di oneri. Tornando a Celik, l'affare è costato 1 milione di oneri, capite? Strategicamente non si sono presentati Yves e Paolino con la valigetta, e più gliene metti dentro e più li prendono. Benefit da decreto crescita, quindi 1 milione ai suoi procuratori. Questo dato mi mancava. Andiamo ancora avanti, sempre tutto sport. Nico, passiamo a Nico Gonzalez. Quindi prima di preoccuparci di chi potrà cedere in difesa alla Juventus, ci spostiamo in attacco. Nico Gonzalez, un tesoro mondiale, la Juve non farà sconti, così a pagina 4 del quotidiano torinese. Intanto Yves ci sta proponendo proprio le notizie che vengono immediatamente riprese e viaggiano a braccetto sul loro sito. L'obbligo di riscatto da parte dell'Atletico Madrid, ricordiamolo, era di 32 milioni e gli spagnoli non l'hanno esercitato. Ovviamente sperano nello sconto. Il giocatore sta giocando, ha fatto gli ultimi 10 minuti, quarto d'ora contro l'Inghilterra, ragazzi, quando hanno tutti la garra, quando sei nel tuo ruolo, quando hai compiti definiti, quando non ti fanno sentire l'indispensabile e lavori anche per gli altri, ha fatto delle buone apparizioni. Sperano nei saldi, come noi, ma i bianconeri possono tenere alti i costi del cartellino. E allora, tengo costi alti, casomai mi tornasse, lo tengo aperto per un'operazione Sorlot eventualmente, se non riuscissi a fare altro, ma c'è Pellegrino. E io penso che Pellegrino Colomuani possa essere il binomio giusto. Ildiz, non so se ce l'avremo in piena forma, e mi limito a dire questo perché ieri il fisioterapista l'avete sentito. Non mi stupirei che il giocatore possa arrivare a Torino, dice il direttore, decida l'operazione, come sembra essere trapelata, per anticipare i tempi. Non puoi fare la preparazione adesso, non la fai bene, quindi vatti a operare in Finlandia, a Vinovo, dove vuoi. Ma il terapista che abbiamo sentito ieri, il bravissimo Andrea Calosso, ci dice: attenzione che questi sono i casi in cui lunedì non arriva, martedì torna già operato. Attenzione a questa ipotesi. Chiaro, sono dati riservatissimi, nessuno parla di questo, lo sa la famiglia, lo sa il giocatore, lo sa la Juve, e su questo non riusciremo ad andare a capirne molto di più. O forse proveremo oggi, come Radio Bianconera, a chiederglielo all'allenatore. Magari lui sa qualcosa, magari dalla sua faccia, speriamo solo che non alzi il braccio sinistro, perché sennò, per arrabbiarsi, perché se ha le maniche corte, scopriamo il tatuaggio in diretta dalla sala stampa del Jay Stadium.
3: Dipende un po' anche da lei.
0: Mamma mia, lo sento già carico, lo sento già carico. Voi siete carichi? E allora sono le 10.03, ci fermiamo qualche secondo, ripartiamo e passiamo anche sugli argomenti trattati dai quotidiani, gli altri, quelli che non abbiamo ancora letto e aperto insieme a voi.
4: Buongiorno RBN. Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
6: Ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto. 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione, Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
5: Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care e gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire. Gli automobilisti italiani che si muoveranno quest'estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025.
6: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, che sono una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
5: E la cronaca ci porta in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato in un Luna Park. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e, nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvarlo.
6: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico. Intanto un breve violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia, non si registrano danni particolari.
7: L'allarme per la pessima qualità dell'aria a New York e New Jersey minaccia la marcia di avvicinamento alla finale dei mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Il fumo denso provocato dagli incendi boschivi in Canada ha spinto le autorità locali a sconsigliare qualsiasi tipo di attività fisica all'aperto. Le condizioni ambientali nella zona dell'impianto di East Rutherford sono peggiorate drasticamente a causa delle particelle inquinanti, registrando valori fino a 7 volte superiori agli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
6: Era l'ultima notizia, più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
8: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
9: Buongiorno direttore, parto da Sole Piceno. Si pronuncia Celic, no Celic, Celic, che significa acciaio.
0: Questo me lo devi riproporre spesso quest'anno, il corso di turco. Mi metti la base? Celic. Bene, vedi che la pronuncia sta migliorando. Fatelo anche voi, quando alziamo la base, pronunciamo tutti insieme il nome di Celic. Benissimo, benissimo. Torniamo seri. Il Corinthians non paga Arthur. Oh mamma, brutte notizie all'orizzonte. E Openda cerca una big. Così tutto sport. Incontro tra il brasiliano e l'agente Pastorello. Manca l'accordo sulla risoluzione contrattuale. Manovre in corso. La prima riguarda Arthur. Se non si pronuncia così, Arthur, l'amico Arthur di Ascoli Piceno, mi chiami di nuovo e mi faccia l'elenco aggiornato. Arthur, all'ultimo anno di contratto, dopo averlo spalmato un paio di volte, è la nostra Nutella proprio, Arthur, dopo averlo spalmato, poverino, l'abbiamo cercato noi, abbiamo fatto noi quell'operazione, bastava non prenderlo. Io sapete come la penso, sugli arbitri, sull'Inter, su Marotta, su Paratici, basta non sbagliare noi e stare più attenti. Magari adesso stiamo un po' più attenti, un po' più accorti. Dopo averlo spalmato un paio di volte in passato, la seconda invece è Openda. Entrambi sono da piazzare. Per entrambi si cercano soluzioni. Per entrambi è complicato, dico anch'io. Persino fantasiose. Allora, ripartiamo dai fatti. Mercoledì sera è stato il giorno di Pastorello alla Continassa. Arrivano di sera quando noi ceniamo, quando chiudiamo Radio Bianco, quando Camillo lascia la tenda, va a pulire, va a farsi la doccia. Procuratore del centrocampista brasiliano, sul tavolo del calciatore ci sono un paio di ipotesi. Vediamo le ipotesi Arthur e poi ascoltiamo i vostri vocali. La prima è la cessione a titolo definitivo, per la quale la Juventus continua a chiedere 10 milioni di euro. Ma neanche Yves ve li dà 10 milioni di euro. Al momento la possibilità più concreta rimane il Corinthians, che non ha intenzione di pagare il cartellino. Allora che la più intenzionata, la più concreta rimane. Non vuol pagare, non è che puoi prenderlo a gratis. Come fare dunque? Si è parlato anche della possibilità, dice il collega Cristiano Corbo, si è parlato anche della possibilità di risolvere il contratto, ma dai bianconeri non è arrivata una mano tesa alla richiesta fatta da Arthur. Cioè Arthur è andato a chiedere rescissione. No, cercati prima una squadra. Bisognerà perciò trattare oppure sperare che in qualche modo arrivi un aiuto di un possibile acquirente, magari in Europa, dove il brasiliano rimarrebbe comunque volentieri. Giorni caldi. Capitolo Pendà. Le voci che lo volevano a un passo dall'Enc al momento non trovano riscontro. Il club francese è sicuramente interessato all'attaccante, ma per il momento non è stato trovato un accordo. Ormai rassegnati i bianconeri a dover cedere il giocatore in prestito, magari con l'obbligo di riscatto. Le buone notizie magari arriveranno. Le buone, buonissime notizie o le intenzioni arrivano dai vostri vocali.
10: Buongiorno, una curiosità, ma questo giocatore che abbiamo acquistato ieri sera può giocare solo a destra o anche a sinistra e dare il cambio a Cambiaso? Gaspare da Palermo.
0: Ciao, mi è andata via la voce, il condizionatore. No, Celik, allora, teoricamente se ti serve hai messo anche con Miners in difesa, basso, a sinistra. Cioè può giocare chiunque, non dico l'attaccante, non dico in difesa, non dico il portiere in attacco, ma in caso di necessità anche. Destro, difesa 4, può giocare a 3, l'abbiamo visto anche alla Roma, quando hai qualcuno che spinge e lo metti tra i centrali. Quindi può occupare il ruolo di Bremer, quando c'era Bremer, Bremer, Kelly, che erano i due, dei 4, dei 3, quindi spingere a destra, l'abbiamo visto anche contro la Juve, dinamico, tosto, pulito, quindi occupa quelle due posizioni lì e ti dà la possibilità di spostare, soprattutto, secondo me, Kalulu al centro della difesa. Quindi risolvere mezzo problema dei centrali o avere una soluzione in più. Adesso non ci sbilanciamo oltre. Ancora un vocale, poi intanto
11: buongiorno.
0: Ciao
11: Nicolino. Io credo che terza media regalata comunque sia, ci sia un errore nel calcolo dei centimetri quadrati. Credo, per carità, insomma, per quanto mi possa ricordare io, ho 70 anni, quindi praticamente
0: 5x5 molto 25. Tempo
11: fa. Due, il discorso di Pellegrino e Pellegrini.
0: No, fermo un attimo, l'area. 5x5, 5 centimetri per 5 centimetri. 5x5, 25, centimetro per centimetro, centimetro quadrato. E ho studiato l'area. O mi vuoi bocciare ancora? Vai avanti, che è interessante. Però, cioè, grazie.
11: Insomma, per quanto mi possa ricordare io, ho 70 anni, quindi praticamente molto tempo fa. Due, il discorso di Pellegrini sì. Nella Juventus, era interessante perché tanti anni fa il mio socio, che era interista, gli dicevo, voi sarete... e resterete sempre una squadra di Pellegrini, se ti ricordi nell'Inter c'era il presidente si chiamasse Pellegrini, e voi sarete sempre una squadra di Pellegrini. Speriamo che non mi tocca dirlo anche alla Juventus fino alla fine.
0: No, però se non l'hai detto in questi anni si abbassano le probabilità, o no. 8 per il tuo intervento. Sull'area, guarda, non è l'età che conta, è la memoria o il ricordo di quella formuletta lì, è molto semplice. Non sto cercando la formula. Base per altezza, se i due lati sono uguali, stessa dimensione, centimetri quadrati, 5x5, 25. E quindi 25 è maggiore di 24. Centimetri quadrati. No, stavo cercando un dato che mi ero preparato ieri sera mentre scrivevo qualcosa, perché parlando di Pellegrino, l'attaccante, i due anni al Parma ha giocato 2024-2025 13 presenze il primo anno, non ha giocato tanto, 3 gol, quindi uno ogni quattro partite circa. Nella sua carriera sempre solo un assist, quindi un giocatore che aspetta il pallone, a cui devi dare il pallone, come la formula magica dell'attaccante, la definizione magica dell'attaccante prevederebbe. L'anno dopo, al Parma, l'anno scorso, 39 presenze, quindi un altro che ha giocato tanto, ha triplicato le presenze e ha quadruplicato i gol. Cioè, in 39 presenze ha segnato 12 volte. Uno ogni tre, praticamente. Quindi, più gioca, più segna. Più Pellegrino e più vinco. Dobbiamo dargli i palloni. Questa è la formula. L'anno migliore al Platense, con 40 presenze e 15 gol. Quindi, in doppia cifra, questo giocatore, se costruisci almeno quanto la Juventus ha costruito l'anno scorso, è l'identikit perfetto per il gioco e per il rapporto qualità-prezzo che piace anche a Spalletti. Voto l'operazione 8, se si avvererà. Mi dicono sì, anche a condizioni economiche buonissime. Si parla di 23 milioni, non parliamo di 40 milioni, ok? Quindi questo bloccherebbe definitivamente il nome di Vlahovic, fortunatamente, come strategia, a condizioni di ingaggio e di costo completamente diverso. Altra operazione da 10 della nostra dirigenza. Allora bisognava aspettare un po'. Stiamo aspettando, vediamo poi di comporre il giusto puzzle. Vocale, caro Iv.
12: Ciao, buongiorno. Maurizio da Grosseto.
0: Ciao.
12: Direttore, che bello. Buongiorno, fa piacere parlare. Una domanda. Credo di aver capito che la società Juve, nonostante Agnelli abbia vinto la causa, non può fare niente perché Elkan ha firmato non so cosa, insomma, e non può fare rivalsa su niente. Io a questo punto credo che Andrea Agnelli andrà avanti e chiederà giustamente quello che gli si aspetta dopo il fatto che l'hanno, diciamo, bastonato e anche fatto passare male di fronte all'opinione pubblica e alla gente come un ladro. Ecco, io volevo sapere questo. È così la situazione, la Juve non può fare niente, però Andrea Agnelli può diciamo chiedere i danni? Era questo che mi interessava di capire. Ti ringrazio.
0: Grazie.
12: E sempre forza Juve.
0: Ciao fratello bianconero. Assolutamente sì. Cioè, usciamo dall'equivoco che i cugini non vanno d'accordo e quindi tutto quello che possiamo raccontare. La Juve in quel momento, dal punto di vista sportivo, dice e interrompe il rapporto con Andrea Agnelli perché lo squalificano. Lo squalifica la federazione di cui fa parte, la Juventus di cui fa parte Agnelli. Quindi dà le dimissioni, viene allontanato, mettete come volete, interrompe. Si becca l'inibizione per 24 mesi, la Juve non poteva lasciarlo lì, aveva bisogno di un presidente il giorno dopo. Quindi lascia la Juventus, non per colpa di John Elkann, per colpa della federazione, perché dal giorno dopo partiva la sanzione, ok? Andrea Agnelli. La Juve intanto patteggia la multa, i punti, tutti i casini vari, perché se no chissà cosa si sarebbero inventati. È stata una mossa preventiva per fermare l'ondata negativa addosso alla Juve. Attenzione, altrimenti anche la Juve poteva chiedere i danni ad Andrea Agnelli, al suo presidente, se fosse stato un cattivo in quella situazione, un cattivo dirigente. No, ci dispiace a entrambi, io non sarò più della Juve, non posso fare il presidente, me lo negano. La Juve deve stare attenta al campo, a tutte le faccende economiche, eccetera, paga e accetta quel compromesso. Andrea Agnelli cosa fa saggiamente? Sapendo di avere la patata bollente in mano, sfrutta il momento, fa ricorso al TAR. Il TAR gli dice: non possiamo fare nulla, non compete a noi. Ma doveva passare da lì, doveva avere quel non sappiamo e non possiamo fare per quelle che sono le norme. Non c'è chi n'è al TAR del Lazio, che sia chiaro, un po' di fiducia ancora, almeno in Italia, vediamo cosa capita in altri paesi apparentemente anche più democratici. Gli Stati Uniti in questo momento, cioè, non ne sarei tanto fiero di avere il passaporto americano se volete sapere la mia. E non so se è di destra, di sinistra, se è bello, se è brutto Trump, eh? Non me ne può fregare di meno. Cosa fa? Va allora alla Corte di Giustizia Europea, ma intanto sconta i suoi 2 anni. Intanto non può lavorare. Piegato. Piegato. Quindi adesso non è che la Corte di Giustizia autorizza Agnelli a tornare a lavorare alla Juventus. No, è fuori. Ha rinunciato per colpa. Agnelli vince la causa, che gli dicono, e come se hai ragione, arriva bene. E come se hai ragione? Tu non hai lavorato per 2 anni, 2, 5, 70 anni, sono 24 mesi. Tu avresti avuto il diritto di interpellare la giustizia ordinaria in Italia, e così dovrebbero fare da questo momento in poi tutti gli stati appartenenti alla Comunità Europea, per sapere se quella sanzione non amministrativa, non dei punti, non entra nel merito del calcio, non gliene frega niente a nessuno del calcio. Le porcate che avvengono nel mondo del calcio le fanno in tutto il mondo, con tutti i presidenti. Di Marotta e di Agnelli ce ne sono di migliori e di peggiori in tutto il mondo. Lo state vedendo ai mondiali, negli arbitri. Cioè, quello è il sistema incontrollabile o che non si vuole controllare. Dice, avevi ragione. A questo punto ha un attestato di ragione. La giustizia sportiva italiana dovrà modificare il suo corso, il suo modo di operare. Andrea Agnelli arriva bene. Le spese legali, i costi, le trasferte di questi 2 anni e i danni ricevuti per non aver lavorato e i danni d'immagine per quello che sono stati criticati, cacciati dalla Juve, cioè tutto il danno d'immagine, secondo i titoli dei giornali, non li vanno a chiedere a me, a te, a un altro. Li può chiedere a chi lo ha condannato e non gli ha dato la possibilità di... Ma i danni economici, il risarcimento che risarcisce parzialmente e moralmente, no? Il condannato. Se mi tireranno fuori dal carcere qualcuno, per altri motivi, i casi classici del momento, chi è stato in galera 20 anni chiederà i danni non alla famiglia, a quello, a quell'altro, al nuovo colpevole. Li chiede a chi l'ha mandato in galera. Ecco perché la partita è... E quanti? Mica gli risarcisce la vita di 20 anni, la gioventù, i soldi, la macchina, le fidanzate, i viaggi, le trasferte, il mare, le chitarrate, eccetera. No, e stabiliranno un prezzo, ma è un prezzo basso rispetto a quello che ti ha tolto la vita, che ti ha tolto il lavoro. Quindi può dire, io per 2 anni non ho lavorato... Guadagnavo 1 milione al giorno, mi dovete dare tot, ma li chiede alla federazione. Oppure accetterai poi un compromesso, però intanto puoi tornare ad agire con i tuoi progetti nel tuo mondo, nella Comunità Europea, legato al mondo del calcio. Il resto del lavoro lo potevi fare, l'ha svolto con altre società. Spero di avervi dato lume e qualcosa in più di un qualcosa che naturalmente... Anch'io non mastico al 100%, ma dovendo fare informazione, dovendo ascoltare molto, ti dico che è molto vicino a quello che ti sto dicendo. Potrebbe anche non chiedere i danni e dire mi fermo qui, la gente ha capito. Chiedere i danni sicuramente è volontà anche degli avvocati, capirai. Gli avvocati l'hanno fatto a 10.000 euro, tutto compreso, il pacchetto, più il 30% del risarcimento che riusciremo ad ottenere in caso di vittoria. Ho reso un po' l'idea? Spero di sì. Altro vocale.
13: Buongiorno direttore, felicissimo del nuovo acquisto e del lavoro che fanno in oscuro Massara e Carnevali e per tutti coloro che comunque ce l'hanno con John Elkann perché non difende la Juve. Intanto ricordo un piccolo particolare, che questa famiglia c'è da 100 anni e passa, e grazie a lei che andiamo avanti e non siamo in mano di un fondo. Primo ringraziamento ci vuole sempre, comunque. Dopodiché perché non si difende, eccetera, eccetera. Non è che ha fatto dimettere il cugino così a cuore zero, non credo proprio. Ha salvaguardato i suoi interessi, gli interessi degli azionisti, dei tifosi e della Juventus.
0: Bravo, bravo.
13: Non è che non si è voluto difendere.
0: Devi tutelare gli azionisti.
13: È che sei incalato in un sistema che è marcio.
0: Marcio?
13: Ovviamente, se fai guerra al sistema, vediamo Andrea come è finito. Ora, ben lieto che lui abbia vinto personalmente una battaglia, però il problema è che il sistema è sempre quello. Speriamo che cambi.
0: Certo, che migliori, e la volontà è anche quella. Abbiamo contribuito a migliorare, no? Malagò sa benissimo e farà sicuramente qualcosa di più, perché è costretto, di quanto ha fatto il suo predecessore. A parole neanche tanto, a dire il vero, su questo tema, sulla giustizia sportiva. Due temi ancora trattati. Svolta storica, Tutto Sport. Avrebbe potuto ribaltare Calciopoli. Avete capito bene? Avrebbe potuto ribaltare Calciopoli. Cioè, Moggi, Giraudo, Bettega, la Juventus di quel momento lì, con questa sentenza oggi, avrebbe potuto andare immediatamente, perché loro sono stati radiati, avrebbe potuto andare subito dalla giustizia ordinaria a dire: ma questi sono folli a radiarci con queste non prove. Con quelle non prove, no, non sarebbero usciti dal circuito del calcio, perché erano solo suggestioni. Ma attenzione, è quello che dice adesso l'Inter, sono solo suggestioni, no? Quelle degli arbitri, le pressioni, lo dice Rocchi, lo propone anche Tutto Sport in prima pagina, le pressioni sugli arbitri le fanno tutti, non voglio quello, ma quello è un cretino, questo è così, quello è come Paolino, quello è dell'Inter, quello è del Napoli, quello c'ha il braccialetto dell'Inter. Lo facciamo tutti. Certo che qui ci sono già delle prove in più, le pressioni facciamo tutti. Qui ci sono delle cose in più. All'epoca le stesse telefonate venivano interpretate in modo diverso. Quindi l'autoreferenzialità del sistema non regge più. Se non si cambia stavolta è un'occasione persa. Quindi va cambiato. Qualcosa va fatto. Se fai poco, sei anche poco intelligente. Detto molto chiaramente. La Corte dell'Unione Europea batte l'autonomia delle federazioni. Illegale di arriva bene, siamo contenti, ma ora puntiamo all'annullamento della pena, perché ti rimane se no la macchia. Vuoi l'annullamento anche della pena per chiedere ancora di più, rafforzare ancora di più. Poi sono strategie legali che neanche illegale di arriva bene o di Agnelli ti spiegherà nel dettaglio, perché sono anche strategie da tenere nascoste per chiedere risarcimenti, per uscirne pulitissimo. Ok? Aggiungo una cosa. Qui è abbastanza ovvio che il sistema è marcio. Ma se tu sei un delinquente, ti condanna la giustizia sportiva perché hai falsificato le partite, perché ti sei venduto le partite. Mille anni. E vai poi a chiedere dall'altra parte, fai ricorso? Non è che andando dall'altra parte, a questo punto, usciamo tutti di galera. Perché di fronte a prove provate potrebbero confermarti anche la prova all'ordinario e arrestarti se ci fossero gli estremi per arrestarti di fronte a cose gravi. Perché noi tifosi, dimentichiamo sempre: ah, la vittoria, ah, adesso ci ridanno i punti, ah, adesso ritorna Andrea Agnelli, ah, adesso arrestano Marotta, ah, adesso l'Inter va in Serie B, ah, se fai ricorso e beccano qualcosa di penale, peggiore la tua situazione. Non è che chi fa ricorso, primo grado, secondo grado, terzo grado, tutti e tre dicono la stessa cosa. Dovrebbero garantire un sistema garantista, che vengono effettuate tutti i controlli sulle procedure, sugli atti, e bisognerebbe avere anche personale e non troppa fretta. Bene, bene, bene, ancora un punto. Chiarezza subito frana la credibilità. Gli arbitri il resto, ora basta, avete rotto quello che ormai sappiamo delle intercettazioni. Per come è stato finora applicato l'articolo 4, queste interferenze potrebbero avere qualche profilo di criticità. Grande e grave resta il danno d'immagine per l'Inter, così parlano gli avvocati, tra arbitri e imbarazzi, ovviamente. Grassani spiega, ora il rischio è solo un'ammenda, ipotesi illecito remota, e qui dipende da cosa hanno nelle carte, quello che presentano ai giudici. Se i giudici poi gli presenti poche cose, barzellette, e magari si incontrano due amici interisti, quattro amici al bar, sono una cosa migliore. Siamo arrivati alle 10.30, abbiamo terminato anche con tutto sport, tra poco qui con voi i vostri vocali e gli argomenti se ne aggiungeranno.
4: Buongiorno RBN.
5: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. E ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 a del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, e il commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, o dei ragazzi determinati, e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT nella conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga, ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del masterplan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi.
14: seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
15: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
16: Sei stato abituato al meglio.
17: Ad essere un vincente.
16: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
18: Radio Bianconera.
16: Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
15: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Buongiorno RBN.
0: Celik. Celik. Pronunciato bene? Allora andiamo avanti. Ultima mezz'oretta circa, poi passiamo il testimone a Quintiliano, già pronto dalla sede di Roma. Intanto lo salutiamo e salutiamo tutti i nostri colleghi già presenti, già sul pezzo, perché oggi tra l'altro alle 15 collegamenti con la Continassa. Camillo De Michelis, il sottoscritto, per seguire la prima conferenza della stagione del nostro allenatore. Avevo preparato, eccolo qui, Repubblica, me li sono già spostati i vari articoli. Allora andiamo sul Corriere dello Sport, che non avevamo ancora trattato se non in prima pagina. Juve, Celik, Roma al buio. Massara ha soffiato il jolly turco a Gasperini, che lo attendeva domani. Inizio un nuovo capitolo della carriera. Tra l'altro ho letto anche le sue parole, eleganti, gentile, chissà come le tradurranno in casa Roma i sostenitori giallorossi. Poi questa pagina 2 del Corriere dello Sport. Pagina 3, Colo forse, Pellegrino già bloccato. Tra Juve e Parma l'intesa è più vicina, ipotesi di riscatto sui 22-25 milioni. La volontà della Juve è entro un anno acquistarlo. Forse il Parma pressa per l'acquisto immediato, rateizzazione dei 22-25 milioni. Più lo prendi subito, più lo paghi in minor tempo, più ti abbasso la cifra, altrimenti diventa 23, 24 o 25. Gli interessi. Così come fa Yves quando gli prestiamo la chiavetta del caffè. L'argentino arriverà con o senza l'attaccante del Paris Saint-Germain, quindi se così fosse, una l'abbiamo azzeccata come strategia, perché a noi interessa fare le strategie, raccontare le strategie, non arrivare primi l'ultimo giorno, che non vuol dire vincere, perché se non mi hai mai detto che arriva Celik, anche il migliore al mondo che segue il mercato, vuol dire che abbiamo venduto tutti vongole probabilmente, no? Il mercato è così, lo sappiamo, quindi c'è a volte lo sprint di qualcuno, di Radio Bianconera, di Camillo, la retromarcia, l'importante è non fare infrazioni e raccontarvi sempre la verità. Ma con Colomoni l'operazione potrebbe essere chiusa più avanti, quindi vedete l'obiettivo, riaggiorniamo, Colo più Pellegrino del Parma, i due attaccanti, non Vlahovic ad oggi. In Sud America accostano Thiago Almada alla Juve. Indiscrezione. Il ritiro, Thuram resta fermo, problema al ginocchio, meno grave il suo problema rispetto al problema di Yıldız. Attenzione, perché magari oggi proveremo a sondare l'umore del nostro allenatore su questi temi. C'è attesa anche per le prime parole di Spalletti, come vedete, da parte di tutti gli addetti ai lavori, competenti, bravi e professionali. La Juve poi partirà sempre oggi, subito alla volta di Basilea, per stare, fare un po' gruppo, per giocare l'amichevole domani alle 15.30. Non è possibile partire domani mattina.

0: con lui si può fare, con Yıldız? Molto probabilmente no. E niente, queste sono le notizie, e poi si va anche sugli altri, ma oggi in rassegna non ci occupiamo degli altri. Abbiamo i vocali?
1: Sì, c'è una breaking news sul Corriere, adesso te la evidenzio e poi mi dici qualcosa.
0: E poi ti dico qualcosa, tu intanto fammi vedere, evidenziamela. Tragedia, no, mi dispiace davvero tanto, non sapevo, eventualmente ci colpisce questa notizia. Tragedia per Silvio Baldini, morta a 30 anni la figlia Valentina. Il CT della Nazionale piange la scomparsa della ragazza che per lui era una bussola e un punto di riferimento. Davvero una triste notizia. Comunque hai fatto bene a metterla in evidenza, perché informare non guasta mai e fa riflettere sui veri valori della vita, e non solo per chi è genitore. E, torniamo a ascoltare qualche vocale, così.
2: Ciao a tutti. Ciao da Viareggio. Io il fatto di forse ciao che ci può acquistare di essere sul mercato. Sinceramente parlo sempre a livello che siamo in Europa League, si punta il prossimo anno, io non dico alla scudetto, ma perlomeno di essere lì a dare noia, che ci sia un progetto di 2, massimo 3 anni di ritornare alla squadra che eravamo una volta, che si faceva paura sia in Italia che in Europa. E poi se così saprei prenderei Berardi e punterei su Berardi e Zegova, che secondo me Zegova quest'anno riderei delle possibilità, perché ovviamente c'ha una preparazione in quale l'anno scorso non aveva, secondo me è forte, ovviamente secondo me Spalletti non è molto, cioè gli piace ma non è tutto, perché fa male la fase difensiva. Se lui migliorasse la fase difensiva come ha fatto con Sesao, è migliorato tanto la fase difensiva, secondo me Zegova potrebbe essere un nuovo acquisto più Berardi del Sassuolo. Vale, e speriamo che prenda anche Pellegrino e un centrocampista. Sinceramente a me chi sei non mi fa impazzire, sinceramente no,
0: e soprattutto quelle cifre. Questo è il tuo disegno di mercato. Non sono d'accordo solo su con Sessao, che abbia migliorato tanto la fase difensiva, se vuoi saper la mia, e quindi per questo motivo, no, ci sarebbe da lavorare sia ancora con Sessao sia su Zegrova, che ha altre caratteristiche, però devi avere anche delle alternative. È chiaro, tu proponi un altro tipo di nome, però se poi non riesci a vendere il difensore o ti fa comodo tenere, accetta il progetto nuovo, il Bremer di turno, più che il Cambiaso, che vedo più lontano di Bremer dalla Juventus per come stiamo ridisegnando la squadra. Là davanti, Europa League o Champions League, devi avere delle alternative, altrimenti arrivi sulle gambe. Adesso sì, ci spostiamo, rispostiamo sulle pagine sportive del Corriere della Sera. Blitz Juve, guizzo su Celik, ora tutto su Pellegrino. L'Inter non molla, Spence, sorpasso sulla Roma per il turco. Milan esce e Stupignan. La svolta, sentenza, all'interno dà molto più spazio anche il Corriere della Sera rispetto a Gazzetta. Sulla svolta, sentenza Unione Europea che dà ragione a Danieli, arriva bene e rivoluziona la giustizia. Io avrei puntato molto, non tanto sul nome, fossi un giornale o non fossi juventino. Rivoluziona la giustizia, perché dovremmo essere tutti dalla parte della giustizia. Giusta la mia domanda? Giusto il mio quesito? Rocchi ai PM, mai pressioni, indicazioni che infastidivano, sì, ma si tratta di una prassi diffusa. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, l'ex designatore di Serie A e Serie B, che era stato indagato per concorso in frode sportiva. Così il racconto, l'inchiesta descritta da Corriere della Sera. Dopo indagini durate oltre un anno, i magistrati hanno stabilito che non esiste un sistema strutturato per alterare le partite. Capite che Calciopoli nasce perché in poco tempo prendevi, avevi già del materiale, te lo eri preparato, devi cancellare e bruciare tutto quello che c'è attorno. Isoli il problema, condanni anche l'innocente. Così. Cose gravi o non gravi, se ci impieghi un anno e ripulisci tutto quello che

0: attorno, apri il canale per sfiatare tutta la porcheria che c'è dentro le quattro mura. Avete capito gli esempi? Quindi il tempo, un anno, ti ha fatto andare lungo. Ti ha fatto andare lungo, ti ha fatto uscire tutto il gregge da dentro. Poi, il mio tentativo, dice sempre Rocchi, era individuare l'arbitro più adatto per evitare qualsiasi polemica. Allora vorrei sentire tutte le squadre che ci ammettino che cercavano l'arbitro ideale tutte le domeniche per far arbitrare la propria squadra del cuore. Il cuore siamo noi. Detto questo, a questo punto faccio come nei campionati dei ragazzini, lo sbandieratore ubriaco è quello della società che ospita gli avversari e che naturalmente quando capita qualcosa a suo favore non alza mai la bandierina e quando capita qualcosa agli altri è girato verso il pubblico per fare i selfie. Finiamola qui, ascoltiamo qualche vocale, 12 minuti e poi passiamo la linea a Roma.
1: Buongiorno direttore, Vanni. Ciao. Da Mantova. Ciao. E volevo solo aggiungere una cosina sull'acquisto di Çelik ieri. Questo aspetto qua mi piace moltissimo perché finalmente siamo riusciti a fare un acquisto in stile vecchia maniera, come una volta facevano la vecchia Juve, dove abbiamo un po' depistato tutti.
0: Bravo.
1: E silenziosamente abbiamo presentato a cosa fatta l'acquisto di questo giocatore, dove tutti pensavano ad altro. Ecco, questa direi che è già una buona strada per questa dirigenza. Grazie a tutti, buona giornata.
0: Grazie a te. Un'operazione alla marocchino, insomma, cioè in discoteca, in silenzio, di nascosto, tac! Obiettivo colpito, in silenzio, come il vecchio marocchino. Che salutiamo, naturalmente, che non vediamo l'ora di riabbracciare dopo le sue chicche al mondiale. Altro vocale.
2: Ciao direttore, Mimmo da Reggio Calabria.
0: Ciao.
2: Io sono
0: calabrisello.
2: Diciamo, stupefatto dal fatto che si sta ritornando ad essere la Juve che di nascosto, senza far capire a nessuno le mosse che fa, che lancia dei messaggi perché tutti abbocchino, poi qualcuno giustamente ci sarà di leale, ma fa le cose giuste nel momento giusto e porta a casa quello che speriamo tutti sia anche un aiuto alla squadra. Quindi questa nuova dirigenza sta impressionando di nuovo la vecchia e speriamo che continui così. Ciao,
0: mi fa piacere che casualmente noi passiamo tutto e chi non si sente non si senta trascurato, ne arrivano diversi, arrivano magari un'ora fa e passano un po' in cavalleria, no? Così come io che sono qui la civetta dell'informazione di Radio Bianconera in questa sostituzione mattutina, ricordo a seguire Quintiliano un'ora con lui, poi rientrerà dalla prossima settimana anche Giulia Borletto, a seguire Camillo De Michelis che anticipa, ecco perché non è ancora la continassa, e arriverà qui perché poi alle 15 sarà presente con il sottoscritto per seguire la prima conferenza stampa di Spalletti, a seguire 13:15 Paolo Rossi. E quindi avrete anche un altro taglio su tutto quello che è capitato, il mercato, sentirete anche la sua opinione, magari non gli piace Çelik o magari sì o di più o non serve e vi farà riflettere su altri punti, ma non è sempre solo quello il tema, altri spunti anche storici, riferimenti al passato, calciopoli, arbitri con Paolo Rossi e poi i nostri professori per le interrogazioni finali tra le 15 e le 17 prima di ripassare nuovamente la linea a Roma. Mi colpisce che i vocali che stiamo sentendo e magari poi ne aggiungiamo ancora uno in questi 10 minuti che mancano poco meno riconoscono un'identità, un processo di ricerca migliorativa. Certo noi siamo anche impazienti, certo che dopo gli ultimi anni, certo che dopo aver cancellato il nome di Comolli, tra l'altro Çelik, c'è anche un pezzo di merito di Comolli. l'anno scorso dovevamo dare per forza, cioè quello che abbiamo fatto quest'anno, bisognava dare per forza atto anche a quello che era stato fatto, cioè l'anno scorso, l'anno prima, da parte di Giuntoli. Non è che sono venuti tutti per svernare e per rubare soldi, è che la nostra impazienza, la disorganizzazione organizzata del nostro sistema nel ripartire, il nostro motore un po' ingolfato, ci ha non fatto toccare con mano i benefici di quello che si è tentato di fare. Due vocali rappresentativi parecchio numericamente, numero bassissimo, ci mancherebbe, delle unità, ci fanno capire che noi siamo impazienti. Volevamo già l'attaccante il primo giorno, allora siamo scarsi. Io invece ci vedo giocatori acquistati, Ekator, lo vedremo domani in amichevole, Celik, sostanza, parametro zero, soldi incassati per Muharemovic, in questo momento mi fanno capire che molto meglio di così, in queste condizioni, non si poteva fare. 8 ai giocatori di fiducia, di esperienza, di belle prospettive, 9 alla strategia della Juventus. Massara più Ottolini più Carnevali meritano questo voto al momento. Ma anche se poi non segnerà Ekator, anche se Celik marcherà non benissimo, ma in linea teorica, perché poi c'è il voto da dare anche, dipende anche da lei, perché le responsabilità non dimenticatevele, non è che poi hai Celik e volevi Mister X in difesa, non è che poi non arriva che sì e tutto ruota attorno al nome di che sì, perché magari ti dovrai far andare bene il centrocampo che avevi quest'anno, o magari tirarmi fuori dal cilindro un altro nome per impiegarlo al meglio. Magari poi dovrai ottimizzare l'assenza di Yıldız, magari dovrai gestire per qualche settimana l'alternanza di Thuram con qualcun altro. Magari Colomuani non segnerà come 2 anni fa, magari Pellegrino segnerà raffica o potrà riscontrare anche lui il primo anno il peso della maglia juventina. Cari tifosi juventini, il voto non cambia molto, le responsabilità sull'allenatore sì. Falli sudare, Spalletti, falli sudare. E il voto positivo ci sarà anche per lui. Ascoltiamo un altro vocale.
3: Direttore, buongiorno. Grazie per tenerci in compagnia in queste mattine d'estate.
0: Ma grazie a te che mi chiami.
3: E di sostituire anche il buon Claudio Giuliani.
0: Che salutiamo.
3: Disturbo perché volevo porre all'attenzione un articolo che è apparso questa mattina sul Corriere della Sera.
0: Non l'ho visto.
3: Naturalmente vertente sull'indagine
0: degli arbitri.
3: Dove si fa accenno, il giornalista fa accenno a un'intercettazione, uno stralcio di un'intercettazione praticamente, un arbitro gradito all'Inter, l'arbitro Colombo, il quale viene designato, poiché gradito all'Inter, per la gara di campionato Bologna-Inter, essendo una gara importante, si sarebbe rivelata importante per le sorti dello scudetto. Bene. Questa intercettazione, questo straccio, a mio modo di vedere, è molto, ma molto importante, sebbene l'articolo lo faccia passare un po' sottotono questo passaggio. Perché? Perché innanzitutto si mette in risalto che l'arbitro è gradito all'Inter. In secondo luogo perché vi è un'intercettazione fra il designatore Rocchi e l'arbitro, in cui il direttore di gara viene raccomandato di fare la solita bella partita, perché quella partita è uno spartiacque, e per noi come associazione, perché evidentemente l'associazione teme qualcosa o ha la spada di Damocle di qualcuno sul...
0: Chiarissimo, mi hai dato modo, avevo preso solo i punti messi in titolo e sottotitolo, a firma Luigi Ferrarella del Corriere della Sera, perdonami. Ma di questo argomento, allora, intanto ognuno di noi ha delle competenze molto e delle sensibilità anche diverse, e quindi il bello di Radio Bianconera, se mi permettete di sottolinearlo, è anche questo. Quindi la tua sensibilità, quella di qualcun altro, la mia, quella di Claudio, quello di chi verrà dopo Quintiliano. Attenzione, tra le 15 e le 17, all'interno di Colpo Gobbo con Luigi Schiffo e Dario Ghiringhelli, ci sarà l'intervento degli avvocati della Fondazione Identità Bianconera e tratterete esclusivamente, arrivasse anche Colomboigny, no, dico di no, dopo le parole di Spalletti parlerete e parleranno naturalmente approfonditamente di questo argomento, perché loro avranno letto tutto il fascicolo, tutte le motivazioni di questo caso e di altro. Naturalmente siamo quasi in chiusura, però grazie a voi che ci seguite, grazie a voi che siete tantissimi al mattino e non siete ancora andati in spiaggia. Ma come mai? Io adesso esco, è un attimo che arrivo da qualche parte per turfarmi sotto la mia doccia. Andiamo a ascoltare gli ultimi vocali perché non vedo aggiornamenti, ma passiamo dai nostri siti di riferimento. Tutto Juve, Bianconera News e tutto il mercato web.
4: Buongiorno direttore, sono Davide da Taggia.
0: Arma di Taggia.
4: Questa mattina lo sto ascoltando come sì, tutte le mattine, e quando mi sembra di aver capito che ormai gli obiettivi in attacco siano
0: Pellegrino,
4: sia soprattutto Colomboigny. Pellegrino del Parma e
0: Colomboigny del Paris Saint-Germain,
4: il ragazzo che abbiamo preso dal Genoa,
0: Hector, che c'è
4: e poi sicuramente David perché sarà difficile cederlo.
0: Se prendi Colomboigny lo dai in prestito, lo regali un po', non lo so, però ti tieni lui. Openda in prestito, devi solo decidere la squadra, ci guadagni lo stipendio che sta prendendo, primo anno è così. David te lo stai tenendo perché se non riesci a prendere altro non ti può bastare Pellegrino e naturalmente Hector. Siamo quasi in chiusura e allora sulla stampa, prima che mi dimentichi, Agnelli, arriva bene la Corte Europea, hanno smontato la giustizia sportiva. Questo è il titolo che unisce tutti i sentimenti, perché non è a favore della Juventus ma è a favore della giustizia, quella che finora non è stata trattata a dovere, quella che noi abbiamo il dovere di raccontarvi in questo modo. Allora un saluto a Yves, un grazie a tutti voi, continuate a seguirci e grazie perché siete sempre di più. Adesso la linea passa a quella nostra sede di Roma con Quintiliano Giampietro, già pronto per approfondimenti. E ricordate, C'è l'IC. Ciao!
5: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: In apertura la cronaca, un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso.
0: È morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. La famiglia ha deciso di donare gli organi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio ai bagni Segesta sul lungomare di Sestri Levante. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non si trovava volontariamente sott'acqua ma non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. Il titolare dello stabilimento si era tuffato e utilizzando un paio di forbici era riuscito a tagliarli e a liberarla.
1: Nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile, la cui posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
0: Dall'estero ancora attacchi USA contro Teheran dopo che Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte sul Kuwait, Bahrain e Qatar. E le tensioni nello stretto di Hormuz costano care, i prezzi di benzina e diesel alla pompa infatti sono tornati a salire e per gli spostamenti gli automobilisti italiani potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi in più di euro rispetto al 2020.
1: Il Parlamento giapponese ha approvato la revisione della legge sulla casa imperiale per contrastare la progressiva riduzione dei membri della famiglia, confermando la successione esclusivamente maschile. In un sondaggio favorevole all'allargamento il 70% dei giapponesi. Due novità: riammessi i futuri discendenti maschi, celibi o over 15, di 11 linee dinastiche escluse dopo la guerra e il rango imperiale mantenuto per le principesse che sposano un cittadino comune. La tradizione fa risalire l'impero al 660 avanti Cristo senza interruzioni.
0: Il calcio in chiusura: il Napoli di Massimiliano Allegri arriverà oggi in Trentino alle 18 e ci sarà il primo allenamento a porte aperte. Per il 15° anno il club partenopeo prepara la prossima stagione in Val di Sole con il quartiere generale lo Sport Hotel Rosatti. Da questa mattina, nonostante l'ondata di maltempo, tantissimi tifosi azzurri hanno preso d'assalto i parcheggi per assicurarsi il miglior posto possibile per l'arrivo della squadra.
1: È tutto, a più tardi.

0: dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Allora, i caffè sì, i giornali un po' meno, dipende da quali, perché non tutti trattano gli argomenti importanti allo stesso modo, soprattutto rispetto alle prime pagine degli stessi giornali. Saluto intanto Gabri Latini, con il quale domani faremo colpo di tacco. Lui sarà regista, io centravanti, diciamo così, o un difensore, vediamo. A proposito dei difensori, la Juventus ha rubato e quindi sarà indagata, ha rubato Celik alla Roma. Mi viene da ridere perché leggendo alcuni quotidiani ovviamente di parte giallorossa, io ve la dico tutta. Stamane invece ho contattato un amico barra collega, uno dei più importanti cronisti sulla Roma. Mi ha detto: ma io lo sapevo, perché la Roma sono 17 giorni che Gasperini ha detto riguarda ad alcuni contratti scaduti, attenzione, sbrighiamoci per rinnovare. Il mercato funziona così. Detto che la Juventus non ha preso Dani Alves, non ha preso Cafu, tanto per citare due calciatori, peraltro brasiliani, in quel ruolo che hanno fatto la fortuna, uno soprattutto della Roma, l'altro poco nella Juventus, però è un calciatore, per come la vedo io, duttile, importante, alternativa a Kalulu. Sto leggendo già che con l'arrivo di Celik, attenzione, Celik, diceva bene il direttore, poi questa sera mi faccio registrare da un collega turco, mi faccio registrare la pronuncia esatta, ma è Celik, io me lo ricordo bene, il nostro collega amico Dundar che sapli che intervenne peraltro una volta anche a Radio Bianconera. Quindi la Juventus ha fatto questo colpetto in uno stile che piace a tutti, diciamo la verità, ad onor del vero, perché poi bisogna essere onesti, era stato contattato forse già durante l'era Comolli, però non si era fatto nulla perché Celik andava in scadenza, con la Roma non c'era possibilità, almeno così leggevo dai quotidiani della capitale, non c'era la possibilità di rinnovo, e quindi la Juventus si era fatta avanti. Sicuramente poi il calciatore ha parlato con il Diz, gli ha detto dai, vieni da noi, vieni nella Juventus, e alla fine la Juventus ha fatto questo, chiamiamolo blitz, tanti l'hanno chiamato appunto blitz. C'è una brutta notizia, ragazzi, che devo darvi, non bisognerebbe mai darle, però bisogna farlo, veramente quando leggo queste cose mi tremano un po' le gambe, perché è morta la figlia di Silvio Baldini, il CT dell'Under 21, che ad interim è stato anche CT della Nazionale Maggiore, ve lo dico perché insomma aveva 30 anni, quindi un bacio al cielo e un abbraccio a Silvio Baldini, che ho conosciuto, persona genuina, e quindi niente, queste sono cose che uno non vorrebbe mai leggere, però purtroppo accadono, e quindi chiudiamo la parentesi. Vi stavo dicendo, la Juventus ha fatto questo colpetto stile vecchia Juve, se vogliamo dirla tutta, era iniziata forse qualche contatto con Comolli, ma la zampata definitiva l'ha data sicuramente Massara, che è stato direttore sportivo, seppur non con tanta fortuna, della Roma, e quindi conosce molto bene il ragazzo turco, tant'è che si parla addirittura anche di Pellegrini, un po' più difficile, intanto perché Pellegrini è romano, romanista, insomma credo che abbia più non so, io non lo conosco, abbia più voglia di abbia più voglia di restare alla Roma, però negli ultimi anni ci sono stati dei problemi, lui ha avuto un'eredità pesante per quanto riguarda la fascia da capitano, però Spalletti piacerebbe, sarebbe a zero, certo l'ingaggio non è dei 3 milioni di contratto che ha firmato lo stesso Selic, triennale da 3 milioni, da 3 milioni netti a stagione. E poi gli altri nomi sono sempre gli stessi, ragazzi. Spero che la Juventus dia un ultimatum al Paris Saint-Germain per Colomani. In realtà dovrebbe darglielo il Paris Saint-Germain, magari gli dice guarda voglio 45 altrimenti addio, la Juventus gli dovrebbe dire io ti posso dare questa cifra altrimenti arrivederci grazie oppure non ci rivediamo, questo è un po' il succo del discorso. Invece Pellegrino sale, questo ragazzo del Parma mi piace, non come prima punta, non come prima punta, non dico come prima punta come ruolo, come responsabilità di essere la punta principale, però sarebbe un buon affare, addirittura il Parma sarebbe disposto a cederlo, pur di cederlo a titolo definitivo, potrebbe darlo anche a meno dei 30 milioni inizialmente ipotizzati. E la Juventus ovviamente vorrebbe il prestito con diritto barra obbligo di riscatto, a meno che non lo prenda a titolo definitivo inserendo una contropartita. I discorsi, ragazzi, sono sempre gli stessi, parliamoci chiaro. Mentre c'è anche l'altro giocatore della Juventus che domenica, l'unico, c'è anche un giocatore della Juventus in finale dei mondiali, ragazzi, ed è Nico Gonzalez, parte dalla panchina con l'Argentina, però si sta rivelando molto prezioso. Lui vuole, lo sapete, vuole tornare all'Atletico Madrid e restarci questa volta, mentre Spalletti non disdegnerebbe la sua presenza, ma giustamente vuole parlare con il ragazzo. Io credo che tutti i giocatori che restano con il mal di pancia o comunque solo perché magari non hanno trovato un accordo con un altro club, io non li terrei. Quindi presumo che Spalletti gli faccia un colloquio e gli dica: caro Nico, sei disposto a restare qui? Io ti utilizzo come vice con Cesao, ma non è detto che tu non possa essere titolare. Lui gli dirà: mister, ti ringrazio, ma io voglio andare di nuovo alla corte di Pablo Simeone, cioè l'allenatore dell'Atletico Madrid. E quindi a quel punto lo cedi. Però la Juventus non può permettersi il lusso di regalare i calciatori, regalare tra virgolette, ovviamente, perché l'accordo con Nico, con l'Atletico Madrid, il primo accordo, quello originario, cioè il riscatto fissato a 32 milioni oltre al milione che l'Atletico ha versato alla Juventus come diciamo inizio del prestito, vogliono darti meno, tipo 25. La Juventus ha detto: no, io sì, ok, 32 è uno sconto, ma che ne so, 28, faccio un esempio. Quindi alta situazione da monitorare. Vi avevo detto ieri, sono stato un po' profetico, mi aspetto da Massara qualche colpo di giocatori non sconosciuti, attenzione, conosciuti ma forse dimenticati, forse non sponsorizzati ma comunque funzionali. E la tipologia di affare che ha portato Selic già a Torino, avete visto, insomma, la Juventus, mi piace molto, e quindi spero che esca fuori un nome diverso, sia un attaccante, un centrocampista, anche se mi pare di leggere e di capire che Massara insista, e anche giustamente per quanto mi riguarda, con che sì, lo conosce molto bene, hanno vinto lo scudetto nel Milan. Se il calciatore verrà incontro alla Juventus dal punto di vista dell'ingaggio, perché anche lui è un parametro zero, l'affare si potrà fare, anche se poi forse servirebbe comunque, anche se dovesse arrivare che sì, no, che è duttile, però la tipologia di calciatore di centrocampista barra regista spallettiano non l'avrebbe comunque la Juventus, sì, la Botka di turno, tanto per fare qualche nome. Oggi invece, sempre per parlare di mercato, alle 11.40 avremo Fabrizio Lucchesi, che è, sapete, direttore sportivo del Guidonia, che è la seconda squadra di Gabriele Latini, forse la prima, chissà, bisognerà vedere la Roma, se prevarrà la Roma oppure il Guidonia, ed è stato però anche direttore sportivo della Roma, conosce Spalletti, conosce anche la Juventus, è stato uno dei primi, pensate, a lanciare Chiellini, me lo disse lui un giorno, guarda che io sono stato uno dei primi a lanciare Chiellini nel calcio che conta. Situazione invece legata alla Corte di Giustizia Europea, ora bisognerà capire le mosse che faranno Agnelli e lo stesso arriva bene dal punto di vista della richiesta di risarcimento danni economici, perché finora se ti dà ragione la parte ordinaria, tu puoi soltanto avere un risarcimento a livello pecuniario. Però questo parere, perché attenzione, non è già una regola, è un parere vincolante dell'avvocatura della Corte di Giustizia Europea. Ora dovrà essere il TAR, perché è scaturito tutto dal ricorso fatto al TAR da Agnelli e Arriva Bene. Il TAR ha detto: calma, voglio rivolgetevi alla Corte di Giustizia Europea per capire se combacino o meno le regole appunto dell'Unione rispetto a quelle italiane, cosa che non avviene. Però se c'è stato questo parere vincolante, il termine vincolante è fondamentale, vincola appunto, dovrà adeguarsi la giustizia italiana. Chissà, magari ci sarà la possibilità anche di cancellare l'inibizione, la squalifica. Però, come diceva giustamente prima il direttore, io sono 2 o 3 giorni che cerco di farlo capire anche a qualche amico. Ha vinto Agnelli, ok, personalmente, però la sintesi, la notizia, il titolo di quella sentenza, o meglio di questo parere vincolante, cerchiamo di essere precisi, è che grazie ad Agnelli e alla Juventus la giustizia sportiva viene rivoluzionata, cosa che vogliono tutti, e sarà un bene per tutti. Giustizia sportiva che non è solo quella calcistica, attenzione, e riguarda tutti gli sport, quindi le federazioni avranno meno potere sotto il profilo appunto della giustizia, perché non potranno più nominare giudici. Era clamoroso il fatto che Agnelli avesse come controparte la Federcalcio, e i giudici che lo giudicavano, che lo hanno giudicato, erano nominati dalla stessa Federcalcio. Mi sembra una contraddizione in termini, no? Quindi terzietà dei giudici, il fatto di non essere, nel caso in cui un imputato fosse, diciamo così, punito, non bisognerebbe togliergli la possibilità di svolgere il proprio lavoro, come invece accade in questo momento, e soprattutto quello che vi dicevo prima ancora che uscisse la sentenza, la possibilità che anche dopo il perimetro della giustizia sportiva, quindi i 3 gradi, l'ultimo è il collegio di garanzia dello sport, poi c'è il TAR del Lazio, anche il primo grado della giustizia ordinaria può, questo è fondamentale, cancellare la pena, la pena che gli è stata combinata appunto dalla giustizia sportiva. Sto pensando che se fosse accaduto in termini durante il periodo di Calciopoli, tante cose sarebbero state diverse. 340 54 25 3 2 4. Caro Gabri, partiamo con qualche amico, dai. Ah, ok, scusami, non riuscivo a interagire, pensavo ci fossero, scusami Gabri. Ciao Quinti, buongiorno a te, alla redazione di Radio Bianconera, innanzitutto le mie più sentite, ragazzi, purtroppo sì, le mie più sentite condoglianze a Silvio Baldini. E poi ti volevo chiedere di una notizia che ho letto su Tutto Juve, di un possibile interessamento da parte di Massara per Pellegrini. Cosa ne pensi, Max da Pesaro? Ora, Max, l'ho accennato prima, c'è questa possibilità, sembra addirittura leggendo qualche quotidiano, che Massara, la Juventus, insomma, abbiano già fatto una proposta, un'offerta al giocatore, stiano aspettando la risposta. Ora, non sarà semplice, perché io mi pare che guadagni 5 milioni Gabri, 6 milioni Pellegrini, qualcosa del genere. È chiaro che dovrebbe abbassarsi un po' l'ingaggio, però lo prenderesti a zero. La cosa che so di certo è che sarebbe gradito a Spalletti, ma Sara ci starebbe provando, dipenderà dal calciatore. Quando il calciatore è svincolato e quindi non è di proprietà di nessuno, è chiaro che dipende da lui, no? Sotto il profilo della volontà di trasferirsi in un altro club, cosa che ha fatto per esempio Selic, è la possibilità poi di guadagnare una cifra che quel club gli offre rispetto a quelle che invece non attualmente, perché lui è svincolato, che ha percepito fino al 30 giugno dalla Roma. Io so una cosa, questa è certa, che Gasperini, allora, qualche tifoso della Roma prende in giro, no, ma avete preso uno rotto, è stato detto a mio amico da un tifoso della Roma. Io non credo, per esempio, questo, che non è stato preso nessun giocatore rotto, è un giocatore duttile, ripeto, Selic non è un fuoriclasse, non è uno che ti cambia la vita, ma secondo me è molto utile, servono anche questi calciatori, queste alternative, queste opzioni, altrimenti se Spalletti si gira alla panchina e ha tutti i calciatori non all'altezza, è costretto, per esempio, adesso andiamo rimanendo con un turco, passiamo a Yıldız, a far giocare sempre Yıldız malgrado abbia il problema problema al ginocchio, perché non hai un calciatore all'altezza che possa sostituirlo in caso di necessità. Quindi se si dovesse infortunare Kalulu, magari la Juventus ha un calciatore diverso, però comunque all'altezza, cioè che non lo faccia rimpiangere, ecco, e che non abbassi il livello in quel momento, e quindi credo che sia molto utile. Gli amici della Roma dicono che è sempre rotto, secondo me non è così, però sono punti di vista. Fatto sta che gli abbiamo risposto io e un altro amico, e perché allora Gasperini si è infuriato per questo blitz della Juventus? Ovviamente non si è infuriato con la Juventus, si è infuriato con la Roma, no? Io non darei, a meno di 40 milioni, dico Gonzalez, sicuramente la Premier League farà qualche offerta, non lo darei all'Atletico, che non ha mantenuto la parola non facendo fare i bonus. Piero, questo più o meno era prevedibile, no? che non facessero scattare le opzioni per il, scusate il gioco di parole, riscatto. Però loro pensavano che bussando alla porta della Continassa avrebbero avuto uno sconto di quelli che si fanno quasi un saldo. Invece no, da 32 milioni tu non mi puoi offrire 24. Non mi puoi offrire 24. Io ti posso dire ok, da 32 possiamo toglierti 4 milioni e mi dai 28. E quindi staremo a vedere. In effetti mi scrive Gabri Latini, io non mi risultava questo, ma l'amico tuo della Roma è poco informato, infatti non era mai rotto, ha detto l'unica cosa buona è che è sempre, che non è mai rotto, che è integro fisicamente. Infatti alcuni tifosi romanisti parlano tanto per... Allora Gabri, vedo un po' di vocali, dai, vai.
3: Buongiorno Quintiliano, buongiorno Radio Bianconera, sono Giovanni da Messina. Ciao. Allora, Gianni. Capitolo Corte di Giustizia Europea e sentenza Pro Agnelli.
2: Sì.
3: Quello che io vorrei sapere, intanto è detto da tutte le parti, l'ho letto, che creerà una giurisprudenza, farà giurisprudenza alle varie cause effettuate da tutti quanti contro sentenze di giustizia sportiva che non andranno bene, quindi ognuno potrà ricorrere. Ma quello che a me interessa è se si può andare a ritroso con tutte le sentenze che ci sono state a partire da Calciopoli in poi nei confronti della Juventus, e sfruttare questo parere appunto vincolante della Corte di Giustizia Europea per poter ritornare a chiedere gli eventuali danni, in quanto le sentenze non sono state considerate cosiddettamente congrue. Quindi sì. Si può fare o non si può fare? Forza Juve fino alla fine.
2: Grazie, ma non puoi andare dietro, perché vige ancora adesso, fino a quando non cambiano le cose, c'era un altro sistema, no? Però se invece ci fosse stata la possibilità di ricorrere, o meglio di ricorrere alla giustizia ordinaria, a parte che ricorderete, e questa c'è una polemica storica, che la Juventus non ricorse al TAR dopo Calciopoli, e tanti di voi ce l'hanno con Cobolli Gigli, che spesso interviene da me, e a me ha detto, io fu messa a votazione dal CDA, mi ha fatto tornare in mente questo, fu messa a votazione dal CDA la possibilità di ricorrere al TAR del Lazio sulla retrocessione in B, su tutto quello che è successo a Calciopoli, e prevalse la linea del non ricorso. Io mi sono astenuto, mi disse con Bolli Gigli, però io ve lo dico perché lo so, ci fu dall'alto un input di non ricorrere al TAR, ma, amico mio, anche se la Juventus fosse ricorsa al TAR e quindi avesse vinto, diciamo, il TAR non gli poteva togliere la retrocessione, non gli poteva restituire gli scudetti, poteva soltanto risarcirlo dal punto di vista economico. Con questa nuova, chiamiamola legge, normativa, giurisdizione, chiamala un po' come ti pare, quando scatterà, invece c'è anche la possibilità che un giudice ordinario ti possa togliere le pene sportive. Questa è la differenza fondamentale e sostanziale. Ecco perché dico che un domani, io nell'editoriale di questa notte ho scritto su Bianconera News, vedrete che dovranno ringraziare la Juventus e Agnelli, e anche arriva bene perché anche lui ha fatto il ricorso, perché questo ricorso permetterà a tutti di difendersi in maniera più giusta, tutti intendo i tesserati di federazioni, attenzione, per tutte le cose che vi ho detto, cosa che adesso non avviene. Ieri quando ho avuto Mangifesta, che è un ex pallavolista, ora è nella Lega nella Lega Volley, ha detto: guarda, ci sono dei casi importanti questa sentenza anche per noi, cioè non riguarda soltanto il calcio. Attenzione ragazzi, il diritto è proprio la giustizia sportiva, che riguarda tutte le federazioni del calcio, del tennis, del volley, qualsiasi. Però qualsiasi tesserato, secondo me, dovrà ringraziare la Juventus e Andrea Agnelli, che da vittime storiche della giustizia sportiva, e sappiamo perché, non ultimo il discorso delle plusvalenze, sono diventati gli artefici della rivoluzione della stessa giustizia sportiva. Pensate un po' come strano il mondo. Vai, Gabri.
4: Ciao, quindi buongiorno, Angelo d'Acropoli. Volevo esprimere la mia amarezza per quanto è successo, quanto sta accadendo con il caso dell'Inter e Agnelli, che a noi fa piacere tantissimo perché gli vogliamo bene. Però in questo caso stiamo salvando noi l'Inter. Questi se la cavano sempre, questa volta qua l'abbiamo salvati noi. Perché la giustizia, che per l'amor di Dio andava riformata perché non andava bene, verrà riformata proprio adesso, che non tocca a noi, non tocca giudicare noi, ma devono giudicare loro. E questi se la caveranno un'altra volta.
2: Ti ringrazio di questo messaggio, perché secondo me non è così. Cioè tutti quanti potranno, non è che a favore dell'Inter, che doveva essere fatto essere così già da prima, secondo me. Però il discorso dell'Inter esula da questo qui. Il discorso dell'Inter, che è stata archiviata dal punto di vista penale, ora sta sta cercando di capire se può riaprire l'inchiesta dal punto di vista sportivo ed eventualmente rinviare a giudizio qualcuno. Ci sono queste intercettazioni che sono uscite sul Corriere della Sera, ve ne leggo qualcuna. Rocchi ha detto: nessuno mi ha mai detto di volere questo o quell'arbitro, nessuno. Questo è l'interrogatorio di Rocchi, nessuno si è mai permesso di dirmi direttamente o indirettamente voglio questo o voglio quell'arbitro. Su Schenone, che come sapete è l'uomo degli arbitri dell'Inter, no? Dirigente Inter, certamente non faceva pressioni, ma dava indicazioni che talvolta fastidivano, altre volte mi facevano arrabbiare. Quindi, come vogliamo chiamarle, caro Rocchi? Pressioni, interferenze, cioè ti infastidivano, quindi qualcosa ti diceva. Rocchi ha poi risposto così ad una domanda del PM circa la mancata appunto segnalazione all'AIA o alla FIGC circa le intercettazioni riguardanti il mancato gradimento degli arbitri da parte delle società. Si tratta di una prassi diffusa, io ritengo, dice Rocchi, ha detto Rocchi a PM, peraltro, che i dirigenti arbitrali debbano ascoltare le società per cercare di migliorare il servizio offerto dalla classe arbitrale, che è una cosa diversa però da ascoltare uno che ti dice: mi metti quell'arbitro, mi metti Latina ad arbitrare quell'altra partita, no, non voglio Rossi, allora designami Gian Pietro, capite? È un po' diverso. Poi Rocchi spiega come mai nelle intercettazioni del 2025 e dell'aprile 2026 comparisse quasi sempre il nome dell'Inter, probabilmente perché in quello scorcio di campionato, dice Rocchi, erano le partite più significative. Mi viene quasi da ridere, ragazzi, per non piangere, per lo scudetto. Il mio obiettivo era di individuare l'arbitro più adatto per evitare polemiche di qualsiasi natura. Mi ricordano un po' le stesse cose accadute alla Juventus su Calciopoli. Per le stesse cose è avvenuto qualcosa di clamoroso alla Juventus, le stesse cose. Poi l'ex designatore continua a spiegare, parlando di Andrea Butti, ex dirigente dell'Inter, ora come sapete l'uomo dei calendari della Lega Calcio. Butti parla così a Rocchi sulla designazione dell'arbitro Doveri per le partite dell'Inter: basta che non mi mandi più Doveri a fare l'Inter, porta una sfiga mondiale, con lui non vinciamo mai un puntini puntini. Poi sei un killer, no vabbè, ma allora sei veramente uno di loro, la colpa è tua, lo sai, con lui abbiamo un record super negativo. Rocchi liquida la questione rispondendo: Butti è un tifoso e lo tratto come tale anche se ha un ruolo istituzionale. Ditemi voi se leggendo questo interrogatorio di Rocchi bisogna ridere o piangere rispetto al discorso giustizia sportiva. Vai Gabri.
5: Sì, buongiorno, sono Marco da Monte Urano, la provincia di Fermo. Io andrò controcorrente, ma secondo me la dirigenza, la nuova dirigenza, comunque è fatta di persone che da anni si conoscono, sicuramente grandi professionisti, Gannevali, Massara, anche Ottolini, faranno quello che devono. Che i soldi non ci siano non lo so, perché se i soldi non ci fossero a spendere di 16-18 milioni per un 19enne, evidentemente il giocatore interessava e la Juve era chiusa. hanno preso Celik, che Celik, non giudico se è forte o non è forte, ma titolare con la Turchia, titolare con la Roma, comunque sia se che parta Kalulu e ce lo devono pagare, sia che resti, è un ottimo acquisto. Adesso vedremo le punte, è ovvio che non resterà così la Juventus, diamo tempo, ci sarà un'uscita. Io, il mercato oggi siamo cos'è, il 17 luglio, cioè ancora luglio, agosto, non è che per far fretta dobbiamo prendere uno adesso e magari più avanti, diamo tempo al tempo. Nico Gonzalez, perché purtroppo ha avuto problemi fisici, ma con l'Argentina finale mondiali ha fatto un figurone, e è nostro, svenderlo no, sicuramente Cannavale, Massaro, Tolino lo svenderanno, se vuoi Nico Gonzalez, ala dell'Argentina, bravo, finalista mondiale, lo paghi, se non resta con noi, bravo, diamo tempo. Guarda, secondo me, grazie.
2: Grazie a te, un abbraccio. Prima di dare la linea a Gabriele, vi dico che l'ultima frase che hai detto è quella che io sto predicando ormai da qualche giorno. È vero che la Juventus non ha la forza contrattuale di un tempo, è vero che deve districarsi in un mercato difficoltoso per i problemi insomma di natura economico e finanziaria, ma altrettanto vero che bisogna dare un segnale di cambiamento, e sotto questo aspetto qui, di ritorno al passato, cioè non dico di comandare, di dettare i tempi delle trattative, ma quantomeno di non sottostare alle esigenze degli altri. A tra poco con Fabrizio Lucchesi.
0: RBN Caffè.
6: Radio Bianconera, nati per vincere. Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. E ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 a del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, e il commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, o dei ragazzi determinati, e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT nella conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga, ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del masterplan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: RBN Caffè.
2: Evidentemente è una giornata molto brutta, negativa. Si è spento Osvaldo Bagnoli, l'eroe dello scudetto del Verona. Un bacio al cielo anche al mister. Allora, caro Gabri Latini, abbiamo diversi messaggi, Già lo so, volevo fare una precisazione per alcuni amici che ci chiedono, ma come se ma non si può. Allora, ragazzi, questa sentenza mi hanno scritto in privato, questa sentenza della Corte, sentenza, parere vincolante dell'avvocato della Corte di Giustizia Europea, che però già di per sé, no, essendo vincolante, no, diventerà sentenza, che diciamo così, uso magari dei termini impropri, ma per farmi capire, dipenderà da Agnelli chiedere risarcimento dal punto di vista economico, che arriva bene, ovviamente. Sul discorso, invece, è intervenuto da noi a Radio Bianconera durante la trasmissione 2 in Bianconero. L'avvocato Spallone ha detto: secondo lui c'è la possibilità che possano essere cancellate anche l'inibizione di Andrea Agnelli e l'inibizione di Arriva Bene. Questo è un po' il succo del discorso. Andiamo con qualche audio in attesa del nostro ospite.
11: Ciao, quindi ya, buongiorno. Viene
2: Ciao.
11: rivoluzionata la giustizia sportiva. Mo che tocca a loro viene rivoluzionata.
2: Lo so,
11: Nel
2: ma
11: 2009 era andato in prescrizione. Arriva bene, non c'entrava niente, c'era un altro, eppure gli è andata bene. Va bene, andiamo avanti così. Il problema della FIGC è che se ne devono dare tutti. Perché se tu, Vitagliano, Vindigliano, come si chiamano, lo sai già, rimane lì che tra l'altro esce anche, se non mi sbaglio, il suo nome in alcune intercettazioni, se non sbaglio, sentendo te pare ieri sera
2: sì, l'ha
11: che lo
2: stato
11: dicevi.
2: interrogato anche lui.
11: Ma scusa, ma che ci fa lì? Ma la Coop, per pulire un pochettino la sua immagine, è il primo che deve mandare via, altrimenti si capisce, come hai narrato tu e qualche un altro, che è cambiato il pastore, ma il
2: Sì.
11: presepe rimane lo stesso, quindi non cambia nulla.
2: Allora, grazie Francesco. Lo so, ti riferisci, non l'ha nominato, lo dico io, Viglione. Sì, ha un ruolo importante. Viglione è stato uno dei pochi. Allora, è stato interrogato Butti, citato anche da Rocchi. Butti, che è stato ex team manager dell'Inter, attualmente è dirigente della Lega di Calcio, e è stato sentito dai PM. L'altro sentito dai PM è Viglione. Allora, io ho capito quello che dici tu, Francesco. L'ho fatto un po' ieri sera questo discorso, no? Quando il presidente si insinua in un qualsiasi contesto, io non credo che possa subito, è un'idea mia, subito fare piazza pulita, tanto più in questo marasma federale che è sotto sopra. Quindi, secondo me, deve quantomeno cercare di capire. Sul discorso De Viglione hai ragione, perché tra l'altro, l'ho detto ieri, lo ribadisco, mi è stato detto che c'entra lui, diciamo così, mettiamola così. Ora bisogna capire in quale modo, ma il mio amico della Federcalcio mi ha detto: secondo me finirà questa questione Arbitropoli, chiamatela come volete, finirà con qualche inibizione, deferimento, eccetera, eccetera. Secondo me, ha detto lui, poi staremo a vedere. Ben ritrovato a Fabrizio Lucchesi, ciao direttore.
12: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito, è sempre un piacere.
2: No, grazie a te di esserci, malgrado credo tu sia impegnatissimo sul fronte del mercato. Mi piacerebbe stare con te una giornata, e vedere tutte le trattative che fai. Così, una curiosità mia, no? Veramente, non sto scherzando.
12: C'è di meglio che stare un giorno con me, ma per chi è appassionato, però,
2: Di
12: per chi è
2: calcio,
12: appassionato di calcio e a chi piace vedere il dietro le quinte, questi sono i giorni in cui si fa
2: sì.
12: veramente l'attività caratteristica che è quella su cui poi si basa tutta la stagione, no? Perché sulla
2: Certo.
12: base del lavoro si fa d'estate, poi d'inverno, quello si semina in estate e si raccoglie in inverno.
2: In inverno, esattamente. A proposito di mercato, la Juventus, tu insomma conosci benissimo l'ambiente giallorosso, romanista, romano, soprattutto appunto giallorosso. C'è stato questo colpo messo a segno.

0: capite cosa c'è di strano un giorno di scadenza 17-18 di luglio, è un po' atipico, no? Perché se non sbaglio lui era scadenza il 30 di giugno, se non sbaglio.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: 30 giugno che è passato, non che verrà. Quindi è il giocatore libero, sai? Il mercato in questi giorni è molto, molto, è molto frenetico. E quello che talvolta vale la sera non vale la mattina. Perché si accavallano le trattative, si accavallano... Dietro a un'operazione ce ne sono tante, è una catena, un giocatore viene dismesso, a sua volta viene piazzato con un altro che prende il posto di un altro, è tutta, dietro a un'operazione c'è una catena di più operazioni, quindi talvolta si innescano dei meccanismi non previsti e diventa una sorpresa, qualche volta ti premia in entrata, qualche volta ti penalizza in uscita, ma vorrei dire è abbastanza normale.
1: Sì, nella norma, sono d'accordo con te, sono contento che tu abbia detto quello che io...
0: Ti dico la verità, io ho imparato a forza di sbagliare, a forza di vedere passare gli anni, è che non ti devi mai fidare delle promesse dei giocatori. Quando, se tu basi le tue soluzioni sulle promesse, perché poi il giocatore che fa? Il giocatore fa il suo interesse poi alla fine, allora si dichiara amore, amore eterno, poi qualche volta arriva la squadra e gli dà un centesimo in più e fa scelte diverse, oppure la moglie dice mi voglio avvicinare a casa, ti potrei fare una fila, una filiera, se stai un giorno con me te le racconto, quante potrei dire di questioni che tu dici, ma come è possibile che è intervenuta la suocera e ha fatto cambiare idea il giocatore o è intervenuto chissà chi, ecco. Allora davanti alle promesse o alle parole
1: non mai fidarsi,
0: ho imparato che non bisogna fidarsi. Fare firma, delle volte anche dopo le firme dei contratti le rinnegano,
1: pensa un po'. Allora io, siccome me l'hai detto qualche giorno, vengo da te con un amico che tu conosci, una persona che ti ho presentato, no veramente, vediamo un giorno a trovarti, dai. Chi è? Dopo te lo dico privatamente, no? Un ragazzo che è venuto, quel ragazzo lì, dai. Va bene, comunque veniamo un giorno.
0: Un bel ragazzo, bravo, bella, mi piace, bella persona.
1: Bene così. Allora, capitolo sempre Juventus, però, questo era un po' più immaginabile, no? Pronosticabile, difficoltà. Però, ti chiedo, il tuo Carnevali Massara, secondo te, riuscirà a districarsi pur nelle difficoltà palesi della Juventus per i motivi che sappiamo, no? Bilancio, mancata qualificazione, quindi diciamo per i problemi di natura economica, riuscirà alla fine ad allestire una squadra in grado di lottare per la qualificazione in Champions League?
0: Io sono molto, sono certo che quel gruppo di lavoro è molto fatto bene, perché il taglio gestionale, amministrativo, fiduciario, di esperienza di Carnevali è indiscutibilmente di profilo altissimo. Massara è un taglio molto tecnico che è complementare a quello di Carnevali ed è un uomo di grandissima esperienza, persona stimata, che conosce il mercato internazionale, ha maturato esperienze importanti, perché se ne vai alla Juve devi essere pronto a reggere certi standing e lui ce l'ha, parla le lingue, target è perfetto per un grande club come la Juve. Luciano Spalletti che completa il trio, uomo che interpreta il mestiere non tanto e non solo sul piano prettamente di campo, ma che interviene anche nella parte delle scelte, degli orientamenti, che conosce, che lavora in modo manageriale, interpreta il ruolo a 360 gradi, un taglio più moderno, più adatto ad una società dinamica e funzionale come è la Juve, che la Juve si sta sempre aggiornando al passo dei tempi. Le tre persone messe insieme fanno un gruppo di lavoro sicuramente d'eccellenza. Come posso pensare che un gruppo così, con la storia che ha il club e del tempo, non possa, e con le risorse, il tempo che il club comunque negli anni metterà a disposizione, fanno un progetto a crescere in modo graduale. Chiaramente se sei la Juve non puoi accontentarti mai, devi solo vincere, sempre fare meglio, e quindi, certo, e quindi sei destinato a far bene, ma questo lo sai quando vai in questi club e hai la forza della responsabilità, io dico le spalle larghe per reggere questa responsabilità che è di

0: intanto sono fiducioso, ci vorrà una crescita chiaramente graduale, ma sono certo che sulla carta il gruppo di lavoro meglio di così non si poteva fare.
1: Non si poteva fare. Allora ti faccio qualche nome prima di salutarti. La Juventus sta trattando, io dico sempre, secondo me da troppo tempo, Colomani per riportarlo al Torino. Il Paris Saint-Germain chiede tanti soldi, 45 circa, se non di più, la Juventus vuole dargliene di meno, ma non è il caso di chiudere e dire ok, arrivederci e grazie, secondo te?
0: No, non mi, perdonami se eludo queste risposte, ma non mi permetto di entrare nel merito ad operazioni fatte da loro, perché giudicare il lavoro degli altri non è carino da parte mia, ma soprattutto, vedi, io, giudicare va bene per te che fai giornalista, va bene per lo sportivo, ma giudicare in modo non completo, perché noi non abbiamo un giudizio completo, non sappiamo da un punto di vista tecnico la visione dell'allenatore, che idee. Il giudizio di un giocatore è sempre parziale, perché te non sai come la visione di riparto, la complementarità con altri giocatori che faranno parte di questo reparto, già ci sono, che loro tutt'al più hanno in testa di prendere. È chiaro, su tutti i giudizi individuali, su tutti i giudizi positivi, ma secondo te un milione più, un milione meno, un giocatore da Juventus, da Inter, da Milan, da Roma, da Chelsea, non sono mai giocatori visti in modo asettico, giocatori non qualitativi. Il vero grande problema è giocatori che siano poi funzionali a quello che è il modulo, atteggiamento tattico, ma soprattutto la complementarità con il resto dei compagni di squadra. La squadra non è una collezione di figurine. Allora io alla fine ti dico, evito di entrare nello specifico, perché sarei francamente non corretto, ma soprattutto sinceramente non abbiamo gli elementi di giudizio. A livello individuale sono tutti buoni, ottimi giocatori, non buoni, ottimi giocatori.
1: E allora te la cambio la domanda su quest'ultima frase che hai detto. La Juventus peraltro sta trattando, e sembra che sia anche avanzata la trattativa, Pellegrino, ti piace come calciatore, come possibile attaccante della Juventus?
0: Ti ho sentito male, perdonami.
1: Ti dicevo, ti cambio, faccio una modalità diversa della domanda. La Juventus sta trattando anche Pellegrino dal Parma. Questa è una cosa, diciamo, un parere personale tuo. Ti piace come attaccante? Cioè, secondo te può fare il salto di qualità adesso, andando alla Juventus?
0: Nella tua definizione c'è già risposta. Può fare il salto di qualità. Questa è la valutazione soggettiva. Il management bianconero sta facendo quando ti metti addosso la maglia della Juventus. Quando ti metti addosso le maglie delle grandi squadre, non è solo una valutazione tecnico-sportiva, non è una valutazione tattica, che sono gli elementi di partenza, poi c'è quella finanziaria, ma c'è un altro aspetto. Queste sono maglie che pesano, ma pesano tanto ad indossarle, quindi c'è anche una valutazione di come il giocatore reagisce o reagirà nell'essere inserito, esatto, in questi contesti di squadre così importanti. Allora, ci sono giocatori che si esaltano, ci sono giocatori che si deprimono, ci sono giocatori che soffrono e sono giocatori invece che danno il 1000%. Allora, tutte queste valutazioni sono le valutazioni che chi le può fare, solo o chi conosce il giocatore bene, e noi non lo conosciamo, io non lo conosco, oppure valutazioni societarie, sono gestite del club, che le sa in maniera Viola. Ecco perché davanti a certe decisioni, oltre che un fatto di stile, evito di entrare nel merito, anche perché non abbiamo gli elementi. Se lui supera, e probabilmente se la Juventus fa l'operazione perché pensa che queste caratteristiche ci siano tutte.
1: Certo, infatti io dico sempre, Fabrizio, quando viene alla Juventus, vale anche per altri grandi club, però insomma qui parliamo di Juventus, devi superare l'esame bianconero. E per esempio ci sono dei calciatori, vedi Kop Meiners, che è stato tra i migliori centrocampisti quando era nell'Atalanta, soprattutto nell'anno in cui l'Atalanta nella Juventus purtroppo sembra che non riesca.
0: La Juventus, la Roma, l'Inter, il Milan, le grandi squadre, tutte le grandi squadre italiane e estere hanno questo, che è... Allora, non ricordo chi ha pronunciato questa frase, ma è bellissima. La pressione è un privilegio. la pressione è un privilegio. Se tu non interpreti o non
1: No,
0: reggi la pressione,
1: te lo dico io chi l'ha fatto, chi
0: chi
1: l'ha
0: l'ha detto?
1: pronunciata.
0: Chi l'ha detto? No, non me lo ricordo.
1: Spalletti lo scorso anno.
0: Allora, guarda, non mi ricordo, ma tu pensa, ma
1: Sì,
0: vedi, sto perdendo qualche colpo,
1: Spalletti.
0: me la dovevo ricordare. Luciano, che è un genio, che è un genio, Luciano è un genio. Questa è una frase straordinaria, andrebbe scolpita nella chiesa. Perché, ma pensa, non me lo ricordavo, perché se tu non hai la forza e la pressione ti taglia le gambe, tu non puoi andare delle grandi squadre. Se la
1: Va bene.
0: pressione invece, che è un, perché se, è un privilegio, perché pochi hanno la fortuna di essere inseriti a cospetto di questi grandi club, allora se tu hai quello ti esalti, se non hai la forza di reggere o non la vedi come un privilegio e quindi non hai l'accezione positiva della pressione, te non ci puoi giocare, non ci puoi andare in queste grandi squadre, perché non farai bene.
1: Esatto, sì, sono d'accordo con te. L'ultima, ti saluto e ti ringrazio, però questo almeno puoi dirmelo. La Juventus vuole fortemente, lui vuole la Juventus Dibu Martinez. Se parliamo di pressione, di personalità, di leadership, non gli manca però, no? Al portiere dell'Argentina, seconda finale consecutiva dopo aver vinto il Mondiale nella passata edizione. Almeno lui,
0: Sì,
1: dimmelo, che potrebbe essere un profilo.
0: no, sul piano possibilmente dell'approccio, senza dubbio, questo problema probabilmente non ci sarà, non ci sarebbe, poi su tutte valutazioni, si sta parlando di un giocatore importante, su tutte valutazioni tattiche, tecnico-tattiche, che chiaramente, insomma, si sta parlando di giocatori fatti, non si sta parlando di giocatori
1: Certo.
0: sconosciuti che non sai cosa stanno, ti daranno. Qui c'è solo un problema di ambientamento, c'è solo un problema di. Lì il problema su queste operazioni molte volte non è questo, ma sono problemi, se ci sono, sono di carattere finanziario, cioè sono operazioni
1: Esatto.
0: talvolta che hanno degli impatti finanziari complessi, complicati, che talvolta rendono difficile la fattibilità.
1: Esatto, l'ultimissima, secondo te Vlahovic tornerà all'Ovile oppure è finita veramente con la Juventus? Almeno questo. Secondo te così ha sensazione?
0: Io penso che possa essere un'operazione che abbia finito il suo percorso.
1: Va
0: Però non è
1: bene.
0: che il mio auspicio o la mia
1: No, così
0: speranza
1: è una tua
0: o è la
1: sensazione,
0: mia
1: certo.
0: o è un giudizio, è una sensazione, sì, è una sensazione.
1: Certo. Grazie mille Fabrizio, direttore, buon lavoro, ci vediamo presto, grazie.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie, grazie. Allora, caro Gabri Latini, insomma, sei anche interessato, io gli volevo quasi chiedere del Guidonia, ma tanto tu sei informato su queste cose. Nel frattempo sono arrivati alcuni messaggi da parte dei nostri amici. Vai.
2: Quindi buongiorno Giuseppe da Milano, da un bel po' che non ci
1: Giuseppe,
2: sentiamo, come stai?
1: tutto a posto?
2: Volevo
1: Tutto
2: chiederti
1: bene.
2: questo, quindi, dopo l'archiviazione dei PM di Milano
1: Sì.
2: sull'inchiesta Rocchi, ecco, adesso ho tutto in mano la giustizia sportiva, giusto? Secondo te,
1: Esatto.
2: chi ne archivierà tutto oppure prosegue con l'inchiesta? Un abbraccio quindi, buona
1: Grazie
2: giornata.
1: Giuseppe,
2: Grazie.
1: grazie a te Giuseppe. Guarda, già ho detto prima, ma ti rispondo di nuovo. Tu sai che su queste cose tecniche, non essendo io un avvocato, mi rivolgo sempre a chi ne sa più di me, cioè chi è dentro, diciamo così, la materia, no? E quindi il mio amico in Federcalcio mi ha detto, secondo me, ha detto, guarda, non ti illudere, non ti illudere, insomma, non credere chissà cosa. Secondo me daranno qualche deferimento, che ne so, Rocchi deferito 12 mesi, erano altri, a parte Gervasoni, altri 2-3 se non sbaglio, no? Un segnalino, qualche altro arbitro meno importante, insomma, erano 4-5 accusati di concorso in frode sportiva. Daranno 2-3 deferimenti e finirà lì. Secondo me, mi ha detto lui, io la vedo così, almeno ha detto. Per quello che è uscito fuori finora, ha detto, perché già prima l'anno scorso Kine aveva archiviato tutto, poi è uscito fuori il finimondo, no? E quindi già dovrebbe spiegare Kine perché archiviò tutto l'anno scorso. Però con l'archiviazione della parte penale, quindi ordinaria da parte della Procura di Milano, inevitabilmente viene depotenziata anche l'inchiesta sportiva perché. Finisce a livello penale, già chissà quali carte gli sono state mandate a chi ne è, non lo sappiamo per poter valutare e quindi eventualmente aprire un'inchiesta, rinviare a giudizio qualcuno, eccetera, eccetera. Con la chiusura di quella penale viene depotenziato automaticamente, così mi ha detto lui, anche quella sportiva. Quindi per fartela breve, caro Giuseppe, io non mi aspetto quasi nulla. Ma se tu pensi che la parte penale è stata archiviata, malgrado quello che vi ho letto prima delle dichiarazioni di Rocchi, malgrado alcune che sono uscite la scorsa settimana sempre dal Corriere della Sera, cosa possiamo aspettarci secondo te? Questo è un po' il... Ecco perché vi dico che la sentenza di ieri, il parere vincolante, chiamiamolo con il suo nome per il momento, sul ricorso di Agnelli arriva bene, è fondamentale anche per questi motivi qua. Per tutti, poi se ne beneficerà l'Inter, ragazzi, è un caso. Non è che prima diceva Francesco, adesso andrà fuori dell'Inter, non andrà fuori dell'Inter, di qualsiasi tesserato che ha delle questioni giudiziarie con la federazione come controparte. E per tutti quanti, vale. Ecco perché è importante. Questo è il succo del discorso. Ma siamo giunti, sto vedendo già al termine, caro Gabri Latini. Quindi ti saluto, Gabri Latini, ti ringrazio. Ci vediamo domani per colpo di tacco. Grazie a tutti voi. Restate con noi perché c'è cose di calcio. Ciao.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
8: E un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare nonostante 2 ore di tentata rianimazione. Le indagini sono in corso, ma secondo una prima ricostruzione il quindicenne stava giocando scalzo con un calciometro. Si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
7: Un 80enne è stato accoltellato dopo una lite stradale a Collegno, Torino. L'anziano a piedi avrebbe tardato a liberare la carreggiata dopo che un automobilista gli aveva chiesto strada suonando il clacson. È partita una discussione e l'uomo al volante è sceso e ha coltellato l'ottantenne. È fuggito, ma successivamente è stato rintracciato dai carabinieri di Rivoli.
8: Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di emergenza di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare e oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, in particolare 46 gradi nel Nuorese. E nelle ultime 36 ore si registra anche un boom di consumi di energia.
7: Ora gli esteri, ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bale Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione, un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
8: Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina che in autostrada sfonda il tetto di 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. Sulle autostrade si sfonda invece il tetto dei 2 euro. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,010 euro per la benzina e di 2,134 euro per il gasolio.
7: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
9: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
10: Radio Bianconera
11: è l'unica che conta.
12: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
13: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
9: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
14: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 17 luglio. Io spero con tutto il mio cuore che voi non siate scaramantici in questo venerdì 17. Allora ragazzi, ieri, per chi era stato un pochettino più attento durante la mia trasmissione, ho lanciato qualche segnale qua e là, perché ho detto: ragazzi, l'aria a Torino oggi è frizzantina, c'è la sensazione che possa accadere qualcosa. Poi avevo anche detto, magari in serata arriva un difensore. Avevo detto queste cose qua, perché insomma, se qualcuno è stato attento durante il club degli inviati ieri alle 16, ho detto un paio di robe più volte così. Ho detto magari succede qualcosa, magari succede qualcosa, magari succede qualcosa. E infatti è successo. È successo perché avevo delle conferme. Lavoravo a una notizia in entrata in casa Juve da tutto il giorno di ieri. Sapevo che la Juventus aveva intenzione di chiudere un affare nel corso della giornata di ieri. Non sapevo con certezza il nome, perché avevo dei dubbi qua e là. Avevo avuto delle smentite su alcuni giocatori che erano stati accostati nei giorni precedenti alla Juve. Quindi mi avevano detto no, non è Pellegrino, no, non è che sì. E poi sono riuscito ad arrivare al nome di Selic. E quindi insomma poi alla fine sono anche riuscito, anzi vi dirò di più, ho chiamato la Roma, la Roma mi ha detto che aspettavano Selic tra oggi e domani per il rientro a Roma e poi per tutte le pratiche della firma del rinnovo e dell'ufficialità, quindi a Roma non si aspettavano nulla. E in un secondo ero già al J Medical per poi fare il video che avete visto sicuramente su tutto Juve e tutto mercato web, proprio dell'arrivo di Zeki Selic alla Juventus. Quindi questo è stato, no, è stato l'iter della giornata, della serata di ieri per Selic. È stata un'operazione che ha fortemente voluto Ricky Massara, perché Massara sapeva benissimo le condizioni richieste dal terzino turco per firmare con un altro club. Sapeva benissimo che il rinnovo con la Roma era vicinissimo, ma che non era stato ancora formalizzato. Quindi in questo caso hanno accelerato e hanno portato insomma a casa Selic. Leggo già qualche messaggio: ma adesso rischia di partire Kalulu? No, non rischia di partire Kalulu. Tra l'altro Selic ha firmato un contratto di 3 milioni di euro per i prossimi 3 anni, ma la cosa importante da dire è che Selic usufruisce del decreto crescita, Quindi a livello economico la spesa è un pochettino meno pesante, ha un contratto importante, però a livello economico è un pochettino meno pesante, quindi questo ha garantito alla Juventus la possibilità di fare un investimento a basso costo, e questo investimento a basso costo comunque è andato a prendere, a coprire una zona di campo dove la Juventus comunque voleva trovare un backup di Kalulu, voleva trovare un'alternativa di piede destro, perché può giocare nella difesa 3, può giocare alto come esterno e quindi può alternarsi e può giocare titolare anche con Pier Kalulu, al decreto crescita, quindi mi sembra un'operazione vantaggiosa e un'operazione intelligente. Questo è quello che vi posso dire. Tra l'altro oggi la Juventus vivrà un'altra giornata intensa con la conferenza stampa di Luciano Spalletti, il motivo per cui io sono qua adesso alle 12 e non alle 16, quindi anche la conferenza stampa di presentazione della stagione di Luciano Spalletti. Vi racconto anche una piccola cosa: ho saputo che il mister è molto sereno, è molto sereno e tranquillo. So che qualcuno si diverte a dire no, ma è arrabbiatissimo, no, non funziona niente, no, vuole andare via. No, non è così, perché è molto sereno e anzi sta concordando con la società tutte le strategie legate agli acquisti ed è consapevole delle difficoltà dal punto di vista economico, quindi per fare anche chiarezza sulla posizione del mister. E poi domani l'amichevole, io sarò a Basilea, ve lo dico subito, domani sveglia alle 6 del mattino perché poi parto, vado a Basilea, ci sarà poi tutta la diretta qua su Radio Bianconera, la telecronaca, quindi bene bene bene, insomma sta iniziando la stagione. Allora io vado da Gabriele in regia, che non ho salutato, infatti chiedo scusa, e chiedo subito a lui di farmi ascoltare un bel vocale.
11: Camillo, ciao. Arduino, ciao, buongiorno. Senti, due cosette te volevo chiedere. Allora, una, ho letto stamattina sotto pancia là, quando passano le cose, dice che Kalulu, visto che è arrivato Celik, se arriva una bella offerta diamo via Kalulu. Dimmi te no, ti prego, perché è il più forte che abbiamo in squadra insieme a Yıldız. Mi sembrerebbe assurdo. E un'altra cosa te volevo chiedere, ma secondo te la problematica di Thuram non è stata sottovalutata? Non si poteva curare durante le ferie? O c'è avuto una ricaduta? Che è successo secondo te? Ciao, ciao.
14: No, nessuna ricaduta su Thuram, nessuna ricaduta. È una questione che hai un problema e non potevi, e le ferie non hanno fatto passare questo problema. È una cosa seria, è una cosa seria che sta rendendo, no, il suo iter attuale degli allenamenti non semplice, e tra l'altro lui non è mai stato in gruppo e ci vorrà del tempo. Potrebbe essere a rischio per la tournée estiva, ma Dino, non è che il tempo noi non abbiamo giocato e allora passa tutto, no. No, perché poi ci sono delle cose che portano ad avere dello stress nel corpo importante. Loro comunque vivono e mettono le articolazioni veramente a dura prova nel corso della loro carriera, quindi Thuram lo stanno gestendo, ma è un problema serio e rischia di saltare anche la tournée, perché purtroppo gli strascichi della scorsa stagione hanno portato a un po' a un peggioramento delle condizioni di Thuram. Per quanto riguarda Kalulu, l'ho già detto, no, Kalulu non è in vendita. Kalulu non è in vendita, la Juventus ha preso Celik perché voleva un'alternativa a Kalulu. Kalulu lo scorso anno ha giocato tutte le partite tranne dopo la truffa di bastoni, e quindi voleva qualcosina di diverso, e un giocatore che potesse a volte sostituire Kalulu, un giocatore che potesse giocare con Kalulu con la difesa 3, un giocatore, un jolly. La Juve non ha preso Celik per giocare anche con lui a sinistra, perché non lo ritiene un giocatore da fascia sinistra, però può giocare nella difesa 4 terzino, può giocare col 3-4-2-1 largo a destra, può giocare braccetto di destra, quindi è un jolly. È un jolly, ripeto, che ha un contratto 3 anni a 3 milioni, 3 milioni e mezzo di euro, che non sono pochi, però usufruisce del decreto crescita e quindi tutto questo porta ad avere una spesa molto molto bassa. L'hai preso a 1 milione di euro di commissioni, credo che per completare la rosa, qua oggi, ve lo dico subito, non sto parlando di Celik come il colpo che ci riporterà ad essere grandi. No, abbiamo preso un giocatore per completare la rosa, e l'abbiamo preso a delle condizioni favorevoli. A delle condizioni favorevoli, con una buona mossa di mercato. Tanti di voi nel corso delle giornate mi scrivono: ma perché la Juventus non prende qualcuno a sorpresa, non si muove all'ultimo? Ragazzi, è successo, cioè io sono arrivato di corsa al J-Medical e lui era già dentro, e vi assicuro che per trovare il nome di Selic avrò fatto 150.000 telefonate, sono arrivato al pelo. E quindi, però, come vi ho detto, qualcuno forse ieri che ha ascoltato il Club degli Inviati, sono andato ad ascoltarvi la replica, avrà capito che stavo dando dei segnali ai tifosi, vi stavo dando dei segnali. Guardate che l'aria frizzantina, guardate che potrebbe succedere qualcosa stasera, difensore, terzino, e le dette delle cose. Però non avevo in quel momento lì la certezza per espormi, però insomma poi alla fine è arrivato. Vengo da te, Gabriele, poi leggo qualche messaggio vocale.
15: Camillo, buongiorno, sono Saverio da Roma. Ma con la mossa Selic, che è un terzino destro soprattutto, ci possiamo aspettare Kalulu centrale? Perché se non mi sbaglio, nel Milan Kalulu era sì tipo un braccetto, ma lui ha giocato anche varie volte al centro della difesa. E quindi io penso, non è che è stata pure una mossa per sopperire alla mancanza di un centrale? Perché col fatto che trovano difficoltà a prendere un centrale, non è che può essere che hanno pensato di spostare Kalulu al centro e Selic in fascia? Poi ovviamente ogni tanto Kalulu andrà a rifare la fascia, cioè per avere un'altra opzione come centrale Kalulu.
14: Ma Saverio, è una cosa che ho pensato anch'io. Se dovesse andare via Gatti, secondo me quella sarà la soluzione. Perché magari vendi Gatti bene, l'ingaggio è pari a quello di Selic, però tutto il costo del cartellino è un guadagno. E metti Kalulu come prima alternativa eventualmente a Bremer e titolare sulla destra. Quindi per schierare sia Kalulu e Selic in una linea magari a 4, per utilizzare, per avere, no, una rosa un pochettino più snella e cercare di trovare una soluzione. Ecco, questa potrebbe essere una soluzione. Faccio fatica a immaginarmi invece una cessione di Bremer e Kalulu spostato difensore centrale di destra, però non la escludo. Ma quello che so io, Kalulu resta la Juve, e Selic non è stato preso in nessun modo per vendere Kalulu. Ecco, quello che so io. Poi, ragazzi, come sempre, se domani, dopo o tra qualche giorno arriverà un club con 50 milioni cash per Kalulu, sono problemi. Però in questo momento non sono arrivati 50 milioni di euro per Kalulu e la Juventus non è aperta alla cessione di Kalulu. Poi, come vi ho sempre detto, a parte Ildiz, tutti hanno un prezzo in questa rosa, tutti hanno un prezzo. Allora, leggo un po' di messaggi, così leggo anche qualcosina, poi torniamo ad ascoltare i vocali. Buongiorno, ma com'è possibile? Sulle intercettazioni ne parliamo magari tra un pochettino, adesso rimaniamo concentrati, Luigi, su Selic. Poi magari gli ultimi 10 minuti sicuramente ti dirò il mio pensiero sulle intercettazioni e su tutto quello che sta succedendo. Ci mancherebbe altro, non mi tiro indietro perché cronaca e il nostro lavoro fa parte anche di questo. Però voglio parlare un pochettino più in questo momento di mercato di Selic. Poi, finito l'argomento Selic, ti rispondo anche sulle intercettazioni. Io ho la netta sensazione che Carnevali farà un grande colpo a sorpresa, come fece Moggi e con Ibra. Tiziano a Milano, con calma Tiziano, adesso in questo momento non è che la sorpresa Selic, dove tra l'altro devi dare dei meriti enormi a Ricky Massara, è stato lui l'artefice della trattativa, poi debba portare tutte le volte ad avere colpi a sorpresa. La Juventus comunque sta lavorando sempre sui due nomi principali, Colomoni e Dibu Martinez. Dibu Martinez si sta giocando una partita discretamente importante, che è quella della finale mondiale, quindi fino all'ultima partita del mondiale poi cercheranno di trovare una soluzione con l'Aston Villa e cercheranno anche di sfruttare al massimo la volontà del Dybu di venire alla Juve. Uguale per Colomani, ma la situazione è sempre la stessa: il Paris Saint-Germain vuole 50 milioni di euro, non credo che si andrà molto avanti. E invece da tenere sempre con sotto osservazione la pista Pellegrino, perché Pellegrino è un giocatore che piace, ma non come attaccante titolare, bensì come secondo attaccante. Ecco, questa è l'idea, sono le strategie della Juventus. Altro nome molto caldo è quello di Frank Kessié. Kessié è un nome molto molto caldo. Quello che so io invece, una pista che si sta abbastanza raffreddando, direi anche stiamo diventando quasi congelati su questa pista qua, è quella di Vicario, quindi questi sono sempre i nomi. Poi il mercato apre sempre dei scenari, ma non saranno tutti colpi come Selic, che per trovarli dobbiamo veramente fare un lavoro incredibile. Quindi Tiziano, direi un compromesso, non tutti colpi a sorpresa, ma insomma, due già, Ekator e Selic sono due colpi a sorpresa che non ci aspettavamo, di cui abbiamo lavorato poi all'ultimo. Allora, ciao Cami, appena sentito di Selic ho pensato subito a te, grazie Piero da Palermo, grazie. Allora, tu ieri hai ascoltato la trasmissione e hai capito, hai colto i segnali che ho provato a darvi, anche se ieri eravate molto molto arrabbiati. Andiamo da Gabriele in regia, ascoltiamo un vocale.
16: Ciao Camillo, Tommaso da Firenze. Allora, Selic è un buon giocatore a queste condizioni, però è l'ennesimo giocatore che non è forte sul piano aereo, e noi su gioco aereo, a parte Gatti e Bremer, non abbiamo grandi colpitori, perché Calulo non è altissimo, McKennie è bravo di testa ma non è alto, cioè Thuram e Kelly sarebbero alti, ma non si è mai visto, soprattutto nel caso di Kelly, un giocatore di 1,90 m, un difensore di 1,90 m così modesto sul gioco aereo. Quindi secondo me questo è un aspetto molto grave, perché sulle palle inattive, sui calci d'angolo abbiamo preso tanti gol e continuiamo a non rafforzarci mai su questo aspetto. L'Inter ci insegna, ha vinto spesso, ha sbloccato spesso tante partite grazie ai suoi colpitori di testa. Ecco, questa è l'unica perplessità.
14: Ma in verità a livello difensivo non così male come hai descritto. A livello offensivo sì, male, infatti stanno cercando dei colpitori, anche un calciante, perché è giusto dire che comunque li calciamo male, ma molto molto male. E quindi quello che voglio dirti è che comunque penso sia giusto dare un po' metà e metà di responsabilità a chi calcia e a chi va a attaccare. Però non abbiamo dei grandi saltatori, anche se alla fine Bremer e Gatti sono bravi, però non possono, allora, parte che o gioca uno o gioca l'altro, rarissime volte hanno giocato insieme, e poi manca un centravanti che possa poi fare la voce grossa. Yıldız non usa bene il corpo nel saltare ed ha la fisicità per andare a saltare di testa, deve iniziare a fare quelle robe lì, deve iniziare ad attaccare il secondo palo. Guardate Gordon, che ha fatto un mondiale orribile ed è stato pagato 80 milioni di euro, però avete visto come nel gol con l'Argentina va forte ad attaccare il secondo palo, quella Yıldız non la fa mai. Quindi è vero, abbiamo delle carenze, stiamo lavorando anche per cercare di dare un po' più di struttura a questa squadra da un punto di vista della fisicità, sia in fase difensiva che offensiva, però bisogna dare anche delle responsabilità non solo a chi va a saltare ma anche a chi va a calciare, perché noi tra punizioni e calci d'angolo calciamo molto molto male. Non dico punizioni dirette, perché punizioni dirette ormai si segna talmente poco, nei cross con palla in movimento abbiamo Calulu che crossa molto bene e anche McKennie, invece con la palla ferma siamo messi molto molto male. Ecco, quella non sarà una cosa semplice, quella sicuramente non sarà una cosa semplice da ovviare, sia dal punto di vista di chi va a colpire che di chi va a calciare. Allora Gabriele, vengo ancora da te, dai, ascoltiamo un vocale.
17: Buongiorno Camillo, Mauro da Conegliano, bella Basilea, bellissima. Senti, ma abbiamo preso un destro, va bene, e un sinistro no? Dopodiché dimmi una cosa, domani in porta chi gioca? Ciao, sempre forte.
14: Adesso questo lo chiederemo a Spalletti, su chi verrà schierato in porta, ok?
18: chi verrà schierato in porta lo chiederemo a Spalletti. E quindi in questo caso va così. E poi sul sinistro un passo alla volta. Ah, ti aspettavo Antonio, ti aspettavo. E come al solito Antonio, lui è sempre molto molto positivo, è sempre entusiasta delle mosse della Juventus, è sempre felice. Antonio, se vendono Calulo per questo Cafu che non sta rinnovando, altro che affare. Antonio, ma una volta, caro Antonio, rispondimi solo a questa domanda. Una volta, il beneficio del dubbio che la Juventus possa aver fatto anche lontanamente bene a comprare un giocatore, ti è mai passato per la testa? Perché onestamente mi sembra che a te l'importante è criticarla la Juventus costantemente. Non ti ho mai visto mandare un messaggio positivo, Antonio, ma qualche volta sei stato contento di un affare della Juve, di una partita della Juve, di un movimento della Juve, ma non sempre, solo qualche volta, rispondimi a questa domanda. Allora, Camillo, ancora complimenti, ieri dopo la tua trasmissione mi sono detto, se lo dice Camillo... Bam, sfucilata nella notte. No, troppo buono Freddy, troppo buono. Ho fatto semplicemente il mio lavoro. Camillo l'avevo intuito subito ieri che entro sera sarebbe successo qualcosa. Complimenti Stefano, grazie Stefano, grazie anche Freddy. Ragazzi, ogni tanto le prendiamo, ogni tanto abbiamo le dritte giuste. Non è facile, ecco, vi assicuro che non è stato facile. Ieri raccontare Selic non è stato facile. Anche programmare tutto con i vari siti e robe non è stato per niente facile. Però insomma è stata una bella giornata perché comunque si è lavorato su una notizia. Poi so benissimo che magari per voi la notizia non frega niente, l'importante è chi arriva. E sicuramente non venderemo tutte le magliette dello stadio con la faccia, col numero di Selic. Però è un'operazione intelligente, poi può piacere, non piacere, ma è un'operazione intelligente, lo paghi poco, è arrivato a parametro zero, ha il decreto crescita, quindi non è un contratto pesante, è nel budget della Juventus, avevamo una mancanza in quel ruolo lì, che era stato occupato a gennaio da Holm, ed è un'operazione che comunque è stata fatta bene. Poi cosa darà, cosa farà Selic, lo scopriremo solo vivendo, ma adesso... Dire arriva Selic, va via Calulu, mi sembra veramente proprio una scusa per attaccare sempre la Juve costantemente. E la giro anche in un altro lato: Selic lo scorso anno ha fatto una buona stagione con la Roma, anzi ottima, e tutti comunque ne hanno parlato bene, sponda Roma, Gasperini lo voleva a tutti i costi, lo voleva tenere a tutti i costi, adesso che è arrivata la Juve è un brocco. È così però, ma lo state facendo... quasi anche voi tifosi della Juventus, quindi così non si può andare avanti, eh. E se non compri, perché non compri? Ieri tutti a dire, Carnevali, cosa sta facendo? Non funziona, non hanno fatto nulla, non si muove, non è giusto. Oggi, però hai preso questo, se va via quello, va via quell'altro. Ragazzi, c'è un po' anche d'equilibrio. È arrivato un'alternativa, barra un giocatore che si giocherà la fascia con Calulu, punto. Non c'è da... gridare alla paura per Calulu e non c'è neanche da stroncare subito Selic. Facciamolo quantomeno giocare un po' con la maglietta della Juventus prima di criticarlo. Gabriele, da te, vocale.
19: Io sono Cisco, per riallacciarmi alla puntata di ieri e quello che poi è successo ieri sera, secondo me la nostra tifoseria deve capire che in questa sessione di calciomercato non è pensabile di tornare ai fasti di un tempo, di puntare giocatori come succedeva una volta, CR7, Higuain, De Ligt o chi altro, che i giocatori prendibili magari con operazioni sotto traccia sono i Celik. E che comunque sia, prima di sparare addosso a Carnevali, secondo me non è che va aspettata il termine del calciomercato, ma almeno un girone.
18: No ragazzi, noi in questo momento qua, sono molto onesto, non dobbiamo neanche aspettare un girone. Noi dobbiamo veramente fare una cosa difficilissima che non faremo mai, perché è giusto criticare, è giusto esaltarsi, è giusto arrabbiarsi, è giusto fare qualsiasi cosa perché si vive anche di pancia, però realmente capiremo il lavoro di Carnevali soltanto a maggio-giugno. Soltanto a maggio-giugno. Perché gli errori di Comolli, di cui abbiamo parlato ieri, gli errori di Giuntoli, di cui abbiamo parlato ieri, gli errori anche di chi è arrivato prima di Giuntoli, li stiamo ancora pagando gli errori di Arrivabene, stiamo ancora pagando gli errori di Cherubini, stiamo ancora pagando gli errori di Paratici, stiamo ancora pagando gli errori di Comolli e stiamo pagando anche gli errori di Giuntoli. E ci vorranno veramente, ci vorrà tanto tempo non per tornare a vincere, perché io credo che tornare a vincere si possa fare prima, ma per vendere gente come Cobb Mainers definitivamente, non farlo più passare dal mondo Juve, per vendere gente come Openda, per vendere gente come stesso David, come Di Gregorio, ci vorrà del Douglas Luiz, ci vorrà del tempo, perché hanno speso male una valanga di soldi, una valanga di soldi, non è che stiamo parlando di 5 milioni di euro, 10 milioni di euro, qua stiamo parlando di 500 milioni di euro. E allora queste cifre qua sono toste da tirar su e sono toste anche da ammortizzare, perciò in quello, nelle cessioni, ci vorrà del tempo. E Carnevali dovrà essere bravo, secondo me, a fare un po' come succede in NBA, e poi andiamo in break, a utilizzare degli asset come è stato fatto, quindi da Fara, Puchka, Muharemovic, farne altri per vendere qualcosina e poi cercare di vendere in maniera meno sanguinosa altri, quindi abbinare delle cose. Ecco, noi dobbiamo fare quello, perché è ovvio che oggi vendere Di Gregorio, vendere Openda, a parte, vabbè, Openda un po' meno, ma David a titolo definitivo, Cobb Mainers, Douglas Luiz, Arthur, Gatti, sono tutti giocatori tosti da vendere, e in questo caso servirà veramente un super lavoro. Perciò per giudicare il lavoro di Carnevali ci vorrà un bel po' di tempo. Quindi abbiate pazienza. Torniamo tra poco.
20: Il club degli inviati. Abbiamo sempre fame di vittoria.
21: Radio Bianconera è l'unica che conta.
22: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. E ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 a del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, al commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, o dei ragazzi determinati, e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT nella conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del masterplan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
21: Radio Bianconera,
20: l'unica che conta.
0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
20: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
23: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
21: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
18: Ben ritrovati qua su Radio Bianconera, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Gabriele Latini. Gabri, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale che poi abbiamo l'ospite.
24: Ciao Camillo, ieri sera guardando un po' i video della presentazione ho visto la faccia di Kalulu quando gli è stato presentato il suo nuovo concorrente. Non sembrava contentissimo. Però secondo me, come dici tu, è una bella presa. operazione intelligente, e secondo me ha fatto un bel lavoro.
18: Dai, non diciamo cavolate, con tutto il rispetto e bene, cioè, il Calulo stava mangiando, l'ha appena visto, cioè, ho appena finito l'allenamento, dai, non creiamo gossip, ecco. Questo è gossip anche abbastanza inventato, sulla faccia di Calulo, dai, non diciamo cose che non sono realtà, ecco. Calulo è un giocatore forte, non ha bisogno minimamente di arrabbiarsi, non è la squadra dei ragazzini di 12 anni, sanno benissimo che per avere una squadra forte bisogna avere delle alternative, dei giocatori anche pronti a subentrare, e sicuramente, insomma, lavoreranno bene Selic e Calulu per alternarsi, per giocarsi il posto, per giocare insieme. Quindi non creiamo false rivalità, perché in questo momento non ce ne sono. Altro vocale.
4: Complimenti Camillo, perché ieri sì, l'avevo sentito, quindi stavo in campana. Quando ho visto il colpo ho pensato, bravo Camillo, che comunque sta sul petto, non fa nomi, come fanno molti, sarebbe molto facile gridare a 4:20 il nome, e invece sostanza, ma aspetto tanti colpi così, non altisonanti, due elementi, barra tre, portiere, attaccante, centrocampista, un po' top, e poi il resto va bene così. E poi gli incontentabili sono incontentabili.
18: Ah no, ma gli incontentabili, ragazzi miei, ne abbiamo una valanga, ne abbiamo una valanga, e anzi posso dirti, sono team incontentabili, perché poi alla fine è bello parlare con tutti. Allora Gabriele, fammi ascoltare ancora un vocale, che poi vi mando anche il video di Selic a seconda parte delle visite medical J-Medical.
5: Buongiorno Radio Bianconera, è un piacere poter interloquire con lei, dottor Camillo, la prima volta che chiamo con lei in trasmissione. Noi veniamo, se mi dà possibilità di parlare, e il discorso è questo: noi veniamo fuori da degli tsunami sportivi in campo, degli tsunami extra sportivi fuori dal campo, rendiamocene conto, dobbiamo serrare i ranghi e criticare quando c'è giustamente da criticare. Io già ho fatto delle mie critiche in altri orari di trasmissioni, e quindi niente, un appello, in trincea, elmetto e pazienza, tanta tanta pazienza, poi dopo i risultati verranno, ma non quest'anno e forse neanche il prossimo anno. Quindi per chi è veramente bianco e nero rimanga in trincea, chi non vuole si arrenda al nemico. A risentirvi, grazie.
18: Puoi darmi del tu quando e come vuoi, del tu quando e come vuoi, l'unica cosa che posso dirti, però non andare molto oltre, perché insomma io direi di iniziare la stagione prima di dire che non vinceremo. Prima iniziamola, poi diremo tutte le cose del caso, ma prima iniziamo la stagione. Andiamo nella redazione del Tutto Sport con Paolo Pirisi. Ciao Paolo.
6: Ciao Cami.
18: Scusa se ti ho fatto aspettare, Paolo, scusami.
6: Figurati.
18: Allora Paolo, insomma, intanto raccontami un pochettino come hai vissuto la giornata di ieri, dove abbiamo inseguito tutti costantemente il nome di Selic, e poi ti chiedo, visto e considerato che voi oggi siete usciti anche col nome di Pellegrini, suscitando, te lo dico perché io intervengo sempre in una radio romana, e suscitando un po' di paura, Paolo.
6: Ma allora, la giornata di Celic è stata abbastanza frenetica, nel senso che sono stati molto bravi a tenerlo in grande segreto, a far sì che non uscisse niente nel giro di queste ore. Poi lavorandoci un po' anche in mattinata e ieri sera, in realtà pare che Massara avesse, tra virgolette, blindato l'accordo col giocatore già una settimana fa, e per cui ha aumentato ancora di più il coefficiente di difficoltà nel mantenere tutto segreto, anche perché sarebbe potuto, allora lì, a quel punto, con queste tempistiche sarebbe stato molto complicato tenere tutto segreto e evitare dei rilanci della Roma. Invece è stato molto bravo, la Juve si assicura un giocatore. Ecco, questo è proprio un colpo da Juve vecchio stile, vecchia maniera, cioè battezzi un giocatore, lo prendi, poco clamore, ti serve per sistemare la rosa in un reparto in particolare e lo prendi, ti assicuri effettivamente un giocatore molto funzionale alle esigenze di Spalletti e in generale alle esigenze della Juve, cioè è un ottimo giocatore.
18: Sì, io sono d'accordo, poi tra l'altro la Juventus usufruirà del decreto crescita, quindi questo lo rende anche un pochettino più economico come presa. Paolo, per quanto riguarda invece il mercato della Juventus, ti aspetti che il modus operandi di questa nuova dirigenza sia questo? Ovvero tutto segreto, tutto nascosto, pure le visite mediche, si entra dalla parte laterale, non più dalla parte centrale?

0: quindi non mi aspetto che riescano a tenere tutto così segreto, tant'è che comunque stanno parlando di Pellegrino, di Colomani, dello stesso Pellegrini, del Dibu, cioè ci sono dei nomi che la stessa Juve ha tirato fuori e non è che siano campati per aria. Mi riferisco anche a Kessié, che è un po' l'esigenza che è spuntata fuori a centrocampo anche per via dell'infortunio di Thuram, per cui non tutto riusciranno a tenere segreto, però Massara è bravissimo a tenere tutto sotto traccia, quindi mi aspetto che me ne aspetto altri così, quello sì.
1: Ti chiedo sul gruppo di lavoro se credi realmente che la Juventus abbia fatto un salto di qualità con Massara, Carnevali, e che questo salto di qualità, insieme poi a Ottolini, Chiellini, possa anche tranquillizzare il mister e renderlo più concentrato solo sulla parte in cui rende meglio, ovvero il campo.
0: Allora, faccio una premessa, magari anche antipatica. Ci voleva poco per migliorare il gruppo di lavoro dello scorso anno.
1: Almeno i rapporti umani.
0: Esatto, cioè, quindi non serviva un'impresa per migliorare il gruppo di lavoro dello scorso anno, però ecco, c'è una Juve che sta somigliando alla Juve. C'è una Juve che in questo momento io non immagino questa società con lo sguardo al futuro o avveniristica come sotto la gestione Andrea Agnelli, però me la immagino, questa è una Juve con piedi per terra, molto focalizzata sul presente, molto attenta a spendere anche solo un centesimo, a far uscire anche solo un centesimo dalle casse, per cui vedo una Juve che lavora da grande società. Poi e come sempre il campo a restituire la fotografia nitida del lavoro estivo o del lavoro invernale nel caso delle sessioni di mercato, però si inizia a intravedere una società.
1: E quindi sì, questa è una cosa che trovo importante. L'ultimissima, Paolo, la più difficile. Io tengo quasi tutti i miei ospiti la domanda difficile per il finale. E come faranno Carnevali, Massara, Ottolini a piazzare gran parte dei giocatori della Juventus che in questo momento non hanno mercato?
0: Allora, io provo a rispondere, ma temo che la risposta non ce l'abbiano nemmeno loro in questo momento, perché è molto difficile. Io parto da un presupposto: alla Juve gli stipendi sono troppo alti, c'è un problema enorme di gestione degli stipendi che questa società eredita dal passato, anche per la verità la gestione come lì la ereditava dal passato, però se possibile negli ultimi 12 mesi la situazione si è aggravata, perché pensiamo agli stipendi di Openda, di David, di Zegrova, di tutti i giocatori da considerare quasi fuori dal progetto. Sicuramente il mondiale non ha agevolato la società nelle uscite e adesso dovranno essere molto bravi a vendere. Io credo che bisogna aspettarsi che tutti quanti tranne Ildiz siano da considerare sul mercato, cioè per tutti quanti i giocatori qualsiasi tipo di offerta verrà ascoltata, perché c'è un'oggettiva difficoltà nel vendere e il caso Moremovic è esattamente la fotografia di questa situazione. La Juve non aveva la disponibilità immediata per spendere una determinata cifra, allora ha deciso di lasciare andare il giocatore e perderlo pur di incassare soldi che in questo momento per altri giocatori la stessa cifra è comunque complicata da mettere in cassaforte. Quindi il caso Moremovic spiega tutte le difficoltà della Juve di questo momento.
1: Sì, sono d'accordo. Paolo, grazie.
0: Grazie Cami, grazie a tutti, a presto.
1: Un ringraziamento a Paolo Pirisi del Tutto Sport per essere intervenuto qua oggi su Radio Bianconera. Gabri, allora mi raccomando, scegli un bel vocale e fammelo subito ascoltare.
2: Ciao Camillo, sono Donato il pensionato, fra poco non da Sassuolo ma da Latronico. Beh, poi dopo però anche da Sassuolo, un po' in po'. Dunque, io Selic non lo conosco, è uno scarto della Roma, però io mi fido di questa dirigenza. Parlerò solo a fine campionato, intanto ti farò Un saluto a tutti.

0: ciao e forza Juve sempre.
1: Donato, intanto goditi questa seconda parte di vita, quindi questa è la cosa che ti auguro, però hai sempre questo pizzico, no, di un po' di veleno. Perché devi dire uno scarto della Roma? Dove l'hai letto? Dove l'hai sentito? La Roma voleva firmare il rinnovo di contratto, lo aspettava tra oggi e domani a Roma per ufficializzare il rinnovo, quindi voleva dargli anche più soldi rispetto alla Juventus, e allora uno scarto. Perché? Perché? Perché dovete dire queste cose? Io non vi comprendo davvero. A volte mi sforzo, però dire uno scarto della Roma perché l'hai preso è, per me è mortificante nei confronti della Juve. Cioè, perché parlare male sempre della Juve? Ma cosa vi fa sentire, provare, parlare costantemente male? Se non è solo il tuo caso, perché poi tu parli anche bene, per carità, però perché già parlare male di una cosa che non è vera? Perché dire uno scarto della Roma? La Roma lo voleva, a tutti i costi. Gasperini è furioso. Perché sminuire l'operato della tua squadra? Probabilmente altri in questo momento diranno: che grande Carnevali e Massara, che grandi, hanno fregato la Roma. Cioè, un giocatore della Juve preso dalla Roma a parametro zero, quando stava per firmare con la Juve, avevo fatto dei titoloni. In casa Juve, scarto. Io boh, ogni tanto proprio non vi capisco. Vocale, Gabri.
2: Ciao Camillo, secondo me Celik è un ottimo acquisto, è un acquisto intelligente perché comunque va a completare un reparto un po' deficitario, dare respiro a Kalulu durante la stagione è importante. Mi chiedevo, ho sentito voci di un Ekator in uscita, in prestito, ora mi chiedo se la Juve ha così pochi soldi da investire. Come mai investire 18 milioni per dare comunque un ragazzo in prestito e non tenerlo in rosa perché poi magari durante l'anno potrebbe anche servire? E un'ultima cosa, sono convinto che Carnevali e Massara riusciranno a vendere quegli esuberi che purtroppo ci portiamo dietro da gestioni sbagliate e spero che, sono sicuro che riusciranno a farlo e a completare una rosa all'altezza della situazione per lottare per lo scudetto. Ciao, Anthony da
1: Ragazzi, Anthony,
2: Milano.
1: per aiutare, no, anche la nostra regia, visto che abbiamo la regia da remoto, non qua da Torino, mi raccomando sui 45 secondi, perché questa era una chiamata proprio, si è andata come un fiume di coscienza, hai toccato tutti i temi. Su Ekator in questo momento non ci sono segnali di una possibile cessione. Per adesso lui fa parte dell'attacco della Juventus e dovrebbe restare come terzo attaccante, poi faranno delle valutazioni anche a tempo debito con tutto quello che succederà nel mercato. Allora, Silvano da Empoli è il primo rimandato, Celik è scritto malissimo, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, è un ottimo calciatore, non è scarso, poi la società l'ha portato a Torino, mi pare, perché tutta sta negatività? Non la comprendo, non la comprendo, guarda caro Silvano, io tutta questa negatività non la comprendo. E ciao Camillo, Roberto da Montefiore Conca, ci siamo conosciuti di persona con il figlio poi davanti al Gate B con la Fiorentina, sì me lo ricordo, mi ricordo molto bene di voi. Cosa puoi dire dell'offerta per Pellegrini, credo, leggendo il messaggio, perché personalmente lo preferisco a Zaniolo anche perché sa battere le punizioni e i calci d'angolo. Credo Pellegrini, perché Pellegrino non sa battere né calci d'angolo né punizioni, anzi, va in aria a saltare sia su punizioni che su calci d'angolo. Quindi credo Pellegrini. Io non sono né un grande fan dell'attuale Pellegrini, ai tempi ero un grande fan, 4-5 anni fa di Lorenzo Pellegrini ero un grande fan, qua ho paura che, ieri vi ho parlato di calciatori da Juve e calciatori non da Juve, io ho paura che Pellegrini non sia un calciatore da Juve. Però alle giuste condizioni, con un ruolo non da titolare, potrei quasi pensarci. Zaniolo invece neanche alle giuste condizioni. Per me proprio non è un giocatore che può portare mentalità, può portare carattere, è un giocatore che pensa all'io e non a noi. Ha fallito ovunque, per me non ha neanche la tecnica per giocare in una grande squadra. Ha fatto una buona stagione dopo tanti anni difficili a Udine, in una realtà medio-bassa, e dove tutti passavano da lui. Qua la Juve non passeranno tutti da lui, non fa fase difensiva, perciò io su Zaniolo scriverei assolutamente il fosso. E invece Pellegrini non mi fa impazzire, però ecco, alle giuste condizioni, con un contratto non pericoloso, forse potrei metterlo nella rosa, però non sono neanche un grande fan di questo Pellegrini. Ecco, credo che si possa, no, ieri leggevo che la Juventus ha fatto un sondaggio per Brandt, che comunque andrà in Premier League. Ecco, lui secondo me è un giocatore, era un giocatore da seguire con più attenzione, perché sa giocare a pallone molto molto bene, ha giocato in squadre, comunque ha giocato finale di Champions, quindi comunque ha un qualcosa di diverso nella sua esperienza. Ecco, Gabri, vengo ancora da te.
3: Ciao Cami, finalmente ci si muove. Valuto positivo questo acquisto, e per il modo e anche per la sostanza, perché Celik può essere veramente un giocatore giusto laddove venisse impiegato. Kalulu può essere spostato, secondo me, anche al centro, quindi voglio dire, tutto questo malcontento non ce lo vedo, tranne che qualche giornalista, insomma, spara grosso. Adesso animo per la tre quarti, l'attacco e il portiere.
1: Allora, ciao zio Carmelo, che piacere sentirti come sempre. Ciao Camillo, come fai a sopportare tutti questi tifosi depressi? L'ha scritto in maniera diversa Fabio. Ah, ma tanto, guarda, c'è qualcuno che mi manda 100 messaggi per provocarmi, ma proprio non mi scalfisce, caro Fabio, ma proprio non mi scalfisce per niente, anzi può mandarne anche 400.000, ma non diventerà mai una trasmissione tra me e lui. Questa è la cosa che in cui non c'è niente da sopportare. Io accetto il pensiero di tutti e non è un me contro qualcuno, ma è il mio pensiero e il vostro pensiero. Poi sono d'accordo con altri, non d'accordo con chi magari in questo momento vede tutto nero e continuerà a vedere tutto nero senza avere le mie risposte, ecco caro Fabio. Tutta questa negatività non la capisco, per fortuna abbiamo una dirigenza forte, io mi fido ciecamente. Un abbraccio a te. Ciao Camillo, Roby da Ginevra, domani ci sei a Basilea? Sì, ci sono Roby, sarò a Basilea. Dovrei arrivare all'ora di pranzo. Ciao Camillo, dico solo complimenti a Massara, tutto sotto traccia. Claudio da Silvi Marina. Poi facciamo così, ancora un vocale dai Gabri, che siamo in chiusura quasi.
4: Celik. Camillo, mi deludi.
1: Bravissimo, così l'hai detto il primo giorno, così adesso lo impariamo tutti. Celik, ok? Sei più tranquillo. Ciao Camillo, completamente d'accordo con le tue valutazioni su Zaniolo e Pellegrini, Tommaso da Firenze. E poi leggiamo altri messaggi, andiamo su altri messaggi così rispondo a tutti. Ciao Camillo, ottimo Celik, così Kalulu avrà un'alternativa, altrimenti l'unico che poteva adattarsi in quel ruolo sarebbe stato McKenny. Bene così. Alessandro da Taormina. Questi sono acquisti che faceva il caro Marotta, si vede che Carnevali è stato sotto la sua guida, e sinceramente sono acquisti che la Juve faceva anche ai tempi d'oro. Un Celik fa sempre comodo in squadra. Ciao Camillo, ma solo io sono contento di Celik, esperienza, tanti minuti in Serie A, giocatore già pronto e ottima riserva. No, siccome è una buona presa, l'ho detto subito. È vero che Licina ha rinunciato alle ferie già in ritiro? Sì, lo vedi anche nel video di ieri, caro Daniel, dove arriva Celik nel ritiro, si vede proprio all'ultimo secondo Licina che passa. Quindi sì, è già lì, infatti l'hai visto, grande maturità e segnale del ragazzo, il ragazzo ha fame, il ragazzo è forte. È forte, se avete visto la Next Gen, è l'unico che tocca la palla in maniera diversa. È l'unico che tocca la palla in maniera diversa. E quando tocchi bene la palla, ragazzi, tendenzialmente sei un giocatore discretamente buono. Poi, Camillo, a me come operazione non dispiace. Una curiosità, a parità di salute, meglio Celik o Holm? Ma a me entrambi mi hanno sempre dato delle buone sensazioni negli ultimi due anni. Però non possiamo ragionare senza la condizione fisica. Holm comunque viene da anni tormentati dal punto di vista muscolare. Cilic in questo momento no, quindi è giusto comunque secondo me aver puntato su un giocatore che comunque diventa un tuo calciatore. Tra l'altro, ripeto, l'operazione ha anche il decreto crescita, quindi l'ingaggio di Cilic è meno pesante, perciò questo lo rende ancora un'operazione più positiva. È un giocatore di tua proprietà, quindi non un prestito, perciò credo che possa essere stata una mossa intelligente quella orchestrata da Ricky Massara. Poi, cosa ne pensi del lavoro di Paratici a Firenze? Paratici è un fuoriclasse, punto. Non ho nulla da dire, a volte sbaglia come tutti, anche da noi ha sbagliato con Ramsey, con Arthur. Però Paratici è uno che di calcio ne capisce tanto, è uno che sa muoversi nel mercato, quindi è un assoluto fuoriclasse. Perciò da questo punto di vista direi che insomma sono loro in buone mani, perché hanno preso un grande dirigente, però anche noi diciamo che secondo me stiamo dando dei segnali giusti dal punto di vista dei movimenti, e soprattutto, come dicevo ieri, le difficoltà sono tante, ma gli obiettivi sono chiari, le idee sono chiare. Perciò magari troveremo delle difficoltà, ma sicuramente non agiremo a caso. Ecco, questa è una cosa che posso dire a tutti voi per chiudere questa settimana. Adesso è già pronto Paolo in regia, fa strano vederti in regia, Paolo. Adesso ti lascio subito il trono. Intanto buon weekend e noi ci risentiremo domani per la partita della Juventus contro il Basilea. Ciao!
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
7: È l'unica che conta.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. Durante il discorso rivolto alla nazione, Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico, perché ha affermato non volevano che vincessi.
8: Un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e, nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso, ma secondo una prima ricostruzione il 15enne stava giocando scalzo con un calciometro e si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
9: E non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
8: Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via all'avventura in panchina.
9: E una tragedia colpisce anche la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della nazionale maggiore. Nelle scorse ore, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico, Valentina, affetta dalla nascita da una forma grave di tetraparesi spastica, lo riporta il Corriere dello Sport.
8: Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur, finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2.
9: Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
10: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, giornata importante perché come avete visto ieri sera il mercato si è mosso, perché la vigilia della prima uscita ufficiale della Juventus in un amichevole con il Basilea e perché oggi alle ore 15 ne parleremo poi col nostro Antonio Paolino che sarà impegnato proprio allo stadio per la conferenza di Luciano Spalletti e dopo qualche giorno di lavoro e dopo appunto un mercato che è appena iniziato io credo che sarà sicuramente opportuno sentire quelle che saranno le prime impressioni, forse prima ancora che valutazioni da parte di Luciano Spalletti. Quindi temi caldi, temi che sono tantissimi e aggiungo, volendo, c'è poi anche un contesto più ampio che fa riferimento chiaramente all'epilogo di questo mondiale che credo che abbia dato delle indicazioni anche per noi tifosi su giocatori importanti, su giocatori che stanno emergendo, su filosofie di gioco, su cosa ci vuole per riuscire a stare a certi livelli e anche di questo quindi possiamo parlare. In ogni caso oggi appunto giornata con molto spazio anche per le vostre domande e soprattutto le vostre considerazioni. Io personalmente sono molto curioso di sapere qual è il vostro parere rispetto a queste prime due settimane abbondanti di mercato, a questi primi momenti di preparazione che domani avranno appunto nel pomeriggio con il Basilea un primo test che chiaramente non va enfatizzato, però ci incuriosisce tutti perché insomma la Juve ci manca da un po' di tempo. Allora io quindi vi invito a intervenire 340 54 25 324 e vorrei partire appunto da un messaggio che fa riferimento a Federico che scrive che ieri ha visto per tre volte l'intera conferenza stampa di Maurizio Sarri e ne ha apprezzato ogni dettaglio. Ecco, io Sarri l'ho conosciuto, nel senso che, come ricorderete tutti, è stato un allenatore che non ha lasciato indifferenti mai nessuno, no? Per dei motivi molto semplici, cioè per il fatto che chiaramente quando è arrivato alla Juve era caricato di una serie di responsabilità, nel senso che se tu erediti una squadra che vince in continuità, come ha fatto la Juve per tanto tempo, e arrivi addirittura col mandato di migliorarla, e sei stato un grande avversario, tutto questo naturalmente comporta un onere, insomma. E ricordo la prima conferenza stampa di Sarri, sono curioso da questo punto di vista di capire se quella di Spalletti oggi, non dico che avrà lo stesso impatto, perché chiaramente Spalletti è già arrivato, ha già parlato tanto alla Juve e non è questo quindi il caso di oggi. Però ricordo la prima conferenza stampa di Sarri come la conferenza di uno che aveva la voglia, il piacere di parlare di calcio, di parlare di se stesso, di parlare del passato, ma soprattutto del futuro. Cioè, ecco, io oggi, ed è la domanda che farò poi ad Antonio Paolino, gli chiederò se in qualche maniera questo sarà un aspetto che andremo a valutare nel corso di questa giornata, se in qualche maniera si debba uscire un po', diciamo, dalle valutazioni su anche un po' pesanti, no? Che l'anno scorso ci hanno contrassegnato, e ci si possa o ci si debba o ci si auguri di proiettarsi su il futuro. Perché vedete, diversi allenatori, e secondo me anche quello che ha detto l'altro giorno Massimiliano Allegri nella presentazione a San Carlo di Napoli, mi è sembrato molto interessante, molto opportuno. Cioè, parte una nuova stagione. È chiaro che, tra l'altro, come dire, siamo ancora per certi versi nel mood di quella precedente. Siamo ancora per certi versi noi nella delusione di quella precedente, però si resetta tutto. E io vi invito sempre a fare questa valutazione, che mi sembra quella più intrigante, quella che ci può più, non dico consolare, ma far capire. Quando vedete il verdetto finale della stagione e vedete e controllate quali erano le aspettative, vi rendete conto di come è passato il tempo e di quanto non si sia avverato. Raramente succede quello che si è previsto, persino quando ci sono delle conferme. Se andate a rivivere i nostri 9 anni vincenti, vi rendete conto che, nonostante si confermasse il verdetto, il percorso era, per arrivarci, era sempre molto differenziato, era sempre molto diverso da quello che ci si aspettava. Questo è il primo, io credo, aspetto fondamentale da ricordare. Quindi resettare vuol dire che noi sappiamo benissimo che certi problemi te li puoi portare dietro, ma che probabilmente qualcuno si risolverà e non te lo, e forse addirittura, lo dico così, potrebbe già essersi risolto senza che tu abbia fatto ancora nulla, e contemporaneamente qualche problema può emergere in maniera nuova senza che ci siano stati dei segnali. E faccio due esempi molto, molto chiari da questo punto di vista. Io credo che tutti noi nel corso di questa stagione abbiamo la speranza, io ve la racconto sempre e ci credo fortemente, che la forza della Juve dipenda certamente in parte dal mercato che potrà originarsi, ma che soprattutto potrà dipendere da quelli che già ci sono e che possono migliorare. E allora su questo noi ci andiamo a giocare il bene e il male. Cioè, se Yıldız, faccio l'esempio sul giocatore, secondo me da questo punto di vista più significativo, perché penso che lo scorso anno, se avessimo dovuto dare un Oscar all'annata a un giocatore, io penso che avremmo scelto tutti Yıldız, al di là del fatto che nel finale ha avuto dei problemi fisici che poi abbiamo anche capito ulteriormente durante il mondiale, e se ne è iniziato a parlare diffusamente in questi giorni. Se Yıldız fa lo stesso miglioramento che ha fatto l'anno scorso rispetto all'anno prima, io penso che la Juve, non dico che abbia risolto i suoi problemi, dico che la Juve ha le possibilità maggiori, molto maggiori, per risolverli. Se invece Yıldız si arena per qualche motivo, e appunto quelli fisici possono essere naturalmente la prima causa, quella più grave, la Juve va incontro a dei problemi e deve in qualche maniera trovare delle soluzioni alle quali oggi non ha ancora pensato. Quindi questo per dire che è giusto, e io spero che Spalletti ci dica questo oggi, che tra virgolette metta una pietra sopra tutto quello che c'è stato, quantomeno pubblicamente, e che iniziamo a pensare con una nuova testa. Dobbiamo farlo anche noi. È chiaro che non è facile, ma se andiamo a vedere, e in questo senso io credo che appunto il passato recente sia sempre molto importante da capire, se andiamo a vedere da quando noi abbiamo abdicato e non abbiamo più vinto lo scudetto, ogni anno ha vinto una squadra diversa, l'Inter, il Milan, il Napoli, poi di nuovo l'Inter, poi di nuovo Napoli, poi di nuovo l'Inter, e che cosa è successo? Ogni volta ai nastri di partenza non era questo scenario. Quindi l'anno scorso l'Inter era uscito malissimo dal finale di stagione, perdendo tutti i trofei, aveva cambiato allenatore e quindi si era chiuso un ciclo. Molti erano gli scettici rispetto a Cristian Chivu, che aveva un'esperienza limitata a poche partite con il Parma, pur avendole fatte bene, e l'Inter ha stravinto il torneo. Quindi in questo momento è chiaro che l'Inter si merita, per quello che ha fatto, di essere considerata la favorita, ma non è assolutamente detto che il prossimo anno l'Inter vincerà in carrozza, come più o meno è successo lo scorso anno. Ci possono essere scenari completamente nuovi, e non necessariamente gli scenari nuovi dipenderanno esclusivamente dal mercato. L'Inter l'anno scorso si è trovata il miglior Di Marco della stagione e della sua carriera e ne ha avuto dei benefici. Il Napoli, che aveva fatto una campagna acquisti importante, è andato incontro a degli infortuni che ne hanno condizionato la stagione. Noi magari con un Vlahovic pienamente efficiente nella seconda parte avremmo fatto un altro tipo di percorso, non da scudetto, però migliorando. Quindi bisogna stare assolutamente su questo nel pezzo. Allora, valutazione che faccio per la regia, in questo momento io non riesco a vedere la posta, quindi se ci sono dei messaggi vocali chiedo a... Allora, andiamo subito a sentirlo, così facciamo qualche ragionamento.
11: Nevari, secondo me, non è...
12: Ciao, sono Maurizio. Io premetto che prima di sparare addosso a Carnevali effettivamente facciamo lavorare, aspettiamo che quantomeno che finisca il mercato. Sicuramente a me Ekator piace, per carità, 18 anni, 1,88, grande prospettiva, se lì onestamente che i tifosi si lamentino non hanno tutti i torti. 29 anni di mediocrità, contratto da 2 milioni e mezzo a stagione, io capisco il decreto crescita, capisco che non lo paghi, però dai, cioè onestamente un giovane italiano di prospettiva sarebbe andato di lusso come vice Calulu e non un 29enne turco con 29 anni di mediocrità con uno stipendio di 2 milioni e mezzo a stagione. Io sinceramente la vedo un'operazione proprio fallimentare, però per carità, io faccio per fortuna della Juve un altro lavoro. Buona giornata.
10: Ma allora io trovo che intanto la premessa del ragionamento che fa il nostro ascoltatore sia assolutamente condivisibile, nel senso che a me sembra veramente inopportuno poter fare ragionamenti troppo diffusi sull'operato di Carnevali e aggiungo anche a questo punto di Massara e di Ottolini in relazione a 20 giorni di mercato. Cioè questo mercato può trasformarsi completamente. E quando dico completamente, dico che sono abbastanza convinto che la Juve debba fare minimo 6 operazioni e possibilmente magari anche qualcuna in più e quindi anche la modalità stessa dell'acquisizione di Celik o di Ekator, che sono due giocatori di cui eventualmente si era parlato ma non nei giorni in cui sono arrivati, quindi significa anche che la società sta lavorando sotto traccia. Vuol dire che veramente oggi fare una valutazione sarebbe fuori luogo, perché il lavoro è parziale, parzialissimo, e perché soprattutto non lo conosciamo fino in fondo. Cioè le linee strategiche le abbiamo capite, nel senso che io credo che ce l'abbia definite bene Carnevali, che mi sembra uno che quando parla dice cose molto chiare e non si nasconde, e non sono un terzino destro o un giovane attaccante. Le linee guida sono il portiere e l'attaccante. Cioè il portiere che deve diventare il titolarissimo della Juve è un attaccante, perché lì non abbiamo più il centravanti titolare che era Dusan Vlahovic. Quindi questi sono i primi due elementi sui quali, visto che ce li ha annunciati la società, sui quali noi dovremmo operare un giudizio. Il terzo il secondo elemento sui quali io credo che dobbiamo invece ragionare è, per me, il reparto su quale maggiormente la Juve deve intervenire, che è il centrocampo, maggiormente ma non in emergenza, perché mentre portiere c'è una bocciatura di fatto di Gregorio e forse anche di Perin, che credo che abbia delle richieste di mercato, e l'attaccante non ce l'abbiamo più, a centrocampo si tratta di aumentare alcune caratteristiche. Qualcuno dice la qualità, qualcuno dice il temperamento agonistico, stiamo a vedere, però io credo che noi non possiamo di anno in anno evitarci questo tema. Se poi, per qualche, magari oggi Spalletti ci dirà, a me va bene così perché recupero Douglas Luiz e credo che siamo a posto, è bene che ce lo dica lui e che ci faccia capire qual è la linea di direzione, visto che la società ha comunicato come prime mosse, cioè, non più che prime in ordine temporale, come prioritarie mosse di mercato, il portiere e l'attaccante. Qual è il senso di Celik, sul quale io ve lo dico chiaramente, beh, non sono d'accordo che si dica 29 anni di mediocrità, perché comunque stiamo parlando di un giocatore che è un nazionale, di una nazionale che ai mondiali non ha fatto molto bene, ma che sicuramente ha fatto molto meglio dell'Italia. Quindi se diamo del mediocre a Celik, dobbiamo dare del mediocre a tanti italiani, compreso quelli che noi abbiamo in squadra. Celik non viene per diventare titolarissimo da Juve, questo deve essere molto chiaro. Del resto, su quel versante, cioè sul suo, diciamo, ruolo prioritario, la Juve è a posto, perché è un titolarissimo che si chiama Kalulu. Un titolarissimo anche inossidabile, perché sapete benissimo che Kalulu non salta le partite, anzi l'anno scorso fece molta impressione quella favorevole, quella intervista nella quale gli si chiede, ma tu non ti risparmi mai, tu non respiri mai, e lui rispose, no, ma a me va bene così, anzi io sono anche più tranquillo in casa quando gioco sempre, voglio giocare sempre. Però Celik va a occupare una casella che l'anno scorso era occupata inizialmente da João Mario, e sappiamo non ha visto né Tudor, o meglio Tudor in parte, e non l'ha mai visto Spalletti. Poi da Holm, che era un giocatore che magari a Juve avrebbe potuto anche riscattare, ma attenzione, 15 milioni per un giocatore che purtroppo ci ha dato l'idea di essere fragile dal punto di vista fisico per motivi vari, e noi cosa facciamo? Andiamo a sostituire tutto questo con un giocatore, poi potete pensarlo, mediocre, normale o buono, ma che comunque ti arriva a 0 euro, avrà 29 anni, prende, attenzione, un ingaggio da Juve. Cioè oggi la Juve, se vai a prendere parametri 0, devi tirare fuori quei soldi lì, perché altrimenti Celik avrebbe rifermato con la Roma, e peraltro si dice che la Juve ha fatto comunque un'offerta minore, e vai a occupare una casella. Cioè funziona questo tipo di operazione secondo la logica che io ho individuato come uno dei due elementi del mercato della Juve. Da un lato l'acquisizione di giocatori sicuramente titolari, e per me appunto portiere e attaccante lo devono essere necessariamente, e dall'altra l'acquisizione di giocatori che come riserve, stiamo sempre parlando di punti teorici perché poi magari sono così bravi da riuscire a scavalcare gerarchie, che ci aumentino la possibilità di avere un livello maggiore, perché ve l'ho raccontato diverse volte, sarà il mio mantra di tutto l'anno: noi come primo step di grande valutazione della nostra rosa avremo la fase iniziale dell'Europa League. Nella fase iniziale dell'Europa League la Juve deve riuscire ad andare avanti, possibilmente, sperabilmente, potrei anche dire obbligatoriamente, senza passare dai play-off, e lo deve fare con le riserve, perché il turnover sarà ampio. Non cambi uno o due giocatori quando giochi giovedì e domenica. Devi riuscire ad avere una Juve B che sia all'altezza di superare certi scogli. E da questo punto di vista, guardate, io vi vado a leggere le 7 pagelle rilevanti di Selic lo scorso anno. E cosa sono le pagelle rilevanti? Sono pagelle in cui si va o in alto o in basso, cioè per intenderci, o il 7 in pagella e anche più, o il 5 e anche meno. Quindi non le partite di affidabilità o di mancata sufficienza, cioè quelle del 5 e del 6,5, ma quelle in cui o c'è una rilevanza in positivo o in negativo. E qui si nota come Selic sia un giocatore ondivago, un giocatore che fa una e l'altra cosa. Inizia la sua prima partita da 7 in stagione all'undicesima giornata in Roma Udinese e si sottolinea come la sua vita sia cambiata a fare il quinto per Gasperini. Poi tre giornate dopo invece crolla Cagliari, si prende 5, la Roma perde a Cagliari, non riesce a controllare Obert e viene addirittura espulso. Poi si riprende, ed è questo quello che a me interessa particolarmente, in una gara non facile della Roma in Europa League, dove va a fare un'impresa perché gioca in Scozia a Glasgow contro il Celtic, vince 3-0, lui è uno dei migliori in campo. Poi va male in Coppa Italia quando la Roma viene eliminata dal Torino, ma lì gioca come terzo di difesa e quindi gioca bloccato, ma è anche questo credo uno degli elementi per i quali è stato scelto, e del resto Massara lo conosce molto bene, perché eventualmente lo puoi anche applicare in una difesa a tre. Fa un'altra grande partita, la sua ultima bella partita del della sua stagione da 7 contro lo Stoccarda che l'anno prima, vi ricordate, ci aveva travolto in Champions League, e anche qui aveva giocato a fare il braccetto e non si era dimenticato come si faceva. Poi ha un 5 in pagella a Como, dove il ritmo del Como stronca la Roma, e anche lui non è una novità per noi perché c'era andata nella stessa maniera. E poi il crollo della Roma, il 5-2 patito con l'Inter a San Siro, lo vede confuso e distratto, e addirittura lì si prende un 4,5. Ecco, io penso che se dica a zero per fare la riserva, per giocare l'Europa League, penso che ci possa dare una mano, e che comunque sia meglio di un João Mario che magari a Bologna si è anche disimpegnato discretamente, ma che abbiamo capito che Spalletti non ha proprio guardato, nel senso non l'ha valutato mai, ma mai una volta positivamente, tanto da essere scomparso dai radar. Io ve lo dico in tutte le salse, sarò monotono, la Juve quest'anno non va giudicata per i colpi, vedremo se ce ne saranno. La Juve deve riuscire a fare un mercato in cui spendendo meno riesce a rafforzarsi, è un'operazione difficilissima. Io credo che se Massara, di cui tutti abbiamo stima, è andato così fortemente intenzionato su un giocatore come Selic, vuol dire che ha delle garanzie, lo conosce, ci punta, si fida, e credo che insomma, tra l'altro dopo il Mondiale penso che sia anche giusto ormai non ritenere più un giocatore di 29 anni un vecchio. Poi, giustamente, il nostro ascoltatore ci diceva, ma possibile che non c'è? Cioè, perché non andiamo a prendere un italiano di prospettiva? E fatemi i nomi. Cioè, noi un italiano avevamo di prospettiva in quel ruolo. È stato Savona. Abbiamo scelto di fare plusvalenza, cassa, questo è stato. Quindi io altri in questo momento non ne vedo. Cioè, quando io certo che sarei stato contento se la Juve avesse preso Palestra, a parte avrei detto no, perché per quei soldi abbiamo Calulu, non devi andare per una riserva, noi abbiamo bisogno di una riserva in quel ruolo, non di un titolarissimo. Però capisco anche che a volte fai dei, tra virgolette, dei doppioni, perché punti fortemente su un giocatore che magari può anche diventare un campione, ma tanto quelli non li puoi più prendere, sono appannaggio della Premier League. Quindi guardate la dichiarazione che oggi ha fatto in un'intervista esclusiva a Juventus News 24 Angelo Di Livio, che conoscete molto bene, che è un calciatore che insomma la fascia l'ha fatta, la percorsa come pochi, da soldatino, che era il suo soprannome, qual era, ha detto: a zero è una buona operazione, Credo che la Juve abbia operato bene, è un buon giocatore che può ricoprire molti ruoli, si adatta a molte situazioni, un calciatore esperto, un nazionale, lo vedo bene come jolly difensivo, anche come esterno, può fare il quinto, può giocare anche come braccetto, è un'ottima soluzione. Ecco, io credo che questo debba essere l'approccio che abbiamo nei suoi confronti, cioè non abbiamo preso il titolarissimo, cioè, io ripeto, credo che la Juve dovrà essere valutata nel suo mercato a conti, cioè come dire, se non ci sono particolari uscite per un portiere, per eventualmente, dal mio punto di vista, un esterno sinistro. Io oggi una delle domande che farei a Spalletti probabilmente sarebbe proprio questa: ritiene Luciano Spalletti che Cambiaso sia il titolarissimo della Juve o pensa che lì ci voglia un'alternativa di livello? Cioè di livello intendo un giocatore che possa mettere in crisi la titolarità di Cambiaso, un centrocampista, a maggior ragione con i problemi che ha Thuram, quindi non possiamo pensare che come l'anno scorso andiamo a spremere Locatelli Thuram senza un'alternativa, e un attaccante, perché l'attaccante, la prima punta in questo momento della Juventus, si chiama Jonathan David, perché questo è inorganico, non abbiamo altro. E Cator sarebbe assurdo pensarlo come un centravanti titolarissimo, e per me sarebbe assurdo anche dare questa patente eventualmente a Pellegrino qualora arrivasse la prossima settimana. Ma io saluto di tutta questa operazione Selic due cose molto positive. La prima, la segretezza, lo dico a danno dei nostri, dell'essere giornalista, ma una Juve che agisce così mi piace, vuol dire che sa muoversi bene sul mercato. E la seconda è che comunque la Juve inizia a muoversi. Io avevo stabilito un cronoprogramma, mi aspettavo un colpo alla settimana, questo è il secondo della terza, ecco, mi aspetto che la prossima settimana ne arrivino due, cioè che si inizi a incrementare il numero di giocatori sui quali Spalletti può iniziare a lavorare seriamente e vedremo poi i risultati. Ci fermiamo, piccola pausa.
13: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
14: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
15: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni, la notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina che lo ha portato a guidare Solbiatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Cresce l'attesa per la finale del Mondiale 2026 che vedrà sfidarsi Spagna e Argentina. L'Albi Celeste ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'appuntamento è per domani alle 21 italiane. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra per delineare il podio della competizione. Tour de France con la 13ª tappa da Dole a Belfort. Dopo un paio di volate si torna a scalare alla Grande Boucle. Tappa tranquilla per i primi 137 km. Dal traguardo volante di Mélisey la corsa entrerà nel vivo e si potrà probabilmente assistere a un altro duello tra uomini di classifica. Tra la maglia gialla di Tadej Pogacar e i suoi contendenti. Prima all'antipasto del Côte d'Croix, gran premio di terza categoria di 5,1 km al 4,8%. Poi la portata principale dei Monti Vosgi, il Ballon d'Alsace lungo quasi 9 km per una pendenza media che sfiora il 7%. Una volta scollinato mancheranno all'arrivo 30 km, segnati soprattutto da una ripida discesa. Sarà la tappa più lunga di questa edizione del Tour, con 205,8 km. Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur. Finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare
8: gare con Yannick Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2. Il Gran Premio del Belgio, decimo round del mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere e domani alle 12.30 a semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
13: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
13: l'unica che conta.
9: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
17: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Cose di calcio.
10: Riprendiamo a parlare con voi in attesa anche di un collegamento che ci porterà a ragionare sui lavori che la Juve deve fare in questi giorni per prepararsi al meglio in vista dell'inizio della stagione, e andiamo a sentire un vocale che avete mandato al 340-54-25-324.
18: Sono Paolo da Ferrara. Il tuo discorso non fa una grinza. È una difesa dei giocatori che sono rimasti, che purtroppo rimarranno, dico purtroppo, non credo che sia una linea vostra editoriale, non credo, è un vostro pensiero, giusto recuperare alcuni giocatori, ma ce ne sono alcuni che veramente non hanno proprio la grinta per rimanere, non ce l'hanno proprio, i vari Davido, Pendà, questa gente qua, non ce l'ha proprio. Se chiediamo a Spalletti di tirare fuori loro dalle rappe, farà molta fatica anche lui. È chiaro che se li ritrova, dovrà dai Copmaners a questi ectoplasmi, cercare di qualcosa di positivo. Sarà una grande impresa, se ci riuscirà sarà un grande, più grande di quello che posso immaginare mio. Per quanto riguarda il mercato, io spero ancora il Dibu Martinez, spero tanto di Pellegrino, anche Colomoni, anche se non sono così fan di questo giocatore, che secondo me uno da 7-8 gol al campionato sinceramente non lo so, vabbè, vediamo un po', speriamo che arrivi. Plaus non rinnova e quindi speriamo bene. Ci rimi va benissimo. Ti saluto e forza Juve.
10: Ma Paolo, guarda, qua non è questo, ripeto, noi, io non ho personalmente mai fatto una riunione per stabilire una linea editoriale, noi cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Io provo a immaginare il fatto che la Juventus, di fronte al fatto che c'è una difficoltà oggettiva enorme nel vendere alcuni giocatori perché non te li richiedono, cioè non è semplice. Io immagino che qualcuno di questi dovrà rimanere e Spalletti dovrà cercare di lavorare con loro e migliorarli. Mi auguro che alcuni di quelli che hai detto non restino tra noi. Faccio fatica a pensare che Openda, che è stato bocciato da Spalletti, rimanga la Juve. Però ad esempio sia David che con Miners, in qualche momento della stagione, Spalletti aveva dimostrato di saper rivitalizzare. Basta questo per fidarci? No. Però potremmo fare un altro ragionamento, o meglio, se lo vuole lo deve fare Spalletti. Cioè, di quante volte un giocatore sbaglia la stagione e poi, in un contesto diverso, migliora. Spalletti ha questa opportunità di partire dall'inizio, non va enfatizzata perché il tempo è relativo, come visto il mondiale, e quindi chissà quando davvero avrà la rosa intera a disposizione, però è piena la carriera, mi verrebbe a dire, del 70% di giocatori che possono sbagliare una stagione e l'anno dopo rifioriscono, o un anno vanno bene e l'anno dopo vanno male. Siccome non stiamo parlando di campioni che hanno dei, come dire, delle regolarità maggiori, io capisco che ci sia da parte nostra tutto il pessimismo attorno a Combiners, perché 2 anni sono tanti e i segnali sono stati troppo pochi, però qui non si tratta di avere un parere, qua si tratta di vedere se Combiners è convincente per qualcheduno, per qualche acquirente. Si parla, scusate, ad esempio del Galatasaray, ce lo vengono a prendere? Ce lo pagano? Riusciamo a imbastire questa operazione? Benissimo, ciao Combiners. Altrimenti ce l'hai e devi lavorare con questi. Cioè, io faccio fatica. Io nella Juve di giocatori, tra virgolette, in uscita ne vedo almeno 10. In uscita nel senso che non sono stati valorizzati nello scorso anno e che quindi sarebbe opportuno avere dei giocatori migliori. Se Carnevali, Massara e Ottolini riescono nel miracolo di vendere 10 giocatori e di prenderne altri 10 a minor prezzo e a maggior rendimento, qualcuno potrebbe anche dirmi ci vuole poco a maggior rendimento, giù il cappello e molto bravi. Altrimenti qualcuno resterà e qualcuno si proverà a tenere. Abbiamo già l'ospite, chiedo a Gabriele. Perfetto, allora andiamo a parlare col nostro amico Mimmo Celsi. Ciao Mimmo.
19: Ciao, buongiorno, ben ritrovato anche a te. Ieri ho salutato Antonio, adesso saluto te.
10: Esatto, uno al giorno te ne becchi adesso, così almeno ti togli il medico di torno. Allora, intanto ti chiedo, perché insomma tu sei un affezionato ospite di Radio Bianconera, che estate passerai tu? Sul campo?
19: Sono sul campo da ormai da 3 mesi, cioè non mi sono mai fermato. Continuerò ancora per un'altra settimana e poi l'ultima settimana di luglio si iniziano i lavori con la squadra e quindi si parte il ritiro, come ecco, sempre, come ogni anno.
10: Io immagino che tu abbia meno problemi rispetto a una squadra come la Juve, che vede arrivi e partenze come se fosse una stazione, no? Un po' la spicciolata. Mi dici in questi giorni che cosa fanno i preparatori, cioè preparano schede per ognuno dei giocatori? Perché cioè, io immagino quelli che arrivano in condizioni fisiche non ottimali, quelli che invece arrivano bene, quelli che arrivano benissimo, perché magari qualcuno ha lavorato per affari suoi d'estate, quelli che sanno che rimarranno alla Juve, poi ci sono quelli che invece pensano che andranno via, ci sono quelli che sono sicuri che andranno via, ci sono i nuovi, poi ci sono i mondiali che tornano, e tra quelli che tornano nel mondiale ci sono quelli che tornano prima e altri che tornano dopo. Cioè, Mimmo, così, facendo un giochino, ho individuato 9 categorie diverse. è un bel casino per gente che fa il tuo mestiere o no? O ci sono degli standard che comunque assistemano tutto?
19: No, è un bel casino, ma dicevamo ieri con Antonio che in realtà la vera problematica è legata sia agli aspetti di una società come la Juventus, che deve ovviamente dare credito anche a quelle che sono delle attività commerciali, no? Quindi le amichevoli dalla prima settimana, insomma, è tutta una serie di impegni che sono ovviamente vincolanti. Poi c'è l'aspetto anche, come dicevi tu benissimo, della differenziazione di alcune categorie di giocatori che chi per un motivo, chi per un altro, o si aspettano di restare o semplicemente sanno che invece la loro storia deve ancora essere scritta, quindi ci sono diverse categorie. Questa è la vera problematica di tutti gli operatori atletici, ma questo capita dalla Serie A alla Lega Pro fisso, cioè si parte di solito con una squadra in ritiro e tu durante il ritiro in linea di massima sei costretto a fare delle mutazioni, cosa che invece non accade per esempio nei dilettanti, dove in linea teorica, o meglio molto molto frequentemente, tu la rosa parti ed è quella, cioè non hai gente che va via, ma è prevalentemente gente che deve solo entrare, quindi tu in qualche modo hai già la tua rosa su cui stai andando a lavorare. Questo crea delle

0: dal comparto di laboratorio medico che ha analizzato sicuramente dei test di alcuni giocatori, quindi le condizioni fisiche. Aggiungo però una cosa, occhio, non tutti i giocatori, oggi soprattutto nei professionisti, è raro trovare il giocatore che arriva in cattive condizioni fisiche. Bisogna vedere nel programma di individuale che hanno svolto durante il periodo estivo quali erano delle carenze, se quelle carenze magari sono state lavorate per consentire di essere più pronti durante la stagione, ma probabilmente meno pronti nello start iniziale. Questa è una chiave di lettura che spesso e volentieri dimentichiamo.
1: Ok, Mimmo, questa settimana secondo te cosa è successo? Cioè, noi siamo abituati, lo sai bene, e immagino quante volte ti sia trovato a discutere questo luogo comune. Una volta si arrivava, bilancia, si correva come dei matti, la palla non la vedevi, se non dopo un po' di tempo, eccetera. Adesso è tutta un'altra cosa, no? E sto leggendo, soprattutto, mi colpisce perché in alcuni reportage della stampa, soprattutto sui nuovi allenatori, si insiste molto che il nuovo allenatore cerca subito di far vedere un po' qualcosa di diverso, quasi per catturare il gruppo, no? Allora ti chiedo se questi giorni sono così importanti anche ai fini, anche per un allenatore come Spalletti, che è vero che è conosciuto, ma è conosciuto in corso d'opera, cioè è arrivato a correggere una situazione, mentre invece qui Spalletti avrà detto le prime parole della stagione, avrà resettato tutto, c'è comunque un gruppo nuovo, perché ci sono anche tanti ragazzi delle giovanili. Quindi in questi giorni che cosa fai davvero per aumentare questo tipo di, diciamo, comunicazione interna al gruppo e convincerli?
0: Ma è quello che normalmente adesso si fa nei grandi club, cioè non ci sono più quei grandi lavori di altissima intensità, cioè tanto per capirci, uno che mantiene ancora lo standard di un ritiro tradizionale è Antonio Conte. Antonio Conte non vuole amichevoli, non vuole rotture di scatole, ma si aspetta magari di poter fare 15-20 giorni come dice lui. Spalletti invece, che è una persona che è un po' più avvezza a lavorare molto di più con la palla perché vuole un imprinting tecnico-tattico specifico e un imprinting tecnico-tattico che soprattutto ha delle richieste molto importanti, lavora fin da subito su dei dettagli, dettami tecnico-tattici, quindi già lavori con la palla, già lavori di media-alta intensità, va alla ricerca sicuramente di un condizionamento che sia anche funzionale a livello di lavoro a secco, ma molto lavoro con la palla. Perché? C'è un discorso che è legato lo dicevo anche ieri ad Antonio, al momento della vera entrata in forma di una squadra di calcio. Se io considero che 45-50 giorni sono mediamente, le famose 4, 6, 7 settimane sono mediamente il tempo per condizionare la squadra e renderla pronta per affrontare un campionato, c'è dall'altra parte anche da contraltare il fatto che una volta terminati i 45 giorni ci vogliono dalle 6 alle 8 partite per trovare la vera e propria condizione fisica. Quindi partire fin da subito, cercando già un allenamento importante che può essere un amichevole, come quello del Basilea che si farà domenica, già è condizionante dal punto di vista fisico, ma soprattutto già migliora la conoscenza degli aspetti tecnico-tattici. Spalletti è un vantaggio, che ha già lavorato con la squadra, quindi è chiaro che oggi lui va a lavorare su degli aspetti tecnici e tattici, favorendo l'ingresso dei nuovi, ma soprattutto andando a lavorare su quelle che sono quelle carenze che a fine stagione lui ha potuto riscontrare attraverso una serie di verifiche e controlli che vengono fatti quotidianamente. Quindi oggi l'impegno che lui vuole dare è un impegno forte, cioè vuole che la squadra faccia quelle cose lì e le deve fare in quel modo, e per farle ha bisogno di dare da subito un'idea. E quindi lui come altri allenatori lavoreranno soprattutto per quello.
1: Quanti test si
0: Pronto?
1: fanno?
0: Ah, non ti sentivo più.
1: Quanti test si fanno, Mimmo? E che test si fanno in questi giorni? Cioè, c'è una misurazione, diciamo, del punto di partenza, o ti sto proponendo un'astrazione? In realtà non è questo il modo di lavorare.
0: Allora, facciamo una premessa, adesso vado un po' contro quelli che sono i metodologi di scuola universitaria. Allora, i test sostanzialmente non servono a nulla. Cioè il test viene fatto perché poi quando rifaccio il test miglioro un test, non miglioro la condizione fisica. Perché dico questo? Perché l'abbiamo verificato negli anni che fare una miriade di test di forza, metabolici e quant'altro, in realtà io quando vado a rifare il test, quello che mi aspetto da preparato atletico io e il giocatore dopo è che si è migliorato il test. Come se questo fosse la vera discriminante fra il miglioramento di una condizione fisica

0: è la base di partenza. In realtà non è così, perché dimentichiamo che noi giochiamo a calcio, quindi la condizione più importante è quella di abituare il giocatore ad andare a determinata intensità e quindi migliorare la propria condizione fisica attraverso l'utilizzo del pallone, che è il mezzo principale, che noi giochiamo a calcio. Punto. Detto questo, dei test devono essere fatti, certo. Ora, ogni allenatore, ogni preparatore atletico, ogni società sceglie la batteria di test che in qualche modo siano identificativi del modello prestativo di quella squadra. Cos'è il modello prestativo? Molti pensano che il modello prestativo sia come una squadra performa all'interno di quel sistema sportivo, cioè del calcio è così, il basket è così, non è vero niente. Il modello prestativo è come la mia squadra interpreta il mio modello di gioco, la mia idea di gioco, dando il massimo risultato possibile col minor consumo di energia possibile. Questo è il vero sistema del modello prestativo. È chiaro che, che Spalletti oggi ha bisogno di conoscere un valore, ma il valore deve essere sia dal punto di vista tecnico-tattico che dal punto di vista fisico. Quindi quali test verranno fatti? I test con i GPS, i test con i pantaloncini elettromiografici, dei test di misurazione, di match analysis, dove io valuto se la squadra ha fatto bene quel tipo di movimento attraverso quel tipo di gioco. Quindi quali test si fanno? Adesso io non te lo so dire, se chi usa il metabolimetro, chi usa la pedana di forza, chi usa la pedana della curva forza-velocità, sono tanti i sistemi di analisi. Poi alla fine per il giocatore va in campo. Quindi ti dico onestamente che conosco come lavorano anche in Serie A e credo che i test che vengono utilizzati sono più che altro per avere un quadro clinico dell'atleta più che un quadro atletico e da questo punto di vista la Juventus è all'avanguardia.
1: Ti faccio una domanda che magari ti può sembrare superficiale, però mi sembra interessante rispetto al tuo lavoro. In questi giorni, poi mi dirai probabilmente che succede tutto l'anno, ma in questi giorni il colloquio, il dialogo tra staff atletico e allenatore è più intenso? C'è più, tra virgolette, desiderio, quasi obbligo, necessità di parlarsi, di capire delle cose per impostare il lavoro a lunga durata? O anche in questo ormai si procede un po' invece giorno per giorno?
0: Beh, allora la questione è questa, lo staff di Spalletti è uno staff che lavora insieme da 3 o 4 anni. Quindi in linea teorica le richieste dell'allenatore sono ben note allo staff e l'allenatore sa che lo staff è pronto a soddisfare quelle specifiche richieste. Semmai il dialogo si infittisce assolutamente sì, ma relativamente al gruppo che si sta allenando, cioè si va alla ricerca di quelle informazioni principali per capire se quel modo di lavorare che ho avuto l'anno prima può essere adattata al gruppo che sta andando quest'anno o se c'è bisogno di fare delle rettifiche o eventualmente se nel modello di gioco dell'allenatore esiste una dimensione nuova di allenamento. Esempio, gioco col modello con la difesa col centrocampo a 3, però gli interpreti sono diversi da quelli che ho l'anno scorso, quindi si preferisce giocare in un modo un po' diverso. Allora ecco, negli allenamenti appositamente si infittiscono i dialoghi per capire quali siano i mezzi più allenanti per portare al meglio quel giocatore, quel reparto, quel gruppo a lavorare e quindi a dare una performance alta. È certo che il dialogo si infittisce assolutamente, ma il dialogo poi rimane così fitto tutta la stagione, no? Perché poi ci sono le verifiche settimanali che sono gli allenamenti, sono le partite soprattutto. Quindi ogni settimana c'è un briefing di fine settimana o è un briefing infrasettimanale, dove tu sostanzialmente dialoghi, dici prof, mister, stiamo andando in questa direzione. Il mister vede, valuta, analizza, ascolta e sceglie qual è la strada più giusta per quel gruppo.
1: Ti chiedo ancora una cosa in relazione alla Juve, poi ti voglio fare allargare un po' lo sguardo. Tu ti aspetti per la gara in Svizzera a Basilea 45 minuti al massimo per ogni componente, o non ti stupirebbe se qualcuno mette minuti anche maggiori e gioca anche un'ora, per non dire di più?
0: Beh, in linea teorica si cerca di dividere a metà il lavoro di gruppo, quindi 45 un gruppo, 45 un altro gruppo. È chiaro che però poi ci sta chi magari ha un po' più di minuti, bisogna vedere quanti sono i giocatori a disposizione di Spalletti domenica, se ne ha 24, se ne ha 17, se ne ha 15 e anche questo potrebbe essere vincolante. Quindi vediamo prima di capire a Basilea chi si porterà il mister, poi sicuramente credo che ci sarà almeno un'equità, no? Perché ovviamente tutti saranno seguendo un programma di lavoro generale o specifico in modo individuale, però poi è chiaro che il mister deciderà con lo staff quanto minutaggio serve a Yıldız, quanto minutaggio serve a Locatelli, e quindi capire cosa manca per raggiungere la quota di lavoro settimanale.
1: Se tu dovessi fare una volta, ti chiama la Juve e ti dice: senta, dottor Chelsea, ma vedendola da fuori l'anno scorso, che voto darebbe alla dimensione fisica o atletica, dinamica della Juve? Sufficiente, insufficiente? Ci mancano giocatori di un certo tipo? Che cosa gli diresti?
0: Allora, Paolo, ti faccio una premessa. Non è mai facile catalogare così fisicamente una squadra, perché significherebbe scompattare una serie di informazioni e settorializzarle come se ogni cosa fosse indipendente dall'altra. In realtà non è così. È chiaro che l'evento l'anno scorso ha avuto delle difficoltà anche di tipo fisico, però bisogna analizzare anche le situazioni. Cioè, mi spiego, una squadra che ad un certo punto è lì pronta ad azzannare i posti di Champions, poi si ritrova un'altra volta indietro, poi un'altra volta avanti, poi un'altra volta indietro, sempre per dei meriti propri, quasi mai per meriti altrui, anche se in qualche partita qualche squadra effettivamente meritava molto di più di noi, e così è stato. E lì poi c'è la vera, il vero ago della bilancia della valutazione, cioè se fisicamente o tatticamente o tecnicamente fosse cambiato qualcosa. La squadra purtroppo ha dei limiti tecnici, e questa cosa qui non la puoi escludere. Se io ti faccio una riflessione, no? Quando noi parliamo all'interno dei nostri staff e parliamo di un efficientamento tecnico, stiamo parlando di che cosa? Di un concetto di qualità del lavoro alta con un consumo energetico veramente molto basso. Cioè significa che io devo riuscire a far performare la squadra in un certo modo. Quando la squadra tecnicamente e tatticamente non è esattamente adeguata alla mia richiesta di gioco o a quello che io mi aspetto che possa fare, e diventa ovviamente fisiologico immaginare che ci sono delle carenze, che diventano anche di tipo fisico, perché mentalmente magari la squadra è poco pronta, perché magari tatticamente la squadra non riesce a rispondere a determinate sollecitazioni, perché fisicamente poi si paga dazio. Allora ci sono delle situazioni che vanno valutate. Semmai andrebbe fatta un'indagine, ma credo che Spalletti su questo ha i mezzi, perché so che li ha, per poter essersi fatto una vera idea dell'andamento dell'anno scorso. Io personalmente proporrei di analizzare i dati della scorsa stagione tutti, soprattutto quello delle ultime 10 partite, e di andare a capire i limiti tecnici e tattici del gruppo o ed individuali, ma di conseguenza anche quelli che possono essere i limiti fisici, che ci sono, che sia chiaro, ci sono, ma sono vincolati a tanti fattori.
1: Dimmi. Un'ultima domanda, Mimmo, ti leggo questa dichiarazione che ha fatto Adrien Rabiot prima della gara con la Spagna, e quindi prima della sconfitta. Sappiamo tutti quanto la Francia avesse colpito tutti, e lui gli chiedono: ma in cosa siete migliorati da 4 anni fa, dove pure avete già fatto un grande mondiale? E lui dice: nella qualità della vita in comune. Sentiamo veramente che tra di noi c'è una specie di osmosi, una coesione reale. Sono cose difficili da spiegare. Io penso alla parola alchimia. Ti chiedo, passa anche attraverso questo la crescita della Juve, e quanto un preparatore, può sembrare una domanda strana, può aiutare a creare un gruppo?
0: In realtà no, non è una domanda strana, è il vero segreto delle squadre che vincono. Allora ti dico una cosa, no? Ti racconto un aneddoto e poi ti dirò una risposta secca. Qualche anno fa, se ti ricordi bene, alla Juve Lippi andò all'Inter. Andò via.
1: Sì.
0: E ci fu la permanenza di Giampiero Ventrone. Giampiero Ventrone rimase. Quando tornò Lippi, Lippi non voleva che Ventrone restasse. Quindi ci fu una diatriba. Bene. Moggi si oppose e disse: no, io una cosa so, vi potete anche odiare, ma una cosa la so per certo. Voi siete un gruppo che insieme ha vinto. Trovate il giusto equilibrio, perché voi a questa squadra potete dare ancora tanto. Ora, gli elementi che compongono uno staff e gli elementi che compongono una squadra possono anche non essere esattamente aderenti dal punto di vista emotivo, ma se si crea quell'alchimia, quella magia di conoscenza reciproca, di produzione della qualità del lavoro, ecco che poi dopo avviene quello che è successo all'evento, si ritorna lì con Ventrone e tornano a vincere un'altra volta. Quindi vuol dire che quell'alchimia è qualcosa che si crea solo in quel contesto, in quel gruppo. A volte anche quando due persone sembrano andare d'accordo, poi quando sono in mezzo al campo suonano la stessa musica. Allora è fondamentale quello, come è fondamentale soprattutto ricordarsi che il preparatore atletico è in realtà un pochettino il basso dell'orchestra, cioè quello che porta il tempo. Quindi è chiaro che se l'allenatore è il direttore d'orchestra, c'è qualcuno che deve far andare bene l'orchestra, quell'orchestra la fa andare bene chi suona il basso, il batterista, non sicuramente il chitarrista che è un solista o il pianista che invece fa l'assolo di pianoforte, ma chi invece dice guarda il ritmo lo porto io e tu segui questo tempo qua. Ecco, qui il preparatore atletico in realtà è un pochettino il vero ago della bilancia. Quindi l'alchimia sì, ed è un'alchimia giusta, quella che dice Rabiot, ma è figlia di tutta una serie di contesti, e il preparatore atletico diventa veramente l'ago della bilancia per alcune cose.
1: Mimmo, grazie, sei stato esaustivo, come sempre, e ci sentiamo presto. Buona giornata, buon lavoro.
0: Altrettanto, un abbraccio. Ciao, ciao, buona giornata.
1: Ciao, ciao Mimmo, e noi ci fermiamo. Ringrazio Gabriele, sostituzione con Tullio Regia da Torino, e pausa.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività, e un pizzico di ironia.

0: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La premier Giorgia Meloni sul suo profilo X ha pubblicato un post in cui spiega l'idea della base di uno dei principali temi del nuovo disegno di legge sulla sicurezza, approvato mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Intanto è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero.
2: Omicidio oggi a Modena, un uomo di nazionalità italiana di età compresa tra i 30 e i 35 anni. È stato ucciso a coltellate nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda, in zona Morane, all'imbocco delle scale condominiali. È successo poco dopo le 7. A dare l'allarme, stando a quanto reso noto finora, sarebbero stati dei residenti dopo aver sentito delle urla.
3: Tragedia sul lavoro a Masitorello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di manutenzione e all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduto da circa 8 metri d'altezza. L'impatto con il suolo è stato violento e le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Il 38enne è deceduto dopo quasi 24 ore.
2: Continua il caldo sull'Italia, oggi allerta rossa. Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani Cagliari dal bollino rosso scenderà al giallo, ma si aggiunge Civitavecchia che passerà dall'arancione al rosso. Domenica infine allerta rossa a Bari e Napoli, ma migliorano dal rosso al giallo Bologna, Brescia, Milano e Torino.
3: Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina che in autostrada sfonda il tetto dei 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari circa a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. In autostrada sia benzina che diesel sono oltre i 2 euro al litro.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-1985. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Con il Verona l'impresa più grande, grazie alla conquista dell'unico scudetto della storia del club nel 1985. Una squadra che ha fatto letteralmente la storia della Serie A, da Garella a Brigel, passando per Galderisi e Di Genova.
3: È tutto, al prossimo
4: gioco. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
8: Cose di calcio, io sono Paolo Rossi, siamo in attesa naturalmente alle ore 15 della prima conferenza annuale di Luciano Spalletti. Ci collegheremo poi nel blocco successivo con il direttore Antonio Paolino dallo stadio per avere tutte le ultime. Sostituzione in regia, torna la regia di Torino con Tuglio. I vostri messaggi, i vostri vocali al 340 54 25 324. Io vorrei ripartire da un messaggio su Twitch e poi devo anche aggiornare ancora ulteriormente la risposta al vocale che mi aveva mandato prima Paolo da Ferrara. Allora, su Twitch leggo: buongiorno Paolo, Coppa a mio avviso è nel gruppo di quelli che sono veramente impresentabili, improponibili, al pari di Openda, Cambiaso, Cabal. Io non sto difendendo con Miners, voglio essere molto chiaro, con Miners è un giocatore che a me aveva molto molto soddisfatto l'acquisto, ero convinto, per quello che avevo visto l'Atalanta, che avrebbe avuto un ottimo impatto alla Juventus. Credo che con Maines sia un giocatore che abbia rivelato purtroppo un deficit di personalità, soprattutto in una squadra che ha avuto delle difficoltà. Devi avere la capacità di prenderla in mano, non dico per 90 minuti, ma almeno in qualche situazione. Con Maines lo vedi anche da quanto poco tira in porta quando potrebbe, che evidentemente non ha queste caratteristiche o comunque non le ha dimostrate con noi. E aggiungo, quindi non lo voglio salvare, dico che probabilmente non tutti i giocatori improponibili, diciamo così, secondo la definizione del nostro amico, verranno venduti, perché più sono improponibili e impresentabili, più non hanno offerte. E quindi magari, come dire, slittano, diventano delle riserve e speri che la situazione migliori. Le storie però sono tutte diverse. Cioè, per un Open Da che oggettivamente è uscito fuori dai radar di Spalletti per tutto l'anno, con Maines ha avuto delle possibilità. Quando ha giocato nella difesa 3 come braccetto di sinistra non si è disimpegnato male, almeno nelle partite più abbordabili, eccetera, eccetera. Quindi io non so se tutto questo ci porterà a un grande miglioramento. Io mi auguro che alcuni di quelli, appunto, che l'anno scorso hanno performato male riescano a fare qualcosa in più. Mi augurerei in primis che venissero tutti sostituiti da altri, ma penso che non capiterà e che qualcuno quindi avrà una nuova opportunità. Su Cambiaso, io credo che Cambiaso sia un buon giocatore che non sta performando. Non lo considererei più il titolarissimo della Juve. Ho la sensazione, ecco, questa è una domanda che, come vi dicevo prima, farei a Spalletti, che invece Spalletti lo ritenga tale e che ci voglia puntare, a meno che arrivino offerte importanti. Ma siccome quella di 2 anni fa del Manchester City non è mai andata in porto, in questo momento sicuramente, quello ci dicono anche le quotazioni di mercato, la valutazione di Cambiaso è sicuramente molto molto ridotta. Aggiungo, perché ne ho parlato prima, a proposito delle cose che ci diceva Paolo da Ferrara col suo vocale, quando dice Colomani non mi convince, è uno che non è da 20 gol, vero? Però la Juve ha fatto bene, la Juve ha fatto 8 gol in 16 partite di campionato, averne uno così. Quindi è vero che lui è andato incontro a problemi in Premier col Tottenham, è andato incontro a problemi col Paris Saint-Germain, precedentemente aveva fatto bene con l'Eintracht Francoforte e con il Nantes. In Italia ha dimostrato che la sua fisicità, il suo andare in profondità, il suo fare spallate e vincerle, magari lo porta anche qualche volta a essere precipitoso, a non segnare i gol semplicissimi, ma ne ha fatti anche di difficili, e a Torino ha avuto un buon impatto. Se la Juve continua di anno in anno e di allenatore in allenatore a puntare su di lui, anche se poi non l'abbiamo più visto, evidentemente vuol dire che gli allenatori si sentono garantiti da uno come lui. Quindi francamente penso che uno del suo livello ci vuole, poi che performi a 20-25 gol non lo possiamo sapere, perché se andiamo a guardare i numeri, ragazzi, David e Openda erano da prendere, poche storie, erano tra i primi 10 sul fronte europeo per i numeri, e abbiamo visto che non è andato. La personalità conta, il modo con cui tu ti approcci, il modo con cui giochi, e da questo punto di vista Colomani mi è sembrato assolutamente adatto al campionato italiano, al contesto juventino, quantomeno ha fatto vedere così con Tudor. Poi magari con Spalletti potrebbe succedere qualcosa di meglio o di peggio, ma in ogni caso in questo momento ancora Colo non c'è, e chissà se lo vedremo. Andiamo a sentire un vocale.
9: Ciao Paolo, Nicola D'Aversa.
8: Ciao Nicola.
9: Riguardo alla sentenza della Corte Europea, epocale, io faccio una constatazione, ma la Juve da questa sentenza cosa ci guadagna? Non ci guadagna nulla. La Juventus farà qualche ricorso, qualcosa si darà da fare? Non lo farà, perché conoscendo la società è completamente passiva, lo è sempre stata. Sì, si riformerà la giustizia sportiva italiana, ma ormai quando si riforma, quando i buoi sono usciti dalla stalla, cioè quando hanno combinato tutto quello che dovevano combinare. Anzi, guarda che cosa ti dico, questa riforma aiuterà un'eventuale squadra che la giustizia ordinaria è stata assolta, e se fosse se fosse condannata alla giustizia sportiva, guarda un po', potrebbe ricorrere alla giustizia ordinaria. Pensa un po', guarda, quando è stato fatto tutto quello che si doveva fare contro una società che è stata quasi rasa al suolo.
8: E i tempi della giustizia sono quelli che abbiamo visto, no? Quindi io non credo che in questo momento, poi io non sono un giurista, ci siano i margini per fare un ricorso. Sulla base di che cosa? Questa non è una norma retroattiva. Non è che la giustizia, ieri, la Corte, la sentenza dell'Unione Europea abbia stabilito che andiamo a rileggere i processi del passato. Se tu puoi passare con l'arancione fino a oggi, passi con l'arancione. Il momento in cui ti dicono che non puoi più passare con l'arancione, non ci passi più. Ma non è che ti vengono condonate le multe che hai preso precedentemente. Quindi il concetto è che certo che ci può essere questo paradosso. A parte che io credo che per quello che sta emergendo e per i tempi che stanno dimostrando, andremo a vedere se poi l'Inter andrà a differimento o anche solo a indagine da parte della giustizia sportiva. Per adesso mi sembra che i tempi di Kinè mi sembrano quelli del bradipo, quindi non ci vedo chissà che cosa. Ma poi se succederà, certo l'Inter o chiunque altro avrà avuto una porta aperta dalla sentenza voluta da Andrea Agnelli e una battaglia che ha fatto Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene per arrivare a una riformulazione di una giustizia sportiva che non funzionava, attenzione, non dal 2006, da molto molto prima. Cioè questa differenziazione tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva l'abbiamo vista in tantissimi casi. Beh, noi ce lo siamo dimenticati, ma la squalifica di Antonio Conte per scommesse, in cui tu devi dimostrare l'onere della tua. Non è l'onere, non è l'accusa che devi dimostrare la tua colpevolezza. Sei tu che devi dimostrare la tua innocenza, perché basta che due dicano che tu sei colpevole e tu sei colpevole. Quindi questi abomini della giustizia sportiva sono stati tanti e tali che vedremo che cosa succederà. A me non sembra, perché poi la giustizia va sempre anche. Come dire, insieme un po' alla, soprattutto quella sportiva, al movimento, diciamo, dell'opinione pubblica. Io oggi non ho visto grandi titoloni sui giornali, ieri qualche approfondimento. Mi sembra che chiaramente questa sia una battaglia che hanno fatto soprattutto Agnelli Arrivabene, non per la Juve, ma per stabilire un principio per tutti. E quindi vedremo, ma io non avrei, io non so, ripeto, in questa trasmissione poi intervengono avvocati e giuristi, chiedete a loro se la Juve può fare un ricorso, ma sulla base di che cosa? Di una norma, di una sentenza che è arrivata adesso? La Juve di ricorsi negli anni ne ha fatti, compreso Andrea Agnelli, non mi sembra che rispetto alla giustizia italiana li abbia vinti, e quindi siamo sempre fermi lì. Quindi questo è. Dopodiché, insomma, credo che purtroppo bisogna anche ogni tanto avere la forza, dico purtroppo perché vedo che poi invece noi torniamo spesso lì, di guardare avanti e di fare delle battaglie come questa che vanno a stabilire un principio di equità che vale per tutti. La giustizia sportiva, compreso il fatto che, ve lo vado a leggere, che mi sembra un passaggio molto molto importante. Che la vera svolta, secondo me, è che le sanzioni devono essere proporzionate. Nel 2006, proprio in questi giorni, si è, tra virgolette, celebrato il ricordo. La Juve andò a processo con la richiesta di Serie C con penalizzazione, cioè sostanzialmente era quasi un prefallimento, non era proporzionato rispetto a quello che c'era, tanto per essere chiari. E infatti poi il processo aiutò la Juve a migliorare questa situazione. Però poi abbiamo visto che è successo, che secondo me è ancora peggio, nella questione delle plusvalenze, perché lì si è voluto intervenire celermente su una vicenda che ancora non ha avuto esiti dal punto di vista penale. Vocale.
10: Ciao Rossi, Luca da Cuneo,
8: Ciao
10: buon
8: Luca.
10: pomeriggio e Forza Juve. Io ormai sapevo che avrebbero archiviato questo caso di arbitropoli, e infatti è andata così. però è veramente un'assurdità secondo me, perché non è possibile che finalmente avevano le prove per penalizzare i cartonati e c'era tutto, ma ovviamente questi qua sono prodotti da chiunque, chi ne è, i suoi amichetti, boh, abbiamo visto cosa è successo, per cui incommentabile.
8: Io su questo non sono d'accordo, mi spiace, io credo che se in Italia, per me vale quello che è successo a noi, non è che se a noi viene fatta un'ingiustizia, questa ingiustizia deve diventare il metro di misura per stabilire una presunta giustizia sugli altri. Io penso che per adesso quello che è uscito fuori sono piccole situazioni e ritengo che così come la Juve di fatto sia stata assolta nel 2006 dal punto di vista penale, io credo che quello dovrebbe essere l'elemento discriminante. E io francamente penso che in questa vicenda dell'Inter, se queste sono le carte, siamo dentro la solita situazione italiana in cui più o meno tutti cercano di fare lobby nei confronti del mondo arbitrale, chi più chi meno. L'abominio è stato che noi ci hanno considerato, perché guardate, è sempre la solita parolina magica, ci abbiamo considerato creatori di un sistema che poi alla resa del processo ha visto che la famosa cupola arbitrale era composta da uno. E come plusvalenze abbiamo fatte da soli. Io non credo che per quello che è emerso adesso l'Inter potesse rischiare più di tanto. Vedremo, mi sbaglierò. Io personalmente non amo vincere nei tribunali. Io penso che sia stato bello in quei 9 anni battere l'Inter sul campo. E penso che però se emergono delle situazioni vere, reali, documentate, per me quando tu hai un rapporto vero per alterare una partita devono uscire fuori gli assegni, la corruzione. Con la Juve non è uscito fuori nulla, con l'Inter non è uscito fuori ancora nulla, non è che perché è successo a noi un abominio dal punto di vista giuridico deve capitare agli altri. Poi è chiaro, e su questo capisco lo sconcerto di molti, che con noi, ma non solo con noi, con tutti quelli che poi sono usciti fuori, perché all'inizio ve lo ricorderete che lo chiamavano Moggiopoli, dopo una settimana è diventato Calciopoli perché c'era dentro il Milan, Lazio, la Fiorentina, la Regina, il Messina, eccetera, eccetera, e allora è cambiato tutto. Con noi è stato applicato un metodo, perché il 2006 era un anno particolare, perché c'era un dirigente, non è che bisogna stare tanto a fare troppi discorsi, che andava fatto fuori, che era Luciano Moggi, punto, perché aveva troppo potere, eccetera, eccetera. E con l'Inter ci sono carte che ancora non sono carte, perché io per quello che ho letto e vedo che infatti non si arriva al punto, perché se tu trucchi le designazioni arbitrali tu stai truccando il mondo del calcio, e quindi è un reato penale. Se emerge questo, benissimo, altrimenti la giustizia sportiva io credo che sarà assolutamente così, come immagino che abbiamo già capito, insomma. Però non possiamo dire è uno scandalo, perché io non ho letto delle cose pazzesche, leggo delle cose che vanno verificate, non sono prove. Le prove sono altre nella vita, perché altrimenti io dico sempre, se andiamo a leggere le chat di chiunque, in qualche maniera si trovano delle colpevolezze. Qui bisogna trovare delle prove, e quando si trovano le prove qualcosa cambia, altrimenti è questa la situazione, insomma. E quindi vedremo se appunto ci sarà un effetto sulla procura sportiva, che per adesso, ripeto, mi è sembrata molto molto molto lenta. Abbiamo ancora un vocale? Sì, andiamo a sentire un vocale.
11: Celik Zeki Celik.
12: È così questo vocale, è tutto così.
8: Ah, vabbè, probabilmente ci voleva far capire che dobbiamo chiamarlo Celik, chiamiamolo Celik, si può dire una volta, non è che ce lo devi dire 50 per ipnotizzarci. E va bene, insomma, facciamo anche questo. Abbiamo ogni tanto le correzioni sono opportune, soprattutto se arrivano da chi eventualmente conosce la lingua. Allora, mi fai scorrere un attimo in giù i messaggi, che ne avevo visto uno interessanti. Ecco. Allora, questo di Angelo da Brescia. Comunque, se David dovesse, spero di pronunciarlo giusto perché ormai non sono più, chiamiamolo David, David, dai, facciamolo alla francese, David, dovesse rimanere, non mi sembra un dramma, indubbiamente non ha rubato gli occhi, ha fatto pochi gol, ma fa tanto lavoro sporco, come vice, penso sia molto più che buono. Ma io sono della sua stessa linea, Angelo, io credo che David non sia il problema principale della Juve. Perché Davide è in vendita? Non solo perché viene considerato insufficiente il rendimento, ed è indubbio che lo sia stato, ma perché Davide, in quanto parametro zero, potrebbe avere un'offerta, e anche un'offerta bassa ti consente di fare una plusvalenza. Il punto però è un altro. Secondo me, Jonathan David o David con Spalletti in alcuni momenti non ha fatto bene, ha fatto benissimo. Cioè ha fatto giocare meglio la squadra in un ruolo che non è suo, perché non è un centravanti, non è la prima punta, l'ha fatto vedere anche col Canada nel mondiale, e quindi bisognerebbe capire se strutturando la Juve diversamente, se lui possa agire meglio, possa rendere di più, possa performare. Dopodiché c'è stato il mondiale, e al mondiale cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un minimo di esaltazione quando fa la tripletta con il Qatar, e molta perplessità nelle altre partite, perché ci sembrava di nuovo il solito. Cosa intendo il solito? C'è il giocatore con un livello agonistico troppo basso per fare la differenza. E dopodiché questo è un giocatore che precedentemente aveva fatto meglio. Io ripeto, se la Juve trova una primissima punta di vaglia, di peso, non intendo di struttura fisica, eventualmente anche, ma comunque un centravanti vero, io come uno come Jonathan David lo considererei un'alternativa possibile in quel discorso che vi ho fatto prima. Cioè, bisogna avere giocatori che ci danno delle garanzie in un calendario molto molto affollato. Però anche in questo caso io penso che riguardi, lui intanto vuole rimanere. Dobbiamo sapere che su di lui abbiamo fatto un investimento di ingaggio notevole. Voglio vedere chi è il giocatore, chi è il club che gli va a dare 6 milioni di euro di ingaggio. E aggiungo, qui c'è un tema vero, insomma. Cioè, la Juve non è che può fare tutti i prestiti. Non è che tutto questo parco di giocatori che abbiamo in sovrannumero o in sottoqualità, diciamo così, noi possiamo per forza di cose tutti tenerceli ancora sul groppone. Con qualcuno bisognerà provare a imbastire, o degli scambi o delle cessioni, eccetera, altrimenti diventa un problema che ti porti dietro dopo. Quindi guardate, ve l'ho detto all'inizio del mercato e continuo a pensarlo oggi che sono già passati quasi 20 giorni. Io credo che il lavoro di Carnevali, Massara e Ottolini sia un lavoro enorme, difficilissimo, ed è per questo che trovo assurdo chi li critica adesso, perché il disegno non è stato neanche abbozzato. Abbiamo, o meglio, sicuramente la bozza c'è, ma non la sappiamo, perché dipenderà moltissimo dalle cessioni che andremo a fare. E quindi io dico che quest'anno ho l'impressione che oltre alla lista dei desideri ci sarà la lista di quello che si può fare, perché il primo che si presenta, e facciamo un esempio, a chiedere David invece che Openda, gli si dà David. Non si faranno troppi, ho l'impressione, troppi discorsi tecnici, perché sarebbe meglio quello piuttosto che l'altro, perché è fondamentale riuscire a vendere qualcuno se vuoi fare un minimo di cassa per fare delle altre operazioni. E quindi poi, per carità, può anche essere importante e utile riuscire a risparmiare qualche ingaggio, però è troppo poco. se vuoi poi comprare qualche d'un altro, altrimenti fai operazioni in cui sarà tutto così, magari Opendalo dai via in prestito, quindi ti risparmi l'ingaggio e cerchi di prendere Pellegrino con l'ingaggio, però in prestito. Però poi quali sono le condizioni perché Opendalo finalmente vada a essere venduto definitivamente? Quali sono le condizioni perché Pellegrino, e devi fare molta attenzione, perché poi l'abbiamo visto con Openda, a mettere certe clausole poi ti si ritorcono contro. Quindi veramente complesso, complesso anche in questa architettura particolare che bisogna avere. Mi fai slittare in alto i messaggi, Tullio. Abbiamo ancora ciao ragazzi, Gabriele. Ma che ne pensate di questa notizia che hanno messo Turan, Gatti e Perin sul mercato? Io forse farei andare via solo Perin, visto che vuole andare a giocare. Soprattutto non credo che si possa vendere De Gregorio. Ma Gatti e Turan li terrei. Che ne pensate? Penso che se Turan, Gatti e Perin sono sul mercato, guarda, te la dico così, Gabriele. Uno, vuol dire che non vengono considerati degli irrinunciabili. E capisco il perché. Perin non è il portiere titolare e la Juve sta cercando un portiere titolare. Gatti, Spalletti l'ha visto molto poco, a dispetto anche del fatto che Gatti una mano ce l'ha data, perché Gatti poi è un giocatore generoso, sappiamo tutti quanto ci ha salvato in quella gara di Roma e quanto comunque riesce a darti anche la spallata nel finale. E Thuram è un giocatore sul quale io penso che ci siano delle richieste, sul quale la Juve credo che abbia un giudizio negativo, giustamente, sull'ultimo anno. Non ha avuto una crescita, anzi. E aggiungiamo, c'è anche questo problema di questo ginocchio che gli dà dei problemi non banali. E quindi partire con Thuram con l'idea titolare non è giusta. Io voglio essere su questo molto franco. Quest'anno, più che i nostri gusti, dobbiamo capire quelli che sono i gusti di Spalletti e le necessità della società. Ma se Spalletti, a meno che Spalletti ci dica poi, quando succederà, che una cessione lui non l'ha provata, o faccia capire che è stato un sacrificio necessario appunto per la cassa. Io non reputo nessuno di quei dei giocatori della Juve di questo genere dei titolarissimi e soprattutto indispensabili. Poi, se Thuram fosse quello del primo anno, sarei contento che la Juve avesse a centrocampo uno così. Però capisco che se arrivasse un'offerta importante, la Juve vada a fare quello che vi ho raccontato, che sarà la nostra stella polare. Cercare di vendere a una certa cifra e comprare a una cifra minore, non perdendo, anzi guadagnando, il livello tecnico. Partendo però da questo dato, che l'anno scorso la stagione di Thuram è stata una stagione non all'altezza della precedente, e su questo non vuol dire che il valore del giocatore sia diminuito totalmente, ma vuol dire che dei problemi ci sono stati. Ci fermiamo, pausa!
13: Cose di calcio.
14: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalle e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina che lo ha portato a guidare Solbiatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Cresce l'attesa per la finale del Mondiale 2026 che vedrà sfidarsi Spagna e Argentina. L'Albi Celeste ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'appuntamento è per domani alle 21 italiane. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra per delineare il podio della competizione. Tour de France con la 13ª tappa da Dole a Belfort. Dopo un paio di volate si torna a scalare alla Grande Boucle. Tappa tranquilla per i primi 137 chilometri. Dal traguardo volante di Melisei la corsa entrerà nel vivo e si potrà probabilmente assistere a un altro duello tra uomini di classifica. Tra la maglia gialla di Tadej Pogacar e i suoi contendenti. Prima l'antipasto del Col de Croix, gran premio di terza categoria di 5,1 km al 4,8%, poi la portata principale dei Monti Vosgi, il Ballon d'Alsace, lungo quasi 9 km per una pendenza media che sfiora il 7%. Una volta scollinato mancheranno all'arrivo 30 km, segnati soprattutto da una ripida discesa. Sarà la tappa più lunga di questa edizione del Tour, con 205,8 km. Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur, finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2. Il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere e domani alle 12.30 a semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara.
5: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
15: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
15: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Cose di calcio.
8: Blocco! Fra esattamente 25 minuti ci sarà la prima conferenza stampa di Luciano Spalletti. Tra poco sentiremo anche le parole di Antonio Paolino dallo stadio, ma andiamo a sentire anche un vostro vocale.
17: Ciao Paolo, sono Gianfranco da Barcellona.
8: Ciao Gianfranco.
17: Mi piacerebbe sapere la tua opinione. Io sono convinto che quest'anno sia finalmente l'anno della transizione, perché stiamo mettendo le basi per una dirigenza nuova e una squadra nuova. A me sinceramente il colpo di Celik o Celik, che dir si voglia, per i modi, per la tempistica, mi è piaciuto tantissimo. Mi sembra di essere ritornati ai tempi dell'epoca di Moggi, dove non trapelava mai niente e la gente, i giornalisti, i tifosi si rendevano conto di chi comprava la Juve solo una volta che arrivava l'annuncio ufficiale.
8: Allora andiamo a parlare di questo e di altro con Antonio Paolino dallo stadio. Ciao Antonio.
18: Ciao Paolo, sembra passato chissà quanto tempo, siamo di nuovo qui allo Stadium, ma la cosa ci fa piacere perché è meglio vivere da vicino le vicende di casa nostra, di casa Juventus, capirle, ragionarle, confrontandole con quello che ci verrà detto anche dal mister. Ho ascoltato il vocale, interessante.
8: Ecco, vai, vai, rispondi tu a questo vocale, perché ti aggiungo questo. Ma non è che ci sta piacendo più il modo che dell'acquisizione che il giocatore? Non c'è questo rischio?
18: Guarda, vedo che ci possono separare alla nascita o meno, ma i fratelli bianconeri poi ragionano quantomeno con il comune denominatore. Ma intanto era per sottolineare, devo essere sincero, che ho ricevuto stamattina, ero in diretta nel corso delle prime due ore di trasmissione del mattino, e praticamente con questa notizia abbiamo aperto, no? Perché poi le altre notizie altrettanto importanti erano quelle di ieri, della Corte di Giustizia Europea, di Arbitropoli, eccetera, e ognuna meriterebbe lo spazio adeguato. Però l'acquisto colpiva davvero tanti, scusate tra l'altro il volume è un po' basso, rispettoso dell'ambiente in cui siamo, perché siamo già all'interno dello stadium. Speravo di aspettarti fuori come faccio d'inverno, ma col giaccone. Ti avessi aspettato fuori sarei disidratato e quindi non avrei onorato l'impegno.
8: Bravo.
18: Quindi sono entrato, tra 20 minuti inizierà la conferenza stampa, molte curiosità, qualche appunto l'ho preso, ma quello che mi colpisce è che è bastato, diciamo, poco nel modo, come dici tu e sottolinei molto bene, nei tempi, perché nessuno se l'aspettava. Io onestamente non mi prendo nessun merito nei confronti del nome fatto e concretizzato di Çelik, come mi ha scritto e mi ha spiegato un nostro radioascoltatore questa mattina con un vocale, e quindi lo chiamerò da questo momento Çelik, ce l'abbiamo noi, a tutti gli effetti con orgoglio, perché è un giocatore che mi intrigava la Roma, che mi esprime passione, che mi esprime esperienza, i cui numeri parlano a suo favore. Incrocio tutto, come ho fatto stamattina, tantissime presenze nell'ultimo anno, e quindi quantomeno garanzia di attestato di buone condizioni fisiche, no? E non vuol dire avere 20 anni o 30, perché l'esperienza e la personalità 30 forse è anche maggiore, e potrebbe aiutare la nazionalità, potrebbe aiutare la sua esperienza. Dico nel modo, l'avevo considerato tra i papabili, non con te quando abbiamo fatto quella lista quella mattina, di coloro i quali andavano in scadenza. Però poi ero stato anche informato che, sottovalutando che Massara nel frattempo passava dalla Roma a Torino, perché questa è stata la chiave di lettura con cui leggere il dispetto fatto alla Roma, no? Il favore accettato e fatto alla Juventus da parte del giocatore, proprio nei tempi, nei modi. Certo che la chiave è Massara ha lavorato per il rinnovo del contratto alla Roma del giocatore in scadenza, non ci ha lavorato in questa settimana, ci ha lavorato negli ultimi tre mesi, quando doveva lasciare, si sapeva, si annusava questa situazione, e quindi dico anche che senza, cioè quello che nel calcio succede un giorno sì e un giorno anche, tra le società Marotta, Carnevali, la Juve, la vecchia Inter, la nuova Fiorentina, tutto quello che è, chi è più bravo, chi ha più conoscenze, chi è più tempestivo, chi respira il calcio da tempo, e qui si respira con Carnevali, con Massara, l'operatività, l'aver proposto il giocatore che serviva la Juve, non è che hanno proposto un giocatore che non serviva, prendiamolo, lo conosco, è mio amico e viene. Un parametro zero, in poco tempo, con tutto già fatto per rinnovare alla Roma, lui oggi sarebbe atterrato a Roma, non ho ancora capito da dove sarebbe partito, ma sarebbe arrivato a Roma, e quindi capisci, è anche un giocatore con il suo entourage che si è messo nelle mani di Massara, cioè l'operazione è stata tenuta sotto traccia. Noi non siamo stati bravi, per modo di dire, ma è un'opportunità che è venuta e che la Juventus ha concretizzato, io penso, nelle stanze segrete della Continassa. Massara che lo propone, Massara che riceve il sì da parte dell'amministratore delegato, Massara che chiama il giocatore, Massara che lo va a prendere, che chiude in pochissimo tempo. Tutto questo direbbe benissimo. Io dico che la strategia che volevamo partisse anche un po' prima, no? Però un po' di tempo dovevamo darlo a Massara, alla società, non so dove ci porterà, però mi fa piacere nel messaggio, quello che ha detto, perché temevo, questo è l'anno in cui pensavo che già il tifoso sognasse, no, utopisticamente, ma invece è rimasto coi piedi per terra e dice forse adesso ci vedo le radici che incominciano a piantarsi nella terra. Una dirigenza stravolta ma che parla di calcio, che mangia e mastica calcio, che ha esperienza nella Serie A, che sa come deve dialogare con Fiorentina, Roma, Atalanta e non, come dicevamo l'anno scorso, basta con queste società, e che deve cercare di arrivare prime. Dopodiché, messe le radici, bisogna trovare i risultati, arrivare ai risultati. E qui dico che attirò anche dall'umore, dal viso, dalla gestualità dell'allenatore. Non dico che debba essere contento oggi solo per Celik o per Ekator, però una Juve che parte in questo modo e che non poteva essere già pronta lunedì scorso.
8: Allora, ti aggiungo, qualcuno scrive ad esempio su Twitch, ma insomma stiamo esaltando, faccio la parafrasi, ma stiamo esaltando il colpo di Massara come se fosse un capolavoro, ma stiamo parlando di Celik, no? Non di Yamal. Dovevamo andare a comprare a Ta. Io credo che bisogna fare, Antonio, so che può sembrare brutale, prosaico, sbagliato magari come paragone, però mi verrebbe da dire... a Torino ci sono negozi come, faccio un esempio, Green Pea, che se vai a comprarti la cucina spendi 10 milioni, no? E ok, hai preso la cucina d'oro e va bene così. Ci sono altri posti in cui magari ne spendi 50 euro e te la devi montare tu. Ecco, qui né uno né l'altro, però quel che è certo è che noi siamo andati a prendere un giocatore. Poi, guarda, te lo dico spassatamente, per me c'è lì che è una riserva, cioè non è un titolare, dovrà essere lui, bravo. Però abbiamo occupato una casella che era vuota, l'abbiamo fatto a zero, non vedevo alternative migliori, e prendiamo un giocatore che non deve sfuggire questo particolare, non che sia merito suo, ma comunque è di una squadra della Champions League. Cioè non abbiamo preso una scommessa, abbiamo preso un giocatore di cui sappiamo i difetti, però conosciamo anche l'affidabilità, e tanto per essere chiari si è fatto un mondiale. A quella cifra io non ne vedevo tanti altri. Poi dirti se il mercato finisse qui, la Juve a posto, no, però non, a me non sembra nei modi e anche nell'idea di andare a prendere una riserva di questo tipo, che può diventare anche un titolare, una mossa tanto sbagliata. Insomma, in questo ritengo che sia un capolavoro, perché se aspetti 10 minuti firma con la Roma, tanto per essere chiari.
18: E tu devi andare magari, a mio avviso questa operazione intanto molto probabilmente cancella, al di là del ruolo preciso, cancella probabilmente Lukumi, che sia chiaro, cancella la spesa di 15-20 milioni, o magari in attesa di fare anche quello, è un giocatore che serve alla Juventus.

0: 4-5 di cose strane attorno, cioè con molta chiarezza si accetta il progetto e forse si vede il legame che c'è proprio tra Massara e il giocatore, che si sono parlati tanto, che si sono conosciuti bene e che si possono fidare vicendevolmente. Vabbè, ha portato l'amichetto, no, non sto dicendo questo, ti dà la possibilità intanto di mettere sul mercato con maggior tranquillità un difensore della Juve. Sarà Kalulu? Io spero e penso di no. Sarà qualcun altro? Ma da quel qualcun altro, questo signor qui guadagnerà meno di quello che venderai. Avrà in questo momento sulla carta un'esperienza utile per questa difesa e siamo all'inizio del mercato, tasselli così possono a mio avviso dare la svolta alla stagione della Juventus. Poi certo, se la gente vuole il nome, il Cristiano Ronaldo della difesa in mezzo alla difesa, il Cristiano Ronaldo, anzi parliamo di Messi, il Messi in difesa, perché Yamal non mi sembra l'esempio giusto in questo momento, c'è chi sta facendo anche meglio in tutti i reparti. Fate una colletta e gliele giro oggi a Massara e a Spalletti.
1: Antonio, che Spalletti ti aspetti oggi? Uno Spalletti tra virgolette normale, che non vuole mandare messaggi particolari, o uno Spalletti che, essendo la prima, cioè questa è la nuova stagione, tanto per fare un esempio, Allegri si presenta a Napoli, era emozionato, ha detto che la Champions League mancata col Milan è una ferita, però ha anche detto, ragazzi, si deve resettare tutto, è una nuova stagione, si parla, io, la mia esperienza mi dice che le nuove stagioni sono nuove stagioni, mai nessuno è uguale a questa. Spalletti come parte oggi, con bello carico per dare dei messaggi forti o, come dire, conferenza all'acqua di rose, cosa ti aspetti?
0: Una via di mezzo, perché poi passerà molto della responsabilità anche da quello che otterrà con la squadra che gli verrà messa a disposizione, col senso di responsabilità che gli è stato chiesto. Il senso di responsabilità vale per tutti, per i media, per i giocatori, per i dirigenti, per l'allenatore, che deve far meglio, deve inventarsi qualcosa di diverso, avesse anche la stessa squadra per fare meglio di quello che ha fatto in molte meno giornate, quindi avrà più possibilità. Ma attenzione, iniziare con dei rischi maggiori quest'anno anche per lui, perché l'anno scorso ha avuto meno partite, quindi il rischio aumenta, no Paolo? È matematico. Aumenta anche se eri davanti a tutti nelle ultime due giornate almeno. Qui hai più tempo, ma se all'inizio rischi di non avere determinati giocatori o di non averli avuti anche già da subito in nazionale di qua di là, il primo periodo non è che ti porta sicuramente in 5 partite 15 punti. Io i conti li faccio in fretta, no? Cerco di mettermi nella peggiore delle condizioni e poi se mi arrivano 15, 14, 13 punti nelle prime 5 giornate, ben venga. Però capite, c'è il Milan, la squadra sarà reduce come tante altre dei mondiali. Mi aspetto questo senso di responsabilità trasmesso, la soddisfazione per quello che la società sta riuscendo a fare, ma non penso in frecciate, in sassolini, perché anche l'anno scorso non arrivarono subito con Comolli. I sassolini si tolsero dopo un bel po'.
1: Certo, ci mancherebbe. Antonio, ci mancherebbe, velocemente ultima domanda. Hai una domanda pronta, ce la puoi comunicare o, come sempre poi succede, si entra in campo con una tattica e poi la si cambia in corso d'opera?
0: Io le partite le voglio vincere, no? E quindi non aspetto mai, però in questo caso aspettare che si riscaldi un po' il clima, le domande di chi alza la mano, di chi ha la domanda pronta, confezionata, partendo dai presupposti, dalla visione che ognuno ha del calcio, sicuramente che cosa può dare più dopo un po' con una squadra migliorata e migliorabile ancora di quanto, cosa può dare di più un allenatore come lui ad una squadra che naturalmente non potrà essere quella dei sogni. Questa è una, quella di riserva o d'attacco o da difesa. Dipende se qualcuno me la brucia, perché sai quali sono le regole del gioco. Se è preoccupato, perché cioè quella cattiva potrebbe essere, se l'attaccante non arrivasse, no? Le può bastare Ekator, le basterebbe Pellegrino, cioè quello è il suo preferito, seconda, e potremmo farlo ogni volta che ci sarà una conferenza, Paolo, le tre domande, le tre curiosità. E se, sai, pensi al difensore, pensi al portiere, Attenzione che

0: Gregorio non sembra proprio in partenza. Perin in partenza, Di Gregorio in panchina, per maturare e per non svalutarlo. Attenzione a quello che vi dico in questo momento. Stamattina abbiamo ragionato in redazione su questo aspetto. Cioè c'è la volontà di dire, lo tuteliamo, prendiamo un portiere quale titolare, lui dia una mano per trovare una squadra, una soluzione.
1: Non mi stupirebbe, non mi stupirebbe.
0: Non mi stupirebbe, ti dico solo, si cerca di tutto, di più, e è preoccupato delle condizioni di Yıldız e Thuram, perché, attenzione, non è che compriamo il vice Yıldız e vice Thuram.
1: Hai già fatto un bel quadro, sarebbe bello se ci fossero tutte queste domande. Secco, Antonio, che tempi prevedi oggi? Conferenza lunga, breve, media?
0: No, perché dobbiamo partire per Basilea.
1: Quindi media.
0: Il viaggio è lungo.
1: Media, 20 minuti, 15?
0: 20 minuti.
1: 20 minuti.
0: Non mi annuncia, intanto stanno arrivando tantissimi colleghi, sono nella sala stampa, stanno arrivando, quindi siamo tutti ben presti.
1: Sì, 20 ci sono, dai.
0: 20 ci sono. 20. Non è previsto la presenza, quantomeno non c'è stata annunciata la presenza di altri dirigenti, verranno presentati in Australia ad agosto, con un mercato più sostanzioso magari, e quindi solo Spalletti. Io penso che sarà o con le braccia conserte o con le mani appoggiate sul tavolo, ma quel tatuaggio noi non lo vedremo ancora.
1: Va bene, ciao Antonio, buon lavoro, ti
0: ciao,
1: seguiamo
0: Paolo,
1: in conferenza.
0: Buone vacanze Paolo,
1: comunichiamo grazie.
0: Che la prossima settimana ti lascio in vacanza negli studi di Radio Bianconera. Ma
1: buone vacanze a te, ma vabbè. Poi me ne faccio io.
0: Saremo in collegamento anche dopo tra le 3 e 5. Io e Camillo, che ho visto appena adesso arrivare, entreremo negli studi di Radio Bianconera con Camillo all'interno di Colpo Gobbo. Ciao.
1: Perfetto, vado a leggere tre messaggi velocemente, poi sentiamo ancora un vocale in questo finale. Questa per me è un'operazione da Juve vecchio stile, scrive Fabio da Cremona. È un'operazione intelligente con dei costi contenuti. Abbiamo rinforzato la squadra e indebolito un'altra squadra che l'anno scorso è arrivata davanti a noi. Dario da Bologna, ricordiamoci che non siamo andati in Champions anche perché le riserve non erano all'altezza dei titolari, quindi Celicca, parametro zero e oro colato per la Juve attuale. E invece Marco D'Ancona scrive: a Roma dal punto di vista dell'affare va bene, ma a Roma stanno festeggiando per essersi liberati di un mediocre. Purtroppo temo che sia un altro dei tanti mediocri che abbiamo avuto, mi viene in mente Kostic, tanto per paragonarlo a qualcuno, che tutti sono felici quando arrivano, salvo poi augurarsi di non vederli più con la nostra maglia. Spero di sbagliarmi. Io credo che dobbiamo capire i riferimenti ai quali rivolgerci per accostare l'acquisto di Celic. Per me il riferimento è João Mario e Holm, perché questi sono i due che abbiamo avuto in quel ruolo di riserva, e Holm valeva 15 milioni. João Mario non è visto dal nostro allenatore e ha altre caratteristiche e un'altra esperienza rispetto a quello che ha fatto Celic in Italia. Questi sono i riferimenti. Se uno invece mi dice: sai che c'è, abbiamo preso Celic e vendiamo Kalulu, allora è un affare sbagliato. Ma se andare a prendere un giocatore per occupare una casella in rosa libera ha un costo infinitamente minore rispetto a quello di Holm, che ha fatto bene da noi, ma che costava 15 milioni e che è mezzo infortunato, io credo che abbiamo fatto una buona operazione. Aggiungo, Kostic in origine non era una brutta operazione, era il miglior crossatore d'Europa, aveva vinto in Europa League. Oggi la Juve deve dotarsi di giocatori di quel livello lì, perché in questo momento, ovviamente, perché poi devono performare, essere affidabili, costanti, ma noi non siamo in grado di andare a prendere dei campioni. Quindi questo deve essere molto, mi sembra palese, chiaro, salvo controindicazioni. Se poi arrivano cambieremo i discorsi, ma mi sembra che in questo momento il mercato della Juve sia un mercato come dire, ridotto per dimensione economica e invece obbligato a essere non banale per dimensione quantitativa. Quindi ogni qualvolta noi miglioriamo una riserva, almeno in teoria, perché il mercato è sempre teoria, io credo che noi dobbiamo essere felici. Oggi io penso che tra Celic e Holm abbiamo fatto un passo in avanti nel saldo resa tecnica costo. Punto. Non voglio dire altro, ripeto, io non considero Celic un titolare della Juve. Sta lui dimostrarci che lo sia. Mi scrivono: Holm tutta la vita. Ma Holm tutta la vita, ma gioca tre partite. E questo è il punto. sei fortunato due volte alla Juve, e quindi non tutta la vita 15 milioni un giocatore che non gioca, e c'è lì che ti è arrivato a zero, è una bella differenza, ma proprio fondamentale, perché anche a me Olmo mi ha rubato anche l'occhio, ma se non giochi mai perché sei infortunato non va bene, e quindi tra Holm a 15 e Celik a 0, tutta la vita Celik, perdonatemi, perché è a 0, e questo è il punto fondamentale. Andiamo a sentire un vocale.
2: Ragazzi, buongiorno. Allora, voglio unirmi ai commenti dell'acquisto di Celik, che è così che si pronuncia, non Celik ma Celik. Io credo che va letta nel modo giusto questo acquisto, perché innanzitutto sono Gualtiero da Grosseto, Gualtiero Rosini. Innanzitutto, se ricordiamo le partite che ha fatto Kalulu l'anno scorso, va bene, ecco, la dice lunga, nel senso che questo è un buon ricambio, si alterneranno nelle rotazioni, va bene, perché noi se no avremmo dovuto adattare un terzino destro nel ruolo di Kalulu. Kalulu addirittura lo puoi anche spostare in avanti alla necessità, perché Kalulu è anche bravo a servire cross. Ragazzi, io date fiducia a Massara Carnevali, perché io credo che finalmente abbiamo ricostruito dopo tanti anni una dirigenza all'altezza. Pellegrino, ragazzi, l'avessero preso o se lo prenderanno altre squadre, ragazzi, poi ci piangeremo addosso. Pellegrino è un signor giocatore, ricordiamo che ha giocato nel Parma, con le occasioni che potrà avere nella Juventus, occasioni gol, ragazzi, questo è un potenziale campione.
1: Allora, sono meno ottimista su Pellegrino, ma pronto naturalmente a essere smentito. Sono meno ottimista sul fatto che la Juve soprattutto sappia servire uno come Pellegrino, però bene, bene se arriva, ripeto, in un rafforzamento di attaccanti. Io non gli darei mai la titolarità acquisita. Se c'è Pellegrino, Hector e un altro attaccante, bene così, vorrebbe dire anche che abbiamo venduto David e Openda. Io credo che, ripeto, quello che ci ha detto Gualtiero è assolutamente corretto. Io penso che Celik, come dire, è un'operazione minore fatta in maniera intelligente, e noi di operazioni minori così ne abbiamo bisogno di almeno 5 o 6, perché abbiamo dei buchi in organico o abbiamo dei giocatori che quantomeno dobbiamo provare a sostituire con equivalenti e vedere se rendono meglio. Ecco, questo io penso che debba servire. E se oggi avessi detto che Celik era arrivato a 10 milioni, avrei detto, beh, non mi sembra un grande acquisto. Ma leggendo che arriva a zero, io penso che, credo che ci possa assolutamente andare. Sergio, se arriva Messi ti dicono che è vecchio, questi sono i tifosi di oggi. Ma no, i tifosi hanno, ognuno ha il suo parere, e capisco anche che un tifoso sia molto preoccupato perché non vede l'acquisto in grado di farci fare il salto decisivo. Io ho un'aspettativa bassa, perdonatemi, io non penso che la Juve il prossimo anno lotterà per lo scudetto, e quindi nel senso che penso che partiamo dalle retrovie, e ritengo che la Juve si debba costruire piano piano. In questi ultimi anni abbiamo fatto acquisti per i quali eravamo tutti molto contenti, tutti, che poi erano acquisti orfani. Non c'era uno, erano tutti cretini quelli che avevano comprato, però prima erano tutti contenti perché erano acquisti di nome. Io preferisco un profilo realista, preferisco che i conti vengano messi a posto una volta per tutte e che poi si possa ripartire con delle basi reali. Ci fermiamo, Spalletti in conferenza, seguitela con le nostre trasmissioni, e noi ci rivediamo lunedì a Cose di Calcio. Ciao a tutti!
3: Cose di Calcio. La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La Premier Giorgia Meloni sul suo profilo X ha pubblicato un post in cui spiega l'idea della base di uno dei principali temi del nuovo disegno di legge sulla sicurezza, approvato mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Intanto è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero.
6: Omicidio oggi a Modena, un uomo di nazionalità italiana di età compresa tra i 30 e i 35 anni. È stato ucciso a coltellate nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda, in zona Morane, all'imbocco delle scale condominiali. È successo poco dopo le 7. A dare l'allarme, stando a quanto resonato finora, sarebbero stati dei residenti dopo aver sentito delle urla.
7: Tragedia sul lavoro a Masitorello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di manutenzione e all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduto da circa 8 metri d'altezza. L'impatto con il suolo è stato violento e le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Il 38enne è deceduto dopo quasi 24 ore.
6: Continua il caldo sull'Italia, oggi allerta rossa a Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani Cagliari dal bollino rosso scenderà al giallo, ma si aggiunge Civitavecchia che passerà dall'arancione al rosso. Domenica infine allerta rossa a Bari e Napoli, ma migliorano dal rosso al giallo Bologna, Brescia, Milano e Torino.
7: Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina che in autostrada sfonda il tetto dei 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari circa a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. In autostrada sia benzina che diesel sono oltre i 2 euro al litro.
6: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-1985. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Con il Verona, l'impresa più grande grazie alla conquista dell'unico scudetto della storia del club nel 1985. Una squadra che ha fatto letteralmente la storia della Serie A, da Garella a Brigel, passando per Galderisi e Digenaro.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
4: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo. Fatti e approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
9: Eccoci qua.
1: Ci siamo.
9: È venerdì 17, ma noi siamo ottimisti lo stesso, vero?
1: Esatto,
9: Dario?
1: Esatto, qui. Con un'oretta di ritardo rispetto
9: alla tradizione. C'è il fuso orario legato alla conferenza stampa di Spalletti, esatto, che vedo già inquadrato, quindi sta parlando come prepartita, diciamo così.
1: Sì, esatto. Perché... in realtà come prestagione.
9: Sì, prestagione, però l'hanno fatta coincidere, così ne fanno una sola, no? Perché bisogna economizzare sulle conferenze stampa, lo vedo abbronzato, Spalletti.
1: È vero, coincide un po' anche con gli orari di quest'inverno,
9: sì,
1: no? La conferenza
9: sì,
1: fra le 3 e le 4, quando la Juve giocava il sabato, è vero?
9: Oh,
1: è vero,
9: tra
1: vero.
9: L'altro, iniziate a prepararvi, questo orario può darsi che prossimamente, esatto, dal primo settembre sarà poi quello definitivo.
1: C'è
9: uno shift di un'ora in vista della prossima stagione. Sicuramente la serata ieri è stata animata dall'arrivo di Çelik, o Çelik, adesso non so bene quale sia la pronuncia più corretta, perché ho sentito dire in tutti e due i modi. Sicuramente, ecco, dicevamo adesso a microfoni spenti, se deve essere il giocatore che viene aggiunto nella rosa della Juve, va bene, va benissimo, perché anzi sugli esterni c'era particolarmente bisogno, visto che João Mario è stata un'operazione sbagliata, tutto somma di fatti hanno detto così perlomeno. Se invece deve sostituire qualcun altro, bisogna vedere chi, insomma, nel senso che adesso hai preso uno per a metro zero, se vuoi far cassa con qualcun altro, la preoccupazione che abbiamo entrambi è che qualcun altro non sia sicuramente Kalulu. Poi se deve partire qualcun altro come Cambiaso,
1: perché il problema però è che Çelik gioca da quella parte lì. No? Quindi insomma speriamo che sia, perché l'idea iniziale è detto, dai che bello, hai preso a zero la riserva fondamentalmente di Kalulu, e poi nel pensare anche eventualmente che possa liberare Kalulu qualora Kalulu debba servire come centrale, visto che l'aveva già anche fatto. Io mi sento un po' di eco.
9: Un po' di eco forse anch'io.
1: Sul mio microfono, adesso chiediamo magari
9: a Tullio se riesce a risolvere.
1: Adesso forse un filino meno, non lo so, comunque spero che si senta bene, perché Kalulu potrebbe fare anche in realtà il centrale, però se deve essere il sostituto totale, cioè che entra Çelik ed esce Kalulu, allora
9: no.
1: Anche perché pure più vecchio, quindi ci rimetti anche in termini di età.
9: Sì, poi comunque come caratteristiche Kalulu, insomma, è importante anche in zona offensiva, Çelik decisamente meno, mi pare d'aver visto, insomma, nella sua statistica, quindi vediamo insomma quale sarà il suo utilizzo. Intanto naturalmente domani la Juve inizia a scendere in campo con il Basilea, e Spalletti, leggo alcune dichiarazioni, ci siamo messi sulla strada giusta, va cambiato il passo per percorrere questa strada, insomma frasi che abbiamo già sentito, diciamo, nella passata stagione. Siamo consapevoli delle nostre potenzialità, penso al mio operato eccetera eccetera, viviamo i risultati, ci condizionano lavorare su difetti per migliorare nella nuova stagione eccetera eccetera eccetera. Questo è un po' il tema, no? Cioè, ovviamente né Çelik né il ragazzo arrivato dal Genoa, che presumibilmente sarà al centravanti domani, della squadra.
1: Eh sì, perché è un pre-match oggi alla fine.
9: Esatto.
1: A tutti gli effetti cominciamo davvero, ragazzi.
9: Non sono quei... Ecco, si pronuncia Çelik come si scrive. Bene, grazie Federico, così risolviamo il problema. Dicevo, non sono quei rinforzi che dici, oh, ok, la Juve ha svoltato.
1: No.
9: Però bisogna capire anche...
1: Devo dire che io l'avevo detto anche dello stesso Kalulu, quando avevamo preso Kalulu, ma tu scusami, riesci a risolvere? Perché io sento...
9: Perché sentiamo un po' di eco sul suo
1: c'è
9: microfono.
1: C'è un eco sul mio microfono.
9: Prova a sentire un po' se...
1: Perché, ecco, no, ok, decisamente meglio. Okay. Sembrava fossi tipo in una caverna, sì, o in bagno,
9: che poteva essere anche peggio.
1: Esatto,
9: tutto
1: sommato. No, dicevo che io dello stesso Kalulu avevo fatto questo pensiero, cioè quando abbiamo comprato Kalulu il mio commento era stato, beh, se dobbiamo pensare di rinforzarci con Kalulu siamo in mezzo a una strada. In realtà poi paradossalmente degli ultimi due mercati forse è stato il giocatore più azzeccato in assoluto che ha comprato la Juventus, quindi speriamo di poter dire la stessa cosa di Çelik o Çelik, che dir si voglia.
9: Facciamo Çelik, così fidiamoci del nostro
1: ascoltatore, e poi però bisognerà poi vederlo sul campo, ovviamente.
9: Sì, sicuramente quello, e comunque diciamo che bisogna tenere presente che la Juve, non, lo diciamo per la centomillesima volta, non ci sono i soldi da spendere, quindi questo tipo di operazioni vanno bene perché aumenti il numero di giocatori che metti nelle rotazioni, perché comunque è vero che giochi l'Europa League, ma che si gioca di giovedì, quindi a maggior ragione avrei bisogno di alzare quel numero di giocatori che erano affidabili, che l'anno scorso erano 13, non di più, arrivare almeno a 18, avere 18 giocatori affidabili che si possano, diciamo, intercambiare tra di loro. E in questa logica c'è lì che ci sta di sicuro, e Cator vediamo, perché un ragazzino di 19 anni ha giocato nel Genoa, per carità, non è che l'ha preso all'avventura proprio del tutto, vediamo come si integra anche nella Juve, e poi vediamo cosa arriverà dal resto del mercato e chi uscirà, soprattutto perché comunque la Juve un giocatore in finale mondiale ce l'ha, che è Nico Gonzalez, sì, per sì. quanto abbia vestito un'altra maglia nell'ultima stagione, e questo potrebbe essere una utile dal punto di vista del mercato, nel senso che uno che gioca la finale mondiale poi non puoi venderlo a una cifra troppo bassa, perché sta giocando una finale mondiale, tra l'altro messo dentro quasi sempre nei momenti decisivi, sì. quelli in cui l'Argentina cambia marcia, no? Nell'ultimo quarto d'ora più o meno.
10: Sì, infatti, e tra l'altro giocando molto bene, anche nella semifinale con l'Inghilterra ha fatto un grandissimo colpo di testa su cui Pickford ha fatto un mezzo miracolo, ha messo in mezzo un paio di palloni importanti, e ha giocato molto bene, ma in realtà tutte le partite dell'Argentina negli ultimi 20 minuti quando è stato messo in campo è sempre stato
9: E l'Argentina in quei minuti lì, magari non solo perché c'era Nico Gonzalez, ma comunque ha cambiato marcia, ha vinto praticamente tutte le partite negli ultimi 20 minuti o nei supplementari che lui ha giocato. Quindi sicuramente il suo valore è aumentato, ma eventualmente Spalletti può anche dire: sentite, ma dobbiamo proprio venderlo, nel senso che poi alla fine, se il giocatore proprio non chiede lui di andarsene, mi sembra uno che abbia dimostrato di avere sia garra che qualità necessarie per alzare il livello. Ecco, lui sì che sarebbe un rinforzo per alzare anche un pochino il livello.
10: A me piacerebbe tanto. Ecco, lui è uno di quelli a cui mi piacerebbe venisse data la famosa seconda chance, perché le qualità di Nico secondo me non si discutono, così come non si discute il fatto che l'anno alla Juve sia stato decisamente sottotono negativo, però all'Atletico ha ridimostrato di essere, diciamo, più quello della Fiorentina che quello della Juve. No, mi piacerebbe veramente molto vederlo di nuovo con un'annata in più in bianconero.
9: Sì, purché sia motivato lui a farlo, perché se no non ci siamo. Insomma, non so come siamo messi con la conferenza, caro Tullio, riusciamo a mandare qualcosa nel corso della...
11: Non ancora.
9: Okay, sto pensando. Bene. Facci segno quando hai trovato la soluzione ai nostri problemi. A proposito di conferenza, vedo già Vito da Pisa che si scatena, dice: argomento conferenza stampa di oggi, secondo me non servono assolutamente a niente, tutta aria fritta, ma che risposte vi volete aspettare? Quando lo stesso Spalletti, rispondendo a precisa domanda, disse, rigirando e rigirando la penna in mano, che il qualificarsi o meno per la Champions non avrebbe cambiato di una virgola né i programmi futuri né il mercato, se avete buona memoria, e vabbè, questa era la passata stagione,
10: è vero, adesso c'è un'altra. Però esatto, c'è da cominciarne una su cui, anche proprio in merito alle parole che ha detto Spalletti, che purtroppo ci ricordiamo perché quella era stata un'uscita abbastanza infelice, i fari sono ancora più puntati su Spalletti, no? Perché quest'anno l'attenuante del ha preso una rosa che non era stata costruita per lui non ce l'ha più. È vero che il mercato della Juve forse non sarà sfavillante, ma ci si aspetta che ci sia un parlarsi, no, fra la dirigenza e l'attuale allenatore della Juventus, quindi sarà sicuramente, avrà molti più riflettori puntati addosso.
9: Oh, naturalmente parliamo tanto di campo perché c'è la conferenza di Spalletti, c'è la prima amichevole domani col Basilea, sì. Tra l'altro leggevo una probabile tutto sport, adesso non so se sarà confermata dopo la conferenza stampa, magari dopo ne parliamo, però parleremo, state tranquilli, anche di tutto il resto, perché non è che siamo vissuti nelle caverne, quindi quello che è successo ieri, sia a livello di intercettazioni uscite da una parte, sia a livello di Corte di Giustizia Europea, l'abbiamo visto, l'abbiamo sottolineato, e adesso ne parleremo nella parte finale della trasmissione con Michele Patrisso della Fondazione Identità Bianconera, che ci aiuterà a capire, insomma, un po' le prospettive dopo quello che è successo nella giornata di ieri, che è stata una giornata un po' campale da quel punto di vista lì, anche se vedo che sui mezzi di comunicazione non è che se ne occupino troppo, però sappiamo
10: chissà come mai.
9: Chissà chi ne è, poi lasciamolo dov'è, che tanto lui se non vede i colori bianconero della Juve non si sveglia, sta lì, dorme tranquillo e beato.
10: Se ti aspettiamo di sentire le parole di Spalletti, sì. Però prendo solo l'inizio, sì. Perché credo che sia importante, no? Le primissime parole sono dedicate alla figlia di Baldini, che certo, è mancata questa notte. Infatti le prime cose dice: dedico un pensiero dal profondo del cuore all'amico Silvio Baldini per la perdita della tenera Valentina da parte della mia famiglia e di tutta la Juventus. Soltanto 30 anni, ci uniamo chiaramente anche noi al cordoglio di Baldini e insomma di tutta la famiglia e di tutto il mondo del calcio, e non solo, chiaramente.
9: Sì, tra l'altro una ragazza, una donna che ha avuto una vita molto molto complicata, insomma, per una malattia genetica. Quindi, insomma, sono quelle cose che ti sei. Infatti, Baldini, diciamo che l'ha sempre detto, che questa esperienza in casa l'ha aiutato a vivere il calcio con una certa leggerezza, diversa, certo, senza far troppe, certo, tragedie. Ha detto anche quella cosa dei Lestofanti quando è stato commissario tecnico della nazionale, forse per quello che non lo mettono in lista da nessuna parte, piuttosto richiamano Pirlo.
10: Tra l'altro, facendo molto bene, io ti dico, sì, la verità, esatto, che Pirlo, con tutto il bene che gli abbiamo voluto da giocatore e da allenatore, non è che abbia dimostrato tantissimo e sinceramente non mi esalta come potenziale CT della nazionale. E l'idea di confermare Baldini, che comunque in quelle due partite ha pure vinto, se non ricordo male, con una formazione che era praticamente l'Under 21.
9: L'Under 21 con un portiere, un centravanti, esatto, secondo quello che cerca di fare anche la Juve quest'anno.
10: Esatto,
9: diciamo,
10: esatto, esatto. Potremmo mettere la next gen con un portiere e un centravanti. No, aveva fatto anche molto bene, per cui secondo me poteva anche non essere una cattiva idea dargli una chance. Detto questo, insomma, sappiamo che non sono quelle le intenzioni degli organi federali.
9: No, e poi, però, voglio dire, visto che stiamo parlando di quello, l'esempio di De La Fuente della Spagna, secondo me, andrebbe un po' seguito. Cosa ha fatto De La Fuente? Ha fatto tutte le nazionali giovanili con questo gruppo di giocatori qua che adesso sono in prima squadra. Quindi, quando si è ritrovati poi nella squadra maggiore, intanto avevano già un'identità di squadra e il conoscersi, insomma, in campo, sappiamo quanto sia importante. Infatti, la Spagna, forse ha meno talento dell'Argentina, sicuramente non ha Messi, però insomma non è che neanche Yamal scherza, insomma, però, cioè, in linea di massima mi sembra una squadra che gioca più a memoria rispetto ad altre, per questo motivo, perché fin da giovani ha giocato assieme, eccetera. Questa potrebbe essere un'idea da seguire se la FIGC, oltre a pensare a Maldini, che poi gli dessero anche dei compiti di organizzazione di questo tipo a Maldini, perché sennò mettercelo lì solo per scegliere il commissario tecnico mi sembra che non risolverà niente, ecco, fondamentalmente.
10: No, cioè, ma anche perché poi posso dire, al di là poi del commissario tecnico, che può piacere, non piacere, sì, tutto quello che vuoi, e che secondo me è bravissimo, cioè sono proprio i giocatori in questo momento che mancano, no? Anche quando si parla tanto, e da un certo punto di vista io sono anche contento quando sento dire che la Juve vuole ritalianizzarsi, riprendere giocatori italiani, tutto quello che vuoi. Però oggettivamente dell'attuale nazionale italiana, questa cosa è un discorso, sì, che, sì, faccio spesso anche il sabato, no? Chi sarebbe da Juve, tolti gli inarrivabili, quelli che ormai giocano in Premier, tipo i Calafiori, tipo i Tonali, che ormai non puoi andare a pescare perché costano troppo, e sono due che prenderei, forse Di Marco, che oggettivamente, per quanto interista, è oggettivamente molto molto molto forte, poi tutti gli altri sono giocatori normali, cioè non ci sono dei giocatori che dici, ah no, non ci siamo qualificati avendo uno squadrone pazzesco. Oggettivamente la materia prima è quella che è.
9: Sì, spiace, insomma, che comunque con la Bosnia potevi anche passare il turno, sì, andavi ai mondiali a fare che cosa?
10: La Germania di turno.
9: A fare i sedicesimi o forse gli ottavi o forse solo il girone, insomma. Ma quella era la prospettiva per l'Italia, dopodiché non esserci è sempre una cosa che fa male a tutto il movimento, anche se c'è tutta la vicenda politica. Adesso vediamo se Malagò riesce perlomeno nell'impresa di riavvicinare i tifosi della Juve alla nazionale, cosa non facilissima. E molto passa anche da cosa farà, secondo me, la giustizia sportiva nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, nei prossimi decenni, non so perché i tempi di chi ne è non sono mai prevedibili quando le cose non riguardano la Juve. Ora, leggiamo ancora qualcosa, sì, di Spalletti, che dici? Cosa abbiamo qua? Direi più che come sono andati i primi giorni di, sì, ritiro, sì, insomma, è più interessante il finale di stagione, sì, dell'anno scorso, no? Che dici?
10: Sì. Allora, il mio pensiero e il mio operato è quello che potevo fare di meglio. Devo sempre andare a pensare ciò che potevo fare in maniera differente, che va a determinare il finale di campionato. Sappiamo tutti che ci vuole altro, li ho vissuti con un malessere addosso perché non si vive, perché noi si vive dei risultati, alla Toscana, ovviamente, veniamo condizionati dai risultati. Il pensiero è andato a organizzare in modo da avere un percorso differente già dall'inizio, da domani. Troveremo una squadra avanti dal punto di vista della preparazione, tra una settimana inizia il campionato, quello svizzero ovviamente. Sì. Abbiamo analizzato quello che è successo, quello che non siamo riusciti a fare nella passata stagione, siamo sulla strada giusta, ma è stato un po' il passo di come l'abbiamo percorsa, il passo di quella che dovremmo percorrere, che va sicuramente cambiato. Saper strappare, mettersi ritti sui pedali e strappare quando il momento è la cosa più importante da fare. La Juventus non è fatta per stare alla ruota, quindi dobbiamo saper fare questi strappi qui. Quindi siamo passati da Allegri che faceva i paragoni con l'Ippica, a Spalletti che li fa col ciclismo, per cui si guarda sempre un po' negli altri sport. Io sono molto curioso, queste prime amichevoli a me incuriosiscono sempre molto, perché sono quelle in cui riesce a vedere magari qualche giovane in più inserito in prima squadra, no? I vari next, sì, gen che sono stati aggregati. Ieri è arrivato anche Licina, e quindi insomma,
9: sì, che ha fatto la finale dell'Europeo,
10: sì,
9: del 19,
10: si è tagliato, sì, anche, sì, lui un po' le vacanze, però capisco anche l'entusiasmo del ragazzo magari che voglia fare un po' di preparazione coi grandi, e speriamo di cambiarlo questo passo.
9: Sì, no, ma il pasto secondo me la Juve l'ha trovato in un certo momento della stagione, sì, quando giocava una volta alla settimana eccetera eccetera, poi l'ha perso misteriosamente, questo rimane un mistero glorioso della passata stagione, perché sul più bello abbia perso quel pasto. Bisogna trovare modo di mantenere quel passo. Io ribadisco il mio pensiero, cioè che questa squadra, con tutti i difetti che abbiamo visto nella passata stagione, non è così lontana da poter lottare per lo scudetto, perché non bisogna fare l'errore di paragonarla con la Juve che vinceva gli scudetti 9 di fila, perché quella è un'altra epoca, un'altra storia. Ma la devi paragonare con le altre, esatto, che in questo momento sono messe come la Juve o peggio della Juve sul mercato, a parte il Como, che è un'isola felice, può fare quello che vuole.
10: E il Milan, in realtà.
9: E il Milan, che ha già messo lì un centinaio di milioni, poi vediamo se li recupererà in qualche altro modo, vediamo la fine del mercato. Però rispetto all'Inter, al Napoli, alla Roma, non mi sembra che ci sia, anche nei confronti diretti che abbiamo visto nella passata stagione, non c'è tutta questa differenza, anzi direi che con queste qui la Juve ha fatto delle buone partite, anche quando si è perso, ha perso di misura, quando ha vinto anche 3-0 con Napoli, per dire. Cosa è mancata alla squadra? È mancata quella continuità, quelle medio-piccole, che sono quelle in casa soprattutto e nell'ultima parte della stagione, che sono quelle partite che ti fanno arrivare nel... dalla lotta al quarto posto alla lotta per lo scudetto. E per, secondo me, non è che questa squadra vada rivoluzionata per arrivare a vincere quelle partite lì. Per vincere quelle partite lì con continuità, con la mentalità giusta, servono giocatori abituati a vincerle, e quindi di esperienza, e quindi nella spina dorsale della squadra il messaggio di Baldini lo possiamo far nostro. Se ci metti in una squadra normale come la Juve l'anno scorso un centravanti e un portiere di un certo livello, aggiungendoci magari un mediano, secondo me non manca poi così tanto per poter lottare in alto in classifica. Però questo è il mio pensiero, vediamo se i fatti.
10: C'è però da dire che quei giocatori che hai citato, che giustamente mancano, devono essere di qualità, no?
9: Devono essere, perché di qualità,
10: se vai
9: di peso,
10: a prendere,
9: certo,
10: solo quello per tappare, diciamo, la casella, poi diventa complicato. A proposito di tappare la casella, vado sui nostri messaggi. Vittorio che ci dice: se prendiamo pure Pellegrini sarei contento, centrocampista completo, fa gol, tira le punizioni ed è forte fisicamente, solo che ultimamente si infortuna spesso. Guarda Vittorio, io facevo ogni tanto faccio il giochino, no, anche con gli ascoltatori, di quale giocatore dovessi prendere, un giocatore dalle altre squadre chi prenderesti. Allora, proprio dalla Roma anni fa dicevo Pjanic, che poi alla fine effettivamente abbiamo preso. In questo momento dalla Roma, secondo me, anche nell'ottica di una funzionalità per la Juve, Pellegrini secondo me sarebbe davvero un bel acquisto, gratis tra l'altro anche lui, perché anche lui è andato in scadenza. Diciamo che tutte queste voci su Celik, che è già arrivato, e potenzialmente Pellegrini, aprono anche molti dubbi su Vlahovic, no? Perché sì, loro due sono andati in scadenza e subito ci si è più andata la Juve sopra. Vlahovic è andato in scadenza, ma non c'è... ma non
9: c'è sempre solo Beşiktaş che risulti, che abbia fatto un'offerta per... per Vlahovic,
10: battute,
9: sì, sì, no,
10: punto.
9: Però anche lui deve farsene una ragione, sì, di questo, e boh, chissà che cosa sarà per la sua testa. Da qua alla fine di luglio, secondo me, qualcosa deciderà anche lui, perché poi insomma,
10: no, io credo che a prescindere la deadline sarà le partenze non solo della Juve, ma delle varie squadre per le tournée.
9: Quindi
10: no?
9: Inizio perché agosto.
10: Se non parte neanche lui con la sua potenziale nuova squadra per le tournée, che siano indonesiane, americane, cinesi, africane, e poi la preparazione, rischi poi di non fare nessuna preparazione, arrivi in ritardo, le abbiamo già vissute tante volte queste cose.
9: Sì, poi ti condiziona la stagione, specie per un giocatore fisico come, sì, come è Vlahovic. Ancora qualche parolina del nostro mister Spalletti, che dice: serve un giocatore di carattere, gli chiedono. Torno a ripetere che io devo allenare meglio di quanto fatto la scorsa stagione. I buoni esempi vengono sempre creando un'evidenza, facendo vedere un comportamento. La nostra rosa ha bisogno di essere rafforzata o potenziata in alcune caselle, probabilmente anche completata. Questo lo sappiamo tutti, forse lo sappiamo tutti, ed andare a fare un lavoro profondo sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate dalla presenza del mondiale. Anche perché poi, quando comincerà il campionato, i tempi per lavorare sono pochi e sarebbe bello averli prima possibile, ma ci sono difficoltà oggettive che hanno tutte le squadre, solo qualche squadra ha già fatto qualcosa, tra cui noi. Siamo al cooling break della partita del calciomercato, c'è ancora un po' da fare, un po' di tempo, ma siamo tutti molto organizzati e convinti e coordinati sulla strada da percorrere e le cose da fare, cioè ha detto tutto e praticamente niente.
10: come diceva Vito prima, sì, Vito da Pisa ci diceva, sì, ci fa questo. Anzi, se vogliamo essere precisi, visto che siamo in America e gli americani preferiscono sempre dei termini diversi, hydration break, perché loro lo chiamano hydration break, non cooling break, però il concetto ovviamente è sempre lo stesso.
9: Spero che sia il cooling break del primo tempo,
10: sì,
9: però,
10: esatto,
9: se no
10: esatto,
9: la situazione perché... diventa inquietante,
10: sì,
9: diciamo.
10: Come tempistica effettivamente ci siamo, diciamo, sì, che su tutto luglio e tutto agosto siamo
9: un quarto,
10: a metà strada,
9: a metà della metà.
10: Sì, esatto, a metà del primo, del primo tempo, esatto. Vogliamo, come dicevi tu prima. Non lo so, io sono al momento più preoccupato del fatto che la Juve non riesca a vendere nessuno, perché poi il problema è quello, no? Cioè, la Juve ha 27-28 giocatori in organico, considerando ovviamente anche tutti i rientranti dai prestiti. Detto che comunque Nico Gonzalez, per esempio, sicuramente non partirà per la tournée, perché arriverà dopo la partenza per la tournée, perché deve ancora giocare la finale, quindi arriverà comunque più tardi, ammesso che arrivi, perché magari poi l'Atletico tira fuori i famosi 30 milioni. E io mi auguro che in tournée, ecco, mi aspetto più che mi auguro, che già la partenza della tournée darà delle indicazioni precise su chi sarà poi davvero della rosa della prossima stagione. Immagino che Spalletti non porterà tutti e 27 i giocatori in Indonesia.
9: Sì, anche se poi fare quella politica di metterli nel cappetto ad allenarsi, che abbiamo visto fare, diciamo, ai tempi di Giuntoli e Thiago Motta, non è che abbia fatto un gran bene, perché comunque il concetto è che se tu fai vedere quei giocatori non ti servono.
10: Allora, di base hai ragione, però c'è da dire che non è che fino adesso gli hanno fatto vedere che se c'è l'Openda di turno
9: lo sanno tutti, però almeno si sta allenando con gli altri in un gruppo, magari fa delle partite. Cioè, anche chi va a comprare un giocatore che sta facendo una preparazione a tutti gli effetti, non che gioca nel campetto di fianco come gli altri. Cioè, quella roba lì secondo me non si può più riproporre, perché svaluti quello che è in casa. Quindi chi c'è secondo me deve partire, farsi la tournée, e poi da lì tanto gli aerei possono andare in qualunque posto del mondo, anche dall'Australia, insomma. Non credo che...
10: Leggo il messaggio di Stefano, così poi leggiamo un altro pezzettino delle parole di Spalletti, che si collega a questo, no? Dice: buon pomeriggio ragazzi, per piacere, basta seconde chance a nessuno, compreso Nico Gonzalez, ricordato come il più famoso pattinatore dell'Allianz Stadium. Bisogna voltare pagina un po' alla volta, togliersi di tutti. Però Spalletti, parlando dei giocatori rientrati dai prestiti, dice: il calcio mercato non è più solo comprare e vendere, ma anche ridare la possibilità ad alcuni calciatori che hanno fatto esperienze differenti di far vedere un'altra volta il loro valore. Anche questi ultimi sono un patrimonio della società e dobbiamo essere bravi a valutarli con estrema attenzione. Non li conoscevo prima, so di cosa stiamo parlando, ma li ho trovati stimolati nel farsi apprezzare. Quindi non Nico Gonzalez nella fattispecie, perché non c'è ancora.
9: Mi tira aria di Lucas Lewis qua, così.
10: Infatti probabilmente
9: non credo Arthur, diciamo, no, di massima, ma anzi, Lucas Lewis. Sì.
10: C'erano anche gli agenti alla Continental. Insomma, si sta cercando di piazzarlo
9: in qualche modo in Brasile, mi pare di aver letto che possa essere. Sì, no, sicuramente questa è una frase che ci sta, che fa capire che alcuni giocatori vengono valutati seriamente quest'estate perché possono restare nella Juve, ma in ogni caso stai valorizzando un tuo patrimonio, che poi se lo vendi non lo svendi, certo. Di massima, perché se tu Douglas Lewis ti fa giocare titolare col Basilea, titolare le prossime amichevoli, poi te lo porti in giro per il mondo, dove andrai a fare le tue amichevoli lì in Australia, magari qualcuno si interessa e dice: no, ma veramente noi vorremmo tenerlo, però se proprio ci fate una bella offerta, no, e allora anche dal punto di vista del mercato ti rende qualcosa, perché se no metterli da parte, ripeto, come è stato fatto con Thiago Motta e Giuntoli, è un errore anche strategico, secondo me, nel senso che poi dice: vabbè, non lo vuoi, vabbè, allora aspettiamo gli ultimi giorni di mercato, poi te lo prendi in prestito, perché tanto a te non serve, insomma.
10: No, quello sicuramente sì, è un po' la domanda e l'offerta, no? Nel senso che se più valore, cioè, è chiaro che, ecco, per esempio, una cosa che gioca a nostro favore qualora si decidesse di non ridare la famosa seconda chance a Nico Gonzalez è che questo gran mondiale che sta facendo consente alla Juve di mantenere la valutazione di 30-32 milioni, certo, che aveva fatto all'inizio, no? Sapete, l'Atletico ha fatto decadere il diritto cercando di avere Nico Gonzalez intorno ai 22-23, però insomma questo mondiale qui per una volta gioca a favore della Juve, nel senso che se lo vendi puoi chiedere quei soldi lì, se non lo vendi ti torna comunque un giocatore che sta dimostrando in una competizione importantissima, come la più importante probabilmente per il calcio, di essere assolutamente in forma. Salutiamo anche Alex Maggiolino e Angela Juve che ci salutano su Twitch, vi leggiamo anche su Twitch, ragazzi.
9: Sì, sì, noi siamo, soprattutto lui su Twitch, che è più giovane, quindi è più attento a queste cose. No, l'interessante
10: sono più vicino alla chat.
9: Sei da quella parte. No, su Turam dice: deve fare un percorso di lavoro differenziato, in questo momento sta trovando dei miglioramenti su quella che è la sua difficoltà, che l'ho tenuto un po' fermo alla fine dello scorso campionato, l'abbiamo visto arrivare col ginocchio, col tutorio, con una fasciatura piuttosto ingombrante, e quindi è da capire. E stesso discorso anche su Yıldız, adesso vado a prendere quello che ha detto su di lui, perché sono i due infortunati in questo momento. quello che era, dove è finito Idiz qua? Abbiamo uno staff di primissimo livello, lo aspettiamo a braccia aperte perché per noi è molte cose Idiz, secondo quelli che sono stati i nostri discorsi fatti, i pensieri che abbiamo, Idiz tornerà e sarà quasi nelle condizioni di tornare in gruppo. Aveva bisogno di un po' di riposo e mi sembra che gli abbia portato un po' di giovamento. Se avrà bisogno gli verrà dato lavoro programmato adatto per le sue necessità e si seguirà una strada anche di lavoro differenziato, perché è giusto andare in profondità dei problemi e mettere a disposizione tutto il meglio che gli possiamo dare. Cioè, e io molto prudente su Idiz, non l'ho ancora visto e quindi ovviamente prima lo deve vedere, e però che vuol dire che non sarà pronti via subito Super Idiz, voglio dire, ha bisogno di fare probabilmente lavoro differenziato, di dosarsi, lo stesso un po' come Turam adesso, e quindi considerando che già arriverà dopo, perché comunque avendo fatto un pezzo di mondiale ha fatto le vacanze giustamente le 3 settimane che gli spettavano, insomma, iniziare una stagione con un Idiz non proprio al 100% sarebbe un problema in più per questa rosa.
10: Sì, tra l'altro tutti e due, sia Idiz che Turam, con problemi alle ginocchia. Su Turam dice sta migliorando, quindi ci fidiamo di lui. Di Idiz dice sarà quasi nelle condizioni di tornare in gruppo.
9: Però quel quasi.
10: Lo so. Beh, vediamo un po' di ottimismo. Come diceva il mio papà, hanno tutti e due il ginocchio siculo. Okay?
9: Il ginocchio siculo mi piace.
10: È un'espressione abbastanza piemontese. No? Ginocchio siculo. Non ha una traduzione in italiano.
9: Gigio ballerino, oppure poco diciamo così solido, mettiamola
10: così.
9: Vlahovic, quello che era il recinto della mia competenza a fine campionato l'ho fatto, e parlo di valutazioni tecniche. Poi c'è l'aspetto economico che non è di mia competenza, non ci ho parlato, ma lui sa come la penso su di lui. I nostri direttori hanno sempre le porte aperte agli uffici, ma per entrare bisogna citofonare. Questa è bella, cioè in pratica lui dice io vorrei citofonare Juventus, perché lì deve andare
10: è vero.
9: Alla Continassa, sa l'indirizzo, lo conosce, le porte sono aperte, gli sta dicendo Vlahovic, io ti prendo volentieri, ma sei tu che devi venire qua e dire alla società ok, accetto la vostra offerta, va bene così. Finché Vlahovic non fa questo passo, e credo che dovrà succedere, ripeto, a breve, perché anche per lui siamo già arrivati a metà luglio, altri hanno già fatto una settimana di allenamento, lui no. Insomma, poi non è che possa tirare troppo, i mondiali non li ha fatti.
10: Esatto.
9: Si sta allungando le vacanze.
10: Potenzialmente disponibile, assolutamente, assolutamente. Mi sa che ci dobbiamo fermare.
9: Oh, è già ora, va bene, vai.
10: A fra poco.
9: A fra poco.
12: Colpo Gobbo.
13: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina che lo ha portato a guidare Solbiatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Cresce l'attesa per la finale del Mondiale 2026, che vedrà sfidarsi Spagna e Argentina. L'Albi Celeste ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'appuntamento è per domani alle 21 italiane. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. Tour de France con la 13ª tappa da Dole a Belfort. Dopo un paio di volate si torna a scalare alla Grande Boucle. Tappa tranquilla per i primi 137 km. Dal traguardo volante di Mélisey la corsa entrerà nel vivo e si potrà probabilmente assistere a un altro duello tra uomini di classifica. Tra la maglia gialla di Tadej Pogacar e i suoi contendenti. Prima l'antipasto del Côte d'Croix, gran premio di terza categoria di 5,1 km al 4,8%. Poi la portata principale dei Monti Vosgi, il Ballon d'Alsace, lungo quasi 9 km per una pendenza media che sfiora il 7%. Una volta scollinato mancheranno all'arrivo 30 km segnati soprattutto da una ripida discesa. Sarà la tappa più lunga di questa edizione del Tour, con 205,8 km. Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur. Finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare gare con Yannick Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2. Il Gran Premio del Belgio, decimo round del mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere e domani alle 12.30 a semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara.
14: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
14: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Radio Bianconera,
17: l'unica che conta.
14: Colpo Gobbo.
9: Eccoci qua,
10: ci siamo,
9: dai.
10: Ci siamo.
9: Ripartiamo con Colpo Gobbo.
10: Fino alle 17.
9: Fino alle 17, sì, giusto, giusto, perché abbiamo iniziato un'ora dopo, alle 15, quindi le nostre due ore le portiamo sempre a casa, perché c'è la conferenza. E a proposito di conferenza, vediamo cosa ha detto Spalletti, a proposito degli unici arrivati fino adesso, che sono Ekator e Celik.
10: Secondo me gliel'hanno preso ieri sera per poter dire qualcosa in conferenza, oggi, diciamo. No, perché è stata veramente un blitz, come si dice.
9: Un blitz, ma anche perché la Roma gli aveva prenotato l'aereo, quindi ha detto bisogna prenderlo, se no
10: lo aspettavano.
9: Quindi hanno fatto un blitz. Tante volte abbiamo visto negli stati in passato giocatori che in aeroporto cambiano destinazione.
10: Noi ne sappiamo qualcosa. Esatto, chi era Witzel, forse?
9: Uno degli ultimi era stato.
10: Che l'aeroporto cambia.
9: Witzel, che è stato un nome tipo Colomboanì, cioè che per anni è stato tirato fuori, poi è stato rimesso per fortuna in saccoccia. Dunque, Celik è un calciatore di carattere, sicuramente affidabile, ha un carattere da guerriero. La Juve ha avuto un'ottima idea nel portarlo a casa. Non avrà problemi di inserimento perché è un calciatore esperto, un buonissimo ragazzo che nel calcio conoscono tutti. Ekator ha un potenziale importante, la società è stata brava a portarlo a casa, ha le qualità dell'attaccante moderno che ha tutte le caratteristiche per essere un 9 completo. Ha un'età dove c'è da mettergli a disposizione del tempo, ma per caratteristiche è forte in maniera visibile. Ce l'ha da quando è nato quelle qualità lì, deve fare un percorso di completamento. Lui è stimolatissimo, siamo rimasti un po' insieme a fine allenamento e si vede che gli brillano gli occhi a far parte di questa rosa e questa società.
10: E questo è la cosa bella, no? Sì. C'è anche l'entusiasmo del ragazzino, se vuoi, perché è giovanissimo, del nuovo arrivato, di uno che ha voglia di mettersi in mostra. E chissà che in questo mesetto non convinca Spalletti a tenerlo, no? Perché le voci sono di un potenziale prestito, vista la giovane età. Però se fosse magari davvero così forte come ce lo dipingono, perché in questo momento stanno dicendo tutti di un grandissimo prospetto, magari Spalletti decide di dargli qualche
9: opportunità. Sì, ha solo 19 anni, quindi anche il prestito si può mettere
10: in
9: conto.
10: Sì, sarebbe quasi da next gen.
9: Esatto, potrebbe, però uno che ha giocato nel Genoa non può mandarlo a next gen, certo. Naturalmente. Oddio, se vuoi vincere il campionato di Serie C, magari puoi anche farlo.
10: Esatto, in Coppa Italia lo puoi giocare così.
9: Esatto, per alzare il trofeo.
10: Tanto l'età ce l'ha.
9: Esatto, poi tra l'altro anche italiano, quindi diciamo che... No, però... il discorso è che dipende dal mercato, secondo me, cioè se arriva Pellegrino e basta e non riesci magari e riesci a cedere soltanto Openda, magari te lo tieni,
10: certo.
9: Ekator.
10: Certo, sì,
9: se invece riesci a cedere David Openda, arriva Pellegrino o chi per esso è un altro tipo, non dico Colomuani perché non lo dico più che mi sono stufato,
16: no, basta.
9: Un altro attaccante, diciamo così, a quel punto è Cator, presumibilmente va per giocare anche, perché
10: ma
9: sennò,
10: giustamente, anche perché se no non avrebbe senso. Tra l'altro, a proposito dei nuovi arrivati, Enrico da Prato ci dice, se non sbaglio c'è lì che ha giocato 60 partite nella nazionale turca con 3 gol, almeno lui un po' di esperienza internazionale l'ha fatta, a differenza di molti giocatori che abbiamo in rosa. Ora il numero di partite sinceramente non lo so, Enrico, sicuramente è non solo in nazionale ma il capitano, mi sembra, della nazionale turca, quindi insomma anche con Yıldız c'è una certa conoscenza. E forse non è andato però ai mondiali quest'anno, mi viene il dubbio,
9: non lo so
10: se è stato pronto, però dovrebbe essere,
9: penso, cioè, era c'è Dick.
10: Per cui in realtà, se fosse tutto pronto, che lui già si sta allenando coi compagni, evidentemente si è forse tagliato le ferie, o comunque al momento magari è venuto solo per la firma del contratto e poi arriva in vacanza.
9: Ha fatto le visite che doveva fare. Vediamo adesso come lo gestisco.
10: A volte succede,
9: sì, vieni, firmi e poi ti fai ancora qualche giorno, ma intanto cerchi casa anche perché...
10: Esatto, poi con i voli comunque ormai davvero si arriva da tutte le parti.
9: Adesso vado a cercare la Turchia.
10: E sicuramente adesso poi anche lì lui dice 60 partite e 3 gol, al di là dei gol, che comunque è un esterno, quindi non è che ti aspetti che faccia 20 gol a stagione, ma sicuramente, come dici tu, l'esperienza internazionale ce l'ha, ma anche con la Roma stessa, ragazzi, sono 6 anni che ha la Roma, e la Roma in questi 6 anni ha giocato sia l'Europa League, che è arrivata anche in finale di Europa League,
9: sì.
10: E ha giocato la Conference, ha giocato la Champions, quindi sicuramente l'esperienza internazionale ce l'ha con il club e con la nazionale, quindi da quel punto di vista lì sicuramente a zero è un colpaccio per quanto mi riguarda. Torniamo al discorso di prima, se deve entrare lui e uscire Kalulu, allora
9: no.
10: Storco un po' il naso, cioè se lui entra e mi esce il João Mario di turno o il Cambiaso di turno, che in questo momento non mi fa impazzire, cioè sacrifico molto più volentieri lui di Kalulu, allora a quel punto molto molto bene.
9: Sì, e soprattutto questo aspetto del carattere del giocatore è stato subito sottolineato, perché tra le cose che aveva detto Spalletti ancora alla fine della passata stagione è stato quello di inserire, sì, c'era comunque nei convocati della nazionale,
10: sì, ero abbastanza sicuro.
9: Dicevo, una delle caratteristiche che devono avere i nuovi acquisti, adesso al di là di Cator, che è un ragazzo che, su cui giustamente la Juve ha scommesso, e vediamo come andrà, però siamo nel capitolo scommesse, diciamo così, e su Sedic no, allora inizia a mettere dentro i giocatori di carattere, di esperienza, che ti permettono di fare delle rotazioni sensate, perché ricordiamo sempre che alla fine col Galatasaray la Juve per la disperazione, perché toglie Cambiaso ammonito e mette Cabal che fa dei disastri, ecco, se tu in quel cambio lì non ci perdi, che giochi Sedic, che giochi Kalulu, ecco che insomma hai già alzato un po' il livello di quello che puoi ottenere, e quindi è importante da questo punto di vista, secondo me, quel tipo di giocatore che va bene, non è l'unico che deve essere inserito in questa dimensione, speriamo che ne arrivino altri. Intanto tutto fermo, mi pare di aver capito anche da altre dichiarazioni che non si aspetta granché subito nel mercato, Spalletti.
10: No, guarda, anzi, c'è poi anche una domanda proprio sul mercato, che a questo punto andiamo a leggere insieme. Il mercato ovviamente è aperto, no? Che è un po' il problema di tutte le estati, fondamentalmente,
9: certo.
10: Che tu inizi con dei giocatori, poi metà non ce li hai più e te ne arrivano altri che in questo momento non conosci. E lui dice, può condizionare, ma è una cosa con cui dobbiamo saper convivere. Visto il non risultato finale dell'anno scorso, può essere che siamo costretti a vendere qualcuno e poi ci faremo trovare pronti, o perlomeno alle 20 di sera potete ricevere una notifica che è stato preso un calciatore nuovo come ieri per avere una rosa completa. Ma bisogna saperci convivere, quello che è successo ieri denota che si ha a che fare con una società forte e che sa sorprenderti. Dire in anticipo i nomi degli acquisti che si prendono complica le trattative. E questa è una cosa che è stata sottolineata da più parti, no? Cioè questa operazione di Çelik ricorda un po' le operazioni vecchio stile della Juve, quando si puntavano i fari da una parte e poi si andava a comprare tutt'altro di giocatori magari che non erano mai stati nominati. Qualcuno ha scomodato addirittura Moggi come paragone. Io l'ultima operazione di questo tipo che ricordo era quella di McKennie, che
9: sì,
10: nell'estate
9: sì.
10: In cui arriva McKennie si parlava ovviamente di tutt'altro. A un certo punto ci ritroviamo con l'annuncio di McKennie e che nessuno tra l'altro conosceva, penso, almeno perché non era uno dei nomi che venivano seguiti da nessuno, e mi viene da dire, per fortuna, sono 6 anni che McKennie è alla Juve e in questo momento è uno dei pochi.
9: Anzi, diciamo che c'è chi paragona, c'è lì che è un po' un McKennie della difesa, che dove lo metti sta,
10: esatto.
9: Insomma, e quindi Sicuramente sì, e credo che era una vecchia tattica quella di Moggi sicuramente, ma anche di Marotta tutto sommato, sì. Fai parlare di Tizio e Caio ma intanto vai a prendere Sempronio, perché in questa maniera lavorare
10: che però quest'anno non gli sta riuscendo benissimo.
9: No, però adesso con Celic,
10: no, Marotta dicevo
9: Marotta, vabbè,
10: tra palestra,
9: credo che ci siano delle cose che non ci dicano sull'Inter, perché non ce le dicono, perché sai quando c'è l'Inter di mento c'è silenziopoli, quindi se ci sono problemi economici non si saprà finché hanno anche annullato un amichevole, insomma ci sono delle situazioni piuttosto complicate che non ci dicono e che sicuramente, però voglio dire, la tattica è sempre stata quella, fai parlare di un po' di gente e poi tu vai a prendere qualcun altro, intanto perché lo paghi meno e poi perché così lavori a fari spenti e quindi si lavora sicuramente meglio, e quindi sicuramente sì, credo che leggo la Roma irritata per lo scippo, sì, dice vabbè, ma scippo di che? Se un giocatore
10: è libero
9: e tu non l'hai rinnovato, un po' come la Juve, è successo con Rabiot, con Dybala che peraltro gioca nella Roma,
10: tra l'altro,
9: per dirne uno, con Vlahovic adesso che non si sa cosa farà, sai che se un giocatore non ti rinnova il contratto è perché presumibilmente ha voglia di cambiare aria, dopodiché può essere anche che tu lo convinca a rimanere, però...
10: Ma anche perché, voglio dire, non è il 3 luglio che gli è appena scaduto il contratto, è il... ieri era il 16, cioè sono passate due settimane, il tempo...
9: E c'è la stagione da iniziare, insomma.
10: Cioè tutto l'anno scorso, più tutte le due, tutto il mese di giugno, più due settimane di luglio, se non sei riuscito a metterti d'accordo, che scippo è, non è che gli ha portato via da casa.
9: No, poi allora cosa diciamo, che la Roma ha scippato Dybala alla Juve?
10: Beh,
9: no,
10: esatto,
9: cioè, nel senso
10: esatto,
9: che ognuno fa le sue scelte quando a fine contratto e decide dove andare. Penso anche che abbia avuto anche altre offerte, poi che abbia scelto la Juve, non la Roma e non altri, avrà fatto dei suoi ragionamenti. Quando ce lo porterà in conferenza stampa, probabilmente qualcuno

0: 4 milioni, quindi mi sembra una grandissima operazione.
1: Sì, di cui uno ha il bonus alla firma, sì, sì, famoso, esatto, famoso, quindi voglio dire che è, no? Quello quindi... che non conta più di tanto nel bilancio.
0: Credo che sia
1: 10 anni fa è nato la Roma Spalletti, quindi 16-17, perché poi ha fatto Inter-Napoli, la nazionale e poi...
0: E lo Zenit era ancora prima?
1: Zenit 2009-2014.
0: Figurati, non ricordavo così tanto.
1: Sì,
0: così
1: sì, e quindi no, non l'ha incrociato, però si sarà preso delle informazioni anche lui, ma soprattutto sono quei giocatori che, siccome da tanto che gioca nel campionato italiano, Lo conosce, insomma.
0: Ecco, pensa che l'avevo anche rimosso dalla nazionale.
1: Forse anche lui si è rimosso, esatto, dalla nazionale. Esatto. Ma tanto chiunque, ribadisco, finché non fanno un progetto serio. Tra l'altro c'era chi paragonava della Fuente, adesso vado a riprendere,
0: sì,
1: il messaggio,
0: vero,
1: ad Azeglio Vicini, che in effetti è quel percorso lì. L'Italia aveva fatto con Azeglio Vicini quel discorso nazionale, che guidava la nazionale dell'Under 21. Quell'Under 21 lì è stata poi l'ossatura della nazionale d'Italia 90, che è arrivata poi terza, voglio dire, è arrivata, ha perso in semifinale dall'Argentina di Maradona a Napoli, perché naturalmente l'Italia quando fa le cose le fa per bene, la paese organizzatore. Dove fai giocare la semifinale con l'Argentina? Nello stadio che adesso si chiama Maradona, esatto, giusto? Mi sembra, esatto, la cosa più saggia da fare in assoluto, esatto. Comunque vabbè, fa parte del gioco.
0: Flavio ci dice: non vorrei che Spalletti sia lui a lasciarci per la disperazione. Non credo, Flavio, considerando che gli hanno rinnovato il contratto prima ancora.
1: Ragazzi, 6 milioni all'anno, disperazione è un'altra cosa.
0: Disperazione è un'altra cosa, anche perché se ne va lui, i soldi non, cioè se lo manda via la Juve, i soldi gli dà lo stesso, se ne va lui no. E comunque, insomma, gli hanno rinnovato un contratto senza neanche ancora aver raggiunto l'obiettivo, che non ha raggiunto. Non mi sembrerebbe proprio una cosa da gran signore, ecco. Poi, per carità, tutto può capitare.
1: Poi Stefano ci dice: ma veramente consideriamo un attaccante come Vlahovic, che avrebbe fatto tribuna con tutte le squadre della Juve, un giocatore da aspettare? Allora io ti rispondo così: non facciamo paragoni tra questa Juve e il passato. Fai il paragone tra questa Juve e le altre di Serie A. Secondo me Vlahovic quest'anno, se fosse stato a disposizione tutto il campionato, sarebbe stato sicuramente sul podio dei marcatori della Serie A, e prossimo anno lo stesso, perché alla fine il campionato italiano è un campionato povero, in cui Lautaro Martinez ha vinto la capocannoniere con 17 gol, in cui uno è arrivato a gennaio è arrivato secondo nella classifica marcatori, che è Malen e non è Haaland, certo, per dire, e quindi certo, questo è il livello del campionato italiano. Per il livello del campionato italiano Vlahovic, secondo me, i suoi gol li può fare, con i difetti che gli conosciamo, di discontinuità, di mancanza di incisività nelle partite decisive, tutte queste cose le sappiamo. Dopodiché devi trovarne uno meglio, e si spera che la Juve lo faccia, insomma.
0: Mi rivolgo ai nostri amici da casa che sono amanti dei social, soprattutto in questo caso Instagram, almeno io l'ho visto lì, ma l'ho trovata anche sicuramente su Threads e su X. C'è un sketch, visto che hai citato Haaland, uno sketch molto molto carino di Jimmy Fallon, che è un conduttore comico americano famosissimo, che intervista spesso anche attori del cinema hollywoodiano, che ha fatto una canzoncina sulla quasi omonimia, soprattutto nella pronuncia, fra Haaland, l'attaccante chiaramente della Norvegia, e Tom Holland, che è il protagonista che è Spider-Man, che tra l'altro, sì, uscirà la prossima settimana il quarto capitolo. E c'è tutta questa canzoncina sul gioco di parole tra Haaland di come si pronunciano. Cercatelo, è davvero molto divertente.
1: Interessa poi la cosa divertente, che la Juve poteva comprarlo, Haaland non l'ha fatto.
0: Mamma mia.
1: Non aggiungo altro perché era troppo caro all'epoca. Mi ricordo che c'era la questione lì, ma no, ma magari lo mettiamo in Next Gen. Ecco, adesso è quello lì.
0: Esatto.
1: Davide da Bologna.
0: Bravo, stavo leggendo.
1: È interessante, no?
0: Sì.
1: Lo vuoi leggere tu? Leggi pure.
0: Sì. Vai. Ricordiamoci che non siamo andati in Champions anche perché le riserve non erano all'altezza dei titolari. Quindi c'è Lica parametro zero e oro colato per la Juve attuale. E io e Gigi sottoscriviamo tutto, Davide, purché sia una riserva.
1: Purché sia aggiunto e non in sostituzione di.
0: Esatto.
1: Perché se poi mi vendi Kalulu, non hai aggiunto, hai solo cambiato un giocatore con un altro, e ti sei messo nelle stesse condizioni dell'anno scorso, cioè quando manca Kalulu chi ci metto? Punto di domanda, della stessa livello,
0: esatto,
1: naturalmente. Quindi poi tra l'altro c'è lì che può giocare anche con Kalulu, perché sa,
0: sì,
1: fare anche altri ruoli,
0: certo,
1: quindi sicuramente così.
0: Liberando magari Kalulu anche per il centro della difesa, no? Che era quello che dicevamo prima, qualora Gatti poi dovesse effettivamente andare via. Bremer non lo sappiamo, Kelly non lo sappiamo, Kelly è un altro che, se arriva un'offerta dall'Inghilterra, è un altro pronto a partire. Leggevo invece Fulvio da Bari, che dice esattamente il contrario del nostro ascoltatore di prima. Dice: gli chiedo se non è il caso di tenerci Nico Gonzalez, vista la performance con la sua nazionale.
1: È quello che siamo partiti da questa considerazione noi, cioè che alla fine, visto il mondiale, diciamo prima, siamo proprio sicuri che alla fine non servirebbe la Juve. Ripeto, dipende molto da cosa vuol fare il giocatore, come sempre, perché adesso comandano loro, giustamente, il loro mestiere. Se si è trovato bene a Madrid e con Simeone, presumibilmente tornerà lì, però stiamo a vedere.
0: Tra l'altro, proprio a proposito dell'Atletico Madrid, ho visto che c'è una colonia nell'Argentina di giocatori dell'Atletico di Madrid.
1: Sì.
0: Mi sembra

0: che ce ne siano 5 o 6 e Nico Gonzalez sarebbe stato il settimo ovviamente, no? Perché poi adesso risulta ufficialmente come giocatore della Juve, ma ha giocato con l'Atletico, quindi evidentemente c'è un grande feeling fra la società madrilena e il nazionale.
1: L'allenatore direi che è una garanzia, cioè. Insomma, il Ciolo credo che lavori anche per la sua nazionale.
0: Sì, ci sono, guarda, ho fatto proprio questo confronto strano, perché la finale sarà Argentina-Spagna, sì. E ci sono tanti
1: più
0: giocatori dell'Atletico nell'Argentina quanti del Barcellona nella Spagna, quindi sarebbe quasi un derby, detto che vabbè, Barcellona chiaramente non è il derby vero e proprio. Non c'è, mi sembra, nessuno del Real Madrid, che è una cosa abbastanza clamorosa, perché è strano che il Real Madrid non abbia neanche un giocatore della sua nazionale. C'era ancora fino all'altro giorno, c'è Cucurella, se vogliamo, Cucurella, visto che sta, però da acquistato, nel senso che la stagione passata era ancora al Chelsea, e quindi ci sarebbe Cucurella, che il Real ha acquistato, però dalla stagione passata non c'è, quindi è abbastanza particolare.
1: E da qui si capiscono anche le caratteristiche delle due squadre, l'Argentina più garra, diciamo così, e invece la Spagna più gioco,
0: sì, che rende l'idea
1: Atletico Madrid e Barcellona, però tutti in Spagna, l'Italia, saluti e baci, a parte poche eccezioni direi che non,
0: sì,
1: ce ne siamo.
0: Credo che ci sia solo più Lautaro Nico Paz, che però credo che non abbia fatto.
1: No, Nico Gonzalez, dicevo, che ufficialmente
0: Gonzalez,
1: ancora.
0: Scusami, sì, certo, Nico Gonzalez, ma dovrebbe esserci anche Nico Paz, mi sembra, o non lo so.
1: Non lo so, me lo sono perso Nico Paz.
0: Allora, non credo che abbia mai giocato. Nell'elenco dei convocati c'era. Però poi effettivamente poi c'è stato tutto l'ambaradan di Inter, Como, rinnovo, eccetera, eccetera. Non ho poi realizzato se effettivamente sia in America, perché rimaniamo America, perché poi si gioca, cioè,
1: ovunque.
0: in un continente intero, sto mondiale.
1: Dove si parla un po' spagnolo, un po' inglese, sì. Quindi diciamo Spagna-Inghilterra sarebbe stata una finale, diciamo così, dei conquistadores.
0: Esatto.
1: Invece così Argentina-Spagna
0: dovevano giocarla in Messico a quel punto, perché
1: esatto,
0: visto
1: così,
0: che era la terza nazione, almeno erano tutti spagnoleggiati.
1: Oh, c'è chi ci dice su Twitch, così leggo anch'io,
0: sì,
1: ogni
0: vai,
1: tanto di qua, che Celik sarà il nuovo Padoino, un talismano, speriamo, c'è bisogno anche di quello in questa Juve, caro il nostro Gigi
0: sì,
1: non so
0: come omonimo, che poi vuole anche sapere, intanto ci dice che Celik può giocare sia a destra che a sinistra, che è quello che diceva anche il nostro Gigi qua in studio, e poi ci chiede un'opinione sul playmaker, non ce ne sono molti in circolazione, come la vedete la situazione su questo ruolo, e qui torniamo al Douglas Luiz,
1: perché la
0: prima
1: risposta di Spalletti in conferenza stampa sui rientranti, ma in realtà su Douglas Luiz, perché gli altri non credo che rispondano a quelle caratteristiche, può far pensare che Spalletti ci stia ragionando, se c'è bisogno di un playmaker, di farsene in casa, altrimenti ti vai a prendere il centrocampista, perché parametro zero, che è quello che può fare la Juve in questo momento, di registi non ce ne sono. C'è giocatori come Kessié, come Goretzka, che però bisogna vedere l'ingaggio se riesce a darglielo, però che non hanno quelle caratteristiche lì. Se vuoi metterci il regista, te lo devi far fare in casa, perché non credo che lo Botka te lo vendano o qualcosa.
0: Esatto,
1: e comunque sono prezzi che per il momento li consideriamo fuori mercato. Piuttosto sposti poi giocatori di talento un po' più avanti, quindi nei tre dietro la punta, mettiamo così, e quindi che potrebbe essere Pellegrini o si diceva come si chiama? Brain Diaz,
0: sì,
1: che però è troppo caro,
0: sì,
1: e non credo che si sposti.
0: Poi
1: da
0: dice
1: dov'è,
0: che vuole giocarsi le sue carte,
1: esatto,
0: le sue carte
1: con Mourinho, eccetera,
0: certo,
1: eccetera.
0: Che se la Juve dovesse prendere sia Pellegrini che Pellegrino a fare le telecamere, diventa complicato.
1: E poi potrebbe prendersi la Pellegrini,
0: esatto,
1: come testimonial,
0: che tra l'altro è tifosissima della Juve,
1: appunto,
0: quindi effettivamente
1: la fai venire allo stadio, fai una bella foto a tre, sarebbe,
0: esatto,
1: veramente divertente.
0: E poi ne fai uno e metti solo Pellegrino e poi li metti tutti e tre
1: Pellegrini. Basta non fare poi la figura dei,
0: esatto,
1: diciamo così,
0: esatto,
1: questo è un
0: esatto,
1: po'
0: esatto.
1: Poi l'acqua potrebbe essere una certa acqua, diciamo così, però qua andiamo un po' oltre a quello che dobbiamo dire noi. Abbiamo forse, non so, sì, Tullio forse sta lavorando alla conferenza stampa.
0: Chiedo, no, volevo leggere Tiziano da Milano. Vai. Che saluto, ciao Tiziano, perché dice, questo è un messaggio che secondo me è importante anche dal punto di vista di quello che dicevamo prima del valore della nostra nazionale. Il calcio italiano non spiccherà più il volo finché calciatori e allenatori preferiranno i club alla nazionale. Avete visto i giocatori dell'Argentina, piangevano come bambini per il senso di appartenenza che in Italia si è perso da decenni. E queste lacrime dei giocatori dell'Argentina per aver passato il turno, no? Non per essere squalificati, ma le lacrime di gioia dello stesso Messi, che sta facendo, ragazzi, qualcosa di mastodontico. Io sono vecchio, ma non così vecchio da ricordarmi Maradona, cioè ricordo, l'ho più letto Maradona, non l'ho vissuto così bene, ma Messi credo che sia veramente qualcosa di clamoroso, cioè 39 anni e fa delle partite veramente ancora allucinanti per gli anni
1: più che altro
0: ha.
1: Fa le cose decisive ancora,
0: le cose, e lo vedi
1: al mondiale,
0: alla fine della partita in ginocchio con i pugni chiusi che piange di gioia per essere arrivato alla seconda finale consecutiva, tra l'altro, perché è un back to back per l'Argentina. Tra l'altro, curiosità, l'avrete letto, prima volta che succede che si affrontano i campioni d'Europa e i campioni del mondo e tra l'altro anche della Coppa America.
1: Sì, ho visto così. E quindi, che poi alla fine fai tutto sto casino, chi arriva in finale la migliore europea, la migliore sudamericana, sì. Esattamente come è sempre successo più o meno esatto. Nella storia, a volte due europee come Italia-Germania, Italia-Francia, eccetera, però... Da lì non si scappa, eh? Cioè puoi metterci dentro 57.000 squadre, caro Infantino, ma alla finale arriva sempre.
0: Ma già ai quarti, se guardi le semifinali, esatto. Su 8 erano 6 europee, poi c'era il Marocco e l'Argentina.
1: E l'Argentina, poi è uscito il Brasile presto, perché sennò quello ce lo puoi mettere in conto. Può esserci la sorpresa, una volta l'Uruguay, ecco, ma siamo sempre in Sud America, è difficile che da un certo livello in su arrivino in altri continenti. Però da noi sì, c'è questo problema, più che altro anche secondo me di questa... anche a livello proprio di tifosi non c'è quella attenzione, diciamo così, compatta nei confronti della nazionale che c'era fino a qualche tempo fa. Credo che purtroppo lì il 2006 con quello che è successo sia stata una spaccatura difficile da saldare. Non so se Malagò la voglia saldare, e anche qui un po' si vede, nel senso che poi anche i giocatori probabilmente respirano quest'aria di distacco generale, ecco, da quello che è la nazionale. Ci vorrebbe veramente, con l'europeo era uscita, perché c'è stato il Covid, lì è stato un momento un po' particolare, ecco, della l'Italia ha sempre bisogno di qualcosa di speciale, non può vincere normalmente, ci vanno le scommesse nell'82, Calciopoli nel 2006, il Covid, cioè una volta facciamo anche una nazionale che sia in grado di giocare 2-3 mondiali bene senza dover avere delle disgrazie di vario genere.
0: Al di là del 2006 c'è anche la questione che la Juve, cioè non ci sono più giocatori italiani nella Juve, poi uno è portato a tifare, no, per la nazionale, se ci vede un po' lo specchio anche della sua squadra, almeno per me è così e credo che lo sia per molti. Nel 2006 c'era tutta la, tra di qui e di là c'era tutta la Juve in campo.
1: Sì, però poi quando vince sono tutti contenti. I juventini non sono più così cattivi.
0: Quello è vero. Però se pensi alla fetta di tifosi juventini che segue la Juve, di conseguenza l'Italia-Juve come era una volta, e se ti perdi tutta quella fetta lì, anche poi per i dispetti, tutto quello che è successo, chiaramente ti perde poi anche la passione.
1: E poi un po' la storia, no? Che quando c'è il blocco Juve-Milan, la nazionale, quando ci sono altri blocchi, diciamo, vince molto meno in linea di massima, così dice la storia dell'Italia. Però insomma lì c'è un lavoro secondo me molto profondo da fare, che non risolvi né con il commissario tecnico né mettendo Maldini a scegliere commissario tecnico. Ci sarebbero delle cose più serie, più profonde da fare anche a livello proprio di ricompattare l'ambiente intorno alla nazionale, cosa che per esempio altre federazioni hanno fatto molto bene e invece quella del calcio non ci riesce per adesso.
0: In realtà ci escono altre federazioni, il tennis evidentemente.
1: Beh, in questo momento c'è il campione che aiuta, però c'è tutto il lavoro dietro, perché poi è cresciuta una squadra con i campioni.
0: Assolutamente sì, e c'è anche l'Italia se vogliamo lì dietro, no? Perché è notizia, non so più se di ieri o dell'altro ieri, che Torino si è aggiudicata le ATP Finals anche per il 2027. Sì. Con ipotesi di lavoro di portarle fino al 2030, quindi evidentemente, perché se si vuole si può lavorare bene anche fuori dal campo, che forse negli ultimi anni per gestione, mala gestione, chiamiamolo così, non è una cosa che non è stata fatta.
1: Sì, sicuramente. Poi io, chi è qua a Torino ha visto come lavora la federazione tennis anche con i ragazzini nelle scuole eccetera, proprio per coinvolgere, creare entusiasmo. Avvicinare a, non allontanare da, qual calcio sta facendo di tutto per allontanare la gente invece che per avvicinare, per coinvolgerla, ma questo è un problema che chissà se vorranno risolvere. Oh, Gianni da Vallo della Lucania, Cilento, beato te, se tu che metteva Saka sulla fascia, lo volevo vedere il nostro caro Nico cosa combinava, non facciamoci condizionare della solita rondine, è entrato quando il baratro stava arrivando. Quindi lui non lo vorrebbe,
0: però non ha fatto solo quella partita lì, ragazzi. Quello che dicevamo prima con Gigi è proprio questo, cioè tutte le partite in cui è entrato Nico sono state sempre decisive, cioè lui è entrato spesso con l'Argentina sotto e poi l'Argentina le ha ribaltate, perché infatti anche l'altra sera dicevano l'ennesima rimonta dell'Argentina, l'Argentina è andata spesso sotto in questo mondiale e Nico è sempre entrato con l'Argentina o sotto o sul pari e poi è riuscito a far vincere la sua squadra. Poi situazione, l'altro giorno per mettere Nico ha tolto Paredes, non è stato un cambio proprio da poco. Paredes che stava tenendo in piedi il centrocampo, eppure nonostante
1: doveva
0: tutto
1: doveva fare il gol, ha messo dentro Nico
0: che è stato molto bravo pur non avendo segnato.
1: È un utilizzo partanico, cioè questo deve far riflettere, cioè Nico Gonzalez non è uno che lo metti titolare per 40 partite, questo no, però avercelo in organico sicuramente, visto l'organico della Juve, qualcosina aggiunge, ma ripeto, dipende molto dalla testa, perché se ci mette la testa e ci mette con l'Argentina, con l'Atletico Madrid è una cosa, se ci mette mette la testa che ci ho messo quando era con la Juve è tutta un'altra cosa.
0: Ho scatenato i nostri amici da casa su Maradona, ragazzi, non volevo dire che Maradona era scarso, ci mancherebbe, però ecco, una cosa sicuramente che non si può contestare è la continuità, no, di Messi. Messi è a 39 anni e sta ancora giocando così. Maradona, anche per tutte le vicissitudini,
1: beh, non si è mai allenato, diciamo,
0: esatto, infatti,
1: quello aiuta.
0: Ha avuto una carriera anche molto più corta, cioè la grandezza di Messi secondo me sta anche nella costanza clamorosa di ormai 20 anni, perché sì, ne ha 39, quindi sono almeno 20 anni che ci fa vedere delle cose pazzesche con quella tecnica. Il cross che ha messo a Lautaro l'altra sera l'ha fatto di destro,
1: sì,
0: ragazzi.
1: L'ha fatto di destro. Poi dopodiché lì c'è l'altro problema dei difensori che guardano la palla e non l'uomo, ma è una cosa antica. Quello... ormai va bene, però lì è stato bravissimo lui. Poi anche il nostro Daniele che ci dice: ho visto Argentina 78, Maradona e Platini superiori anche a Messi. Diciamo che chi ha visto quel calcio lì degli anni 80 è stato fortunato, perché ha visto quelli più forti di tutti, perché qua... Poi nel nostro campionato, tra l'altro, li vedei tutti assieme: Maradona, Platini, Zico, Falcao, insomma.
0: Anni belli. Siamo un filino
1: Basta, Gigi. Allora andiamo col notiziario e poi andiamo alla Continassa,
0: sì,
1: adesso, credo.
0: Sì, sì.
1: Ciao, ciao.
2: Colpo Gobbo.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 16 e 3 minuti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La Premier Giorgia Meloni sul suo profilo X ha pubblicato un post in cui spiega l'idea della base di uno dei principali temi del nuovo disegno di legge sulla sicurezza, approvato mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Intanto è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero.
5: Omicidio oggi a Modena, un uomo di nazionalità italiana di età compresa tra i 30 e i 35 anni è stato ucciso a coltellate nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda, in zona Morane, all'imbocco delle scale condominiali. È successo poco dopo le 7. A dare l'allarme, stando a quanto reso noto finora, sarebbero stati dei residenti dopo aver sentito delle urla.
6: Tragedia sul lavoro a Masitorello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di manutenzione e all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduto da circa 8 metri d'altezza. L'impatto con il suolo è stato violento e le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Il 38enne è deceduto dopo quasi 24 ore.
5: Continua il caldo sull'Italia, oggi allerta rossa a Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani Cagliari dal bollino rosso scenderà al giallo, ma si aggiunge Civitavecchia che passerà dall'arancione al rosso. Domenica infine allerta rossa a Bari e Napoli, ma migliorano dal rosso al giallo Bologna, Brescia, Milano e Torino.
6: Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina, che in autostrada sfonda il tetto dei 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari circa a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. In autostrada, sia benzina che diesel, sono oltre i 2 euro al litro.
5: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-1985. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Con il Verona l'impresa più grande è grazie alla conquista dell'unico scudetto della storia del club nel 1985. Una squadra che ha fatto letteralmente la storia della Serie A, da Garella a Brigel, passando per Galderisi e Di Gennaro.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
1: Eccoci qua, ci siamo. Seconda ora di Colpo Gobbo, restate con noi perché continuiamo fino alle 17 oggi e non come al solito fino alle 16 perché abbiamo iniziato alle 15 perché c'è stato tutto l'assestamento in funzione della conferenza stampa e proprio lì andiamo, vero caro Dario?
0: Eh sì, andiamo dal direttore Antonio Paolino. Ciao Antonio, ben trovato.
7: Ciao prof, eccoci. Vacanza, che bello dialogare con voi, che bello. Alla ripresa di queste chiacchierate con l'uomo che farà meglio dell'anno scorso, con una squadra che farà meglio dell'anno scorso. Questi sono gli auspici e la sintesi un po' scenografata di quanto detto pochi minuti fa. Siamo fuori dall'impianto, fuori dalla continenza, fuori dalla sala stampa da dove ha parlato. Se mi permettete vi faccio una domanda io. Che impressione avete avuto? Perché non vi ho potuto seguire. Che impressione avete avuto e se corrisponde quello che immagina e se corrisponde a quello che pensavate potesse essere la prima conferenza di Spalletti in quello che ha detto, naturalmente nella sostanza dei suoi ragionamenti, delle sue riflessioni, delle sue dichiarazioni. Incuriosisce.
1: Ma diciamo che noi abbiamo visto il testuale, quindi diciamo ci manca la parte della recita, diciamo come dici tu. Però mi pare di aver visto uno Spalletti che sulle cose spinose fa Spalletti, cioè parla del più, del meno, del forse, del quando, eccetera, eccetera, che però ha voluto lanciare dei messaggi chiari, tipo acquisti come Selic bene, fanno bene perché sono esperti, sanno quello che fanno, hanno carattere, eccetera, eccetera. Vlahovic citofonare alla continassa, quella lì mi è piaciuta, nel senso che dicevo io ti riprendo ma tu devi andare, devi fare tu il primo passo e dire ok, accetto l'offerta, e quindi che si aspetta un centravanti ancora, perché tradotto vuol dire se non è Vlahovic deve essere qualcun altro. E poi non so, su tutto il resto direi che non mi pare che ci siano grandi cose da titolo, ecco.
0: Ti faccio un commento anch'io, Antonio, perché non l'abbiamo sentita.
7: Per una volta faccio io il prof.
1: Vai, fai bene.
7: Vai a parlare Ghiringhelli.
0: Visto qua, diciamo in sottofondo, in certi momenti mi è sembrato l'allievo in difficoltà sulla domanda che non sa, no? Perché quando prendeva la penna, guardava in basso, disegnava, ci urlava nel manico, come diceva
1: il saggio.
0: Mi è sembrato che in certi momenti stesse dicendo delle cose che non erano esattamente quello che pensava. Ecco, questa è un po' la sensazione.
7: L'avete detto voi, quindi io torno a fare il cronista. Bravo, sì. Ero qui, me l'aspettavo me l'aspettavo esattamente così. Me l'aspettavo anche con la giacchettina coprente il braccio. La prima fase sarà un po' così, eravamo tutti in maniche corte, lo ripeto, ma questa è la sciocchezzuola, è il giochino che mi porterò avanti fino a quando non ci mostrerà il tatuaggio. Ci vuole anche un po' di coraggio, orgoglio, che poi devi trasferire ai giocatori. Io la metto come aspetto caratteriale, cioè se fossi juventino e andassi a lavorare all'Inter, quello tatuaggio lì lo faccio io. Però non c'entra niente, è una sciocchezzuola. Torniamo a noi. Io penso che si sia aggrappato, e quando Dario, ma penso anche Luigi, e come da casa, hanno notato magari quei momenti in cui confronta, si segna delle cose, dei concetti che vuole lanciare al grande pubblico, se gli viene chiesto o ti porta lui a quella riflessione. Purtroppo non possiamo fare due domande, purtroppo non le possiamo fare tutti, purtroppo si dilunga anche un po' lui, ma questo lo conosciamo e va benissimo. L'importante, domanda, corrisponde risposta e poi l'analizziamo. Il pubblico juventino con rispetto lo analizza. Qualsiasi cosa diremo, e questo è lo stile e la linea guida editoriale di Radio Bianconera. A me ha colpito un passaggio, molto di più oggi che non 50 giorni fa, perché poi è questo il ponte che unisce oggi con l'ultima partita, quando ci siamo fatti del male da soli, anzi anche la penultima partita. e forse tutto quello che avevamo costruito o non costruito abbiamo demolito in quella settimana, che ha puntato il dito contro se stesso. Quindi, per fortuna, dice, qui bisogna lavorare sui difetti, li abbiamo visti, sono quei difetti che non ci hanno portato a raggiungere l'obiettivo, da qui bisogna essere, da qui partire, consapevoli di quelle che sono le nostre possibilità e quello che non siamo riusciti a fare. Cioè, siamo consapevoli di cosa è successo. E questo è già fondamentale. È davvero dimostrare di avere senso di responsabilità, sperando di averlo trasferito anche ai giocatori, quelli che andranno via, quelli che non andranno via. Non è la partita tra amici, non è il raduno della parrocchia, no? A cui ho partecipato anch'io tante volte con la dignità altissima. E poi ha detto, io devo fare meglio di quello che potevo fare di diverso già l'anno scorso. Finalmente abbiamo dato delle responsabilità e abbiamo capito che anche l'allenatore ha sbagliato. Fortunatamente le mie orecchie le hanno sentito, perché altrimenti si sono salvati in pochi e si salveranno in pochi, e questo è un atto di grossa responsabilità. Quindi spero che questa responsabilità se la senta. L'ultima domanda gliel'ho posto. Intanto è andato via per i rapporti non certamente brillanti tra lui e chi ha preceduto Carnevali. È riuscito a dribblarmi con la classe di chi ha giocato in Serie A, ma guarda che con François ci vedevamo, eravamo porte di fronte, eccetera. Uno è andato a casa. E sappiamo anche non chi ha gridato mandatelo via, lui ce l'ha spiegato un po' così. Quindi consapevole che non deve alzare il volume, che non deve alzare il tono di voce, perché le responsabilità nella torta fatta e nella torta da rifare, perché è uscita un po' bruciacchiata l'anno scorso, ci sono anche le sue responsabilità. A questo punto, con una società che sta dimostrando di costruire, di voler costruire una società più forte, amalgamata, coerente, che parla la stessa lingua, il calcio, che conosce tanto e bene sicuramente, almeno quello italiano, è già un buon punto di partenza. Società forte vuol dire che se dai le deleghe giuste, con i giocatori giusti, perché questa squadra, aggiunto, ha bisogno di essere potenziata, rafforzata, e quindi capite che ripete quei concetti che all'inizio non ci avevano disturbati nelle chiacchierate iniziali con lui, arrivato non subito ma dopo un po', addirittura stonavano le nostre domande, stonava il nostro ragionamento, quello che portava a dire da parte dell'allenatore, guardate che voi mi state facendo intuire che questa squadra non è forte, ma questa potrebbe anche competere già per lo scudetto l'anno scorso, ci disse. Dopo abbiamo capito che forse è stata più stonata la risposta rispetto alla domanda, al concetto, perché non è una sfida tra cronisti e allenatore. Tanto da dire, analizziamo un campionato dove non abbiamo centrato quello che dovevamo centrare, siamo convinti che possiamo competere per tornare in Champions League. Quindi la frase è la solita.
1: Quarto posto.
7: Quello sì, è l'obiettivo. Entrare, rientrare. Siamo convinti che possiamo andare per competere per rientrare in Champions League. Siamo distanti nel parlare di scudetto. Oh, non lo diciamo noi pessimisti. Finalmente si parte da lì e magari possono arrivare le sorprese, come quelle di mercato, l'ha detto. Poi, onestamente, su Vlahovic ogni mattina, quando sono in diretta, ricordo sempre, si potrebbe riaprire. Io penso che Pellegrino stia mandando un po' in cortocircuito quella possibilità. Cioè, il tempo c'è ancora, ma sta per scadere. E dico sempre in diretta, Vlahovic, se vuole, la continassa, suona il citofono e sale. Ma se sale, non può entrare con le condizioni simili a quelle
1: sale con la testa bassa, firma e va via, perché sennò
7: dove c'è da firmare? Io esatto. Firmo esatto. Dove c'è da firmare?
1: Oh, ma secondo te, direttore, arriva prima Pellegrini o Pellegrino?
7: L'importante è che non diventiamo una squadra di Pellegrini. Ha detto un tifoso, ha detto che lui si vantava negli anni, siamo coetanei un po' tutti, adesso non svegliamo la nostra età di maggiorenni, diceva io prendevo in giro i miei amici al bar interisti, mi ha scritto proprio oggi, mi ha fatto sorridere, quindi vi faccio partecipi, ha detto presidente e la squadra, lui mi ha detto presidente, la squadra dei giocatori improponibili, dicevo siete una squadra di Pellegrini, no? e mi ha detto, pensavo finisce ancora peggio, e mi ha detto speriamo di non doverlo mai pensare noi di essere una squadra di Pellegrini. Io sono convinto che Pellegrino sia un'operazione praticamente fatta, fatta grazie ai rapporti anche con il Sassuolo, e come vedete si va poi a prendere dal Sassuolo, si lavora magari per vendere qualcuno alla Fiorentina.
1: Pellegrino Parma, Boni, che c'è Cherubini.
7: Parma,
1: giusto?
7: Che sì. C'è Cherubini. Sì. E soprattutto non fai mettere il prezzo proprio a loro. Quindi in questo momento dico, anche a chi mi ha già detto, Çelik non è che sia arrivato chissà chi, tutto vero. Sta bene fisicamente, è un nazionale, ha esperienza, ha la faccia più cattiva di tanti giocatori che si spaventano quando arriva il pallone e mettono le braccia dietro, chiudono gli occhi. Ne abbiamo viste di scene così. Secondo me è uno che sa farsi sentire, che dà la possibilità a Kalulu, se non verrà messo sul mercato, perché qualcuno ipotizza anche quello, di scalare a mio avviso anche in centro, di avere delle possibilità diverse, di poter comunque cedere qualcuno e incassare dei soldi. Cioè adesso stai un po' più tranquillo. Se mi vendi invece Kalulu, se mi vendi Bremer e poi mi tieni Rugani e mi vai a prendere magari Lukumi, ma dopo spendi quello che hai guadagnato. Partire in questo modo, dico che la strategia è perfetta, ma io so qual è la dimensione della Juventus. Ve la ripeto, siamo distanti dal parlare di una squadra da scudetto, a cui serve del tempo, 1-2 anni, cioè l'anno prossimo è l'anno di ripartenza.
1: Ah, siamo all'anno zero, numero 7, diciamo così.
7: Esatto, asterisco con gli asterischi. Però fondamentalmente una squadra, una società che si sta amalgamando, una squadra che vuoi rinforzare, appunto, le indicazioni sono anche quelle dell'allenatore, che mi è sembrato però poco sorridente, perché... Ascoltate poi l'ultima risposta, io sul senso di responsabilità, è vero che la deve avere di più qualsiasi giocatore, quello giovane, quello con personalità, quello che sta maturando personalità, quello che arriverà, sarà Pellegrino con Pellegrini? Fattibile, speravo di non fare sto casino con la Roma perché era pronta l'opzione con Maines Roma, adesso non so se si potranno interrompere i rapporti o...
1: Vabbè, però era anche... un giocatore svincolato, voglio dire, non è che gliel'hai preso da sotto il naso.
7: Sai che fosse peggio per quello che ci stanno raccontando, che gli hanno comprato già il volo per rientrare oggi su Roma, avevano lavorato tutti i mesi con Massara, mi sembra la grande operazione di soffiata di Massara, e capisci che è arrabbiatissima Gasperini, è come se te lo facessi soffiare... sotto il naso, cioè mi sembra veramente le trattative di una volta, ma questo dimostra il valore di un dirigente che ha capacità e che in poco tempo l'ha proposto a Carnevali.
0: Però Antonio, scusami, la Roma aveva avuto il tempo di riprenderselo, no? Perché sono comunque passati già altri 16 giorni da quando è iniziato il mercato e lui era ancora svincolato, quindi un po' di colpe.
7: Però era ai mondiali, però torni.
1: Ma infatti dovevi rinnovarlo prima.
7: C'è anche Vlahovic, è 4 anni che dovevi rinnovarlo in maniera che recuperavi 10 milioni quest'anno. Io sono molto schietto su queste cose. Ti fidi del procuratore. Io non vorrei trovarmi in Çelik col procuratore in Juve-Roma, Roma-Juve a stringere la mano. Però non c'è niente di male. Dico, sembrava apparecchiato, come se mi dicessero arriva Çelik e adesso mi dice... Cioè, come è andato via Palestra col cerino l'Inter che non l'ha preso, anche qui siamo stati bravi noi, non abbiamo parlato di quelli che hanno fatto male, però certamente si sono un po' cullati sulla parola del giocatore. Detto questo, l'attaccante Pellegrino lo do, non dico scontato, perché a questo punto può essere tutto, a prezzi ragionevoli. Çelik lo prendi con una commissione bassa, parametro zero, guadagnerà meno di altri difensori che hanno rinnovato da una vita e che sono lì, quindi ti dà la possibilità di respirare e di poter cedere, e qui manca il centrocampista e poi non dico che la squadra è fatta, e poi può iniziare.
0: Però Antonio, proprio sul centrocampista, tornando sulla conferenza, lui ha parlato molto delle seconde possibilità dei rientranti. E noi abbiamo visto, sia io che Gigi, un occhio su Douglas Luiz.
1: Del
0: Lewis,
1: rientrante,
0: no?
1: Direi.
0: Esatto, l'unico di interesse. Sì. Ci può essere quella rivalutazione lì, secondo te?
7: Ma in teoria sì. È più probabile per lui che non per Arthur. Per entrambi, certo. Ha detto, quelli che sono rientrati io non li conoscevo. però vedo che tutti hanno quella volontà di dimostrare quello che possono essere e che possono dare. Secondo me i compromessi di Spalletti arrivano proprio lì. Se non riusciamo ad arrivare a qualcuno, teniamo chi merita di quelli rientrati per caratteristiche tecniche, e quindi l'indiziato principale è proprio il nome che hai fatto, e dovremo sacrificare qualcuno, e poi naturalmente con il pizzico d'orgoglio ci ha fatto capire come ieri i dirigenti li ha elogiati, ha sottolineato quanto conosce tanto Massara, no, ci ha lavorato assieme, non conosce Carnevali, ma è il lavoro fatto in questo decennio, diciamo così, o nella loro carriera, che parla per loro. E poi mi ha detto, e magari potrebbe arrivare anche un'altra, cioè qualcosa sta bollendo, eh? Io penso che prima di partire per la tournée in Australia, un colpo alla Celik, come per dire, come ruolo, come caratteristica, a pagamento, non a parametro zero, senza soffiarlo a qualche squadra, arriverà. Cioè, tu devi ancora aggiungere l'attaccante, il difensore l'hai preso, hai un po' di giovani, e poi man mano incastri anche tutto il resto.
1: E anche un portiere.
7: Ce l'hai, perché è Douglas Luiz.
1: Anche un portiere.
7: Sul portiere mi sbilancio su una cosa. Dalla chat nostra di Bianconera News, risulta che la volontà sia quella, o l'indicazione siano queste indicazioni, poi tutto può variare, ma Sara ti dice guarda che c'è un portiere a Roma, no? E può arrivare il primo portiere, ma attenzione sul secondo portiere, sembra rischiare di più la cessione Perin che non Di Gregorio. La valutazione viene fatta su questo aspetto, considerandoli per età, per costo e per quanto ci puoi ottenere. Quindi difendere, e c'è stato un passaggio di Spalletti in cui è andato su questo, non riferito a Di Gregorio. Certi momenti vanno superati proteggendo chi in quel momento è il problema, ok? Quindi proteggendo, l'indicazione che arriva da Carnevali, lo tieni come riserva, lo fai giocare le partite facili, speri che quel senso di responsabilità batta anche sul petto di quelli che hanno fatto male. Ma chi è che ha fatto veramente bene? Avrà fatto malissimo Di Gregorio? Stanno sbagliando la valutazione, me ne resto fuori. Però lo conservi, lo coccoli, lo proteggi, sai che poi pari il rigore ai mondiali e sembra che devi comprare tutti quei portieri che hanno parato qualcosa di importante. Esci a papera al mondiale, perdi la finale e magari parleranno male di Martinez, non lo so. Quindi portiere titolare, c'è una ricerca importante, Martinez vicario, io resto lì, ma sulle uscite penso che si possa aprire la possibilità di un Di Gregorio panchinaro per venderlo, per rivalutarlo, per farlo crescere all'ombra di uno che sa aiutarti a farti crescere.
1: Quello che dovevano fare con Szczęsny all'inizio, diciamo, che non, l'errore originale.
7: Luigi, Dario, quello che bisogna cominciare a fare con gli uomini di personalità, no? Perché non possiamo prendere Cristiano Ronaldo a 20 anni,
1: perché
7: avrebbe bisogno di quelli che aiutano anche lui, o poi scopriremo che è veramente più forte degli altri. Quelli che possano farti da chioccia, aiutarti nelle esperienze, che dira, questi giocatori un po' qui che possono aiutare, intanto mettendo, innestando nel terreno le radici di giocatori argentino, Pellegrino, resa buona, un gol ogni tre partite, pochissime assenze, un solo assist negli ultimi due campionati in Italia, il profilo giusto, il simil Vlahovic. Pellegrino cancella Vlahovic. Pellegrino lascia la porta aperta a prezzo inferiore per Colomani.
0: Per farli giocare potenzialmente anche insieme, no? Potrebbe essere un'alternativa a farli
7: assolutamente
0: giocare anche insieme.
7: Sì.
1: Sì, perché Colomani può giocare anche al posto di Yildiz volendo. Di là,
7: esatto.
1: Dare un cambio là.
7: Attenzione, un problema è se cominci in ritardo, se siamo al break,
1: cooling break del primo tempo,
7: mercato, quello che fra un po' ci meritiamo noi. Nel secondo tempo cambiano anche le partite, bene o nel male, l'abbiamo visto, e condizionano parecchio. Il mondiale, le tempistiche del mondiale sono un problema, parole di Spalletti. Certe cose le abbiamo anticipate agevolmente, senza essere né allenatori, né aver giocato in Serie A, né essere procuratori, eccetera. Si aspetta la prossima settimana, intanto hai fatto capire che qualcosa si è mosso con i favori delle varie componenti. Chiaro che non sorride, chiaro che sente più responsabilità, chiaro che non arrivare tra i primi quattro non salta più Carnevali, eh?
0: Ah, no,
7: l'equazione, no, sì, l'equazione me la insegnano così, me la spiegano così.
0: Prima dicevo proprio questo, no? Che quest'anno i fari sono ancora più puntati perché non ha più l'attenuante della squadra che non ha preso dall'inizio della stagione, che in tanti gli hanno dato sulla stagione passata.
1: È una società con un certo...
7: E che è una società che riesce a proteggere, che ha detto, senso di responsabilità, parliamo il giusto, senza esagerare. Però me lo ricordo così anche con... dopo che arrivò con dopo Tudor, perché poi, sai, è difficile pensare di avere una buona squadra, non vederla rendere, perché mancano anche i giocatori, ma i giocatori continuano a servire. Ma non è che adesso qui abbiamo più soldi, magari abbiamo più idee e riusciamo a concretizzarle. Permettetemi, Celik era un'operazione tentata, messa sul tavolo dalla milionaria gestione del software del... di Comolli, cioè è facile individuare il giocatore che va in scadenza, che già conosce il Serie A, che costa poco, che hanno dei procuratori che non hanno fatto dei casini incredibili in passato con deleghe contro deleghe, così come dovevamo riconoscere pregi e difetti anche di chi aveva preceduto Comolli. Squadra forte, un po' più forte, società più strutturata, risultati migliori. Io sono convinto nel calcio, almeno la Serie A, sia ancora così. E poi auguriamoci ancora quei colpetti e qualche sacrificio, diciamo che ce li faremo andare bene eventualmente. Il problema, ecco, dimenticavo sempre di finire in questo modo, se all'inizio non parti bene è come non finire bene, cioè se arrivi con una preparazione come tanti altri, con pochi giocatori, con troppi giovani, ecco perché hai messo tante amichevoli. Ce l'hanno spiegato anche i preparatori atletici. Però attenzione, volevamo vendere XYZ, in questo momento siamo fermi. Volevamo comprare o fermare Vlahovic, arrivano XYZ, però pensavi di aggiungerli a Thuram e Yıldız. Sapete che io ho paura che Thuram e Yıldız devi trovare delle soluzioni per farli continuare almeno ad allenarsi con calma. Continuare le terapie. Thuram sicuramente domani non ci sarà, non partirà, non ci sarà neanche Yıldız. E sai, se arrivassimo a dover fare per Yıldız un'operazione, per Thuram un conservativo un po' lungo, una sì e due no, ti conviene vendere Bremer, se non hai due, uno a centrocampo, uno in difesa. Ti rivoluziona un po' tutto. Sono due pedine che pensavamo di poter avere completamente recuperati. Invece il cerotto si è allungato per entrambi.
1: Grazie direttore.
0: Grazie Antonio.
1: Buon rientro.
7: C'è l'IC, ce l'abbiamo noi.
1: Che esultanza, vai.
0: Ciao Antonio, ciao. Grazie mille. Buon pomeriggio.
1: E se lì ce l'abbiamo, no, però non è proprio come Pavel Nedved, diciamo, no, così, no, linea di massima. No,
0: sì. Tra l'altro, mentre Antonio parlava, a parte che appunto stanno venendo fuori un po' di statistiche sulle finaliste, sui convocati, Nico Paz è ufficialmente in
1: convocato,
0: cioè fa parte della rosa dei 28. Poi non so se sia stato tagliato, però però 28 sono i giocatori del
1: 28
0: mondiale,
1: sono, sì, poi, vabbè, ma lì in quel ruolo lì sono coperti, direi.
0: Direi che
1: non hanno quel problema lì. Tra l'altro, vedevo che l'Atletico Madrid ha 9 giocatori in finale, pensa quando era la Juve averceli.
0: Eh sì, perché io citavo quelli dell'Argentina, ma ce ne sono anche diversi 4. Della Spagna. Detto che ai 6 dell'Argentina bisognerebbe aggiungere potenzialmente anche il Nico Gonzalez, che ha giocato comunque con loro. E stavo leggendo la frase, appunto, perché non l'abbiamo letto quell'estratto della quello a cui faceva riferimento il direttore poco fa dello
1: Champions,
0: scudetto.
1: Sì.
0: Diceva, aspetta, che l'avevo trovato prima. Allora, questa sul mercato
1: siamo abbastanza distanti,
0: sullo scudetto siamo abbastanza distanti, me l'ero aperto, poi mi si è riaggiornata la pagina
1: avevo letto anch'io che passava prima nei sottotitoli di Sky, che diceva appunto per lo scudetto siamo abbastanza distanti,
0: perché dice quest'anno siamo convinti delle condizioni di poter passare, se lavoreremo in maniera giusta potremo andare a competere per arrivare in Champions, quello ci aspetta, vogliamo anche competere per l'alta classifica, ma dobbiamo essere bravi a non sbagliare niente in quel percorso detto poco fa. Per parlare di altre cose come lo scudetto siamo abbastanza distanti, quindi torno al famoso discorso che io facevo alla fine della stagione, che dicevo per andare in Champions e fare solo i gironi almeno facciamoci l'Europa League
1: e cerchiamo di portare a casa il trofeo, portare a casa sto trofeo europeo che manca da troppo tempo, come dico sempre.
0: Dunque forse ci dobbiamo
1: fermiamo
0: con i notiziari, ci sentiamo fra poco.
1: Colpo Gobbo.
8: Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni, la notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina che lo ha portato a guidare Solbiatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Cresce l'attesa per la finale del Mondiale 2026 che vedrà sfidarsi Spagna e Argentina. L'Albi Celeste ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'appuntamento è per domani alle 21 italiane. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra per delineare il podio della competizione. Tour de France con la 13ª tappa da Dole a Belfort. Dopo un paio di volate si torna a scalare alla Grande Boucle. Tappa tranquilla per i primi 137 km. Dal traguardo volante di Mélisey la corsa entrerà nel vivo e si potrà probabilmente assistere a un altro duello tra uomini di classifica. Tra la maglia gialla di Tadej Pogacar e i suoi contendenti. Prima l'antipasto del Côte d'Croix, gran premio di terza categoria di 5,1 km al 4,8%. Poi la portata principale dei Monti Vosgi, il Ballon d'Alsace, lungo quasi 9 km per una pendenza media che sfiora il 7%. Una volta scollinato mancheranno all'arrivo 30 km segnati soprattutto da una ripida discesa. Sarà la tappa più lunga di questa edizione del Tour, con 205,8 km. Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur. Finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a tagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2. Il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere e domani alle 12.30 a semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara.
9: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
10: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
12: Il mio pensiero va sempre a quello che è il mio operato e quello che potevo fare di meglio. Io devo sempre andare poi a pensare su ciò che potevo fare in maniera differente che poteva determinare quello che è stato il finale di campionato. È chiaro che sappiamo tutti che ci vuole altro. Li ho vissuti con un malessere addosso perché noi si vive di risultati, noi facciamo questo lavoro qui, veniamo condizionati nella vita personale da quello che sono i nostri risultati. Per cui il pensiero è andato a organizzare tutto in maniera che si possa avere un percorso differente già dall'inizio, già da domani, perché troveremo una squadra che è avanti da un punto di vista della preparazione, una squadra che fra una settimana inizia il campionato. Abbiamo analizzato anche quello che è successo, quello che non siamo riusciti a fare nella passata stagione, però la strada su cui ci siamo messi è quella giusta. È stato un po' il passo di come l'abbiamo percorsa, il passo di quella che dovremmo percorrere, che va sicuramente cambiato. Saper strappare, saper mettersi ritti sui pedali e saper strappare quando è il momento è la cosa più importante da fare, perché poi lo sappiamo che la Juventus non è fatta per stare alla ruota, per cui dobbiamo saper fare questi strappi qui.
13: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Radio Bianconera
15: è l'unica che conta.
13: Colpo Gobbo.
1: Eccoci qua, rieccoci. Dai, ultima parte, adesso sì, voltiamo, switchiamo. Abbiamo detto di tutto di più sulla conferenza di Spalletti, sulle possibili obiettivi di mercato. Leggo che per Pellegrini no, sembra che siamo veramente arrivati al dunque dell'offerta, insomma le ultime del mercato sembrano essere questa, ma adesso
0: devo dirti che non mi dispiace,
1: no, assolutamente.
0: Anzi, tra l'altro corrisponde a quel famoso identikit, ne avevamo già parlato, che Spalletti aveva fatto a gennaio. Per lanciare il prossimo argomento, guarda, Angelo sembra che
1: visto?
0: Ci abbia detto nel pensiero,
1: lo sa, forse abbiamo detto che l'ultima parte era dedicata a questo.
0: Dice, secondo voi Achinè gli sta a rode o no? Secondo me sta un po' crepato, ci dice.
1: Cioè, secondo me la in spiaggia, imbucato da qualche parte e non tornerà fino a settembre, perché già leggo che i tempi, guarda, misteriosamente,
0: cioè, chissà come mai,
1: sono allungati. Adesso andiamo sull'extracampo, perché come ricordavamo in avvio di trasmissione, ieri è stata una giornata molto particolare, sia perché è arrivata questa benedetta pronunciamento, credo che si dica così, della Corte di Giustizia Europea. Tra l'altro rispondo a chi diceva, a chi chiedeva all'inizio della trasmissione, adesso il messaggio non lo vado a recuperare che sarebbe troppo lungo farlo, però so che chiedevano come mai è arrivato prima Andrea Agnelli che non Moggi, diciamo, perché sono due tribunali diversi. Moggi è quello dei diritti dell'uomo, quindi diciamo che è più lungo, perché immaginate, ma lì ci hanno tantissime cose da vedere. Questa è la Corte di Giustizia Europea, che è un altro tribunale, quindi hanno tempi diversi. Non è detto però che una cosa non apra le porte all'altra, perché adesso Moggi potrebbe anche dire ok, il TAR è competente, lo ha detto la Corte di Giustizia Europea, quindi ci vado io al TAR a chiedere se quello che mi hanno detto, se la mia radiazione me la possono togliere, fondamentalmente.
0: Solo con quei 20 anni di ritardo, tra l'altro.
1: Sì, però la radiazione è eterna, quindi esatto. Diciamo che è già uno sconto, diciamo, in linea di massima, se come cosa simbolica, ovviamente, certo, non credo che Moggi voglia tornare alla sua veneranda età a fare delle cose attive nel calcio, magari le sta facendo come consulente, così qua e là, con qualcuno che gli chiede dei consigli, però al di là di quello no. E quindi chiedo a Michele Patrisso, iniziamo in modo un po' particolare, ovviamente portavoce della Fondazione Identità Bianconera, se è così, cioè se adesso che la Corte di Giustizia Europea ha detto ok, il TAR è competente, può decidere lui se una squalifica o se un provvedimento lo possiamo togliere oppure no, e si esce dall'alveo della giustizia sportiva, che cosa cambia? Cambia anche per chi ha cose tipo Moggi, per dire. Adesso Moggi può andare al TAR e dire oh, ma sentite un po', ma sta cosa qui della radiazione non è un po' troppo?
16: Buongiorno a tutti, innanzitutto.
1: Ciao Michele.
0: Ciao Michele.
16: Buongiorno a voi ragazzi. Assolutamente, qua si aprono tutta una ridda di nuove azioni. Però io lo dicevo quasi paradossalmente, no? E così cambio subito argomento, apro una delle mie parentesi. Così.
1: Famose, ma se no la gente poi te le chiede le parentesi, quindi va bene.
16: Evitiamo che ci facciano delle domande. Paradossalmente, tutto questo, alla fine chi andrà a favorire? Sempre i soliti. Sempre i soliti, perché se anche ci dovesse essere, cosa che noi purtroppo non crediamo, perché all'esito di quella che era la richiesta dell'archiviazione che è stata fatta dalla Procura di Milano per tutta l'indagine fatta da Ascione su Rocchi, E adesso le carte, ce lo scrive il procuratore Viola, sono nelle mani sapienti di chi è, che sappiamo tutti, che non vedeva l'ora.
1: Certo, di poter colpire l'Inter, certo.
16: No, perché come disse nella sua famosa intervista, se altre procure fossero così brave come quella di Torino, io ovviamente mi metterei subito al lavoro. Visto che aveva partorito un topolino dalla montagna di carte che gli sono state consegnate a seguito dell'inchiesta doppia curva, con quei bei patteggiamenti fatti il 1° maggio quando non uscivano i giornali, adesso possiamo tranquillizzarlo perché tanti giornali non ne parlano comunque. Perché la Gazzetta dello Sport in questi giorni, in 40 pagine, avete andato ieri al bar, perché io non la compro, volevo dirlo, come non mi abbono a DAZN, non compro la Gazzetta dello Sport, invito tutti i tifosi bianconeri a fare lo stesso. Ho cercato, ho detto chissà, ci sarà, perché io non ho avuto tempo di leggermi tutta la sentenza su Agnelli, arriva bene, dico andiamo, ci sarà un corposo approfondimento della Gazzetta, no? Che usciva a prima pagina con la fotona di Lautaro, con nessun indagato dell'Inter, che poi...
1: No, nessun club indagato, esatto. Nessun club, invece era l'Inter indagata.
16: Comunque, detto questo, ho detto vediamo se c'è qualcosa, non c'era nulla, così come non c'era nulla neanche su cosa rischia l'Inter, perché qualcosina la rischierà l'Inter, visto che io mi ricordavo articoli su cosa rischiava la Juve per qualsiasi cosa. Sì,
1: anche per Suarez.
16: Trump invade la Palestina, cosa rischia la Juve, che è stata trovata con quelle cose lì, no? Sanzione da parte del UEFA. Cioè, mi aspettavo un trafiletto di Garlando a pagina 25 su un piccolo riquadro. Niente, l'assoluto niente. Evidentemente ai loro lettori, giustamente, queste cose non interessano. Interessa solo cosa rischia la Juventus. Ho letto invece un bell'articolo su ADN Cronos che parlava, hanno intervistato l'avvocato Prioreschi, che era difensore di Moggi ai tempi di Caccioli, e su quello l'avvocato Prioreschi ha detto tante cose. Mi ha detto, ho letto che è perplesso perché a Napoli per molto molto meno Moggi è stato condannato per frode sportiva, perché ricordiamoci, qua si parla di concorsi, del fatto che non si sono trovate delle strutture, ma solo delle singole interferenze. Allora, in Calciopoli fu riconosciuta la frode sportiva per delle interferenze sulla griglia arbitrale. Ricordiamoci che ai tempi il direttore di gara veniva sorteggiato tra 5.
1: Sì.
16: Quindi, cioè, questo è bastato al Tribunale di Napoli per riconoscere la frode sportiva. Nell'inchiesta milanese ci sono delle intercettazioni in cui si dice quest'arbitro sì, quest'altro no, non devono neanche tirare a indovinare su chi esca nella griglia, gli dicono proprio che gli mettono gli arbitri che piacciono a loro. Poi che la partita vada o non vada a buon fine, questo è totalmente irrilevante per la sentenza sportiva e per quello che prevede l'articolo 30. Tra le altre cose, quando mi stupisce che si dica da parte della procura che non si ritiene sussistere un sistema strutturato e quindi si esclude quindi il reato associativo, perché la frode può riguardare anche l'accordo tra due persone, non c'è bisogno di un sistema strutturato. Quindi, oltretutto, l'altro problema che è venuto fuori, adesso scopriamo che le intercettazioni come al solito spariscono perché non c'è nessun tipo di intercettazione che riguarda,
1: perché dice che parlavano su WhatsApp, dice così, no, spiega, hanno spiegato
16: notizia, ma parlano su WhatsApp, evidentemente qualcuno o non ha voluto andare a fondo oppure c'è stata la solita mano del farmacista, già come diceva Prioreschi ai tempi, che è andato a selezionare su quale cellulare mettere il Trojan, che si chiama così, quindi non è una parolaccia, sì, sì. Non la pigli, su quale altro cellulare non metterlo, perché che mi si dica che la Guardia di Finanza, uno, non riesce a craccare le password di Malangone per quanto riguarda i computer che hanno sequestrato e sui quali ci sono tutte le chat per l'affare San Siro, che noi stiamo anche in quello avendo una parte da protagonista come fondazione. Qua non si è riuscito a mettere un sistema di ascolto e quindi non ci sono queste telefonate. Vengono riferite di Viglione, di Butti, e tra l'altro lì apriamo un'altra parentesi, io mi aspetto che se non si dimettono immediatamente, non lo faranno, qualcuno chieda la testa sia di Viglione che di Butti, perché è saltato Rocchi e sono saltati Gravina per molto meno. Se qua si consente a una squadra di mettere i propri uomini, e prima si ironizzava chi si permetteva di fare delle osservazioni sulla Marotta League piuttosto che sul fatto che i calendari fossero in qualche maniera orientati per favorire determinate squadre, che era sempre una peraltro, e questo lo dicevano gli allenatori, perché l'ha detto De Rossi, l'ha detto Gasperini, cioè non l'ha detto Patrizio Schifo
1: o Ghiringhelli,
16: Ghiringhelli o direttore Paolino. Quindi dico, se a questo che poteva esserci, a noi sembrava che ci fosse qualcosa che non tornava, a questo punto ci sono delle evidenze di quello che fa i calendari, che telefona raccomandandosi o lamentandosi di arbitri che sono stati

0: facemmo il famoso esposto e lo indirizzammo anche alla Procura di Milano, ma non perché avevamo individuato dei reati fatti dall'Inter, ma per i poteri civilistici che hanno i pubblici ministeri, che quando sanno o vengono a conoscenza di una società che si trova in stato di decozione, quello che pensavamo noi fosse l'Inter dell'epoca col presidente Zhang che non riusciva a trovare i soldi per coprire i propri debiti, ovviamente cosa deve fare? Deve porre in essere tutta una serie di iniziative per la tutela del mercato. Cosa ci rispose ai tempi nella richiesta di archiviazione la Procura? Che non risultavano debiti dell'Inter superiori ai 30.000 euro. Scandalo, secondo me, di dimensioni sesquipedali, perché invece questi debiti c'erano e come, ce ne siamo accorti noi, ma se ne sono accorti tutti. Probabilmente ci sono ancora adesso. Non so se l'Inter e il Milan hanno sanato completamente tutti gli arretrati che avevano per i canoni di San Siro non pagati, che avevano contestato, ma il debito c'era ed era un debito milionario. E il GIP mise il suo bel vistino, come dice, la richiesta di archiviazione e archiviò. Poi noi ai tempi non eravamo interessati chiaramente a promuovere azioni penali nei confronti dell'Inter, né a provocarne il fallimento. Noi chiedevamo semplicemente a chi aveva i poteri di controllo, cioè la Covisox, se aveva fatto questi controlli. Ma questi controlli nei confronti di quella società non sono mai stati fatti. E uno dei grandi risultati della fondazione, visto che dicono sempre cosa avete ottenuto? Niente, voi solo chiacchiere, fate soltanto esposti, questi esposti non portano a nulla. A parte che abbiamo visto il sistema granitico contro il quale noi ci scontriamo, noi piccole formichine, associazione, fondazione che non conta e non supera i 5.000 iscritti, quindi cosa vogliamo fare nei confronti di un monolite contro il quale tutte le altre società non prendono posizione? Cioè, io fossi stato presidente di una squadra di Serie A, nel momento in cui escono fuori queste cose, ma facevo un comunicato, pretendevo le dimissioni di Viglione e di Butti, perché questi qua interferiscono e continuano a interferire. Queste interferenze sono state certificate. Sono state certificate da una procura, poi noi le carte non le abbiamo lette tutte, abbiamo letto purtroppo solo qualche piccolo stralcio di quello che è uscito su qualche giornale, sul Corriere della Sera, su Tutto Sport, sulla Gazzetta non è uscito nulla, su altri giornali non è uscito nulla, esce sul Fatto Quotidiano. E quindi ci chiediamo per l'ennesima volta qual è lo stato della libertà della stampa in Italia. Ma ritorniamo all'altra parentesi che aveva aperto. Cosa ha ottenuto la fondazione? Abbiamo fatto una battaglia sugli sponsor che noi riteniamo illegali dell'Inter. L'Inter l'anno scorso aveva un bello sponsor di manica, Gate.io, che noi avevamo segnalato alla Consob come non potesse operare in Italia, come sul sito dell'Inter si rimandava una pagina maltese proprio per, diciamo, bypassare questo divieto. C'erano tutti le partite dell'Inter mentre giocava in casa sul bordo campo, appariva Gate, come cacchio si chiama, ma comunque era quella scritta lì. E adesso quest'anno non c'è più. Abbiamo notato che sulla maglia non c'è più, c'è ancora sul sito, ma sulla maglia non c'è più. Quindi abbiamo risegnalato nuovamente alla Consob che quando gli chiediamo le cose, certe volte ci risponde, certe altre volte ci risponde col segreto d'ufficio. Ma ad esempio sulla vicenda Lion Rock, sulla vicenda di chi controlla il controllore, chi è che controlla PwC, quando PwC dice che il bilancio dell'Inter ha la continuità aziendale, chi la controlla? Visto che è venuto fuori da report che certi controlli la Covisoc non li poteva fare, perché quando i suoi dimissionari funzionari chiedevano di approfondire determinate cose, gli si diceva fatti gli affari tuoi. Questo è quello che ha dichiarato un membro della Covisoc con la faccia oscurata. E cosa ha avuto il tempo di fare chi ne è? Non di indagare su quella cosa lì, ma di chiedere a report chi fosse.
1: Il nome, sì, certo. Sì, sì.
0: Allora, non manco voglia di vedere i protocolli, perché se si andavano a vedere i protocolli delle riunioni della Covisoc, vedevano uno che ha fatto la domanda, gli hanno risposto di no, fai 2+2 e vedi che magari è questo qua quello che va in televisione a dichiararlo, chiedendo di camuffare sia la voce che il volto. Quindi vuol dire che ha paura di qualcosa, certo. Perché sennò le cose io le dico sempre con la mia faccia, non ho bisogno di, non ti ho chiesto oggi, guarda, devo dire delle cose pesanti,
2: mi metto la maschera, girato al contrario inquadrando la poltrona,
0: magari faccio così, gli chiedo, guarda, c'è l'avvocato X in collegamento e mi metti la faccia di Topo Gigio e mi mascheri la voce, perché allora, io non ho paura di dire quello che penso, e quello che penso è che questa vicenda è di una gravità inaudita. Quello che ha scritto la procura per salvare per l'ennesima volta da un'inchiesta la beneamata, che è sempre parte

0: Teresa, a mio avviso non lo è per Teresa, e io pretendo che la giustizia sportiva agisca, ma non come dice Grassani su Tutto Sport, con l'applicazione dell'articolo 4 è un'ammenda, perché come dice Prioreschi, quello che è venuto fuori basta e avanza per essere molto più grave, e dico molto più grave, di quello che è bastato per mandarci,
1: ecco, anche perché, caro Michele, forse bisogna spiegare che archiviata l'inchiesta da cui poi iniziò il 2006, cioè a Torino si era indagato, si era archiviato, poi hanno passato gli atti alla procura sportiva, che ha deciso invece che quelle cose lì per il regolamento sportivo avevano un certo peso, e questa volta può essere così.
0: Quindi io ritorno, perché te la chiudo la parentesi, come hai detto tu. Quindi, vai. Chi favorirà questa roba, questa sentenza europea, chi favorirà? Nel caso improbabile che Malagò arriva, vuole far vedere che anche lui c'ha i suoi problemi, perché adesso l'hanno di nuovo tirato in mezzo sull'eleggibilità o meno, perché non era tesserato, quindi pare che non si potesse candidare,
1: ecco,
0: ma diamo anche quella parentesi lì. Ipotizziamo che lui dica basta, mi sono stufato, visto che già scelgo dei CT che non piacciono a Marotta, gli faccio vedere che mi smarco definitivamente, quindi mando a casa Chinè, metto un procuratore che faccia il suo dovere, poi mando a casa Viglione, molto più improbabile perché sono pappa e ciccia, pare, e metto qualcun altro che invece sia super partes, o quantomeno che si dimentichi, si ricordi, anzi, di togliersi il cappellino e la sciarpa della sua squadra del cuore quando ha un ruolo istituzionale, perché questa è la cosa gravissima. Questo che questi soggetti continuino, e qui è venuto fuori la prova palmare, a interferire, che poi non, il risultato non sia mutato. Abbiamo visto con la Juventus, l'ha detto la Cassazione, manco una partita è stata alterata. Noi siamo andati in Serie B. Siamo andati in Serie B per il tentativo di influenzare delle griglie arbitrali. Qua invece si interveniva proprio sull'arbitro, perché Rocchi dice hanno talmente rotto il...
1: Che cambiamo l'arbitro e poi l'hanno cambiato.
2: E poi l'hanno cambiato davvero.
1: E poi l'hanno cambiato.
0: E gliel'hanno cambiato. Quindi queste cose, altro che articolo 4...
1: A quello si chiama articolo 30 del codice di giustizia sportiva, illecito sportivo.
0: Perché basta il tentativo, come ci hanno sempre spiegato.
1: E l'illecito vuol dire Serie B.
0: Cosa succederà lì? Devono mandarli in Serie B, e poi loro hanno il sacrosanto diritto di ricorrere al TAR. Il sacrosanto diritto stabilito ovviamente dalla Corte di Giustizia. Ma noi non possiamo iniziare un campionato, non si può iniziare un campionato parlando di Selic, parlando della conferenza stampa di Spalletti, tutte cose interessantissime, ma delle quali io non voglio parlare. Io mi rifiuto che si inizi un campionato 2026-2027 con sta spada di Damocle sulla testa, con un sacco di carte che non si conoscono, con delle indagini che stanno andando avanti, perché ricordiamoci che la famosa bussata al bar non è stata...
1: L'hanno spostata a Monza, sì.
0: È stata spostata a Monza, magari spero e mi auguro nell'ufficio del capo della procura di Monza che anche lì non ci siano tutte le magliette autografate.
1: Basterebbe una foto di Galliani per essere rassicurati. Esatto, diciamo così.
0: Ma non lo so neanche se è rassicurato, perché Galliani ai tempi di Calciopoli...
1: No, ma dico attualmente, diciamo che guardando non il Milan e neanche il Monza, forse ce la può fare.
0: Oppure di Sirica, non lo so. Dico, quello che sia, ma se lì e anche lì l'inchiesta dovesse andare avanti, voglio vedere cosa succede. Cioè, adesso ci sono troppe, francamente. Non sono più solo un noi che pensiamo male, vabbè che Andreotti diceva a pensare male si fa peccato, ma spesso
2: ci si azzecca.
0: Cioè, quando io ironizzavo e facevo le battute sulla Marotta League e gente si scagliava contro me, un avvocato non può dire queste cose, a parte che stiamo parlando di calcio e, se permettete, visto che ci sono magistrati che non solo dicono ma fanno certe cose e vanno in giro con la cover, con la squadra del cuore. Ora, se noi avessimo letto, voi cambiate in questa identica provvedimento del calciatore, cambiamo l'Inter, mettiamo la Juventus e scopriamo che Butti, ex dipendente della Juve che fa i calendari per favorirci, interviene a gamba tesa e parla con Rocchi e interferisce sulle designazioni. La stessa cosa la Faviglione, tifoso bianconero che abbraccia Spalletti dopo uno scudetto nostro e festeggia lì a bordo campo, anche lui fa le stesse cose. Ma io
1: e nelle intercettazioni dicono: ah sì, ma si sa che Viglione è juventino, tra l'altro.
0: Esatto.
1: Lo dicono.
0: È rompi coglioni.
2: sì, perché il termine è quello.
0: Ho usato un'altra parola, peggio ancora. E rompe il... per ottenere qualcosa. Esatto, e quindi per accontentarlo, sai che c'è, gli metto l'arbitro che piace a loro e loro si difendono dicendo ma l'abbiamo persa la partita di Bologna, chi se ne frega, certo, che l'hai persa, non lo potevi fare, Queste sono cose che non si possono fare, sono di una gravità assoluta. Il fatto che non ne parli nessuno ci fa capire ormai in che razza di paesi di terzo mondo siamo arrivati con la libertà di stampa, perché se nessun giornalista può prendere posizione, c'era Avezzani che timidamente, e sapete che non sì. mi sta tanto simpatico, comunque timidamente dice mi sembrano molto gravi le cose che sono uscite dall'Inter, e però lo rintuzzano tutti, quindi, mentre gli altri, al massimo c'è l'articolo 4, a parte che l'articolo 4 per noi è costato
1: è la Champions, per dire,
0: poi 10, tra le altre cose, quindi non è l'ammenda. L'ammenda era l'articolo 31 che ci dovevamo beccare noi, che invece ci hanno appioppato l'articolo 4.
2: Di una cosa, tra l'altro, archiviata, che in teoria non si poteva riaprire, ma che hanno riaperto, no? Perché poi c'era anche...
0: Poi il Napoli non hanno fatto, attenzione, perché io dico, va bene, se tu archivi e poi riapri, quando arrivano delle, insomma, da parte delle procure, delle notizie che meritano il fatto di provocare una revisione di un procedimento, benissimo, ma fallo sempre. Certo. Perché con così... è stato fatto, certo. Il signor Michele Durante, che sta friggendo, ve lo dico, io oggi ho fatto una chiacchiamata con Massimo, il nostro presidente, dicendo io oggi vado da Luigi e dai nostri amici di Radio Bianconera, cosa gli racconto? E lui è partito con un paio di bestemmie e poi è andato sul punto dicendomi cose, io sono stato molto edulcorato, ovviamente, sì, sì. Ho detto,
1: portavoce
0: oggi è meglio che vado io, esatto. E lui ha detto mio padre ha detto che vuole querelare Dio, questo ha detto adesso stiamo calmi, ho detto non esageriamo, però dico abbiamo i nostri tifosi che sono in viperini. Io oggi ho ricevuto delle chiamate di gente che dice la fondazione non fa nulla, la fondazione cosa sta facendo, non vi preoccupate che stiamo agendo, adesso agiremo nei confronti di Biglione, agiamo nei confronti di tutti, visto che non lo fa nessuno continueremo a fare degli esposti, perché in materia, diciamo, di diritto sportivo, solo quello certo. possiamo fare, stiamo valutando se fare altre querele. Quindi questo è, e ovviamente il buon chinè si dia una mossa una volta tanto e faccia il suo dovere, perché in questo momento, con i precedenti che ci sono, e lui era ai tempi il vice di altri procuratori, quindi sa quali sono state i provvedimenti presi sempre nei confronti solo della Juventus, ovviamente. Io mi aspetto che adesso ci siano delle azioni nei confronti, ovviamente, dei soggetti che sono stati individuati. Questi soggetti che non sono stati individuati, perché come dicevo prima, il dubbio non c'è, non è che qua l'intervento per lo voleva la regina o lo voleva la San Benedettese, cioè l'intervento, le interferenze volte a insomma influenzare delle designazioni per le partite dell'Inter, se e la palissiano chi l'abbia posto in essere, poi adesso li conosciamo anche i soggetti. Se Rocchi al telefono dice mi ha detto Schienone che Marotta ha parlato con Viglione, e poi vediamo le riunioni tra avvocato dell'Inter, Viglione, Marotta, perché questo ci danno
1: Gravina, eccetera eccetera. Caro Michele, noi siamo arrivati in chiusura, purtroppo, sì. Ci dobbiamo salutare, ti porto i saluti di un paio di ascoltatori, sì. Massimo Pecoraro da Cellino San Marco e anche
0: Massimo con il nostro iscritto,
1: esatto, Luigi da Torre Annunziata.
0: La fondazione, mai come adesso la fondazione deve essere forte. Se avete il dubbio, oggi mi ha chiamato un collega e mi ha detto mi iscrivo alla fondazione, vengo a lavorare con voi, ho dato disdetta a Sky Calcio e ho dato disdetta a DAZN. Basta.
1: Quelle sono le premesse, okay. Diciamo così. Poi si può iniziare a ragionare.
2: E anche Luigi
0: per protestare la Juventus. Noi adesso pretenderemo non solo che Agnelli, cosa che farà e arriva bene, chiederanno
1: dei soldi, certo. Arriva bene poi, ragazzi, una roba
0: così. Arriva bene pure. Pretenderemo che la stessa cosa la faccia la Juventus. Quindi questo è sono quello che pretenderemo. Ovviamente se siamo questi cinque gatti che siamo, non vi lamentate di quello che la fondazione non riesce a ottenere quello che vuole.
1: Grazie Michele.
0: Grazie a tutti. Buon pomeriggio.
1: A presto. Ciao, ciao, Michele, ciao,
2: ciao. Salutiamo anche gli altri, per esempio Luigi che ci diceva di essere anche lui socio della fondazione.
1: E tanti altri che ci hanno scritto, non abbiamo fatto tempo a leggere tutti, ma oggi come avete visto siamo stati pieni di cose da dire.
2: Conferenze, eccetera.
1: Grazie a Tullio in regia e ciao, arriva Tullio. Qualcuno che arriverà.
2: Ciao qua, Luigi, penso che alle 5 dovrebbero andare.

0: In fondo sono solo
1: ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Colpo Gobbo, fatti e approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Vorrei ricordare che la legge prevede già il sacrosanto istituto della legittima difesa, ma non può tollerare la vendetta privata. A dirlo il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, dopo le polemiche per la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori nel Cuneese. La moglie di Roggero ha intanto depositato la domanda di grazia, sostenuta anche dalle forze politiche di maggioranza.
4: Un improvviso malore mentre era in spiaggia è costato la vita ad una donna di 78 anni, residente ad Agropoli, nel Salernitano. Secondo le primissime ricostruzioni, la donna si trovava sulla spiaggia del lungomare San Marco quando è stata colta da un improvviso malore, accasciandosi sulla battigia sotto gli occhi dei bagnanti, che hanno anche provato a soccorrerla. Ma non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione. Non è escluso che il gran caldo possa aver provocato il malore fatale.
5: Una 17enne è stata arrestata a Pavia con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza avrebbe fatto parte di numerosi gruppi su diverse app di messaggistica istantanea, nei quali si condividevano contenuti apologetici dell'ISIS, di aperta istigazione al martirio e manuali di addestramento e fabbricazione di armi ed esplosivi artigianali. La stessa 17enne si sarebbe detta pronta al martirio e avrebbe scaricato un manuale per la preparazione di una cintura esplosiva.
4: Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. Il disegno di legge sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza, sottolinea il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Musumeci.
5: Dopo Pechino, anche Mosca replica alle accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli Stati Uniti. Respingiamo qualsiasi accusa e lo facciamo con fermezza, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La Russia non è mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e ci aspettiamo che nessuno cerchi di interferire nei nostri affari interni, ha aggiunto Peskov.
4: Calcio, riparte la stagione della Juventus, che nelle scorse ore ha messo sotto contratto il turco Celik, svincolato dalla Roma. Luciano Spalletti in conferenza parla di quello che manca la squadra bianconera, sentiamolo.
6: È da andare a fare un lavoro profondo, sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate da quello che è la presenza del mondiale.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
2: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
2: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Dunque comincia ufficialmente la stagione della Juventus, lo possiamo dire ufficialmente perché la prima conferenza stampa di Spalletti apre le porte, se vogliamo, allo spogliatoio della Juventus, ai propositi della Juventus, ai movimenti della Juventus, ma soprattutto voglio cominciare questa puntata facendo i miei complimenti alla società, perché come ho scritto anche nel post di ieri, non è tanto Selic in sé, che non è che tu dici è stato preso un top player assoluto e quindi grande acquisto della Juventus, sembra essere tornato alla Juventus dei vecchi tempi, no, però un giocatore che comunque può tornare molto utile alla Juventus, un giocatore che ha una tempra importante, ha un carattere importante, duttile, utile per una difesa a 4, utile in una difesa a 3, poi più tardi con uno dei nostri ospiti lo andremo a inquadrare anche un po' tatticamente per farvi capire un po' l'utilità appunto di questo acquisto, ma soprattutto il modus operandi, è quello che mi è piaciuto molto e per il quale modus operandi faccio i complimenti alla società. Mentre esperti di mercato di ogni genere cercavano di dividersi alla ricerca di quello che poteva essere il colpo della Juventus, si affonda ancora per Colomani, si cerca di trovare l'intesa, si attende per il Dibu Martinez che deve giocarsi la finale domenica, poi aprirà le porte, si continua a lavorare perché sì, forse servirà altro lì davanti, eccetera eccetera, ma fondamentalmente brancolando nel buio, ma non per i colleghi, ma perché la Juventus quest'anno ha deciso di lavorare così e fa benissimo. Per quanto mi riguarda, lo dico anche in maniera controproducente verso di noi, perché poi magari ieri abbiamo saputo proprio a ridosso del viaggio di Selic a Torino che era in arrivo e quindi ve l'abbiamo dato grazie al racconto di Camillo De Michelis anche su Tutto Juve e Bianconera News e poi in diretta mentre era presente Quintiliano qui su Radio Bianconera. Arriva all'improvviso questo annuncio con trattativa presa, fatta, cotta, firmata e mangiata. Tutto pronto. Questo è quello che io mi auspicavo e volevo vedere. Avete presente quando c'era ancora Alessandro e Senfei, lo salutiamo, è vivo ovviamente. Gli dicevo, io prendetemi per pazzo, però mi aspetto che da un momento all'altro magari arriva un colpo che nessuno neanche ha, di cui nessuno ha parlato nella tre quarti, che secondo me è il ruolo che vuole Spalletti. Io questa cosa la credo ancora, però come vedete effettivamente il modus operandi è proprio questo qui: Carnevali dalla sera alla mattina, Massara dalla sera alla mattina, Selic dalla sera alla mattina. A me questo modus operandi piace molto perché ti dà la sensazione che ci sia un lavoro scientifico rapido per certi versi. Poi chiaramente ci sono dei giocatori dei quali le trattative sono talmente grandi, importanti e chiacchierate che si sa a livello generale, quindi di Colomani lo sappiamo dalla sera, da sempre, del Dibu Martinez poi il nome è venuto fuori, di Kessié poi il nome è venuto fuori, e di Brahim Diaz come giocatore che piaceva a Spalletti poi è venuto fuori. Però questo tipo di lavoro che fa emergere all'improvviso un colpo su un giocatore, sì, è vero, come direte tanti di voi, come lì l'aveva già trattato, si dice sì, però la pista sembrava abbandonata, no? Noi ieri di tutto abbiamo parlato, è vero che ieri c'era da parlare di tante cose, ringrazio ancora l'avvocato Spallone e Mirko Nicolino per come abbiamo inquadrato e raccontato tutta la situazione relativa appunto alla Corte di Giustizia Europea, quello che è stato il verdetto che ha fatto, diciamo, sorridere e anche sentire quel senso di giustizia ancora più forte nel popolo bianconero, anche la questione Arbitropoli. Però lì di tutto abbiamo parlato, meno che del sentore che potesse arrivarsi lì, che piuttosto parlavamo dell'ipotesi Pellegrino, piuttosto parlavamo di quelle che devono essere le cessioni per arrivare agli ingressi. E invece all'improvviso, poche ore dopo, nel silenzio più totale, arriva appunto questo annuncio. Ribadisco, non è naturalmente il colpo dei sogni, ma è una trattativa portata avanti nel modo dei sogni e soprattutto che ci fa sperare. Prima di tutto che ci porta anche al sottoscritto, no? Che a un certo punto nell'ultimo editoriale su Bianconera News aveva detto: questo immobilismo comincia a preoccuparmi, mi aspetto però in grande fiducia nella società che prima o poi qualcosa si muova, e infatti si è mosso, non quello che ci aspettavamo, ma comunque una cosa si è mossa così all'improvviso. Poi arriviamo alle parole di Spalletti. Questo mi fa ben sperare, perché mi fa capire che al di là dei nomi di cui parliamo può verificarsi quello che poi ha raccontato Luciano Spalletti proprio in conferenza stampa oggi. Perché lui ha detto: oh, comunque fossi in voi controllerei i telefonini, perché magari alle 20 arriva la notifica che abbiamo preso altri giocatori. Perché è così che si fa, perché questo è il lavoro che fanno le grandi società. Quelle che vanno, individuano, hanno già scelto, vanno, prendono e portano a casa, strappato alla Roma peraltro, sì, qualcuno poi dei disfattisti dirà, ancora non ho letto i messaggi, adesso li leggo, quindi continuate a scrivere come già state facendo, qualcuno dirà, però lo paghiamo sostanzialmente 4 milioni, non è che hai preso un grande giocatore, hai preso uno a 4 milioni, allora, devi costruire una Juventus che abbia un livello maggiore. Il livello maggiore non lo puoi costruire andando a prendere giocatori che ti costerebbero altro che 4 milioni di ingaggio, ma ti costerebbero 6-7 milioni di ingaggio. Devi puntare sui parametri zero, devi essere scaltra magari ad andarlo a scippare a qualcuno, scippato alla Roma, che non era arrivata alle cifre che ha proposto la Juventus, probabilmente la Juventus già sapeva e già aveva anche contattato il giocatore facendogli una carezza e dicendogli arriviamo con la nostra proposta. Celik non ci ha pensato due volte, ha accettato subito la Juventus. Ora si parla anche di questa pressione per Pellegrini, e vi chiedo che cosa ne pensate eventualmente, che come giocatore in sé per sé è un giocatore che può anche avere una valenza, può anche avere un'utilità, e che dal punto di vista, sicuramente non è anche lì il grandissimo nome, dal punto di vista della tenuta fisica c'è qualche preoccupazione di troppo, perché negli ultimi due anni si è fermato praticamente credo 200 giorni, cioè tanti infortuni a questo oggetto, questo giocatore, quindi ci penserei. Però adesso gli esperti di mercato e i colleghi cominciano a dire: ma mi sa che questi mi portano fuori strada su tante cose, ora devo andare a pizzicare bene qual è la scelta giusta. E occhio alle partenze, perché sempre nella conferenza stampa di oggi di Luciano Spalletti, intanto ho cominciato senza salutarvi perché non ho fatto un vero e proprio incipit, quindi vi saluto, buon pomeriggio da Vincenzo Managgio, da Federico Rossi in cabina di regia. Qualcuno sta cominciando a dire bisogna pizzicare anche un pochettino altre trattative, che magari se ne parla di meno, ma in conferenza stampa, come dicevo prima, Spalletti ha anche detto: poi certo qualcuno andrà via e vi aspetterete magari invece la notifica alle 8, qualcuno andrà via perché abbiamo chiaramente necessità anche di vendere, perché quando non c'entri un posto in Champions League a qualcosa devi rinunciare, perché se vuoi cambiare qualcosa devi vendere, quindi qualcuno andrà via. Problemi nel preparare una stagione con giocatori che potrebbero essere distratti da voci di mercato, che li può portare lontano dalla Juventus? Spalletti giustamente dice: noi con questi problemi ci conviviamo sempre, ci si convive a gennaio nel pieno del campionato, figuratevi quanto può contare adesso in fase di preparazione della stagione. Anche perché in fase di preparazione della stagione naturalmente Spalletti sa bene che deve contare su un numero ampio di giocatori, che molti di loro andranno via, e già lui sa chi farà parte dei suoi piani e chi è più o meno in discussione sull'uscita, quindi ci conta relativamente. Domani ci sarà la prima amichevole col Basilea, ci ha tenuto a specificare anche questo Spalletti, che loro tra una settimana cominciano il campionato, quindi sono parecchio più avanti dal punto di vista della preparazione, anche per evitare che poi dopo ci si cominci a impiccare alle amichevoli, lasciano il tempo che trova, è una sgambettata per la Juventus per ritrovarsi in campo a giocare, a cominciare a far vedere le prime cose. Il risultato è veramente non l'ultima, l'ultimissima delle cose da guardare. La condizione anche dei giocatori è l'ultimissima, sia in senso positivo che negativo. Magari qualcuno che non rende dice: ecco qua, guarda, questo non è proprio in grado, oppure qualcuno che il Douglas Luiz o l'Arthur che potrebbe all'improvviso tirare fuori una prestazione importante, anche quello è un'indicazione fino a un certo punto, perché questa è una fase estremamente interlocutoria e ti serve intanto per mettere un po' di minuti nelle gambe e cominciare a rompere il ghiaccio con il campo. A proposito di Douglas Luiz e di Arthur, poi gli è stato anche saggiamente, giustamente chiesto quanti di questi giocatori che lui non ha allenato e che sono tornati dai prestiti possono tornare utili alla stagione. Anche qui Spalletti ha detto quello che poi abbiamo sempre raccontato: vediamo, perché sicuramente poi ognuno ha avuto una propria storia in questa Juventus, qualcuno è andato via, non ci ha avuto proprio niente a che fare, li guardiamo tutti, perché in questa fase, ha detto Luciano Spalletti giustamente, in questa fase bisogna anche capire se qualcuno ti può tornare utile, puoi far crescere, lo puoi far entrare nei meccanismi, oppure non c'è proprio verso. Quindi ci sono dei giocatori che sono tornati, secondo me il riferimento era per lo più per Douglas Luiz, che verranno attentamente monitorati. Capitolo Vlahovic, poi andiamo a leggere anche gli estratti più importanti di Luciano Spalletti, ma soprattutto do spazio già ai vostri messaggi. Capitolo Vlahovic, anche lì Spalletti mi è sembrato abbastanza chiaro dalla mimica facciale. Faccio sempre la premessa che per voi conta poco, ovviamente, che deve contare poco, perché è un mio parere personale. Io guarderei altrove, Vlahovic il suo l'ha fatto, via. Certo, se poi torna con il piattino in mano e dice: dammi quello che vuoi, voglio tornare alla Juventus, ci penso, ma sarebbe comunque un ripiego, per questo io non aprirei le porte. Ma non sono io che decido, fortunatamente per voi. C'è un allenatore, c'è una dirigenza che sta dimostrando di essere una dirigenza di altissimo livello, che se dovesse ritenere che costo qualità sia opportuno davanti a una bussata di Vlahovic che non c'è stata, adesso ci arriviamo, e Spalletti dovesse avere un'ottima considerazione dell'attaccante, io non sono nessuno per chiaramente fare battaglie che non farei mai, lo accoglierei se dovesse tornare, ma il mio pensiero, lo sapete, resta lo stesso. In merito a Vlahovic, Spalletti ha detto: lui sa quello che penso, e nella mimica facciale si capiva che gli avrà detto: tu sei forte, ma con me puoi diventare ancora più forte. Però poi ha detto Spalletti: io posso parlare con lui di questioni tecniche, e ne ho parlato e sa quello che penso. Dopodiché non l'ho più sentito, questo per togliere ogni voce su quello che potevano essere chiamate di Spalletti, e diceva: dai, fatti uno sconticino, vieni, dai, fatti uno sconticino, vieni. Non gli ho parlato perché poi, quando cominciano le questioni economiche, lì finisco io, finisce il mio lavoro, non posso andare a fare io le trattative, non le faccio io, le fa la società. Quindi lui ha detto: da quello che so io, le porte della nostra dirigenza sono tutte aperte, quindi se uno citofona magari trova aperto. Quindi è un modo per dire: pensaci, noi siamo qui, se abbassi le richieste, perché la Juventus è stata chiara con tutti, con tutti, ancora di più con Vlahovic, certe cifre questa Juventus non se le può permettere, certe cifre la Juventus che è passata in Europa League, neanche in Champions League, non se le può permettere. Chi ci ama ci segua, sostanzialmente questo discorso che varrà per Franchessy eventualmente. Vuoi venire alla Juve? Vuoi tornare in Italia? Vuoi rimetterti in gioco in un campionato diverso, più visibile, più importante, eccetera, eccetera? Nel club più importante, la Juventus è anche interessata, ma quello che può dare è questo. Quindi non è più la Juve che si piega alle esigenze dei giocatori, ma sono i giocatori che eventualmente la scelgono e si adeguano alle proposte della Juventus. Questa è un'infarinatura generale. Di nuovo buon pomeriggio, andiamoci a leggere un po' di vostri messaggi. Anzi, se c'è qualche nota vocale, che vedo che sono tutti testuali, mi volete far parlare oggi? Oggi mi volete far parlare, tutti testuali, ragazzi, è una cosa pazzesca. Allora li vado a leggere, però no, ci sono anche ovviamente le note vocali che andremo a sentire, però intanto parto dai testuali. Cioè, nel senso, ho avuto la sensazione di vedere uno Spalletti teso, un po' pensieroso. Che ne pensi, dice Fred? Io l'ho visto concentrato, poi è chiaro che la mimica facciale ti può portare ad avere diverse interpretazioni. Io l'ho visto concentrato, fiducioso, poi sicuramente, ragazzi, anche un po' teso, ma è normale perché... Allora, intanto voglio evidenziare un'altra cosa, che mi è piaciuto il fatto che lui come prima cosa, prima di parlare della squadra, abbia detto: io devo allenare meglio. Io devo allenare meglio perché prima di pretendere di più dai miei giocatori devo essere io a pretendere di più da me stesso e a dimostrare di più da me stesso, perché... sono i fatti e non le parole a dare l'esempio. In sostanza ha detto questo. Quindi lui dice: se io pretendo di più dai giocatori devo essere il primo a pretendere di più da me stesso. E dico: io mi sono messo in discussione, io mi sono preso le colpe della passata stagione, io farò di più e meglio. A maggior ragione poi lo dovete fare voi, perché io lo dimostro con i fatti e non con le parole. Quindi l'ho trovato non teso e pensieroso, ma carico, dispiaciuto perché non si giocherà la Champions, dispiaciuto perché comunque non ha raggiunto l'obiettivo l'anno scorso, e col grado giusto di preoccupazione sul fatto che comunque questa è una rosa, come ha specificato lui, che al momento di scudetto non può parlare, ma che con i giusti innesti e completandola nel modo giusto può fare un campionato di alti livelli. Poi l'appetito viene mangiando, come sapete, se arrivano giocatori importanti, magari questa prefazione che ha fatto nella conferenza di oggi può anche rapidamente cambiare. Selic, si parlava della stagione scorsa, nelle ultime 3-4 giornate, esatto, se ne parlava, però da qui poi all'improvviso, quando meno te l'aspetti, chiude la trattativa, ti sembra un po' di ritornare alla Juventus dei bei tempi. Dai, se piazziamo a breve iniziano fuochi d'artificio, sì, certamente le cessioni poi, se dovessero andare in porto, significa qualcosa di importante anche in termini di acquisto. Ho letto solo romanisti che dicono: grazie Juve per averci tolto questo bidone, io lo vedo solo come un rosicamento. Tu che dici, Stefano da Torino? Che è un rosicamento, ovviamente, e non aggiungo altro perché non posso, però è un rosicamento grande. Ma se fosse rimasto da loro avrebbero detto: grande Selic, cioè, te voleva Juve, invece hai scelto noi, cioè, no, assolutamente no, perché Selic poi alla fine ha scelto la Juventus, che gli ha offerto di più, per carità, però sostanzialmente è un giocatore che la Juventus, che i tifosi devono accogliere per quello che è. Non è il top player, ma è un giocatore che comunque intanto ti dà un'opzione in più importante, è un giocatore che va valorizzato. Quindi sì, sostanzialmente è un rosicamento, anche perché poi Gasperini si è arrabbiato molto da questa cessione, perché lui ci puntava tantissimo. Allora, volete che ne sappia più l'allenatore, Gasperini, la dirigenza o i tifosi della Roma? Ovviamente. Stefano da Villa Poma dice: volevo intanto ricordare purtroppo la figlia di Baldini e la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, grande Carnevali. Fatto bene Stefano a fare questo ricordo. Io stamattina l'ho potuto fare in diretta su TMV Radio, lo faccio anche qua. Mi è piaciuto anche che Spalletti, che è amico di Silvio Baldini e conosceva Valentina, abbia raccontato un po' i frammenti di quella storia struggente che poi ha portato via gli affetti del padre e della madre, una figlia che ha vissuto una vita complicata per via di quello che aveva, e come ha raccontato Spalletti, insomma, gli avevano dato poco tempo e in realtà poi è arrivata, grazie all'amore della famiglia, a vivere per 30 anni, però è un giorno estremamente triste, non solo per lui, ma naturalmente anche per la scomparsa di Bagnoli. Sentiamoci qualche nota vocale, dai.
7: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupello. Allora, ciao, innanzitutto, così a bruciapelo, forza Spagna, per un semplice motivo: i prescritti cartonati dalle mie parti sono diventati tutti argentini e credono che la finale mondiale la giochi l'Inter.
6: Ah, beh, addirittura questo,
7: perché vabbè, hanno il loro prossimo pallone d'oro, perché hanno detto anche questo, che lui è da pallone d'oro, e quindi forza Spagna. E poi un'altra cosa, io veramente prego e spero di vederlo un giorno. Quando cadrà il palazzo, se cadrà il palazzo, da Roma fino a finire a Lessone, la società di Milano, la seconda squadra di Milano, credo, deve scomparire. partire dalla Serie D.
6: Addirittura.
7: Come hanno fatto tante squadre.
6: Comunque sì, è un sentimento comune che abbiamo tutti quanti, certo il fatto che adesso pensano che l'Argentina sia l'Inter, allora tutti quanti a tifare per la Spagna naturalmente. Claudio Damazzè, ciao Vincenzo. Pellegrino è un ottimo centrocampista che sa anche fare gol, e poi siamo onesti, se da noi gioca Locatelli, uno dei centrocampisti più scarsi che abbiamo, con Pellegrini faremo un upgrade notevole. Non vorrei cominciare questa stagione, anche io non credo ovviamente che Locatelli sia un top centrocampista, che sono convinto e consapevole che nella Juventus dei miei sogni lui parta dalla panchina, che non sia il capitano della Juventus, però non vorrei cominciare la stagione demonizzando ancora una volta Locatelli, perché sembra sempre poi di partire dallo stesso punto. Però sì, Pellegrini sarebbe un upgrade secondo me. Poi dobbiamo calcolare sempre una cosa, che non puoi andare a prenderti Bernardo Silva. Io mi auspico ancora che il famoso messaggio delle 20 sia la Juventus ha preso Brahim Diaz, per farti un esempio. Dopodiché ci sono anche le vie intermedie, e nelle vie intermedie Pellegrini potrebbe naturalmente esserlo. L'altra nota vocale.
8: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio, sono Amedeo. Senti, io cerco di essere il più breve possibile, certo, per sintetizzare al massimo il mio pensiero. Allora, io sono contento dell'operazione Celic, partendo dal presupposto che noi non è che abbiamo preso Cafu, di questo ne siamo consapevoli, anche perché non ci possiamo permettere determinati giocatori a meno che non va via qualcuno, ce lo siamo sempre detto. Però ricalca un po' l'operazione fatta con Carnevale e con Massara,
6: esatto,
8: che nessuno di noi se l'aspettava, è arrivato e d'improvviso ci ha fatto stare tutti quanti sbalorditi. Allora, se questo è il modus operandi, a me mi fa più che piacere, onestamente. Poi, che ne penso di Pellegrini? Non mi dispiacerebbe, è uno che gioca a ridosso delle punte, è un trequartista che Spalletti ha sempre voluto. Tra l'altro poi avremo qualcuno che tira le punizioni, perché non può essere che la Juventus ogni volta che tira le punizioni bisogna buttare il tocco per chi le calcia. Le parole di Spalletti, è chiaro che lui non fa i salti di gioia rispetto a quella che è la rosa attuale, ci mancherebbe, sarebbe ipocrita dire una cosa del genere, però immagino che anche lui abbia fiducia per il rapporto che c'è soprattutto con Carnevale.
6: Guarda, messaggio perfetto, condivido totalmente, la penso come te, ma la pensa proprio come te Spalletti, cito testuale: magari alle 20 potrete avere notifica che è stato preso un giocatore nuovo, come avete avuto ieri per Celik, e che avremo una rosa più completa, anche perché quello che è successo ieri denota di avere a che fare con una società forte, perché le società forti sanno un po' sorprendere, e quello che è successo ieri lo evidenzia, anche perché dire in anticipo il nome dei giocatori che stiamo seguendo crea difficoltà alle trattative, per cui si fa così. Quindi questo è di fatto un'indicazione importante che Spalletti ha dato a tutti quanti, no? E probabilmente svelando in qualche modo il modus operandi di questa società. Poi ribadisco, ti piace Colomani, avvii le trattative, quello viene fuori. Ti piace Dibu Martinez, avvii le trattative, e quello viene fuori. Dopodiché, quello che mi piace di questo momento è appunto sapere che la Juventus da un momento all'altro ci potrebbe far arrivare questa notifica, per cui io, mentre sto tornando a casa, neanche il tempo di leggere la bella notizia, mi devo mettere in contatto con la redazione di Bianconera News e devo dire, ragazzi, occhio che siamo, che abbiamo preso un altro giocatore, andiamo subito a raccontarlo, perché la Juventus ci ha preso di sprovvista un'altra volta. Queste sono le belle sorprese, questo è il sorprendere di cui parla Spalletti. Quanto guadagnerà Celik? Grazie Pietro, la provincia di Roma, all'incirca sui 3,8, tutto compreso, oneri inclusi, sui 3,8, quindi si sfiora i 4 milioni. La Roma orientativamente avrebbe puntato massimo a 2,8, quindi diciamo che la Juventus ha messo un milioncino in più per battere la concorrenza della Roma e portarselo a casa. Se alla fine vediamo Bremer o Kalulu, dov'è questo affare? Dice Antonio, l'affare è che Kalulu secondo me non è in uscita, però poi ne parliamo. L'affare non, allora voi dovete capire qual è questo affare. L'affare intanto è che hai preso un giocatore a scadenza, non l'hai pagato, gli hai fatto un ingaggio comunque da 3,8 importante, ma che è nei parametri, ok, uno. L'affare è che tu in questo momento hai bisogno di soldi, hai bisogno di vendere bene e non di svendere, quindi se riesci a vendere Bremer per esempio a una cifra giusta, tu intanto hai incassato anche i 20 milioni di Muaremovic, puoi andare facilmente a chiudere con il Bologna per Lukumi. Non è Bremer, ma è un ottimo difensore che ha giocato sicuramente più di Bremer, per esempio, al mondiale. Vendigatti, perché poi ci sono questi tre nomi che sono usciti in cessione, parleremo anche di questo. Gatti, Perin, adesso nomi, e Turam. Qualcuno partirà, lo ha detto Spalletti, e qua non è questione di dire l'affare qual è. Qua non bisogna cercare l'affare, ma la quadra, alzando il livello della squadra, vendendo bene e comprando bene. Questo deve essere l'obiettivo. Noi intanto ci fermiamo, al rientro avremo proprio Antonio Paolino, il direttore, che era presente, con la sua ultima domanda per cercare di smuovere un po' le acque e far dire qualcosa a Spalletti sul rapporto con Comolli. È stato molto vago nella risposta a Comolli, però si è capito bene che mentre di Carnevali e Massara, con uno peraltro ci ha lavorato, pensa ogni bene, con Comolli dice, al massimo ha detto no, ma lui era presente a bordo campo, sì, con Modesto siamo andati a cena, però non ha detto cose mirabili, diciamo così. Quindi la non risposta è di per sé una risposta. Torniamo tra poco e ne parliamo col direttore.
5: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Max Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa. La sua Red Bull, che ha convinto anche sul passo gara, ha girato in 1:47.070. Poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Chiude sesto il leader del campionato Kimi Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri. Si riparte con FP2 alle 17. E siamo al calcio. -2 alla finale del mondiale tra Spagna ed Argentina. Ad arbitrare il match in programma domenica al MetLife Stadium di New York, New Jersey, sarà Slavko Vincic. La FIFA ha ufficializzato la designazione pubblicando il video in cui Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitri, comunica personalmente la scelta al direttore di gara sloveno. Un momento carico di emozione, con Vincic visibilmente commosso davanti ai colleghi. È l'arbitro più anziano degli ultimi 40 anni a dirigere una finale mondiale e il quarto più anziano di sempre. Intanto piccola apprensione in casa Spagna per le condizioni di Lamine Yamal. Il classe 2007 del Barcellona ieri non si è allenato in gruppo e aveva una vistosa fasciatura sulla coscia sinistra. Secondo quanto filtra, però, nei prossimi giorni dovrebbe tornare in gruppo. E il mercato non si ferma mai, nemmeno durante il Mondiale. Miguel Ángel Gil, CEO dell'Atletico Madrid, ha chiuso la porta alla cessione di Alvarez. Ai canali ufficiali del club, Gil ha detto riguardo all'argentino cercato dal Barcellona: credo che l'Atletico sia il posto ideale per Julian. Non accetteremo né 100, né 150, né 200 milioni per lui. Ora in casa Napoli, niente ritiro estivo per Alessandro Buongiorno, come comunicato dal club di De Laurentiis. Il difensore non potrà prendere parte alla preparazione precampionato per un problema al ginocchio destro. Come comunicato dal club, sarà necessario un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente. Il mondo del calcio piange Osvaldo Bagnoli, l'allenatore del leggendario scudetto dell'Hellas. Aveva 91 anni e si è spento a Verona a causa di una patologia neurodegenerativa. Milanese di nascita, era soprannominato il mago della Bovisa in riferimento al suo quartiere d'origine. Tra le altre squadre allenate, l'Inter e il Genoa, che lo saluta con le lacrime agli occhi e l'anima in fuorigioco. Sei il più grande di tutti, il cordoglio del Verona. Messaggi anche da parte della FGC e del presidente Malagò. Il mondo del calcio si stringe anche attorno alla famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della Nazionale Maggiore. Nelle scorse ore, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico, Valentina, affetta dalla nascita da una forma grave di tetraparesi spastica. Il tennis: Luciano Darderi si sbarazza di Nuno Borges in due set 7-6, 6-4 e conquista la semifinale sulla terra rossa di Bastad. Per Darderi è la 19ª vittoria di quest'anno sulla superficie. In semifinale sfiderà Adolfo Vallejo, il paraguayano che ha eliminato l'altro azzurro, Stefano Travaglia. E per ora è tutto, a più tardi.
10: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta.
11: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali su centro-est Alpi con fenomeni in locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno, pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
12: Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera è l'unica che conta.
13: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
15: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
16: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
17: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
18: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: E allora adesso, appena avremo il direttore Antonio Paolino, torniamo un po' sulle parole della conferenza stampa di Luciano Spalletti. Stanno arrivando nel frattempo tanti vostri messaggi. Ciao Vincenzo, sono d'accordo con te, bisogna guardare al presente e al futuro, non al passato. Vlahovic quello che poteva dare lo ha già dato e secondo me non ha lasciato nulla di positivo. Per questo le parole del mister nei suoi confronti non mi sono piaciute. Il vero problema è che se non troverà una squadra torna alla porta della Juve, rischiamo di trovarcelo in rosa, sarebbe un gravissimo errore. Siamo il piano D e il fatto che la Juve sia disposta a parlare con lui è l'unica cosa che non condividerei della nuova dirigenza, però vediamo. Tony, io la penso come te, lo sai, però vediamo se questa citofonata arriva e quando arriva che cosa ci dice, perché se poi ti pieghi alle volontà della società è sempre la Juventus che vince poi a quel punto. Mettiamoci d'accordo Vincenzo, dobbiamo rinforzarci o fare soldi? Antonio, entrambe le cose. Se è possibile entrambe le cose, cioè devi cambiare la rosa, migliorarla, ma non avendo i soldi per poterlo fare, ovviamente devi cercare di ottimizzare le cose. Non hai soldi, devi cedere perché non ti vuoi presentare con 40 giocatori in ritiro, devi lavorare di idee. Colomani si arriva, è un upgrade, boh, secondo me rispetto a Vlahovic sì, per qualcuno di voi no. Se completi l'attacco con Ekator e magari arriva anche Pellegrino, però devi riuscire a vendere Openda. Ti resta David, se non lo vuole nessuno, non è che ti puoi andare a prendere un altro attaccante. A centrocampo, se prendi che sì, fai un upgrade, ma poi qualcuno lo devi cedere. Hai preso Selic, ti mancava un'opzione del genere, secondo me hai fatto un upgrade. Non hai preso il campione, ma hai riempito le caselle, come ha detto Spalletti. Vuoi il Dibu Martinez, devi vendere uno tra Di Gregorio e Perin. Probabilmente la Juventus, stando a quelle che sono le notizie di mercato che stanno circolando, vuole più tenersi Di Gregorio, su cui ha glissato molto oggi Spalletti, perché ha ignorato, diciamo, il riferimento a Di Gregorio. Vuole più tenersi Di Gregorio e tenerlo in panchina, pronto eventualmente a subentrare al portiere titolare che dovrebbe essere Dibu Martinez, che poi anche lì, quando ha parlato Spalletti della questione mondiale che rallenta le trattative e rallenta la composizione della stagione, fa riferimento inevitabilmente anche al fatto che magari qualche giocatore che ti interessa al mondiale non lo puoi contattare. Chi è che c'è ancora al mondiale? Il Dibu. Però uno lo devi vendere, magari vendi Perin, quindi bisogna far soldi e comprare e rinforzarsi, entrambe le cose. Questa è la risposta che mi sento di darti. Intanto tra poco vedo che avremo il direttore Paolino, allora continuo a leggere i vostri messaggi. Non mi entusiasma Selic, in 4 anni di Roma ha giocato male 3, quindi ho paura che fosse uno che gioca bene solo con Gasperini come con Miners, dice Adam. Lo scopriremo, lo vedremo, però poi Spalletti è anche un altro allenatore che comunque riesce a valorizzare le cose. Tra un minuto siamo da Antonio, allora ci andiamo a sentire qualche nota vocale, vai.
19: Buonasera Radio Bianconera.
6: Ciao.
19: Io niente, volevo fare i complimenti a Massara e Carnevali, perché comunque dopo tanti anni abbiamo rivisto, diciamo, acquisti tra virgolette lampo, e quindi significa che la Juventus ora è anche credibile come società e come squadra. E l'unico mio dubbio è questo: sono in grado di sfoltire in un mese, diciamo in un mese, perché comunque questo è il tempo che abbiamo, di sfoltire questa rosa con ingaggi pesantissimi? Questa è la mia domanda.
6: Grazie, buonasera, fino alla fine. Grazie a te, grazie a te. Questa è la domanda, non solo la tua, quindi molto saggia, ma è la domanda. Ed è la vera difficoltà per la Juventus. Ecco perché poi qua mi aspetto il messaggino alle 20 di qualche altra squadra che annuncia, che ne so, il Bremer di turno acquistato alla Juventus per 50 milioni o cose del genere. Quello sarebbe un altro colpo. Questo è sicuramente l'aspetto più complicato, tant'è che se la Juventus non accedere, perché come diciamo sempre deve cedere per poter acquistare. Adesso insomma ha avuto l'opportunità intanto di prendere Selic, ha avuto l'opportunità di prendere Ecator, e come vedete ha fatto già uno sforzo, perché ha aumentato la rosa, perché poi sono arrivati anche quelli che erano Jesus, che insomma che erano giocatori in prestito, quindi la rosa si è allungata, e a quel punto tu hai comprato altri giocatori. È chiaro che non si può andare avanti così. Poi se all'improvviso il Paris Saint-Germain dice ok, apro le tue condizioni, chiudiamo per Colomani, vai a chiudere, poi là ti fermi un attimo e cominci veramente a velocizzare le cessioni, cosa che però la Juventus sta cercando di velocizzare, perché è necessario riuscire ad andare a vendere il prima possibile per far cassa, per sfoltire la rosa, per permettere poi all'allenatore di lavorare meglio. Quante volte con Mirko Nicolino, raccontando un po' come si prepara la stagione, lui da allenatore ci ha detto che poi per un allenatore è fondamentale avere un gruppo di giocatori ristretto, perché non è che posso mettermi a lavorare nel dettaglio la prossima stagione con tanti giocatori, è difficile lavorare. Poi per non parlare che magari qualcuno potrebbe andare in Italia a svelare come si sta lavorando per migliorare in squadra, quindi è sempre una fase un po' interlocutoria in cui prima riesci a vendere i giocatori che hai preventivato di riuscire a cedere, e meglio è, più riesci a comporre la rosa dei tuoi sogni come vuoi. Ciao Vincenzo, peccato per Attalo, avrei visto volentieri con noi, dice Luca. Sì, però anche lì poi ci sono altre idee a centrocampo, perché poi Attalo mi sembra un giocatore che bisogna capire anche come poteva essere inquadrato. Ma insomma, di tutto questo ne parliamo con chi era presente alla conferenza stampa di Luciano Spalletti. Ha fatto quell'ultima domanda che ha cercato di stanare un po' i rapporti non proprio idilliaci tra Spalletti e Comolli. Spalletti ci ha glissato un pochettino sopra, ha detto no, ma quello era, io con Modesto vado a cena la sera, Comolli era a bordo campo, ogni tanto parlavamo, però Carnevali e Massara sono il top. Quindi una risposta tutto sommato, vero direttore Antonio Paolino, l'ha data poi Spalletti. Ciao Antonio.
20: Ciao Enzo. Sì, bisognava toccare anche quell'argomento dal mio punto di vista, nel senso che non sono passati decenni, non stiamo passando di chissà quale periodo così tanto lontano, ma fondamentalmente quello che serviva, lavorando un po' naturalmente sui fianchi, era capire se il senso di responsabilità a cui si è appellato un po' il nuovo corso, la nuova dirigenza che è in costruzione, che sta facendo bene strategicamente, mi sembra che siano le mosse giuste, possibili, adeguate, per aiutare a migliorare una squadra che si sono trovati, così come si era trovato un anno fa, anche meno, Spalletti, anche questa società. Chiaramente i giudizi non potevano essere di questo tipo, ma voleva arrivare al sodo, al dunque, perché noi non saliamo e scendiamo dal carro, soprattutto il sottoscritto, come linea guida un po' tutti noi, ma per capire naturalmente qual è il vero senso di responsabilità che è stato trasferito, che è stato spiegato alla squadra. Si voleva indagare proprio su questi aspetti. L'aspetto positivo, a mio avviso, nuovo, onesto, è quello in cui anche l'allenatore ha riconosciuto, ma secondo me era doveroso magari anche farlo prima, ma sono passati 50 giorni, ci sta, l'aver capito insieme alla squadra, aver capito durante le vacanze, aver fatto una riflessione seria che magari non si è riusciti a fare con tanta lucidità appena terminato il campionato, con l'amarezza che ha vissuto, che ha mostrato, che abbiamo capito aver patito, come tutti i tifosi, come tutti i giocatori, sicuramente anche quelli che non meritano la maglia della Juve, tanto per essere chiari, però ha messo delle responsabilità anche di come lui non è riuscito a portare la squadra. E secondo me questo è il dato di fatto, è la novità, è la notizia rispetto a quando ci spiegava, ricorderai molto bene, che era una squadra inizialmente che poteva vincere il campionato, era una squadra che poi erano i giornalisti che ne limitavano la qualità o comunque non volevano vedere in toto la qualità, ma che adesso siamo arrivati, che non ha centrato il quarto posto, che è lontana dal vincere lo scudetto per sua stessa missione in questo momento, senza aspettarsi chissà quali colpi di mercato, ma che è sulla strada giusta per poter tornare a competere per rientrare nella Champions League. Ecco, l'onestà a volte delle domande e delle risposte porta a questo tipo di consapevolezza che aggiunge però responsabilità a tutti, a chi rimarrà, a chi non si riuscirà a vendere, a chi arriverà che dice attenzione che qui abbiamo già sbagliato troppo, serve dare un po' di più per cercare di sbagliare tutti insieme di meno. Però la società si sta rinforzando,

0: anche alle ambizioni della Juventus.
1: Tra l'altro, quello che ha evidenziato proprio in questa trattativa Spalletti è stata anche qui, se vogliamo, un po' una frecciatina alle Juventus delle ultime annate in termini di dirigenza. Cioè ha detto: le grandi dirigenze fanno così, aspettatevi magari un altro messaggino alle 20 di sera, una notifica che abbiamo acquistato giocatori senza che nessuno lo sapesse, perché le grandi dirigenze lavorano così. Fare il nome prima di andare sulla trattativa è sempre un pericolo, un problema per la trattativa stessa. Quindi tanti elogi, condivido anche io quello che hai detto tu, la prima cosa che ha detto l'ho apprezzata, ha detto: sono io intanto che devo allenare meglio, perché con l'esempio do l'esempio alla squadra. Quindi si è preso le sue responsabilità, ora se le prende dalla squadra e se le deve prendere dalla squadra, insomma, il famoso senso di responsabilità di cui parlavi. Però lavorare con una società che sta dando questi segnali ti ha dato la sensazione di uno Spalletti un po' più sereno, cioè con le spalle un po' più coperte?
0: Un po' più tranquillo. La serenità è un'altra cosa, la serenità è sapere di avere una squadra attorno, di lavoro, di campo, come la vorresti, no? In tutti i lavori non puoi scegliere tutto, non puoi scegliere con chi collaborare, qualcuno rimane, con chi acquistare, perché lui dei nomi li sappiamo, cioè Vlahovic, se citofonasse, Vlahovic sa quello che penso io di lui, non ho fatto altri nomi, che un'ulteriore mano tesa dell'allenatore che però torna nel suo rettangolo di gioco, cioè dice: io so cosa, cioè Vlahovic sa cosa penso io di lui, ma so anche che poi ci sono quegli aspetti, gli aspetti economici di cui io non posso parlare, e naturalmente delego con maggior chiarezza. Ecco, c'è stata una ridefinizione migliore anche dei ruoli societari e una richiesta di responsabilità maggiore, cioè non alziamo polveroni inutili. Certo che non ho visto neanche fare proclami da primo giorno di scuola, c'è ancora tanto da fare, siamo al cooling break del mercato, bella come uscita, e sappiamo, lo vediamo ai mondiali, che nel secondo, dopo il cooling break può cambiare la partita, anzi le partite cambiano come sempre anche negli ultimi 10 minuti, ma se hai giocatori d'esperienza, se hai giocatori anche quelli che innervosiscono un po' l'avversario, non faccio riferimento solo ai giocatori argentini, quelli che sanno anche gestire momenti belli, brutti, facili, difficili. Ecco, deve essere un po' tutto questo la Juventus, ma a tutti verrà chiesto di migliorare questa situazione. Certo che l'equazione più facile che ricordo, perché chi pensa che questo mercato non sia un mercato da Juventus, non si rende conto il momento che stiamo vivendo. Se non si riesce ad apprezzare quello che già stiamo riuscendo a fare nelle difficoltà, ad inizio preparazione, sarebbe stato complicatissimo riuscire a portare già le quattro pedine che servono a cedere tutti. Vediamo che però strategicamente la società sta dimostrando una maturità, un coinvolgimento totale, un linguaggio uniforme nel cercare le cose che servono. Una società forte non può che rendere più forte, più sicuro, più che forte l'allenatore, che però non ha sorriso tanto oggi, forse era a caldo con la sua tuta, eravamo tutti a maniche corte, faceva caldo anche nella sala stampa, però al di là delle facili polemiche, poco mi importa, ma denota anche qualcosa. Io dico, lo dico a mio figlio: quando ti farai il tatuaggio, non fartelo della prima fidanzata, neanche dell'ultima, sii coerente, nel senso, un non tifoso di una squadra non dovrebbe mai fare queste manifestazioni, questi tatuaggi, se volete sapere la mia, perché poi dimostri dopo che tutto quel coraggio, tutta quella coerenza non passa. Adesso non voglio farne un capitolo psicologico legato a questo tatuaggio, certo, queste maniche lunghe, però capite che quando si dice sono io il primo che devo dimostrare di fare meglio, e lo ha detto sul campo, sono io il primo che devo avere il coraggio, sono io il primo che devo essere coerente, e beh, tu hai un tatuaggio che non mostri, io non andrei lì a toglierglielo con l'acido muriatico, no? In altre piazze magari glielo imporrebbero, qui c'è la naturalezza, però almeno ancora la possibilità e la libertà di commentare un fatto. Io avessi un tatuaggio, sarei orgoglioso di mostrarlo. Se non siamo già più orgogliosi di mostrarlo, non è una vittoria per la Juve, una sconfitta per il Napoli, e per chi si è fatto quel tatuaggio. Io, dal punto di vista così, non professionale, perché poi il miglior allenatore, dal punto di vista umano, presentarsi ancora con 40 gradi a Torino e con l'aria condizionata in sala stampa significa che

0: ti è stato forse imposto, o forse l'hai deciso tu, cambierebbe anche la prospettiva. Però, ripeto, ogni tanto lo pizzico su questo argomento il tema, e poi quando parleremo di calcio da domani, certo, lo eviteremo. Però dico, rende più sicuro l'allenatore, e certamente aumentano anche le responsabilità su tutti quelli che rimarranno. Quindi società forte rende più forte, più sicuro l'allenatore, e questo deve cadere a cascata con allenamenti più appropriati, perché la Juve non sarà molto diversa dall'anno scorso, avrà delle caratteristiche diverse, ma attenzione che potrebbe fare molto meglio, lo stesso o anche peggio, perché i rischi sono uguali in tutte le stagioni, dipende anche dagli avversari.
1: Senti Antonio, prima di salutarti, chiaramente lui poi ha detto ovviamente aspettatevi delle cessioni, perché non siamo andati in Champions League, siamo in Europa League, quindi
0: il sacrificio,
1: esatto, il famoso sacrificio. Qual è il sacrificio? O meglio, si è già lavorati a questo sacrificio? Perché se stanno lavorando in gran silenzio in entrata, può darsi che stanno lavorando in gran silenzio anche in uscita, da un momento all'altro dobbiamo immaginarci un'uscita, e quale eventualmente?
0: Ah, lui ha capito, l'allenatore ha capito, ma l'ha capito, gliel'hanno fatto anche capire meglio, onestamente a mio avviso, che la lista che aveva fatto l'anno scorso, che ha portato direttamente a Chiellini, che l'ha portato direttamente a Jonel Khan, ha contribuito ad allontanare per strategie l'amministratore delegato. Cambiata la solfa, parliamo lo stesso linguaggio, c'è tanta stima, la parola stima prima non l'ho sentita, non si conoscevano affatto e non conosceva neanche noi, oltre l'algoritmo, cosa potesse fare sarebbe riuscito a fare l'ex amministratore delegato e il suo staff. Diciamo che Celik ci aveva messo gli occhi addosso anche l'algoritmo e lo stesso Comolli, cioè non ci vuole poi una scienza, no? Però ci vuole la capacità di convincere in poche ore, in pochi giorni, portarlo a Torino con la Roma pronta ad accoglierlo con i bagnironi, avvertite magari a Roma che stanotte possono tornare a dormire. Ma l'hanno capito molto bene, sono molto arrabbiati, non tanto con la Juve, ma per non aver chiuso quell'operazione, per fortuna, anche se qualcuno penserà il contrario. Ma Sara, gran colpo, l'ha proposto, si sono guardati negli occhi, l'hanno detto all'allenatore, se ci riusciamo, e c'è riuscito. C'è la fiducia reciproca del giocatore, del direttore, che si conoscono molto bene e che hanno lavorato a stretto contatto. Qual è il sacrificio? I nomi che ha fatto in entrata e in uscita sono da azzerare, perché gli hanno detto non decide lei Spalletti, non gliel'hanno detto in questi termini. Condividiamo il percorso. Il percorso è che lui accetta Ekator e lo valuterà, accetta di conoscere meglio quelli che non conosceva, di rientro Douglas, e magari sarà costretto a valorizzarlo, ma costretto in buona fede. Cioè, se devo spendere troppo, perché sì, mi accontenterò e non mi lamenterò, soprattutto che non mi è arrivato, come mi è andato bene con Bogà, potrebbe andarmi bene con Douglas Luiz. Io penso che il problema siano i due infortunati a rischio, Thuram e Yıldız, perché se non stanno benissimo parti con l'handicap, e perdere 5 punti all'inizio del campionato, nelle prime 5 giornate o nelle ultime 5, fa la differenza per entrare in Champions. Chi è sacrificato? Per arrivare alla tua risposta, anche nella lista delle uscite, di quelli sacrificabili, deve farci un pensierino, dice proponetene e decidiamo insieme. Penso che ci siano Bremer,
1: Cambiaso.
0: Bremer, Cambiaso,
1: Kalulu anche, Kuhn-Miner. Ti chiedo, no, visto l'arrivo di Celik?
0: Io penso di no, pure anzi, io mi augurerei, certo che se mi danno tanti cioè Celik dà la possibilità di ragionare su chi cedere, mi arriva qualcuno che vuole domani Cambiaso, glielo vendo più velocemente, creandomi poi un disagio per cercare un'alternativa, ma intanto non ne ho due alternative, vendo prima Cambiaso e poi cerco un sostituto. Secondo me rimette ordine anche in un reparto che ha bisogno di rimettere ordine. Io penso che Celik possa fare più di ruolo di terzino destro, di difensore di fascia destra, possa fare il centrale, sia molto bravo in marcatura, avanza, le caratteristiche di Kalulu, diciamo, quando avanzava, ma che fosse molto più sacrificato Kalulu, messo da quarto o messo avanzato a centrocampo. La Juventus ha altri uomini da quella parte. Quindi tenere Celik e Kalulu, secondo me, sarebbe la scelta migliore per poter poi decidere chi arriva, Bremer insoddisfatto, lo riesco a cedere, o Cambiaso, dico uno dei due, dei sacrificabili, lo vado a individuare lì. Perché? Perché entra un giocatore che mi è costato meno, che guadagna di meno, che forse mi piace anche di più per cattiveria agonistica. Poi nel calcio può capitare tutto, però nell'ordine Celik gli va bene, Bremer se resta bene, Cambiaso se me lo mandate via bene, ma vediamo le a quel punto blocca tutto sul tavolo Carnevali dicendo ho capito il ragionamento, cercheremo di fare il meglio. La sorpresa può avvenire in ogni momento, adesso serve arrivare a prendere un attaccante per far capire che la porta Vlahovic si è chiusa e ha scelto la Juventus ed è stato lento Vlahovic, che arriva un giocatore con le caratteristiche
1: sì, colpetto di tosse, caratteristiche... vai.
0: Esatto, con le caratteristiche simili a quelle di Vlahovic, ma con le caratteristiche del sudamericano, e potrebbe essere Pellegrino secondo me prima anche di Colomani, e poi le strategie variare, il centrocampista almeno adesso ti puoi accontentare di quelli che hai, aspettando la fine del cooling break e l'inizio del secondo tempo della partita. Su Di Gregorio, permettimi...
1: Già, perché lui ha glissato un po', mi è sembrato, no? Perché quando gli è stata fatta glissato. La domanda, ha fatto, cioè non ha risposto, forse si è dimenticato davvero, però non ha detto nulla. Però
0: si è dimenticato, era molto attento a non dire cose che non doveva dire. Capiva le domande, le chiedeva sempre due volte di capire, di ripetere un pezzetto, eccetera. Lo marca l'ufficio stampa, è l'inizio della stagione, il sorriso manca, non faceva così né freddo né caldo e doveva star lì a rispondere alla prima conferenza stampa, sente la responsabilità su Di Gregorio. Io vi dico una cosa, sul mercato c'è più Perin che Di Gregorio, per una scelta logica, per l'età, per formula Carnevali, gestirlo per migliorarlo, per aiutarlo a migliorarlo con un numero uno, vicario, Martinez, staremo a vedere, ma di quell'ordine lì, e poi eventualmente fargli riprendere il posto, farlo crescere, farlo maturare, come si fa nelle migliori famiglie, per valorizzare, di questo ha parlato e mi ha colpito e ne ha parlato poco dopo aver citato alcuni esempi di giocatori, per tutelare il patrimonio che hai. Quella non è un'espressione di Spalletti, è un'espressione societaria che noi giornalisti sappiamo utilizzare bene e applicare nei momenti in cui, se gioca poco un giocatore devi valorizzarlo, se poteva giocare di più potevi valorizzarlo meglio, se l'hai usato troppo e ancora male al ginocchio avresti dovuto gestirlo meglio, farlo giocare di meno. Cioè ci sono un po' di problematiche che non fanno partire col motore a mille la Juventus, lo sa, ma lui sa anche che ha avuto delle responsabilità in percentuali giuste. Tutti i giocatori ne sono consapevoli, chi rimarrà ha l'obbligo di fare meglio dell'anno scorso. Ci vuole poco per entrare in Champions, ma bisogna impegnarsi dalla prima all'ultima giornata.
1: Grazie Antonio, tra l'altro sei già online tra due secondi su radio, su Bianconera News, con il tuo pensiero, il tuo racconto di questa tua prima incontro di Spalletti in questa nuova stagione, sperando che sia di buon auspicio per un campionato che vedremo magari una Juventus piano piano sempre più in crescita. Ce
0: l'auguriamo. Non ho sentito domande di Santarelli, mi spiace, ma va bene lo stesso.
1: È ancora in ferie, quindi da lontano non ci sarà. Ciao Antonio, un abbraccio. Antonio Polio, direttore di Radio Bianconera. Dunque, io nel frattempo sono arrivate tanto le vostre domande / riflessioni. Al rientro avremo anche Fabio Urbisaglia, lo dico, che tra l'altro ci è venuto a trovare spesso in studio noi, esperto di calcio brasiliano, ci racconterà anche un obiettivo su cui si è mosso la Juventus. Però io vi pongo una domanda, così poi ne parliamo dopo insieme. Il Nico Gonzalez che state vedendo al Mondiale in Argentina è un Nico Gonzalez che vorreste tenere alla Juve, o per voi è no ed è giusto monetizzare, a maggior ragione che sta facendo un ottimo Mondiale, quindi la Juventus ha più potere contrattuale nelle proprie mani? Ditemelo, al ritorno ne parliamo e avremo anche Fabio Urbisaglia, tra pochissimo.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Mario Roggero è arrivato nel carcere di Bollate. Il gioielliere 72enne si è costituito dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due rapinatori in fuga. Ai giornalisti ha detto di essersi pentito di quanto ha fatto. Sì, ha detto, ma con il senno di poi bisogna trovarsi in quelle situazioni. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione. La moglie ha presentato l'istanza per la grazia.
4: Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchetto gettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo.
5: Un uomo di 49 anni è morto dopo essere rimasto folgorato da un cavo dell'alta tensione in provincia di Mantova. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe toccato un cavo elettrico rimanendo gravemente colpito dalla scarica. È andato in arresto cardiaco e sono risultati inutili i tentativi di rianimarlo. Nel Savonese, un ragazzino di 15 anni è invece morto dopo essere rimasto fulminato a Luna Park. L'intera area è stata posta sotto sequestro.
4: Da oggi è alla guida del Labour e da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Keir Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham, 56 anni, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. Sono pronto a governare e promuovere una politica di cambiamento dopo 40 anni di neoliberalismo. È la nostra ultima chance, ha detto Burnham, rivendicando di non voler inseguire i temi sbandierati dalla destra e da Reform UK.
5: Proseguono gli attacchi americani all'Iran e le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo. Il regime iraniano fa sapere che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite negli attacchi statunitensi del 22 giugno. Teheran ha rivendicato un raid contro l'ex base americana di Al-Tanf, ma ha preso di mira anche una base militare statunitense in Kuwait. Colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman e un caccia americano di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato un attacco missilistico.
4: Il tennis, giornata che vedeva i colori azzurri protagonisti sulla terra rossa di Båstad, dove si sta svolgendo il torneo ATP che assegna 250 punti al vincitore, che nell'edizione passata è stato Luciano Darderi. Ai quarti di finale proprio l'italo-argentino e il marchigiano Stefano Travaglia sono scesi in campo rispettivamente contro Nuno Borges e Adolfo Vallejo. Esiti opposti per i due azzurri. Travaglia ha salutato il torneo, mentre Darderi ha conquistato l'accesso alle semifinali.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Ciao Vincenzo, Daniele Tenerife. Io oggi vorrei sottolineare, tra le tante cose che ormai sono già state dette, il fatto che un certo ragazzo della Next Gen, tale Vicina, o non so bene come si pronunci, ha deciso di, finito l'europeo o mondiale che ha fatto con la propria Germania, che tra l'altro credo sia arrivato secondo, ha deciso di tagliarsi completamente le vacanze e di arrivare direttamente al ritiro. Ecco, io questo comportamento lo metterei in una bella busta, ben scritto, e lo manderei al signora, al signorino Dusan, perché noi vorremmo tanto avere giocatori che hanno voglia di Juve, che hanno voglia di dimostrare, che non si attaccano ai 500.000 euro, al milione e si pensano chissà chi.
7: Buon pomeriggio Vincenzo, Silvano da Empoli, ciao. Ma sinceramente sono contento per l'operazione che ha fatto la Juventus, e poi l'operazione Lampo, prendi e porta a casa, paga, prendi e porta a casa, quindi sono abbastanza soddisfatto. Niente, sempre forza Juve e speriamo che nelle prossime stagioni con la nuova dirigenza riusciremo a tornare ai fasti della volta. Silvano, ciao.
8: Umberto da Roma. Indifferentemente se l'Inter ne faranno qualcosa o meno sulla multa, tanto sappiamo che purtroppo come vanno le cose, però credo che tutte le squadre di Serie A dovrebbero ribellarsi e quantomeno pretendere che Botti e Viglione, che sono stati nominati espressamente da Rocchi nelle intercettazioni a favore dell'Inter, vengano, tanto non si rimettono, vengono proprio deposti dai loro ruoli.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, adesso mi dedico un attimo ai vostri messaggi prima di dare il buon pomeriggio a Fabio Urbisaglia. Comunque l'acquisto di Selic, dice Daniele Zurigo, mi ha fatto ricordare gli acquisti di Moggi. C'è Claudio dalla provincia di Firenze che dice: Selic per me è stato un bel colpo, se riuscissimo a prendere anche Pellegrini io sarei contentissimo. Poi state cominciando a rispondere anche un po' alle parole, al sondaggio, all'acquisito su Nico Gonzalez. Vincenzo dice: Antonio, la conferenza stampa non l'ho ancora vista, ascoltata, sono... Non so se i tuoi colleghi abbiano posto una semplice domanda: se Mister il 17 luglio di venerdì ha scelto anche il giorno, a noi ci gira tutto male in ambito di infortuni, se era contento. Bene, domande diciamo di scaramanti che non gliele hanno fatte. Quindi anche quest'anno si giocherà con l'obiettivo del quarto posto. Non so che si deve, non dico che si deve vincere subito lo scudetto, ma lottare per vincerlo sì. Che tristezza se è davvero così, Alberto dalle colline di Monferrato. Beh, Alberto, lui in realtà ha detto lottare per le zone alte della classifica. La Champions diventa l'obiettivo minimo, ma è anche normale che sia così. Cioè, tu non puoi pensare di puntare allo scudetto se c'hai ad oggi la stessa squadra dell'anno scorso, e l'anno scorso sei arrivato sesto. Quindi sarebbe stato un atto di disonestà in mezzo a tanta onestà, nella quale lui ha ammesso le sue responsabilità. Io credo che per fare un percorso importante verso eventualmente la conquista dello scudetto, tu devi intanto essere consapevole di quello che hai, consapevole di quella che è la tua forza a disposizione, non vendere sogni, ma chiedere alla società di intervenire laddove deve intervenire, metterci del tuo, cercare di alzare le aspettative della squadra. Dopodiché, se lui avesse detto lotteremo fino all'ultimo per lo scudetto anche se non dovessimo vincerlo, avrebbe detto un qualcosa che in questo momento, con tutta onestà, non poteva dire. Leggiamo altri messaggi. Fammi sentire qualche nota vocale, poi ti leggo su Nico Gonzalez.
9: Carissimi juventini, buonasera, sono Graziano da Catania.
1: Ciao Graziano.
9: A me la cosa che mi piace dell'acquisto di Selic è il modus operandi, perché voglio ricordare a tutti quanti che la Juventus del primo scudetto agiva proprio in questo modo. Ha preso dei giocatori che non erano grandi nomi, perché noi negli ultimi anni i grandi nomi li abbiamo sbagliati tutti, erano giocatori utili per la causa. Noi abbiamo vinto il primo scudetto con Vucinic, Lichtsteiner, Giaccherini, Simone Pepe, non erano grandi nomi, ma erano giocatori che sono tornati utili, e secondo me bisogna di nuovo agire in questo modo.
1: E io apprezzo molto questo messaggio, lo condivido in pieno, perché poi alla fine il grande nome, quando non te lo puoi permettere, lo devi scovare, lo devi costruire in casa tua con quelle che sono le idee. Andiamo in Brasile, a Bahia, da Fabio Urbisaglia. Ciao Fabio, non ti sentiamo, forse devi attivare l'audio, non so se lo dobbiamo attivare noi o lo devi attivare tu. Riproviamo. Proviamo, Rossi sta provando a vedere un attimo se ci riesce, allora proviamo a calibrare. Problema suo? Controlla un attimo Fabio se c'hai il nota audio, cioè il microfonino spento. Nel frattempo magari torna su di me Rossi, così facciamo... Ecco qua, adesso penso che ti sentiamo Fabio, sento dei rumori di sottofondo.
10: Pronto, ti sentite?
1: Ora ti sentiamo, forte e chiaro, ciao Fabio!
10: Ciao a tutti.
1: Senti,
10: un abbraccio.
1: Il messaggio del nostro amico, l'ultimo, non so se l'hai sentito, io lo condivido molto. Dice: quando abbiamo ripreso a vincere scudetti, il primo di Conte, magari i top acquisti li abbiamo sbagliati tutti. Certo, quello era una Juventus che aveva comunque delle basi, qualche base importante, qualche giocatore di grande livello ce l'aveva, però dice poi magari con i giocatori che meno ti sembravano appetibili, meno ti sembravano acquisti sul mercato, poi sei riuscito a costruire una squadra da scudetto, no? Quindi sono tanti i fattori che ti possono sorprendere poi nel corso della stagione.
10: Ci sta, io penso che uno sport collettivo come il calcio, insomma, vada ben al di là del discorso meramente individuale. È chiaro che le qualità individuali diventano fondamentali, soprattutto a certi livelli. La Juventus ambisce sempre al top e quindi ci si aspetta che possa essere composto da giocatori di altissimo livello. Ciò detto, per chi ha un po' di memoria storica e ama la Juve, segue la Juve, sa benissimo che forse più ancora rispetto alle rivali storiche del calcio italiano, ha sempre composto le proprie rose con un mix di gregari, di gente di mentalità, ai quali poi si aggiungeva un buon numero di elementi, diciamo, extraordinari, quindi di giocatori che poi con le proprie capacità tecniche facevano fare, diciamo, il famigerato salto di qualità. E però, ecco, è fondamentale trovare la famosa amalgama. Per trovare l'amalgama in una società gloriosa, con le pressioni e con le aspettative di cui gode la Juventus, è un onere, un onore. Serve anche gente con le spalle larghe, serve anche gente che capisca dove si trova e che aiuti chi arriva a comprendere dove si trova. In passato abbiamo visto grandissimi giocatori arrivare alla Juventus, metterci anche un po' per ambientarsi, casi eclatanti, Zidane, lo stesso Nedved, ma grazie poi a chi in questo spogliatoio c'era già da un po', e grazie a chi ha aiutato poi a comprenderne, diciamo, le dinamiche, sono riusciti poi col tempo ad inserirsi e a portare il loro valore aggiunto.
11: Allora, ho chiesto ai nostri amici se il Nico Gonzalez che stanno vedendo sarebbero allettati, avrebbero il desiderio quasi di poterlo trattenere oppure no. Nico Gonzalez no, se si riesce a vendere è da vendere, dice Alberto dalle colline Monferrato. Per me Nico è da cedere a un prezzo giusto, non a saldo come vuole l'Atletico. Lui stesso ha dichiarato di non voler rimanere alla Juve, quindi via al più presto Massimiliano da Roma. Per me Nico Gonzalez si può tenere senza problemi, ma bisogna convincere il giocatore. Saluti Fabio da Torino. Io Nico me lo tengo perché secondo me è quello che ha più gol nelle gambe tra tutti gli esterni che abbiamo, dice un altro nostro amico. Anthony da Milano, non è che adesso per dispetto vengono a portarci via con Maires, ma magari la Roma. Il Nico Gonzalez dei mondiali non fa una grinza. Il Nico Gonzalez fuori dal campo, nei comportamenti che sta avendo, va dato il ben servito e ceduto subito. Vorrei tenere Nico, sì, ma se lui vuole, non vuole restare, allora massimizzare l'introito della vendita avanti con un altro, dice Marco da Lucca. Vincenzo, ti aspetti un altro colpo stasera alle 20, chi lo sa, magari ormai ci ha acceso questa spia Spalletti nella conferenza stampa e potrebbe anche essere. Tenere Nico Gonzalez, dice Matteo da Mentone, se fosse quello del mondiale sì, ma penso che tolto da quel contesto particolare sia qualcosa che abbiamo lasciato, quindi non cambierebbe. Cosa ha fatto, dice un altro amico, Nico al mondiale? Mai titolare, che apporto ha dato? Io non l'ho visto, lo vedo sempre lui. La tua risposta, vai
10: Fabio. È una domanda complessa, dipende da come la vogliamo analizzare. Se andiamo su un discorso prettamente tecnico, è un dato di fatto che Nico Gonzalez nella Juventus non abbia funzionato. È stato pagato una cifra importante, è arrivato per sostituire Sulè, che è un calciatore nel quale, diciamo, i tifosi juventini, ma in generale il movimento calcistico, credeva molto. È stato sacrificato, sappiamo come, e al suo posto è arrivato un giocatore che sembrava, o perlomeno doveva essere più pronto. Il suo impatto nella Juventus non è stato per nulla positivo. Non abbiamo visto il Nico di Firenze e neanche dei suoi anni pre-Serie A in Bundesliga, e quindi questa è l'analisi tecnica. Poi c'è tutto un discorso da fare su quella che è la sua condizione attuale, cioè un giocatore che rientra da un prestito che non è stato riscattato malgrado ci fosse un preaccordo, e l'abbiamo anche commentato stamattina parlandone, sì, in tema mondiale, di come scientemente l'Atletico abbia deciso di non far scattare il riscatto. Quindi è una situazione molto spinosa da gestire. Io credo che la società in questo momento faccia bene a non farsi prendere per il collo, perché comunque deve cavalcare l'onda. Devo dire, una delle poche onde che può cavalcare, di un calciatore che comunque tutto sommato ha fatto una buona stagione, seppur da comprimario, in una delle migliori squadre d'Europa, e si trova domenica a giocare una finale di Coppa del Mondo. Non partirà da titolare, sono d'accordo, però gioca comunque nell'Argentina, che è la nazionale, diciamo, campione del mondo in carica, con una concorrenza di altissimo livello. È stato chiamato anche invece di calciatori molto più chiacchierati e apprezzati a livello mondiale, che qualcosa vorrà pur dire. Quindi è giusto che la Juve, insomma, difenda il proprio patrimonio. Poi non credo che alla lunga finirà per restare, se vuoi sapere quello che penso. Credo che però sia giusto che la Juve, diciamo, in questo braccio di ferro si faccia forte anche dinanzi al fatto che il calciatore in questo momento non sia un calciatore da svalorizzare.
11: Allora, nel frattempo due notizie, poi continuiamo con il mercato, ci sentiamo prima qualche nota vocale e poi continuiamo col mercato. La notizia principale in questo momento è che la Juventus avrebbe formulato l'ultima e definitiva offerta per Colomani e sarebbe di 35 milioni di base fissa più bonus facilmente raggiungibili e percentuali di futura rivendita che porterebbero il costo finale dell'operazione attorno ai 45 milioni. Questa sarà l'ultima offerta che la Juventus darà, presenterà al Paris Saint-Germain, dove peraltro oggi ha ripreso ad allenarsi proprio Colomani con la squadra. Può essere l'offerta giusta? Vi chiedo intanto se questa è l'offerta massima che anche voi, cioè se approvate quest'ultima offerta della Juventus. Superato questo, se il Paris Saint-Germain dicesse di no, voi che cosa fareste? Fabio, cominciamo a rispondere tu, poi sentiamo da qualche nota vocale, vai. È l'offerta giusta?
10: Ho paura di sì.
11: Perché paura di sì? Che ti piace Colomani?
10: No, mi piace Colomani. Io ho grande rispetto per il calciatore, credo che abbia dei valori, credo che nella Juve abbia mostrato quasi il meglio di sé, se vogliamo. Se andiamo, diciamo, a ritagliare gli ultimi 3-4 anni di carriera di Colomani, penso, anzi sono sicuro che il meglio l'abbia espresso proprio, diciamo, nel semestre juventino. Ciò detto, posso dirti, che, nel senso di essere un po' anche nauseato dal sentire più che altro sempre gli stessi nomi, cioè Colomani ha avuto un suo perché nel gennaio in cui fu chiamato, fu anche determinante per il raggiungimento dell'obiettivo societario, nulla da dire. Dopodiché sono passate diverse finestre di mercato, il calciatore è stato ritrattato, rimollato, più volte, insomma, abbiamo capito che il Paris Saint-Germain non ha bisogno di vendere, non ha bisogno di soldi. È rimasto anche piccato dalla gestione del prestito con diritto non esercitata, quindi c'è anche un discorso politico, con tutto che Carnevali sta cercando già di ricucire, probabilmente c'è già riuscito. Però ecco, andare secondo me a spendere quello che sarà il budget principale, perché non penso che ci saranno spese, diciamo, troppo simili in questo mercato, ecco, su un calciatore che è di indubbio valore, ma voglio dire, ha anche un ingaggio di un certo tipo, è un separato in casa nel PSG, letteralmente non sa che cosa farsi. Credo che se prima ho elogiato, ecco, la gestione di Nico, dove ecco forse il coltello da parte del manico, tra virgolette, potrebbe anche averlo la Juve, e fa bene, in questo caso a maggior ragione è il PSG che dovrebbe preoccuparsi, insomma, della situazione di Colomani. Per cui andare a svenarsi per un giocatore che da almeno 3 anni ha una resa ben al di sotto delle aspettative, che ha un ingaggio importante, ricordiamolo, perché si parla di una riduzione, no?
11: Degli emolumenti, non lo farei.
10: Io è un'operazione che è così, per quello che presenta anche il mercato, poi questa è una mia vecchia battaglia, cioè ho l'impressione che si vada poco a scandagliare il mercato perché sono sempre gli stessi nomi, però credo si possa trovare, se non di meglio, si possa spendere meglio.
11: Si possa spendere meglio. Sentiamoci qualche nota vocale, vai Rossi.
12: Ciao Vincenzo.
11: Ciao.
12: Io ti voglio bene.
11: Però?
12: Capisco che non è facile fare il vostro mestiere in questo periodo, dover parlare per settimane quasi del nulla, però come si fa? Come possiamo noi tifosi della Juve, dopo delle annate così, quasi esaltarci per l'arrivo di Celik? Ma chi è? È un giocatore che a fine carriera, che ha fatto ben poco, ha fatto poco anche nella Roma e adesso lo prendiamo noi. Ma dai, questo qui è un acquisto da Sassuolo, da Udinese, da una squadra di questa classifica.
11: Questo mi sembra, cioè, allora capisco il messaggio del nostro amico, mi sembra un po' eccessivo. Sicuramente, come ho scritto e detto ieri e oggi, non è l'acquisto che tu dici, oh, abbiamo preso Cafu, per dire. Hai preso un giocatore che
10: è
11: però
10: un riempitivo, Vincenzo, è un riempitivo,
11: cioè, sì,
10: per quello che è.
11: Non, tra l'altro, certo, visto che il nostro amico appunto citava Celik, ci racconti tatticamente come può essere utilizzato dalla Juventus prima di andare alla prossima nota vocale?
10: Sì, io la ritengo un'operazione intelligente, a parte che credo sia il caso veramente di incorniciare l'operazione in sé per come è avvenuta in questa modalità stealth, che obiettivamente esalta non poco. Cioè ieri praticamente nel momento in cui sono uscite le prime indiscrezioni, il giocatore era già al J Medical. E questo obiettivamente è un aspetto che va rimarcato, perché sì, dopo anni...
11: Ha fatto anche Spalletti oggi, esatto.
10: Fatto in un certo modo, piccoli barlumi, ecco, piccoli accenni di speranza in questo senso, nella gestione delle strategie, mi sembra che li possiamo cominciare a intravedere. Questo al di là del valore del giocatore in questione. L'hai comunque tolto a una diretta concorrente, che ricordiamolo si è qualificata in Champions quest'anno a tuo discapito, e l'hai fatto con la convinzione... lato Roma che l'accordo fosse già stato firmato, tanto che gli insider più affidabili l'avevano già praticamente annunciato come un rinnovo fatto. Quindi l'operazione secondo me va elogiata. Poi il calciatore è un calciatore duttile, è un calciatore che può giocare da terzino in una difesa a 4 a destra, che è il suo ruolo naturale, dove esplose nel Lille, che vinse il campionato in Francia peraltro con lui in buona compagnia, con Maignan e altri giocatori che poi hanno fatto carriere importanti. È un giocatore integro fisicamente, fa parte in pianta stabile del movimento turco, della nazionale turca, che comunque è una nazionale importante, ricca di talento. È integro fisicamente, perché l'anno scorso, se non mi sbaglio, si avvicina ai numeri di Kalulu in termini
11: di presenze, sì.
10: Fisica. Ecco, quindi voglio dire, da questo punto di vista non è un'operazione positiva. Poi da lì a dire che sarà
11: non
10: lui,
11: hai comprato il top player,
10: che esatto. Muoverà la gente, ovvio. Ci manderà ad aspettarlo all'aeroporto, è chiaro che ce ne passa, però certo. Ecco, tutto va tarato a seconda delle aspettative, certo. Del tipo di operazione.
11: Allora, ciao Bianconeri, io non prenderei Colomani, non credo sia un grande attaccante che ci farebbe fare il salto di qualità. Poi il Paris Saint-Germain ha rotto le scatole, spero che ci sorprenderanno con un nome mai fatto fino alla fine, Christian da Pisa. 45 milioni per Colomani mi sembrano esagerati, io andrei su Nicolas Jackson del Chelsea, Peppe da Palermo. Per me è un'offerta esagerata, il calciatore è abbastanza valido, ma a mio parere è troppo quotato, poi francamente siamo stanchi di sentire quotidianamente parlare di questa trattativa. 45 milioni complessivi per Colomani è una follia. Devo dire personalmente l'offerta per Colomani, se veritiera, non la condivido, è un prezzo esagerato, credo che a 35 al massimo non ci sarei arrivato con i bonus, ci sarei arrivato ma con i bonus neanche troppo facilmente raggiungibili, e in ogni caso ritengo che il nostro Colomani lo abbia già acquistato ed è Cator, credo che abbia perfettamente le stesse caratteristiche ma con molti anni di meno, tradotto piuttosto che dietro al rilancio entrerei nell'ottica eventuale di dare fiducia al ragazzo, fermo restando che non ho ancora ben capito dove giocherebbe al posto di Cico o come centravanti. Sentiamoci qualche nota vocale, vai Rossi, poi proseguiamo con la presentazione di un colpo che potrebbe essere quella sorpresa, chi lo sa, ce lo racconta Fabio, vai.
13: Ciao a tutti, Emanuele da Roma. Certo, Nico sta facendo un grandissimo mondiale, va via solo per 32 milioni, per meno io lo terrei in squadra e darei al grande Luciano la possibilità di valorizzarlo. Ciao a tutti, forza Juve.
11: Grazie al nostro amico e grazie a Luca che fa proprio ci introduce, io lo dico, a volte sembra che ci spiate in qualche modo, perché dice: ciao Vincenzo, voglio fare una domanda a Fabio, ma possibile che in Brasile non ci sia un profilo da far esplodere alla Juve? Tipo quando l'Inter prese Lautaro a 22 milioni dall'Argentina. Ciao da Luca. In realtà, Luca, noi parleremo proprio di quello che Fabio poi ha trovato, appunto, riferimenti anche di siti, penso, in Brasile, che raccontano di questa trattativa che sarebbe in corso. Ci racconti di chi, che ruolo ha e che cosa dicono in Brasile di questo possibile interessamento della Juventus?
10: Dunque, è notizia di ieri, fonte ESPN, quindi una fonte autorevole, confermata poi anche dalla Globo, è anche molto informata per quello che riguarda la redazione sportiva, una delle più affidabili qui in Brasile, di un interessamento concreto, quindi la Juve sarebbe anche già passata ai fatti, con una videochiamata direttamente verso il calciatore, quindi non con il Corinthians, che è la società proprietaria del cartellino. Parliamo di André, un centrocampista tra i più talentuosi del calcio brasiliano attuale, un ragazzo sui 20 anni, appena compiuti, che l'anno scorso, un po' a sorpresa, è stato promosso in prima squadra dalle giovanili, lui che ha fatto tutto il percorso delle giovanili con il Corinthians, che è una scuola storica del calcio brasiliano, un vivaio molto molto produttivo, e quindi lui è un risultato di quello che qui chiamano U-Terrain, che è praticamente un campetto famoso che in passato era un campo di sabbia, di terra, che oggi è stato, diciamo, rifatto ed è sintetico, però continua ad avere il colore della terra perché hanno voluto mantenere la tradizione.
11: Okay.
10: Ed è un campetto dove sono stati formati giocatori importantissimi della storia del Corinthians. Lui è praticamente il risultato di un lavoro che comincia all'età di 9-10 anni, quando aveva bisogno di chiedere passaggio ai vicini per potersi allenare, attraversare San Paolo. Insomma, la storia di André è anche emozionante, strappalacrime, qui ce ne sono tante, il Brasile è pieno di storie.
11: Immagino.
10: Che vengono da realtà anche sociali complesse. E all'improvviso l'anno scorso, quando Diniz, l'allenatore che adesso è passato al San Paolo ma che ha allenato il Corinthians per tutto l'anno scorso, lo nota e decide di portarlo in prima squadra. E lì l'esplosione quasi immediata. È un giocatore che ricorda per movenze, chiaramente prendere un po' sempre con le pinze i paragoni, però ecco, ricorda un po' Pogba, non ha la stessa fisicità, nel senso non arriva
11: all'altezza di Pogba. È 1,83 vedevo comunque, cioè comunque fisicamente...
10: Però ha leve lunghe, è molto piazzato e poi ha una tecnica cristallina, cioè ha la capacità di venire fuori dallo stretto con grande dimestichezza, testa alta, molto elegante, gioca, è un 8, qui lo definiscono un 8, cioè un mediano perfetto per un centrocampo a due. Ha un'ottima conduzione di palla, petto in fuori, gioca molto in verticale. È chiaro che va ancora formato, perché è un ragazzo giovane, però ecco, in ottica Europa, perché poi la domanda è sempre quella, i calciatori sudamericani a volte hanno difficoltà sul piano atletico, fisico, secondo me avrebbe il profilo per poter fare il salto, tant'è che nel marzo scorso il Milan l'aveva praticamente preso. Non so se ricordate.
11: Sì, lo ricordo, è vero.
10: Uscì una notizia che dava per fatto l'acquisto di un centrocampista del Corinthians, è proprio lui. Poi saltò tutto alla fine perché su pressioni proprio del tecnico e del presidente del proprietario del Corinthians, che riteneva la cifra...
11: Addirittura, Andrea, centrocampista brasiliano, per cui il Milan è disposto a finire in tribunale perché c'era una vicenda particolare. Esatto. Stiamo parlando di André Luis Santos Dias, giusto?
10: Bravissimo.
11: Esatto, sì, brasiliano entra probabilmente nei pezzi del calciomercato, sembra voler scommettere tanto, da dire addirittura le vie legali, perché ci fu poi dopo una contesa legale che fece sì che l'affare saltò, da quello che ho capito.
10: Perché l'accordo era praticamente definito, al punto che gli stessi insider, a cominciare da Fabrizio Romano, insomma gli insider più famosi, l'avevano annunciato come un'operazione fatta. Saltò all'ultimo, qui in Brasile si dice che le pressioni siano arrivate particolarmente da Dorival, quindi dall'allenatore, che non aveva nessuna intenzione di privarsene. E quindi diciamo che poi il proprietario del Corinthians, che è Osmar Stabile, decise all'improvviso di aumentare le richieste proprio per far saltare l'affare, quindi non se ne fece più nulla. Adesso la situazione attuale per quello che riguarda la Juventus, non si è passati ancora ad un'offerta concreta al Corinthians, ma quello che è cambiato da marzo a oggi è che il Corinthians ha maledettamente bisogno di vendere, perché ha una situazione complicata, come peraltro la maggior parte dei club brasiliani, non sta riuscendo a pagare i premi e i diritti d'immagine a diversi calciatori, e quindi la federazione sta facendo pressioni perché insomma aggiusti un po' i propri conti. Quindi il Corinthians in sintesi sta aspettando eventualmente quella che dovrebbe essere una offerta ufficiale, si stima...
11: Però tu dici che c'è stato già un contatto, da quello che ha raccontato
10: ESPN. È stata una videochiamata confermata lato Brasile, sì, la Juventus ha contattato e ha anche già parlato con Spalletti, da quello che dicono qui, che ha avallato l'operazione, quindi tecnicamente il calciatore piace. Io l'ho visto giocare tanto e devo dirti è uno dei giocatori che avevo, diciamo... messo da parte e segnato nel mio listino dei giovani promettenti. E quindi sarei molto felice se la Juve portasse avanti questa
11: operazione, tra l'altro da 15-20 milioni leggevo, cioè non neanche
10: loro si aspettano un'offerta sui 20 milioni più o meno, il valore di mercato è questo. Ti aggiungo soltanto una nota di colore a margine, tanto per darti un po' di contesto: il ragazzo ultimamente prima della sosta mondiale, diciamo, le sue prestazioni erano un po' calate, ha fatto anche molto parlare di sé per un paio di espulsioni. La prima fu clamorosa nel derby col Palmeiras, letteralmente, diciamo, si toccò i genitali, li mostrò verso un avversario, che fu un gesto che fece clamore, venne espulso, si beccò anche
14: la squalifica,
10: alcune giornate di squalifica. Qui dicono che abbia dei problemi extracampo, tutto ecco da qua. Verificare, però ecco. Ecco, dei rumor dicono che a livello familiare ci sono delle situazioni.
14: E questa e quindi è la
10: forse
14: cosa.
10: Anche questo potrebbe spingere il Corinthians magari
14: accederlo.
10: Però qui sono rumors, per cui non ci mettono
14: sul fuoco. Però è questa la grande preoccupazione dei tifosi della Juventus. Rossi, vi rubo altri due minuti, poi andiamo in pausa e salutiamo Fabio. Alberto da Torino ti fa i complimenti, cioè, posso dire che ascoltare Fabio è davvero un piacere, pacatezza, competenza e simpatia, tre cose sempre più difficili da trovare. Domanda per te, così rispondiamo rapidamente e poi ti saluto. Scusa, ripropongo una domanda per Fabio. Per Arthur non si può trovare una soluzione come quella che si trovò con Tevez, quindi lasciarlo al Gremio al posto dell'operazione con due o tre giovani di speranza? Tu poi su Arthur c'è un'altra idea in realtà?
10: No, il Gremio ha provato a trattenerlo.
14: Lo solo so, che ci voleva da Vieri, che poi se l'è preso la Fiorentina.
10: Esatto, il problema è che guadagna troppo per il Brasile. Qui l'unico club che può permettersi ingaggi, diciamo, fuori dai canoni classici del Brasileirão e il Flamengo, che non a caso riesce a comprare i giocatori anche, diciamo, nel pieno della loro carriera dall'Europa, che è un lusso che qui, diciamo, non erano abituati a vedere. Da alcuni anni a questa parte il Flamengo si permette anche giocatori nel loro prime, recentemente ha riportato in Brasile Paquetá, tanto per intenderci. Quindi quel tipo di ingaggio, escluso il Flamengo, non se lo può permettere nessuno in Brasile, quindi avrebbero dovuto montare un'operazione che in questo momento la Juve non ha nessuna intenzione di fare, con un contributo nel pagamento dell'ingaggio, eccetera, eccetera. Hanno provato a intavolare uno scambio, la Juve si era interessata a Vieri, che poi è un centrale difensivo mancino che è finito alla Fiorentina, peraltro, ne avevamo anche parlato nella trasmissione dedicata ai mondiali, però non se ne è fatto nulla e quindi è stato rispedito. Io vi dico, posso soltanto riportarvi la mia esperienza qui dal Brasile. Arthur nel Gremio è un giocatore importante, è chiaro, sempre direttamente proporzionale a quello che è il livello del campionato brasiliano, che comunque va detto è aumentato molto negli ultimi anni. Il tipo di calcio secondo me è ideale, perché è meno fisico, è meno atletico, è più tecnico, i ritmi tendono a essere un po' più bassi, e lui in questo contesto evidentemente è la sua comfort zone, riesce a esprimersi al meglio. Ciò detto, ha avuto diversi infortuni anche durante la sua esperienza nel Gremio, perché spesso qualche risentimento, qualche problema muscolare continua ad averlo, quindi non voglio vendervi fumo, il calciatore continua a presentare dei problemi, però a livello di continuità fisica e tecnica rispetto a quello che aveva fatto vedere in Europa, sicuramente certo, è un calciatore che, diciamo, va apprezzato. Per la Juve probabilmente è un capitolo chiuso, però ecco, so che c'è stato un interessamento proprio del Corinthians, perché stanno cercando un play e
14: può essere il nome giusto.
10: La Juve magari chiude per André e Corinthians lo sostituisce con Arthur, che è stato apprezzato proprio dal suo allenatore. Qui in Brasile se ne sta parlando.
14: Da capire i rumors. Ti saluto con questa notizia che arriva dal mondo fiorentina, perché il trasferimento di Christinao Ulai è tinto di giallo, centrocampista del Trabzonspor, alla Fiorentina deve andare. Secondo il racconto di un giornalista informato turco, che non pronuncio perché è impronunciabile, i funzionari del Trabzonspor aspettavano il centrocampista al rientro dalla Costa d'Avorio dopo il termine del mondiale all'aeroporto di Istanbul. Tuttavia, prima che tali dipendenti del club potessero intercettarlo, altre persone si sono presentate da Ulai a suo padre, fingendosi autisti inviati dal club. In realtà lo hanno rapito praticamente, perché prima che potessero intercettare, altre persone appunto si erano infilate, riuscendo così a convincere a salire a bordo del proprio veicolo allontanandosi dall'aeroporto. Dopo però un momento di irreperibilità, il Trabzonspor è riuscito poi a rintracciare Ulai, che quindi dovrebbe volare verso Firenze.
10: Beh, meno male. Stavo ripensando alla Vo Baiana, dico, magari ha sbagliato il tiro. Ha parlato di rapimento di Neymar e di Vinicius, se non sbaglio. Magari aveva sbagliato.
14: Magari aveva sbagliato. Poi, a proposito di rapimenti, a proposito di Pogba, ricordiamoci anche quello che è successo a Paul Pogba. Fabio, è stato un piacere come sempre, ma ci risentiremo sicuramente altre volte.
10: Piacere.
14: Grazie.
10: Mio.
14: Grazie a Fabio Bisaglia.
10: Un abbraccio a tutti.
14: Ciao Fabio, ciao. Ci prendiamo subito l'ultima pausa e rientro, ultimi messaggi con voi e poi è pronto Quintiliano.
2: Due colori, due voci.
3: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Max Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa. La sua Red Bull, che ha convinto anche sul passo gara, ha girato in 1:47.070. Poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Chiude sesto il leader del campionato Kimi Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri. Si riparte con FP2 alle 17. E siamo al calcio. -2 alla finale del mondiale tra Spagna ed Argentina. Ad arbitrare il match in programma domenica al MetLife Stadium di New York, New Jersey, sarà Slavko Vincic. La FIFA ha ufficializzato la designazione pubblicando il video in cui Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitri, comunica personalmente la scelta al direttore di gara sloveno. Un momento carico di emozione con Vincic visibilmente commosso davanti ai colleghi. È l'arbitro più anziano degli ultimi 40 anni a dirigere una finale mondiale e il quarto più anziano di sempre. Intanto piccola apprensione in casa Spagna per le condizioni di Lamine Yamal. Il classe 2007 del Barcellona ieri non si è allenato in gruppo e aveva una vistosa fasciatura sulla coscia sinistra. Secondo quanto filtra però, nei prossimi giorni dovrebbe tornare in gruppo. E il mercato non si ferma mai, nemmeno durante il mondiale. Miguel Angel Gil, CEO dell'Atletico Madrid, ha chiuso la porta alla cessione di Alvarez. Ai canali ufficiali del club, Gil ha detto riguardo all'argentino cercato dal Barcellona: «Credo che l'Atletico sia il posto ideale per Julian. Non accetteremo né 100, né 150, né 200 milioni per lui». Ora in casa Napoli, niente ritiro estivo per Alessandro Buongiorno, come comunicato dal club di De Laurentiis. Il difensore non potrà prendere parte alla preparazione precampionato per un problema al ginocchio destro. Come comunicato dal club, sarà necessario un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente. Il mondo del calcio piange Osvaldo Bagnoli, l'allenatore del leggendario scudetto dell'Hellas. Aveva 91 anni e si è spento a Verona a causa di una patologia neurodegenerativa. Milanese di nascita, era soprannominato il mago della Bovisa, in riferimento al suo quartiere d'origine. Tra le altre squadre allenate, l'Inter e il Genoa, che lo saluta con le lacrime agli occhi e l'anima in fuorigioco. Sei il più grande di tutti, il cordoglio del Verona. Messaggi anche da parte della FIGC e del presidente Malago. Il mondo del calcio si stringe anche attorno alla famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della Nazionale Maggiore. Nelle scorse ore, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico Valentina, affetta dalla nascita da una forma grave di tetraparesi spastica. Il tennis, Luciano Darderi si sbarazza di Nuno Borges in due set, 7-6, 6-4, e conquista la semifinale sulla terra rossa di Bastad. Per Darderi è la 19esima vittoria di quest'anno sulla superficie. In semifinale sfiderà Adolfo Vallejo, il paraguayano che ha eliminato l'altro azzurro, Stefano Travaglia. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
15: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali su centro-est Alpi con fenomeni in locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno, pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Allora, devo dire che visto che vi è piaciuto l'intervento di Fabio, anzi ve lo chiedo anche a chi non me l'ha già scritto, così magari lo coinvolgiamo di nuovo in qualche altra puntata per andare ad analizzare tatticamente i giocatori che poi speriamo possano arrivare alla Juventus. Mi sembra di capire che sui brasiliani avete qualche remora, del resto poi nella fine del racconto che ha fatto Fabio delle caratteristiche tecniche del giocatore, quando ha parlato del gossip, ecco che tutti quanti abbiamo detto eccola, questo è il problema dei brasiliani, tecnicamente ineccepibili, poi fuori dal campo, un po' la saudage, un po' le problematiche con le famiglie eccetera, e questo complica un po' i piani. Vittorio per esempio dice sui brasiliani sono sempre stato diffidente, tecnicamente sono eccellenti, purtroppo soffrono di saudage, non si adattano con facilità. Leggenda narra, mi ha fatto sorridere Severino che dice che Andrea in realtà sia tale Gigigno. Ciao Vincenzo, chiede a Fabio, graditissimo ospite, le caratteristiche fisiche di questo Andrea, l'ha spiegato Stefano, quindi poi penso che la risposta di fatto l'hai avuta. Parlato di questo giocatore che ha le leve lunghe un po' alla Pogba, ovviamente non Pogba, che ha comunque una discreta tecnica, 1,83 m, che gioca di fatto proprio da mediano puro. Stavo guardando le caratteristiche del Transfer Market perché onestamente non lo conoscevo, non lo conosco, so che lo voleva il Milan, quello me lo sono ricordato, però non avevo studiato le caratteristiche tecniche, proprio centrale basta, quindi mediano, volendo anche trequartista. Sentiamoci allora qualche nota vocale, dai, nel frattempo, così questi ultimi minuti cerchiamo di ragionare insieme su quelli che possono essere stati, e ve lo chiedo, gli spunti della conferenza stampa di Spalletti di oggi, chi lo ha sentito, qual è lo spunto che vi ha intrigato di più o che vi ha preoccupato di più magari, pochi minuti ma riusciamo a rispondere alle vostre domande, vai!
16: Ciao Super Vince, allora, bello, Lugio, prima di tutto bianco, nero, ma io sul mio allenatore, sul mio mister, sono contento di quello che ha fatto, di quello che fa e di quello che farà. Ma prima di tutto perché è una persona umana, già dal fatto che prima di cominciare la conferenza si è seduto e ha salutato il suo amico Baldini, uniamoci al saluto e poi dopo penseremo al calcio, però io sono sempre fiducioso del mio mister fino alla fine.
11: Fiducioso sul mister, anche io sono fiducioso, anche a me è piaciuto che come prima cosa, ma penso che sia una cosa scontata quando un amico, che per lui Silvio Baldini è un grande amico, perde una figlia di 30 anni dopo che conosci la storia della figlia di Valentina, è chiaro che il primo pensiero era per lui. Intanto ci sono i convocati per quanto riguarda la Juventus per la sfida contro il Basilea: Perin, Gatti, Locatelli, Kelly, Jegrova, Bogà, Milik, Kalulu, Di Gregorio, Azic, Ekator, che dunque ha la prima sua convocazione con la maglia della Juve, Openda, Miretti, Pinzoglio, Rugani, João Mario, Douglas Luiz, Cambiaso, Arthur, Cabal, Rui. Poi c'è Gil, perché scrivono questi caratteri particolari anziché dice Obo, Licina, quindi importante anche la convocazione di Licina, Durmisi e Van Arle, quindi in questo caso li ha convocati praticamente tutti, compreso i giovani che ha deciso di far aggregare alla prima squadra. Sono molto curioso di vedere se avrà qualche minuto a disposizione anche Licina, quindi questi sono i convocati, tanti convocati, qua sono praticamente tre squadre convocate da Spalletti, in attesa poi di quegli altri che torneranno dal mondiale poi più avanti e di quelli che potranno essere eventuali nuovi acquisti. No, non c'è ovviamente Selic tra questi nuovi convocati perché chiaramente appena arrivato deve naturalmente organizzarsi per piano piano espletare tutte le varie formalità, seguirà probabilmente la squadra e poi dalla prossima amichevole magari potrebbe essere a disposizione. Altra nota vocale, Rossi.
17: Ciao ragazzi, buonasera, Nicola da Pisa. Io continuo a premere su questo tasto che non sento mai parlare dei giovani della next gen, della nostra squadra, e in particolare a un giocatore come Licina che sembra che stia stregando il mondo sta giocando sempre benissimo, sembra un potenziale crack, ma non se ne parla mai. Non credete che sia giusto, visto proprio in questo momento dove non possiamo fare acquisti e spendere soldi, dobbiamo prima vendere per ricomprare, provare a puntare invece sui nostri giovani che abbiamo già in casa, che non vedono l'ora, secondo me, di entrare in campo?

0: Poi torniamo allo stesso errore che si commette sempre, perché poi, anzi, quello che ha sempre detto Spalletti e che ha ribadito e fatto capire anche oggi in conferenza stampa è che lui punta tanto invece sull'esperienza, sulla qualità e quindi magari giocatori poco esperti, lo stesso Hecator ha detto, gli brillano gli occhi, poi chiaramente è giovane e quindi ha bisogno di fare tanta esperienza e questo ti fa capire tanto di quelle che sono le scelte dei giocatori che servono a trainare poi la squadra verso i piani altissimi della prossima classifica. Seric è ancora in ferie, avendo partecipato al Mondiale, sì, anche questo, però insomma pare che lui si voglia togliere anche qualche giorno di ferie per aggregarsi subito alla Juventus. Sentiamoci un'altra nota vocale.
1: Ciao Salvatore da Roccarino, ho apprezzato molto la conferenza stampa di Spalletti perché ha detto la verità, ha detto quello che i tifosi dicono sempre. La squadra va rinforzata e anzi, per certi versi, va anche completata.
0: Certo.
1: Spalletti è stato molto chiaro in questo, quindi bilanci, esuberi, fair play finanziario, tutto quello che vogliamo, la squadra va rinforzata, punto. Questo deve essere un imperativo categorico. Ciao.
0: Ciao Salvatore, ovviamente, ma questo lo sanno tutti, è chiaro che poi dipende da come la vuoi rinforzare, perché spesso e volentieri magari ci mandi dei messaggi nei quali dici che doveva venderci il supercampione, ecco, rinforzata col supercampione? No. Ma per questo già si sa che è impossibile, anche perché devi cominciare a cedere, rinforzata nel senso di andare a riempire caselle che sono vuote, creare maggiori alternative, prendere giocatori che puoi prendere e che sono sicuramente più forti dei titolari, questo sicuramente sì. Caro Vincenzo, molta fiducia in questa nuova dirigenza, dice Nick, anche se avrà bisogno di tempo, ma la provocazione è questa. Meglio in Champions, ma rimane come un lì o fuori dalla Champions con questa nuova dirigenza? Che brutta provocazione che fai, Nick. Meglio senza Champions e con una nuova dirigenza che ci porti in Champions e apra un lungo ciclo. Ecco, ti rispondo così. Altra nota vocale, Rossi.
2: Ciao Vincenzo, Gatto da Torre.
0: Cat, ciao.
2: Allora, secondo me l'acquisto di Celic è un buon acquisto per come è arrivato, senza trattativa in silenzio, senza far sapere nulla, eccetera, e per il tipo di acquisto che è stato fatto, perché comunque va a puntellare una zona dove noi eravamo carenti, cioè il vice Lukaku, e ti faccio vedere che ogni volta che la Juve giocherà a tre dietro, con Lukaku, Bremer e Kelly, oppure Lukumi, il difensore che verrà comprato, Celik giocherà a titolare come quinto a destra. Quindi bene così, rapporto qualità-prezzo buono, ha dimostrato che in Serie A ci potrà stare, ci sa stare ed è un acquisto che per i soldi che abbiamo ci tornerà utile.
0: Sono molto d'accordo con te anche Kat, quindi la vediamo nello stesso modo, un acquisto che comunque secondo me, ripeto, non abbiamo preso Cafu, abbiamo preso però un giocatore estremamente duttile, poi mi piace anche l'aspetto che ha evidenziato Luciano Spalletti quando ha parlato di un giocatore che insomma è un guerriero, uno che va in battaglia, che serve gente così, serve gente così. Ecco perché poi si sta puntando per esempio al Dibu Martinez. È più forte di tanti altri portieri, di quelli che ci abbiamo, c'è dubbio. Ma soprattutto rispetto a quelli che abbiamo, è uno che se tu non sei sveglio, se tu sbagli qualcosa, non devi aspettare Spalletti che ti urla. Lui ti ha già urlato tanto e c'è bisogno di gente così che ti sveglia in campo. Vi chiedo, Turam, dopo 2 mesi si presenta ancora infortunato, cosa ha fatto? Ha pensato sulle vacanze? Uno così da vendere subito. Non è così che funziona, ragazzi. Non è che vai a farti. Cioè, ci sono dei fastidi che magari ti trascini per più tempo. Il campionato poi sembra che sia finito chissà quanto, è finito un paio di mesi fa. A volte ci vuole tempo. Vedete che lo stesso Yıldız ha bisogno di riposo e quindi Spalletti l'ha detto, ha detto Yıldız lo recupereremo, ci auguriamo di recuperarlo perché adesso potrà finalmente riposare come doveva fare. Il riposo di 2 mesi sì, può essere relativo, dipende anche dal tipo di problematica che puoi aver avuto, ma è un giocatore che sta facendo semplicemente una terapia e un allenamento a parte per cercare di rientrare da questa sua problematica. Perché nel Barcellona, dice Filippo, Yamal a 17 anni non può giocare Lisina nella Juve? Direi che a occhio e croce intanto Yamal è un po' diverso, però magari Lichina può diventare a centrocampo un giocatore di qualità, poi vedi che per esempio Yıldız che quando è arrivato era un ragazzino, gli hanno fatto saltare la next gen, quindi se un giocatore ha qualità gioca in prima squadra e deve avere anche personalità. mi auguro che Licina, ovviamente in corrispondenza di ruolo, possa essere

0: lo chiama al nostro, lo vedremo. Intanto è stato convocato, quindi non dico che non si può giocare con i giovani, dico che non puoi giocare solo con i giovani, quindi quelli che puoi valorizzare li devi valorizzare, quelli che hai provato a mettere in prima squadra e che non andavano valorizzati poi si sono persi per il mondo perché la qualità non ce l'avevano. Vai Rossi, altra nota vocale.
1: Caro Vincenzo, buon pomeriggio, sono Max da Pesaro.
0: Ciao Max.
1: Solitamente siete tu e Santa a proporre dei quesiti prima della pausa.
0: Sì.
1: Questa volta ve ne propongo uno io.
0: Vai.
1: Poi non raccoglierà molti consensi, ma come si dice, tentar non nuoce. Voi preferireste aspettare ancora Colomwani con il rischio magari di spendere più soldi del dovuto, oppure un Dusan Vlahovic che finalmente potrebbe accettare di ridurre le sue pretese economiche e ricominciare da zero con la Juve? Questo è il quesito che vi pongo,
0: sì,
1: sperando che sia di vostro gradimento.
0: Certo,
1: una
0: Max,
1: pressione,
0: ma...
1: e fino alla fine forza Juve. Siete... a presto, ciao.
0: È sempre di gradimento un quesito da parte vostra, le vostre domande. Io la risposta te la do subito, proprio senza pensarci. È vero che sarebbe strapagato, però se io devo scegliere un attaccante tra Colomani, per il mio parere personale complessivo, perché penso che Colomani in quelle poche partite che ha fatto con la Juventus ha fatto vedere molto di più rispetto a quanto non abbia fatto vedere complessivamente in 4 anni Vlahovic, quindi per me la scelta è Colomani. Poi con ogni probabilità, fosse per Spalletti, ti direbbe Vlahovic. La giro a voi in questi minuti finali se riuscite a rispondere. Però intanto vi do anche un'altra notizia, perché l'amico ed esperto di mercato Nico Schira ha twittato poco fa, ha exato poco fa, adesso dobbiamo dire così, dicendo che la Juventus ha presentato un'offerta a Frank Kessié per provarlo a ingaggiare come agente libero, offerta di un contratto fino al 2028 più opzione per il 2029 con uno stipendio di 4,5 milioni all'anno. Quindi ha alzato, come aveva promesso la Juventus, l'offerta per Frank Kessié. E quindi di fatto la prima proposta era da 3,5, è stata considerata irricevibile, vicino c'era un forte premio alla firma. Adesso la Juventus probabilmente abbasserà qualcosa nel premio alla firma, ma ha alzato l'offerta contrattuale, peraltro con opzione fino al 2029. Ci sta anche che la Juventus si possa aver detto: Frank, questo è il massimo che ti possiamo offrire, vieni, aiutaci a vincere. E poi chiaramente i contratti si rinnovano anche in corso d'opera e ci si adegua con cifre magari più vicine. Quindi adesso spetta a Frank Kessié capire da se stesso e far capire a tutti quanti noi quanto tiene veramente ad arrivare in Italia nel top club dei suoi sogni, che può essere la Juventus, per tornare nel calcio che conta, dimostrare la sua forza e guadagnarsi insieme alle vittorie della Juventus qualcosina in più in termini di ingaggio, perché a quelle cifre che prendevi in Arabia Saudita non se ne parlava, più di 5 non se ne parla, 4 e 5 più bonus credo che sia realmente il massimo che per un centrocampista la Juve può fare. Lo sta facendo, aspettiamoci la risposta di Frank Kessié e magari una bella notifica, come ha detto Spalletti, alle ore 20 sui nostri telefonini. Vai con un'altra nota vocale, Rossi.
2: Ciao Vincenzo, Domenico da Montedorissio. Allora,
0: ciao.
2: Come prima cosa volevo confermare il messaggio fatto dall'amico Ciccio da Cupello, perché diciamo Cupello e Montedorissio ti stanno appena 4 km, ci conosciamo tutti bene o male. Saluto Ciccio anche via radio.
0: Bello.
2: Sì, è vero, loro tifano l'Argentina perché
0: tipo,
2: ma anche il Rauco, anche lui tifa l'Argentina, l'ha sempre detto.
0: Sì,
2: quindi
0: sì.
2: Forza Spagna.
0: Ma
2: io vorrei ancora andare a fondo con nella piaga che si sta creando con questa FIGC. Io sono già pronto a gufare per le prossime qualificazioni mondiali, spero vivamente, non mi vergogno, sicuramente ci sarà più di uno che si risentirà per questo messaggio, spero vivamente che anche fra 4 anni restiamo a casa. Questa FGC è vergognosa, cioè ci sono intercettazioni che parlano in modo chiaro, ma loro devono archiviare perché l'Inter non si può toccare.
0: Ragazzi, questo è poi un tema complicato da affrontare. Ieri abbiamo con l'avvocato Spallone, credo, toccato come non ha toccato i quotidiani sportivi, che oggi ce n'era uno che manco in prima pagina aveva raccontato di quella che è una decisione epocale. È una vittoria epocale di Andrea Agnelli. Ovviamente l'avesse fatta qualcun altro, l'avrebbero messa al posto di di Messi che si cullava Yamal come se fosse Cicciobello, ma per loro era più importante questo che raccontare di una cosa che può avere un effetto a tipo legge Bosman nel calcio. Chi se ne frega, tanto viva il tifo e abbasso l'informazione, evidentemente. Quindi capite bene che capisco il messaggio del nostro amico. Noi facciamo il massimo per raccontarvi tutto. Dopodiché è chiaro che ci sono dei tifosi che continueranno, e anche giustamente dal loro punto di vista, a sperare che sia un continuo fallimento del movimento calcistico italiano. Ma il problema qual è però? Questo fallimento a cosa ha portato? A un cambiamento delle cose? Quindi è il fallimento che continuo che ci dobbiamo aspettare? Nel fallimento cambiano le cose? No, qua deve cambiare qualcos'altro. Non lo aggiungo, non lo dico, siete bravi, intelligenti, lo capirete da soli, il tempo a mia disposizione è scaduto. Vi lascio a Quintiliano, noi ci ritroviamo lunedì, mentre poi Quintiliano mi ricorderà che domani ci sarà la prima puntata stagionale di Colpo di Tacco con la Juventus che gioca contro il Basilea. Convocatevi, l'abbiamo detto, poi scopriremo le formazioni, ci sarà Samuel Tafes, il mitico Samuel che ho risalutato qualche giorno fa qui. Ci sarà ovviamente Camillo De Michelis, quindi ci sarà da vivere questa prima puntata di Colpo di Tacco. Noi invece ci ritroviamo lunedì per commentare quello che sarà successo. E ovviamente, ragazzi, lo dico anche a beneficio di Quintiliano, non vi arrabbiate se il risultato della partita non è positivo, perché onestamente questi si sono visti l'altro ieri, già quando si vedevano tutti i giorni e correvano era un disastro, se no Quintiliano alza e se ne va. Scherzo, un abbraccio a tutti, buon weekend!
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Il gioielliere Mario Roggero si è costituito nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto, ha risposto: sì, ma col senno di poi bisogna ritrovarsi in quelle situazioni. Penso di aver subito un'ingiustizia. E poi aggiunge: il presidente Mattarella ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Nordio ha avviato l'istruttoria.
5: Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo nel corso di una lite tra vicini. Le indagini sono condotte dalla polizia, che ha arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un 23enne. Sul luogo del delitto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno cercato invano di rianimare la vittima. Sono ancora poco chiari i contorni della vicenda, soprattutto il movente. La moglie della vittima ha assistito all'omicidio del marito e il suo racconto agli investigatori ha permesso la cattura del giovane. Si cerca l'arma del delitto.
6: L'effetto temporali allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica 19 luglio le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Sardegna sulla graticola, 47 gradi nel Nuorese, dove sono scoppiati incendi che hanno visto l'impegno di Canadair ed elicotteri. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia.
5: Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia. Agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no thanks agli energy drink per gli adolescenti. Una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. E da lunedì Andy Burnham, neo leader del Partito Laburista, sarà il nuovo primo ministro al posto del dimissionario Starmer.
6: Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero, 48 km a sud-ovest di Aquiles Serdán, in Messico. Lo riporta lo United States Geological Survey. Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato due allerta di minaccia tsunami per il Messico e il Guatemala. Le autorità hanno invitato la popolazione ad allontanarsi dalle spiagge.
5: Ciclismo, fuga vincente doveva essere, fuga vincente è stata Belfort, traguardo della 13ª tappa del Tour de France 2026. Oltre 50 corridori vanno all'attacco ed è Mauro Schmid ad alzare le braccia al cielo, regolando Tejada nello sprint a due. I due precedono un gruppetto dal quale avevano allungato in pianura i meno 16 e che viene regolato da Tom Pidcock. Il britannico sfodera il colpo da maestro e grazie al vantaggio accumulato sul gruppo sale al quarto posto in classifica generale, ad appena 9 secondi da Evenepoel. Pogacar resta in maglia gialla.
6: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Sono Paolo Ferrara. Basta, basta con l'omonimo, per piacere. 45 milioni. Io vado a comprare Watkins dell'Aston Villa, che è in scadenza di contratto il prossimo anno, e prendo Pellegrino. Faccio uno esperto che ha fatto Champions League, mondiali, eccetera, e Pellegrino. Basta con l'omonimo. Non ce lo vuole dare El Khelaifi. Non ce lo vuole dare per me. Ma che se lo tenga lo sto francese. Mi ha proprio irritato. Speriamo bene che arrivi il Dibu. Pellegrino sono contentissimo. Intanto abbiamo incassato i soldi anche di Mouremovic. Andiamo a prendere che sì, è un bel difensore, e poi siamo a posto. Basta, che basta con le mani, basta!
8: Mimmo dalla Reggio Calabria, se l'offerta della Juve è questa, la giustificazione che posso dare e che accetterei è che Spalletti lo vuole a tutti i costi, perché altrimenti non esiste che un calciatore che ha fatto la carriera di Colomani, cioè nel senso che non ha spazio nella squadra principale, che è stato ballottato tra Juventus e che altre squadre, e che non ha reso per quello che doveva rendere.
9: Alessandro De Castelli Romani, vorrei dire a tutti i tifosi che sono qui impazienti di capire come andrà a finire il mercato e di avere delle, non pretese, però quanto sia di richiedere determinati giocatori. La Juve, l'abbiamo detto più volte, ha un budget, la Juve ha delle cessioni da fare e abbastanza importanti. La Juve, se non vi ricordate, non è entrata in Champions League, è stata penalizzata in questi anni e quindi sta facendo, risalendo la china piano piano piano.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
10: Finalmente alla vigilia di una partita, mi verrebbe da dire, se non fosse che domani sarà un test. Per carità, vedere il pallone che rotola, qualche calciatore, anche lo stato di forma, no? Come è tornato alla Continassa, non è male. Non potremmo dare dei giudizi ovviamente definitivi, ci mancherebbe altro, però attenzione, perché oggi, caro Federico Rossi, che saluto, Spalletti ha ribadito qualcosa di importante. Ora poi analizzeremo anche altre cose, perché io ci ho fatto, ovviamente, per stare sul pezzo, ho fatto il podcast sulle parole di Spalletti, che dal punto di vista dell'atteggiamento comunicativo è sempre lo stesso. Qualcuno dice ma è troppo moscio, però dà delle rispostine che poi andremo qualcuno anche ad analizzarla, se vogliamo. Vi stavo dicendo, no, rispetto a quello che leggiamo tutti i giorni, l'abbiamo ripetuto anche noi, ci mancherebbe, per esempio, bisognerà capire alcuni tornati dai prestiti. Ora Nico Gonzalez sarà impegnato domenica nella finale dei mondiali, Argentina contro Spagna. Invece c'è Douglas Luiz, che tra l'altro si è presentato alla Continassa anzitempo, perché ha fatto anche qualche giorno di lavoro per conto suo in palestra, quindi probabilmente, lo speriamo tutti, ha buone intenzioni. Quindi lui ha definito i giocatori rientranti dai prestiti patrimonio, e quindi vuol dire che qualcuno proverà, diciamo così, a capire su qualcuno se sia utile o meno, se sia funzionale o meno, se quindi possa rivitalizzarlo. Ha detto sono un patrimonio. Nico Gonzalez, a prescindere dalla finale, lo sappiamo benissimo, ci sono due fattori che potrebbero farci pensare all'addio del calciatore argentino, perché il primo è di natura economica, 32 milioni non glieli darà mai l'Atletico Madrid, però ha ribussato alla porta della Continassa e la Juventus ha detto ok, trattiamo, però non è che puoi offrirmi 24 rispetto ai 32 dell'accordo originario, voi ricorderete, 1 milione di prestito per il prestito più 32 a riscatto, sarebbero stati 33. Da capire se si possa chiudere o meno a 27-28. E l'altro aspetto che ovviamente pesa molto, come in ogni trattativa se vogliamo, no? Nico Gonzalez vuole tornare all'Atletico Madrid, questa volta restarci, quindi se, nel caso in cui andasse via, venisse ceduto, accadrebbe a titolo definitivo. L'altro è Artur, ecco, di questi tre io per il momento mi concentro su questi tre. Artur credo che sia il calciatore, io ho letto qualche, su qualche sito, ma non sono d'accordo sul fatto che possa provare anche Artur. Oh ragazzi, tutto è possibile, perché comunque sia li ha lì a disposizione, adesso mancando alcuni ha la possibilità di farli giocare e di conseguenza perché non provarli. E invece Douglas Luiz potrebbe, ecco, sarebbe, non dico un miracolo, altrimenti sembra veramente che Douglas Luiz sia scarso, nella Juventus ha dimostrato ahimè poco rispetto invece agli anni che aveva fatto in Premier League con la Aston Villa, vi ricorderete, no? Gli ultimi due anni era stato tipo premiato, definito comunque se non premiato, definito tra i migliori centrocampisti di tutta la Premier League. Non è cosa da poco, perché la Premier League negli ultimi anni è il campionato forse più competitivo, oltre che più ricco, questo ormai lo sappiamo tutti. Dopodiché, fermo restando l'autocritica, fermo restando il recitare il mea culpa per la stagione passata, ha detto purtroppo sono state sbagliate le cose, io per primo il mio lavoro dovrò rivederlo, gli è stato anche sottolineato, gli è stato anche chiesto fondamentalmente se oltre al discorso tecnico, ma questo è chiaro, servirà una dose importante in ogni calciatore che verrà acquistato, una dose importante di personalità. Non l'ha detto direttamente, altrimenti magari avrebbe offeso quelli che hanno giocato l'anno scorso, ma è chiaro che serve e come no. Poi sui due acquisti, sono due acquisti opposti, no? I nuovi arrivati, perché ha detto Ecator è un giovane molto forte, già lo era prima, io lo speriamo che esploda questo ragazzo, cosa devo dirvi, la speranza è di tutti, perché 16 milioni per un 19enne evidentemente deve essere proprio forte, però io ho dei riscontri in questo senso, non l'ho mai visto, vi dico la sincera verità, qualche sprazzo in Under 21, però bisogna vederlo nel corso di una stagione, un calciatore come ci insegnano i talent scout, in primis Fratini, il nostro amico, dice devi vederlo nell'arco di una stagione, non è che con una partita puoi giudicare, quindi evidentemente questo è un ragazzo promette quantomeno di prospettiva. E il turco, che adesso non ve lo dico il nome perché ve lo faccio dire da un amico, almeno non sbagliamo da adesso in poi nel chiamarlo, nel come si pronuncia appunto nella lingua turca, viene dalla Roma, era svincolato, si è parlato di Blitz, ho letto dei titoli, la Juventus, anzi Massara sottrae puntini alla Roma, sottrarre, era una scadenza di contratto, stava aspettando l'ipotetico rinnovo, in realtà non è mai stato convinto di restare alla Roma e ad onor del vero bisogna dirlo, qualche contatto lo aveva avuto la Juventus con lui anche durante l'era Comolli. Fatto sta che questo calciatore ormai ex Roma, il nostro amico, ricorderete che una volta l'ho avuto qui come ospite, no? Un giornalista turco che però è da oltre 20 anni che è in Italia, Dundar Kesapli, gli ho chiesto mi dici come si pronuncia il nome del giocatore turco che la Juventus ha acquistato? Ascoltate.
11: Si dice Çelik.
10: Punto e basta. Çelik, l'ha detto anche in maniera impositiva, nel senso che ha imposto questo Çelik, punto e basta, si dice Çelik. Così. Eccolo qua, bravo Fede, bravo e grazie a Dundar come al solito per la sua disponibilità, non abbiamo dubbi. Per quanto riguarda notizie del giorno, notizie e indiscrezioni, ve l'ha detto Vincenzo poco fa, Nicolò Schira, e questo anche sulla scia di quello che abbiamo raccontato negli ultimi giorni, no? La Juventus insiste su che sì, era iniziata la trattativa, il tentativo della Juventus, un'offerta di 3,5 milioni netti l'anno, oggettivamente ritenuti troppo pochi dal calciatore ivoriano, che viene da un contratto di quelli facoltosi, perché in Arabia Saudita sapete benissimo alcuni calciatori vanno lì a chiudere la carriera per avere gli ultimi contratti di un certo livello, e ha aumentato di 1 milione, quindi 4,5. Voi sapete che sì, è svincolato e quindi tratta diretta la Juventus, Massara o chi per lui, ma Massara credo, anzi sicuramente Massara, perché l'ho avuto come giocatore quando era DS del Milan, campione d'Italia con Pioli, e avrebbe offerto, ha offerto Nicolò, insomma Schira, uno ovviamente bravo, affidabile, 4,5 netti l'anno. Io vi dico la sincera verità, se dovesse accettare io lo prenderei subito, subito, perché è uno di quei calciatori, oltre che bravi, fanno un po' tutto a centrocampo. Magari non è il regista che predilige Spalletti alla Lobotka, però serve anche un centrocampista, appunto, alla Chessy. E poi ha personalità, esperienza, 29 anni, ha giocato già in Italia, fisicamente sta bene, dal punto di vista atletico sta bene, e quindi secondo me potrebbe essere, anzi potrebbe, un ottimo affare nel caso in cui la Juventus lo facesse. Invece c'è un'ultimissima indiscrezione su Bremer. Sapete che al di là dei flop, chiamiamoli così, quindi fuori dal progetto di Spalletti, i soliti noti, Openda, David, Cabal e così via, ci sono anche due o tre pezzi importanti della Juventus che potrebbero essere ceduti per fare una cassa, per avere un tesoretto importante. Uno di questi, lo sapete, è proprio Bremer. Clausola rescissoria di 58 milioni che scade il 10 agosto ed è valida soltanto per i club stranieri, e 58 milioni, credo, io non lo so, ma credo che nessun club europeo sia disposto a dare alla Juventus 58 milioni di clausola rescissoria, quindi prendere il calciatore brasiliano che non ha giocato mai praticamente ai mondiali, e però la Juventus magari può cancellare tra virgolette questa clausola e trattare magari 40 milioni, 50 milioni, non lo so, perché ha 29 anni, è reduce da due operazioni al ginocchio, allo stesso ginocchio, tipologia di operazioni diverse ma sempre al ginocchio sinistro, e non è poco. Sport Mediaset dice che su questo calciatore ci sarebbe, ecco, a proposito di turchi, veramente ci sono 3-4 club turchi, ragazzi, che hanno tanti tanti soldi, stanno tentando tutti. Vlahovic, il Besiktas gli ha offerto 10 milioni l'anno, ora il Galatasaray sarebbe, io farei una proposta, mi sta venendo in mente, sarebbe su Gleison Bremer, praticamente. Al momento però non sembra esserci una vera e propria trattativa, scrive Sport Mediaset. Il Galatasaray ha raccolto informazioni sulla situazione del brasiliano, potrebbe valutare un possibile affondo nelle prossime settimane. La Juve dal canto suo dovrà prendere in considerazione tutte le opportunità di mercato, soprattutto in caso di offerte importanti per uno, ovviamente questo lo ribadiamo, scontato dirlo, per uno dei perni della difesa, ma in generale di tutta la rosa della Juventus. Teoricamente Carnevali e Massara, anche con, diciamo così, la richiesta, se vogliamo, di Spalletti, vorrebbero tenere il calciatore, però poi dipenderà ovviamente dalle offerte, perché la Juventus ha necessità di fare cassa. Tra l'altro ricaverebbe anche un'importante plusvalenza nel caso in cui cedesse Bremer. Mi sta venendo in mente una cosa: ma se la Juventus dicesse ok, ti do Bremer, dammi Osimhen, ma Osimhen vale tantissimo di più purtroppo e guadagna tanto di più, perché Osimhen sarebbe la svolta della Juventus, questo ragazzi lo sappiamo tutti, Invece in attacco la Juventus per il momento, fermo restando Colomani, che io vi dico la verità, spero che lunedì arrivi un'indiscrezione, ok, la Juventus ha detto basta per Colomani, perché non può andare avanti all'infinito questa trattativa per un calciatore che 40 milioni per me non li vale, ma non è solo un'idea mia, anche perché si sta prolungando un po' troppo, quando queste situazioni vanno un po' troppo per le lunghe, secondo me non è mai positivo, su questo non c'è dubbio, ma soprattutto se l'interlocutore, in questo caso il venditore alias Paris Saint Germain, non abbassa il prezzo. La Juventus l'offerta la fa, non è che può alzare 40, 45, 50, stop, secondo me, a un certo punto. Lo dirò tutti i giorni, fino a quando non si decide se prenderlo o lasciar perdere. Invece continuano a crescere le quotazioni, chiamiamole così, di Pellegrino, che io prenderei, vi dico la sincera verità, come seconda punta. Seconda, ripeto, non seconda punta al fianco di una prima. Seconda come importanza, come responsabilità, lo prenderei volentieri, perché è un ragazzo che mi piace, che mi piace molto. Quindi staremo a vedere la situazione. Poi, per quanto riguarda la difesa, no, i nomi sono sempre quelli, ragazzi, Lucumi eccetera eccetera, e quindi non torneremo per il momento sulla questione invece legata alla sentenza, al parere vincolante della Corte di Giustizia Europea. Lo faremo però alle 20.05 con Piero Calabrò, voi sapete, ex magistrato, noto tifoso della Juventus, anche per sentire la sua su quello che potrà accadere in futuro. Qualcosa abbiamo già detto noi, lui però è esperto, è stato magistrato per tantissimi anni e quindi ci potrà spiegare meglio. Mentre alle 19.35 ci faremo invece una chiacchierata con Xavier Iacobelli, che cerchiamo di capire anche da lui magari se la Juventus chi potrà prendere, magari ci può dire qualche nome che noi non sappiamo. Io sono sempre comunque convinto. Questa mattina ho avuto in diretta nella trasmissione in cui ho sostituito Giulia, cioè RBN Caffè, Fabrizio Lucchesi, che come sapete attualmente è direttore sportivo del Guidonia Serie C, ha portato il Guidonia in Serie C, ma è stato nella Roma tanti anni, conosce Spalletti, ve l'ho detto ieri, no? Chiellini lo ha lanciato lui, io non lo sapevo, lo ha lanciato sostanzialmente lui sul discorso degli affari. Quando gli ho chiesto di Celik, così si pronuncia, mi ha detto: io ho imparato una cosa, perché io gli ho detto: vorrei venire dietro di te, al direttore, mentre fai una trattativa, per capire bene come si svolgono queste trattative. Ha detto: non ti conviene, perché certe sono molto molto toste, mi ha detto, però qualche volta, se vuoi, vieni. Su Celik gli ho detto: ma cosa ne pensi tu che conosci la piazza di Roma? Perché alcuni stanno dicendo furto della Juventus, è stato preso un giocatore che doveva rinnovare. Ragazzi, un giocatore a zero, se non rinnova con la Roma, e peraltro lui stava aspettando, mi è stato detto a me da chi segue la Roma, da qualche collega bravo che segue la Roma da ormai da 20 anni, ha detto: io lo dicevo, questo collega mio ha detto, lo scrivevo quasi tutti i giorni, attenzione, perché se tu prolunghi troppo il discorso del rinnovo, alla fine rischi che qualche squadra te lo soffi. Però la Juventus non ha fatto nessun furto, punto. Semmai è Celik, dovrebbero prendersela con Celik. Io già immagino il prossimo anno, quando giocheranno Roma-Juventus, questo ragazzo sarà massacrato di fischi, striscione, perché li conosco i tifosi della Roma, ma a noi non interessa nulla. Secondo me è un buon acquisto, un ottimo acquisto dal punto di vista delle opzioni rispetto a Kalulu. Ecco, sto già leggendo che siccome la Juventus ha preso Celik, forse sul mercato mette Kalulu. Se mette Kalulu sul mercato, ragazzi, no, non ci sto. Gli altri tre, uno dei tre sì, ma Kalulu no. Kalulu, ve lo dico oggi, ma già l'ho detto forse nella scorsa stagione, per me, visto che si parla di fallimenti degli ultimi due mercati estivi, delle ultime due gestioni prima di queste, cioè prima di questa, cioè da una parte Giuntoli e poi Comolli, secondo me Kalulu è stato il migliore acquisto. Io ve lo dico proprio per come la vedo io, rispetto al rapporto prezzo, che all'inizio non può nemmeno dire qualità, perché dice oddio, non è proprio chissà cosa, invece poi è cresciuto soprattutto con Spalletti, secondo me, dal punto di vista qualitativo. Ma ragazzi, non ha saltato una partita, uno stacanovista, cioè in un calcio degli ultimi anni che vede tanti tanti infortuni, ne abbiamo parlato anche col medico sportivo la scorsa settimana, Kalulu, se non fosse stato ingiustamente espulso contro l'Inter, adesso parleremo di un calciatore veramente tutte le partite ha fatto, solo quella successiva, la gara contro l'Inter, l'ha dovuta saltare per forza, perché era stato squalificato ingiustamente. A proposito di Inter, lo so, sono uscite dei virgolettati dell'interrogatorio di Rocchi. Io, ragazzi, non so più cosa dire, me lo continuano a scrivere: ma com'è possibile, ma com'è possibile che l'Inter è stato archiviato il discorso a livello penale per quanto riguarda Arbitropoli? Non lo so, ragazzi, queste sono cose vere, perché sono virgolettati, quindi, cioè, non è che dice Rocchi: no, nessuno mi ha imposto mai nulla, però sì, mi chiamava Schenone, mi pare, dell'Inter, così come Butti, che addirittura Butti
12: adesso è dirigente della Lega Calcio, no? È stato team manager dell'Inter, ma cosa devo pensare? Che anche quando poi vanno in un organismo, diciamo, istituzionale, continuano a condizionare perché tifano una squadra? Lui ha detto no, non mi ha condizionato, però mi chiedeva, mi ha rotto i puntini puntini. Io mi ricordo che durante Calciopoli, per questa tipologia di intercettazioni, di situazioni, è successo quello che purtroppo abbiamo visto. Allora, 340 542 5324, la prima è di Luciano Spalletti, ovviamente soft. Domani, ragazzi, lo diceva prima Vincenzo, giustamente, non aspettiamoci chissà cosa, perché della squadra che andrà in campo 5-6 dovrebbero essere ceduti, anche se poi magari la Juventus non riuscirà a venderli tutti, questo è chiaro, magari sarebbe auspicabile, ma credo che sia molto molto difficile. Partiamo con qualche amico, vai Fede.
13: Ciao Quintiliano, buonasera Bianconeri, Ralf da Verona.
10: Ciao.
13: Allora, per quanto riguarda il mercato, visto che chiaramente quelli che sono i giocatori, chiamiamoli così, flop, che sono diversi tra i rientri dei prestiti e quelli che avevamo già in corpo la scorsa stagione, io credo che venderli tutti sia un'impresa titanica al limite dell'impossibile, esatto, perché ovviamente diventa difficilissimo, per cui chiaro che qualcuno bisogna cercare di rivitalizzarlo. Io adesso mi attirerò tante di quelle
10: già lo so,
13: maledizioni da parte di tanti tifosi, però io tra questi cercherei di rivitalizzare Coppa Miners, perché mi sembra così strano, perché non ha fatto solo un campionato buono all'Atalanta, ne ha fatti diversi,
12: tre,
13: ed era un giocatore, uno dei centrocampisti che meglio faceva in Serie A.
12: Concordo.
13: Mi sembra strano, mi sembra impossibile che abbia perso proprio tutto. Va bene il peso della maglia e tutto, ma caspitina, dico che proprio passi da un estremo all'altro. Quindi secondo me, io fossi Spalletti, con una collocazione giusta, magari capire anche come i movimenti che faceva con Gasperini nell'Atalanta, cercare insomma di entrare un po' in sintonia col giocatore, proverei a rivitalizzarlo.
12: Però grazie, allora io sono convinto, non sono convinto, è una cosa oggettiva, Coppa Miners dal punto di vista tecnico è bravo, ma su questo non c'è dubbio. Forse anche tatticamente, se però fosse connesso con il mondo Juve. Il problema non è che tu Coppa Miners è il primo anno, ok, va bene, il primo anno diamoglielo, abboniamoglielo il primo anno, perché magari non è riuscito ad ambientarsi, no? Però sono 2 anni, mi pare, no, giusto? È stato provato in tutti i modi. Il problema di questi calciatori, guardate sempre Lucchesi oggi, Lucchesi è uno che ha tanta esperienza, perché poi gli ho cominciato a chiedere di Pellegrino cosa ne pensasse e mi ha detto: ragazzi, io Pellegrino è un ottimo calciatore, il problema di tutti quanti è quello che io vi dico sempre: quando arrivi a dei club di una certa importanza, in primis la Juventus, la maglia, ve lo dico anche se io non ho lavorato la Juventus, ma lo so, pesa tantissimo, quindi i calciatori che prendi devono superare quello che io chiamo esame bianco-nero. È così, ragazzi, non è tanto una cosa di dietrologia, è una cosa vera. E Coppa Miners, amico mio, è l'esempio proprio, ma anche David ci mette, guardatevi, però Coppa Miners l'abbiamo provato in tutti i modi, in tutti i ruoli. Io non lo so, ci hanno provato 3 allenatori, Spalletti anche, ha iniziato mettendo lo braccetto di sinistra, sembrava qualcosa potesse fare, che poi braccetto di sinistra, una sorta di regista difensivo, perché avendo appunto il piede educato impostava spesso, no? Quindi io francamente non gli darei più una possibilità, ma non per cattiveria, perché forse per il bene della Juventus innanzitutto, ma anche per il bene del calciatore, perché se veramente la Juventus lo confermasse e lui ancora una volta facesse flop, ragazzi, si rovinerebbe, la Juventus perderebbe la possibilità in questo momento di incassare circa 30 milioni, perché se la Juventus non vuole fare minusvalenza, l'importante è che lo ceda una cifra sui 30-31 milioni, qualcosa del genere, perché il peso a bilancio è quello. Ma anche il calciatore sarebbe ulteriormente un passo indietro rispetto alla sua carriera, quindi io ti dico la sincera verità, non lo confermerei, anzi proverei a venderlo come gli altri, Openda, David, eccetera eccetera, anche se è chiaro che lui tecnicamente è forte, ma anche David è forte tecnicamente. Ecco, Openda per esempio io non l'ho ancora inquadrato, nemmeno tatticamente, non sono riuscito a capire che tipo di calciatore sia. Questo è un po' il discorso. Però su Coupe Menes io non concordo, cioè non gli darei un'altra possibilità, ne ha avute abbastanza e con tanti allenatori. Quindi se magari Douglas Luiz con Spalletti potrebbe decollare, non lo sappiamo, invece lui l'ha provati tutti da quando sta alla Juventus, e quindi è stato bocciato tra virgolette da tutti gli allenatori. Questo è un po', e gli sono state date tantissime possibilità. Spalletti l'ha fatto giocare tanto, Tudor un po' meno. Per esempio Motta lo faceva giocare sempre, comunque, a prescindere, malgrado le prestazioni negative. Tra poco state con noi, perché tra poco avremo Xavier Iacobelli.
3: Fuori di Juve.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Riecco Kimi Antonelli. Dopo una prima sessione non brillante, la Mercedes chiude al comando la FP2 sul leggendario circuito di Spa nel venerdì che apre uno dei weekend più attesi dell'anno, ovvero quello del GP del Belgio. Il leader del mondiale stoppa il cronometro sull'1:45.944. Norris timbra il secondo tempo e Verstappen il terzo. In casa Ferrari, Hamilton è quarto, Leclerc undicesimo. Domani le terze libere alle 12.30 e alle 16 le qualifiche. Il calcio, 50 giorni dopo la fine del campionato e la retrocessione in Europa League. Luciano Spalletti gira pagina e si proietta sulla nuova stagione. Alla vigilia della prima amichevole estiva contro il Basilea, l'allenatore bianconero interviene in conferenza stampa per rispondere alle domande sui temi più caldi di questa off-season, dal mercato agli obiettivi per il futuro. Sentiamolo.
14: Noi quest'anno siamo convinti e siamo nelle condizioni di poter pensare che se lavoreremo nella maniera giusta possiamo andare a competere per arrivare in Champions, perché per parlare di altre cose, di scudetto, in questo momento qui siamo abbastanza distanti.
5: E sul mercato, dice, la rosa va potenziata. Infine su Vlahovic, le porte sono aperte, ma per entrare deve citofonare. Riparte con ambizioni altissime l'Inter. Dal ritiro nerazzurro in Germania, Zielinski ha tracciato la strada in vista della nuova stagione, indicando nella Champions League il principale obiettivo di crescita rispetto allo scorso anno. Quest'anno puntiamo a tutto, dice, abbiamo fame e ambizione. Calciomercato, ora è ufficiale, Gosens è un nuovo giocatore dello Schalke 04, operazione in prestito con obbligo condizionato, lo comunica la Fiorentina. Il Como continua a trattare con il Chelsea per il cartellino di Chalobah. La squadra di Fabregas ha già trovato l'accordo con il difensore classe 99, ma manca ancora l'intesa con il club inglese. Distanza di 5 milioni sulla parte fissa e altri 5 sui bonus. Ciclismo, Mauro Schmid si impone nella 13ª tappa del Tour de France, la frazione più lunga di questa 113ª edizione della Grand Boucle, con un percorso di 205,8 km tra Dole a Belfort. Lo svizzero ha battuto in una volata a due il colombiano Tejada, ma a sorridere anche Pidcock. Il britannico chiude terzo e sale al quarto posto della classifica generale. Pogacar, arrivato con un ritardo di quasi 8 minuti, conserva senza affanni la maglia gialla. Il rugby, Gonzalo Quesada è apparso oggi a Perth in udienza di fronte a un panel indipendente per affrontare il procedimento disciplinare successivo alle 2 settimane di squalifica proposte da World Rugby per le dichiarazioni rilasciate nel post partita di Nuova Zelanda-Italia. Dopo aver esaminato le memorie presentate da Quesada, il panel ha ritenuto appropriato ridurre la sanzione a una sola partita. È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali su centro-est Alpi con fenomeni in locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno, pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
3: Radio Bianconera, nati per vincere. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
16: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
17: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
12: La voglia di vincere trasmessa alla radio siamo noi, caro Federico Rossi. Adesso la Juventus dovrebbe avere la voglia di vincere trasmessa in campo, e ovviamente Spalletti dovrà trasmettere, lo farà sicuramente, la mentalità giusta, ragazzi, perché lui a un certo punto, io sono rammaricato perché la Juventus per un tratto di campionato, secondo me, ma non solo secondo me, giocava il miglior calcio, guardate che vi dico. Poi ha avuto questo crollo e non c'è stata la Champions League. Io pensare che il giovedì la Juventus giocherà, il giovedì, ragazzi, in Europa League, è una cosa che non riesco ancora a metabolizzare per quanto mi riguarda. Ha parlato intanto a Bodi, il ministro dello sport, sulla sentenza riguardante Agnelli. I principi dell'Unione Europea condivisi, il percorso riformatore della giustizia sportiva è tracciato, l'abbiamo detto, questo che era tracciato. Anzi, diciamo che è tracciato, la Juventus e questa sentenza, grazie ad Agnelli, che è tracciato, se vogliamo dirla tutta. Lo ritrovo con molto molto molto piacere Xavier Iacobelli. Ciao direttore, ciao.
18: Eccoci, buonasera e buonasera agli ascoltatori.
12: Come stai?
18: Molto bene, grazie.
12: Allora, iniziamo, io volevo fartela come ultima domanda, però prendo spunto dalle parole del ministro Abodi poco fa. I principi sulla sentenza, che poi impropriamente, perché in realtà è parere vincolante, che è però assimilabile a una sentenza, sulla questione Agnelli, plusvalenza, eccetera. I principi dell'Unione Europea condivisi, dice Abodi, il percorso riformatore della giustizia sportiva è tracciato. È così, no?
18: Beh, mi sembra che non ci siano dubbi al riguardo. È una sentenza molto importante, è una pietra miliare, perché evidentemente sancisce quanto sia necessaria la terzietà di un giudice al di fuori del sistema della giustizia sportiva. E quindi è evidente, soprattutto per quanto riguarda, questo è, deve essere precisato, non le squalifiche, perché ho letto e ho visto che c'è abbastanza confusione nell'interpretazione della norma stessa. È importante ricordare che questa sentenza riguardi soprattutto le carriere dirigenziali che vengono stoppate o comunque fermate o comunque sanzionate dalla giustizia sportiva. Quindi questa statuizione della Corte Europea di Giustizia non si estende ad altre tipologie di sanzioni, per esempio la penalizzazione di punti, le ammende, certo, le retrocessioni, le squalifiche nel campo di gioco e altre simili. Riguarda la Corte Comunitaria, la sentenza della Corte Comunitaria ha specificato che l'interpretazione concerne il divieto temporaneo di esercizi di attività professionali nel mondo del sport. Però questa è una sentenza molto molto importante.
12: È una sorta di genesi della rivoluzione della giustizia sportiva, no Xavier?
18: Beh, sicuramente dovrà adeguarsi. Sappiamo benissimo come questi pronunciamenti della Corte Europea di Giustizia poi debbano essere recepiti dalle singole nazioni che fanno parte dell'Unione Europea.
12: Passando invece alla Juventus, oggi prima conferenza stampa stagionale di Spalletti, vigilia di un test ovviamente in quanto tale all'importanza relativa, no, tra virgolette, diciamo così, anche perché mancano tanti calciatori, questo è chiaro. Rispetto al mercato, Spalletti ha parlato degli unici due acquisti al momento, Ekator giovane, quindi prospettiva, e Çelik invece esperto, scippato come dice qualcuno alla Roma. Lui si aspetta ovviamente altri calciatori, ma Xavier, il problema numero uno credo riguardi il fatto, cioè gli esuberi che sono tanti e poi difficilmente cedibili, o no, quelli della Juve.
18: Esattamente questa è la situazione. D'altra parte la Juventus, secondo i calcoli dei siti specializzati nelle analisi degli acquisti delle cessioni del calciomercato, negli ultimi tre anni ha sfiorato i quasi 400 milioni di spesa sul mercato, con contratti particolarmente onerosi, particolarmente lunghi, non è facile. Però è già importante adesso che la Juventus abbia già tracciato la linea, sa benissimo Carnevali, ma questa, e lo sa anche Massara ovviamente, questa è una situazione che hanno ereditato, soprattutto dopo la gestione di Comolli dell'ultima stagione, particolarmente negativa per quanto concerne giocatori acquistati che non hanno reso secondo le aspettative, come non pensare a David, come non pensare a Zegrova, come non pensare alla questione Vlahovic, che è ben lungi dall'essere definitivamente archiviata, sebbene è ovvio che qualunque tipo di apertura della Juventus sia possibile solo e soltanto se l'interessato accetti una robusta riduzione dell'ingaggio, altrimenti non se ne parla.
12: Ovviamente parliamo anche di Openda, nemmeno a nominarlo, 44 milioni e non si è mai visto.
18: Quello veramente, guarda, il fatto, quella clausola, io non so tu, ma credo anche milioni di tifosi bianconeri, clausola che prevedeva e imponeva il riscatto obbligatorio in caso di Juventus arrivata tra le prime almeno nelle prime 10. No, una cosa sconcertante.
12: Io se ci penso veramente, Xavier, a questi livelli, ma nemmeno forse a livello dilettantistico, no? Farebbero una cosa del genere.
18: Vuol dire che tu parti della stagione pensando che la Juventus, esatto, quantomeno possa arrivare anche decima.
12: Esatto, a proposito di Vlahovic, hai detto giustamente questa frase di Spalletti che io ritengo, ho fatto anche un pezzo per il sito, ritengo l'ultimo treno, questo assist di Spalletti. Sì, ok, le porte io le vedo aperte degli uffici dei nostri dirigenti, però bisogna citofonare, cioè deve tornare lui e ovviamente Xavier, come dicevi tu, questa volta le condizioni della Juventus, ci mancherebbe altro. Secondo te alla fine questo matrimonio bis si celebrerà o no?
18: Dipende da Vlahovic. Spalletti è stato chiaro, sai, se si presenta alla Continente, citofona e dice io non guadagnerò mai più nella mia carriera, credo, 12 milioni di euro netti a stagione. Peraltro bisogna anche ricordare che a suo tempo, quando venne sottoscritto il contratto di trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus, di certo venne liberamente firmato, controfirmato dalle parti.
12: Esatto.
18: E quindi se il contratto prevedeva che nell'ultima stagione bianconera Vlahovic avesse diritto a percepire questo ingaggio, Vlahovic l'ha percepito, come era doveroso che fosse. Però adesso la situazione è completamente cambiata e adesso dipende soltanto dal giocatore, deve accettare, anche perché non so se si registrino interessamenti da parte di altri club, ma non mi pare finora.
12: Forse solo il Besiktas, ma lui vuole continuare a giocare in un campionato, diciamo così, competitivo, e forse si aspettava qualche top club che gli bussasse alla porta. Questo non è avvenuto, di conseguenza adesso ha meno forza contrattuale, no? Nel caso in cui si presentasse di nuovo al tavolo con la Juventus. Invece sembra la Juventus Xavier vicina a Pellegrino, no? Ti risulta anche a te?
18: Sì, che è stato bloccato. Beh, questa secondo me è una mossa intelligente, una mossa saggia, perché a seconda di come andrà a finire, poi c'è anche l'altro versante, questa estenuante, laboriosa e interminabile trattativa per Colomoni. Basta. Cioè, se il Paris Saint-Germain vuol venderlo e vuol cedere il cartellino, bene, ma è giusto che la Juventus pensi ad altra soluzione. Non è che possono andare avanti un anno e mezzo che...
12: Mamma mia, sono d'accordo. Per fortuna sono contento che un giornalista del tuo livello la pensi come me. Io non, veramente, secondo me, un certo, ma anche per dare un segnale, no, Xavier? Magari non sei più la Juventus di una volta che scandiva le trattative, però a un certo punto non puoi sottostare, no, alle esigenze degli altri. Quantomeno deve esserci una reciproca esigenza, no? Quantomeno, altrimenti.
18: No, ma certo, ma ha parlato molto chiaramente Carnevale. Sì. Lavorando molto bene, cambiate il vento, Andrea Juventus, esatto. Carnevale con Massara, tra l'altro Massara ci ha messo soltanto 9 giorni per segnare un gol a Gasperini.
12: È vero, questo mi piace.
18: È stato il 7 luglio, chiuso per Çelik, che è un ottimo giocatore, e il fatto stesso che abbia accettato questo impegno triennale in nazionale turco significa quanto creda nella possibilità di un rilancio ai massimi livelli della Juventus.
12: Esatto. E poi c'è
18: anche perché se fosse rimasto a Roma, scusami se ti ho interrotto, avrebbe giocato in Champions League, cosa che purtroppo
12: la infatti è singolare. Esatto, singolare il fatto che abbia scelto tra virgolette di un club che comunque una squadra che farà l'Europa League. Altro colpo che potrebbe mettere a segno Massara, dico Massara perché ci ha vinto lo scudetto con il Milan, è che sì.
18: Eh beh, questo è veramente stato un colpo molto interessante. Cioè, il problema sai qual è qui di Milano, il viaggio, perché è improponibile l'emolumento che l'ex milanista intascava quando giocava nella sala di Proliga, dalla quale lui vuole ritornare assolutamente a giocare in Europa, e questo è comprensibile, in Italia in particolare, avendo maturato esperienze che poi culminarono con la conquista di Genovese dello scudetto milanista. Però anche qui stiamo parlando di ingaggi in doppia cifra che non possono essere, come dire, parametrabili ai livelli, ma non ripenso soltanto alla Juventus, ai livelli del calcio italiano, bisogna rendersi conto di questa realtà.
12: Esattamente, le ultime due extra Juve, diciamo così. La prima, ti chiedo, questione Federcalcio e quindi nazionale, alla fine, ma veramente Pirlo secondo te è il favorito per la panchina?
18: No, guarda, quanti nomi sono stati formulati all'indomani di quella notte maledetta di Genova, in Bosnia, Mancini, Conte, Pirlo, oggi è uscito anche il nome di Palladino. Io sono in netta minoranza e purtroppo oggi è un giorno particolarmente triste e malinconico per Silvio Baldini, per il gravissimo lutto che l'ha colpito, però continuo a pensare che il commissario tecnico ideale sia proprio l'attuale City dell'Under 21, perché ha dimostrato che si può sterzare, si può svoltare, ha fatto debuttare 13 giocatori nell'arco delle due partite con Lussemburgo e Grecia. I talenti ci sono, ci vuole un cambiamento radicale, ci vuole coraggio, e il coraggio Baldini ce l'ha, anche se oggi davvero è un giorno tristissimo,
12: esattamente. Tra l'altro mi ricordo, io sono andato all'assemblea elettiva, gli fu fatta la domanda, gli è stata fatta a Malagò, appena eletto, gli è stato chiesto: ma non crede che forse sarebbe opportuno prendere il CT, diciamo, dalla Federcalcio, da Coverciano, comunque ripartire? Ha detto: forse non è il momento adatto, in futuro probabilmente sì, però adesso no. Tu invece la pensi diversamente, ho capito il tuo discorso e lo condivido anche fondamentalmente.
18: E d'altra parte questo è. Vedremo che cosa accadrà.
12: Esatto, e l'ultima invece è un amico, Michele, che scrive, no? Questo è un argomento delicato, però siccome ho te non posso non chiedertelo. Buonasera direttore, è proprio necessario dover raccontare il calcio urlando per raccogliere l'attenzione dei telespettatori? Sai benissimo a cosa si riferisce il nostro...
18: No, non è assolutamente necessario, e devo dirti che mi dispiace molto, perché devo dirti, nutro una naturale simpatia per Dani, perché presumo che l'ascoltatore
12: sì, certo,
18: ovviamente,
12: certo.
18: Ma francamente preferisco, ma è una mia opinione personale, per dire che vale, una telecronaca modello Bizzotto. Mm. E mi sarebbe piaciuto se Bizzotto avesse chiuso con la finale, ma ripeto, questa è la mia valutazione espressa con il massimo rispetto. Ognuno è libero di interpretare il proprio ruolo come meglio crede. Francamente c'è un limite.
12: Esatto, io ti dico la mia su Adani. Secondo me lui è bravo, però poi il personaggio ha superato, io la vedo così, il personaggio ha superato, si è fatto travolgere da quello che era inizialmente Adani. Io la vedo così, magari sbaglio, però è una mia idea su Adani. Così,
18: ma sai, poi alla fine è il pubblico che esprime le sue giudizio. Cioè, io credo che Bizzotto sia sempre stato nella scia di Pizzul, nella scia della scuola dei telecronisti dell'altissimo livello della RAI, perché tra l'altro ha una cultura enciclopedica di tutto.

0: questo caso, con i tempi cambiati. Io insisto, per me Adani non è... Adani quando ha iniziato a fare la seconda voce, il commentatore, secondo me non era male, perché non è stupido, attenzione ragazzi, capisce di calcio, però poi si è fatto travolgere dal personaggio. E così non credo non si possa fare, tanto più aggiungo nella TV pubblica, che paghiamo, insomma, le paghiamo noi, insomma, con gli abbonamenti, cioè io lo vedo così, però per carità, ognuno poi alla fine ha le proprie idee. Tornando invece al calciomercato, e soprattutto in chiave Juventus, voi sapete benissimo che si sta ancora facendo il nome di Lorenzo Pellegrini come altra possibilità da parte della stessa Juventus, e Sport Mediaset scrive che non sarebbe al momento una pista concreta il centrocampista barra trequartista, dipende da come viene impiegato, nonostante il suo nome sia stato accostato con insistenza ovviamente al club bianconero. Pellegrini sembra invece vicino ad un nuovo accordo con la Roma, ecco, questo dice Sport Mediaset, che potrebbe permettergli di continuare la sua esperienza in giallorosso. La Juve continua a muoversi sul mercato alla ricerca di migliori opportunità, ma per il centrocampista classe 96 non ci sarebbero stati dei contatti concreti dopo il blitz per Celic, quindi il nome di Pellegrini ha attirato l'attenzione dei tifosi bianconeri. La situazione appare diversa da quanto emesso nelle prime indiscrezioni. Il centrocampista resta quindi più vicino alla permanenza alla Roma in scadenza, quindi dovrebbe rinnovare il contratto, e qui come al solito sarà poi una questione di accordo per le cifre, perché prendeva tanti soldi. Io non so se la Roma abbia un tetto ingaggi, però probabilmente gli chiederà di rivisitare, diciamo così, l'importo dello stesso ingaggio. Spalletti deciderà il futuro di Nico Gonzalez dopo il mondiale. Ovvio, domenica Nico Gonzalez giocherà questa finale. Ragazzi, alla fine un giocatore della Juventus c'è, diciamo così, nella finale dei mondiali, anche se lui parte dalla panchina, però quando entra devo ammettere che va bene, sono delle prestazioni, seppur sprazzi di gare, comunque li fa bene. Potrebbe essere secondo me un elemento anche per Spalletti, guardate che vi dico, però poi c'è il doppio binario, no? L'esigenza economica della Juventus di incassare, e con lui incasserebbe una cifra importante, e poi c'è anche la volontà del calciatore che vuole tornare all'Atletico Madrid, è stimato dal suo connazionale Pablo Simeone, e quindi vuole restare lì. Quindi alla fine credo, per come la vedo io, che Nico Gonzalez andrà via, però poi le cose possono cambiare all'ultimo momento, perché il mercato è così, quello che si dice oggi domani magari viene subito smentito. Però al momento io, se dovessi fare un pronostico su Nico Gonzalez, direi che andrà via dalla Juventus. Ecco, vai Fede.
1: Se potessi mandare un messaggio a Massara,
0: tu?
1: Gli direi una cosa semplice: Massara, portami Icardi a Torino, portami Icardi, non paghiamo il cartellino, e invece di dare i soldi per Colomani, gli dai il stipendio ai Icardi. Con Icardi metti Pellegrino e Ecator, un trittico di prime punte, fantastico così.
0: Guarda, adesso se mi nomini Icardi, a me tocchi un tasto che... A me Icardi piace, io non so come stia fisicamente, mentalmente, ma se lo potessi prendere, io lo prenderei. Cioè, se la Juventus lo potesse prendere, sarei contentissimo. Ragazzi, Icardi, sei in forma con Spalletti, anche se all'Inter ci fu la discussione, anzi, in realtà l'allontanamento di Spalletti all'Inter, come ricorderà qualcuno, ricorderete, fu determinato proprio dalla vicenda Icardi. Ma soprattutto però perché Icardi allora era il marito di Wanda Nara, che a sua volta gestiva gli affari del marito, e secondo me la carriera di Icardi poteva andare meglio se non avesse avuto come agente la sua moglie, non in quanto moglie, perché gli ha creato qualche problema nel corso della sua carriera, e alla fine praticamente l'Inter quasi utilizzò in quel caso Spalletti per poi mandarlo via. Ragazzi, era arrabbiatissimo Spalletti.

0: Quindi qualcuno dice: no, ma Icardi come fa con Spalletti? Ragazzi, a questi livelli, per il bene della maglia si fa pace, ma poi sono passati tanti anni, magari potrebbero, anzi, si chiarirebbero nel caso. Però adesso hai toccato un tasto con me. A me Icardi fa impazzire, perché il centravanti proprio vero in un 4-2-3-1 è proprio l'optimum. Però come sta fisicamente non lo sappiamo, come sta mentalmente non lo sappiamo. Ho fatto la riserva in Turchia al Galatasaray, ma davanti a uno molto forte che si chiama ovviamente Osimhen. Per me nel campionato italiano, se sta bene atleticamente e fisicamente, io, ma magari, io lo prenderei, ti dico la verità. Guarda, mi hai toccato un tasto non dolente, però sono proprio innamorato di questo calciatore. Perché segna tanti gol, messo nelle condizioni, segna tanti gol in un 4-2-3-1, ma anche in un 4-3-3 volendo, ma in un 4-2-3-1. Ma vi ricordate che quando segnava sempre contro la Juventus, a Buffon gli ha fatto diversi gol, mi pare una volta anche una doppietta quando indossava la maglia della Samp. Gli ha sempre segnato, come Totti, Totti vabbè, era un fuori classe. Se ci facciamo scappare Pellegrini, siamo dei Gianni, ragazzi, Gianni. Cioè, la Juventus qui non si tratterebbe di farti scappare Pellegrini, perché la Juventus. Ah, Pellegrino, scusami, pensavo Pellegrino. No, hai ragione, Gianni, allora cambiamo tutto. Sono d'accordo con te. Per me sarebbe un'operazione. Anche perché mi pare di capire che il Parma, rispetto alla valutazione iniziale di 30 milioni, potrebbe essere anche disposta ad abbassare un po' queste pretese. Soprattutto se alla fine la Juventus deciderebbe, nel caso in cui desse l'assalto a questo calciatore, diciamo così, secondo me potrebbe anche cederlo a titolo definitivo con meno soldi, però a titolo definitivo. La Juventus ovviamente vorrebbe provare a prenderlo in prestito con diritto, obbligo di riscatto o al limite, e questa potrebbe essere un'altra opzione. Ai fini poi di fare una trattativa a titolo definitivo, potrebbe essere inserito qualche calciatore, e la Juventus fortunatamente qualche pedina di scambio ce l'ha per attenuare l'esborso cash, e quindi pagare meno, pagare meno dal punto di vista cash. Ma poi la valutazione di un calciatore, Miretti c'è sempre, eh? Cabala stessa, non so se interessi per esempio al Parma, qualche calciatore, Azic stesso potrebbe interessare. Quindi io, Pellegrini, però hai ragione Gianni, io lo prenderei questo giocatore. Mi è sempre piaciuto, e quindi sarebbe un buon affare. Lascerei perdere la questione Colomani e mi concentrerei su un altro centravanti. Io non so, Vlaovic, ora le parole di Spalletti su Vlaovic, ragazzi, chi è chiaro, sono una sorta di non apertura, perché non decide Spalletti. Io quello che dovevo fare l'ho fatto, lui sa quello che penso di lui, perché era il suo centravanti titolare, figuriamoci. Poi dipende dalla società, ma soprattutto adesso, rispetto allo stato delle cose, dovrebbe andare lì, citofonare, però magari potrebbe essere necessario soltanto, anche non dico bussare, ma c'è il campanello prima di citofonare, però magari il cancello deve citofonare, faccio una battuta ovviamente, citofonare, entrare e dire: mi siedo, dov'è il contratto? E lo firmi. Ora non dico senza leggerlo, però le cifre che aveva chiesto prima dovrebbe dimenticarle, non tanto lui, perché io vi ripeto, mi è stato detto che lui avrebbe firmato prima a una cifra inferiore, perché voleva restare, vorrebbe o voleva restare alla Juventus, ma il papà ha sperato che lo chiamasse tipo un Barcellona, tipo un Bayern Monaco, tipo un Chelsea, tipo un Manchester United, cioè una big, in modo tale da poter chiedere almeno 10 milioni. 10 milioni invece gliel'ha offerto il Besiktas, ma lui, come vi ho detto, non vuole giocare nel campionato turco, vuole stare in un campionato competitivo. Però questo è un assist di Spalletti, secondo me l'ultima occasione per Vlahovic. Se Vlahovic vuole restare alla Juventus, questa, secondo me, questo assist, perché non credo che parli a caso Spalletti. Cioè, Spalletti, siccome si confronta tutti i giorni con Carnevali e Massara, se dice: le porte degli uffici dei nostri direttori sono aperte, basta citofonare, evidentemente la Juventus si può anche aspettare una chiamata di Vlahovic, ma ovviamente Vlahovic deve firmare subito. alla cifra che dice la Juventus. Questo cioè, non c'è dubbio su questo. Siamo giunti al break, quindi Fede, tra poco avremo Piero Calabro, l'ex magistrato tifosissimo della Juventus, e torneremo quindi sulla questione legata alla Corte di Giustizia Europea, alias sentenza, alias parere vincolante su Agnelli. Arriva bene.
1: Fuori di Juve.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il gioielliere Mario Roggero si è costituito nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto: sì, ma col senno di poi bisogna ritrovarsi in quelle situazioni. Penso di aver subito un'ingiustizia. E poi aggiunge: il presidente Mattarella ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Nordio ha avviato l'istruttoria.
3: Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo nel corso di una lite tra vicini. Le indagini sono condotte dalla polizia, che ha arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un 23enne. Sul luogo del delitto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno cercato invano di rianimare la vittima. Sono ancora poco chiari i contorni della vicenda, soprattutto il movente. La moglie della vittima ha assistito all'omicidio del marito e il suo racconto agli investigatori ha permesso la cattura del giovane. Si cerca l'arma del delitto.
4: L'effetto temporali allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica 19 luglio le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Sardegna sulla graticola, 47 gradi nel Nuorese, dove sono scoppiati incendi che hanno visto l'impegno di Canadair ed elicotteri. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia.
3: Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no thanks agli energy drink per gli adolescenti. Una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. E da lunedì Andy Burnham, neo leader del partito laburista, sarà il nuovo primo ministro al posto del dimissionario Starmer.
4: Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero, 48 km a sud-ovest di Aquiles Serdán, in Messico. Lo riporta lo United States Geological Survey. Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato due allerta di minaccia tsunami per il Messico e il Guatemala. Le autorità hanno invitato la popolazione ad allontanarsi dalle spiagge.
3: Ciclismo, fuga vincente doveva essere, fuga vincente è stata. Belfort, traguardo della 13ª tappa del Tour de France 2026. Oltre 50 corridori vanno all'attacco ed è Mauro Schmid ad alzare le braccia al cielo, regolando Tejada nello sprint a due. I due precedono un gruppetto dal quale avevano allungato in pianura i meno 16 e che viene regolato da Tom Pidcock. Il britannico sfodera il colpo da maestro e grazie al vantaggio accumulato sul gruppo sale al quarto posto in classifica generale, ad appena 9 secondi da Evenepoel. Pogacar resta in maglia gialla.
4: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Sono Santo Nico Gonzalez. Per me è un no. Per me è un no, primo perché lui non ha voglia di tornare alla Juve. Non l'ha mai sentita sua, questi colori non l'ha mai sentiti suoi. E quando ti alleni male poi ritorneranno i soliti infortuni. Contro voglia uno si allena non bene e si infortuna, tre abbiamo bisogno di soldi, quindi no, assolutamente no.
6: A proposito di Spalletti, lui è la garanzia, perché lo vedo che brama di avere i giocatori buoni per vincere, tornare a vincere, quindi è proprio l'allenatore che ci serve, perché è motivato e pretende dalla società che faccia il suo dovere, quindi per me è un'ottima garanzia. La società per quanto possibile si sta muovendo abbastanza bene, per cui io direi che siamo abbastanza a cavallo, però quelli che abbiamo preso deve essere neanche il 10% di quello che ci serve per migliorare la squadra. Ciao da Luigi.
7: Buonasera, ciao, Fabio da Genova. capisco che i tifosi siano un po' incavolati, perché quest'anno avremmo voluto magari una squadra che lottasse per lo scudetto, eccetera eccetera, però ragazzi purtroppo la situazione è questa. Si spera di fare un campionato dignitoso, non come quello dello scorso passato, e tanto, allora, io la Giuseppe Lazo l'ho data, quindi quest'anno sarà, ascoltiamo le partite per radio, su Radio Bianconera, col nostro bel rosario in mano, pregando di riuscire ad ottenere qualche risultato positivo. Ci vuole fede e speranza, purtroppo.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Di nuovo in diretta 340 54 25 324, terza mezz'ora di trasmissione, quindi penultima mezz'ora. Abbiamo già collegato con noi il nostro ospite, perché gli ho promesso che 10 minuti saranno. Piero Calabro, ex magistrato, grande tifoso della Juventus. Ciao Piero.
8: Grazie, avrei preferito grande magistrato, anche se ex e anche grande tifoso.
0: Vabbè.
8: Senti, non si può essere grande in tutto, dai.
0: Ti leggo due o tre cosette che ha detto il ministro dello sport Abodi. La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea offre indicazioni di grande rilievo per l'intero sistema sportivo, che necessitano di una competenza tecnica per comprenderne la portata e le implicazioni. In termini generali non possiamo che condividere i principi affermati dai giudici europei, che sono poi gli stessi sui quali si basa la nostra Costituzione. Tutti i tesserati, gli atleti e i dirigenti, deve essere assicurata una tutela giurisdizionale. Poi aggiunge: il percorso riformatore è tracciato avendo come faro i principi richiamati dalla Corte e, prima ancora, sanciti dalla nostra Carta Costituzionale. L'iter di riforma si svilupperà in modo sinergico con le prossime pronunce della magistratura interna. Allora, detto che, per, diciamo così, per essere precisi, è un parere vincolante ma assimilabile, poi me lo dici tu, a una sentenza vera e propria, che cosa, io l'ho definita la genesi, questa sentenza barra parere vincolante, l'ho definita la genesi della rivoluzione della giustizia sportiva, sbaglio?
8: Beh, innanzitutto chiariamo il punto: è una sentenza vera e propria pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e come tale ha validità all'interno di tutti gli stati membri dell'Unione Europea. Quindi anche
0: io ho letto parere vincolante, Piero, parere vincolante.
8: Ma, insomma,
0: che siamo lì, perché una volta che vincola.
8: No, ascolta, una sentenza è una sentenza.
0: Meglio così.
8: Allora, qualcuno ha confuso il parere vincolante per il modus procedendi, il TAR del Lazio, nel procedere su iniziativa, su ricorso di Agnelli Arriva Bene, si è trovato di fronte, giustamente anche secondo il proprio opinamento, a una serie di eccezioni che sollevavano le difese dei due diciamo ricorrenti, e che riguardavano appunto interpretazioni del diritto dell'Unione Europea. Tali interpretazioni, se contrastano con le normative nazionali, spettano alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha riunito le cause che riguardano appunto questi ricorrenti, queste questioni, e ha messo una vera e propria sentenza. Ci sono anche i numeri, se volete ve la mando pure nel testo integrale.
0: Mandamela a me su WhatsApp.
8: Perfetto.
0: Però insomma è importante.
8: Ho già mandato anche a chi di dovere.
0: Immagino. Io ieri ho fatto un pezzo titolandolo così, no? La Juve e Andrea Agnelli. da vittime della giustizia sportiva a genesi, insomma, a autori della rivoluzione, insomma, una cosa del genere, perché comunque sia sarà rivoluzionata. C'è qualche rimpianto, Piero, da tifoso della Juventus? Cioè, ripensando...
8: Ma io ho tantissimi rimpianti da tifoso. I miei rimpianti risalgono anche al 2006, l'ho detto anche nell'articolo, che intervista che sarà pubblicata oggi su Tutto Sport. Se nel 2006 fossero state applicate queste regole, un commissario straordinario non avrebbe potuto mandare via quelli che erano gli organi della giustizia sportiva, già quelli nominati in modo surrettizio dell'epoca, nominare lui a proprio piacimento una serie di giudici pescati qua e là, e quindi creare un tribunale speciale. I tribunali speciali sono vietati dalla Costituzione, esistevano durante l'epoca fascista, sì, proprio per contrastare gli oppositori, e qui è stato fatto un tribunale speciale dalla buonanima del commissario Guido Rossi, e il risultato lo sappiamo, anche perché poi quelle sentenze lette da giuristi anche diciamo a digiuno del calcio giocato, comunque non tifosi, hanno fatto rizzare i capelli. Adesso, per tornare più all'attualità, la stessa cosa è successa con la dirigenza della Juve, quella che aveva portato a 9 anni consecutivi, anche 10, perché l'anno di Pirlo comunque un paio di trofei aveva portato a casa, a dominare il calcio italiano. E quindi, per ricollegarmi all'intervento dell'ultimo ascoltatore prima del
0: tuo,
8: della pausa pubblicitaria, quindi del mio, l'attualità paga il dazio di quello che è successo davanti ai tribunali sportivi in questo periodo, no? Siamo stati distrutti, una dirigenza vincente è stata annullata, squalificata, senza possibilità di ricorrere a un giudice ordinario, senza possibilità, come dice adesso la Corte di Giustizia europea, di avere misure cautelari. Misure cautelari significa che posso anche ottenere una sospensione in attesa di un giudizio serio, equo e approfondito. Quindi è stato creato un danno economico enorme, oltre ad aver annullato questa dirigenza. Non dimentichiamoci che siamo stati retrocessi di non so quante posizioni in classifica, comunque
0: estromessi dall'Europa,
8: e quindi oggi stiamo pagando anche dal punto di vista economico e da questi accordi che abbiamo dovuto fare, settlement agreement e quant'altro con
0: la UEFA,
8: e quindi se non puoi spendere hai dissipato il patrimonio sportivo ed economico che avevi prima, non certo per colpa tua, devi cucinare il piatto con
0: gli ingredienti che puoi permetterti di acquistare. Ti chiedo questo, rispetto a questa sentenza, Agnelli arriva bene, sempre per essere precisi, possono chiedere un risarcimento a livello economico, ma per quanto riguarda
8: sicuramente esatto. Le squalifiche purtroppo ormai le hanno scontate,
0: quello volevo dire ieri io,
8: quando anche il TAR arrivasse a dire, applicando questi principi, che non sono stati giudicati in modo equo da un giudice indipendente, da un giudice soprattutto precostituito per legge, non quindi nominato, magari da chi un giorno potrebbe essere perfino giudicato da questi giudici sportivi. Faccio un esempio, è come se un governatore di una regione potesse nominare lui i giudici che dovranno giudicare di tutti i reati commessi all'interno di quella regione, compresi i suoi e quelli dei
0: proprio
8: suoi
0: un ossimoro.
8: Assessori. Esatto. Siamo fuori da... Allora. Ma sai, quello che mi fa rabbia qual è? Ho sentito anche le dichiarazioni di Abodi, per carità, tanto di cappello, ha riconosciuto la fondatezza di quello che è stato deciso in sede europea. E però la Corte di Giustizia, esattamente un anno fa o quasi ad agosto, emanò una stessa identica decisione con gli stessi identici principi che io richiamai in un articolo del 5 agosto, vado a cercare sempre su Tutto Sport. È passato un anno praticamente, non mi pare che sia stato fatto granché da questo punto di vista. Quindi, insomma, se continuiamo a parlare di progetti, non è che ci voglia molto a fare una riforma seria della giustizia sportiva. Basterebbe semplicemente cambiare il criterio di selezione dei giudici sportivi, no? Cito anche qua la storia, neanche tanto recente, del calcio italiano. Una volta i magistrati ordinari spesso venivano investiti anche di questa funzione, no? Mm-hmm. E poi il CSM ha detto basta, perché vi dovete occupare solo della, può essere anche giusto, della giustizia vera e propria, ma sono per esempio tanti magistrati ordinari che stanno in pensione, no?
0: Sì,
8: fare il giudice sportivo non significa tutti i giorni andare a fare chissà che cosa, no? E quindi gente che ha esperienza, che ha indipendenza, imparzialità.
0: L'importante è che siano terzi, ecco, diciamo
8: così. No, è che siano
0: autonomi,
8: scelti per legge, non a capo di chi c'è in quel momento al vertice, e soprattutto precostituiti per legge. Significa che, come succede ancora oggi, già oggi fortunatamente nei tribunali, nell'imputato, nel pubblico ministero che fa l'accusa, si possono scegliere il giudice. Mm-hmm. Il giudice viene designato sulla base di criteri oggettivi, neanche il sorteggio, una specie di sono automatismi legati appunto a quando i processi vengono iscritti a un ruolo, alle date, a chi è di turno, cose di questo genere. Quindi quello che ha detto la Corte Europea lo dice anche la Costituzione della Repubblica Italiana: giudice naturale precostituito per legge, no?
0: Per legge, certo.
8: Secondo codice di giustizia sportiva approvato da chi se chi. Ecco.
0: Prima
8: questo non mi pare che ci voglia sto
0: tempo,
8: no?
0: Tanto, esatto, è una questione di volontà e di celerità. Prima di salutarti e ringraziarti, perché so che sei impegnato, non posso non chiederti come vedi, come decifri, come leggi, come interpreti, usiamo tutti i termini che vogliamo, l'archiviazione della questione Arbitropoli, archiviazione a livello penale da parte della Procura di Milano, malgrado insomma l'interrogatorio abbiamo letto di Rocchi, alcune intercettazioni.
8: Ma qua bisogna distinguere, no? Se stiamo a guardare per esempio sia nel 2006 che per quel che riguarda l'ultimo scandalo Juventus, usiamolo in questi termini, la giustizia ordinaria non sono arrivate condanne, no?
0: Sì.
8: Perché i reati sono una cosa, gli illeciti sportivi sono un'altra cosa. Ebbene, la Juve sia nel 2006 che in quest'epoca recente,
0: nel 2022, le plusvalenze, esatto,
8: per slealtà, no? Per violazione del principio di lealtà di
0: cui l'articolo 4
8: no? Risponde l'articolo 6, come ho detto oggi, anche la società, oltre che i suoi dirigenti, ma come dice anche la Corte di Giustizia, le norme non possono essere così generiche, no? Se io nel concetto di slealtà ci posso mettere tutto il contrario di tutto, e addirittura in questa nozione genericissima, no? Posso stabilire pene dal nulla alla morte sportiva, usiamo questo termine,
0: sì, no? Certo.
8: Che può essere la retrocessione, la squalifica per anni o addirittura vita di un dirigente. Capirai anche tu che siamo su due piani completamente diversi. Per far capire chi ci ascolta, la Procura di Milano non ha detto che non è stato fatto niente, no? Ha detto ci sono una serie di episodi confermati, accertati, nei quali c'è stata una interferenza. Io non ho la prova che questa interferenza facesse parte di un sistema, no? E quindi non posso contestarti il reato di frode sportiva. Ma ditemi voi se, per esempio, chiamare arbitri piuttosto che designatori e dire questo non lo voglio, voglio quest'altro, oppure cose di questo genere, sia un comportamento sportivamente leale o sleale.
0: No.
8: Dopo la sanzione, ripeto, sta nelle mani di nella bontà o nella cattiveria di chi la vuole infliggere, con questi criteri bocciati anche dalla Corte di Giustizia, ma oggi a bocce ferme un procuratore federale, visto che gli sono stati trasmessi gli atti, altrimenti la procura non avrebbe trasmesso assolutamente niente se non avesse ravvisato almeno la possibilità di contestare un illecito sportivo, ci dica motivatamente se questi sono comportamenti leali o sleali.
0: E adesso
8: se
0: cosa
8: sono leali, certo, l'articolo 4 si applica. No? Poi,
0: teoricamente
8: io non auguro a nessuno, odio sportivamente chi ha odiato la Juventus al punto da augurarle e a volte spesso anche da ottenere sanzioni pesantissime di fronte a comportamenti che non assolutamente non meritavano. No? Non auguro la stessa cosa agli altri, e però insomma un po' di equità la
0: pretendiamo tutti, e certo. Quindi cosa ti aspetti adesso rispetto a questo discorso dalla giustizia sportiva? Perché a me hanno detto non vi aspetta qualcuno che è nella giustizia sportiva, mi ha detto: guarda, non ti aspettare chissà cosa, per me qualche deferimento, guarda, qualche deferimento
8: parto, via. Parto dalla tua domanda. La procura di Roma non ha certo archiviato il caso Osimhen, giusto?
0: No,
8: il caso delle plusvalenze, anzi, sì. C'è un procedimento penale attualmente ancora in corso. Io auguro al Napoli di uscirne, perché secondo me la storia delle plusvalenze era una bufala, anche se è stata usata come una clava nei confronti della Juve e di dirigenti fantastici come era Paratic, Cherubini, Andrea Agnelli e quant'altro. E però qui siamo proprio all'assurdo, che mentre la giustizia ordinaria ritiene che lì ci possa essere, salva la presunzione ovviamente di non colpevole, cioè, addirittura un'ipotesi di reato, il buon procuratore federale non solo archiviò come archiviò all'inizio il procedimento nei confronti della Juve, ma invece quello nei confronti della Juve l'ha riaperto per quel che riguarda il caso Osimhen, ha fatto trascorrere senza dare alcuna motivazione i termini per la riapertura. Quindi ormai lì parce sepultis, il procedimento non potrà più mai più risorgere, e magari domani la giustizia ordinaria ne farà un rinvio a giudizio, farà una condanna. E come la mettiamo poi, no? Come lo spieghiamo ai tifosi, no? Come spieghiamo che la Juventus senza una condanna in sede penale ha subito quello che ha dovuto subire, e altre società con magari, ripeto, auguro di no, una condanna in sede penale, in sede di giustizia sportiva manco il buffetto hanno avuto, ecco. Questa
0: però quindi tu non ti aspetti più di tanto adesso da questa arbitropoli in sede di giustizia sportiva?
8: Chi si è comportato dal punto di vista procedurale fino ad oggi in un certo modo dovrebbe
0: stravolgere,
8: cambiare linea, no? Finché qualcuno gli dirà di andare a fare qualche altro mestiere, ecco, questa è la
0: esattamente
8: cosa.
0: Questa è veramente l'ultimissima, perché non, sei un grande tifoso della Juventus, e quindi da tifoso te la chiedo. Tanti nostri radioascoltatori, ma in generale i sostenitori della Juventus, dicono sempre: ok, la Juventus spesso massacrata, spesso difformità di giudizio, ma perché la società non ha mai fatto nulla, Piero? Perché?
8: Una domanda. Non è vero che la società non ha mai fatto nulla. Perché? Il problema, guarda che per esempio per quel che riguarda il 2006 sono stati fatti tutti i possibili ricorsi a livello immaginabile. Perfino io posso adesso rivelarlo, sono stato amabilmente consultato, dato anche la mia opinione su come si procede, e tutte le volte ci si è trovati di fronte a porte non chiuse, ma nemmeno lo spiraglio di una possibile apertura. E quindi, mio caro, non so come possa essere la società accusata di non aver fatto niente, anche questa è un po' una favola metropolitana.
0: Va bene, ti ringrazio molto, buona serata, grazie e buone ferie se non ci sentiamo prima.
8: Te l'ho preciso che tornando al 2006, scudetti dati revocati eccetera, siamo stati perfino rimbalzati per questioni di competenza, cioè andavamo davanti al tribunale ordinario, non abbiamo giurisdizione, rivolgiti alla giustizia sportiva. Andavamo davanti alla giustizia sportiva, non abbiamo giurisdizione, abbiamo già esaurito tutto, vai al TAR. Andiamo davanti al TAR, non abbiamo giurisdizione, cioè uno dice: ma in Italia c'è qualcuno che possa decidere una cosa di questo genere? Alla Juve è successo questo?
0: Mamma mia.
8: Io te l'ho semplificato in termini comprensibili a tutti, ma la società ha fatto tutte queste cose. E ogni volta, come ho detto, non la porta chiusa, ma nemmeno uno spiraglio dal buco della serratura per dire: ma c'è qualcuno lì che vuol decidere? Diteci anche di no, che abbiamo torto, ma decidete.
0: Portate
8: non
0: qualcosa,
8: abbiamo giurisdizione. La risposta è sempre stata: non abbiamo giurisdizione.
0: Ma. Grazie mille Piero, buon tutto, grazie.
8: Grazie a te.
0: Un abbraccio, ciao, grazie. Ciao. Allora, il Leeds United è lieto di annunciare l'acquisto di Tarik Muharemovic, proveniente dal Sassuolo, squadra della Serie A italiana, con un contratto quinquennale per una cifra che hanno specificato, però intorno a 40 milioni, quindi la Juventus, lo sapete benissimo, intorno a 40 milioni la Juventus incasserà intorno ai 20, quindi il 50%, se sono 38 la metà di 38, se sono 40, caro Federico Rossi, la metà di 40, cioè 20. L'avevo letto prima questa cosa qui, però insomma ve la sto leggendo anche a voi. Infatti Cinzia mi scrive: ufficiale Muharemovic a Leeds. Sì, grazie Cinzia comunque. Allora, Alfio da Sapri dice: buonasera Quintiliano, il Paris Saint-Germain non è una società amica. Colomani verrebbe solo alle condizioni dettate per dispetto da loro, per chi avanti un altro più utile, per chi avanti un altro più utile ed economico. Ah, tu dici ok, lasciamo perdere la trattativa Colomani, andiamo avanti con un altro più funzionale magari al progetto tecnico di Spalletti, che però lo ha chiesto Colomani, quindi evidentemente lo ritiene sicuramente adatto alla sua idea di gioco. Però io sono d'accordo con te, lo sai benissimo, quindi figurati. Vai Fede.
9: Ciao, quindi ti lascio una provocazione. Vai. Ma se nel caso venisse un club a offrirci 160 milioni di euro per Illis, e magari hai messo in tavolato una trattativa per l'attaccante del Galatasaray, che mi scusi, Osimhen, secondo te che cosa ti direbbe il cuore? A me sicuramente mi spiacerebbe, però con quei 160 milioni da porti a casa, sia Osimhen che risolve tanti problemi, ma non solo, puoi fare tutte quelle operazioni che ti stanno sfuggendo per mancanza di liquidità. È un sacrificio, però secondo me è un po' come quando è andato via Zidane, rifai una squadra per i prossimi 10 anni. Detto ciò, farei questa operazione soltanto per quella cifra e soltanto se sapessi che Osimhen verrebbe abbassandosi lo stipendio. Perciò è pura fantasia, ma mi piace fantastica mi piace ancora di più sapere cosa ne pensi. Ciao.
0: Abbiamo fantasticato, mi sembra che la seconda volta che tu parli di possibile cessione di Yıldız, evidentemente tu vorresti cederlo, così è una mia sensazione, te la dico tutta. Detto che hai ragione quando parli di fantasticare, 160 milioni non credo che ti li offrirà nessuno, ma se questo dovesse accadere in un mondo parallelo, fantastico appunto, 160 milioni la Juventus glielo dà. Io mi dispiacerebbe però a quel punto, ma 160 milioni sono proprio tanti, glieli darebbe a quel punto, però sì, il cuore ti dice mi dispiace, ma come dici tu, no? Visto che adesso abbiamo dei dirigenti in gamba, probabilmente ci rifaresti buona parte della squadra, quindi con tutto il dispiacere che puoi avere rispetto alla questione il Diz, perché tutti quanti, almeno io non lo so, perché c'è anche qualcuno che non lo ritiene all'altezza, per me invece è un giocatore superiore alla media qualitativamente, secondo me, te la dico tutta, anche superato il peso della maglia e anche della maglia numero 10. È chiaro che non è, almeno adesso, finora, all'altezza dei numeri 10 che conosciamo, dei mostri, ma questo è un altro discorso, non serve farlo secondo me. Però lui ha superato anche il discorso legato al peso della maglia, perché quest'anno si è dimostrato spesso anche leader tecnico, sicuramente, alcune volte forse anche emotivo, un po' meno perché serve molto carattere, però addirittura ha giocato con il ginocchio infiammato. Capisci che però 160 milioni la Juventus non, ma nessuno rinuncerebbe a 160 milioni. Questo è il discorso. Allora, la questione Vlahovic, scrive tutto Juve, c'è chi non dà per scontata la possibilità che torni alla Juve. Oggi le parole di Spalletti un po' lo hanno dimostrato. Fabrizio Romano riporta tutto Juve delle parole di Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, riporta le parole appunto di Spalletti, che ha affrontato l'argomento in conferenza, gli hanno chiesto questo eccetera eccetera, ha riportato queste parole. Se Spalletti dice sa cosa penso, è la stima di Spalletti per Dusan Vlahovic, ma aggiunge direi giustamente sono degli aspetti economici in cui io non entro, quindi non può andare a mettere becco, giustamente dice Fabrizio Romano, e questo lo sappiamo, l'ho detto anch'io, è una questione poi della società, il discorso economico, no? Questa è la frase di Spalletti: i dirigenti sono aperti, le nostre porte sono aperte, ma per entrare bisogna citofonare. Questa è la frase alla Spalletti. E Fabrizio Romano prova a decifrarla così, no? Non può essere la Juve a tornare su Vlahovic, è chiaro quello che avevo detto io, l'avevamo capito, ma è Vlahovic che deve dire alla Juventus guardate, io ho intenzione di tornare a trattare, perché vabbè, mi piacerebbe celebrare questo matrimonio bis, però è chiaro che se tu dici alla Juventus voglio sposarti per la seconda volta, lo dovrei fare alle condizioni della Juventus, senza anelli, senza, no, ho detto anelli perché ho visto che in America chi vincerà il mondiale, caro Federico Rossi, ai giocatori che vinceranno il mondiale gli regaleranno un anello, d'oro, immagino, anche di un certo valore, come da tradizione americana statunitense. Vabbè, comunque. Allora, caro Fede, siamo giunti all'ultimo break, quindi ti do la linea, ci vediamo tra poco, dai.
1: Fuori di Juve.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Riecco Kimi Antonelli. Dopo una prima sessione non brillante, la Mercedes chiude al comando la FP2 sul leggendario circuito di Spa nel venerdì che apre uno dei weekend più attesi dell'anno, ovvero quello del GP del Belgio. Il leader del mondiale stoppa il cronometro sull'1:45.944. Norris timbra il secondo tempo e Verstappen il terzo. In casa Ferrari, Hamilton è quarto, Leclerc undicesimo. Domani le terze libere alle 12.30 e alle 16 le qualifiche. Il calcio, 50 giorni dopo la fine del campionato e la retrocessione in Europa League. Luciano Spalletti gira pagina e si proietta sulla nuova stagione. Alla vigilia della prima amichevole estiva contro il Basilea, l'allenatore bianconero interviene in conferenza stampa per rispondere alle domande sui temi più caldi di questa off-season, dal mercato agli obiettivi per il futuro. Sentiamolo.
10: Noi quest'anno siamo convinti e siamo nelle condizioni di poter pensare che se lavoreremo nella maniera giusta possiamo andare a competere per arrivare in Champions, perché per parlare di altre cose, di scudetto, in questo momento qui siamo abbastanza distanti.
3: E sul mercato, dice, la rosa va potenziata. Infine su Vlahovic, le porte sono aperte, ma per entrare deve citofonare. Riparte con ambizioni altissime l'Inter. Dal ritiro nerazzurro in Germania, Zielinski ha tracciato la strada in vista della nuova stagione, indicando nella Champions League il principale obiettivo di crescita rispetto allo scorso anno. Quest'anno puntiamo a tutto, dice, abbiamo fame e ambizione. Calciomercato, ora è ufficiale, Gosens è un nuovo giocatore dello Schalke 04, operazione in prestito con obbligo condizionato, lo comunica la Fiorentina. Il Como continua a trattare con il Chelsea per il cartellino di Chalobah. La squadra di Fabregas ha già trovato l'accordo con il difensore classe 99, ma manca ancora l'intesa con il club inglese. Distanza di 5 milioni sulla parte fissa e altri 5 sui bonus. Ciclismo, Mauro Schmid si impone nella 13ª tappa del Tour de France, la frazione più lunga di questa 113ª edizione della Grand Boucle, con un percorso di 205,8 km tra Dole a Belfort. Lo svizzero ha battuto in una volata 2 il colombiano Tejada, ma a sorridere anche Pidcock. Il britannico chiude terzo e sale al quarto posto della classifica generale. Pogacar, arrivato con un ritardo di quasi 8 minuti, conserva senza affanni la maglia gialla. Il rugby, Gonzalo Quesada è apparso oggi a Perth in udienza di fronte a un panel indipendente per affrontare il procedimento disciplinare successivo alle 2 settimane di squalifica proposte da World Rugby per le dichiarazioni rilasciate nel post partita di Nuova Zelanda-Italia. Dopo aver esaminato le memorie presentate da Quesada, il panel ha ritenuto appropriato ridurre la sanzione a una sola partita. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali su centro-est Alpi con fenomeni in locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno, pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Eccoci qua, insomma, alla Civitavecchia questa provocazione, 160 milioni, ma non ce li darebbe nessuno, per, con tutto rispetto, per carità, di giusto in Arabia, ma nemmeno l'Arabia Saudita, ragazzi, guardate, vi dico, perché loro, gli arabi, sono più propensi a dare gli ingaggi elevati ai calciatori che a pagare tantissimo i cartellini e quindi a dare soldi, versare soldi alle squadre che dalle quali prendono i calciatori. Quindi insomma 160 milioni veramente mi ricorda Zidane. Da anni sappiamo, ecco Maurizio, mi mancava il tuo messaggio, da anni sappiamo 0-1, che vuol dire? Benetton? No, boh, non lo so, sappiamo 0-1 che vuol dire? Boh. Vabbè, Moremo ce l'abbiamo detto, poi Icardi, ecco, c'è Massimo che dice: scusate, ma perché non prendiamo Icardi svincolato e Pellegrino, un termine un po' così, mandiamo via il Paris Saint Germain e Vlahovic, mandiamo via nel senso che arrivederci, addio al Paris Saint Germain e Vlahovic, e lui dice Icardi, Ekator, Pellegrino, bisognerebbe capire i card, insisto, come sta, questo è. Vai Fede.
9: Buonasera Quint, Francesco da Cosenza. La sentenza di ieri dell'Alta Corte, mi auguro possa avere delle analogie per quanto riguarda i suoi effetti statuitivi con la sentenza Bosman. Una sentenza che passò quasi in sordina all'inizio e poi però provocò proprio un vero e proprio sisma di portata internazionale all'interno del sistema. Quindi una sentenza a scoppio ritardato. I presupposti ci sono tutti, perché se si va a leggere bene nelle pieghe di quella che può sembrare una motivazione fumosa, ci sono invece i prodromi proprio per un ribaltamento del sistema. Staremo a vedere. Poi Quint, penso, andando alla nostra Juve, all'operazione Selic, Operazione Affari Spenti di Massara. Mi riferivo proprio a questo l'altra volta in un mio messaggio. Pensi che ce ne saranno altre di Operazione Affari Spenti?
8: Bravo.
9: Un abbraccio.
8: Allora, parto dalla prima e ti dico, io quasi ti ammiro per la tua, per il tuo ottimismo sul discorso Inter. Cioè, io, perché tu ancora credi nella giustizia? Io non ci credo molto, purtroppo, nella giustizia. Non ci credo molto. E poi ripeto, attenzione, Francesco, io poi tutto può succedere, ma questo amico mi ha detto, vedrai, anche lui ha detto, a meno che non escano altre cose, a meno che io non sbagli, per carità, ci può stare, però vedrai che daranno uno o due deferimenti e via. Per me, ha detto, è la questione sportiva legata ad Arbitropoli, secondo me, poi tutto può succedere. Per quanto riguarda Massara, la domanda è, anzi, innanzitutto è un auspicio di queste operazioni, chiamiamolo così, sottotraccia, affari spenti, ma soprattutto, Francesco, rispetto ai tanti nomi che stiamo leggendo, no? Io mi aspetto, proprio con l'arrivo di Massara, che esca fuori, ora non ti dico quale ruolo, però per esempio l'attaccante, centrocampista, difensore, mi aspetto, e quindi in generale, che esca fuori qualche nome che non stiamo leggendo, che però poi si riveli funzionale al progetto di Spalletti, che si riveli anche, diciamo così, adatto per quelle che sono le esigenze di natura economico-finanziaria, cioè un colpo di un direttore sportivo in gamba, ecco, auspico quello, ma soprattutto sono allettato dall'idea che possa avvenire un attacco. Io non credo che siano bravi solo gli altri, no, che chi ha preso per esempio McTominay, chi ha preso Maleni, che potrebbe essere lo stesso Massara, attenzione, perché Massara era il direttore sportivo della Roma, e quindi ecco, mi aspetto un colpo di quella tipologia lì, sarebbe auspicabile, io sono convinto che accadrà. Ora il campionato, il mercato è lungo e quindi aspettiamo, però già per esempio ora mi ha scritto un amico, no? Guarda, pensa che sintonia, mi ha scritto un amico, abbiamo preso la riserva della Roma, e io gli ho detto, attenzione, non fare il tifoso medio, perché Celik, si pronuncia così, ve l'ho fatto ascoltare prima, ce l'ha ancora, prima che ci salutiamo, Fede, che poi tra l'altro tu vai in ferie, prima di salutarci ricordiamo come si pronuncia Celik. Gli ho detto, non fare il tifoso medio, perché questo acquisto qui, intanto Celik è un ottimo calciatore, ma non da essere Celik, ho detto giusto, Fede? Non da essere ovviamente titolare della Juventus. Questo
10: si dice Celik.
8: Vedete il mio amico e collega Dundar turco? Celik. È un'ottima alternativa a Kalulu, ma lui è anche un giocatore molto duttile lì dietro, può fare un po' di tutto, no? Esterno destro basso della linea 4 di difesa, nel caso in cui si giocasse a 3, non lo so se qualche volta Spalletti torni a giocare a 3, penso di no, però può fare anche il braccetto di destra, chiamiamolo così, della difesa a 3, e potrebbe giocare nel caso in cui servisse esterno di centrocampo, ma non credo serva. Lo tieni in panchina, però è un'ottima alternativa, cioè sai che puoi contare su un'alternativa importante, quindi per me è un ottimo acquisto. Ma al di là del parere mio, il parere tuo, del mio amico, no, su Celik, la tipologia di operazione è piaciuta a diversi, no? Fare spetti, tac, si parlava, io lo so perché qualche amico romanista ce l'ho e anche qualche collega che segue la Roma ce l'ho. Si pensava potesse rinnovare, tant'è che mi risulta che mi hanno detto che si è arrabbiato molto Gasperini. Ora sto leggendo i giornali di oggi, i romanisti, non abbiamo perso chissà chi, stai bene lì, ha titolato un giornale, no? Stai bene lì, quindi sarà fischiato, eccetera eccetera. Non hanno perso nessuno, però dal punto di vista nessuno, cioè non hanno perso un fuoriclasse, ecco, questo per intenderci, così come la Juventus non ha acquistato un fuoriclasse. Però la tipologia, no, che sembrava fosse scomparso dal radar della Juventus, c'era andato prima Comolli o che per lui, insomma, durante la gestione Comolli già c'era stato qualche sondaggio, no, qualche contatto tra la Juventus e l'agente del giocatore, che il 36 ovviamente è andato a zero, a parametro zero, poi dal 1 luglio, perché gli è scaduto il contratto, ma la cosa decisiva l'ha fatta Massara. Ma rispondendo alla tua domanda, sì, credo ci sarà qualche altro colpo di questo genere, non come livello del calciatore, ma come tipologia di acquisto, come tipologia di trattativa. Cioè, magari, ripeto, domani prendiamo un calciatore mai nominato, che non ci aspettavamo, e perché poi invece si rivela funzionale, perché magari Massaro e Spalletti sono parlati, dice vabbè, ok, Colomanino non si può prendere, basta, cosa che spero faccia la Juventus. Icardi magari io lo prenderei subito, ragazzi, se fosse sicuro della questione fisica e mentale, ma io credo lo sia, perché tra l'altro soprattutto da quando si è lasciato con la moglie, non perché, per carità, però c'erano dei problemi. Io, se lui stesse bene, è a zero anche lui, eh. Questo è il discorso, vai Fede.
10: Quindi sono Paolo da Ferrara. Poi, piccolo accenno a Corruttopoli dell'Inter, ma lo sapevi, come lo sappiamo tutti, come lo sanno tutti i giornalisti tifosi, fazzosi dell'Inter, Gazzetta dello Sport compresa, e anche quelli dello Sport, non gli avrebbero fatto niente, loro sono protetti dalla seconda carica dello Stato in giù. Ma ti pare che il signor Viola a Milano ha tentato in tutte le maniere di bloccare Ascione? Adesso aspettiamo la giustizia sportiva, ma vedrai che chi ne è che non sa dove è finito. Dicono che sia in Groenlandia a pettinare gli orsi bianchi. Comunque va bene, a parte questo, sono molto contento dell'arrivo di Selic, una buona riserva per Kalulu. C'è però qualche voce del mercato su Kalulu, se tu me la puoi smentire, spero veramente di no, perché mi piace tantissimo e basta con Colomani, ne sono veramente rotto.
8: Non lo dire.
10: Basta, andiamo a prendere un'altro. Io proporrei Ghirassi del Dortmund, cosa ne pensi se fossi così?
8: Bah, grazie, questo ragazzo del Dortmund, c'ha sempre ottimi calciatori, bisogna vedere anche quanto ti chiederebbero nel caso in cui tu gli andassi a bussare alla porta, questo è il discorso. Su Kalulu, ho detto prima, ho letto qualche sito, con l'acquisto, secondo me, ragazzi, ve la dico tutta, io senza fare nomi di giornalisti, di testate, in questa fase, voi sapete benissimo che il mercato tira dal punto di vista giornalistico. Hanno fatto... Per me non va bene, per come la vedo io, per come faccio io giornalismo, per la professionalità, la serietà, l'onestà nei confronti anche di chi mi legge e di chi mi ascolta in questo caso. Ho subito letto, una volta preso Celic, adesso potrebbe andare finire sul mercato Kalulu. Poi però che dopo due giorni leggi, la Juventus sta lavorando per rinnovare il contratto a Kalulu. Io credo che Kalulu sia uno di quelli intoccabili per quanto mi riguarda. Poi per carità, può essere anche ceduto fra due giorni, ma non, io spesso sono convinto che facciano questi titoli per prendere dei click affinché si vendano i giornali. A me non risulta, ragazzi, a me non risulta la Juventus voglia mettere sul mercato Kalulu, anche perché Celik non è un titolare della Juventus, questo è il punto del discorso. Allora Vincenzo ci scrive: Thuram dalla fine del campionato ha pensato solo a divertirsi o ha fatto dei controlli medici per risolvere il problema? Scusa Vincenzo, ma questo è un messaggio che non ha un senso, ti dico la sincera verità, ma secondo te questo ragazzo torna, ha problemi al ginocchio, ha pensato a divertirsi? Ha dei problemi, l'ha detto anche Spalletti, ma lo sappiamo benissimo, non c'entra nulla a divertirsi, è andato in vacanza come tutti gli altri, purtroppo, ma lui l'ha avuto anche l'anno scorso, il periodo in cui è calato come rendimento, anche lui ha avuto problemi al ginocchio, che adesso ne sta risentendo, deve essere monitorato, su questo non c'è dubbio. In una Juve come questa, Arturo potrebbe fare la sua figura, cosa ne pensi Quintiliano? Considera che non ho seguito il calciatore in questi ultimi due anni, Valerio da Pisa. Ma cosa devo dirti? Io quel poco che l'abbiamo visto con la Juventus, mi ricordo, guarda, non mi ricordo contro chi, mi ricordo un passaggio in orizzontale, lui era davanti alla difesa, passaggio in orizzontale che nelle scuole calcio la prima cosa che ti dicono, i passaggi in orizzontale non si fanno, parliamo soprattutto ovviamente di difesa perché arriva l'attaccante avversario e ti ruba la palla e segna. Francamente è stato sempre, non ce lo vedo, ti dico la sincera verità. Tra l'altro in questi ultimi anni non l'ha seguito, l'ultimo anno invece lui è stato in prestito l'ultima stagione, quindi quella che si è conclusa a giugno, è stato in prestito al Gremio ed è andato bene, è stato sempre tra i migliori. Aggiungo anche che in realtà era iniziata una trattativa per il riscatto, solo che come al solito, come lì, non si è messo d'accordo con il Gremio perché chiedeva un po' troppo. Ora lui a bilancio pesa 6, guadagna anche 5,5, sono tanti, non è semplice trovare un club che ti dia quella cifra. Ma la Juventus per cedere, ripeto, io non ce lo vedo, Valerio. Poi io, per carità, se Spalletti fa un miracolo, non so se, però l'ha detto, quelli che tornano dai prestiti sono un patrimonio e proverà sicuramente anche lui, vediamo. Però con 6 milioni la Juventus eviterebbe la minusvalenza, perché in bilancio pesa 6, però guadagna 5,5. Trovare una società che ti dia 5,5 per questo giocatore è un po' difficile. Io però, ripeto, non ce lo vedrei, ecco. Allora, Daniele dice: ciao Quinti, oggi abbiamo imparato a pronunciare Celik. Sdoganiamo Kalulu, e che sì, e che sì, oh. Kalulu e Kalulu. Qualcuno
11: si dice Celik.
8: Bravo, esatto. Qualcuno dice Kalulu, ma per me è Kalulu, boh, non lo so. Che sia, che sì, comunque. Con i giusti accenti, il modo in cui stiamo acquistando mi piace molto. Ottimo dodicesimo Celik. Daniel, dodicesimo ovviamente non intende secondo portiere. Vai Fede.
12: Ma non è vero che nel 2006 la Juventus ha fatto di tutto per difendersi. Siamo andati a processo e l'avvocato ha chiesto la serie B con penalizzazione. Poi dopo ci hanno dato la serie B, la e serie potevamo C, fare altri ricorsi, per esempio al TAR del Lazio, e non ci siamo voluti andare. Potevamo in qualche modo bloccare i campionati, non l'abbiamo fatto. Quindi non è vero che la Juve ha fatto tutto per difendersi, anzi non ha fatto niente.
8: Allora, per quanto non so chi tu sia, però ragazzi, per una questione anche, diciamo così, di rispetto, di educazione, dite chi siete, da dove scrivete, una questione anche di, no, di rapporto che ormai abbiamo instaurato, no, di molto bello con voi. Guarda, ti dico, in effetti ci stavo pensando mentre lo diceva, perché lo ha detto più volte, soprattutto in privato me l'ha detto in realtà. Quando tutti accusano l'ex presidente della Juventus Scoboli Gigli, per carità, non è stato un ottimo, ci mancherebbe. Però sul discorso Calciopoli, lui ve l'ho detto anche qualche giorno fa, lui mi disse in privato, ma l'ha ripetuto forse qualche volta anche in diretta: io, è vero, ero presidente della Juventus, quindi del CDA. Quando ci fu, diciamo così, l'ipotesi di ricorrere al TAR del Lazio per la retrocessione in Serie B, che però

Ieri la Juventus avrebbe avuto un risarcimento economico, tu dici vabbè, meglio di nulla, ma la Serie B sarebbe rimasta. Questo, attenzione, va detto, Però sì, ho capito che vuol dire, che tu ti ricordi che in effetti non decise di ricorrere al TAR. Lui, il Calabro, ha detto qualcos'altro, ha detto che in realtà sono stati dei tentativi, però abbiamo trovato le porte chiuse, non lo so, ragazzi, cosa devo dirvi. Allora, che si tira anche rigori Gianni, che ride. Per me che sia un ottimo calciatore, se sta bene fisicamente, ho visto che sta bene, per me è un calciatore che io prenderei. Se poi accettasse, tanto lui non credo che meno di 5 oppure meno di 4 e mezzo, perché viene da uno stipendio, da questi stipendioni arabi che sono super elevati, per noi umani non sono nemmeno avvicinabili. Però se già dici, perché lui vuole venire alla Juventus, ragazzi, questo l'ho letto, poi magari Massara lo sta convincendo, 4, 4 e mezzo, chiudiamo e buonanotte. Però è un centrocampista affidabile che ha già giocato in Serie A, che ha vinto uno scudetto con il Milan e che può farti un paio di lavori tra virgolette a centrocampo, non sicuramente quello del regista, però insomma è uno bello tosto. Stefano ci scrive: rispetto a tutte le opinioni, ma per l'olandese l'ultima posizione da provare è quella in porta, il resto sono state provate tutte, per piacere basta. Se fosse così, un fenomeno, avrebbe giocato non con la sua nazionale, giocatore mediocre, io non mi facevo abbagliare neanche ai tempi dell'Atalanta. Stefano, beh, Stefano, se non ti faceva abbagliare non l'hai seguito bene. Ai tempi dell'Atalanta è stato in quella fase uno dei migliori centrocampisti italiani, lui, Barella, in quel periodo lì. Aggiungo anche che la stagione in cui l'Atalanta ha vinto l'Europa League, lui è stato non protagonista, di più, in una stagione peraltro che tra campionato e Champions, tanti gol ha fatto ed assist. Poi però è venuto alla Juventus e non ha dimostrato nulla, purtroppo, di tutto quello che aveva fatto vedere con l'Atalanta. E qui torniamo al discorso che mi faceva questa mattina a RBN Caffè Fabrizio Lucchesi, ma che io faccio sempre, facciamo spesso tutti, no? Questo peso della maglia della Juventus non è una leggenda metropolitana, è così. Ma voi vi ricordate? Guardate, il primo Allegri, se non sbaglio, avevamo Bernardeschi, entrò in una partita e lui lo richiamò così, ma non credere che tu non stai alla Fiorentina, qui sei alla Juventus, cioè sei emblematica quella frase, perché è vera, è così. Rispetto a questo l'abbiamo quinti, ma non credi che tutti o quasi i nostri centrocampisti potrebbero rendere tutti di più se fosse un centrocampo a tre? Guarda Daniel, questa è una bella domanda, sai? Forse sì, quelli che abbiamo sì, probabilmente, però è pure vero che in ogni caso, anche se la Juventus giocasse a tre, gli mancherebbe comunque un regista, perché se tu hai un centrocampo a tre si presume, anzi senza presumere, due sono sostanziali mezzali a destra e a sinistra, però al centro poi serve comunque un regista che costruisca e distribuisca il gioco, e alla Juventus gli manca. Spalletti ha sempre avuto, diciamo così, dei calciatori, no? Pizarro nella Roma, io seguivo la Roma, Pizarro, ragazzi, era un giocatore, sembrava lento, ma era il fulcro del gioco di quella Roma lì di Spalletti, che mostrò un calcio strepitoso. Aggiungo che quando andò al Napoli, già l'Inter trasformò, se non sbaglio, Brozovic, no? Se non sbaglio, ma soprattutto al Napoli trovò questo Lobotka che non giocava mai. E infatti tutti quanti dicevamo, ma hanno preso questo ragazzo slovacco, l'hanno preso gratis. Mi ricordo qualcuno faceva anche le battute, io andai anche alle visite mediche perché collaboravo con un sito che seguiva tutte le squadre, andai lì e invece poi lui lo ha, non solo lo ha fatto giocare, l'ho proprio, cioè la carriera di Lobotka dovrebbe ringraziare, già l'ha fatto qualche volta in realtà, ringraziare Spalletti, perché lo ha fatto diventare un giocatore importante, è stato il fulcro del gioco, il cervello del Napoli. Ecco, servirebbe comunque uno così in un centrocampo a tre, anche se in linea di massima hai ragione, stiamo parlando tanto. Allora, si sta parlando di Icardi, no? Leggo su Tutto Juve del mio amico Daniele Petroselli: Mauro Icardi, dopo l'addio al Galatasaray, è pronto a ripartire da una nuova avventura. L'ex Inter, secondo Sport Mediaset, sarebbe stato offerto addirittura al Besiktas d'italiano, e confermarono anche dai media turchi. Besiktas davvero molto attivo, visto che si parla di trattative avviate con Sala

0: arrivano dopo l'acquisto di Trossard dell'Arsenal. Icardi, arrivato nel 2022 in prestito al Galatasaray, ha fatto segnare la sua esperienza in giallorosso: 125 presenze, 93 gol e 30 assist. Ragazzi, Icardi, io insisto, se riuscisse la Juventus a prenderlo, io lo prenderei. Però è chiaro, devo avere delle certezze dal punto di vista della tenuta fisica e del, e diciamo anche mentale. Però mentale io lo vedo un po' più tranquillo rispetto a qualche annetto fa, ragazzi. Questo bisogna essere onesti e dirlo. Allora, la Juve è ancora interessata al giovane leone del Liverpool. Saluti dalla Germania. Siccome non hai messo il punto interrogativo, quindi è una cosa affermativa, ce lo dici tu, hai le notizie? Non lo so, boh. Io so che invece, a proposito dei difensori del tratto giovani, la Juventus, ce lo disse qui anche Fratini, no Michele, a Comuzzo della Fiorentina, che era esploso molto bene, poi ha giocato un po' meno. Antonio da Caserta dice: quindi sto leggendo che la Roma, per vendicarsi dello ship, dove innanzitutto dice Lick, starebbe puntando, ho letto anch'io, però vendicarsi, Thuram devi tirar fuori 40 milioni, starebbe puntando a Thuram, ma Thuram lo sanno che è sotto contratto, se lo vogliono ci devono dare Svilar o prendersi il paracarro Copmenes Antonio, infatti vedi, o 40 milioni, oppure magari la Juventus dice: ok, voglio cedere, vuoi Thuram, te lo posso dare, ma dammi Svilar. Hai ragione, sono d'accordo con te. Su Copmenes ci sarebbe anche una differenza a favore della Juventus nel caso. Visto che i giocatori forti sono inavvicinabili come attaccanti, i miei preferiti sono Balogun e Sorloth. Cosa ne pensi, Giampiero? Giampiero, il mio cognome, che è Giampietro, il nome è quintiliano. Comunque, Tommaso, grazie del messaggio. Diciamo così, ci sarebbe qualcosa di migliore, secondo me, di Sorloth e Balogun. Sorloth, tra l'altro, vogliono tanti soldini, E io non sarei disposto, per esempio, a tirare fuori 40 milioni per Sorloth. Stesso discorso per Colomani, anche se non è che mi dispiaccia Sorloth, attenzione, però 40 milioni, ragazzi, io devo avere un attaccante che mi assicuri 15 minimo gol, dai 15 ai 20 gol. La Juventus ha bisogno di gol, la Juventus deve acquistare gol. Lo scriveva qualche giorno fa qualcuno sul Tutto Sport, mi è piaciuto quel titolo: la Juventus deve acquistare i gol. L'anno scorso, se avesse segnato dei gol rispetto alle tante occasioni create, sicuramente la Juventus starebbe in Champions League. E non solo ovviamente per i rigori sbagliati, ma proprio a livello di azioni. Io mi ricordo alcune gare quando la Juventus, ripeto, si esprimeva il miglior calcio in quel periodo di tutto il campionato, ma io registravamo 25 tiri, 30 tiri in porta, dei quali per esempio 5-6 parate del portiere, due grandi occasioni da gol. Cioè, la Juventus ha sempre concretizzato meno rispetto a quello che ha prodotto in quella fase lì, prima del crollo finale. Attenzione, è chiaro. Caro Fede, ci dobbiamo salutare così. Ma come si pronuncia quel ragazzo turco che abbiamo acquistato? Non mi ricordo. Boh.
1: Si dice Celik. Celik.
0: Ecco, Celik, sempre Celik, è lui. Allora, caro Fede, grazie, buone ferie. Ci vediamo, quando rientri. Vabbè, ci vediamo quando rientro io, allora va. Grazie Fede, domani però, ragazzi, state con noi, al di là della una parte di programmazione è quella normale, però poi dalle 15 subentriamo io, ci sarà Andrea al mio fianco, l'avvocato, e ovviamente Camillo farà la cronaca e ci sarà anche l'immancabile Samuel Tafesse, poi Marco Sanfelice con le pagelle, forse anche il direttore. Insomma, domani state con noi perché è la prima puntata di Colpo di Tacco, anche se riguarda un test in casa del Basilea, quindi non mette punti in palio, ma cominciamo a mettere benzina nelle gambe. Grazie Fede Rossi, buona serata a tutti voi, ciao.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News. Ci avviciniamo sempre di più alla finale del campionato del mondo. Domenica sera Spagna e Argentina si contenderanno il titolo, con l'Albiceleste che andrà a difendere la Coppa vinta 4 anni fa in Qatar. Dall'altra parte la Spagna, che dopo essersi laureata campione d'Europa 2 estati or sono, vuol vincere anche il titolo mondiale. In tutto questo continua a essere al centro dell'attenzione anche il mercato di Serie A, che finora non è decollato del tutto perché grandi colpi non se ne sono visti fino ad adesso. Però entriamo ora nel clou, e con la fine del mondiale appunto le trattative dovrebbero anche subire un'accelerata. Ne andiamo a parlare con il primo ospite della trasmissione di oggi, che è un ex calciatore, lo ricorderete soprattutto con la maglia della Fiorentina, ma anche del Cagliari, del Genoa tra le altre. È Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Non possiamo che ripartire dal mondiale in queste ore. Abbiamo il quadro della finale, sarà Spagna-Argentina, una finale forse non attesa a inizio del torneo, un po' perché i campioni del mondo in carica, che sono praticamente lo stesso gruppo di 4 anni fa, era difficile immaginarseli di nuovo in finale. Invece stiamo vedendo anche un Messi in condizioni stratosferiche. Dall'altra parte la Spagna ha fatto fuori la Francia in semifinale, che doveva essere la squadra imbattibile, invece al primo grande test si è sciolta abbastanza facilmente. Che cosa ci hanno detto le semifinali, Mauro, e che finale ti aspetti domenica sera?
1: Allora, secondo me ci hanno detto che riguardo la prima, Francia-Spagna, dove una squadra nettamente aveva fatto vedere potenzialmente, ma anche sul campo come la Francia, un calcio incredibile, nel senso che con giocatori incredibili più che un calcio incredibile, ha dovuto soccombere a una giornata storta davanti all'organizzazione spagnola, e a gran possesso, a grande mentalità della Spagna, che ha meritato ovviamente di vincere la partita e andare in finale. E questo ci insegna, ci fa capire che anche se tu hai una squadra con tanti campioni come c'è la Francia, non è detto che si possono vincere i mondiali e le partite. Devi fare sempre, essere organizzato, avere un'idea e poi mettere a disposizione questa tutte le grandi potenzialità che c'hai. E la Francia le potenzialità ce le ha, però la Spagna ha dimostrato di avere più gioco e ha meritato la finale. Dall'altra parte invece una partita incredibile secondo me, perché l'Argentina, che ho seguito tutto il mondiale, fosse stata la partita migliore che ha fatto. E dal canto suo l'Inghilterra, secondo me la partita Tuchel ha fatto un errore incredibile. Non penso ci sia stata una partita che mi ricordo così segnata dalle male decisioni, diciamo, di un allenatore, perché sull'1-0, se l'Inghilterra avesse continuato a giocare e avesse giocato anche contro la difesa dell'Argentina, che secondo me non è al top, avrebbe magari potuto fare altri gol. Però le sostituzioni di Tuchel sono state secondo me disastrose, perché mettendo dentro tanti difensori ha abbassato troppo la squadra e ha potuto fare sì che l'Argentina giocasse nella metà campo avversaria, con un Messi, come hai detto te, in condizioni di forma stratosferiche, e ha potuto mettere tutto il suo genio e poi ha vinto la partita meritatamente secondo me.
0: Ecco, visto tutto quel che è successo negli ultimi giorni appunto con le semifinali, ti chiedo che canovaccio ti aspetti in finale, perché appunto l'Inghilterra, l'hai detto anche tu ora, ha pagato l'essersi abbassata nettamente, praticamente consegnandosi all'Argentina. La Spagna questo sappiamo che non lo farà, perché è una squadra che gioca, che tiene sempre la palla, un po' come prova a fare anche l'Argentina, ma con molta più qualità. Ecco, che partita sarà la finale di domenica sera?
1: Ma sicuramente a livello di gioco la Spagna la vedo col pallino in mano, anche ha un gioco un attimino, come detto te Mari, un po' più veloce rispetto a quello compassato dell'Argentina, però secondo me la finale è una partita a sé, può succedere veramente di tutto, e il pronostico è molto difficile secondo me, perché dipende veramente dalle situazioni, da cosa può succedere, dal palo fuori, palo dentro, dall'invenzione di un Yamal o di un Messi, quindi c'è troppe variabili, diciamo, per dare una sensazione di chi potrà vincere. Sicuramente, come hai detto te, invece il gioco, la prestazione, la Spagna la farà, perché ha il suo canovaccio e potrebbe finire anche in pareggio o io penso illuminata da una giocata di un grande campione, che ce ne sono tanti in campo.
0: Ecco, allora chiudo sull'argomento con la domanda che da ieri, ma da sempre, fa parte del dibattito e non scomparirà mai. In questi giorni più che mai si parla, no, del più grande, se ce n'è uno, anche nel mondo del calcio. È chiaro che ogni generazione è stata segnata dal suo campione, questa ha avuto Messi, per esempio. Prima ancora c'è stato Maradona, e quindi Pelé, e quindi Cruyff, e quindi Di Stefano, insomma se ne potrebbero elencare tanti. Se ne parlava molto anche negli studi Rai dopo la semifinale dell'Argentina. Marco Tardelli, che ha vissuto appunto un altro calcio, rimarcava il fatto che in quell'epoca lì, a 33-34 anni, si smetteva di giocare. Invece Messi ha dato forse non il meglio di sé, ma comunque ha continuato a fare quel che ha fatto anche dopo i 34-35. Secondo te ci sarà mai una risposta a tutto questo, o anche tu sei d'accordo che ognuno è figlio della sua epoca e non si può andare oltre?
1: Sì, beh, sicuramente ognuno secondo me è figlio della sua epoca. Io ho avuto la fortuna di vedere, mi ricordo molto bene Maradona, ovviamente, perché quando ero ragazzino l'ho visto tante volte giocare e illuminava veramente la scena in modo incredibile. Il dibattito che magari c'è fra i campionissimi, ma magari si parla tra Maradona e Messi, è ovvio che io adesso, vedendo tutto, se dovessi essere, sarebbe difficile sceglierne uno. Però penso che Messi, quello che ha fatto vedere con continuità, come hai detto te, anche dura anche dopo i 30 anni, dopo i 33, adesso ce n'ha 39 addirittura, e quindi ha dimostrato un talento incredibile. E anche oggi, che secondo me è ancora più difficile, perché tu giochi oggi contro ragazzi che vanno veloci, sono allenati molto meglio rispetto allora, no? E tu a 39 anni fai ancora la differenza, vuol dire che sei un mostro. Secondo me, Messi merita, non sta a me dirlo sicuramente, però per me è il più forte di tutti.
0: E questa è una bella chiosa, e chioso anch'io sull'argomento per passare oltre. Ti faccio una domanda allora più sui confini italiani, Mauro. Stiamo vedendo un mercato di Serie A abbastanza bloccato, diciamocelo francamente. Non c'è stato ancora un grandissimo colpo. Qua, più o meno scavallata la metà di luglio, le società sono ancora abbastanza firmi. Cosa pensi che stia succedendo ai vari club? L'Inter non ha preso Kalaili perché non ha passato le visite mediche, la Juventus sta continuando a trattare il Dibu Martinez e Kolo Muani, il Milan è abbastanza imbrigliato, il Napoli non ha ancora fatto grossi movimenti. Insomma, qual è lo scenario attuale secondo te?
1: Beh, ovviamente ogni squadra, lo scenario è un po' simile come detto te, perché è un po' fermo il mercato in generale, perché anche ci sono stati anche i mondiali, quindi capisci che magari la situazione si protrae un po' più in là nel tempo. Ovviamente ogni squadra ha le sue cose, ad esempio il Milan ha fatto già due, secondo me, ottimi acquisti, perché Gila lo reputo uno dei difensori migliori dell'anno scorso, che ha dimostrato veramente grande capacità, grande voglia, grande agonismo, grande dedizione. Secondo me il Milan ha fatto un grande acquisto. Ramos, speriamo che per il Milan faccia meglio di tutti i predecessori, perché questa maledizione numero 9 al Milan c'è da tanto tempo, e speriamo finisca con lui. Lui ha le qualità per farlo, e poi con l'arrivo anche di un allenatore suo connazionale farà di tutto per esaltarne le qualità. Le altre squadre sono un po' bloccate, perché ci sono, vedi, il Napoli, Allegri è arrivato, deve conoscere bene la rosa, c'è tanti giocatori in rosa, ovviamente deve anche cederli, quindi tutte le squadre devono calmierare un po' il discorso tra acquisti e cessioni, quindi risulta in questo momento un po' difficile un po' il tutto. Mi piace come si sta muovendo il Como, perché come al solito ha preso sempre i giovani bravi, ha sostituito Sergi Roberto con un centrocampista del Getafe che ha i suoi anni, però ovviamente questo ti dà anche un segnale che il Como non solo va a prendere i giovani che potenzialmente possono diventare bravissimi, ma sa bene anche dove intervenire con gente di esperienza. La Fiorentina ha fatto quella che ha fatto il mercato più importante in questo inizio, con Paratici, che ha preso giocatori veramente atta su tutti, per cambiare proprio il segno, insomma, di quello che è stato anche l'anno scorso, soprattutto quello che è successo. L'Inter è stata sfortunata con Palestra e con Cairi, e adesso vediamo cosa potrà succedere, perché il ruolo di esterno destro è importante, e non è che ce ne siano tantissimi sul mercato. Ho visto questo Spence ieri che ha giocato anche col Genoa, mi ha fatto un'ottima impressione, ma penso che il costo del cartellino sarà elevatissimo. E poi infine c'è la Roma che sta trattando tutti questi ruoli sugli esterni. Gasperini ha un disperato bisogno di attaccanti che possono giocare anche perché pretende molto da quelli, quindi ci vogliono anche sostituti. Sta verificando tanti giocatori, prima o dopo arriverà qualcuno e penso che la Roma possa essere una squadra veramente importante dopo quello che ha dimostrato anche l'anno scorso.
0: La Juventus spinge per Matteo Pellegrino in queste ore. Potrebbe essere l'attaccante giusto per la Juve?
1: Beh, a seconda di quello che ha detto sempre Spalletti l'anno scorso, che non, la Juve non aveva un centravanti vero, to, ovviamente Vlahovic a intermittenza, le caratteristiche sono quelle, però penso che la Juve, non so adesso le strategie, ma farà di tutto per prendere Colomoni, se questo non fosse possibile per questioni economiche, Pellegrino sarebbe diciamo, una seconda scelta, chiamiamola così. Ma molto, molto buona e soprattutto penso che possa far piacere a Spalletti che ha sempre avuto nelle sue squadre un centravanti vero da area di rigore come lui che incarna queste caratteristiche.
0: Hai citato il Como prima che sarà l'anno prossimo non solo di nuovo protagonista in Serie A, ma addirittura in Champions League. Il Como ha preso anche Liberali, che era un ragazzo molto interessante, richiesto da grandi squadre. Alla luce anche di quel che dicevi prima, Mauro, ti sembra che il Como si stia attrezzando per andare anche oltre quel che ha fatto in Italia? Perché fare un altro scalino in Serie A vorrebbe dire provare a vincere lo scudetto, perché la Champions l'hanno già raggiunta. È un traguardo ambizioso, però questo Como per ora ci ha lasciato sempre a bocca aperta.
1: Sì, dopo il campionato veramente incredibile dell'anno scorso, cioè, io mi aspetto una conferma in modo sereno, anche perché gli acquisti li sta facendo, come hai detto te, oltre a quelli che ho detto io, c'è anche Liberali che l'anno scorso ha fatto molto bene, è un giovane italiano che tutti noi pensiamo possa essere uno dei prossimi, veramente anche per la nazionale, talenti da avere nel nostro organico. Andando a Como, secondo me, ha fatto una scelta ottimale. E ha una rosa che può competere. Secondo me, il Como vuole farsi conoscere anche in Champions League perché ricordiamo che comunque ha speso anche 60 milioni per Nico Paz, quindi cioè, i soldi li ha spesi. Aver tenuto Nico Paz è un grande investimento. E per poter andare in Europa, secondo me, Fabregas ha questa voglia di dimostrare il suo progetto anche all'estero, quindi di fare molto bene la Champions League, ma con i giocatori che. In rosa A, secondo me, sarà sempre la mina vagante anche per il campionato italiano. Non, o a dirti di vincere lo scudetto, non lo so, però sicuramente da stare sempre nell'alta classifica, facendo conoscere Como e il gioco del Como anche in tutta Europa, che questo penso sia l'obiettivo del prossimo anno.
0: L'ultima domanda, Mauro, te la faccio sulla Fiorentina che avevi già citato. Ha ancora uno slot da giocarsi per i giocatori al di fuori dell'Unione Europea? Ad oggi stanno cercando Arokodare per l'attacco e Oulahi per il centrocampo. La seconda è una trattativa che ci risulta nella fase più avanzata. Che profili sarebbero per quello che ha ad oggi grosso a disposizione? Da ricordare che in queste ore è anche decaduta, giusto onore di cronaca, la clausola rescissoria che era attiva fino al 15 luglio per Kean da 62 milioni di euro, che come da attese non ha pagato nessuno.
1: Sì, sai, Paratici secondo me si sta muovendo molto bene. Anche questi due giocatori qui sono importanti, uno per l'attacco e uno per il centrocampo. Se, vedendo le strategie, dipende anche, lui sa benissimo che chi può, magari può cedere, no? Non so se Kerr rimane piccoli, magari prendere un altro attaccante, non lo so. Se magari però c'è una richiesta per piccoli, lui deve prendere un attaccante, allora il nigeriano del Wolverhampton penso che sia un'opzione ottima. A centrocampo c'è anche il discorso di Torsved che è sulla bocca di tutti da tanto tempo. Ovviamente il giocatore della Costa d'Avorio ha fatto un ottimo mondiale, rappresenta un centrocampista moderno, un box to box, non ha grossissime doti di altezza fisiche come può avere Torsved. E anche là dipende un po' dalle caratteristiche principali che secondo Grosso necessitano come cambio al centrocampo. Io rimarrei sempre, fossi io a decidere, diciamo così, mi terrei più un giocatore tipo Torsved perché è già abituato a giocare in Italia, ha dimostrato l'anno scorso, soprattutto con un gran campionato, di essere un giocatore di sostanza e questo magari può servire di più alla Fiorentina, però ovviamente poi dopo ci sono degli intrecci di mercato che noi non sappiamo e quindi ovviamente Paratici farà la scelta migliore anche seguendo i dettami economici.
0: Mauro Bressan, grazie mille, a presto e buona serata. Chiusa
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti, buona serata.
0: la parentesi con Mauro Bressan, ci affacciamo sul mercato di una squadra che in queste ore sta cercando di accelerare le proprie trattative. Sto parlando della Roma che riparte con Giampiero Gasperini che continua il suo progetto avviato un anno fa, Roma che appunto si sta ricostruendo perché tra rinnovi di contratto e giocatori che devono arrivare per il calcio del tecnico ex Atalanta c'è molto da fare. Allora facciamo il punto sull'attualità che riguarda i giallorossi col corrispondente di tutto il mercato web per la Roma, ossia Marco Campanella, che ci fa il punto della situazione. Marco, buonasera a te.
2: La prima settimana di lavoro estivo per la Roma sta per volgere al termine dopo il raduno dello scorso lunedì a Trigoria, in cui Gasperini ha potuto riabbracciare i suoi giocatori. I giallorossi hanno iniziato la propria preparazione con doppie sedute e lavoro in palestra e ieri si è tenuto anche il primo test della stagione, un allenamento congiunto con la primavera in cui spiccano i gol di Dovbyk e di Hermoso. Nessun volto nuovo, come sappiamo, per Giampiero Gasperini. C'è sicuramente un mercato che ancora deve entrare nel vivo, e a tal proposito non si può non citare il passaggio clamoroso, quasi a sorpresa, di Çelik alla Juve. La Roma aveva già ormai definito il nuovo contratto del turco, si aspettavano soltanto le firme, si erano già comprati i voli per il ritorno dalle vacanze con Gasperini che lo stava aspettando di fatto per il 18, il rientro a Trigoria del 18 luglio. Ieri la Juventus con un blitz di 12 ore è riuscita non solo intanto a mandare all'aria la stretta di mano tra Çelik e la Roma, c'era un accordo verbale ormai definito da tempo, ma lo ha anche convinto, lo ha portato a Torino, gli ha fatto fare le visite mediche, la firma sul contratto e addirittura il comunicato ufficiale poi uscito in serata. Sicuramente questo per la Roma si tratta di una beffa, non tanto per il livello del calciatore, quanto per un mese e mezzo speso a trattare un rinnovo che non arriverà mai. Adesso è tempo di buttarsi quindi in casa giallorossa sul mercato in entrata. Partiamo proprio dalle fasce. Il nome preferito da Gasperini e D'Amico è quello di Diego Moreira dello Strasburgo. Si sta già lavorando da tempo, i contatti sono fitti, i colloqui con il calciatore si stanno portando a un buon punto, nel senso che il belga vuole venire alla Roma, si stanno cercando proprio gli accordi definitivi sull'ingaggio e sulla durata del contratto, ma sono sicuramente trattative a buon punto. Parallelamente si sta poi pensando a fare l'offerta allo Strasburgo che continua a chiedere 40 milioni. D'Amico vorrebbe scendere intorno ai 30-35, non oltre. Ovviamente la priorità poi della Roma restano i trequartisti. Sfumato ormai da un po' di settimane il sogno Greenwood, la Roma si è buttata su Garnacho per la tre quarti sinistra e Somerville sulla tre quarti destra. Si stanno portando questi due obiettivi parallelamente avanti e il problema appunto per quanto riguarda Garnacho è che il Chelsea non vuole venderlo a titolo temporaneo, vuole soltanto la cessione o quantomeno un riscatto obbligato. Dall'altra parte invece per Somerville c'è innanzitutto da trovare la quadra economica con il calciatore, e per quello sono giorni caldissimi. E poi, soltanto dopo aver avuto l'ok dall'olandese, si andrà a trattare con il West Ham, che chiede una quarantina di milioni. Sono giorni caldissimi in casa Roma per quanto riguarda il mercato. Sicuramente va data un'accelerata, perché ad oggi la Roma ha soltanto perso risorse e non ha avuto nessun rinforzo da questa finestra estiva.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Era l'ultimo di questa settimana, torneremo da lunedì con tanti altri nuovi appuntamenti. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: radiobianconera.com. Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Esteri in primo piano, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria, condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico, si legge sul canale Telegram della TV di Stato. A febbraio gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dalla base di Al-Tanf e la cessione del controllo all'esercito siriano.
2: Gli Stati Uniti starebbero valutando di assumere l'amministrazione temporanea del Venezuela, una mossa che ufficialmente sarebbe giustificata con la necessità, secondo Washington, di fornire al popolo sudamericano un'alternativa più efficiente per guidare la ricostruzione dopo il devastante sisma che ha fatto già quasi 5.000 morti e soprattutto per preparare il terreno alle elezioni dopo la cattura del presidente in carica Nicolás Maduro e l'instaurazione ad interim della sua vice Delcy Rodriguez. A riportarlo la testata statunitense ABC, secondo cui il piano prevederebbe anche il dispiegamento di 3.000 tecnici affiancati da esperti nelle infrastrutture, nella pianificazione urbana e nella logistica.
3: Ora la cronaca: nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile, che era fuggito in auto. La sua posizione ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
2: Sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile. Sul posto sono intervenuti sia gli operatori sanitari del 118 che le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto.
3: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico.
2: Voltiamo pagina. La bestia nera alle elementari resta la matematica, col 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce intanto il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia.
3: Era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì

Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Buongiorno RBN, ripeto anche RBN due volte. Buona giornata, ma che giornata diversa da quella di ieri, ma che colpo Massara, zio Massara, che cosa mi hai combinato? Mi hai fatto arrabbiare la capitale, mi hai fatto arrabbiare i lupacchiotti. Ma intanto buongiorno anche a voi, ben ritrovati, vi avevo detto, ogni tanto qualche incastro porta a modificare la presenza in studio. Oggi tocca nuovamente al sottoscritto, buona giornata ad Antonio Paolino, per chi non mi conoscesse, e ben ritrovati. Poi vi annuncio anche quelle che sono un po' le novità oggi, perché scende in campo, anzi torna in conferenza stampa senza termica, mi dicono, senza termica. Vediamo se arriveranno anche dichiarazioni ufficiali sul motivo. Era una questione legata al marchio, legata alla nuova TU, cioè che c'è anche la versione lunga. Mi dicono che verrà detto qualcosa del genere. Detto questo, il nostro allenatore torna a parlare, quindi avrete tutto il tempo per cimentarvi nelle riflessioni pomeridiane, perché dalle 15 saremo in collegamento io e Camillo De Michelis dallo stadio, chiaramente facendovi ascoltare i passaggi più salienti della conferenza, e poi li analizzerete insieme anche ai vari conduttori. Tra le 13 e le 15, anzi andiamo per ordine, questa mattina tocca a me fino alle 11 la rassegna stramba mischiata al buongiorno RBN, al commento, ai saluti, un po' di tutto. Apriamo i giornali, non l'ho fatto neanch'io, quindi oggi puntata speciale, li apriamo insieme. E voi commentate.
1: Prestiamo le finocchio.
0: In che senso? Yves, avevi la voce di
1: Nobel? Occhio, prestiamo le finocchio.
0: ho capito. Benissimo, salutiamo anche gli amici della chat di Twitch. Ma veramente, oggi, ogni notizia, ogni prima pagina, ogni articolo, voglio un vostro commento. Anzi, un vostro vocale al 340-5425-324, se l'ho imparato a memoria, ho dei dubbi. E quindi mandate un vocale e un commento. Intanto, dicevo, 9:11, buongiorno RBN, poi da lunedì torna il bravissimo Riccardino, il nostro talent, il nostro next gen, il futuro che avanza. Alle 11 entrerà in campo Quintiliano Giampietro dalla sede di Roma, e poi un cambio per dare la possibilità a Camillo di venire ad ascoltare e trascrivere quello che verrà detto in conferenza stampa prima che gli altri ve lo dicano, quasi in contemporanea, anche se a volte è molto lungo e diventa... E poi le unghie finiscono per tutte quelle cose che ci dice e ci sviscera il nostro allenatore. Stiamo naturalmente un po' raccontando l'altra faccia del nostro bravo allenatore, che da oggi ci spiegherà tutte le novità. Cercheremo di capire come sta, che umore ha, che cosa si aspetta, che cosa potrà cambiare, e naturalmente in 20 minuti una domanda a testa. A quel punto Camillo lo troverete prima della conferenza stampa tra le 12 e le 13. Paolo Rossi avrà lo spazio 13-15, e poi dalle 15 alle 17 con collegamenti con la Continassa i nostri due prof analizzeranno proprio la conferenza stampa, ma avranno ospiti anche importanti per tornare sui temi della Corte di Giustizia Europea, degli arbitri, e ne parleranno, immaginate, con quale tipo di interventi e di personalità e di fondazioni e di associazioni che nel frattempo hanno letto i documenti e potranno certamente darci qualche notizia in più. Questo è il palinsesto, quantomeno poi dalla redazione di Torino, poi si passa a Roma e si continuerà naturalmente fino alle 21. Ma apriamo questo buongiorno RBN con molto vento su Torino, il vento che spazza via i brutti e i cattivi, e attenzione perché c'è Righello. C'è Righello perché? Perché ogni articolo andrò a vedere, nel rispetto e la legittimità che ciascuno possa scrivere o non scrivere quello che vuole, col sottoscritto le cose belle ve le dico, questo è un 10x10. Userei sempre lo stesso metro, centimetro, Righello, 10x10. Non è che se c'è una notizia a favore della Juventus, spesso sbagliate anche voi tifosi, allora prendiamo il super metro, 20 metri per 20. Poi c'è quello negativo e facciamo uno per uno. Poi se parlano di Marotta ci mettiamo in 10, facciamo la sagra del Righello. Se parliamo dell'Inter è meglio non comprarli i Righelli, sennò il conto si esaurisce. Dall'altra parte mi tira fuori il suo Righellone che gli serve per ammazzare le zanzare. Dall'altra parte il nostro Yves che saluto. E allora vi dirò quanta importanza viene dato all'argomento. Partiamo, Yves, col gioco del Righello. Tutto Sport, prima pagina, man mano che troviamo l'articolo, ovviamente, o il tema. Allora, soffiato il terzino alla Roma, che voleva rinnovare, visita e firma, Gasperini furibondo. E ora, Pellegrini... Attenzione, l'asse è l'asse Torino-Roma. Massara, dente avvelenato, sassolino nella scarpa, shum, soffia quello che è stato definito da Tutto Sport, in prima pagina lo vedete, Blitz Juve, preso Selic. Massara spiazza in contropiede la sua ex società, colpo a zero. Io non ne ho mai parlato, l'ho citato una volta solo, così vi dico anche... le persone e i professionisti che siamo, perché mi avevano detto che stava rinnovando. Rinnova. Attenzione, la Roma per oggi gli aveva acquistato il viaggio per rientrare su Roma, non so dove fosse il giocatore. Quindi diciamo che c'è stato più che un blitz, ma proprio una soffiata Findus, oserei dire, con il capitano là davanti. Però non è capitan Findus, ma capitan Massara. Colpo a zero, triennale da 3 milioni. Quindi zero, triennale da 3 milioni, bisognerebbe poi solo capire anche quanto è andato ai procuratori. Perché quello è sempre un po' il punto oscuro delle operazioni. Ma lecite, il lavoro va pagato. 3 milioni a stagione per il turco, svincolato e seguito già con Comolli. Quantomeno diamo notizia che era un'operazione che voleva fare, a cui aveva dato l'ok anche l'algoritmo. Quindi un algoritmo che, diciamo, trita ogni tanto anche qualcosa di utile. Che felicità! Si tenta pure il trequartista, ansia giallorossa. Pellegrino, obiettivo tournée. Colomani, ultima offerta al Paris Saint-Germain. Attenzione, c'è un'altra sorpresa per la nazionale, taglio basso, CT a sorpresa, tra Pirlo e Mancini spunta, attenzione, il nome di Palladino, nuovi confronti di Malagò con Maldini e Leonardo, il curriculum da tecnico dell'ex regista è divisivo. E poi c'è, si sarebbe ribaltata Calciopoli. Corte dell'Unione Europea, se mi dai un po' il taglio un po' più basso, se è fattibile. Corte dell'Unione Europea, vince Agnelli, svolta per la giustizia. Quegli arbitri al telefono, l'Inter rischia, si può aprire il fronte della giustizia sportiva. Ora non si profilano illeciti nei tentativi di condizionare partite, però le conversazioni tra designatore, fischietti e addetti non possono essere giudicate normali. L'ipotesi penalizzazione 1 o 2 punti nel prossimo campionato. Ne vogliamo parlare? Ne parleremo? Cioè, non sono normali quei comportamenti. Non c'è passaggio di denaro, non c'è qualsiasi altro tentativo di truffa. Andata a buon fine perché non ci sono le prove, ma dal punto della giustizia sportiva sarebbe una vergogna dare solo 1 o 2 punti. Sarebbe una vergogna, anche solo per il numero di partite, che secondo me non possono essere solo 4, ma ormai risultano solo 4. Ok? Quindi non può essere solo 1 o 2 punti. Ma potrebbe e dovrebbe per la slealtà sportiva essere molto qualcosa di molto più grave. Chiarezza innanzitutto, adesso basta, avete rotto, scrive il collega e amico Andrea Pavan. Bene, bene, bene, bene, bene. Da questa prima pagina, Blitz Juve preso Selic, saltiamo sulla prima pagina anche di Gazzetta. Parliamo di Gazzetta dello Sport. E allora, taglio alto, la Gazzetta dello Sport, la Juve c'è Selic. Lo vedete, il taglio alto, preso il turco, Roma irritata. Massara si vendica di Gasperini, i giallorossi beffati, era atteso per il rinnovo oggi e gli era stato acquistato il pacchetto volo, business class, bibite libere, champagne, all'arrivo c'erano già le feste organizzate e saltato tutto nella giornata di ieri, un blitz che tutto Mercato Web, Camillo De Michelis hanno seguito già dalle... cioè già dalle prime ore, non è vero, nelle ultime ore quando si è intuito e qualche soffiata ha portato anche a noi a conoscere di questa di questo arrivo, visite mediche già effettuate, passato già dai suoi compagni, vedremo, ce lo faremo raccontare da Spalletti oggi alle 15 come è andato l'incontro. Poi la finale del destino, la foto insieme di 19 anni fa, la Barcellona, ora Spagna-Argentina, colpi di genio. Lautaro, vi racconto le mie lacrime. Domenica poco americana, l'accelerata dell'Inter, Spence a ogni costo. Super Como Chalobah. Questa la prima pagina con... aspettate che prendo il righello. Non ci sono... articoli su Agnelli, non ci sono articoli, non ne vedo, si parla di Kimi, di automobilismo, di tutto, ma non ci sono notizie riguardanti, ma ognuno a casa sua fa quello che vuole, ci mancherebbe, però lo dico per onestà intellettuale, io mi aspetto un trafiletto almeno da uno per uno, almeno le iniziali, AG, cioè Andrea Agnelli, mi aspetterei almeno il titolo e poi rimandato in un piccolo altro trafiletto, ma va bene lo stesso, ci fosse la Juve, ci fosse la Juve. Passiamo al Corriere dello Sport, prima pagina, Selic vola da Yıldız, essendo entrambi turchi. Selic però può correre forte, può correre ancora forte, con esperienza, quella faccia lì un po' da cattivo mi piace. E contratto fino al 2029, affare a costo zero. Roma spiazzata, lo aspettava domani in ritiro. Oggi sarebbe arrivato, il volo è saltato. Turco Juve, Massara ha soffiato il difensore a Gasperini. L'ex DS giallorosso anticipa i Fredkin. Ieri le visite a Torino e la firma, ingaggio da quasi 4 milioni, qui ce lo rettificano. Rispetto a tutto sport, intanto Carnevali avanza su Pellegrino, vertice con il Parma. Quindi l'attaccante, il nome dell'attaccante è Pellegrino. Hai risparmiato budget per Selic. E attenzione, perché tornando proprio a tutto sport, vi ricordo l'altro giocatore. Si tenta pure il trequartista, ansia giallorossa, e ora Pellegrini, pensate avere in squadra Pellegrini e Pellegrino, non provo a immaginare i titoli, però ricordatevi che una mossa su Pellegrini era già stata fatta e c'era la volontà del l'apertura del giocatore. Gasperini aveva dato anche un mezzo ok per chiedere poi di andare su Combiners, torno su Combiners motivandovi quello che avevamo un po' intravisto. A questo punto, non so quanto diventa più difficile per entrambe raggiungere un accordo. Perché l'idea era proprio quella di arrivare a Pellegrini, Roma, centrocampista, Combiners, e mischiare le due carte, cioè... noi Pellegrini non lo vorremmo tenere, proviamo a rinnovarlo. Voi sappiamo che Combiners non lo volete più, soprattutto i tifosi. E proviamo a scambiarci la carta, come al gioco dei pacchi, lì al gioco delle carte. Ne prendi una, ne lasci un'altra e provi a vedere se ti va bene. Non so a questo punto, dispetto o dispettino, a quale azione e soprattutto quale tipo di reazione... ci sarà dopo quello che è accaduto. In prima pagina, giustamente, Tutto Sport metteva l'articolo, l'occhiello da 5 per... ho preso Righello, 5 per 4 fa 20. Corte Unione Europea, vince Agnelli, svolta per la giustizia. Quindi siamo 5 per 4 fa 20, 20 centimetri quadrati dedicati alla notizia della Corte di Giustizia Europea. Stessa cosa che fa, vediamo quanto spazio dedica, oggi faccio un po' il geometra. La svolta della Corte Unione Europea, possiamo scorrere un po' la notizia della prima pagina? Si riesce a scorrere o mi hai fatto? Eccola lì, guardala lì, in basso. Io prendo il mio Righello, vi dimostro, vado ad acquistare questo territorio nel mio Monopoli, 8, stavo tagliando... qualche millimetro, 8 per 8 centimetri per 3, 8 per 3, 24 centimetri quadrati, mi ricordo ancora i problemi delle elementari, pensate come sono bravo. Dal Tribunale dei Casi Bosman e Superlega, un monito all'Italia, serve un giudice terzo per annullare le squalifiche, cioè si apre a quello, prima non si poteva fare, nessuno diceva che era di sua competenza stabilire se. Adesso l'ha stabilito e non è solo... cioè diventa norma, diventa un qualcosa da cambiare nei tempi previsti da parte della Corte di Giustizia Europea, come indicato dalla Corte di Giustizia Europea. E quindi abbiamo visto che questi tre giornali hanno dedicato e vince Corriere dello Sport oggi per almeno il trafiletto messo in prima pagina. È arrivato per caso qualche vocale? Magari vogliono commentare? Perché così rimetto un po' ordine anche alle nostre idee, perché mi sono andato a comprare il Righello, ho fatto un po' di coda e per quello che abbiamo iniziato tardi. 24 centimetri quadrati vince Corriere dello Sport, secondo classificato Tutto Sport con... cosa avevano detto? 5... Ah no, aspetta, ho sbagliato. 3 per 8, 24, gli altri 5 per 5, 25, vince Tutto Sport, non mi devo far ingannare, rettifico al VAR. Vince Tutto Sport, dà più spazio alla notizia, Tutto Sport con 25 centimetri quadrati. Prego, Yves.
2: Buongiorno, direttore. Io mando il primo vocale, però il nome del vocale mi preoccupa, perché si chiama Arthur.
0: Ah, c'è Arthur che ci scrive. Andiamo ad ascoltare subito. Ci scrive Arthur, ragazzi. Andiamo ad ascoltare.
3: Buongiorno, direttore. Arthur da Ascoli Piceno.
0: Ciao.
3: Si pronuncia Celic.
0: Celic.
3: No, Celic. Celic, che significa acciaio.
0: Arthur, ma grazie. Tu hai la cadenza anche turca, secondo me, no? O sei un suo grande amico. Celic, ce l'abbiamo solo noi, l'acciaio inossidabile. Ti sento in cuffia mentre ridi. È normale, eh? Adesso non più. No, perché poi, sai, ti conosco il linguaggio che usi, quello un po'... di mamma natura, e quindi vorrei evitare che lo sentissero anche da casa. Grazie Arthur, temevamo di peggio, quindi grazie per... forse era Dani che me lo chiamava Selic e mi sono ricordato quello, il mio mito, il mio grande punto di riferimento. Vabbè, abbiamo altri vocali, chiudiamo così il primo blocco, dai, altro che prima ora, si vede che non sono abituato al mattino.
4: Trovato, sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao.
4: Beh, che la Gazzetta non mettesse nulla, te lo potevi aspettare, però io qui tirerei in ballo la deontologia professionale di quei giornalisti, veramente, cioè, non dico che sono giornalisti di serie A, serie B, serie C,
0: no,
4: però
0: no.
4: Lì c'è un vice direttore, che non faccio il nome, che ieri a Radio Radio ha detto cose sulla Juventus, che su Agnelli c'è veramente un estratto che tu dovresti andare a sentire, veramente, cioè qui la deontologia professionale va a farsi proprio benedire, scusami se parlo così, ma l'Inter veramente è protetta a tutti i livelli, dico questo perché la sto seguendo questa vicenda da diverso tempo, ci fossimo noi ci avrebbero massacrato peggio che a Okinawa visto la seconda guerra mondiale con lo sbarco dei Marines, cioè veramente una roba che non... verrebbe veramente voglia di non guardare più il calcio, ma seguo la mia Juventus e tireremo avanti così. Forza Juve sempre.
0: Forza Juve sempre. Allora, Hai ragione. Andrò a ascoltarlo e capite che non riesco veramente a far tutto. No, fortunatamente non danno anche troppo risalto e non vado a cercare sui loro social. Cioè, non sono abituato ad andare dove vogliono farmi conoscere la loro idea, no? Il pezzo migliore. Anche noi vi proponiamo dei podcast, ma sono ospiti delle nostre trasmissioni, quindi andiamo a confrontarci e facciamo delle partite, dei campionati quotidiani. Ammetto, no, ho giocato sulla prima pagina, che il trafiletto anche Gazzetta lo mette, quindi vado a prendere 8 per 7 fa 56, a pagina 15 non è necessario metterlo in prima pagina, naturalmente, ma attenzione, nelle pagine interne, gli altri due giornali, non uno meglio, uno peggio, però ci lascia capire e intendere tante cose che già sappiamo. La protezione mediatica è fondamentale. C'era chi aveva le televisioni, c'era chi aveva i giornali, c'era chi parlava delle cose che gli interessavano e c'è chi ha mantenuto sempre il silenzio. Questo è un punto sul quale deve cambiare anche molto la difesa, la Juventus. Quando deve difendersi, quando deve attaccare. Non comprare, ma dire, che è diverso. Non infastidirsi. Questo è il principio democratico più sano per accettare le domande anche più stupide, anche quelle di oggi che gli faremo, perché ne ho alcune che mi ha proposto Yves e ce l'ho pronte da fare a Spalletti, dove è andato in vacanza, da che parrucchiere si fornì, perché hanno la testa uguale, un po' meno abbronzata quella del nostro allenatore. Ma detto questo, capite come il trattamento dell'informazione e come i social stanno rovinando la nostra testa, anche la mia. Per fortuna che ogni tanto, cioè, vedrete quanti vincoli e quanti no cominceranno a mettere, non solo sui ragazzi, perché è un bombardamento di quello che ti voglio dire. Non parlo neanche di false notizie, di quello che ti voglio dire e del tema sul quale ti voglio condizionare. Pazzesco, attenzione, non ne diventiamo schiavi, detto molto chiaramente. Questa sentenza può essere un salvagente per l'Inter nel caso venisse punita dalla giustizia sportiva? Assolutamente no. Può fare ricorso, benissimo, ma il furbo?

0: con sostanza. 9:32, uno sguardo alle prime tre pagine sportive con il righello di Radio Bianconera l'abbiamo fatto, tra poco torneremo e leggeremo anche gli altri articoli, gli altri interventi, soprattutto parleremo di mercato. C'è l'IC, ce l'abbiamo noi, non se l'IC, c'è l'IC, come ci ha detto Arthur, il nostro amico di Ascoli Piceno, lo adoro Ascoli Piceno, a tra poco.
1: Buongiorno RBN.
2: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. Ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 a del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, al commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, o dei ragazzi determinati, e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT nella conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga, ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13:30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12:30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del masterplan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese.

0: Tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Buongiorno RBN.

0: Celik, il turco Celik, arriva la Juventus, ma attenzione perché quelli che sono bravi e che riescono a dare le cattive notizie, cattive, belle, dipende dai punti di vista, ma fanno aprire il ragionamento perché qui bisogna anche un po' vendere, giusto? E allora gli amici di mercato dei vari quotidiani ci dicono occhio a... perché vado a vedere la formazione e ho trovato che è scomparso il nome di Kalulu. Celik, scusate, devo imparare a dirlo come mi ha detto Arthur, l'amico di Radio Bianconera, non il giocatore brasiliano. Celik, Bremer, Kelly, Cambiaso. Oh cavolo. Ho detto, dove mi è finito Kalulu? Me l'hanno messo a centrocampo in attacco? No, perché Celik intanto, bene ricordarlo, dato che non conoscevo anch'io ancora, 45 presenze l'anno scorso. Ragazzi, incrociate le dita, tutte e due, sotto, le gambe, tutto quello che potete incrociare se ci riuscite, perché incredibile. 45 stacanovista. 45 presenze, un gol, 4 assist nell'ultima stagione. Per la fascia destra è dell'intoccabile Pierre Kalulu, reduce da un 2025-26 da stacanovista, è utilizzabile anche al centro della difesa. Quindi a destra, difesa 3, al centro, duttile. Perfetta operazione da... Non ditemi che da 10 lode, perché non ci credo. Sareste troppo buoni. 8! 8 in pagella la prima interrogazione. Bravo, bello, simpatico, personalità, esperienza. 8! Perché poi il 10 te lo devi meritare con le 45 presenze l'anno prossimo e strappando la maglia quando serve agli avversari e sudando la tua di maglia. Ricordiamoci... Perché noi ci esaltiamo sempre il primo giorno, ma questo, il profilo giusto, è l'operazione. Oh, partire con un'operazione del genere, bravo Ricky Massara, bravo, bravo Carnevali. Però quell'operazione lì, Massara, 3-7, se si gioca così. Quello che volevo dirvi è che Gazzetta ci dice che... questa zampata, in realtà con la zampata per il turco, i dirigenti bianconeri si sono anche voluti cautelare. Non è un mistero che la Juventus abbia bisogno di almeno una cessione importante. Io sono convinto ancora che sia il Bremer che cerchi la squadra più intrigante. La Juve cerca quelli che offrono più soldi possibili. E in questo momento, forse, guardando Bremer e guardando Kalulu, uno è andato ai mondiali, non ne ha giocata uno, l'altra no. Ma forse sotto traccia l'operazione poteva essere iniziata prima, e su questo do atto agli esperti di mercato. Ecco che se gli interessi per i maggiori indiziati al sacrificio non decollano, su Bremer c'è solo il Galatasaray, su Cambiaso il Barcellona, che Kefren Turam si è sfilato dal mercato a causa dei problemi al ginocchio, rischia di vivere da spettatore l'intero precampionato, compresa la tournée di agosto tra Cina e Australia. A parte l'intoccabile Yıldız, in questo momento i bianconeri più chiacchierati nei salotti europei e a rischio addio sono Francisco Conceição e Kalulu. Ed è veritiero. Il ragionamento non fa una piega. Se c'è anche qualche indizio in più, ci sono già due indizi. E capite che più indizi ci sono, rischi che sia azzeccata anche la notizia. Però lo ripeto agli amici in generale. Il mercato è fatto di circostanze, di occasioni, di giornate, di folate, di vento, di soffiate, di rapporti. Perché Celik arriva alla Juve? Perché c'è stata un'accelerata tra due persone che si conoscevano bene da tempo, che si guardavano negli occhi, che hanno pranzato assieme. Ovvero Massara è proprio il giocatore turco ex Roma. Tradotto, in caso di offerta irrinunciabile per il terzino francese, occhio al Manchester United e al Liverpool, adesso la Juventus si trova nelle condizioni di poterlo vendere senza pensarci troppo. Questa è la fotografia che scatta la Gazzetta, che poi si concentra su oggi Spalletti Day, domani il test in casa del Basilea, occhi su Ekator. Quindi guardiamoci la partita, ascoltiamola col commento di Radio Bianconera. Avremo Samuel Tafesse e Camillo De Michelis in quel di Basilea, avremo Quintiliano Giampietro con il suo colpo di tacco per cominciare così a dipingere la nuova Juventus a partire dalla prima amichevole. Tutte le amichevoli le seguiremo, naturalmente non vi facciamo vedere le partite, ma se ci fanno sognare dei gol loro, noi ve le raccontiamo e le commentiamo insieme, le azioni più salienti naturalmente. In diretta, in cronaca, in radio cronaca, 3 minuti ogni 15 di quello che capita allo stadio e poi tutto il resto a commentare come se fossimo tutti insieme nel salotto di casa vostra. O ci invitate o altrimenti accendendo la radio vi ospitiamo noi di Radio Bianconera. Toccherà Luciano Spalletti rompere il ghiaccio oggi alle ore 15. Mi dite che domanda gli fareste, mi aiutate, cosa vi interessa sapere? Non fate subito i cattivi, c'è tempo per farsi cacciare, eh? Anche perché se no mi dovete dare la delega con la firma, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale. Andiamo a ascoltare qualche vocale, Yves.
1: Buongiorno, sono Laura.
0: Ciao Laura.
1: Ho visto che ci sono le paginate dei quotidiani sull'innocenza di... cioè sulla... su Agnelli, insomma, che è stato... Sì. Non dichiarato colpevole. E niente, vedo che veramente tutti i giornali ne parlano, tutti. Io mi ricordo quando Agnelli è stato accusato di fare affari con la curva, che c'era l'Andrangheta, sul Fatto Quotidiano, TG, che fa sempre la parte del paladino della giustizia, mettevano la faccia di Agnelli con sopra la nuvola dell'Andrangheta. Io non so più cosa dire di questi giornalai qua, non so più cosa dire.
0: Guarda, ognuno lo fa per quello che è il suo mestiere, come sa farlo. Tu hai fatto un passo in avanti, non oggi, tu e tutti noi capiamo di chi fidarci e di chi fidarci meno. Spero che Radio Bianconera sia una di quelle di cui tu puoi fidarti. Allora, 63 le partite giocate da Zeki Çelik con la nazionale della Turchia. Il terzino destro è presenza fissa della selezione biancorossa sin da quando ha vissuto il suo esordio nel 2018 a 21 anni. 7 i milioni di euro spesi, aveva speso la Roma nel 2022, per acquistarlo dal Lille dopo che aveva vinto la Ligue 1 con il club francese. Al momento della firma con i giallorossi si era accordato per un contratto quadriennale che è scaduto proprio il 30 giugno, quindi 4 anni alla Roma, contratto quadriennale, era in scadenza, anzi era scaduto, si era messo d'accordo per il rinnovo, c'è stato però il passaggio di consegne tra D'Amico, ex Atalanta, attuale direttore sportivo della Roma, D'Amico amico di Gasperini, se l'è portato, e ecco che è intervenuto Massara, che aveva perso un po' la sfida interna, familiare con Gasperini, visioni diverse, e a questo punto voglio vedere quando si incroceranno la loro stretta di mano, con cosa avverrà. Va bene, quindi 7 milioni aveva pagato la Roma 4 anni fa, la Juventus 0 milioni, solo le commissioni di cui non conosciamo ancora i dettagli. La Corte dell'Unione Europea dà ragione a Agnelli, arriva bene. Ieri la Corte di Giustizia dell'Unione Europea a Lussemburgo si è pronunciata sul caso delle sanzioni inflitte all'ex presidente e all'ex amministratore delegato della Juve Andrea Agnelli, arriva bene, nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze che ha riguardato il club bianconero, stabilendo che quando una sanzione, ecco, non è che ha stabilito c'entra non c'entra, per la giustizia sportiva era colpevole, bene, doveva essere radiato, bene, Ma a quel punto lì, l'inquisito, il condannato, ha il diritto sacrosanto, legittimo, di rivolgersi ad altra giustizia, cioè per chiedere: è corretto quello che è stato inflitto, che mi è stato inflitto? Quindi avrebbe potuto da subito non scontare i 2 anni di pena che l'hanno portato fuori dal calcio. Gli arbitri, Rocchi, l'hanno portato comunque fuori dal settore arbitrale italiano, dai poteri. A volte sono come le mine, te le mettono lì per farti saltare. Quindi i nemici industriali è come se esistono. Ha la legittima possibilità, legittimità, di rivolgersi al tribunale ordinario. Finora questo era negato, anzi peggiorava la situazione del club che avrebbe fatto ricorso, o dei rappresentanti, delegati, eccetera, di quel club che non avevano possibilità di fare ricorso, se no potevi rischiare di non essere più iscritto a quel campionato. Capite che neanche i club, quelli che si chiamano in un altro modo, non club, non mi viene la parola, con la M, con la tipo MAF, non mi ricordo, cioè dove comanda uno e mette le bombette qua e là. Non è così che si ragiona. La Corte dell'Unione Europea dà ragione ad Andrea Agnelli, rivoluzione giustizia sportiva, e che cosa può cambiare? Vedete che il giornale, saggiamente, secondo la sua linea editoriale, ma non giudico io, però tanto non si possono offendere, sanno benissimo in coscienza quello che fanno, quando lo fanno, come lo fanno e chi telefona loro più di altri. Secondo me in entrata in certe redazioni ci sono più telefonate di altri club che non della Juventus, che a volte si perde un po' nel tirare le orecchie per l'aggettivo, la moglie di Agnelli, l'ex giocatore, quello, quell'altro. Guarda il dito e non guarda il problema, detto molto chiaramente. Va bene, va bene. I due ad aprile 2022, tornando un po' alla notizia di Arriva Bene Agnelli, erano stati colpiti da una sanzione della FIGC, 24 mesi di stop. Capo della FIGC, adesso c'è Malagò che deve leggere e cambiare un po' le cose, che impediva loro di svolgere attività nel calcio, poi estesa dalla FIFA a livello mondiale. Agnelli non patteggiò proprio per far emergere le falle, a suo dire, del sistema. E a questo punto non è solo a suo dire, e che avremmo dovuto dirlo un po' più persone rispetto a quelli che lo dicevano. Ma non cambia nulla per la Juve, non cambia nulla sulla penalizzazione, non diranno erano troppi i punti o non i punti. Riguarda solo la posizione personale di due lavoratori, se avevano o no e se avranno il diritto di chiedere i risarcimenti, e secondo me altro che margini. Andrea, la carica anch'io, fossi appena laureato in giurisprudenza, per ottenere e vincere, alta probabilità di vincere, un forte risarcimento. Chiudiamo questo argomento, chiudiamo anche con Gazzetta, abbiamo detto tutto. Colpo a sorpresa, Massara soffia il turco alla Roma. Nato in Turchia, 17 febbraio 97, a 12 anni entra nelle giovanili. Lì in Turchia, dopo gli esordi in patria, in prestito e 2 stagioni all'Istanbulspor, fa il grande salto in Ligue 1, firmando per il Lille nel 2018. In 4 stagioni vince il campionato francese e la Supercoppa nazionale. Nel 2022 firma per la Roma, nazionale turco dal 2018, ha giocato gli europei del 2021 e del 2024, più il mondiale 2026, ovvero quest'ultimo, dove le cose non sono andate benissimo. Il suo miglior amico in nazionale alla Juventus, neanche a dirlo, il numero 10. Lasciamo, perché ne abbiamo dato fin troppo spazio, ma per dirvi, mercato, quello che leggiamo, stracciamo, pensiamo e andiamo avanti, accendiamo Radio Bianconera. Allora, un vocale, così tagliamo un po' con la noiosa voce del direttore.
2: Buongiorno, Daniel da Tenerife, qui in passeggiata con voi negli auricolari. Beh, per quanto riguarda ieri sera, mi è piaciuto molto il colpo Celik, perché
0: Celik
2: è comunque un tassello che ci mancava, perché terzino destro ci mancava come sostituzione, quindi non sarà il più importante, ma un giocatore esperto, pronto, duttile, a costi bassissimi, ecco, questo è nella sua integrità, secondo me, è un grandissimo colpo. Non ci svolta la stagione, siamo d'accordo, ma dicevamo che avevamo bisogno di rinforzare anche la panchina. Quindi olè per questa Juve che si muove.
0: Olè. Allora, ha detto Arthur, non il brasiliano, l'ascoltatore, Celik. Io ho riflettuto sulla formazione. Allora, 8 all'operazione Celik, parametro 0, 3 anni di contratto, può giocare a destra in centro, gioca a destra. Kalulu, sprecato metterlo a destra, ma per necessità l'abbiamo fatto. Per me è da riposizionare al centro, quindi sposto al centro Kalulu e vado a ottimizzare, aggiungo di mezzo punto la strategia bianconera, perché hai un giocatore affidabilissimo dal punto di vista fisico anche, e ne mettiamo due, poi incrociamo le dita, tutto quello che volete, perché l'anno prossimo può capitare di tutto, il peggio di tutto, e a quel punto ti rimangono le altre due, Bremer e Cambiaso, su cui poter pensare di vendere uno barra tutti e due. Turam non lo puoi vendere adesso, anche ci fossero richieste, non puoi venderli poi tutti. Bremer, problemi fisici più dell'altro, ma dopo un anno dovrebbero essere anche superati. Ma a me quelle masse grosse così, quelle gambe massicce così, dopo quegli infortuni lì, i nostri bravi terapisti mi dicono che c'è sempre un po' più rischio rispetto agli altri. Andrei a cedere Bremer, torno sulla cessione di Bremer, perché tolgo uno stipendio più importante di quello di Celik e di Kalulu. E poi, visto che il Barcellona, quando vorrà, se vorrà, come sta cercando, ci dicono il buon Cambiaso, anche tutte e due. Ma sai quanti soldini prendo lì? Quanti ne metto? Più bassi dei 54, 68, 72, 39, tutto quello che volete, ma la somma o anche solo un cartellino di quei due lì, sommati ai 20 di Muharemovic, c'ho i soldi per comprarmi l'attaccante che voglio, il centrocampista che voglio. Operazioni che stanno cominciando ad incastrarsi. Abbiamo un altro vocale, anzi ce ne sono diversi, ascoltiamoli man mano che aggiungiamo. Io intanto mi sposto sul Tutto Sport.
3: Direttore carissimo, buongiorno, è un piacere sentirla la mattina presto. Antonino da Roma.
0: Ciao Antonino.
3: Finalmente sembra di essere ritornati ai tempi in cui avevamo una dirigenza seria. Celik, ottimo terzino, finalmente si prende gente di ruolo, perché non avevamo un terzino destro vero.
0: Bravo.
3: Quindi questo sicuramente ci porta a pensare che Spalletti punterà sulla difesa a 4. Comunque finalmente quei colpi che nessuno si aspetta e da un giorno all'altro arrivano. Sono molto fiducioso, non sicuramente per lottare per lo scudetto già da quest'anno, ma sicuramente per mettere le basi, ottime basi per il proseguo. Grazie, sempre forza Juve.
0: Grazie a te, è un piacere sentirvi e sapere che siete davvero tanti al mattino. E questo devo dare atto al mio editore, che sa leggere oltre ogni dimensione, quello che può servire sempre di più, e io sono un semplice esecutore materiale, e quindi diciamo che la nostra forza è l'editore, ovvero la proprietà, ovvero il direttore, l'amministratore delegato, quello che è noi, sempre lui, e poi tutta la mia truppa, tutti i colleghi, tutti i tecnici, tutto il movimento di Radio Bianconera. E attenzione che non ci fermiamo qui. Non ci fermiamo qui, vogliamo crescere, quindi cosa dovete fare quest'estate? Andate al mare, bussate quello a fianco, se dell'Inter svitate una vite della sua del suo lettino. Se uno juventino, ditegli: ma non è ancora Radio Bianconera come app? Scarica, gliela fate vedere, magari un bel fanciullo, magari una bella fanciulla, non fatevi beccare da vostra moglie o da vostro marito, naturalmente, ma avete le prove che gli avete chiesto solo di aggiungere Radio Bianconera come app. La Juve soffia Celik alla Roma, i bianconeri hanno chiuso il secondo colpo, stavolta a parametro zero. Ieri il volo per Torino e l'incontro con i dirigenti e con Spalletti e la testimonianza di tutto mercato web. Chiaramente noi non andiamo tutti, andiamo tutto mercato web, ma andiamo sempre Camillo De Michelis, se l'avete capito, il nostro inviato speciale sul campo e sotto il campo. Massara tenta pure Pellegrini, così Tutto Sport, contatti nelle ultime ore, palla in mano al giocatore. Operazione più difficile rispetto a Celik, ma la Juve ci sta provando. Oggi la risposta del trequartista. Io la tenevo in caldo per con Maines, ripeto, staremo a vedere. Poi, incontro ieri tra l'agente ed amico, ma ancora niente intesa sul rinnovo per quanto riguarda Pellegrini della Roma, perché altra cosa è Pellegrino del Parma, che sia la società sia il giocatore ha dato l'ok. Non si potrà andare avanti tantissimo. E intanto la Juve rilancia per il francese Colomani. Ora il Paris Saint-Germain tentenna, cioè ha visto che Carnevali non abbocca. È un amico, non abbocca. L'anno scorso non abboccava e provocava. Diciamo che a questo punto o se lo tengono o noi viriamo su qualcun altro. E qui, anche se poi il citofono di casa Juventus passasse anche Vlahovic, mi sa che si sta chiudendo. Avete presente quello che se non entri prima non si può riaprire, non ha le celle quelle elettroniche. Last call per Colo, Pellegrino c'è l'ok. L'affare è costato 1 milione di oneri. Tornando a Celik, l'affare è costato 1 milione di oneri, capite? Strategicamente non si sono presentati Yves e Paolino con la valigetta, e più gliene metti dentro e più li prendono. Benefit da decreto crescita, quindi 1 milione ai suoi procuratori. Questo dato mi mancava. Andiamo ancora avanti, sempre Tutto Sport. Nico, passiamo a Nico Gonzalez. Quindi prima di preoccuparci di chi potrà cedere in difesa alla Juventus, ci spostiamo in attacco. Nico Gonzalez, un tesoro mondiale. La Juve non farà sconti, così a pagina 4 del quotidiano torinese. Intanto Yves ci sta proponendo proprio le notizie che vengono immediatamente riprese e viaggiano a braccetto sul loro sito. L'obbligo di riscatto da parte dell'Atletico Madrid, ricordiamolo, era di 32 milioni e gli spagnoli non l'hanno esercitato. Ovviamente sperano nello sconto. Il giocatore sta giocando, ha fatto gli ultimi 10 minuti, quarto d'ora, contro l'Inghilterra, ragazzi, quando hanno tutti la garra, quando sei nel tuo ruolo, quando hai compiti definiti, quando non ti fanno sentire l'indispensabile e lavori anche per gli altri, ha fatto delle buone apparizioni. Sperano nei saldi, come noi, ma i bianconeri possono tenere alti i costi del cartellino. E allora, tengo costi alti, casomai mi tornasse, lo tengo aperto per un'operazione Sorlot eventualmente, se non riuscissi a fare altro, ma c'è Pellegrino. E io penso che Pellegrino, Colomani, possa essere il binomio giusto. Ildiz, non so se ce l'avremo in piena forma, e mi limito a dire questo perché ieri il fisioterapista l'avete sentito. Non mi stupirei che il giocatore possa arrivare a Torino, dice il direttore, decida l'operazione, come sembra essere trapelata, per anticipare i tempi. Non puoi fare la preparazione adesso, non la fai bene, quindi vatti a operare in Finlandia, a Vinovo, dove vuoi. Ma il terapista che abbiamo sentito ieri, il bravissimo Andrea Calosso, ci dice: attenzione che questi sono i casi in cui lunedì non arriva, martedì torna già operato. Attenzione a questa ipotesi. Chiaro, sono dati riservatissimi, nessuno parla di questo, lo sa la famiglia, lo sa il giocatore, lo sa la Juve, e su questo non riusciremo ad andare a capirne molto di più. O forse proveremo oggi, come Radio Bianconera, a chiederglielo all'allenatore. Magari lui sa qualcosa, magari dalla sua faccia, speriamo solo che non alzi il braccio sinistro, perché sennò per arrabbiarsi, perché se ha le maniche corte scopriamo il tatuaggio in diretta dalla sala stampa del Jay Stadium.
4: Dipende un po' anche da lei.
0: Mamma mia, lo sento già carico, lo sento già carico. Voi siete carichi? E allora sono le 10.03, ci fermiamo qualche secondo, ripartiamo e passiamo anche sugli argomenti trattati dai quotidiani, gli altri, quelli che non abbiamo ancora letto e aperto insieme a voi.
5: Buongiorno RBN.
6: Radio Bianconera.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
8: Ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto. 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione, Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
7: Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care, gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire. Gli automobilisti italiani che si muoveranno quest'estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025.
8: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, che sono una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
7: E la cronaca ci porta in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato in un Luna Park. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e, nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvarlo.
8: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico. Intanto un breve violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia, non si registrano danni particolari.
7: L'allarme per la pessima qualità dell'aria a New York e New Jersey minaccia la marcia di avvicinamento alla finale dei mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Il fumo denso provocato dagli incendi boschivi in Canada ha spinto le autorità locali a sconsigliare qualsiasi tipo di attività fisica all'aperto. Le condizioni ambientali nella zona dell'impianto di East Rutherford sono peggiorate drasticamente a causa delle particelle inquinanti, registrando valori fino a 7 volte superiori agli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
8: Era l'ultima notizia, più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
10: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
10: Buongiorno direttore, parto da Ascoli Piceno. Si pronuncia Celic, no Celic, Celic, che significa acciaio.
0: Questo me lo devi riproporre spesso quest'anno, il corso di turco. Mi metti la base? Celic. Bene, vedi che la pronuncia sta migliorando. Fatelo anche voi, quando alziamo la base, pronunciamo tutti insieme il nome di Celic. Benissimo, benissimo. Torniamo seri. Il Corinthians non paga Arthur. Oh mamma, brutte notizie all'orizzonte. E Openda cerca una big. Così tutto sport. Incontro tra il brasiliano e l'agente Pastorello. Manca l'accordo sulla risoluzione contrattuale. Manovre in corso. La prima riguarda Arthur. Se non si pronuncia così, Arthur, l'amico Arthur di Ascoli Piceno, mi chiami di nuovo e mi faccia l'elenco aggiornato. Arthur, all'ultimo anno di contratto, dopo averlo spalmato un paio di volte, è la nostra Nutella proprio. Arthur, dopo averlo spalmato, poverino, l'abbiamo cercato noi, abbiamo fatto noi quell'operazione, bastava non prenderlo. Io sapete come la penso, sugli arbitri, sull'Inter, su Marotta, su Paratici, basta non sbagliare noi e stare più attenti. Magari adesso stiamo un po' più attenti, un po' più accorti. Dopo averlo spalmato un paio di volte in passato, la seconda invece è Openda. Entrambi sono da piazzare. Per entrambi si cercano soluzioni. Per entrambi è complicato, dico anch'io. Persino fantasiose. Allora, ripartiamo dai fatti. Mercoledì sera è stato il giorno di Pastorello alla Continassa. Arrivano di sera quando noi ceniamo, quando chiudiamo Radio Bianco, quando Camillo lascia la tenda, va a pulire, va a farsi la doccia. Procuratore del centrocampista brasiliano, sul tavolo del calciatore ci sono un paio di ipotesi. Vediamo le ipotesi Arthur e poi ascoltiamo i vostri vocali. La prima è la cessione a titolo definitivo, per la quale la Juventus continua a chiedere 10 milioni di euro. Ma neanche Yves ve li dà 10 milioni di euro. Al momento la possibilità più concreta rimane il Corinthians, che non ha intenzione di pagare il cartellino. Allora la più intenzionata, la più concreta rimane. Non vuol pagare, non è che puoi prenderlo a gratis. Come fare dunque? Si è parlato anche della possibilità, dice il collega Cristiano Corbo, si è parlato anche della possibilità di risolvere il contratto, ma dai bianconeri non è arrivata una mano tesa alla richiesta fatta da Arthur. Cioè Arthur è andato a chiedere rescissione. Cercati prima una squadra. Bisognerà perciò trattare oppure sperare che in qualche modo arrivi un aiuto di un possibile acquirente, magari in Europa, dove il brasiliano rimarrebbe comunque volentieri. Giorni caldi. Capitolo Openda. Le voci che lo volevano a un passo dall'Enc al momento non trovano riscontro. Il club francese è sicuramente interessato all'attaccante, ma per il momento non è stato trovato un accordo. Ormai rassegnati i bianconeri a dover cedere il giocatore in prestito, magari con l'obbligo di riscatto. Le buone notizie magari arriveranno. Le buone, buonissime notizie o le intenzioni arrivano dai vostri vocali.
11: Buongiorno, una curiosità, ma questo giocatore che abbiamo acquistato ieri sera può giocare solo a destra? C'è. O anche a sinistra, da lì cambio ha cambiato? Gaspare da Palermo.
0: Ciao, mi è andata via la voce, il condizionatore. No, Celic, allora, teoricamente se ti serve hai messo anche con Miners, in difesa, basso, a sinistra, cioè può giocare chiunque, non dico l'attaccante, non dico in difesa, non dico il portiere in attacco, ma in caso di necessità anche destro, difesa a 4, può giocare a 3, l'abbiamo visto anche alla Roma quando hai qualcuno che spinge e lo metti nel, tra i centrali, quindi può occupare il ruolo di Bremer quando c'era Bremer, Bremer, Kelly, che erano i due dei quattro, dei tre, quindi spingere a destra, l'abbiamo visto anche contro la Juve, dinamico, tosto, pulito, quindi occupa quelle due posizioni lì e ti dà la possibilità di spostare soprattutto, secondo me, Kalulu al centro della difesa, quindi risolvere mezzo problema dei centrali o avere una soluzione in più. Adesso non ci sbilanciamo oltre. Ancora un vocale, poi intanto
12: buongiorno, proseguo.
0: Ciao
12: Nicolino. Beh, ciao, io fratello. Credo che terza media regalata comunque sia, ci siano loro nel calcolo dei centimetri quadrati, credo, per carità, insomma, per quanto mi possa ricordare, io sono, ho 70 anni, quindi praticamente
0: 5x5 molto 25 tempo fa.
12: Due, il discorso di Pellegrino e Pellegrini,
0: no, no, fermo un attimo, fermo un attimo. L'area 5 per 5, 5 centimetri per 5 centimetri, 5 per 5, 25, centimetro per centimetro, centimetro quadrato. E ho studiato l'area. O mi vuoi bocciare ancora? Vai avanti, che è interessante. Però, grazie.
12: Insomma, per quanto mi possa ricordare, io sono, ho 70 anni, quindi praticamente è molto tempo fa. Due, il discorso di Pellegrino e Pellegrini nella Juventus è interessante, perché tanti anni fa il mio socio, che era interista, gli dicevo: voi sarete e resterete sempre una squadra di Pellegrini. Se ti ricordi, nell'Inter c'era
0: il presidente,
12: si chiamasse Pellegrini, e voi sarete sempre una squadra di Pellegrini. Speriamo che non mi tocca dirlo anche alla Juventus. Fino alla fine.
0: No, però se non l'hai detto in questi anni si abbassano le probabilità, o no? O no? 8 per il tuo intervento. Sull'area, guarda, non è l'età che conta, è la memoria o il ricordo di quella formuletta lì, è molto semplice. Non sto cercando la formula. Base per altezza, se i due lati sono uguali, stessa dimensione, centimetri quadrati, 5x5, 25. E quindi 25 è maggiore di 24 centimetri quadrati. No, stavo cercando un dato che mi ero preparato ieri sera mentre scrivevo qualcosa, perché parlando di Pellegrino, l'attaccante, i due anni al Parma ha giocato 2024-2025 13 presenze il primo anno, non ha giocato tanto, 3 gol, quindi uno ogni 4 partite circa. Nella sua carriera sempre solo un assist, quindi è un giocatore che aspetta il pallone, a cui devi dare il pallone, come la formula magica dell'attaccante, la definizione magica dell'attaccante prevederebbe. L'anno dopo, al Parma, l'anno scorso, 39 presenze, quindi un altro che ha giocato tanto, ha triplicato le presenze e ha quadruplicato i gol. Cioè, in 39 presenze ha segnato 12 volte, uno ogni 3, praticamente. Quindi, più gioca, più segna. Più Pellegrino e più vinco. Dobbiamo dargli i palloni. Questa è la formula. L'anno migliore al Platense con 40 presenze e 15 gol. Quindi, in doppia cifra, questo giocatore, se costruisci almeno quanto la Juventus ha costruito l'anno scorso, è l'identikit perfetto per il gioco e per il rapporto qualità-prezzo che piace anche a Spalletti. Voto l'operazione 8 se si avvererà, mi dicono sì, anche a condizioni economiche buonissime. Si parla di 23 milioni, non parliamo di 40 milioni, ok? Quindi questo bloccherebbe definitivamente il nome di Vlahovic, fortunatamente, come strategia, a condizioni di ingaggio e di costo completamente diverso. Altra operazione da 10 della nostra dirigenza. Allora bisognava aspettare un po'. Stiamo aspettando, vediamo poi di comporre il giusto puzzle. Vocale, caro Yves.
13: Ciao, buongiorno. Maurizio da Grosseto.
0: Ciao.
13: Direttore,
0: che bello.
13: Buongiorno, a fa te. Piacere parlare. Una domanda. Credo di aver capito che la società Juve, nonostante Agnelli abbia vinto la causa, non può fare niente perché Elkan ha firmato non so cosa, insomma, e non può fare rivalsa su niente. Io a questo punto credo che Andrea Agnelli andrà avanti e chiederà giustamente quello che gli si aspetta dopo il fatto che l'hanno, diciamo, bastonato e anche fatto passare male di fronte all'opinione pubblica e alla gente come un ladro. Ecco, io volevo sapere questo, è così la situazione, la Juve non può fare niente, però Andrea Agnelli può diciamo chiedere i danni? Era questo che mi interessava di capire. Ti ringrazio.
0: Grazie.
13: E sempre forza Juve.
0: Ciao fratello bianconero, assolutamente sì. Cioè, usciamo dall'equivoco che i cugini non vanno d'accordo e quindi tutto quello che possiamo raccontare. La Juve in quel momento, dal punto di vista sportivo, dice e interrompe il rapporto con Andrea Agnelli perché lo squalificano. Lo squalifica la federazione di cui fa parte, la Juventus, di cui fa parte Agnelli. Quindi dà le dimissioni, viene allontanato, mettete come volete, interrompe. Si becca l'inibizione per 24 mesi. La Juve non poteva lasciarlo lì, aveva bisogno di un presidente il giorno dopo. Quindi lascia la Juventus, non per colpa di John Elkann, per colpa della federazione, perché dal giorno dopo partiva la sanzione. Ok? Andrea Agnelli. La Juve intanto patteggia la multa, i punti, tutti i casini vari, perché se no chissà cosa si sarebbero inventati. È stata una mossa preventiva per fermare l'ondata negativa addosso alla Juve. Attenzione, altrimenti anche la Juve poteva chiedere i danni ad Andrea Agnelli, al suo presidente, se fosse stato un cattivo in quella situazione, un cattivo dirigente. No, ci dispiace a entrambi, io non sarò più della Juve, non posso fare il presidente, me lo negano. La Juve deve stare attenta al campo, a tutte le faccende economiche, eccetera, paga e accetta quel compromesso. Andrea Agnelli cosa fa saggiamente, sapendo di avere la patata bollente in mano? Sfrutta il momento, fa ricorso al TAR, il TAR gli dice non possiamo fare nulla, non compete a noi. Ma doveva passare da lì, doveva avere quel non sappiamo e non possiamo fare per quelle che sono le norme. Non c'è chi ne al TAR del Lazio, che sia chiaro. Un po' di fiducia ancora, almeno in Italia, vediamo cosa capita in altri paesi apparentemente anche più democratici. Gli Stati Uniti in questo momento, cioè non ne sarei tanto fiero di avere il passaporto americano, se volete sapere la mia. E non so se è di destra, di sinistra, se è bello, se è brutto Trump, non me ne può fregar de meno. Cosa fa? Va allora alla Corte di Giustizia Europea, ma intanto sconta i suoi 2 anni. Intanto non può lavorare. Piegato. Quindi adesso non è che la Corte di Giustizia autorizza Agnelli a tornare a lavorare alla Juventus. No, è fuori. Ha rinunciato per colpa. Agnelli vince la causa che gli dicono e come se hai ragione, arriva bene. E come se hai ragione. Tu non hai lavorato per 2 anni, 2, 5, 70 anni, sono 24 mesi. Tu avresti avuto il diritto di interpellare la giustizia ordinaria in Italia e così dovrebbero fare da questo momento in poi tutti gli stati appartenenti alla Comunità Europea per sapere se quella sanzione non amministrativa, non dei punti, non entra nel merito del calcio, non gliene frega niente a nessuno del calcio. Le porcate che avvengono nel mondo del calcio le fanno in tutto il mondo, con tutti i presidenti. Di Marotta e di Agnelli ce ne sono di migliori e di peggiori in tutto il mondo. Lo state vedendo ai mondiali, negli arbitri. Cioè, quello è il sistema. Incontrollabile o che non si vuol controllare. Dice, avevi ragione. A questo punto ha un attestato di ragione. La giustizia sportiva italiana dovrà modificare il suo corso, il suo modo di operare. Andrea Agnelli arriva bene. Le spese legali, i costi, le trasferte di questi due anni e i danni ricevuti per non aver lavorato e i danni d'immagine per quello che sono stati criticati, cacciati dalla Juve, cioè tutto il danno d'immagine, secondo i titoli dei giornali, non li vanno a chiedere a me, a te, a un altro. Li può chiedere a chi lo ha condannato e non gli ha dato la possibilità di. Ma i danni economici, il risarcimento che risarcisce parzialmente e moralmente, no? Il condannato. Se mi tireranno fuori dal carcere qualcuno, per altri motivi, i casi classici del momento, chi è stato in galera 20 anni chiederà i danni non alla famiglia, a quello, a quell'altro, al nuovo colpevole. Li chiede a chi l'ha mandato in galera. Ecco perché la partita è... E quanti? Mica gli risarcisce la vita di 20 anni, la gioventù, i soldi, la macchina, le fidanzate, i viaggi, le trasferte, il mare, le chitarrate, eccetera. No, e stabiliranno un prezzo, ma è un prezzo basso rispetto a quello che ti ha tolto la vita, che ti ha tolto il lavoro. Quindi può dire, io per 2 anni non ho lavorato... Guadagnavo 1 milione al giorno, mi dovete dare tot, ma li chiede alla federazione. Oppure accetterai poi un compromesso, però intanto puoi tornare ad agire con i tuoi progetti nel tuo mondo, nella comunità europea, legato al mondo del calcio. Il resto del lavoro lo potevi fare, l'ha svolto con altre società. Spero di avervi dato lume e qualcosa in più, di un qualcosa che naturalmente... Anch'io non mastico al 100%, ma dovendo fare informazione, dovendo ascoltare molto, ti dico che è molto vicino a quello che ti sto dicendo. Potrebbe anche non chiedere i danni e dire mi fermo qui. La gente ha capito. Chiedere i danni sicuramente è volontà anche degli avvocati. Capirai. Gli avvocati l'hanno fatto a 10.000 euro, tutto compreso, il pacchetto, più il 30% del risarcimento che riusciremo ad ottenere in caso di vittoria. Ho reso un po' l'idea? Spero di sì. Altro vocale.
14: Buongiorno direttore, felicissimo del nuovo acquisto e del lavoro che fanno in oscuro Massara e Carnevali e per tutti coloro che comunque ce l'hanno con John Elkann perché non difende la Juve. Intanto ricordo un piccolo particolare, che questa famiglia c'è da 10 anni e passa e grazie a lei che andiamo avanti e non siamo in mano di un fondo. Primo ringraziamento ci vuole sempre, comunque, dopodiché perché non si difende eccetera eccetera, e non è che ha fatto di mettere il cugino così a cuore zero, non credo proprio, ha salvaguardato i suoi interessi, gli interessi degli azionisti, dei tifosi e della Juventus.
0: Bravo, bravo.
14: Non è che non si è voluto difendere,
0: devi tutelare gli azionisti.
14: È che sei incalato in un sistema che è marcio. Ovviamente se fai guerra al sistema, vediamo Andrea come è finito. Ora ben lieto che lui abbia vinto personalmente una battaglia, però il problema è che il sistema è sempre quello, speriamo che cambi.
0: Certo, che migliori, e la volontà è anche quella, abbiamo contribuito a migliorare, no? Malagò sa benissimo e farà sicuramente qualcosa di più, perché costretto, di quanto ha fatto il suo predecessore. A parole neanche tanto, a dire il vero, su questo tema, sulla giustizia sportiva. Due temi ancora trattati. Svolta storica, Tutto Sport. Avrebbe potuto ribaltare Calciopoli. Avete capito bene? Avrebbe potuto ribaltare Calciopoli. Cioè, Moggi, Giraudo, Bettega, o la Juventus di quel momento lì, con questa sentenza oggi, avrebbe potuto andare immediatamente, perché loro sono stati radiati, avrebbe potuto andare subito dalla giustizia, giustizia ordinaria a dire: ma questi sono folli a radiarci con queste non prove. Con quelle non prove, no, non sarebbero usciti dal circuito del calcio, perché erano solo suggestioni. Ma attenzione, è quello che dice adesso l'Inter, sono solo suggestioni, no? Quelle degli arbitri, le pressioni, lo dice Rocchi, lo propone anche Tutto Sport in prima pagina, le pressioni sugli arbitri le fanno tutti, non voglio quello, ma quello è un cretino, questo è così, quello è come Paolino, quello è dell'Inter, quello è del Napoli, quello c'ha il braccialetto dell'Inter, lo facciamo tutti. Certo che qui ci sono già delle prove in più, le pressioni facciamo tutti, qui ci sono delle cose in più. All'epoca le stesse telefonate venivano interpretate in modo diverso. Quindi l'autoreferenzialità del sistema non regge più. Se non si cambia stavolta è un'occasione persa. Quindi va cambiato. Qualcosa va fatto. Se fai poco, sei anche poco intelligente. Detto molto chiaramente. La Corte dell'Unione Europea batte l'autonomia delle federazioni. Illegale di arriva bene, siamo contenti, ma ora puntiamo all'annullamento della pena, perché ti rimane se no la macchia. Vuoi l'annullamento anche della pena per chiedere ancora di più, rafforzare ancora di più. Poi sono strategie legali che neanche illegale di arriva bene o di Agnelli ti spiegherà nel dettaglio, perché sono anche strategie da tenere nascoste per chiedere risarcimenti, per uscirne pulitissimo. Ok? Aggiungo una cosa, qui è abbastanza ovvio che il sistema è marcio, ma se tu sei un delinquente, ti condanna la giustizia sportiva perché hai falsificato le partite, perché ti sei venduto le partite, mille anni, e vai poi a chiedere dall'altra parte, fai ricorso, non è che andando dall'altra parte a questo punto usciamo tutti di galera. Perché di fronte a prove provate potrebbero confermarti anche la prova all'ordinario e arrestarti se ci fossero gli estremi per arrestarti di fronte a cose gravi. Perché voi tifosi, noi tifosi, dimentichiamo sempre: ah, la vittoria, ah, adesso ci ridanno i punti, ah, adesso ritorna Andrea Agnelli, ah, adesso arrestano Marotta, ah, adesso l'Inter va in Serie B, ah, se fai ricorso e beccano qualcosa di penale, peggiori la tua situazione. Non è che chi fa ricorso, primo grado, secondo grado, terzo grado, tutti e tre dicono la stessa cosa. Dovrebbero garantire un sistema garantista, che vengono effettuate tutti i controlli sulle procedure, sugli atti. Bisognerebbe avere anche personale e non troppa fretta. Bene, ancora un punto, chiarezza subito frana la credibilità, gli arbitri e il resto, ora basta, avete rotto quello che ormai sappiamo delle intercettazioni. Per come è stato finora applicato l'articolo 4, queste interferenze potrebbero avere qualche profilo di criticità. Grande e grave resta il danno d'immagine per l'Inter, così parlano gli avvocati, tra arbitri e imbarazzi, ovviamente. Grassani spiega: ora il rischio è solo un'ammenda, ipotesi illecito remota, e qui dipende da cosa hanno nelle carte, quello che presentano ai giudici. Se i giudici poi gli presenti poche cose, barzellette, e magari si incontrano due amici interisti, quattro amici al bar, sono una cosa migliore. Siamo arrivati alle 10.30, abbiamo terminato anche con Tutto Sport, tra poco qui con voi i vostri vocali e gli argomenti se ne aggiungeranno.
15: Buongiorno RBN.
7: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra.

0: Sulla panchina dell'Atalanta, dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. «Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti», al commento di Sarri. «Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta», ha esordito il CT nella conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga, ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime 2 gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, 10° round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del masterplan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. «Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria», ha spiegato Binaghi. «Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza», ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno RBN.
6: Celik. Celik. pronunciato bene? Allora andiamo.

0: avanti, ultima mezz'oretta circa, poi passiamo il testimone a Quintiliano, già pronto dalla sede di Roma. Intanto lo salutiamo e salutiamo tutti i nostri colleghi già presenti, già sul pezzo, perché oggi tra l'altro alle 15 collegamenti con la Continassa, Camillo De Michelis, il sottoscritto, per seguire la prima conferenza della stagione del nostro allenatore. Avevo preparato, eccolo qui, Repubblica, me li sono già spostati i vari articoli. Allora andiamo sul Corriere dello Sport, che non avevamo ancora trattato se non in prima pagina. Juve, Celik, Roma al buio. Massara ha soffiato il jolly turco a Gasperini, che lo attendeva domani. Inizio un nuovo capitolo della carriera. Tra l'altro ho letto anche le sue parole, eleganti, gentile, chissà come le tradurranno in casa Roma i sostenitori giallorossi. Poi questa pagina 2 del Corriere dello Sport. Pagina 3, Colo forse, Pellegrino già bloccato. Tra Juve e Parma l'intesa è più vicina, ipotesi di riscatto sui 22-25 milioni. La volontà della Juve è entro un anno acquistarlo. Forse il Parma pressa per l'acquisto immediato, rateizzazione dei 22-25 milioni. Più lo prendi subito, più lo paghi in minor tempo, più ti abbasso la cifra, altrimenti diventa 23, 24 o 25. Gli interessi. Così come fa Yves quando gli prestiamo la chiavetta del caffè. L'argentino arriverà con o senza l'attaccante del Paris Saint-Germain, quindi se così fosse, una l'abbiamo azzeccata come strategia, perché a noi interessa fare le strategie, raccontare le strategie, non arrivare primi l'ultimo giorno, che non vuol dire vincere, perché se non mi è mai detto che arriva Celik, anche il migliore al mondo che segue il mercato, vuol dire che abbiamo venduto tutti vongole probabilmente, no? Il mercato è così, lo sappiamo, quindi c'è a volte lo sprint di qualcuno, di Radio Bianconera, di Camillo, la retromarcia, l'importante è non fare infrazioni e raccontarvi sempre la verità. Ma con Colomboigny l'operazione potrebbe essere chiusa più avanti, quindi vedete l'obiettivo, riaggiorniamo, Colo più Pellegrino del Parma, i due attaccanti, non Vlahovic ad oggi. In Sud America accostano Thiago Almada alla Juve, indiscrezione. Il ritiro, Thuram resta fermo, problema al ginocchio, meno grave il suo problema rispetto al problema di Yıldız. Attenzione, perché magari oggi proveremo a sondare l'umore del nostro allenatore su questi temi. C'è attesa anche per le prime parole di Spalletti, come vedete, da parte di tutti gli addetti ai lavori, competenti, bravi e professionali. La Juve poi partirà sempre oggi, subito alla volta di Basilea, per fare un po' gruppo, per giocare l'amichevole domani alle 15:30. Non è possibile partire domani mattina, fosse stata una partita serale, sì, si gioca alle 15:30. Testa Basilea. E poi ad inizio agosto la partenza per la tournée asiatica. Vediamo, ecco, un punto fermo della prossima Juve, tanto più che lo scorso anno Thuram ha saltato solo due partite di campionato per infortunio. Intanto si prosegue, sì, ma non ha mai giocato al 100%, tenuto, risparmiato, entrato. Quel ginocchio lì da Verona, lo dico, da Verona c'era qualcosa, il muscolo, il ginocchio, il muscolo, il tendine, la caviglia, sempre in quella zona lì l'ha portato a presentarsi dopo le vacanze, il mondiale l'ha saltato anche per questo motivo, l'ha portato a non migliorare le condizioni, quindi terapia conservativa con lui si può fare, con Yıldız molto probabilmente no. E niente, queste sono le notizie, e poi si va anche sugli altri, ma oggi in rassegna non ci occupiamo degli altri. Abbiamo i vocali?
1: Sì, c'è una breaking news sul Corriere, adesso te la evidenzio e poi mi dici qualcosa.
0: E poi ti dico qualcosa, tu intanto fammi vedere, evidenziamela, tragedia, no... Mi dispiace davvero tanto, non sapevo eventualmente, ci colpisce questa notizia, tragedia per Silvio Baldini, morta a 30 anni la figlia Valentina. Il CT della Nazionale piange la scomparsa della ragazza che per lui era una bussola e un punto di riferimento. Davvero una triste notizia, comunque hai fatto bene a metterla in evidenza perché informare non guasta mai e fa riflettere sui veri valori della vita e non solo per chi è genitore. E, torniamo ad ascoltare qualche vocale, così.
2: Ciao a tutti, signore da Viareggio. Io il fatto di non si sa che ci può acquistare di essere sul mercato, sinceramente parlo sempre a livello che siamo in Europa League, si punta il prossimo anno, non dico alla scudetto, ma perlomeno di essere lì a dare noia. Che ci sia un progetto di 2, massimo 3 anni per ritornare alla squadra che eravamo una volta, che si faceva paura sia in Italia che in Europa. E poi se cosa prenderei Berardi e punterei su Berardi e De Gova, che secondo me De Gova quest'anno riderei delle possibilità, perché ovviamente c'ha una preparazione in quale l'anno scorso non aveva. Secondo me è forte, ovviamente, secondo me Spalletti non è molto, cioè gli piace ma non del tutto, perché fa male la fase difensiva. Ecco, se lui migliorasse la fase difensiva come ha fatto con Sesao, che ha migliorato tanto la fase difensiva, secondo me Zegova potrebbe essere un nuovo acquisto, più Berardi del Sassuolo. Vale, e speriamo che prenda anche Pellegrino. E un centrocampista sinceramente a me chi sei non mi fa impazzire, sinceramente no,
0: e soprattutto quelle cifre. Questo è il tuo disegno di mercato. Non sono d'accordo solo su con Sessão, che abbia migliorato tanto la fase difensiva, se vuoi sapere la mia, e quindi per questo motivo no, ci sarebbe da lavorare sia ancora con Sessão sia su Zegrova, che ha altre caratteristiche, però devi avere anche delle alternative. È chiaro, tu proponi un altro tipo di nome, però se poi non riesci a vendere il difensore o ti fa comodo tenere, accetta il progetto nuovo, il Bremer di turno, più che il Cambiaso, che vedo più lontano di Bremer dalla Juventus, per come stiamo ridisegnando la squadra. Là davanti, Europa League o Champions League, devi avere delle alternative, altrimenti arrivi sulle gambe. Adesso sì, ci spostiamo, rispostiamo sulle pagine sportive del Corriere della Sera. Blitz Juve, guizzo su Celik, ora tutto su Pellegrino. L'Inter non molla Spence, sorpasso sulla Roma per il turco. Milan esce e Stupignan. La svolta, sentenza, all'interno dà molto più spazio anche il Corriere della Sera rispetto a Gazzetta. Sulla svolta, sentenza Unione Europea che dà ragione a Danieli, arriva bene e rivoluziona la giustizia. Io avrei puntato molto, non tanto sul nome, fossi un giornale o non fossi juventino. Rivoluziona la giustizia, perché dovremmo essere tutti dalla parte della giustizia. Giusta la mia domanda? Giusto il mio quesito? Rocchi ai PM, mai pressioni, indicazioni che infastidivano? Sì, ma si tratta di una prassi diffusa. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, l'ex designatore di Serie A e Serie B, che era stato indagato per concorso in frode sportiva. Così il racconto, l'inchiesta descritta da Corriere della Sera. Dopo indagini durate oltre un anno, i magistrati hanno stabilito che non esiste un sistema strutturato per alterare le partite. Capite che Calciopoli nasce perché in poco tempo prendevi, avevi già del materiale, te lo eri preparato, devi cancellare e bruciare tutto quello che c'è attorno. Isoli il problema, condanni anche l'innocente. Così. Cose gravi o non gravi, se ci impieghi un anno e ripulisci tutto quello che c'è attorno, apri il canale per sfiatare tutta la porcheria che c'è dentro le quattro mura. Avete capito gli esempi? Quindi il tempo, un anno, ti ha fatto andare lungo, ti ha fatto andare lungo, ti ha fatto uscire tutto il gregge da dentro. Poi, il mio tentativo, dice sempre Rocchi, era individuare l'arbitro più adatto per evitare qualsiasi polemica. Allora vorrei sentire tutte le squadre che ci ammettino che cercavano l'arbitro ideale tutte le domeniche per far arbitrare la propria squadra del cuore. La propria squadra, scusate, del cuore siamo noi. Detto questo, a questo punto faccio come nei campionati dei ragazzini, lo sbandieratore ubriaco è quello della società che ospita gli avversari e che naturalmente quando capita qualcosa a suo favore non alza mai la bandierina e quando capita qualcosa agli altri è girato verso il pubblico per fare i selfie. Finiamola qui, ascoltiamo qualche vocale, 12 minuti e poi passiamo la linea a Roma.
3: Buongiorno direttore, Ciao. Da Mantova. Ciao. E volevo solo aggiungere una cosina sull'acquisto di Celik ieri.
0: Arthur, sì, arrabbia.
3: Questo aspetto qua mi piace moltissimo perché finalmente siamo riusciti a fare un acquisto in stile vecchia maniera, come una volta facevano la vecchia Juve, dove abbiamo un po' depistato tutti.
0: Bravo.
3: E silenziosamente abbiamo presentato a cosa fatta l'acquisto di questo giocatore, dove tutti pensavano ad altro. Ecco, questa direi che è già una buona strada per questa dirigenza. Grazie a tutti, buona giornata.
0: Grazie a te. Un'operazione alla marocchino, insomma, cioè in discoteca, in silenzio, di nascosto, tac, obiettivo colpito, in silenzio, come il vecchio marocchino che salutiamo, naturalmente, che non vediamo l'ora di riabbracciare dopo le sue chicche al mondiale. Altro vocale.
4: Ciao direttore, Dimmo da Reggio Calabria.
0: Ciao.
4: Io sono
0: calabresello.
4: Siamo stupefatto dal fatto che si sta ritornando ad essere la Juve che di nascosto, senza far capire a nessuno le mosse che fa, che lancia dei messaggi perché tutti abbocchino, poi qualcuno giustamente ci sarà di leale, ma fa le cose giuste nel momento giusto e porta a casa quello che speriamo tutti sia anche un aiuto alla squadra. Quindi questa nuova dirigenza sta impressionando di nuovo la vecchia e speriamo che continui così. Ciao.
0: Ciao, mi fa piacere che casualmente noi passiamo tutto e chi non si sente non si senta trascurato, ne arrivano diversi, arrivano magari un'ora fa e passano un po' in cavalleria, no? Così come io che sono qui la civetta dell'informazione di Radio Bianconera in questa sostituzione mattutina, ricordo a seguire Quintiliano un'ora con lui, poi rientrerà dalla prossima settimana anche Giulia Borletto, a seguire Camillo De Michelis che anticipa, ecco perché non è ancora la continassa, e arriverà qui perché poi alle 15 sarà presente con il sottoscritto per seguire la prima conferenza stampa di Spalletti, a seguire 13:15 Paolo Rossi, e quindi avrete anche un altro taglio su tutto quello che è capitato, il mercato, sentirete anche la sua opinione, magari non gli piace Celik o magari sì o di più o non serve, e vi farà riflettere su altri punti, ma non è sempre solo quello il tema, altri spunti anche storici, riferimenti al passato, calciopoli, arbitri con Paolo Rossi e poi i nostri professori per le interrogazioni finali tra le 15 e le 17, prima di ripassare nuovamente la linea a Roma. Mi colpisce che i vocali che stiamo sentendo, e magari poi ne aggiungiamo ancora uno in questi 10 minuti che mancano poco meno, riconoscono un'identità, un processo di ricerca migliorativa. Certo noi siamo anche impazienti, certo che dopo gli ultimi anni, certo che dopo aver cancellato il nome di Comolli, tra l'altro Celik, c'è anche un pezzo di merito di Comolli. L'anno scorso dovevamo dare per forza, cioè quello che abbiamo fatto quest'anno, bisognava dare per forza atto anche a quello che era stato fatto, cioè l'anno scorso, l'anno prima, da parte di Giuntoli. Non è che sono venuti tutti per svernare e per rubare soldi. è che la nostra impazienza, la disorganizzazione organizzata del nostro sistema nel ripartire, il nostro motore un po' ingolfato, ci ha non fatto toccare con mano i benefici di quello che si è tentato di fare. Due vocali rappresentativi parecchio numericamente, numero bassissimo, ci mancherebbe, delle unità, ci fanno capire che noi siamo impazienti. Volevamo già l'attaccante il primo giorno, allora siamo scarsi. Io invece ci vedo giocatori acquistati, Ekator, lo vedremo domani in amichevole, Celik, sostanza, parametro zero, i soldi incassati per Muharemovic, in questo momento mi fanno capire che molto meglio di così, in queste condizioni, non si poteva fare. Otto ai giocatori di fiducia, d'esperienza, di belle prospettive, 9 alla strategia della Juventus. Massara più Ottolini più Carnevali meritano questo voto al momento. Ma anche se poi non segnerà Ekator, anche se Celik marcherà non benissimo, ma in linea teorica, perché poi c'è il voto da dare anche, dipende anche da lei, perché le responsabilità non dimenticatevele, non è che poi hai Celik e volevi Mister X in difesa, non è che poi non arriva che sì e tutto ruota attorno al nome di che sì, perché magari ti dovrai far andare bene il centrocampo che avevi quest'anno, o magari tirarmi fuori dal cilindro un altro nome per impiegarlo al meglio. Magari poi dovrai ottimizzare l'assenza di Yıldız, magari dovrai gestire per qualche settimana l'alternanza di Thuram con qualcun altro, magari Kolomoani non segnerà come 2 anni fa, magari Pellegrino segnerà raffica o potrà riscontrare anche lui il primo anno il peso della maglia juventina. Cari tifosi juventini, il voto non cambia molto, le responsabilità sull'allenatore sì. Falli sudare, Spalletti, falli sudare. E il voto positivo ci sarà anche per lui. Ascoltiamo un altro vocale.
5: Direttore, buongiorno, grazie per tenerci in compagnia in queste mattine d'estate.
0: Ma grazie a te che mi chiami.
5: E di sostituire anche il buon Claudio Giuliani.
0: Che salutiamo.
5: Disturbo perché volevo porre all'attenzione un articolo che è apparso questa mattina sul Corriere della Sera.
0: Non l'ho visto.
5: Naturalmente vertente sull'indagine
0: degli arbitri.
5: Dove si fa cenno, il giornalista fa cenno a un'intercettazione, sì, uno stralcio di un'intercettazione praticamente, un arbitro gradito all'Inter, l'arbitro, sì, Colombo, il quale viene designato, poiché gradito all'Inter, per la gara di campionato Bologna-Inter, essendo una gara importante, si sarebbe rivelata importante per le sorti dello scudetto. Bene. Questa intercettazione, questo straccio, sì, a mio modo di vedere è molto, ma molto importante, sebbene l'articolo lo faccia passare un po' sottotono questo passaggio. Perché? Perché innanzitutto si mette in risalto che l'arbitro è gradito all'Inter. In secondo luogo perché vi è un'intercettazione fra il designatore Rocchi e l'arbitro, in cui il direttore di gara viene raccomandato di fare la solita bella partita, perché quella partita è uno spartiacque, e per noi come associazione, perché evidentemente l'associazione teme qualcosa, o ha la spada di Damocle di qualcuno.
0: Chiarissimo, mi hai dato modo, avevo preso solo i punti messi in titolo e sottotitolo, a firma Luigi Ferrarella del Corriere della Sera, perdonami, ma di questo argomento, allora intanto ognuno di noi ha delle competenze molto e delle sensibilità anche diverse, e quindi il bello di Radio Bianconera, se mi permettete di sottolinearlo, è anche questo. Quindi la tua sensibilità, quella di qualcun altro, la mia, quella di Claudio, quello di chi verrà dopo Quintiliano. Attenzione, tra le 15 e le 17, all'interno di Colpo Gobbo con Luigi Schiffo e Dario Ghiringhelli, ci sarà l'intervento degli avvocati della Fondazione Identità Bianconera e tratterete esclusivamente, arrivasse anche Colomboigny, no, dico di no, dopo le parole di Spalletti parleranno naturalmente approfonditamente di questo argomento, perché loro avranno letto tutto il fascicolo, tutte le motivazioni di questo caso e di altro. Naturalmente siamo quasi in chiusura, però grazie a voi che ci seguite, grazie a voi che siete tantissimi al mattino e non siete ancora andati in spiaggia. Ma come mai? Io adesso esco, è un attimo che arrivo da qualche parte per turfarmi sotto la mia doccia. Andiamo a ascoltare gli ultimi vocali perché non vedo aggiornamenti, ma passiamo dai nostri siti di riferimento. Tutto Juve, Bianconera News, è tutto
6: Buongiorno,
0: Mercato Web.
6: Buongiorno direttore, sono Davide da Taggia.
0: Arma di Taggia.
6: Questa mattina lo sto ascoltando, come sì, tutte le mattine, e quando mi sembra di aver capito che ormai gli obiettivi in attacco siano
0: Pellegrino,
6: sia soprattutto Pellegrino del Parma e
0: Colomani del Paris Saint-Germain,
6: il ragazzo che abbiamo preso dal Genoa,
0: Hector, che c'è
6: già. E poi sicuramente David perché sarà difficile cederlo.
0: Se prendi Colomani lo dai in prestito, lo regali un po', non lo so, però ti tieni lui. Openda in prestito, devi solo decidere la squadra, ci guadagni lo stipendio che sta prendendo, primo anno è così. David, te lo stai tenendo perché se non riesci a prendere altro non ti può bastare Pellegrino e naturalmente Ecator. Siamo quasi in chiusura e allora sulla stampa, prima che mi dimentichi, Agnelli, arriva bene, la Corte Europea hanno smontato la giustizia sportiva. Questo è il titolo che unisce tutti i sentimenti, perché non è a favore della Juventus, ma è a favore della giustizia, quella che finora non è stata trattata a dovere, quella che noi abbiamo il dovere di raccontarvi in questo modo. Allora, un saluto a Yves, un grazie a tutti voi, continuate a seguirci e grazie perché siete sempre di più. Adesso la linea passa a quella nostra sede di Roma con Quintiliano Giampietro, già pronto per approfondimenti. E ricordate, C'è l'IC. Ciao!
7: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
7: È l'unica che conta.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
1: Allora, i caffè sì, i giornali un po' meno, dipende da quali, perché non tutti trattano gli argomenti importanti allo stesso modo, soprattutto rispetto alle prime pagine degli stessi giornali. Saluto intanto Gabri Latini, con il quale domani faremo colpo di tacco. Lui sarà regista, io centravanti, diciamo così, o un difensore, vediamo. A proposito dei difensori, la Juventus ha rubato e quindi sarà indagata, ha rubato Celik alla Roma. Mi viene da ridere perché leggendo alcuni quotidiani ovviamente di parte giallorossa, io ve la dico tutta. Stamane invece ho contattato un amico barra collega, uno dei più importanti cronisti sulla Roma. Mi ha detto: ma io lo sapevo, perché la Roma sono 17 giorni che Gasperini ha detto riguarda ad alcuni contratti scaduti, attenzione, sbrighiamoci per rinnovare. Il mercato funziona così, detto che la Juventus non ha preso Dani Alves, non ha preso Cafu, tanto per citare due calciatori, peraltro brasiliani, in quel ruolo che hanno fatto la fortuna, uno soprattutto della Roma, l'altro poco nella Juventus, però è un calciatore, per come la vedo io, duttile, importante, alternativa a Kalulu. Sto leggendo già che con l'arrivo di Celik, attenzione, Celik, diceva bene il direttore, poi questa sera mi faccio registrare da un collega turco, mi faccio registrare la pronuncia esatta, ma è Celik, io me lo ricordo bene, il nostro collega amico Dundar che sapli che intervenne peraltro una volta anche a Radio Bianconera. Quindi la Juventus ha fatto questo colpetto in uno stile che piace a tutti, diciamo la verità, ad onor del vero, perché poi bisogna essere onesti, era stato contattato forse già durante l'era Comolli, però non si era fatto nulla perché Celik andava in scadenza, con la Roma non c'era possibilità, almeno così leggevo dai quotidiani della capitale, non c'era la possibilità di rinnovo e quindi la Juventus si era fatta avanti. Sicuramente poi il calciatore ha parlato con il Diz, gli ha detto dai vieni da noi, vieni nella Juventus, e alla fine la Juventus ha fatto questo, chiamiamolo blitz, tanti l'hanno chiamato appunto blitz. C'è una brutta notizia, ragazzi, che devo darvi, non bisognerebbe mai darle, però bisogna farlo. Veramente quando leggo queste cose mi tremano un po' le gambe, perché è morta la figlia di Silvio Baldini, il CT dell'Under 21, che ad interim è stato anche CT della Nazionale Maggiore. Ve lo dico perché insomma aveva 30 anni, quindi un bacio al cielo e un abbraccio a Silvio Baldini, che ho conosciuto, persona genuina, e quindi niente, queste sono cose che uno non vorrebbe mai leggere, però purtroppo accadono, e quindi chiudiamo la parentesi. Vi stavo dicendo, la Juventus ha fatto questo colpetto stile vecchia Juve, se vogliamo dirla tutta, era iniziata forse qualche contatto con Comolli, ma la zampata definitiva l'ha data sicuramente Massara, che è stato direttore sportivo, seppur non con tanta fortuna, della Roma, e quindi conosce molto bene il ragazzo turco, tant'è che si parla addirittura anche di Pellegrini, un po' più difficile, intanto perché Pellegrini è romano, romanista, insomma credo che abbia più voglia, io non lo conosco, abbia più voglia di restare alla Roma, però negli ultimi anni c'erano stati dei problemi, lui ha avuto un'eredità pesante per quanto riguarda la fascia da capitano, però a Spalletti piacerebbe, sarebbe a zero, certo l'ingaggio non è dei 3 milioni di contratto che ha firmato lo stesso Celik, triennale da 3 milioni netti a stagione. E poi gli atti non mi sono sempre gli stessi, ragazzi, spero che la Juventus dia un ultimatum al Paris Saint Germain per Colomani, In realtà dovrebbe darglielo il Paris Saint-Germain, eh. Magari gli dice: guarda, voglio 45, altrimenti addio. La Juventus gli dice: io ti posso dare questa cifra, altrimenti arrivederci, grazie, oppure non ci rivediamo. Questo è un po' il succo del discorso. Invece Pellegrino sale, questo ragazzo del Parma, mi piace, non come prima punta, non come prima punta, non dico come prima punta come ruolo, come responsabilità di essere la punta principale, però sarebbe un buon affare. Addirittura il Parma sarebbe disposto a cederlo, pur di cederlo a titolo definitivo, potrebbe darlo anche a meno dei 30 milioni inizialmente ipotizzati. La Juventus ovviamente vorrebbe il prestito con diritto barra obbligo di riscatto, a meno che non lo prenda a titolo definitivo inserendo una contropartita. I discorsi, ragazzi, sono sempre gli stessi, parliamoci chiaro. Mentre c'è anche l'altro giocatore della Juventus, che è Domenica l'unico, c'è anche un giocatore della Juventus in finale dei mondiali, ragazzi, ed è Nico Gonzalez. Parte dalla panchina con l'Argentina, però si sta rivelando molto prezioso. Lui vuole, lo sapete, vuole tornare all'Atletico Madrid e restarci questa volta, mentre Spalletti non disdegnerebbe la sua presenza, ma giustamente vuole parlare con il ragazzo. Io credo che tutti i giocatori che restano con il mal di pancia, o comunque solo perché magari non hanno trovato un accordo con un altro club, io non li terrei. Quindi presumo che Spalletti gli faccia un colloquio e gli dica: caro Nico, sei disposto a restare qui? Io ti utilizzo come vice con Cesao, ma non è detto che tu non possa essere titolare. Lui gli dirà: mister, ti ringrazio, ma io voglio andare di nuovo alla corte di Pablo Simeone, cioè l'allenatore dell'Atletico Madrid. E quindi a quel punto lo cedi. Però la Juventus non può permettersi il lusso di regalare i calciatori, regalare tra virgolette, ovviamente, perché l'accordo con Nico, con l'Atletico Madrid, il primo accordo, quello originario, cioè il riscatto fissato a 32 milioni, oltre al milione che l'Atletico ha versato alla Juventus come diciamo inizio del prestito, vogliono darti meno, tipo 25. La Juventus ha detto: no, io sì, ok, 32 è uno sconto, ma che ne so, 28, faccio un esempio. Quindi alta situazione da monitorare. Vi avevo detto ieri, sono stato un po' profetico, mi aspetto da Massara qualche colpo di giocatori non sconosciuti, attenzione, conosciuti ma forse dimenticati, forse non sponsorizzati, ma comunque funzionali. E la tipologia di affare che ha portato Selic già a Torino, avete visto, insomma, la Juventus, mi piace molto, e quindi spero che esca fuori un nome diverso, sia un attaccante, un centrocampista, anche se mi pare di leggere e di capire che Massara insista, e anche giustamente per quanto mi riguarda, con Kessié. Lo conosce molto bene, hanno vinto lo scudetto nel Milan. Se il calciatore verrà incontro alla Juventus dal punto di vista dell'ingaggio, perché anche lui è un parametro zero, l'affare si potrà fare, anche se poi forse servirebbe comunque, anche se dovesse arrivare Kessié, no? Che è duttile, però la tipologia di calciatore di centrocampista barra regista spallettiano non l'avrebbe comunque la Juventus, sì, la Botka di turno, tanto per fare qualche nome. Oggi invece, sempre per parlare di mercato, alle 11:40 avremo Fabrizio Lucchesi, che è, sapete, direttore sportivo del Guidonia, che è la seconda squadra di Gabriele Latini, forse la prima, chissà, bisognerà vedere la Roma, se prevarrà la Roma oppure il Guidonia. Ed è stato però anche direttore sportivo della Roma, conosce Spalletti, conosce anche la Juventus, è stato uno dei primi, pensate, a lanciare Chiellini, me lo disse lui un giorno: guarda, io sono stato uno dei primi a lanciare Chiellini nel calcio che conta. Situazione invece legata alla Corte di Giustizia europea. Ora bisognerà capire le mosse che faranno Agnelli e lo stesso Arrivabene dal punto di vista della richiesta di risarcimento danni economici, perché finora se ti dà ragione la parte ordinaria, tu puoi soltanto avere un risarcimento a livello pecuniario. Però questo parere, perché attenzione, non è già una regola, è un parere vincolante dell'avvocatura della Corte di Giustizia europea. Ora dovrà essere il TAR, perché è scaturito tutto dal ricorso fatto al TAR da Agnelli e Arrivabene. Il TAR ha detto: calma, rivolgetevi alla Corte di Giustizia europea per capire se combacino o meno le regole appunto dell'Unione rispetto a quelle italiane, cosa che non avviene. Però se c'è stato questo parere vincolante, il termine vincolante è fondamentale, vincola appunto, dovrà adeguarsi la giustizia italiana. Questo chissà, magari ci sarà la possibilità anche di cancellare l'inibizione, la squalifica. Però, come diceva giustamente prima il direttore, io sono 2 o 3 giorni che cerco di farlo capire anche a qualche amico. Ha vinto Agnelli, ok, personalmente, però la sintesi, la notizia, il titolo di quella sentenza, o meglio di questo parere vincolante, cerchiamo di essere precisi, è che grazie ad Agnelli e alla Juventus la giustizia sportiva viene rivoluzionata, cosa che vogliono tutti e sarà un bene per tutti. Giustizia sportiva che non è solo quella calcistica, attenzione, e riguarda tutti gli sport, quindi le federazioni saranno meno, avranno meno potere sotto il profilo appunto della giustizia, perché non potranno più nominare giudici. Era clamoroso il fatto che Agnelli avesse come controparte la Federcalcio e i giudici che lo giudicavano, che lo hanno giudicato, erano nominati dalla stessa Federcalcio. Mi sembra una contraddizione in termini, no? Quindi terzietà dei giudici, il fatto di non essere, nel caso in cui un imputato fosse, diciamo così, punito, non bisognerebbe togliergli la possibilità di svolgere il proprio lavoro, come invece accade in questo momento, e soprattutto è quello che vi dicevo prima ancora che uscisse la sentenza, la possibilità che anche dopo il perimetro della giustizia sportiva, quindi i 3 gradi, l'ultimo è il collegio di garanzia dello sport, poi c'è il TAR del Lazio, anche il primo grado della giustizia ordinaria può, questo è fondamentale, cancellare la pena, la pena che gli è stata combinata appunto dalla giustizia sportiva. Sto pensando che se fosse accaduto in termini durante il periodo di Calciopoli, tante cose sarebbero state diverse. 340 54 25 3 2 4. Caro Gabri, partiamo con qualche amico, dai. Ah, ok, scusami, non riuscivo a interagire, pensavo ci fossero, scusami Gabri. Ciao Quinti, buongiorno a te, alla redazione di Radio Bianconera, innanzitutto le mie più sentite, ragazzi, purtroppo sì, le mie più sentite condoglianze a Silvio Baldini. E poi ti volevo chiedere di una notizia che ho letto su Tutto Juve, di un possibile interessamento da parte di Massara per Pellegrini. Cosa ne pensi, Max da Pesaro? Ora, Max, l'ho accennato prima, c'è questa possibilità, sembra addirittura leggendo qualche quotidiano, che Massara, la Juventus, insomma, abbiano già fatto una proposta, un'offerta al giocatore, stiano aspettando la risposta. Ora non sarà semplice, perché io mi pare che guadagni 5 milioni Gabri, 6 milioni Pellegrini, qualcosa del genere. È chiaro che dovrebbe abbassarsi un po' l'ingaggio, però lo prenderesti a zero. La cosa che so di certo è che sarebbe gradito a Spalletti, ma Sara ci starebbe provando, dipenderà dal calciatore. Quando il calciatore è svincolato e quindi non è di proprietà di nessuno, è chiaro che dipende da lui, no? Sotto il profilo della volontà di trasferirsi in un altro club, cosa che ha fatto per esempio Selic, è la possibilità poi di guadagnare una cifra che quel club gli offre rispetto a quelle che invece non attualmente, perché lui è svincolato, che ha percepito fino al 30 giugno dalla Roma. Io so una cosa, questa è certa, che Gasperini, allora, qualche tifoso della Roma prende in giro, no? Ma avete preso uno rotto, è stato detto a mio amico da un tifoso della Roma. Io non credo, per esempio, questo, che non è stato preso nessun giocatore rotto, è un giocatore duttile, ripeto, Selic non è un fuoriclasse, non è uno che ti cambia la vita, ma secondo me è molto utile, servono anche questi calciatori, queste alternative, queste opzioni, altrimenti se Spalletti si gira alla panchina ha tutti i calciatori non all'altezza, è costretto, per esempio, adesso andiamo rimanendo con un turco, passiamo a Yıldız, a far giocare sempre Yıldız malgrado abbia il problema al ginocchio, perché non hai un calciatore all'altezza che possa sostituirlo in caso di necessità. Quindi se si dovesse infortunare Kalulu, magari la Juventus ha un calciatore diverso, però comunque all'altezza, cioè che non lo faccia rimpiangere, ecco, e che non abbassi il livello in quel momento, e quindi credo che sia molto utile. Gli amici della Roma dicono che è sempre rotto, secondo me non è così, però sono punti di vista. Fatto sta che gli abbiamo risposto io e un altro amico, e perché allora Gasperini si è infuriato per questo blitz della Juventus? Ovviamente non si è infuriato con la Juventus, si è infuriato con la Roma, no? Io non darei, io non darei non, a meno di 40 milioni, dico Gonzalez, sicuramente la Premier League farà qualche offerta, non lo darei all'Atletico, che non ha mantenuto la parola non facendo fare i bonus. Piero, questo più o meno era, questo più o meno era, era prevedibile, no? Che non facessero scattare le opzioni per il, scusate il gioco di parole, riscatto. Però loro pensavano che bussando alla porta della Continassa avrebbero avuto uno sconto di quelli che si fanno quasi un saldo, invece no, da 32 milioni tu non mi puoi offrire 24, non mi puoi offrire 24, io ti posso dire ok, da 32 possiamo toglierti 4 milioni, mi dai 28, e quindi staremo a vedere. In effetti mi scrive Gabri Latini, io non mi risultava questo, ma l'amico tuo della Roma è poco informato, infatti non era mai rotto, ha detto l'unica cosa buona è che è sempre, che non è mai rotto, che è integro fisicamente, infatti alcuni tifosi romanisti parlano tanto per. Allora Gabri, vedo un po' di vocali, dai vai.
2: Buongiorno Quintiliano, buongiorno Radio Bianconera, sono Gianni da Messina. Allora, Gianni. Capitolo Corte di Giustizia Europea e sentenza Pro Agnelli.
1: Sì.
2: Quello che io vorrei sapere, intanto è detto da tutte le parti, l'ho letto, che sarà, creerà una giurisprudenza, farà giurisprudenza alle varie cause effettuate da tutti quanti contro sentenze di giustizia sportiva che non andranno bene, quindi ognuno potrà ricorrere, ma quello che a me interessa è se si può andare a ritroso con tutte le sentenze che ci sono state a partire da Calciopoli in poi nei confronti della Juventus, e sfruttare questo parere appunto vincolante della Corte di Giustizia Europea per poter ritornare a chiedere gli eventuali danni, in quanto le sentenze non sono state considerate cosiddettamente congrue. Quindi sì. Si può fare o non si può fare? Forza Juve fino alla fine.
1: Grazie, ma non puoi andare dietro. Perché Bigi, ancora adesso, fino a quando non cambiano le cose, c'era un altro sistema, no? Però se invece ci fosse stata la possibilità di ricorrere, o meglio di ricorrere alla giustizia ordinaria, a parte che ricorderete, e questa c'è una polemica storica, che la Juventus non ricorse al TAR dopo Calciopoli, e tanti di voi ce l'hanno con Cobolli Gigli, che spesso interviene da me, e a me ha detto, io fu messa a votazione dal CDA, mi ha fatto tornare in mente questo, fu messa a votazione dal CDA la possibilità di ricorrere al TAR del Lazio sulla retrocessione in B, su tutto quello che è successo a Calciopoli, e prevalse la linea del non ricorso. Io mi sono astenuto, mi disse con Bolli Gigli, però io vi dico, ve lo dico perché lo so, ci fu dall'alto un input di non ricorrere al TAR, ma, amico mio, anche se la Juventus fosse ricorsa al TAR e quindi avesse vinto, diciamo, il TAR non gli poteva togliere la retrocessione, non gli poteva restituire gli scudetti, poteva soltanto risarcirlo dal punto di vista economico. Con questa nuova, chiamiamola legge, normativa, giurisdizione, chiamala un po' come ti pare, quando scatterà, invece c'è anche la possibilità che un giudice ordinario ti possa togliere le pene sportive. Questa è la differenza fondamentale e sostanziale. Ecco perché dico che un domani, io nell'editoriale di questa notte ho scritto su Bianconera News, vedrete che dovranno ringraziare la Juventus e Agnelli, e anche arriva bene perché anche lui ha fatto il ricorso, perché questo ricorso permetterà a tutti di difendersi in maniera più giusta. Tutti, intendo i tesserati di federazioni, attenzione, per tutte le cose che vi ho detto, cosa che adesso non avviene. Ieri, quando ho avuto Mangifesta, che è un ex pallavolista, ora è nella Lega Volley, ha detto guarda, ci sono dei casi importanti questa sentenza anche per noi, cioè non riguarda soltanto il calcio, attenzione ragazzi, il diritto è proprio la giustizia sportiva, che riguarda tutte le federazioni, del calcio, del tennis, del volley, qualsiasi. Però qualsiasi tesserato, secondo me, dovrà ringraziare la Juventus e Andrea Agnelli, che da vittime storiche della giustizia sportiva, e sappiamo perché, non ultimo il discorso delle plusvalenze, sono diventati gli artefici della rivoluzione della stessa giustizia sportiva. Pensate un po' come strano il mondo. Vai, Gabri.
3: Ciao, quindi buongiorno, Angelo d'Acropoli. Volevo esprimere la mia amarezza per quanto è successo, quanto sta accadendo con il caso dell'Inter e Agnelli, che a noi fa piacere tantissimo perché gli vogliamo bene. Però in questo caso stiamo salvando noi l'Inter. Questi se la cavano sempre, questa volta qua l'abbiamo salvati noi. Perché la giustizia, che per l'amor di Dio andava riformata perché non andava bene, verrà riformata proprio adesso, che non tocca a noi, non tocca giudicare noi, ma devono giudicare loro. E questi modo la caveranno un'altra volta.
1: Ti ringrazio di questo messaggio, perché secondo me non è così. Cioè, tutti quanti potranno, non è che a favore dell'Inter, che doveva essere fatto essere così già da prima, secondo me. Però il discorso dell'Inter esula da questo qui. Il discorso dell'Inter, che è stata archiviata dal punto di vista penale, ora sta sta cercando di capire se può riaprire l'inchiesta dal punto di vista sportivo ed eventualmente rinviare a giudizio qualcuno. Ci sono queste intercettazioni che sono uscite sul Corriere della Sera, ve ne leggo qualcuna. Rocchi ha detto: nessuno mi ha mai detto di volere questo o quell'arbitro, nessuno, questo è l'interrogatorio di Rocchi, nessuno si è mai permesso di dirmi direttamente o indirettamente voglio questo o voglio quell'arbitro. Su Schenone, che come sapete è l'uomo degli arbitri dell'Inter, no? Dirigente Inter, certamente non faceva pressioni, ma dava indicazioni che talvolta fastidivano, altre volte mi facevano arrabbiare. Quindi, come vogliamo chiamarle, caro Rocchi? Pressioni, interferenze, cioè ti infastidivano, quindi qualcosa ti diceva. Rocchi ha poi risposto così ad una domanda del PM circa la mancata, appunto, segnalazione all'AIA o alla FIGC circa l'intercettazione riguardante il mancato gradimento degli arbitri da parte delle società. Si tratta di una prassi diffusa. Io ritengo, dice Rocchi, ha detto Rocchi a PM, peraltro, che i dirigenti arbitrali debbano ascoltare le società per cercare di migliorare il servizio offerto dalla classe arbitrale, che è una cosa diversa però da ascoltare uno che ti dice: mi metti quell'arbitro, mi metti Latini ad arbitrare quell'altra partita, no, non voglio Rossi, allora designami Gian Pietro, capite? È un po' diverso. Poi Rocchi spiega come mai nelle intercettazioni del 2025 dell'aprile 2026 comparisse quasi sempre il nome dell'Inter, probabilmente perché in quello scorcio di campionato, dice Rocchi, erano le partite più significative. Mi viene quasi da ridere, ragazzi, per non piangere, per lo scudetto. Il mio obiettivo era di individuare l'arbitro più adatto per evitare polemiche di qualsiasi natura. Mi ricordano un po' le stesse cose accadute alla Juventus su Calciopoli. Per le stesse cose è avvenuto qualcosa di clamoroso alla Juventus, le stesse cose. Poi l'ex designatore continua a spiegare, parlando di Andrea Butti, ex dirigente dell'Inter, ora, come sapete, l'uomo dei calendari della Lega Calcio. Butti parla così a Rocchi sulla designazione dell'arbitro Doveri per le partite dell'Inter: basta che non mi mandi più Doveri a fare l'Inter, porta una sfiga mondiale, con lui non vinciamo mai un puntini puntini. Poi sei un killer, no vabbè, ma allora sei veramente uno di loro, la colpa è tua, lo sai, con lui abbiamo un record super negativo. Rocchi liquida la questione rispondendo: Butti è un tifoso e lo tratto come tale, anche se ha un ruolo istituzionale. Ditemi voi se, leggendo questo interrogatorio di Rocchi, bisogna ridere o piangere rispetto al discorso giustizia sportiva. Vai, Gabri.
4: Sì, buongiorno, sono Marco da Monte Urano, la provincia di Fermo. Boh, io andrò controcorrente, ma secondo me la dirigenza, la nuova dirigenza, comunque è fatta di persone che da anni si conoscono, sicuramente grandi professionisti, Gannevali, Massara, anche Ottolini, faranno quello che devono. Che i soldi non ci siano non lo so, perché se i soldi non ci fossero a spendere di 16-18 milioni per un 19enne, evidentemente il giocatore interessava e la Juve ha chiuso. Hanno preso Celik. Non giudico se è forte o non è forte, ma titolare con la Turchia, titolare con la Roma, comunque sia se che parta Kalulu e ce lo devono pagare, sia che resti, è un ottimo acquisto. Adesso vedremo proprio le punte, è ovvio che non resterà così la Juventus. Diamo tempo, ci sarà un'uscita. Io, il mercato oggi siamo cos'è? Il 17 luglio, cioè ancora luglio, agosto. Non è che per far fretta dobbiamo prendere uno adesso e magari più avanti. Diamo tempo al tempo. Nico Gonzalez, perché purtroppo ha avuto problemi fisici, ma con l'Argentina finale mondiali ha fatto un figurone e è nostro. Svenderlo? No, sicuramente Carnevali, Massaro, Tolino lo svenderanno. Se vuoi Nico Gonzalez, ala dell'Argentina, bravo, finalista mondiale, lo paghi, se non resta con noi. Bravo. Diamo tempo, guarda, secondo me, grazie.
1: Grazie a te, un abbraccio. Prima di dare la linea a Gabriele, vi dico che l'ultima frase che hai detto è quella che io sto predicando ormai da qualche giorno. È vero che la Juventus non ha la forza contrattuale di un tempo, è vero che deve districarsi in un mercato difficoltoso per i problemi insomma di natura economico e finanziaria, ma altrettanto vero che bisogna dare un segnale di cambiamento e sotto questo aspetto qui, di ritorno al passato, cioè non dico di comandare, di dettare i tempi delle trattative, ma quantomeno di non sottostare alle esigenze degli altri. A tra poco con Fabrizio Lucchesi.
0: RBN Caffè.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
0: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè.
1: Evidentemente è una giornata molto brutta, negativa, si è spento Osvaldo Bagnoli, l'eroe dello scudetto del Verona. Un bacio al cielo anche al mister. Allora, caro Gabri, caro Gabri Latini, abbiamo diversi messaggi e già lo so. Volevo fare una precisazione per alcuni amici che ci chiedono, ma non si può. Allora, ragazzi, questa sentenza, mi hanno scritto in privato, questa sentenza della Corte, parere vincolante dell'avvocato della Corte di Giustizia Europea, che però già di per sé, no, essendo vincolante, no, diventerà sentenza, che diciamo così, uso magari dei termini impropri, ma per farmi capire, dipenderà da Agnelli chiedere risarcimento dal punto di vista economico, che arriva bene, ovviamente. Sul discorso invece è intervenuto da noi a Radio Bianconera durante la trasmissione 2 in Bianconero l'avvocato Spallone, ha detto secondo lui c'è la possibilità che possano essere cancellate anche l'inibizione di Andrea Agnelli e l'inibizione di Arriva Bene. Questo è un po' il succo del discorso. Andiamo con qualche audio in attesa del nostro ospite.
7: Ciao, quindi già, buongiorno. Viene rivoluzionata la giustizia sportiva. Mo che tocca a loro viene rivoluzionato.
1: Lo so.
7: Nel 2009 era andato in prescrizione. Arriva bene, non c'entrava niente, c'era un altro, eppure gli è andata bene. Va bene, andiamo avanti così. Il problema della FIGC è che se ne devono andare tutti. Perché se tu Vitaiano, Vindigliano, come si chiamano, sai già, rimane lì, che tra l'altro esce anche, se non mi sbaglio, il suo nome in alcune intercettazioni, se non sbaglio, sentendo dire pare ieri
1: sera. Sì, sì, l'ha stato interrogato anche lui.
7: Ma scusa, ma che ci fa lì? Ma la Coop, per pulire un pochettino la sua immagine, è il primo che deve mandare via. Altrimenti si capisce, come hai narrato tu e qualche un altro, che è cambiato il pastore, ma il presepe rimane lo stesso, quindi non cambia nulla.
1: Allora, grazie Francesco, lo so, ti riferisci, non l'ha nominato, lo dico io, Viglione, sì. Ha un ruolo importante. Migliore è stato uno dei pochi. Allora, è stato interrogato Butti, citato anche da Rocchi. Butti, che è stato ex team manager dell'Inter, attualmente è dirigente della Lega di Calcio, e è stato sentito dai PM. L'altro sentito dai PM è Viglione. Allora, io ho capito quello che dici tu, Francesco, l'ho fatto un po' ieri sera questo discorso, no? Quando il presidente si insinua in un qualsiasi contesto, io non credo che possa subito, è un'idea mia, subito fare piazza pulita, tanto più in questo marasma federale che è sotto sopra, quindi secondo me deve quantomeno cercare di capire. Sul discorso di Viglione hai ragione, perché tra l'altro, l'ho detto ieri, lo ribadisco, mi è stato detto che c'entra lui, diciamo così, mettiamola così. Ora bisogna capire in quale modo, ma il mio amico della Federcalcio mi ha detto, secondo me finirà questa questione arbitropoli, chiamatela come volete, finirà con qualche inibizione, deferimento, eccetera eccetera, secondo me, ha detto lui, poi staremo a vedere. Ben ritrovato a Fabrizio Lucchesi, ciao direttore.
8: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito, è sempre un piacere.
1: No, grazie a te di esserci, malgrado credo.

0: La Juventus, tu insomma conosci benissimo l'ambiente giallorosso, romanista, romano, soprattutto appunto giallorosso. C'è stato questo colpo messo a segno da Massara, immagino. Sembra quasi il ratto delle, hai visto il ratto delle Sabine, il ratto del Turco, mi verrebbe da dire. Tanti amici romanisti sono arrabbiati con Selik, che poi si dice Celik perché me l'ha detto un amico turco. Come lo vedi questo colpo? Che non è proprio all'improvviso, perché un po' come lì lo aveva, da quello che avevamo letto, lo aveva un po' contattato. Comunque scadenza, dico, è scaduto il contratto, la Roma non l'ha rinnovato, qualcuno ha detto aveva promesso di restare alla Roma, io non lo so, però come lo vedi questo colpo?
1: Sono quelle attività caratteristiche che succedono, qualche volta ti succede in uscita, qualche volta ti succede in fase di entrata, cioè di
0: Esatto.
1: ingresso. Sono quelle attività caratteristiche. E cosa c'è di strano? Un giorno di scadenza, 17-18 di luglio, è un po' atipico, no? Perché se non sbaglio lui era scadenza il 30 di giugno, se non sbaglio.
0: Sì.
1: 30 giugno che è passato, non che verrà. Quindi è il giocatore libero, sai? Il mercato in questi giorni è molto, molto, è molto frenetico. E quello che talvolta vale la sera non vale la mattina,
0: Oh.
1: perché si accavallano le trattative, si accavallano dietro a un'operazione, ce ne sono tante. È una catena, un giocatore viene dismesso, a sua volta viene piazzato con un altro, che prende il posto di un altro, dietro a un'operazione c'è una catena di più operazioni, quindi talvolta si innescano dei meccanismi non previsti e diventa una sorpresa, qualche volta ti premia in entrata, qualche volta ti penalizza in uscita, ma vorrei dire che è abbastanza normale.
0: Sì, nella norma, sono d'accordo con te, sono contento che tu abbia
1: No,
0: detto quello che io credo.
1: l'unica cosa che ti dico la verità, io ho imparato a forza di sbagliare, a forza di vedere passare gli anni, è che non ti devi mai fidare delle promesse dei giocatori.
0: Ecco, bravo.
1: Quando se tu basi le tue soluzioni sulle promesse, perché poi il giocatore che fa? Il giocatore fa il suo interesse poi alla fine. Allora
0: Sì.
1: si dichiara amore, amore eterno, poi qualche volta arriva una squadra e gli dà un centesimo in più e fa scelte diverse, oppure la moglie dice mi voglio avvicinare a casa, ti potrei fare una filiera. Se stai un giorno con me te le racconto quante te le potrei
0: Certo.
1: dire di questioni che tu dici, ma com'è possibile che è intervenuta la suocera e ha fatto cambiare idea il giocatore o è intervenuto chissà chi? Ecco, allora davanti alle promesse o alle parole,
0: Non
1: forza di
0: mai
1: sbagliare, ho
0: fidarsi.
1: imparato che non bisogna
0: Mai
1: fidarsi,
0: fidarsi.
1: fare firma, delle volte anche dopo le firme dei contratti le rinnegano, figurati.
0: Pensa un po'. Allora io, siccome me l'hai detto qualche giorno, vengo da te con un amico che tu conosci, una persona che ti ho presentato. No, veramente, veniamo un giorno a
1: Chi è?
0: trovarti, dai. Chi è? Dopo te lo dico privatamente, no? Un ragazzo che è
1: Va bene,
0: venuto. Quel
1: va
0: ragazzo
1: bene, va
0: lì,
1: bene.
0: dai. Va bene,
1: Sì, è un
0: comunque, veniamo
1: ragazzo,
0: un giorno.
1: un bel ragazzo, brava, bella, mi piace, bella persona.
0: Bene così. Allora, capitolo sempre Juventus, però. Questo era un po' più immaginabile, no? Pronosticabile, difficoltà. Però ti chiedo, il tuo Carnevali Massara, secondo te, riuscirà a districarsi pur nelle difficoltà palesi della Juventus per i motivi che sappiamo, no? Bilancio, mancata qualificazione, quindi diciamo per i problemi di natura economica, riuscirà alla fine ad allestire una squadra in grado di lottare per la qualificazione in Champions League?
1: Io sono molto, sono certo che quel gruppo di lavoro è molto fatto bene, perché il taglio gestionale, amministrativo, fiduciario, di esperienza di Carnevali è indiscutibilmente di profilo altissimo. Massara è un taglio molto tecnico che è complementare a quello di Carnevali ed è un uomo di grandissima esperienza, persona stimata, che conosce il mercato internazionale, ha maturato esperienze importanti, perché se vai alla Juve devi essere pronto a reggere certi standing e lui ce l'ha, parla le lingue, target è perfetto per un grande club come la Juve. Luciano Spalletti che completa il trio, uomo che interpreta il mestiere non tanto e non solo sul piano prettamente di campo, ma che interviene anche nella parte delle scelte,

0: orientamenti, che conosce, che lavora in modo manageriale, interpreta il ruolo a 360 gradi, un calcio più moderno, più adatto ad una società dinamica e funzionale come è la Juve, che la Juve si sta sempre aggiornando al passo dei tempi. Le tre persone messe insieme fanno un gruppo di lavoro sicuramente d'eccellenza. Come posso pensare che un gruppo così, con la storia che ha il club e del tempo, non possa, e con le risorse, il tempo che il club comunque negli anni metterà a disposizione, fare un progetto a crescere in modo graduale? Chiaramente, se sei la Juve non puoi accontentarti mai, devi solo vincere, sempre fare meglio, e quindi, certo. E quindi sei destinato a far bene, ma questo lo sai quando vai in questi club e hai la forza, la responsabilità, io dico le spalle larghe per reggere questa responsabilità che è di stimolo. Pertanto sono fiducioso, ci vorrà una crescita chiaramente graduale, ma sono certo che sulla carta il gruppo di lavoro meglio di così non si poteva fare.
1: Non si poteva fare. Allora ti faccio qualche nome prima di salutarti. La Juventus sta trattando, io dico sempre, secondo me da troppo tempo, Colomani per riportarlo al Torino. Il Paris Saint-Germain chiede tanti soldi, 45 circa se non di più, la Juventus vuole dargliene di meno, ma non è il caso di chiudere e dire ok, arrivederci e grazie, secondo te?
0: No, non mi, perdonami se eludo queste risposte, ma non mi permetto di entrare nel merito ad operazioni fatte da loro, perché giudicare il lavoro degli altri non è carino da parte mia, ma soprattutto, vedi, giudicare va bene per te che fai giornalista, va bene per lo sportivo, ma giudicare in modo non completo, perché noi non abbiamo un giudizio completo, non sappiamo da un punto di vista tecnico la visione dell'allenatore, che idee. Il giudizio di un giocatore è sempre parziale, perché te non sai come la visione di riparto, la complementarità con altri giocatori che faranno parte di questo reparto già ci sono, che loro butta più hanno in testa di prendere. È chiaro, su tutti i giudizi individuali, su tutti i giudizi positivi, ma secondo te un milione più, un milione meno, un giocatore da Juventus, da Inter, da Milan, da Roma, da Chelsea, non sono mai giocatori visti in modo asettico, giocatori non qualitativi. Il vero grande problema è giocatori che siano poi funzionali a quello che è il modulo, l'atteggiamento tattico, ma soprattutto la complementarità con il resto dei compagni di squadra. La squadra non è una collezione di figurine. Allora io alla fine ti dico, evito di entrare nello specifico, perché sarei francamente non corretto, ma soprattutto sinceramente non abbiamo gli elementi di giudizio. A livello individuale sono tutti buoni, ottimi giocatori, non buoni, ottimi giocatori.
1: E allora te la cambio la domanda su quest'ultima frase che hai detto. La Juventus peraltro sta trattando, e sembra che sia anche avanzata la trattativa, Pellegrino. Ti piace come calciatore, come possibile attaccante della Juventus?
0: Ti ho sentito male, perdonami.
1: Ti dicevo, ti cambio, faccio una modalità diversa della domanda. La Juventus sta trattando anche Pellegrino dal Parma. Questa è una cosa, diciamo, un parere personale tuo. Ti piace come attaccante? Cioè, secondo te può fare il salto di qualità adesso andando alla Juventus?
0: Nella tua definizione c'è già risposta. Può fare il salto di qualità. Questo è la valutazione soggettiva. Il management bianconero sta facendo quando ti metti addosso la maglia della Juventus. Quando ti metti addosso le maglie delle grandi squadre, non è solo una valutazione tecnico-sportiva, non è una valutazione tattica, che sono gli elementi di partenza, poi c'è quella finanziaria, ma c'è un altro aspetto. Queste sono maglie che pesano, ma pesano tanto ad indossarle, quindi c'è anche una valutazione di come il giocatore reagisce o reagirà nell'essere inserito, esatto, in questi contesti di squadre così importanti. Allora, ci sono giocatori che si esaltano, ci sono giocatori che si deprimono, ci sono giocatori che soffrono e sono giocatori invece che danno il 1000%. Allora, tutte queste valutazioni sono le valutazioni che chi le può fare, solo o chi conosce il giocatore bene e noi non lo conosciamo, io non lo conosco, oppure valutazioni societarie, sono oggettive del club, che le sa il management Viola. Ecco perché davanti a certe decisioni, oltre che un fatto di stile, evito di entrare nel merito, anche perché non abbiamo gli elementi. se lui supera quel, e probabilmente se, lo, se la Juventus fa l'operazione perché pensa che queste aree ci siano.
1: Certo, infatti io dico sempre, Fabrizio, quando vieni alla Juventus, vale anche per altri grandi club, però insomma qui parliamo di Juventus, devi superare l'esame bianconero. E per esempio ci sono dei calciatori, vedi, Koop Mainers, che è stato tra i migliori centrocampisti quando era nell'Atalanta, soprattutto nell'anno in cui l'Atalanta...
0: Per tutti,
1: nella esatto, nella Juventus purtroppo questo, sembra che non riesca...
0: La Juventus, la Roma, l'Inter, il Milan, le grandi squadre, tutte le grandi squadre, italiane estere, hanno questo che è... Allora, non ricordo chi ha pronunciato questa frase, ma io, ma è bellissima. La pressione è un privilegio. La pressione è un privilegio. Se tu non interpreti o non reggi...
1: No, te lo dico pressione... io, te lo dico io chi l'ha fatto, chi l'ha pronunciata. Spalletti lo scorso anno.
0: Allora, guarda, non mi ricordo, ma tu pensa, ma sto perdendo
1: Spalletti,
0: anche
1: Spalletti.
0: Colpo, me la dovevo ricordare. Luciano, che è un genio, questa è una frase straordinaria, andrebbe scolpita nella chiesa, perché, una pezza, non me lo ricordavo, perché se tu non hai la forza e la pressione ti taglia le gambe, tu non puoi andare delle grandi squadre. Se la pressione invece, che è un, perché se è un privilegio, perché pochi hanno la fortuna di essere inseriti a cospetto di questi grandi club, allora se tu hai quello ti esalti, se non hai la forza di leggerla o non la vedi come un privilegio e quindi non hai l'accezione positiva della pressione, te non ci puoi giocare, non ci puoi andare in queste grandi squadre perché non farai bene.
1: Esatto, sì, sono d'accordo con te. L'ultima, ti saluto e ti ringrazio, però questo almeno puoi dirmelo, la Juventus vuole fortemente, lui vuole la Juventus di Bo Martinez. Se parliamo di pressione, di personalità, di leadership, non gli manca però, no, al portiere dell'Argentina, seconda finale consecutiva dopo aver vinto il Mondiale nella passata edizione. Almeno lui, dimmelo, che potrebbe essere un profilo.
0: No, sul piano possibilmente dell'approccio, senza dubbio, problema probabilmente non ci sarà, non ci sarebbe, poi su tutte valutazioni, si sta parlando di un giocatore importante, su tutte valutazioni tattiche, tecnico-tattiche, che chiaramente, insomma, si sta parlando di giocatori fatti, non si sta parlando di giocatori sconosciuti che non sai cosa stanno, ti daranno. Qui c'è solo un problema di ambientamento, c'è solo un problema di... Lì il problema su queste operazioni molte volte non è questo, ma sono problemi, se ci sono, sono di carattere finanziario, cioè sono operazioni talvolta che hanno degli impatti finanziari complessi, complicati, che talvolta rendono difficile la fattibilità.
1: Esatto. L'ultimissima, secondo te Vlahovic tornerà all'Ovile oppure è finita veramente con la Juventus? Almeno questo. Secondo te, così a sensazione?
0: Io penso che possa essere un'operazione che abbia finito il suo percorso. Però non è che il mio auspicio o la mia
1: così una tua sensazione
0: o è un giudizio, è una sensazione, sì,
1: certo. Grazie mille Fabrizio, direttore, buon lavoro, ci vediamo presto, grazie
0: a voi, buona giornata.
1: Grazie. Allora, caro Gabri Latini, insomma, sei anche interessato, io non gli volevo quasi chiedere del Guidonia, ma tanto tu sei informato su queste cose. Nel frattempo sono arrivati alcuni messaggi da parte dei nostri amici, vai.
2: Quindi buongiorno Giuseppe da Milano, da un bel po' che non ci sentiamo, come stai?
1: Tutto a posto.
2: Volevo chiederti questo, quindi dopo l'archiviazione di PM di Milano sull'inchiesta Rocchi, ecco, adesso va tutto in mano alla giustizia sportiva, giusto? Secondo te? Chi ne archivierà tutto oppure prosegue con l'inchiesta? Un abbraccio quindi. Buona giornata.
1: Grazie Giuseppe. Grazie a te Giuseppe. Guarda, già ho detto prima, ma ti rispondo di nuovo. Tu sai che su queste cose tecniche, non essendo io un avvocato, mi rivolgo sempre a chi ne sa più di me, cioè chi è dentro, diciamo così, la materia, no? E quindi il mio amico in Federcalcio mi ha detto, secondo me, ha detto, guarda, non ti illudere, insomma, non credere chissà cosa, secondo me daranno qualche deferimento, che ne so, Rocchi deferito 12 mesi, erano altri, a parte Gervasoni, altri 2-3 se non sbaglio, no? Un segnalino, qualche altro arbitro meno importante, insomma erano 4-5 accusati di concorso in frode sportiva, daranno 2-3 deferimenti e finirà lì, secondo me, mi ha detto lui, io la vedo così, almeno ha detto per quello che è uscito fuori finora, ha detto, perché già prima, l'anno scorso, Kine aveva archiviato tutto, poi è uscito fuori il finimondo, no? E quindi già dovrebbe spiegare Kine perché ha archiviato tutto l'anno scorso. Però con l'archiviazione della parte penale, quindi ordinaria da parte della Procura di Milano, inevitabilmente viene depotenziata anche l'inchiesta sportiva, perché finisce a livello penale, già chissà quali carte gli sono state mandate a Kinè, non lo sappiamo, per poter valutare e quindi eventualmente aprire un'inchiesta, rinviare a giudizio qualcuno, eccetera, eccetera. Con la chiusura di quella penale viene depotenziato automaticamente, così mi ha detto lui, anche quella sportiva. Quindi, per fartela breve, caro Giuseppe, io non mi aspetto quasi nulla. Ma se tu pensi che la parte penale è stata archiviata, malgrado quello che vi ho letto prima delle dichiarazioni di Rocchi, malgrado alcune che sono uscite la scorsa settimana sempre dal Corriere della Sera, cosa possiamo aspettarci secondo te? Questo è un po' il... Ecco perché vi dico che la sentenza di ieri, il parere vincolante, chiamiamolo con il suo nome per il momento, sul ricorso di Agnelli di Arrivabene è fondamentale anche per questi motivi qua. Per tutti, poi se ne beneficerà l'Inter, ragazzi, è un caso, non è che prima diceva Francesco, adesso andrà fuori dell'Inter, non andrà fuori dell'Inter, di qualsiasi tesserato che ha delle questioni giudiziarie con la federazione come controparte, per tutti quanti vale, ecco perché è importante, questo è il succo del discorso. Ma siamo giunti, sto vedendo già al termine, caro Gabri Latini, quindi ti saluto Gabri Latini, ti ringrazio, ci vediamo domani per colpo di tacco, grazie a tutti voi, restate con noi perché c'è Cose di Calcio. Ciao!
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettino.
3: Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
8: il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
9: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 17 luglio. Io spero con tutto il mio cuore che voi non siate scaramantici in questo venerdì 17. Allora ragazzi, ieri per chi era stato un pochettino più attento durante la mia trasmissione, ho lanciato qualche segnale qua e là, perché ho detto ragazzi, l'aria a Torino oggi è frizzantina, c'è la sensazione che possa accadere qualcosa. Poi avevo anche detto, magari in serata arriva un difensore. Avevo detto queste cose qua, perché insomma, se qualcuno è stato attento durante il club degli inviati ieri alle 16, ho detto un paio di robe più volte così. Ho detto magari succede qualcosa, magari succede qualcosa, magari succede qualcosa. E infatti è successo. È successo perché avevo delle conferme. Lavoravo a una notizia in entrata in casa Juve da tutto il giorno di ieri. Sapevo che la Juventus aveva intenzione di chiudere un affare nel corso della giornata di ieri. Non sapevo con certezza il nome, perché avevo dei dubbi qua e là. Avevo avuto delle smentite su alcuni giocatori che erano stati accostati nei giorni precedenti alla Juve. Quindi mi avevano detto no, non è Pellegrino, no, non è che sì. E poi sono riuscito ad arrivare al nome di Selic. E quindi insomma poi alla fine sono anche riuscito, anzi vi dirò di più, ho chiamato la Roma, la Roma mi ha detto che aspettavano Selic tra oggi e domani per il rientro a Roma e poi per tutte le pratiche della firma del rinnovo e dell'ufficialità, quindi a Roma non si aspettavano nulla. E in un secondo ero già al J Medical per poi fare il video che avete visto sicuramente su tutto Juve e tutto mercato web, proprio dell'arrivo di Zeki Selic alla Juventus. Quindi questo è stato, no, è stato l'iter della giornata, della serata di ieri per Selic. È stata un'operazione che ha fortemente voluto Ricky Massara, perché Massara sapeva benissimo le condizioni richieste dal terzino turco per firmare con un altro club, sapeva benissimo che il rinnovo con la Roma era vicinissimo, ma che non era stato ancora formalizzato. Quindi in questo caso hanno accelerato e hanno portato insomma a casa Selic. Leggo già qualche messaggio, ma adesso rischia di partire Kalulu. No, non rischia di partire Kalulu. Tra l'altro Selic ha firmato un contratto di 3 milioni di euro per i prossimi 3 anni, ma la cosa importante da dire è che Selic usufruisce del decreto crescita, quindi a livello economico la spesa è un pochettino meno pesante. Ha un contratto importante, però a livello economico è un pochettino meno pesante, quindi questo ha garantito alla Juventus la possibilità di fare un investimento a basso costo, e questo investimento a basso costo comunque è andato a coprire una zona di campo dove la Juventus comunque voleva trovare un backup di Kalulu, voleva trovare un'alternativa di piede destro, perché può giocare nella difesa 3, può giocare alto come esterno, e quindi può alternarsi e può giocare titolare anche con Pier Kalulu, al decreto crescita. Quindi mi sembra un'operazione vantaggiosa e un'operazione intelligente, questo è quello che vi posso dire. Tra l'altro oggi la Juventus vivrà un'altra giornata intensa con la conferenza stampa di Luciano Spalletti, il motivo per cui io sono qua adesso alle 12 e non alle 16, quindi anche la conferenza stampa di presentazione della stagione di Luciano Spalletti. E vi racconto anche una piccola cosa: ho saputo che il mister è molto sereno, è molto sereno e tranquillo. So che qualcuno si diverte a dire no, ma è arrabbiatissimo, no, non funziona niente, no, vuole andare via. No, non è così, perché è molto sereno e anzi sta concordando con la società tutte le strategie legate agli acquisti ed è consapevole delle difficoltà dal punto di vista economico, quindi per fare anche chiarezza sulla posizione del mister. E poi domani l'amichevole, io sarò a Basilea, ve lo dico subito, domani sveglia alle 6 del mattino, perché poi parto, vado a Basilea, ci sarà poi tutta la diretta qua su Radio Bianconera, telecronaca, quindi bene bene bene, insomma sta iniziando la stagione. Allora io vado da Gabriele in regia, che non ho salutato, infatti chiedo scusa, e chiedo subito a lui di farmi ascoltare un bel vocale.
10: Camillo, ciao. Orduino, ciao, buongiorno. Senti, due cosette te volevo chiedere. Allora, una, ho letto stamattina sotto pancia là, quando passano le cose, dice che il Kalulu, visto che è arrivato Celik, se arriva una bella offerta diamo via Kalulu. Dimmi te no, ti prego, perché è il più forte che abbiamo in squadra insieme a Yıldız, mi sembrerebbe assurdo. E un'altra cosa te volevo chiedere, ma secondo te la problematica di Thuram non è stata sottovalutata? Non si poteva curare durante le ferie o c'è avuto una ricaduta? Che è successo secondo te? Ciao ciao.
9: No, nessuna ricaduta su Thuram, nessuna ricaduta, è una questione che hai un problema e non potevi, e le ferie non hanno fatto passare questo problema. È una cosa seria, è una cosa seria, che sta rendendo, no, il suo iter attuale degli allenamenti non semplice, e tra l'altro lui non è mai stato in gruppo e ci vorrà del tempo. Potrebbe essere a rischio per la tournée estiva, ma Dino, non è che il tempo, noi non abbiamo giocato e allora passa tutto, no. No, perché poi ci sono delle cose che portano ad avere dello stress nel corpo importante. Loro comunque vivono e mettono le articolazioni veramente a dura prova nel corso della loro carriera. Quindi Thuram lo stanno gestendo, ma è un problema serio e rischia di saltare anche la tournée, perché purtroppo gli strascichi della scorsa stagione hanno portato a un po' a un peggioramento delle condizioni di Thuram. Per quanto riguarda Kalulu, l'ho già detto, no, Kalulu non è in vendita. Kalulu non è in vendita, la Juventus ha preso Celik perché voleva un'alternativa a Kalulu. Kalulu lo scorso anno ha giocato tutte le partite tranne dopo la truffa di bastoni, e quindi voleva qualcosina di diverso, e un giocatore che potesse a volte sostituire Kalulu, un giocatore che potesse giocare con Kalulu con la difesa 3, un giocatore, un jolly. La Juve non ha preso Celik per giocare anche con lui a sinistra, perché non lo ritiene un giocatore da fascia sinistra. Però può giocare nella difesa 4 terzino, può giocare col 3-4-2-1 largo a destra, può giocare braccetto di destra, quindi è un jolly. È un jolly, ripeto, che ha un contratto 3 anni a 3 milioni, 3 milioni e mezzo di euro, che non sono pochi, però usufruisce del decreto crescita, e quindi tutto questo porta ad avere una spesa molto molto bassa. L'hai preso a 1 milione di euro di commissioni, credo che per completare la rosa, qua oggi, ve lo dico subito, non sto parlando di Celik come il colpo che ci riporterà ad essere grandi, no, abbiamo preso un giocatore per completare la rosa, e l'abbiamo preso a delle condizioni favorevoli, a delle condizioni favorevoli, con una buona mossa di mercato. Tanti di voi nel corso, no, delle giornate mi scrivono: ma perché la Juventus non prende qualcuno a sorpresa, non si muove all'ultimo? Ragazzi, è successo, cioè io sono arrivato di corsa al J Medical e lui era già dentro, e vi assicuro che per trovare il nome di Celik avrò fatto 150.000 telefonate, e sono arrivato al pelo. E quindi, però, come vi ho detto, qualcuno forse ieri che ha ascoltato il Club degli Inviati, sono andato ad ascoltarvi la replica, avrà capito che stavo dando dei segnali ai tifosi, vi stavo dando dei segnali. Guardate che l'aria frizzantina, guardate che potrebbe succedere qualcosa stasera, difensore, terzino, e le dette delle cose. Però non avevo in quel momento lì la certezza per espormi, però insomma poi alla fine è arrivato. Vengo da te Gabriele, poi leggo qualche messaggio vocale.
11: Camillo, buongiorno, sono Saverio da Roma. Ma con la mossa Celik, che è un terzino destro soprattutto, ci possiamo aspettare Kalulu centrale? Perché se non mi sbaglio, nel Milan Kalulu era sì tipo un braccetto, ma lui ha giocato anche varie volte al centro della difesa, E quindi io penso, non è che è stata pure una mossa per sopperire alla mancanza di un centrale? Perché col fatto che trovano difficoltà a prendere un centrale, non è che può essere che hanno pensato di spostare Kalulu al centro e Celik in fascia? Poi ovviamente ogni tanto Kalulu andrà a rifare la fascia, cioè per avere un'altra opzione come centrale Kalulu.
12: Ma Saverio, è una cosa che ho pensato anch'io. Se dovesse andare via Gatti, secondo me quella sarà la soluzione. Perché magari vendi Gatti bene, l'ingaggio è pari a quello di Celik, però tutto il costo del cartellino è un guadagno. E metti Kalulu come prima alternativa eventualmente a Bremer e titolare sulla destra. Quindi per schierare sia Kalulu e Celik in una linea magari a 4, per utilizzare, per avere, no, una rosa un pochettino più snella. Più snella e cercare di trovare una soluzione. Ecco, questa potrebbe essere una soluzione. Faccio fatica a immaginarmi invece una cessione di Bremer e Kalulu spostato difensore centrale di destra, però non la escludo. Ma da quello che so io, Kalulu resta la Juve. Kalulu resta la Juve e Celik non è stato preso in nessun modo per vendere Kalulu. Ecco, quello che so io. Poi, ragazzi, come sempre, se domani, dopo o tra qualche giorno arriverà un club con 50 milioni cash per Kalulu, sono problemi. Però in questo momento non sono arrivati 50 milioni di euro per Kalulu e la Juventus non è aperta alla cessione di Kalulu. Poi, come vi ho sempre detto, a parte Yıldız, tutti hanno un prezzo in questa rosa, tutti hanno un prezzo. Allora, leggo un po' di messaggi, così leggo anche qualcosina, poi torniamo ad ascoltare i vocali. Buongiorno, ma com'è possibile? Ah, no, sulle intercettazioni ne parliamo magari tra un pochettino, adesso rimaniamo concentrati, Luigi, su Celik. Poi magari gli ultimi 10 minuti sicuramente ti dirò il mio pensiero sulle intercettazioni e su tutto quello che sta succedendo, ci mancherebbe altro, non mi tiro indietro, perché cronaca e il nostro lavoro fa parte anche di questo. Però voglio parlare un pochettino più in questo momento di mercato di Celik, poi finito l'argomento Celik ti rispondo anche sulle intercettazioni. Io ho la netta sensazione che Carnevali farà un grande colpo a sorpresa come fece Moggi e con Ibra. Tiziano a Milano, con calma Tiziano, adesso in questo momento non è che la sorpresa Celik, dove tra l'altro devi dare dei meriti enormi a Ricky Massara, è stato lui l'artefice della trattativa, poi debba portare tutte le volte ad avere colpi a sorpresa. La Juventus comunque sta lavorando sempre sui due nomi principali, Colomoni e Dibu Martinez. Dibu Martinez si sta giocando una partita discretamente importante, che è quella della finale mondiale, quindi fino all'ultima partita del mondiale poi cercheranno di trovare una soluzione con l'Aston Villa e cercheranno anche di sfruttare al massimo la volontà del Dibu di venire alla Juve. Uguale per Colomoni, ma la situazione è sempre la stessa, il Paris Saint-Germain vuole 50 milioni di euro, non credo che si andrà molto avanti. E invece da tenere sempre con sotto osservazione la pista Pellegrino, perché Pellegrino è un giocatore che piace, ma non come attaccante titolare, bensì come secondo attaccante. Ecco, questa è l'idea, sono le strategie della Juventus. Altro nome molto caldo è quello di Frank Kessié. Che sia un nome molto molto caldo. Quello che so io invece, una pista che si sta abbastanza raffreddando, direi anche stiamo diventando quasi congelati su questa pista qua, è quella di Vicario. Quella di Vicario, quindi questi sono sempre i nomi. Poi il mercato apre sempre dei scenari, ma non saranno tutti colpi come Celik, che per trovarli dobbiamo veramente fare un lavoro incredibile. Quindi Tiziano, direi un compromesso, non tutti colpi a sorpresa, ma insomma, due già, Ecator e Celik, sono due colpi a sorpresa che non ci aspettavamo, di cui abbiamo lavorato poi all'ultimo. Allora, ciao Cami, appena sentito di Celik ho pensato subito a te, grazie Piero da Palermo, grazie. Allora, tu ieri hai ascoltato la trasmissione e hai capito, hai colto i segnali che ho provato a darvi, anche se ieri eravate molto molto arrabbiati. Andiamo da Gabriele in regia, ascoltiamo un vocale.
13: Ciao Camillo, Tommaso da Firenze. Allora, Celik è un buon giocatore a queste condizioni, però è l'ennesimo giocatore che non è forte sul piano aereo e noi su gioco aereo, a parte Gatti e Bremer, non abbiamo grandi colpitori perché Calulo non è altissimo, McKennie è bravo di testa ma non è alto, cioè Thuram e Kelly sarebbero alti ma non si è mai visto, soprattutto nel caso di Kelly, un giocatore di 1,90 m, un difensore di 1,90 m così modesto sul gioco aereo. Quindi secondo me questo è un aspetto molto grave, perché sulle palle inattive, sui calci d'angolo abbiamo preso tanti gol e continuiamo a non rafforzarci mai su questo aspetto. L'Inter ci insegna, ha vinto spesso, ha sbloccato spesso tante partite grazie ai suoi colpitori di testa. Ecco, questa è l'unica perplessità.
12: Ma in verità a livello difensivo non così male come hai descritto. A livello offensivo sì, male. Male, infatti stanno cercando dei colpitori, anche un calciante, perché è giusto dire che comunque li calciamo male, ma molto molto male. E quindi quello che voglio dirti è che comunque penso sia giusto dare un po' metà e metà di responsabilità a chi calcia e a chi va ad attaccare. Però non abbiamo dei grandi saltatori, anche se alla fine Bremer e Gatti sono bravi, però non possono, allora, a parte che o gioca uno o gioca l'altro, rarissime volte hanno giocato insieme, e poi manca un centravanti che possa poi fare la voce grossa. Yıldız non usa bene il corpo nel saltare ed ha la fisicità per andare a saltare di testa, deve iniziare a fare con una roba, quelle robe lì, deve iniziare ad attaccare il secondo palo. Guardate Gordon, che ha fatto un mondiale orribile ed è stato pagato 80 milioni di euro, però avete visto come nel gol con l'Argentina va forte ad attaccare il secondo palo, quella Yıldız non la fa mai. Quindi è vero, abbiamo delle carenze, stiamo lavorando anche per cercare di dare un po' più di struttura a questa squadra da un punto di vista della fisicità, sia in fase difensiva che offensiva, però bisogna dare anche delle responsabilità non solo a chi va a saltare, ma anche a chi va a calciare, perché noi tra punizioni e calci d'angolo li calciamo molto molto male. Non dico punizioni dirette, perché punizioni dirette ormai si segna talmente poco. Nei cross, con palla in movimento abbiamo Calulu che crossa molto bene, e anche McKennie. Invece con la palla ferma siamo messi molto molto male. Ecco, quella non sarà una cosa semplice, quella sicuramente non sarà una cosa semplice da ovviare, sia dal punto di vista di chi va a colpire che di chi va a calciare. Allora Gabriele, vengo ancora da te, dai, ascoltiamo un vocale.
14: Buongiorno Camillo, Mauro da Conegliano. Bella Basilea, bellissima. Senti, ma abbiamo preso un destro, va bene, e un sinistro no? Dopodiché dimmi una cosa, domani in porta chi gioca? Ciao, sempre forte.
12: Adesso questo lo chiederemo a Spalletti, su chi verrà schierato in porta. Chi verrà schierato in porta lo chiederemo a Spalletti. E quindi in questo caso va così. E poi sul sinistro un passo alla volta. Ah, ti aspettavo Antonio, ti aspettavo. E come al solito Antonio, lui è sempre molto molto positivo, è sempre entusiasta delle mosse della Juventus, è sempre felice. Antonio, se vendono Calulu per questo Cafu che non sta rinnovando, altro che affare. Antonio, ma una volta, caro Antonio, rispondimi solo a questa domanda. Una volta, il beneficio del dubbio che la Juventus possa aver fatto anche lontanamente bene a comprare un giocatore, ti è mai passato per la testa? Perché onestamente mi sembra che a te l'importante è criticarla la Juventus costantemente. Non ti ho mai visto mandare un messaggio positivo, Antonio, ma qualche volta sei stato contento di un affare della Juve, di una partita della Juve, di un movimento della Juve, ma non sempre, solo qualche volta. Qualche volta, rispondimi a questa domanda. Allora. Camillo, ancora complimenti. Ieri dopo la tua trasmissione mi sono detto, se lo dice Camillo, bam, sfucilata nella notte. No, troppo buono, Freddy, troppo buono. Ho fatto semplicemente il il mio lavoro. Camillo l'avevo intuito subito ieri che entro sera sarebbe successo qualcosa. Complimenti Stefano, grazie Stefano, grazie anche Freddy. Ragazzi, ogni tanto le prendiamo, ogni tanto abbiamo le dritte giuste. Non è facile, ecco, vi assicuro che non è stato facile. Ieri raccontare Selic non è stato facile, anche programmare tutto con i vari siti e robe non è stato per niente facile. Però, insomma, è stata una bella giornata perché comunque si è lavorato su una notizia. Poi so benissimo che magari per voi la notizia non frega niente, l'importante è chi arriva, e sicuramente non venderemo tutte le magliette dello stadio con la faccia, col numero di Selic. Però è un'operazione intelligente, poi può piacere, non piacere, ma è un'operazione intelligente, lo paghi poco, è arrivato a parametro zero, ha il decreto crescita, quindi non è un contratto pesante, è nel budget della Juventus, avevamo una mancanza in quel ruolo lì che era stato occupato a gennaio da Holm, ed è un'operazione che comunque è stata fatta bene. Poi cosa darà, cosa farà Selic, lo scopriremo solo vivendo, ma adesso dire arriva Selic, va via Kalulu, mi sembra veramente proprio una scusa per attaccare sempre la Juve costantemente. E la giro anche in un altro lato: Selic lo scorso anno ha fatto una buona stagione con la Roma, anzi ottima, e tutti comunque ne hanno parlato bene. Sponda Roma, Gasperini lo voleva a tutti i costi, lo voleva tenere a tutti i costi. Adesso che è arrivata la Juve è un brocco. È così, però, ma lo state facendo quasi anche voi tifosi della Juventus, quindi così non si può andare avanti, eh. E se non compri, perché non compri? Ieri tutti a dire Carnevali, cosa sta facendo, non funziona, non hanno fatto nulla, non si muove, non è giusto. Oggi però hai preso questo, se va via quello, va via quell'altro. Ragazzi, c'è un po' anche d'equilibrio. È arrivato un'alternativa / un giocatore che si giocherà la fascia con Kalulu, punto. Non c'è da gridare alla paura per Kalulu, e non c'è neanche da stroncare subito Selic. Facciamolo quantomeno giocare un po' con la maglietta della Juventus prima di criticarlo. Gabriele, da te, vocale.
15: Io sono Cisco, per riallacciarmi alla puntata di ieri e quello che poi è successo ieri sera, secondo me la nostra tifoseria deve capire che in questa sessione di calciomercato non è pensabile di tornare ai fasti di un tempo, di puntare giocatori come succedeva una volta, CR7, Higuain, De Ligt o chi altro, che i giocatori prendibili magari con operazioni sotto traccia sono i Celic. E che comunque sia, prima di sparare addosso a Carnevali, secondo me non è che va aspettata il termine del calciomercato, ma almeno un girone.
12: No ragazzi, noi in questo momento qua, sono molto onesto, non dobbiamo neanche aspettare un girone. Noi dobbiamo veramente fare una cosa difficilissima che non faremo mai, perché è giusto criticare, è giusto esaltarsi, è giusto arrabbiarsi, è giusto fare qualsiasi cosa perché si vive anche di pancia, però realmente capiremo il lavoro di Carnevali soltanto a maggio-giugno. Soltanto a maggio-giugno. Perché gli errori di Comolli, di cui abbiamo parlato ieri, gli errori di Giuntoli, di cui abbiamo parlato ieri, gli errori anche di chi è arrivato prima di Giuntoli, li stiamo ancora pagando gli errori di Arriva Bene, stiamo ancora pagando gli errori di Cherubini, stiamo ancora pagando gli errori di Paratici, stiamo ancora pagando gli errori di Comolli e stiamo pagando anche gli errori di Giuntoli. E ci vorrà tanto tempo non per tornare a vincere, perché io credo che tornare a vincere si possa fare prima, ma per vendere gente come Kovmeiners definitivamente, non farlo più passare dal mondo Juve, per vendere gente come Openda, per vendere gente come stesso David, come Di Gregorio, ci vorrà del Douglas Luiz, ci vorrà del tempo, perché hanno speso male una valanga di soldi. Non è che stiamo parlando di 5 milioni di euro, 10 milioni di euro, qua stiamo parlando di 500 milioni di euro. E allora queste cifre qua sono toste da tirar su e sono toste anche da ammortizzare. Perciò in quello, nell'eccezione, ci vorrà del tempo. E Carnevali dovrà essere bravo, secondo me, a fare un po' come succede in NBA, e poi andiamo in break, a utilizzare degli asset come è stato fatto, quindi da Fara, Puchka, Muharemovic, farne altri per vendere qualcosina e poi cercare di vendere in maniera meno sanguinosa altri. Quindi abbinare delle cose. Ecco, noi dobbiamo fare quello, perché è ovvio che oggi vendere Di Gregorio, vendere Opendave, a parte, vabbè, Opendave un po' meno, ma David a titolo definitivo, Commainers, Douglas Lewis, Arthur, Gatti, sono tutti giocatori tosti da vendere, e in questo caso servirà veramente un super lavoro. Perciò per giudicare il lavoro di Carnevali ci vorrà un bel po' di tempo. Quindi abbiate pazienza. Torniamo tra poco.
8: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
16: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
17: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
18: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Il club degli inviati.
12: Ben ritrovati qua su Radio Bianconera, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Gabriele Latini. Gabri, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale che poi abbiamo l'ospite.
19: Ciao Camillo, ieri sera guardando un po' i video della presentazione ho visto la faccia di Kalulu quando gli è stato presentato il suo nuovo concorrente. Non sembrava contentissimo. Però secondo me, come dici tu, è una bella presa, operazione intelligente, e secondo me ha fatto un bel lavoro.
12: Dai, non diciamo cavolate, con tutto il rispetto e bene, cioè, il Kalulu stava mangiando, l'ha appena visto, cioè, ho appena finito l'allenamento, dai, non creiamo gossip, ecco, questo è gossip anche abbastanza inventato, sulla faccia di Kalulu, dai, non diciamo cose che non sono realtà, ecco. Kalulu è un giocatore forte, non ha bisogno minimamente di arrabbiarsi, non è la squadra dei ragazzini di 12 anni, sanno benissimo che per avere una squadra forte bisogna avere delle alternative, dei giocatori anche pronti a subentrare, e sicuramente insomma lavoreranno bene Selic e Kalulu per alternarsi, per giocarsi il posto, per giocare insieme, quindi non creiamo false rivalità, perché in questo momento non ce ne sono. Altro vocale.
20: Complimenti Camillo, perché ieri sì, l'avevo sentito, quindi stavo in campana. Quando ho visto il colpo ho pensato, bravo Camillo, che comunque sta sul pezzo, non fa nomi, come fanno molti, sarebbe molto facile gridare a 4:20 il nome, e invece sostanza, ma aspetto tanti colpi così, non altisonanti, due elementi, barra tre, portiere, attaccante, centrocampista, un po' top, e poi il resto va bene così. E poi gli incontentabili sono incontentabili.
12: Ah no, ma gli incontentabili, ragazzi miei, ne abbiamo una valanga, ne abbiamo una valanga, e anzi posso dirti, io sono team incontentabili, perché poi alla fine è bello parlare con tutti. Allora Gabriele, fammi ascoltare ancora un vocale, che poi vi mando anche il video di Selic a seconda parte delle visite medical G-Medical.
0: Buongiorno Radio Bianconera, è un piacere poter interloquire con lei, dottor Camillo, la prima volta che chiamo con lei in trasmissione. Noi veniamo, se mi dà possibilità di parlare. E il discorso è questo: noi veniamo fuori da degli tsunami sportivi in campo, degli tsunami extra sportivi fuori dal campo. Rendiamocene conto, dobbiamo serrare i ranghi e criticare quando c'è giustamente da criticare. Io già ho fatto delle mie critiche in altri orari di trasmissioni, e quindi niente, un appello, in trincea, elmetto e pazienza, e tanta pazienza. Poi dopo i risultati verranno, ma non quest'anno e forse neanche il prossimo anno. Quindi per chi è veramente bianco e nero rimanga in trincea, chi non vuole si arrenda al nemico. A risentirvi, grazie.
12: Puoi darmi del tu quando e come vuoi, del tu quando e come vuoi. L'unica cosa che posso dirti, però, non andare molto oltre, perché insomma io direi di iniziare la stagione prima di dire che non vinceremo. Prima iniziamola, poi diremo tutte le cose del caso, ma prima iniziamo la stagione. Andiamo nella redazione del Tutto Sport con Paolo Pirisi. Ciao Paolo.
21: Ciao Cami.
12: Scusa se ti ho fatto aspettare, Paolo, scusami.
21: Figurati.
12: Allora Paolo, insomma, intanto raccontami un pochettino come hai vissuto la giornata di ieri, dove abbiamo inseguito tutti costantemente il nome di Selic, e poi ti chiedo, visto e considerato che voi oggi siete usciti anche col nome di Pellegrini, suscitando, te lo dico perché io intervengo sempre in una radio romana, e suscitando un po' di paura, Paolo.
21: Ma allora, la giornata di Celic è stata abbastanza frenetica, nel senso che sono stati molto bravi a tenerlo in grande segreto, a far sì che non uscisse niente nel giro di queste ore. Poi lavorandoci un po' anche in mattinata e ieri sera, in realtà pare che Massara avesse, tra virgolette, blindato l'accordo col giocatore già una settimana fa, e per cui ha aumentato ancora di più il coefficiente di difficoltà nel mantenere tutto segreto, anche perché sarebbe potuto, allora lì, a quel punto, con queste tempistiche sarebbe stato molto complicato tenere tutto segreto e evitare dei rilanci della Roma. Invece è stato molto bravo, la Juve si assicura un giocatore. Ecco, questo è proprio un colpo da Juve vecchio stile, vecchia maniera, cioè battezzi un giocatore, lo prendi, poco clamore, ti serve per sistemare la rosa in un reparto in particolare, e lo prendi, ti assicuri effettivamente un giocatore molto funzionale alle esigenze di Spalletti e in generale alle esigenze della Juve, cioè è un ottimo giocatore.
12: Sì, io sono d'accordo. Poi tra l'altro la Juventus usufruirà del decreto crescita, quindi questo lo rende anche un pochettino più economico come presa. Paolo, per quanto riguarda invece il mercato della Juventus, ti aspetti che il modus operandi di questa nuova dirigenza sia questo? Ovvero tutto segreto, tutto nascosto, pure le visite mediche, si entra dalla parte laterale, non più dalla parte centrale, trattative dove si cerca di essere più rapidi, più veloci, o credi che Cator e Selic possano essere solo due casi sporadici?
21: Ma io penso che il modus operandi sarà effettivamente questo, cioè l'andazzo in generale della Juve sarà questo, cioè mantenere le trattative più importanti segrete o comunque quelle dove non si fa tanto clamore, per poi effettivamente vedersi i giocatori nel giorno della presentazione o addirittura nel giorno delle visite mediche, come è successo nel caso di semplice. Ci sono trattative dove è inevitabile che in realtà se ne parli e che ci sia narrazione intorno, quindi non mi aspetto che riescano a tenere tutto così segreto, tant'è che comunque stanno parlando di Pellegrino, di Colomani, dello stesso Pellegrini, del Dibu, cioè ci sono dei nomi che la stessa Juve ha tirato fuori e non è che siano campati per aria. Mi riferisco anche a che sì, che è un po' l'esigenza che è spuntata fuori a centrocampo anche per via dell'infortunio di Thuram, per cui non tutto riusciranno a tenere segreto, però Massara è bravissimo a tenere tutto sotto traccia, quindi mi aspetto che me ne aspetto altri così, quello sì.
12: Ti chiedo sul gruppo di lavoro se credi realmente che la Juventus abbia fatto un salto di qualità con Massara, Carnevali, e che questo salto di qualità, insieme poi a Ottolini, Chiellini, possa anche tranquillizzare il mister e renderlo più concentrato solo sulla parte in cui rende meglio, ovvero il campo.
21: Allora, faccio una premessa, magari anche antipatica. Ci voleva poco per migliorare il gruppo di lavoro dello scorso anno.
12: Almeno i rapporti umani.
21: Esatto, cioè, quindi non serviva un'impresa per migliorare il gruppo di lavoro dello scorso anno, però ecco, c'è una Juve che sta somigliando alla Juve. C'è una Juve che in questo momento io non immagino questa società con lo sguardo al futuro o avveniristica come sotto la gestione Andrea Agnelli, però me la immagino, questa è una Juve con piedi per terra, molto focalizzata sul presente, molto attenta a spendere anche solo un centesimo, a far uscire anche solo un centesimo dalle casse, per cui vedo una Juve che lavora da grande società. Poi e come sempre il campo a restituire la fotografia nitida del lavoro estivo o del lavoro invernale nel caso delle sessioni di mercato, però si inizia a intravedere una società.
12: E quindi sì, questa è una cosa che trovo importante. L'ultimissima, Paolo, la più difficile. Io tengo quasi tutti i miei ospiti la domanda difficile per il finale. E come faranno Carnevali, Massara, Ottolini a piazzare gran parte dei giocatori della Juventus che in questo momento non hanno mercato?
21: Allora, io provo a rispondere, ma temo che la risposta non ce l'abbiano nemmeno loro in questo momento, perché è molto difficile. Io parto da un presupposto: alla Juve gli stipendi sono troppo alti, c'è un problema enorme di gestione degli stipendi che questa società eredita dal passato, anche per la verità la gestione come lì la ereditava dal passato, però se possibile negli ultimi 12 mesi la situazione si è aggravata, perché pensiamo agli stipendi di Openda, di David, di Zegrova, di tutti i giocatori da considerare quasi fuori dal progetto. Sicuramente il mondiale non ha agevolato la società nelle uscite e adesso dovranno essere molto bravi a vendere. Io credo che bisogna aspettarsi che tutti quanti tranne Ildiz siano da considerare sul mercato, cioè per tutti quanti i giocatori qualsiasi tipo di offerta verrà ascoltata, perché c'è un'oggettiva difficoltà nel vendere e il caso Moremovic è esattamente la fotografia di questa situazione. La Juve non aveva la disponibilità immediata per spendere una determinata cifra, allora ha deciso di lasciare andare il giocatore e perderlo pur di incassare soldi che in questo momento per altri giocatori la stessa cifra è comunque complicata da mettere in cassaforte. Quindi il caso Moremovic spiega tutte le difficoltà della Juve di questo momento.
12: Sì, sono d'accordo. Paolo, grazie.
21: Grazie Cami, grazie a tutti. A presto.
12: Un ringraziamento a Paolo Pirisi del Tutto Sport per essere intervenuto qua oggi su Radio Bianconera. Gabri, allora mi raccomando, scegli un bel vocale e fammelo subito ascoltare.
1: Ciao Camillo, sono Donato il pensionato, fra poco non da Sassuolo ma da Latronico. Beh, poi dopo però anche da Sassuolo, un po' in po'. Dunque, io Selic non lo conosco, è uno scarto della Roma, però Io mi fido di questa dirigenza, parlerò solo a fine campionato, intanto ti farò un saluto a tutti, ciao e forza Juve sempre.
12: Donato, intanto goditi questa seconda parte di vita, quindi questa è la cosa che ti auguro, però hai sempre questo pizzico, no, di un po' di veleno. Perché devi dire uno scarto della Roma? Dove l'hai letto? Dove l'hai sentito?

0: di una cosa che non è vera. Perché dire uno scarto della Roma? La Roma lo voleva a tutti i costi. Gasperini è furioso. Perché sminuire l'operato della tua squadra? Probabilmente altri in questo momento che grande Carnevali e Massara, che grandi, hanno fregato la Roma. Cioè, un giocatore della Juve preso dalla Roma a parametro zero, quando stava per firmare con la Juve avevamo fatto dei titoloni. In casa Juve, scarto. Io ogni tanto proprio non vi capisco. Vocale, Gabri.
1: Ciao Camillo, secondo me Celik è un ottimo acquisto, è un acquisto intelligente perché comunque va a completare un reparto un po' deficitario, dare respiro a Kalulu durante la stagione è importante. Mi chiedevo, ho sentito voci di un Ekator in uscita, in prestito, ora mi chiedo se la Juve ha così pochi soldi da investire. Come mai investire 18 milioni per dare comunque un ragazzo in prestito e non tenerlo in rosa, perché poi magari durante l'anno potrebbe anche servire? E un'ultima cosa, sono convinto che Carnevali e Massara riusciranno a vendere quegli esuberi che purtroppo ci portiamo dietro da gestioni sbagliate, e sono sicuro che riusciranno a farlo e a completare una rosa all'altezza della situazione per lottare per lo scudetto. Ciao Anthony da Milano.
0: Anthony, per aiutare anche la nostra regia, visto che abbiamo la regia da remoto, non qua da Torino, mi raccomando sui 45 secondi, perché questa era una chiamata proprio, si è andata come un fiume di coscienza, hai toccato tutti i temi. Su Ekator in questo momento non ci sono segnali di una possibile cessione, per adesso lui fa parte dell'attacco della Juventus e dovrebbe restare come terzo attaccante, poi faranno delle valutazioni anche a tempo debito con tutto quello che succederà nel mercato. Allora, Silvano da Empoli è il primo rimandato, Celik scritto malissimo, mi raccomando, un ottimo calciatore, non è scarso, poi la società l'ha portato a Torino, mi pare, perché tutta sta negatività, non la comprendo, guarda caro Silvano, io tutta questa negatività non la comprendo. E ciao Camillo, Roberto da Montefiore Conca, ci siamo conosciuti di persona con il figlio poi davanti al Gate B con la Fiorentina, sì, me lo ricordo, mi ricordo molto bene di voi. Cosa puoi dire dell'offerta per Pellegrini, credo, leggendo il messaggio, perché personalmente lo preferisco a Zaniolo, anche perché sa battere le punizioni e i calci d'angolo. Credo Pellegrini, perché Pellegrino non sa battere né calci d'angolo né punizioni, anzi va in aria a saltare sia su punizioni che su calci d'angolo, quindi credo Pellegrini. Io non sono né un grande fan dell'attuale Pellegrini, ai tempi ero un grande fan, 4-5 anni fa di Lorenzo Pellegrini ero un grande fan. Qua ho paura che, ieri vi ho parlato di calciatori da Juve e calciatori non da Juve, io ho paura che Pellegrini non sia un calciatore da Juve, però alle giuste condizioni, con un ruolo non da titolare, potrei quasi pensarci. Zaniolo invece neanche alle giuste condizioni, per me proprio non è un giocatore che può portare mentalità, può portare carattere, è un giocatore che pensa all'io e non a noi, ha fallito ovunque, per me non ha neanche la tecnica per giocare in una grande squadra. Ha fatto una buona stagione dopo tanti anni difficili a Udine, in una realtà medio-bassa, e dove tutti passavano da lui, qua la Juve non passeranno tutti da lui, non fa fase difensiva, perciò io su Zaniolo scriverei assolutamente il fosso. E invece Pellegrini non mi fa impazzire, però ecco, alle giuste condizioni, con un contratto non pericoloso, forse potrei metterlo nella rosa, però non sono neanche un grande fan di questo Pellegrini. Ecco, credo che si possa, no, ieri leggevo che la Juventus ha fatto un sondaggio per Brandt, che comunque andrà in Premier League. Ecco, lui secondo me è un giocatore, era un giocatore da seguire con più attenzione, perché sa giocare a pallone molto molto bene, ha giocato in squadre, comunque ha giocato finali di Champions, quindi comunque ha un qualcosa di diverso nella sua esperienza. Ecco, Gabi, vengo ancora da te.
2: Ciao Cami, finalmente ci si muove
1: Valuto positivo.

0: Questo acquisto è per il modo e anche per la sostanza, perché Celik può essere veramente un giocatore giusto là dove venisse impiegato. Kalulu può essere spostato, secondo me, anche al centro, quindi voglio dire, tutto questo malcontento non ce lo vedo, tranne che qualche giornalista, insomma, spara grosso. Adesso animo per la tre quarti, l'attacco e il portiere.
1: Allora, ciao zio Carmelo, che piacere sentirti come sempre. Ciao Camillo, come fai a sopportare tutti questi tifosi depressi? L'ha scritto in maniera diversa Fabio. Ah, ma tanto guarda, c'è qualcuno che mi manda 100 messaggi per provocarmi, ma proprio non mi scalfisce, caro Fabio, ma proprio non mi scalfisce per niente, anzi può mandarne anche 400.000, ma non diventerà mai una trasmissione tra me e lui. Questa è la cosa che in cui non c'è niente da sopportare. Io accetto il pensiero di tutti e non è un me contro qualcuno, ma è il mio pensiero e il vostro pensiero. Poi sono d'accordo con altri, non d'accordo con chi magari in questo momento vede tutto nero e continuerà a vedere tutto nero senza avere le mie risposte, ecco, caro Fabio. Tutta questa negatività non la capisco, per fortuna abbiamo una dirigenza forte, io mi fido ciecamente. Un abbraccio a te. Ciao Camillo, Roby da Ginevra, domani ci sei a Basilea? Sì, ci sono Roby, sarò a Basilea. Dovrei arrivare per l'ora di pranzo. Dovrei arrivare all'ora di pranzo. Ciao Camillo, dico solo complimenti a Massara. Tutto sotto traccia. Claudio da Silvi Marina. Poi facciamo così: ancora un vocale dai Gabri, che siamo in chiusura quasi.
2: Celik. No, Celik. Camillo, mi deludi.
1: Bravissimo, così l'hai detto il primo giorno, così adesso lo impariamo tutti. Celik, ok? Sei più tranquillo. Ciao Camillo, completamente d'accordo con le tue valutazioni su Zaniolo e Pellegrini, Tommaso da Firenze. E poi leggiamo altri messaggi. Andiamo su altri messaggi, così rispondo a tutti. Ciao Camillo, ottimo Celik. Così Kalulu avrà un'alternativa. Altrimenti, l'unico che poteva adattarsi in quel ruolo sarebbe stato McKennie. Bene così, Alessandro da Taormina. E poi. Questi sono acquisti che faceva il caro Marotta. Si vede che Carnevali è stato sotto la sua guida. E sinceramente, sono acquisti che la Juve faceva anche ai tempi d'oro. Un Celik fa sempre comodo in squadra. Poi, ciao Camillo, ma solo io sono contento di Celik. Esperienza, tanti minuti in Serie A, giocatore già pronto e ottima riserva. No, secondo me è una buona presa, l'ho detto subito. È vero che Licina ha rinunciato alle ferie già in ritiro? Sì, lo vedi anche nel video di ieri, caro Daniel, dove arriva Celik nel ritiro. Si vede proprio all'ultimo secondo Licina che passa. Quindi sì, è già lì. Infatti l'hai visto, grande maturità e segnale del ragazzo. Il ragazzo ha fame, il ragazzo è forte. È forte, se avete visto la Next Gen, è l'unico che tocca la palla in maniera diversa. È l'unico che tocca la palla in maniera diversa. E quando tocchi bene la palla, ragazzi, tendenzialmente sei un giocatore discretamente buono. Poi, Camillo, a me come operazione non dispiace, una curiosità. A parità di salute, meglio Celik o Holm? Ma a me entrambi mi hanno sempre dato delle buone sensazioni negli ultimi 2 anni. Però non possiamo ragionare senza la condizione fisica. Holm comunque viene da anni tormentati dal punto di vista muscolare. Celik in questo momento no, quindi è giusto comunque secondo me aver puntato su un giocatore che comunque diventa un tuo calciatore. Tra l'altro, ripeto, l'operazione ha anche il decreto crescita, quindi l'ingaggio di Celik è meno pesante, perciò questo lo rende ancora un'operazione più positiva. È un giocatore di tua proprietà, quindi non un prestito, perciò credo che possa essere stata una mossa intelligente quella orchestrata da Ricky Massara. Poi, cosa ne pensi del lavoro di Paratici a Firenze? Paratici è un fuoriclasse, punto. Non ho nulla da dire, a volte sbaglia come tutti, anche da noi ha sbagliato con Ramsey, con Arthur. Però Paratici è uno che di calcio ne capisce tanto, è uno che sa muoversi nel mercato, quindi è un assoluto fuoriclasse. Perciò da questo punto di vista direi che insomma, siamo, cioè, sono loro in buone mani perché hanno preso un grande dirigente, però anche noi diciamo che secondo me stiamo dando dei segnali giusti dal punto di vista del, dei movimenti, e soprattutto, come dicevo ieri, le difficoltà sono tante, ma gli obiettivi sono chiari, le idee sono chiare. Perciò magari troveremo delle difficoltà, ma sicuramente non agiremo a caso. Ecco, questa è una cosa che posso dire a tutti voi per chiudere questa settimana. Adesso è già pronto Paolo in regia, fa strano vederti in regia, Paolo, adesso ti lascio subito il trono. Intanto buon weekend e noi ci risentiremo domani per la partita della Juventus contro il Basilea. Ciao!
3: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, giornata importante perché come avete visto ieri sera il mercato si è mosso, perché è la vigilia della prima uscita ufficiale della Juventus in un amichevole con il Basilea e perché oggi alle ore 15 ne parleremo poi con il nostro Antonio Paolino che sarà impegnato proprio allo stadio per la conferenza di Luciano Spalletti e dopo qualche giorno di lavoro e dopo appunto un mercato che è appena iniziato io credo che sarà sicuramente opportuno sentire quelle che saranno le prime impressioni, forse prima ancora che valutazioni da parte di Luciano Spalletti. Quindi temi caldi, temi che sono tantissimi e aggiungo, volendo, c'è poi anche un contesto più ampio che fa riferimento chiaramente all'epilogo di questo mondiale che credo che abbia dato delle indicazioni anche per noi tifosi su giocatori importanti, su giocatori che stanno emergendo, su filosofie di gioco, su cosa ci vuole per riuscire a stare a certi livelli e anche di questo quindi possiamo parlare. In ogni caso oggi appunto giornata con molto spazio anche per le vostre domande e soprattutto le vostre considerazioni. Io personalmente sono molto curioso di sapere qual è il vostro parere rispetto a queste prime due settimane abbondanti di mercato, a questi primi momenti di preparazione che domani avranno appunto nel pomeriggio con il Basilea un primo test che chiaramente non va enfatizzato, però ci incuriosisce tutti perché insomma la Juve ci manca da un po' di tempo. Allora io quindi vi invito a intervenire 340 54 25324 e vorrei partire appunto da un messaggio che fa riferimento a Federico che scrive che ieri ha visto per tre volte l'intera conferenza stampa di Maurizio Sarri e ne ha apprezzato ogni dettaglio. Ecco, io Sarri l'ho conosciuto, nel senso che come ricorderete tutti è stato un allenatore che non ha lasciato indifferenti mai nessuno, no? Per dei motivi molto semplici, cioè per il fatto che chiaramente quando è arrivato alla Juve era caricato di una serie di responsabilità, nel senso che se tu ereditati una squadra che vince in continuità, come ha fatto la Juve per tanto tempo e arrivi addirittura col mandato di migliorarla, e sei stato un grande avversario, tutto questo naturalmente comporta un onere, insomma. E ricordo la prima conferenza stampa di Spalletti, di Sarri. Sono curioso da questo punto di vista di capire se quella di Spalletti oggi, non dico che avrà lo stesso impatto, perché chiaramente Spalletti è già arrivato, ha già parlato tanto alla Juve e non è questo quindi il caso di oggi. Però ricordo la prima conferenza stampa di Sarri come la conferenza di uno che aveva la voglia, il piacere di parlare di calcio, di parlare di se stesso, di parlare del passato, ma soprattutto del futuro. Cioè, ecco, io oggi, ed è la domanda che farò poi ad Antonio Paolino, gli chiederò se in qualche maniera questo sarà un aspetto che andremo a valutare nel corso di questa giornata, se in qualche maniera si debba uscire un po', diciamo, dalle valutazioni su anche un po' pesanti, no? Che l'anno scorso ci hanno contrassegnato, e ci si possa o ci si debba o ci si auguri di proiettarsi su il futuro. Perché vedete, diversi allenatori, e secondo me anche quello che ha detto l'altro giorno Massimiliano Allegri nella presentazione a San Carlo di Napoli mi è sembrato molto interessante, molto opportuno. Cioè, parte una nuova stagione. È chiaro che, tra l'altro, come dire, siamo ancora per certi versi nel mood di quella precedente. Siamo ancora per certi versi noi nella delusione di quella precedente, però si resetta tutto. E io vi invito sempre a fare questa valutazione, che mi sembra quella più intrigante, quella che ci può più, non dico consolare, ma far capire. Quando vedete il verdetto finale della stagione e vedete e controllate quali erano le aspettative, vi rendete conto di come è passato il tempo e di quanto non si sia avverato. Raramente succede quello che si è previsto, persino quando ci sono delle conferme. Se andate a rivivere i nostri 9 anni vincenti, vi rendete conto che nonostante si confermasse il verdetto, il percorso era, per arrivarci, era sempre molto differenziato, era sempre molto diverso da quello che ci si aspettava. Questo è il primo, io credo, aspetto fondamentale da ricordare. Quindi resettare vuol dire che noi sappiamo benissimo che certi problemi te li puoi portare dietro, ma che probabilmente qualcuno si risolverà e non te lo, e forse addirittura lo dico così, potrebbe già essersi risolto senza che tu abbia fatto ancora nulla, e contemporaneamente qualche problema può emergere in maniera nuova senza che ci siano stati dei segnali. E faccio due esempi molto, molto chiari da questo punto di vista. Io credo che tutti noi nel corso di questa stagione abbiamo la speranza, io ve la racconto sempre e ci credo fortemente, che la forza della Juve dipenda certamente in parte dal mercato che potrà originarsi, ma che soprattutto potrà dipendere da quelli che già ci sono e che possono migliorare. E allora su questo noi ci andiamo a giocare il bene e il male. Cioè, se Yıldız, faccio l'esempio sul giocatore, secondo me da questo punto di vista più significativo, perché penso che lo scorso anno, se avessimo dovuto dare un Oscar all'annata a un giocatore, io penso che avremmo scelto tutti Yıldız, al di là del fatto che nel finale ha avuto dei problemi fisici che poi abbiamo anche capito ulteriormente durante il Mondiale, e se ne è iniziato a parlare diffusamente in questi giorni. Se Yıldız fa lo stesso miglioramento che ha fatto l'anno scorso rispetto all'anno prima, io penso che la Juve, non dico che abbia risolto i suoi problemi, dico che la Juve ha delle possibilità maggiori, molto maggiori, per risolverli. Se invece Yıldız si arena per qualche motivo, e appunto quelli fisici possono essere naturalmente la prima causa, quella più grave, la Juve va incontro a dei problemi e deve in qualche maniera trovare delle soluzioni alle quali oggi non ha ancora pensato. Quindi questo per dire che è giusto, e io spero che Spalletti ci dica questo oggi, che tra virgolette metta una pietra sopra tutto quello che c'è stato, quantomeno pubblicamente, e che iniziamo a pensare con una nuova testa. Dobbiamo farlo anche noi. È chiaro che non è facile, ma se andiamo a vedere, e in questo senso io credo che appunto il passato recente sia sempre molto importante da capire, se andiamo a vedere da quando noi abbiamo abdicato e non abbiamo più vinto lo scudetto, ogni anno ha vinto una squadra diversa, l'Inter, il Milan, il Napoli, poi di nuovo l'Inter, poi di nuovo Napoli, poi di nuovo l'Inter, e che cosa è successo? Ogni volta ai nastri di partenza non era questo lo scenario. Quindi l'anno scorso l'Inter era uscito malissimo dal finale di stagione, perdendo tutti i trofei, aveva cambiato allenatore e quindi si era chiuso un ciclo. Molti erano gli scettici rispetto a Cristian Chivu, che aveva un'esperienza limitata a poche partite con il Parma, pur avendole fatte bene, e l'Inter ha stravinto il torneo. Quindi in questo momento è chiaro che l'Inter si merita, per quello che ha fatto, di essere considerata la favorita, ma non è assolutamente detto che il prossimo anno l'Inter vincerà in carrozza, come più o meno è successo lo scorso anno. Ci possono essere scenari completamente nuovi, e non necessariamente gli scenari nuovi dipenderanno esclusivamente dal mercato. L'Inter l'anno scorso si è trovata il miglior di Marco della stagione e della sua carriera e ne ha avuto dei benefici. Il Napoli, che aveva fatto una campagna acquisti importante, è andato incontro a degli infortuni che ne hanno condizionato la stagione. Noi magari con un Vlahovic pienamente efficiente nella seconda parte avremmo fatto un altro tipo di percorso, non da scudetto, però migliorando. Quindi bisogna stare assolutamente su questo nel pezzo. Allora, valutazione che faccio per la regia, in questo momento io non riesco a vedere la posta, quindi se ci sono dei messaggi vocali chiedo a... Allora, andiamo subito a sentirlo, così facciamo qualche ragionamento.
6: Nevali, secondo me, non è...
7: Ciao, sono Maurizio. Io premetto che prima di sparare addosso a Carnevali, effettivamente facciamo lavorare, aspettiamo che quantomeno che finisca il mercato. Sicuramente a me Ekator piace, per carità, 18 anni, 1,88, grande prospettiva, se lì onestamente che i tifosi si lamentino, non hanno tutti i torti. 29 anni di mediocrità, contratto da 2 milioni e mezzo a stagione, io capisco il decreto crescita, capisco che non lo paghi, però dai, cioè onestamente un giovane italiano di prospettiva sarebbe andato di lusso come vice Calulu e non un 29enne turco con 29 anni di mediocrità con uno stipendio di 2 milioni e mezzo a stagione. Io sinceramente la vedo un'operazione proprio fallimentare, però per carità, io faccio per fortuna della Juve un altro lavoro. Buona giornata.
5: Ma allora io trovo che intanto la premessa del ragionamento che fa il nostro ascoltatore sia assolutamente condivisibile, nel senso che a me sembra veramente inopportuno poter fare ragionamenti troppo diffusi sull'operato di Carnevali e aggiungo anche a questo punto di Massara e di Ottolini in relazione a 20 giorni di mercato. Cioè questo mercato può trasformarsi completamente. E quando dico completamente, dico che sono abbastanza convinto che la Juve debba fare minimo 6 operazioni e possibilmente magari anche qualcuna in più. E quindi anche la modalità stessa dell'acquisizione di Celik o di Ekator, che sono due giocatori di cui eventualmente si era parlato, ma non nei giorni in cui sono arrivati, quindi significa anche che la società sta lavorando sotto traccia. E vuol dire che veramente oggi fare una valutazione sarebbe fuori luogo, perché il lavoro è parzialissimo e perché soprattutto non lo conosciamo fino in fondo. Cioè, le linee strategiche le abbiamo capite, nel senso che io credo che ce l'abbia definite bene Carnevali, che mi sembra uno che quando parla dice cose molto chiare e non si nasconde, e non sono un terzino destro o un giovane attaccante. Le linee guida sono il portiere e l'attaccante. Cioè, il portiere che deve diventare il titolarissimo della Juve è un attaccante, perché lì non abbiamo più il centravanti titolare che era Dusan Vlahovic. Quindi questi sono i primi due elementi sui quali, visto che ce li ha annunciati la società, sui quali noi dovremo operare un giudizio. Il secondo elemento sui quali io credo che dobbiamo invece ragionare è per me il reparto su quale maggiormente la Juve deve intervenire, che è il centrocampo, maggiormente ma non in emergenza, perché mentre il portiere c'è una bocciatura di fatto di Gregorio e forse anche di Perin, che credo che abbia delle richieste di mercato, e l'attaccante non ce l'abbiamo più, a centrocampo si tratta di aumentare alcune caratteristiche. Qualcuno dice la qualità, qualcuno dice il temperamento agonistico, stiamo a vedere, però io credo che noi non possiamo di anno in anno evitarci questo tema. Se poi, per qualche, magari oggi Spalletti ci dirà, a me va bene così perché recupero Douglas Luiz e credo che siamo a posto, è bene che ce lo dica lui e che ci faccia capire qual è la linea di direzione, visto che la società ha comunicato come prime mosse, cioè, non più che prime in ordine temporale, come prioritarie mosse di mercato, il portiere e l'attaccante. Qual è il senso di Celik, sul quale io ve lo dico chiaramente, non sono d'accordo che si dica 29 anni di mediocrità, perché comunque stiamo parlando di un giocatore che è un nazionale, di una nazionale che ai mondiali non ha fatto molto bene, ma che sicuramente ha fatto molto meglio dell'Italia. Quindi se diamo del mediocre a Celik, dobbiamo dare del mediocre a tanti italiani, compreso quelli che noi abbiamo in squadra. Celik non viene per diventare titolarissimo da Juve, questo deve essere molto chiaro. Del resto, su quel versante, cioè sul suo, diciamo, ruolo prioritario, la Juve è a posto, perché ha un titolarissimo che si chiama Kalulu. Un titolarissimo anche inossidabile, perché sapete benissimo che Kalulu non salta le partite, anzi l'anno scorso fece molta impressione quella favorevole, quella intervista nella quale gli si chiede, ma tu non ti risparmi mai, tu non respiri mai, e lui rispose, no, ma a me va bene così, anzi io sono anche più tranquillo in casa, quando gioco sempre, voglio giocare sempre. Però se Dick va a occupare una casella che l'anno scorso era occupata inizialmente da João Mario, e sappiamo non ha visto né Tudor, o meglio Tudor in parte, e non l'ha mai visto Spalletti, poi da Holm, che era un giocatore che magari a Juve avrebbe potuto anche riscattare, ma attenzione, 15 milioni per un giocatore che purtroppo ci ha dato l'idea di essere fragile dal punto di vista fisico per motivi vari, e noi cosa facciamo? Andiamo a sostituire tutto questo con un giocatore, poi potete pensarlo, mediocre, normale o buono, ma che comunque ti arriva a 0 euro, avrà 29 anni, prende, attenzione, un ingaggio da Juve. Cioè oggi la Juve, se vai a prendere parametri 0, devi tirare fuori quei soldi lì, perché altrimenti Celik avrebbe rifermato con la Roma, e peraltro si dice che la Juve ha fatto comunque un'offerta minore, e vai a occupare una casella. Cioè funziona questo tipo di operazione secondo la logica che io ho individuato come uno dei due elementi del mercato della Juve. Da un lato l'acquisizione di giocatori sicuramente titolari, e per me appunto portiere e attaccante lo devono essere necessariamente, e dall'altra l'acquisizione di giocatori che come riserve, stiamo sempre parlando di punti teorici perché poi magari sono così bravi da riuscire a scavalcare gerarchie, che ci aumentino la possibilità di avere un livello maggiore, perché ve l'ho raccontato diverse volte, sarà il mio mantra di tutto l'anno, noi come primo step di grande valutazione della nostra rosa avremo la fase iniziale dell'Europa League. Nella fase iniziale dell'Europa League la Juve deve riuscire ad andare avanti, possibilmente, sperabilmente, potrei anche dire obbligatoriamente, senza passare dai playoff, e lo deve fare con le riserve, perché il turnover sarà ampio, non cambi uno o due giocatori quando giochi giovedì e domenica. Devi riuscire ad avere una Juve B che sia all'altezza di superare certi scogli. E da questo punto di vista, guardate, io vi vado a leggere le sette pagelle rilevanti di Selic lo scorso anno. E, cosa sono le pagelle rilevanti? Sono pagelle in cui si va o in alto o in basso, cioè, per intenderci, o il 7 in pagella e anche più, o il 5 e anche meno. Quindi non le partite di affidabilità o di mancata sufficienza, cioè quelle del 5 e del 6 e mezzo, ma quelle in cui o c'è una rilevanza in positivo o in negativo. E qui si nota come Selic sia un giocatore ondivago, un giocatore che fa una e l'altra cosa. Inizia la sua prima partita da 7 in stagione all'undicesima giornata in Roma Udinese e si sottolinea come la sua vita sia cambiata a fare il quinto per Gasperini. Poi tre giornate dopo invece crolla Cagliari, si prende 5, la Roma perde a Cagliari, non riesce a controllare Obert e viene addirittura espulso. Poi si riprende, ed è questo quello che a me interessa particolarmente, in una gara non facile della Roma in Europa League, dove va a fare un'impresa perché gioca in Scozia a Glasgow contro il Celtic, vince 3-0, lui è uno dei migliori in campo. Poi va male in Coppa Italia quando la Roma viene eliminata dal Torino, ma lì gioca come terzo di difesa e quindi gioca bloccato, ma è anche questo credo uno degli elementi per i quali è stato scelto, e del resto Massara lo conosce molto bene, perché eventualmente lo puoi anche applicare in una difesa a tre. Fa un'altra grande partita, la sua ultima bella partita del della sua stagione da 7 contro lo Stoccarda che l'anno prima, vi ricordate, ci aveva travolto in Champions League, e anche qui aveva giocato a fare il braccetto e non si era dimenticato come si faceva. Poi ha un 5 in pagella a Como, dove il ritmo del Como stronca la Roma, e anche lui non è una novità per noi perché c'era andata nella stessa maniera. E poi il crollo della Roma, il 5-2 patito con l'Inter a San Siro, lo vede confuso e distratto, e addirittura lì si prende un 4,5. Ecco, io penso che se dica zero per fare la riserva, per giocare l'Europa League, penso che ci possa dare una mano, e che comunque sia meglio di un João Mario che magari a Bologna si è anche disimpegnato discretamente, ma che abbiamo capito che Spalletti non ha proprio guardato, nel senso non l'ha valutato mai, ma mai una volta positivamente, tanto da essere scomparso dai radar. Io ve lo dico in tutte le salse, sarò monotono, la Juve quest'anno non va giudicata per i colpi, vedremo se ce ne saranno. La Juve deve riuscire a fare un mercato in cui spendendo meno riesce a rafforzarsi, è un'operazione difficilissima. Io credo che se Massara, di cui tutti abbiamo stima, è andato così fortemente intenzionato su un giocatore come Selic, vuol dire che ha delle garanzie, lo conosce, ci punta, si fida, e credo che insomma, tra l'altro dopo il mondiale penso che sia anche giusto ormai non ritenere più un giocatore di 29 anni un vecchio. Poi giustamente il nostro ascoltatore ci diceva: ma possibile che non c'è, cioè perché non andiamo a prendere un italiano di prospettiva? E fatemi i nomi, cioè noi un italiano avevamo di prospettiva in quel ruolo, è stato Savona, abbiamo scelto di fare plusvalenza, cassa, questo è stato. Quindi io altri in questo momento non ne vedo. Cioè quando io certo che sarei stato contento se la Juve avesse preso Palestra, a parte avrei detto no, perché per quei soldi abbiamo Calulu, non devi andare per una riserva, noi abbiamo bisogno di una riserva in quel ruolo, non di un titolarissimo. Però capisco anche che a volte fai dei, tra virgolette, dei doppioni, perché punti fortemente su un giocatore che magari può anche diventare un campione, ma tanto quelli non li puoi più prendere, sono appannaggio della Premier League. Quindi guardate la dichiarazione che oggi ha fatto in un'intervista esclusiva di Juventus News 24 Angelo Di Livio, che conoscete molto bene, che è un calciatore che insomma la fascia l'ha fatta, la percorsa come pochi, da soldatino, che era il suo soprannome, qual era, ha detto: a zero è una buona operazione, credo che la Juve abbia operato bene, è un buon giocatore che può ricoprire molti ruoli, si adatta a molte situazioni, un calciatore esperto, un nazionale, lo vedo bene come jolly difensivo, anche come esterno, può fare il quinto, può giocare anche come braccetto, è un'ottima soluzione. Ecco, io credo che questo debba essere l'approccio che abbiamo nei suoi confronti, cioè non abbiamo preso il titolarissimo, cioè, io ripeto, credo che la Juve dovrà essere valutata nel suo mercato, a conti, cioè come dire, se non ci sono particolari uscite per un portiere, per eventualmente, dal mio punto di vista, un esterno sinistro. Io oggi una delle domande che farei a Spalletti probabilmente sarebbe proprio questa: ritiene Luciano Spalletti che Cambiaso sia il titolarissimo della Juve, o pensa che lì ci voglia un'alternativa di livello? Cioè, di livello intendo un giocatore che possa mettere in crisi la titolarità di Cambiaso, un centrocampista, a maggior ragione con i problemi che ha Thuram, quindi non possiamo pensare che, come l'anno scorso, andiamo a spremere Locatelli Thuram senza un'alternativa, e un attaccante, perché l'attaccante, la prima punta in questo momento della Juventus, si chiama Jonathan David, perché questo è inorganico, non abbiamo altro. E Cator, sarebbe assurdo pensarlo come un centravanti titolarissimo, e per me sarebbe assurdo anche dare questa patente eventualmente a Pellegrino qualora arrivasse la prossima settimana. Ma io saluto di tutta questa operazione Selic due cose molto positive. La prima, la segretezza, lo dico a danno dei nostri, dell'essere giornalista, ma una Juve che agisce così mi piace, vuol dire che sa muoversi bene sul mercato. E la seconda è che comunque la Juve inizia a muoversi. Io avevo stabilito un cronoprogramma, mi aspettavo un colpo alla settimana, questo è il secondo della terza, ecco, mi aspetto che la prossima settimana ne arrivino due, cioè che si inizi a incrementare il numero di giocatori sui quali Spalletti può iniziare a lavorare seriamente, e vedremo poi i risultati. Ci fermiamo, piccola pausa.
3: Cose di calcio.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
5: Riprendiamo a parlare con voi in attesa anche di un collegamento che ci porterà a ragionare sui lavori che la Juve deve fare in questi giorni per prepararsi al meglio in vista dell'inizio della stagione. E andiamo a sentire un vocale che avete mandato al 340-54-25324.
10: Sono Paolo da Ferrara. Il tuo discorso non fa una grinza, è una difesa dei giocatori che sono rimasti, che purtroppo rimarranno, dico purtroppo, non credo che sia una linea vostra editoriale, non credo, è un vostro pensiero, giusto recuperare alcuni giocatori, ma ce ne sono alcuni che veramente non hanno proprio la grinta per rimanere, non ce l'hanno proprio, i vari Davido, Pendà, questa gente qua, non ce l'ha proprio. Se chiediamo a Spalletti di tirare fuori loro dalle rappe, farà molta fatica anche lui. È chiaro che se li ritrova, dovrà dai Copmanes a questi ectoplasmi cercarvi qualcosa di positivo, sarà una grande impresa, se ci riuscirà sarà un grande, più grande di quello che posso immaginare mio. Per quanto riguarda il mercato, io spero ancora il Dibu Martinez, spero tanto di Pellegrino, anche Colomoni, anche se non sono così fan di questo giocatore, che secondo me uno da 7-8 gol al campionato, sinceramente non lo so, vabbè, vediamo un po', spero che arrivi. Laus non rinnova e quindi speriamo bene. Ci rimi va benissimo. Ti saluto e forza Juve.
5: Ma Paolo, guarda, qua non è una questione, ripeto, io non ho personalmente mai fatto una riunione per stabilire una linea editoriale. Noi cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Io provo a immaginare il fatto che la Juventus, di fronte al fatto che c'è una difficoltà oggettiva, enorme, nel vendere alcuni giocatori perché non te li richiedono, cioè non è semplice, io immagino che qualcuno di questi dovrà rimanere e Spalletti dovrà cercare di lavorare con loro e migliorarli. Mi auguro che alcuni di quelli che hai detto non restino tra noi, faccio fatica a pensare che Openda, che è stato bocciato da Spalletti, rimanga la Juve. Però, ad esempio, sia David che con Miners, in qualche momento della stagione, Spalletti aveva dimostrato di saper rivitalizzare. Basta questo per fidarci? No. Però potremmo fare un altro ragionamento, o meglio, se lo vuole lo deve fare Spalletti. Cioè, di quante volte un giocatore sbaglia la stagione e poi, in un contesto diverso, migliora. Spalletti ha questa opportunità di partire dall'inizio, non va enfatizzata perché il tempo è relativo, come visto il mondiale, e quindi chissà quando davvero avrà la rosa intera a disposizione, però è piena la carriera, mi verrebbe a dire, del 70% di giocatori che possono sbagliare una stagione e l'anno dopo rifioriscono, o un anno vanno bene e l'anno dopo vanno male. Siccome non stiamo parlando di campioni che hanno dei, come dire, delle regolarità maggiori, io capisco che ci sia da parte nostra tutto il pessimismo attorno a Combiners, perché 2 anni sono tanti e i segnali sono stati troppo pochi, però qui non si tratta di avere un parere, qua si tratta di vedere se con Miners è convincente per qualcheduno, per qualche acquirente. Si parla, scusate, ad esempio del Galatasaray. Ce lo vengono a prendere? Ce lo pagano? Riusciamo a imbastire questa operazione? Benissimo, ciao con Miners. Altrimenti ce l'hai e devi lavorare con questi. Cioè, io faccio fatica. Io nella Juve di giocatori, tra virgolette, in uscita ne vedo almeno 10. In uscita nel senso che non sono stati valorizzati nello scorso anno e che quindi sarebbe opportuno avere dei giocatori migliori. Se Carnevali, Massara e Ottolini riescono nel miracolo di vendere 10 giocatori e di prenderne altri 10 a minor prezzo e a maggior rendimento, qualcuno potrebbe anche dirmi ci vuole poco a maggior rendimento, giù il cappello e molto bravi. Altrimenti qualcuno resterà e qualcuno si proverà a tenere. Abbiamo già l'ospite, chiedo a Gabriele. Perfetto, allora andiamo a parlare col nostro amico Mimmo Celsi. Ciao Mimmo.
11: Ciao, buongiorno, ben ritrovato anche a te. Ieri ho salutato Antonio, adesso saluto te.
5: Esatto, uno al giorno te ne becchi adesso, così almeno ti togli il medico di torno. Allora, intanto ti chiedo, perché insomma tu sei un affezionato ospite di Radio Bianconera, che estate passerai tu? Sul campo?
11: Sono sul campo da ormai da 3 mesi, cioè non mi sono mai fermato, continuerò ancora per un'altra settimana e poi l'ultima settimana di luglio si iniziano i lavori con la squadra e quindi si parte il ritiro, come ecco, sempre, come ogni anno.
5: Io immagino che tu abbia meno problemi rispetto a una squadra come la Juve che vede arrivi e partenze come se fosse una stazione, no? Un po' la spicciolata. Mi dici in questi giorni che cosa fanno i preparatori, cioè preparano schede per ognuno dei giocatori? Perché cioè, io immagino quelli che arrivano in condizioni fisiche non ottimali, quelli che invece arrivano bene, quelli che arrivano benissimo, perché magari qualcuno ha lavorato per affari suoi d'estate, quelli che sanno che rimarranno alla Juve, poi ci sono quelli che invece pensano che andranno via, ci sono quelli che sono sicuri che andranno via, ci sono i nuovi, poi ci sono i mondiali che tornano, e tra quelli che tornano nel mondiale ci sono quelli che tornano prima e altri che tornano dopo. Cioè, Mimmo, così, facendo un giochino, ho individuato 9 categorie diverse. È un bel casino per gente che fa il tuo mestiere o no? O ci sono degli standard che comunque assistemano tutto?
11: No, è un bel casino, ma dicevamo ieri con Antonio che in realtà la vera problematica è legata sia agli aspetti di una società come la Juventus, che deve ovviamente dare credito anche a quelle che sono delle attività commerciali, no? Quindi le amiche certo. Della prima settimana, insomma, è tutta una serie di impegni che sono ovviamente vincolanti. Poi c'è l'aspetto anche, come dicevi tu benissimo, della differenziazione di alcune categorie di giocatori che chi per un motivo, chi per un altro, o si aspettano di restare o semplicemente sanno che invece la loro storia deve ancora essere scritta, quindi ci sono diverse categorie. Questa è la vera problematica di tutti i preparatori atletici, ma questo capita dalla Serie A alla Lega Pro fisso, cioè si parte di solito con una squadra in ritiro e tu durante il ritiro in linea di massima sei costretto a fare delle mutazioni, cosa che invece non accade per esempio nei dilettanti, dove in linea teorica, o meglio molto molto frequentemente, tu la rosa parti ed è quella, cioè non hai gente che va via ma è prevalentemente gente che deve solo entrare, quindi tu in qualche modo hai già la tua rosa su cui stai andando a lavorare. Questo crea delle categorie, è vero Paolo, però crea anche delle opportunità, perché in questo modo si riesce già ad individuare nel gruppo principale di quelli che lavoreranno con te degli standard operativi, quindi sappiamo che ne so, Ildiz dovrà seguire un percorso, che Thuram ne dovrà seguire un altro, che Di Gregorio ne dovrà seguire un altro, e quindi si comincia a catalogare i giocatori piano piano. Poi è chiaro, so che c'è sul mercato il tizio che può andare via o che andrà via quasi sicuramente, o che sappiamo addirittura che l'operazione è già conclusa, ma lo devi allenare comunque, non puoi mandarlo via senza averlo allenato, e comunque non puoi trattarlo come se fosse un giocatore di un'altra squadra, devi trattarlo comunque come un tuo tesserato. Quindi cataloghi, analizzi, valuti, però qui ci sono anche i test fatti dal comparto di laboratorio medico, che ha analizzato sicuramente dei test di alcuni giocatori, quindi le condizioni fisiche. Aggiungo però una cosa, occhio, non tutti i giocatori, oggi soprattutto nei professionisti, è raro trovare il giocatore che arriva in cattive condizioni fisiche. Bisogna vedere nel programma di individuale che hanno svolto durante il periodo estivo quali erano delle carenze, se quelle carenze magari sono state lavorate per consentire di essere più pronti durante la stagione, ma probabilmente meno pronti nello start iniziale. Questa è una chiave di lettura che spesso e volentieri dimentichiamo.
5: Ok, Mimmo, questa settimana secondo te cosa è successo? Cioè, noi siamo abituati, lo sai bene, e immagino quante volte ti sia trovato a discutere questo luogo comune. Una volta si arrivava, bilancia, si correva come dei matti, la palla non la vedevi, se non dopo un po' di tempo, eccetera. Adesso è tutta un'altra cosa, no? E sto leggendo, soprattutto, mi colpisce, perché in alcuni reportage della stampa, soprattutto sui nuovi allenatori, si insiste molto che il nuovo allenatore cerca subito di far vedere un po' qualcosa di diverso, quasi per catturare il gruppo, no? Allora ti chiedo, se questi giorni sono così importanti, anche ai fini, anche per un allenatore come Spalletti, che è vero che è conosciuto, ma è conosciuto in corso d'opera, cioè è arrivato a correggere una situazione, mentre invece qui Spalletti avrà detto le prime parole della stagione, avrà resettato tutto, c'è comunque un gruppo nuovo, perché c'è, ci sono anche tanti ragazzi delle giovanili. Quindi in questi giorni che cosa fai davvero per aumentare questo tipo di, diciamo, comunicazione interna al gruppo e convincerli?
11: Ma è quello che normalmente adesso si fa nei grandi club, cioè non ci sono più quei grandi lavori di altissima intensità. Cioè, tanto per capirci, uno che mantiene ancora lo standard di un ritiro tradizionale è Antonio Conte. Antonio Conte non vuole amichevoli, non vuole rotture di scatole, ma si aspetta magari di poter fare 15-20 giorni come dice lui. Spalletti invece, che è una persona che è un po' più avvezza a lavorare molto di più con la palla, perché vuole un imprinting tecnico-tattico specifico, e un imprinting tecnico-tattico che soprattutto ha delle richieste molto importanti, lavora fin da subito su dei dettami, dettami tecnico-tattici, quindi già lavori con la palla, già lavori di media-alta intensità, va alla ricerca sicuramente di un condizionamento che sia anche funzionale a livello di lavoro a secco, ma molto lavoro con la palla, perché c'è un discorso che è legato al, lo dicevo anche ieri ad Antonio, al momento della vera entrata in forma di una squadra di calcio. Se io considero che 45-50 giorni sono mediamente, le famose 4, 6, 7 settimane sono mediamente il tempo per condizionare la squadra e renderla pronta per affrontare un campionato, c'è dall'altra parte anche da contrastare il fatto che una volta terminati i 45 giorni ci vogliono dalle 6 alle 8 partite per trovare la vera e propria condizione fisica. Quindi partire fin da subito, cercando già un allenamento importante che può essere un amichevole come quello del Basilea che si farà domenica, già è condizionante dal punto di vista fisico, ma soprattutto già migliora la conoscenza degli aspetti tecnico-tattici. Spalletti è un vantaggio, che ha già lavorato con la squadra, quindi è chiaro che oggi lui va a lavorare su degli aspetti tecnici e tattici, favorendo l'ingresso dei nuovi, ma soprattutto andando a lavorare su quelle che sono quelle carenze che a fine stagione lui ha potuto riscontrare attraverso una serie di verifiche e controlli che vengono fatti quotidianamente. Quindi oggi l'imprinting che lui vuole avere è un imprinting forte, cioè vuole che la squadra faccia quelle cose lì e le deve fare in quel modo, e per farle ha bisogno di dare da subito un'idea, e quindi lui come altri allenatori lavoreranno soprattutto per quello.
5: Quanti test si fanno? Quanti test si fanno, Mimmo? E che test si fanno in questi giorni? C'è una misurazione, diciamo, del punto di partenza, o ti sto proponendo un'astrazione? In realtà non è questo il modo di lavorare.
11: Allora, facciamo una premessa. Adesso vado un po' contro quelli che sono i metodologi di scuola universitaria. Allora, i test sostanzialmente non servono a nulla. Cioè, il test viene fatto perché poi quando rifaccio il test miglioro un test, non miglioro la condizione fisica.
5: Okay.
11: Perché dico questo? Perché l'abbiamo verificato negli anni che fare una miriade di test di forza, metabolici e quant'altro, in realtà io quando vado a rifare il test, quello che mi aspetto da preparato atletico io e il giocatore dopo è che si è migliorato il test. Come se questo fosse la vera discriminante fra il miglioramento di una condizione fisica e la base di partenza. In realtà non è così. Perché dimentichiamo che noi giochiamo a calcio, quindi la condizione più importante è quella di abituare il giocatore ad andare a determinate intensità e quindi migliorare la propria condizione fisica attraverso l'utilizzo del pallone, che è il mezzo principale, che noi giochiamo a calcio. Punto. Detto questo, dei test devono essere fatti, certo. Ora, ogni allenatore, ogni preparatore atletico, ogni società sceglie la batteria di test che in qualche modo siano identificativi del modello prestativo di quella squadra. Cos'è il modello prestativo? Molti pensano che il modello prestativo sia come una squadra performa all'interno di quel sistema sportivo, cioè del calcio è così, il basket è così, non è vero niente. Il modello prestativo è come la mia squadra interpreta il mio modello di gioco, la mia idea di gioco, dando il massimo risultato possibile con il minor consumo di energia possibile. Questo è il vero sistema del modello prestativo. È chiaro che Spalletti oggi ha bisogno di conoscere un valore, ma il valore deve essere sia dal punto di vista tecnico-tattico che dal punto di vista fisico. Quindi quali test verranno fatti? I test con i GPS, i test con i pantaloncini termografici, dei test di misurazione, di match analysis, dove io valuto se la squadra ha fatto bene quel tipo di movimento attraverso quel tipo di gioco. Quindi quali test si fanno? Adesso io non te lo so dire, c'è chi usa il metabolimetro, chi usa la pedana di forza, chi usa la pedana di curva, della curva forza-velocità, sono tanti i sistemi di analisi. Poi alla fine per il giocatore va in campo. Quindi ti dico onestamente che conosco come lavorano anche in Serie A e credo che i test che vengono utilizzati sono più che altro per avere un quadro clinico dell'atleta più che un quadro atletico, e da questo punto di vista la Juventus è all'avanguardia.
5: Ti faccio una domanda che magari ti può sembrare superficiale, però, però mi sembra interessante rispetto al tuo lavoro. In questi giorni, poi mi dirai probabilmente che succede tutto l'anno, ma in questi giorni il colloquio, il dialogo tra staff atletico e allenatore è più intenso? C'è più, tra virgolette, desiderio, quasi obbligo, necessità di parlarsi, di capire delle cose per impostare il lavoro a lunga durata, o anche in questo ormai si procede un po' invece giorno per giorno?
11: Beh, allora la questione è questa: lo staff di Spalletti è uno staff che lavora insieme da 3 o 4 anni, quindi in teoria le richieste dell'allenatore sono ben note allo staff, e l'allenatore sa che lo staff è pronto a soddisfare quelle specifiche richieste. Semmai il dialogo si infittisce, assolutamente sì, ma relativamente al gruppo che si sta allenando, cioè si va alla ricerca di quelle informazioni principali per capire se quel modo di lavorare che ho avuto l'anno prima può essere adattato al gruppo che sta andando quest'anno, o se c'è bisogno di fare delle rettifiche, o eventualmente se nel modello di gioco dell'allenatore esiste una dimensione nuova di allenamento. Esempio, gioco col modello con la difesa, col centrocampo a 3, però gli interpreti sono diversi da quelli che ho l'anno scorso, quindi si preferisce giocare in un modo un po' diverso. Allora, ecco, negli allenamenti a posizionamento si infittiscono i dialoghi per capire quali siano i mezzi più allenanti per portare al meglio quel giocatore, quel reparto, quel gruppo a lavorare, e quindi a dare una performance alta. E certo che il dialogo si infittisce, assolutamente, ma il dialogo poi rimane così fitto tutta la stagione, no? Perché poi ci sono le verifiche settimanali, che sono gli allenamenti, sono le partite soprattutto. Quindi ogni settimana c'è un briefing di fine settimana, o un briefing infrasettimanale, dove tu sostanzialmente dialoghi, dici: prof, mister, stiamo andando in questa direzione. Il mister vede, valuta, analizza, ascolta e sceglie qual è la strada più giusta per quel gruppo.
5: Ti chiedo ancora una cosa in relazione alla Juve, poi ti voglio fare allargare un po' lo sguardo. Ti aspetti per la gara in Svizzera a Basilea 45 minuti al massimo per ogni componente, o non ti stupirebbe se qualcuno mette minuti anche maggiori e gioca anche un'ora, per non dire di più?
11: Beh, in linea teorica si cerca di dividere a metà il lavoro di gruppo, quindi 45 un gruppo, 45 un altro gruppo. È chiaro che però poi ci sta chi magari ha un po' più di minuti, bisogna vedere quanti sono i giocatori a disposizione di Spalletti domenica, se ne ha 24, se ne ha 17, se ne ha 15, e anche questo potrebbe essere vincolante. Quindi vediamo prima di capire a Basilea chi si porterà il mister. Poi sicuramente credo che ci sarà almeno un'equità, no? Perché ovviamente tutti saranno secondo un programma di lavoro generale o specifico in modo individuale, però poi è chiaro che il mister deciderà con lo staff quanto minutaggio serve a Ildiz o quanto minutaggio serve a Locatelli, e quindi capire cosa manca per raggiungere la quota di lavoro settimanale.
5: Se tu dovessi fare una volta, ti chiama la Juve e ti dice: senta, dottor Chelsea, ma vedendola da fuori l'anno scorso, che voto darebbe alla dimensione fisica o atletica, dinamica della Juve? Sufficiente, insufficiente, ci mancano giocatori di un certo tipo? Che cosa gli diresti?
11: Allora, Paolo, ti faccio una premessa. Non è mai facile catalogare così fisicamente una squadra, perché significherebbe scompattare una serie di informazioni e settorializzarle come se ogni cosa fosse indipendente dall'altra. In realtà non è così. È chiaro che l'evento l'anno scorso ha avuto delle difficoltà anche di tipo fisico, però bisogna analizzare anche le situazioni. Cioè, mi spiego, una squadra che ad un certo punto è lì pronta ad azzannare i posti di Champions, poi si ritrova un'altra volta indietro, poi un'altra volta avanti, poi un'altra volta indietro, sempre per dei meriti propri, quasi mai per meriti altrui, anche se in qualche partita qualche squadra effettivamente meritava molto di più di noi, e così è stato. E lì poi c'è la vera, il vero ago della bilancia della valutazione, cioè se fisicamente o tatticamente o tecnicamente fosse cambiato qualcosa. La squadra purtroppo ha dei limiti tecnici e questa cosa qui non la puoi escludere. Se io ti faccio una riflessione, no? Quando noi parliamo all'interno dei nostri staff e parliamo di un efficientamento tecnico, stiamo parlando di che cosa? Di un concetto di qualità del lavoro alta con un consumo energetico veramente molto basso, cioè significa che io devo riuscire a far performare la squadra in un certo modo. Quando la squadra tecnicamente e tatticamente non è esattamente adeguata alla mia richiesta di gioco o a quello che io mi aspetto che possa fare, e diventa ovviamente fisiologico immaginare che ci sono delle carenze, che diventano anche di tipo fisico, perché mentalmente magari la squadra è poco pronta, perché magari tatticamente la squadra non riesce a rispondere

0: Adrien Rabiot prima della gara con la Spagna e quindi prima della sconfitta. Sappiamo tutti quanto la Francia avesse colpito tutti, e lui gli chiedono: ma in cosa siete migliorati da 4 anni fa, dove pure avete già fatto un grande mondiale? E lui dice: nella qualità della vita in comune. Sentiamo veramente che tra di noi c'è una specie di osmosi, una coesione reale. Sono cose difficili da spiegare. Io penso alla parola alchimia. Ti chiedo, passa anche attraverso questo la crescita della Juve? E quanto un preparatore, può sembrare una domanda strana, può aiutare a creare un gruppo?
1: In realtà no, non è una domanda strana, è il vero segreto delle squadre che vincono. Che, allora ti dico una cosa, no? Ti racconto un aneddoto e poi ti dirò una risposta secca. Qualche anno fa, se ti ricordi bene, alla Juve Lippi andò all'Inter, andò via.
0: Sì.
1: E ci fu la permanenza di Giampiero Ventrone. Giampiero Ventrone rimase. Quando tornò Lippi, Lippi non voleva che Ventrone restasse. Quindi ci fu una diatriba. Bene. Moggi si oppose e disse: no, io una cosa so, vi potete anche odiare, ma una cosa la so per certo. Voi siete un gruppo che insieme ha vinto. Trovate il giusto equilibrio, perché voi a questa squadra potete dare ancora tanto. Ora, gli elementi che compongono uno staff e gli elementi che compongono una squadra possono anche non essere esattamente aderenti dal punto di vista emotivo, ma se si crea quell'alchimia, quella magia di conoscenza reciproca, di produzione della qualità del lavoro, ecco che poi dopo avviene quello che è successo all'evento, cioè ritorna Lippi con Ventrone e tornano a vincere un'altra volta. Quindi vuol dire che quell'alchimia è qualcosa che si crea solo in quel contesto, in quel gruppo, a volte anche quando due persone sembrano andare d'accordo, poi quando sono in mezzo al campo suonano la stessa musica. Allora è fondamentale quello, come è fondamentale soprattutto ricordarsi che il preparatore atletico è in realtà un pochettino il basso dell'orchestra, cioè quello che porta il tempo. Quindi è chiaro che se l'allenatore è il direttore d'orchestra, c'è qualcuno che deve far andare bene l'orchestra, quell'orchestra la fa andare bene chi sono il basso? Il batterista, non sicuramente il chitarrista che è un solista o il pianista che invece fa l'assolo di pianoforte, ma chi invece dice: guarda, il ritmo lo porto io e tu segui questo tempo qua. Ecco, qui il preparatore atletico in realtà è un pochettino il vero ago della bilancia. Quindi l'alchimia sì, ed è un'alchimia giusta, quella che dice Rabiot, ma è figlia di tutta una serie di contesti, e il preparatore atletico diventa veramente l'ago della bilancia per alcune cose.
0: Mimmo, grazie, sei stato esaustivo come sempre e ci sentiamo presto. Buona giornata, buon lavoro.
1: Altrettanto, un abbraccio, ciao, buona giornata.
0: Ciao Mimmo, e noi ci fermiamo, ringrazio Gabriele, sostituzione con Tullio Regia da Torino, e pausa.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Cose di calcio, io sono Paolo Rossi, siamo in attesa naturalmente alle ore 15 della prima conferenza annuale di Luciano Spalletti, ci collegheremo poi nel blocco successivo con il direttore Antonio Paolino dallo stadio per avere tutte le ultime, sostituzione in regia, torna la regia di Torino con Tullio, i vostri messaggi, i vostri vocali al 340 54 25 324. Io vorrei ripartire da un messaggio su Twitch e poi devo anche aggiornare ancora ulteriormente la risposta al vocale che mi aveva mandato prima Paolo da Ferrara. Allora, su Twitch leggo: buongiorno Paolo, Coppa a mio avviso è nel gruppo di quelli che sono veramente impresentabili, improponibili, al pari di Openda, Cambiaso, Cabal.